0: arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo, piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
1: Un terrorista o un pazzo, così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Ho parlato con Bibi, il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice, forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
1: A Mosca il cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini, mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
3: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
4: Incontro con dei prigionieri, dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
1: All'attenzione del governo, dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra. che anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
6: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
5: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
1: Ed è ancora polemica sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito politico da oggi ai prossimi giorni ci sarà la riforma della legge elettorale che è tornata in aula alla Camera. In terza lettura sentiamo Eva Giovannini.
7: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, Maggi di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
8: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
7: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
9: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
1: Gli schieramenti politici si preparano anche alla prossima tornata elettorale prevista per il prossimo anno. Sentiamo Alberto Gioffreda.
10: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono un futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
11: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti. Se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
10: A bussare alla porta dell'alleanza quindi resta proprio il leader di Futuro Nazionale, che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo, a meno di clamorosi ripensamenti PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
12: Io e Conte siamo molto diversi, Io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista. Ciò nonostante, oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizioni di offrire un'alternativa al governo Meloni.
10: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulla scuola, che è stato limato più volte dopo giorni di interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi di italiano per i genitori dei bambini che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola queste norme. Torniamo però sul dibattito politico che si concentra sui dati economici. Nel dettaglio l'inflazione a settembre 4,2% come ha comunicato l'Istat in base alle sue stime preliminari, tutto trascinato da costi più alti dell'energia e alimentari freschi. Governo che cerca di correre ai ripari con il cantiere aperto tra deficit extra e manovra finanziaria. Sentiamo Annalisa Salsano.
7: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono a ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
1: Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Sentiamo Marina Borrometi.
13: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
14: Così viviamo, con topi!
15: Guarda!
14: Con topi, con rani! Guarda.
13: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
16: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una mazza di gomma.
13: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
1: Quando la sentenza sul caso Regeni verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, è quanto ha affermato il ministro degli affari esteri Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. Costituzione in giudizio dello Stato italiano, che è stata così importante, come lo è stato avere il governo francese che dopo 46 anni ha deciso di collaborare sulla strage di Ustica. E dopo l'apertura della Francia, la Procura di Roma ha deciso di ritirare la richiesta di archiviazione. Ci sono infatti nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi su Ustica. Sentiamo Emanuela Bonchino.
15: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC-9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
17: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato, perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
15: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
18: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
15: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
1: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara. Un giovane di 15 anni è stato aggredito nei bagni dell'istituto con un coltello. I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un maggiorenne della zona. La vittima è stata lievemente ferita e si indaga per ricostruire dinamica e movente. Sentiamo Roberta Castellano.
19: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni della scuola con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso riuscendo a evitare le coltellate ma ferendosi lievemente. Nella concitazione l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire perdendo l'arma e lasciando nel terrore la comunità scolastica del liceo Ariosto di Ferrara. Il quindicenne sotto shock ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti accorsi alle grida del compagno. Ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore. Un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio, compatibile con il coltello recuperato a scuola, e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato. Interrogato dal PM di turno, l'indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Il quindicenne è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e subito dimesso. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i contorni e i motivi della vicenda.
1: Faccio salire solo gli italiani. Con queste parole l'autista di un pullman ha lasciato a terra una ragazzina di origini marocchine. È accaduto a Fossano, in provincia di Cuneo. Sentiamo Barbara Di Palma.
20: Questo è razzismo, questo qui. Doveva tornare a casa, non è tornata.
21: Questa è la voce del fratello della ragazzina di 14 anni di origini marocchine che sarebbe stata vittima di un episodio di razzismo domenica a Fossano, in provincia di Cuneo. L'autista del gruppo Stat le avrebbe detto «faccio salire solo gli italiani», la denuncia tramite social del fratello maggiore che, dopo essere andato a prendere la sorellina, ha aspettato l'arrivo dell'autobus per avere un confronto con lui.
20: Fai salire solamente gli italiani? O fai salire tutti? Perché sta cosa ancora non l'ho capita, scusami.
22: Sono interpretato male io.
20: Ok.
22: Scusa e basta.
20: Ma ho capito. Il tuo dovere e il tuo lavoro è quello di far avanti e indietro e far salire le persone. Che sia marocchine, che sia italiane, che sia albanese, che sia rumene, che sia bangladesciane, che sia indiana. Cioè questo è il razzismo, questo qui.
21: La ragazza di 14 anni con regolare biglietto per il bus sostitutivo di Trenitalia diretto a Cuneo sarebbe stata lasciata a terra.
20: Perché tu c'hai il culo al vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
22: Hai capito
20: devo...
22: male?
20: No, devo.
21: Nel video si sente l'autista scusarsi e dire che la ragazza ha capito male, mentre lei conferma di aver capito bene, poi la chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri.
20: Chiamiamo subito i carabinieri. Chiama, 112, vai.
21: Il gruppo Statta mette sul banco una ricostruzione diversa da quella fornita dalla minore. Non ci risulta che sia stato negato l'accesso al bus alla ragazza che era già a bordo e che è scesa volontariamente, non perché le era stato chiesto di farlo. In una nota la Statta si dissocia comunque da eventuali comportamenti scorretti dell'autista, sottolineando che in azienda ci sono decine di lavoratori non italiani. La famiglia della 14enne non ha ancora sporto denuncia.
1: Due morti sul lavoro in poche ore ad Ancona. Nello stabilimento Fincantieri è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di tre figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. Su quest'ultimo episodio sentiamo Ludovico Fontana.
0: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
2: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
0: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato anche l'ospedale. Secondo il sito ilgraffio.net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute. L'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva. Ci spostiamo in Gran Bretagna. In attesa di dichiarazioni del Premier Burnham, che parlando dei rapporti con l'Europa non esclude un clamoroso ritorno di Londra, ma la decisione avverte dovrà passare dai cittadini all'Europa. Sentiamo la corrispondente da Londra, proprio Natalia Augias.
3: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea.
1: E si conclude la presenza militare degli Stati Uniti in Iraq. A 23 anni dall'invasione che rovesciò Saddam Hussein, le forze americane completano il ritiro finale dalle ultime basi del paese, segnando la fine di un ciclo storico che ha visto oltre 4.500 caduti tra le file statunitensi. Sentiamo Katia Cerratti.
23: Cala il sipario su oltre 2 decenni di presenza militare americana in Iraq, 23 anni dopo l'invasione che abbatte il regime di Saddam Hussein. Con il completamento del ritiro dalle ultime basi rimanenti, si chiude così uno dei capitoli più complessi della storia recente del Medio Oriente. 4.500 soldati statunitensi morti e un paese riconoscibile rispetto al 2003. Le truppe americane si ritirano una prima volta nel 2011 per poi tornare nel 2014 e fino al 2017 a sostegno delle forze irachene contro lo Stato Islamico. L'accordo per il ritiro definitivo, siglato nel 2024 sotto la presidenza Biden e portato a compimento dall'amministrazione Trump, è accolto da Teheran e dalle sue milizie alleate come un trionfo strategico per il proprio asse della resistenza. E malgrado molti iracheni plaudano alla fine della presenza straniera, a Baghdad, Erbil e Fallujah crescono invece i timori per le conseguenze sul piano della sicurezza. Quando gli americani arrivarono per la prima volta in Iraq, racconta quest'uomo di Fallujah, li considerammo occupanti e combattemmo contro di loro. Ma di fronte al loro ritiro, alla proliferazione di armi fuori dal controllo statale e alla mancanza dello Stato di diritto, come cittadino non mi sento più al sicuro. Ho bisogno che la legge sia nelle mani dello Stato. In un paese a maggioranza sciita, ma con forte presenza sunnita, fino al 40% della popolazione, in larga parte curdi, l'assenza delle forze americane rischia infatti di aprire un pericoloso vuoto che potrebbe permettere ai gruppi armati filo-iraniani di rafforzare la presa sulle istituzioni statali, mentre le cellule dormienti dell'ISIS potrebbero approfittare del ridimensionamento dell'intelligence e della sorveglianza aerea finora garantite dagli Stati Uniti. Senza alcuna copertura occidentale, le forze di sicurezza irachene si trovano dunque sole a proteggere i confini e a fronteggiare, oltre all'ISIS, anche le minacce tecnologiche emergenti, come i droni armati.
1: Siamo allo sport, partiamo dalla Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì la nazionale di Mancini affronta la Francia. Vediamo con Tiziana Alla.
4: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come è accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma allo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barella e rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida da confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
1: E ora è il momento della rassegna stampa di Domenico Di Cedere. Rivediamo insieme i quotidiani in edicola oggi alle 3, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. In primo piano sui quotidiani in edicola oggi c'è il terrore sul volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e poi c'è l'inflazione salita al 4,2% nel mese di settembre e ancora l'onda lunga sulle rivelazioni sul caso Garlasco. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per oltre 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo era decollato da Dubai con oltre 170 persone a bordo, l'aggressore in custodia in Arabia. Netanyahu dice voleva lo schianto. E poi io alla cloche ho imparato dalle serie TV, il viaggiatore eroe, lo vedremo, c'è l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, ha dichiarato. E poi decenni di attentati, dirottamenti, le bombe, i jet nel mirino. Al centro pagina l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'UE chiede flessibilità e ancora Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS e il mio lavoro, le carte dicono Chiara lottò con l'assassino. La Repubblica, attacco sul Dubai, Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore hanno dichiarato è un estremista religioso. E poi ancora i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, c'è l'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Poi ancora inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'UE chiede appunto più flessibilità. Il resto del Carlino, evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. Netanyahu dice atto di terrorismo. Nel taglio alto l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'UE chiede appunto più flessibilità. A settembre il carovita segna più 4,2%, si alza il sipario sui conti pubblici, scrive il resto del Carlino. Nel taglio basso balneari, le regole del nuovo bando, concessioni

ci dia flessibilità e poi lo sfogo shock. La mamma di Sempio dice siano maledetti, Chiara. E i Poggi, riporta il giornale Il Riformista, gli eroi dell'aria, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra. Gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai dice con altri passeggeri sarebbe caduto. È un miracolo. Allora aiutiamoci con il Corriere della Sera, vediamo che cosa è successo. Coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano il volo 1073, tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv, Netanyahu volevano farlo schiantare. La discesa è stata così violenta, toccando i 4300 metri persi in meno di 30 secondi a oltre 540 km orari, che quando atterra in piena emergenza in mezzo al deserto saudita, la coda del Boeing 737 Max di Fly Dubai non ha più il suo timone, staccatosi perché il jet ha raggiunto e superato i limiti strutturali. Per 21 minuti ieri mattina il volo Dubai Tel Aviv è finito fuori controllo e soltanto un incrocio di fattori fortuiti ha evitato il peggio, con il primo ufficiale di nazionalità omanita che accoltella più volte il comandante indiano. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante che cerca di reagire e riesce ad aprire la porta blindata. Alcuni passeggeri, compresi un paio di air marshal israeliani e due piloti fuori servizio, che irrompono e cercano da un lato di neutralizzare il copilota, di soccorrere il capitano e dall'altro di prendere i comandi di un aereo che per diversi secondi è fuori controllo. Ufficialmente, spiega la compagnia aerea basata negli Emirati, a bordo c'è stato un alterco in cabina di pilotaggio. Per le autorità israeliane si è trattato di un tentativo di far schiantare l'aereo. Il primo ufficiale è stato arrestato e attualmente è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, dice il ministro Netanyahu, dopo aver ordinato l'incremento delle misure di sicurezza sui voli da e per Israele. Vediamo nella mappa il tragitto, il volo partito da Dubai e poi atterrato a Tabuk in Arabia, era diretto invece a Tel Aviv. E ancora il collega dell'aggressore dice è un estremista religioso, per ora l'Arabia Saudita si starebbe rifiutando di permettere agli investigatori israeliani di assistere agli interrogatori. Dai sauditi agli 007 con base a Tel Aviv, l'uomo è originario dell'Oman e un collega lo presenta come un estremista religioso che pregava tutto il tempo e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Sarebbe stato assunto dalla compagnia solo 8 mesi fa. Le indagini sono condotte dal Mossad perché l'istituto ha tra i suoi mandati quello di sventare gli attentati internazionali. Allo stesso tempo è lo Shin Bet a occuparsi della sicurezza attorno ai voli israeliani. Intanto l'emittente I24 spiega che gli agenti israeliani si stanno in questa fase iniziale concentrando sulle motivazioni del copilota per cercare di capire se ha organizzato l'attacco e il tentativo di dirottare l'aereo da solo o con l'aiuto di un'organizzazione terroristica o di uno Stato. In questo caso stanno pensando all'Iran e dicono è troppo presto per escludere una connessione. L'attentato aveva come obiettivo gli israeliani e puntava anche a distruggere i nostri buoni rapporti con gli Emirati Arabi Uniti e gli accordi di Abramo, ha commentato Sarr, il ministro degli esteri israeliano. Andiamo avanti, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo. Questa è la testimonianza dell'italo israeliano, dice italiani, sono anch'io italiano, al telefono Daniel Schlichter, 60 anni, nato a Torino e a Tel Aviv dal 1975, quando la famiglia ha fatto Aliyah per gli ebrei della diaspora, il ritorno in Israele. Lui
Lui e sua moglie erano tra i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo il tentativo di dirottamento. Dove eravate seduti, racconta, alla fila numero 2, tutto è avvenuto proprio lì. Dopo circa un'ora e mezza dalla partenza, ho notato una madre e una figlia andare verso il bagno vicino all'ingresso della cabina di pilotaggio. A un certo punto la donna si è messa a urlare. La cabina era leggermente aperta.

e ho visto il pilota in un lago di sangue. Nello stesso momento l'aereo ha cominciato a perdere quota molto rapidamente. Difficile dirlo, risponde alla domanda quanto è durato il volo in picchiata, ma credo circa 2 minuti. Vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre di più. Che cosa ha immaginato? Ho pensato subito all'11 settembre, mai a un incidente. Avevo sentito la colluttazione, avevo visto il sangue, non potevo pensare a qualcosa di diverso. La cosa peggiore sono stata i bambini, e poi racconta quando l'aereo andava giù velocissimo, li sentivo gridare "non voglio morire", chiamavano il papà e la mamma, è stato straziante, c'era un caos incredibile, sembrava la fine del mondo, io mi tenevo stretto al sedile, mia moglie piangeva, era nel panico come tanti altri passeggeri. E poi gli chiede Greta Privitera che cosa è accaduto all'attentatore. 3 israeliani seduti dietro di me sono riusciti a metterlo a terra. Io ho aiutato dando loro gli auricolari delle persone che erano lì intorno. Ho pensato che potessero servire per legarlo. L'aggressore si è opposto, all'inizio ha cercato di resistere e di liberarsi, ma non ce l'ha fatta. I 3 uomini sono rimasti con lui per tutta l'ora successiva. Aveva del sangue addosso, credo fosse del pilota. Nel frattempo l'aereo è stato stabilizzato, gli altri 2 piloti hanno chiuso la cabina e hanno riportato l'aereo in quota. Nessuno capiva davvero che cosa stesse accadendo, non abbiamo mai smesso di avere paura, non ci sentivamo ancora salvi e al sicuro. Ci chiedevamo se gli altri piloti potessero essere coinvolti, se gli assistenti di volo avessero un ruolo. L'equipaggio era impegnato a parlare con Dubai e non ci dava informazioni. Dopo un'ora ci hanno detto che saremmo atterrati in Arabia Saudita, questo è il racconto, la testimonianza dell'italo israeliano. E ancora il capitano ferito, una donna, il dentista, gli eroi per caso che evitano la strage, il comandante che sblocca la porta della cabina e poi un uomo che prende la cloche e dice l'ho visto fare nelle serie TV. Questo è un articolo di Davide Frattini e poi c'è un altro articolo a firma di Guido Limpo sulle bombe e i dirottamenti nei cieli del mondo dalla prima volta nel 1933 all'11 settembre del 2001. Ci sono i casi dei piloti suicidi, Egypt Air e German Wings. E ancora andiamo avanti, Netanyahu pronti ad altre minacce, ma si infiamma lo scontro in vista del voto. L'estrema destra dice ora rappresaglia, il Lapid invece parla di politica spicciola. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dal Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. E poi ancora super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro, la Campania precede Lazio e Lombardia nella classifica degli interventi non finiti. Al centro pagina Artico, la pressione sull'ambiente delle nuove rotte commerciali e poi di spalla Trump potenzia ancora l'ICE, altri 5.000 agenti e 30 miliardi all'anno. Il Messaggero, inflazione Meloni scrive alla UE l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante. Al centro pagina ancora il terrore in volo, poi di spalla i genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia, queste sono le intercettazioni. E poi c'è anche Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM dicono indagini pronte a ripartire. La Stampa, i prezzi volano, la Premier all'UE più flessibilità, si è passati dal 3,3% di agosto al 4,2% di settembre, c'è l'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà è la vera opposizione, ancora il terrore sull'aereo, Israele parla di attentato e poi Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza lira di legali e familiari che dicono è una vergogna. E poi c'è ancora Ustica, i PM dicono non
archiviare l'inchiesta, scrive la stampa. Il mistero infinito, il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi, Meloni butta la palla in UE e chiede più flessibilità. Nel taglio alto, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, scrive il Fatto Quotidiano. Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Domani lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. L'altro titolo è proprio dedicato al panico nei cieli, Israele sventato, attacco jihadista. Di spalla il male assoluto, se Nazza non è solo denuncia, scrive Giorgia Serughetti. Dopo 25 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, ha portato la pellicola oltre 60.000 spettatori in sala nel solo primo giorno e in testa al botteghino. Avvenire, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Poi c'è il Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. E la corsa alla Casa Bianca di Ocasio-Cortez. Nel USA vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Sta valutando se candidarsi alle prossime presidenziali, appunto, con i democratici. Libero, paura in volo, torna il terrorismo. E poi la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis, accusati di aggressione e danni di militanti di destra. Ilaria salva solo per l'umanità. E il Foglio... chiudiamo con il Foglio, eroi contro il terrore in volo su Israele, Nazza continua. E poi ancora i cieli di Israele, Gerusalemme ha sventato molti altri attentati, stile 11 settembre, salvando vite occidentali, scrive il Foglio. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Basta la salute.

0: Salute, in primo piano in questo numero l'assistenza domiciliare, appena 14 ore in media all'anno per paziente. In Italia il resto è a carico delle famiglie. Ci occupiamo poi del virus sincizziale. Da quando sono stati introdotti gli anticorpi monoclonali sono crollati dell'80% i ricoveri neonatali per bronchiolite. Ed ancora il collo da tecnologia, come stare per ore e ore sui social con telefoni, smartphone, con i tablet, sta modificando la nostra colonna vertebrale. La pillola contro le fake news la dedichiamo ai vaccini contro l'influenza, c'è la posta del cuore per adottare i cani abbandonati e per la salute dei nostri animali un sondaggio che dice che più del 70% degli italiani è contro la caccia, vorrebbe abolirla. Iniziamo. Dopo 12 anni è stato approvato il nuovo piano nazionale contro le demenze. Ci sono le indicazioni, gli indicatori, le prescrizioni per le regioni. Sono 1.200.000 gli italiani in questa condizione, 600.000 soffrono della malattia di Alzheimer. Il grande problema però è il finanziamento di tante azioni che sono previste allo stato attuale. Presidente, sono 15 milioni all'anno per tutte le regioni.
1: Il tema del finanziamento è il tema attuale. Dovremo dare sostanza a questa linea, a questa politica programmatica attraverso attività che metteranno insieme ciò che dovremo fare con le nuove risorse e come pensare di usare diversamente le risorse che abbiamo.
0: Ministro Schillaci ha intenzione di chiedere 500 milioni solo per le demenze. Vediamo se riuscirà a portarli a casa. Intanto, Presidente, sono 12 milioni nel nostro paese, dice l'Istat, gli italiani che hanno bisogno di caregiver, di assistenza quotidiana, e sono 14 ore all'anno quelle previste dall'assistenza domiciliare, diventano 98 all'anno per i malati gravissimi. Tutto questo non basta, tutto questo grava sulle famiglie.
1: Grava sulle famiglie in cui le famiglie sono più deboli di prima. Le reti familiari che hanno dato sempre supporto alle fragilità oggi vengono meno per un problema demografico, di struttura anche della composizione delle famiglie. Quindi il problema diventa ancora più attuale. In alcuni casi fare il caregiver non può essere soltanto un'attività filantropica di affetto, ma diventa una vera e propria occupazione.
0: Lei è il presidente di Federsanità, avete a che fare quindi con il territorio, con i comuni e le ASL. Che cosa potreste fare, soprattutto di cosa c'è bisogno?
1: Quando parliamo di fragilità non è solo la salute che deve intervenire, il sociale, la previdenza, le infrastrutture. Questo è il nostro bisogno. Noi cosa facciamo? Cerchiamo nella nostra associazione di affrontare il problema dalla base. I bisogni sono bisogni multifattoriali e quindi i comuni che hanno in carico di prendere in carico i bisogni sociali si attivano insieme a noi cercando di fare che cosa? Di ottimizzare le risorse, di ottimizzare gli interventi. I comuni fanno progetti di supporto alle famiglie, al caregiver, i comuni fanno progetti per la reintegrazione di queste persone.
0: Da quando a fine 2023 nelle neonatologie italiane hanno iniziato ad utilizzare gli anticorpi monoclonali contro il virus sincizziale, noi abbiamo visto in queste tre stagioni che si sono dimezzati gli accessi al pronto soccorso pediatrico e in ricovero pediatrico. Professore, meno 80% di bambini ricoverati in rianimazione. Un successo eclatante.
2: Strepitoso, davvero qualcosa di inaspettato, e noi naturalmente, dato che stiamo per iniziare la nuova campagna di immunizzazione che partirà il 1° ottobre in tutta Italia, vogliamo fare un invito a tutte le famiglie a partecipare.
0: Perché questo è il grande problema, l'adesione. Però prima le voglio chiedere, la bronchiolite, che è scatenata proprio dal virus sincizziale. Che cos'è? Come si manifesta?
2: La bronchiolite è un'infezione grave delle vie respiratorie, soprattutto colpisce i bambini molto piccoli, i bambini del primo anno di vita. Sono bambini che naturalmente possono andare incontro a un'insufficienza respiratoria estremamente grave, che li può condurre addirittura in terapia intensiva neonatale.
0: E purtroppo ci sono stati anche parecchi decessi nel corso degli anni di questi bambini neonati. Professore, però non si ferma lì il danno della bronchiolite. Che cosa succede nella vita adulta?
2: Beh, i bambini che sono affetti da bronchiolite nei primi mesi di vita sono quelli che poi andranno più facilmente incontro ad avere dei problemi respiratori successivamente, cioè il famoso wheezing, cioè quel respiro sibilante frequente che li accompagnerà poi anche durante i primi anni di vita.
0: Il vaccino esiste per gli adulti, ma non ancora per i bambini, a cui si danno gli anticorpi monoclonali. Come funzionano?
2: Beh, funzionano molto bene, nel senso che basta un'unica iniezione fatta naturalmente all'inizio della stagione epidemica. Questa dà una copertura per quasi 6 mesi, per tutto il periodo in cui il virus respiratorio sincizziale è epidemico.
0: E mette al sicuro quel neonato. Gli inglesi lo chiamano tech neck, ovvero il collo da tecnologia, e purtroppo non è una bella situazione, nel senso che, dottoressa, a furia di utilizzare gli smartphone, i tablet, il computer, si sta modificando il nostro scheletro.
3: I problemi principali sono l'aumento importante della tensione sulla parte della zona cervicale, creando modificazioni anche sulla parte proprio della forma della colonna vertebrale e anche dell'organizzazione visospaziale del nostro corpo.
0: Poi quindi c'è il problema al polso, soprattutto il tunnel carpale famoso, soprattutto per chi stia moltissimo al computer usando il mouse.
3: Beh, questa è naturalmente un aggravante ulteriore dell'utilizzo di questi strumenti, in quanto genera tutta una compromissione dell'arto e quindi automaticamente della mano.
0: Sono coinvolti anche i bambini, perché sin dalla più tenera età purtroppo i genitori utilizzano il tablet come babysitter.
3: E questa è una cosa, anche questa, che naturalmente sta influenzando un po' tutta l'area dell'età dello sviluppo, perché si sono visti già forti cambiamenti nella postura dei bambini che fanno grande utilizzo di questo tipo di...
0: Ed allora, quali segnali dobbiamo cogliere, ci manda il nostro fisico, dal collo alle spalle, alle braccia, alle gambe, perché stare seduti sul divano, alla scrivania per ore e ore...
3: Diciamo che la cosa più importante sulla quale bisogna stare attenti è il dolore di queste strutture.
0: Anche il formicolio,
3: che
0: vuol dire
3: sicuramente
0: che la circolazione non è proprio.
3: Ecco. E anche il fatto di sentire maggiore difficoltà nel fare determinati movimenti.
4: È una bufala che i vaccini provocano l'influenza. Questo è assolutamente sbagliato, è una grande fake news, perché i vaccini proteggono contro la malattia influenzale, ma anche contro tutte le comorbidità, scompensi cardiaci, insufficienze respiratorie che una malattia virale può causare. Un'altra bufala è che prendendo vitamine arance noi ci proteggiamo dall'influenza. Purtroppo possiamo prenderla, quindi importante è vaccinarsi, perché la vaccinazione contro i virus respiratori che si trasmettono nell'inverno, come detto, ci proteggono.
5: Sibilla, vive in canile a nocciola inferiore. Questa cagnolina ha gli occhi di un cerbiatto, è di una dolcezza estrema. Ha conosciuto il maltrattamento e adesso è un cane felice, è un cane equilibrato. Sibilla mette pace, dove ci sono dei dissidi tra cani arriva lei, è una moderatrice, dico io. È una cagnolina stupenda, una mini segugia, perché in realtà è proprio piccina, eccola qua, in tutta la sua grandezza. Quando la mantieni ferma si inibisce, ma è la gioia di questo canile. Anche un po' birbante, perché a volte ruba le cose e le nasconde. Sibilla vi aspetta al canile di Nocera Inferiore. Lei ha bisogno di una famiglia bellissima, dinamica, che le dia tanto affetto, perché è una coccolona.
0: C'è un sondaggio Ipsos Doxa sulla caccia. Il 70% degli intervistati vorrebbe abolirla o fortissimamente ridurla, c'è un 17% a cui stanno bene le condizioni attuali, e solo un 3% dice che invece bisognerebbe sparare di più in questo paese, e secondo le associazioni ecologiste saranno accontentati perché il Parlamento che tipo di legge sta facendo?
6: Il Parlamento sta facendo esattamente il contrario, quindi c'è in discussione una proposta di legge già approvata al Senato e adesso in discussione alla Camera, che allarga le maglie, quindi riduce le tutele che in questi 30 anni sono state costruite a fatica.
0: Dite voi, accontenterà quel 3% di popolazione. Già adesso, con la preapertura che c'è stata nella maggior parte delle regioni italiane, come siamo messi con l'uccisione degli animali selvatici nel nostro paese?
6: La preapertura già ha fatto in modo che gli animali siano sostanzialmente bersaglio, quindi non solo specie come si dice nocive, anche se la scienza non parla di specie nocive, ma anche tante specie che vivono in uno status di conservazione negativo sono sottoposte a caccia. Ma la caccia non vuol dire solo accanimento nei confronti degli animali, ma in realtà meno libertà per tutti quanti noi di vivere negli ecosistemi. E poi pensiamo che la preapertura, quindi l'apertura anticipata della caccia, comporta una caccia subito dopo un periodo di siccità, incendi che hanno sconvolto la vita nostra, degli ecosistemi e degli animali. E infine ci sono tantissimi animali che stanno migrando proprio in queste ore dall'Europa verso l'Africa, e che in questo sforzo enorme che è la migrazione sono anche sottoposte o alla caccia o al disturbo dalla caccia.
0: Il nuovo progetto di legge che rimette mano alle norme sulla caccia, che è già stato approvato in Senato, perché per voi è così allarmante?
6: Innanzitutto queste forzature la dicono lunga rispetto proprio all'assenza di dibattito. Quindi la prima cosa che ci allarma è il mancato coinvolgimento dei portatori di interessi generali, come noi, le associazioni di protezione ambientale. Non si può discutere un'attività che impatta su tutti senza coinvolgere tutti. E poi appunto meno aree protette, più specie cacciabili, ingresso di cacciatori stranieri che aumenteranno la pressione venatoria e la pressione anche sugli ecosistemi, tutto questo ci preoccupa moltissimo, e poi niente per contrastare le illegalità.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, 13.40, 21.40, Rai News 24, c'è un nuovo appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Bassa la Salute.
7: Errore su un volo per Israele decollato da Dubai, il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage, Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese, opposizioni all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, il Cairo si dice fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione azzurra. Qualche istante dopo le tre, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota bloccato coraggiosamente dal comandante che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, dice il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo la cronaca della nostra inviata Marina Lalovic.
8: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme, scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
7: Ricostruiamo quanto accaduto con il servizio di Ilario Piagnirelli.
9: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
10: What's happened?
9: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
7: Un terrorista o un pazzo, così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai, dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romani Lisei.
11: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro. altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
12: Ora parliamo del dibattito politico che si concentra sui dati economici. Nel dettaglio l'inflazione a settembre, lo avete sentito, vola al 4,2% secondo i dati preliminari dell'Istat, trascinata soprattutto da costi energetici più alti e alimentari freschi. Il governo cerca di correre ai ripari nonostante il cantiere aperto tra extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salsano.
13: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, a 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono a ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
12: Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Sono in corso le trattative per liberare il braccio. Sentiamo Marina Borrometti.
14: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
15: Così viviamo, con topi,
16: guarda,
15: con topi, con rani.
16: Guarda.
14: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
17: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una massa di gomma.
14: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
12: Quando la sentenza sul caso Reggiani verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, e quanto ha affermato il Ministro degli Affari Europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il Ministro in una trasmissione, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni ha deciso di collaborare sulla strage di Ustica. Però lo leggete anche dalla nostra ultima ora, l'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato anche lo stesso ospedale. Secondo il sito ilgraffio.net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni, in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute, l'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando ha affrontato una profonda sindrome depressiva. Siamo allo sport con la Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì la nazionale di Mancini affronta la Francia. Vediamo con Tiziana Alla.
16: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico. Solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori. Una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma allo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana. Rientra Barella e rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa a Bursa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
12: E Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi e delle polemiche scaturite, ha scritto così in una lettera. Sentiamo Gianluca Semprini, poi la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti, le notizie sempre in diretta attorno alle 4 con una nuova edizione. Restate con noi.
18: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capo delegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paolo e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della Nazionale di Calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara ad Abodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valore che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della Nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta contro.

0: Salute, in primo piano in questo numero l'assistenza domiciliare, appena 14 ore in media all'anno per paziente. In Italia il resto è a carico delle famiglie. Ci occupiamo poi del virus sinciziale. Da quando sono stati introdotti gli anticorpi monoclonali sono crollati dell'80% i ricoveri neonatali per bronchiolite.
1: Buonasera a tutti. Dunque, avete sentito dai nostri titoli, si è parlato molto per tutta questa giornata di questo dirottamento, di quello che è accaduto sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, l'ipotesi di un attentato. Poco fa Trump ha detto di aver appena parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ne parleremo sicuramente nel corso di questa rassegna, perché il tema ovviamente è in primo piano sulla gran parte delle aperture dei quotidiani. Vi presento allora i nostri ospiti, a partire da Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Cronos, e Francesca Cafferri, firma degli esteri di Repubblica, che sono qui in studio. Benvenuto a entrambi. E poi collegato Alessandro Plateroti, che è direttore editoriale di You Capital. Eccolo qui Alessandro, benvenuto anche a te.
2: Buonasera.
1: Allora, grazie. Vediamo un po' qualche apertura. Come vi dicevo, si rincorrono i titoli sulla questione dell'aereo. Ecco qua il Corriere della Sera, appena arrivato: terrore sul volo per Tel Aviv. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino. Il virgolettato, evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. L'aereo nel frattempo aveva perso praticamente 5.000 metri in pochi secondi. Netanyahu non ha dubbi, parla di un atto di terrorismo. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. In alto anche i temi economici, l'energia che spinge l'inflazione, arrivata a un più 4,2 annuo a settembre, Meloni alla UE, più flessibilità. Andiamo alla Stampa, vedete qui il tema appunto in evidenza, i prezzi volano e la Premier che chiede più flessibilità in questa lettera a von der Leyen. C'è un'analisi di Alessandro De Angelis, oggi la realtà è la vera opposizione, questo è il titolo. E invece poi le immagini del terrore sull'aereo, Israele che parla di un attentato, un commento di Giordano Stabile su questo, i fantasmi dell'11 settembre. Il giornale torna alla jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota umanità coltella il comandante del volo Dubai-Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia Saudita. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari, c'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, chi vuole nascondere il terrore. L'opinione della Libertà sulla stessa linea, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Andiamo a vedere l'Avvenire, qui la vicenda dell'aereo con le lacrime di gioia poi quando i passeggeri riescono ad abbracciare i loro familiari, alla fine sono riusciti ad arrivare a Tel Aviv. E diplomazia umana invece è riferimento al viaggio dell'inviato del Papa Cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri nell'ambito del conflitto in Ucraina, diplomazia umana è il commento, sentiremo poi una battuta di Zuppi. Il Foglio, tanti argomenti, eroi contro il terrore in volo su Israele, in questo titolo in rosso appunto, e si dice anche sul Foglio che Gerusalemme ha sventato molti altri attentati stile 11 settembre, salvando delle vite occidentali. E poi vi segnalo invece di spalla l'altro grande conflitto al fronte ucraino, dentro all'operazione Vivaldi, tra robot, organizzazione e cura delle vite da salvare. Invece sul caso, diciamo, del grandissimo successo nelle sale di Naza, il film appunto sulle malefatte israeliane a Gaza, di due israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohr, c'è questo commento di Maria Rosa Mancuso. Andiamo avanti con il Riformista, gli eroi dell'aria, il titolo sulla vicenda dell'aereo, chi dirotta la pace, il commento di Aldo Torchiaro sul Riformista. Domani invece tiene il panico nei cieli nel taglio centrale, in alto invece guarda ancora i temi economici, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, dice il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. E c'è un commento di Salvatore Bragantini, tenere ancora unita l'Europa, la vera sfida del campo largo. C'è poi la questione della legge elettorale che sottolinea domani, col Melonello in aula, con la legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD dice che la consulta la boccerà. Leggo del Social Press: il caro prezzi, la stangata per le famiglie in evidenza. L'Istat che dice: dalla benzina agli alimentari, rincari alle stelle, trainati dal caro energia, l'inflazione torna ai livelli del 2023. Ancora Libero: la paura in volo, torna il terrorismo. È un titolo molto critico con Ilaria Salis. L'Ungheria condanna gli amici della Salis, accusati di aggressione ai danni di militanti di destra. Ilaria salva per l'immunità. Il Fatto Quotidiano: sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Quindi siamo un titolo, diciamo, un po' sospettoso su quello che è accaduto. E invece titolo forte è questo: inflazione boom al 4,2, guerre, conto di 140 miliardi, numeri horror, e Meloni butta la palla nella UE, più flessibilità, quella che è la sua richiesta. Finiamo questa prima carrellata con uno sguardo a un giornale locale, in questo caso andiamo ad Ancona, al Corriere Adriatico, perché non si ferma la catena di morti sul lavoro. Questo è appunto un operaio, padre di famiglia tunisino, di origini tunisine, che è morto alla Fincantieri, che si trova nel porto di Ancona. Si fanno lì grandi anche navi, grandi yacht. Investito dalla fiammata nello stabilimento, non ce l'ha fatta ed è subito stato proclamato uno sciopero al porto. Allora, partiamo un po' da questo. Ecco, guardate qui, il giornale più vicino alla Premier, Secolo Italia, lo racconta come un incubo 11 settembre che quasi si riaffaccia. E questo, Giorgio, è invece il vostro sito della DN Kronos, dove dite cosa sappiamo sull'aereo. Ecco, cosa avete ricostruito?
2: Beh, abbiamo insomma capito una serie di elementi nuovi, no? Abbiamo visto che a portare a terra l'aereo è stato un pilota di Fly Dubai che era a bordo. Erano due i piloti, anzi forse quattro addirittura, quelli che viaggiavano insomma sul volo, e abbiamo capito la ragione del perché c'erano questi piloti. Noi sappiamo che per esempio sui voli delle compagnie di linea israeliane, El Al, ci sono degli air marshal, no? degli agenti che sono lì per la sicurezza. Questo non vale però per le compagnie degli altri paesi. Nel caso di Fly Dubai non c'era, all'inizio si era detto che forse c'erano delle forze di sicurezza israeliane, in questo caso non ci sono, almeno non lo sappiamo al momento. La questione dei piloti in realtà è una questione paradossalmente legata proprio all'instabilità del Medio Oriente. Che succede? Con il fatto che i voli devono fare delle strade diverse, delle rotte diverse,
1: perché devono naturalmente evitare i luoghi più pericolosi.
2: Alcuni ci sono delle allerte, devono fare alcuni passaggi, evitare alcuni stati, non possono volare sopra alcuni stati. Ci sono dei ritardi e a causa dei ritardi i piloti non possono volare più di un tot di ore quindi spesso volano a bordo due equipaggi, perché a un certo punto scatta l'ora in cui devono darsi il cambio e quindi lo fanno anche se i tempi erano considerati.
1: E questo spiega anche un dettaglio su cui molti si erano soffermati dicendo: ma perché c'era un'altra squadra di piloti lì a bordo?
2: Diciamo,
1: no?
2: Che non ci dovrebbe essere un retroscena così legato alla sicurezza o legato alla paura di attentati, ma è legato al fatto dei ritardi. Quindi paradossalmente l'instabilità medio orientale è stata anche la ragione della salvezza poi di questo aereo, perché se non ci fosse stato qualcuno in grado di far atterrare l'aereo,
1: racconteremo un'altra storia molto più tragica probabilmente, anche perché poi in quel caso veramente, cioè, bastano veramente pochi secondi perché l'esito sia completamente diverso. Vi dico anche, appunto, vedete anche dalla nostra ultima ora che stanno uscendo dei dettagli sulle parole di Trump, che dice: ho parlato a lungo con Bibi, che sarebbe Netanyahu, dell'incidente, forse il pilota era un terrorista o un matto, è una storia incredibile, ha detto il presidente americano. C'è, Francesca, questa dichiarazione di un collega, no, che dice: è un estremista religioso, prega tutto il giorno, è entrato 7-8 mesi fa, diciamo. Ma è possibile che in una zona come il Medio Oriente, dove naturalmente a questo sono abituati da tempo, delle compagnie aeree non facciano degli accertamenti su un fatto di questo tipo?
3: È quello che si chiede oggi la stampa israeliana. Io ho letto molto i giornali israeliani oggi, la domanda è: se questo era veramente un estremista, perché era veramente nella cabina di pilotaggio? Quindi ci sono ancora, è importante dirlo, moltissimi punti interrogativi aperti su questa vicenda. Chi era realmente il pilota? Che cosa lo ha spinto ad agire? Ecco, anche le parole di Trump che dicono: o un matto o un terrorista. Ecco, c'è un mondo che si muove fra un matto e un terrorista. Quello che mi pare assolutamente certo in questo momento è l'uso politico di questa vicenda che si fa in Israele alla vigilia di un'elezione che è importantissima non soltanto per questo paese ma per tutta la regione.
1: E adesso ci arriveremo, perché tu hai dedicato anche un libro naturalmente a quello che è lo stato delle cose in Israele, ci arriveremo. Alessandro, volevi dire la tua anche, naturalmente
4: ma
1: c'è
4: sì,
1: stato questo filo
4: grazie.
1: Diretto tra Trump e Netanyahu, ovviamente a poche ore dal fatto, come lo interpreti?
4: No, interpreto in un modo molto significativo, ha fatto bene a rilevarlo, l'aspetto del matto. Cioè Trump, che naturalmente è molto irruento in queste cose, è stato prudente. Quindi intanto aspettiamo di capire esattamente che cosa è successo. Fra l'altro ricordo anche un altro aspetto, non è la prima volta che ci sono dei piloti suicidi. Mi ricordo un pilota dell'Egyptair, ricordo un pilota tedesco che si è schiantato con un Airbus sulle Alpi. Cioè, attenzione, vediamo prima come stanno esattamente le cose e poi tiriamo conclusioni. Purtroppo è vero, c'è un uso politico, questo immediatamente si è parlato di terrorismo. Semmai a me incuriosisce un aspetto, è vero che non c'era l'Air Marshal, cosa che c'è su tutti gli aerei ormai delle compagnie internazionali, quindi non è solo una questione di El Al, ma l'aspetto di come sono entrati, perché sono andato ad approfondire l'aspetto delle porte che sono obbligatorie su tutte le compagnie del mondo blindate dopo l'11 settembre e resistono a colpi di pistola ed esplosivi, spinte oltre 150 kg forzate. Allora, come sono entrati? Ho visto che c'è la possibilità di forzare la porta ed entrare, che di solito viene sull'Air Marshal, ma è anche il capo delle hostess che può inserire un codice e aprire quella porta. Ma i piloti hanno un minuto di tempo per bloccarla. Quindi sarà interessante anche capire la dinamica.
1: La dinamica esatta di quello che è accaduto nella cabina, come si è mosso
4: esatto,
1: tutto quello.
4: Perché qui
1: evidentemente
4: non è che intorno ai conti sono intervenuti i passeggeri. Come? Se ogni volta che prendiamo un aereo vediamo quella porta chiusa e blindata.
1: Allora sentiamo Alessandro, sentiamo qualche testimonianza, chissà che non cogliamo qualcosa in queste testimonianze di passeggeri che abbiamo raccolto anche con l'aiuto di Anna Maria Esposito. Sentiamo.
5: È stato un volo molto calmo per le prime due ore. Poi, quando ci siamo avvicinati al confine, improvvisamente l'aereo è precipitato. C'è stata una forte turbolenza, 20-30 secondi, e poi abbiamo ritrovato l'equilibrio. E poi ancora una volta abbiamo perso quota e di nuovo abbiamo ritrovato l'equilibrio. Abbiamo visto che nella parte anteriore del velivolo c'era una rissa, sono accorse moltissime persone e pare che un pilota avesse accoltellato l'altro. I membri dell'equipaggio, insieme ad alcuni passeggeri, hanno riguadagnato il controllo dell'aereo e a bordo c'era anche un terzo pilota che è riuscito a gestire il velivolo e ci ha portato verso sud, in Arabia Saudita. Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza, si sono presi cura di tutto. All'arrivo c'erano le squadre di medici ad attenderci, c'era il cibo, tutto quello che serviva. E tutti sono stati calmi, nessuna scena di isteria, e adesso siamo nuovamente in rotta verso Tel Aviv e siamo tutti sani e salvi.
1: Poi sono arrivati e sono stati riabbracciati dai loro cari. Francesca Caferri, La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace, questo è il titolo del tuo libro, che naturalmente arriva in un momento davvero cruciale per i destini di questo paese, forse di tutto il Medio Oriente, perché sappiamo quanto saranno importanti quelle elezioni previste 27 di ottobre,
3: 27 ottobre,
1: se non
3: esatto.
1: Sbaglio. Allora, tu dicevi quale uso si potrà fare di tutto quello che sta accadendo, perché naturalmente queste ultime settimane di campagna elettorale saranno ancora più avvelenate che mai, no? Cosa possiamo dire?
3: Beh, possiamo dire che Benjamin Netanyahu corre su una piattaforma che è la stessa ormai da anni, nonostante il 7 ottobre, e è la piattaforma di Mr. Security, il signore della sicurezza. E quindi questo attentato sventato, mancato, per lui è la dimostrazione del fatto che Israele è sotto attacco, ha bisogno di difendersi e che l'unico uomo in grado di difendere questo paese è lui. Non soltanto questo, c'è anche un spostare l'opinione pubblica. Da giorni noi non sentiamo parlare nient'altro che del 7 ottobre e del fatto che il primo ministro fosse stato in qualche maniera messo in guardia su quello che stava per succedere nel sud del paese su come Gaza stesse ribollendo e non avesse fatto nulla. Ecco,
1: e queste rivelazioni, adesso... queste rivelazioni successive che ci sono state da parte di vari media, a partire da Arezza, ma anche altri media internazionali, e poi appunto anche gli ex vertici dei servizi segreti su Netanyahu, che non ha in qualche modo reagito agli allarmi che gli arrivavano da più avvertimenti, che arrivavano da più parti. Secondo te hanno avuto un impatto sull'opinione pubblica? Qual è la tua percezione in Israele? Oppure scivola via tutto?
3: Non più di tanto. Il 50% di questo paese è con Netanyahu e con i suoi alleati. Quindi il fatto che queste rivelazioni escano ora magari da giornali considerati di sinistra come Arez, di estrema sinistra nell'Israele di oggi, non spostano una larga parte dell'elettorato. Chi doveva spostarsi in qualche maniera lo ha già fatto, scegliendo delle posizioni che non sono né tanto di centro né tanto di sinistra, ma sono di una destra più moderata,
1: ecco,
3: che è rappresentata da Eisenkot Lapid Bennett.
1: E a questo volevo arrivare con Giorgio Selli. In effetti la sfida più incisiva al possibile a Netanyahu arriva proprio da questa centrodestra più moderato della sua coalizione con la destra estrema. La sinistra israeliana è ridotta a numeri in questo momento davvero minoritari, no? Ecco, che sfida si prospetta con una situazione di questo tipo, il terrore sul volo Dubai-Tel Aviv e quindi evidentemente anche l'emotività di una cosa del genere?
2: Ah sì, non credo che appunto questo episodio in sé riuscirebbe a cambiare la situazione, perché in Israele l'emotività è alta ormai, diciamo, sempre. E la verità è che il paese è perfettamente spaccato a metà, cioè quando parlo con esperti della regione, che israeliani o non israeliani, mi dicono che oggi non c'è proprio alcun modo di capire come andranno le elezioni. Si parla di uno o due parlamentari da una parte o dall'altra. Sicuramente l'attuale fronte governativo in qualche modo sa già come governare, sa già come stare insieme, tutti gli altri sono più in difficoltà, ovviamente, perché li unisce solo al momento il fatto di volersi opporre a Netanyahu e alla politica di Netanyahu. Quindi
1: chiarissimo. Alessandro Platerotti, questo rapporto tra Trump e Netanyahu è ancora solido, è logorato, come lo vedi?
4: Ma il rapporto fra Stati Uniti e Israele è indissolubile, non si può rompere, è sempre stato così e continuerà ancora in questi termini. L'unica riflessione che si può fare su quanto ho sentito è che effettivamente, mi ricordo un titolo di un film, finché c'è guerra c'è speranza, questa è la linea di Netanyahu, finché c'è guerra, e io ho molti amici, anche nel comune, ho vissuto negli Stati Uniti per 18 anni e ho ancora degli amici lì, quindi ne parlo con loro. In generale la posizione degli israeliani è: finché c'è guerra ci sarà lui, poi faremo i conti dopo, ma finché c'è la guerra è difficile che Netanyahu possa essere seriamente minacciato da una opposizione forte. Ecco, questo è un aspetto molto particolare. Adesso non voglio fare accostamenti storici, ma insomma sembra un po' la seconda guerra mondiale a Churchill, che ha perso le elezioni dopo aver vinto la guerra, però finché c'è la guerra è rimasto lui. E anche in questo caso, ripeto, ho fatto un paragone solo storico, ma non senza altre suggestioni. Però in realtà è questo: gli israeliani staranno con il loro premier finché c'è lo stato di guerra.
1: Tu Francesca, in questo libro e anche nei tuoi articoli su Repubblica hai anche raccontato quello che è una sorta di muro mentale che separa una parte consistente dell'opinione pubblica israeliana da quello che accade alla popolazione di Gaza, perché in effetti se si sfogliano, anche io stesso qualche volta appunto sono stato lì a raccontare, se si sfoglia la stampa israeliana è davvero minima la risonanza, il risalto che viene dato alle vicende umane di quella popolazione, no? Perché questo, come lo chiameresti, Francesca?
3: È una totale incapacità di guardarsi negli occhi che c'è fra entrambe le parti, e che chiaramente oggi a noi risalta molto di più dalla parte degli israeliani, che non vedono assolutamente Gaza. Tu ci sei stato, eravamo insieme. La realtà dei palestinesi non riesce a penetrare, in particolare il muro delle televisioni israeliane, dove il racconto è sempre e comunque a senso unico dalla parte dei soldati, dalla parte delle famiglie degli ostaggi, degli ex ostaggi. Non esiste l'altra parte se non vista come il nemico.
1: E il film come Naza ha avuto grandissimo e continua ad avere un grandissimo successo presso l'opinione pubblica, per esempio occidentale, in Italia sta riempiendo i cinema, e lì però ha suscitato invece un vespaio di accuse, di polemiche anche contro i registi, no?
3: Secondo me il più grande successo di Gaza, non è il sold out nelle sale italiane o quello che vedremo fra poco nelle sale americane, è il fatto che per la prima volta da 3 anni a questa parte in Israele si mette in discussione, si parla anche solo per condannare il film di quello che sta succedendo, lo dicono nella scena finale del film, questo sta succedendo ancora. Per la prima volta in 3 anni Israele parla di quello che sta succedendo a Gaza da un altro punto di vista.
1: Ecco, altri potrebbero dire che neppure gli storici nemici di Israele nell'area hanno mai rinnegato, per esempio l'Iran, l'intenzione di annientare del tutto lo Stato ebraico. Questo Giorgio Rutelli.
2: Sì, tra l'altro devo dire, l'episodio di oggi ci racconta ancora tutte le fragilità di un sistema medio orientale, no? Perché ad esempio... il volo a terra fa un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, un paese che ufficialmente non ha relazioni diplomatiche con Israele, ce le ha adesso gli Emirati, e gli Emirati sono diventati un po' l'hub israeliano fuori da Israele. L'anno scorso con Fly Dubai hanno volato 800.000 israeliani e quindi vediamo come anche gli assetti regionali stanno cambiando. Adesso abbiamo una nuova alleanza fra Arabia Saudita, Pakistan, Turchia,

0: Sì, c'è il discorso che forse avrebbe a un certo punto aderito agli accordi di Abramo, oggi si trova in una situazione molto più rigida e molto più lontana.
1: E anche altre gatte da pelare con la questione degli aiuti.
0: Cioè gli aiuti con gli Emirati, oggi il rapporto è tesissimo fra sauditi e emiratini, e quindi ecco la, diciamo che la,
1: bisogna allargare un po' lo sguardo. A questo proposito, per esempio, Trump ha continuato a parlare e ha parlato anche di Iran, ha detto magari li faccio saltare in aria, devo prendere questa decisione, il tempo sta scadendo. Francesca, nella prima, anzi Alessandro Platerotti, non è la prima volta che lui dice così, no? Cioè lo fa praticamente ogni 3 o 4 giorni, volendo fare una battuta.
2: Era stato anche ripreso quando era minacciato, poi si dice che in realtà ci avesse pensato realmente all'opzione nucleare, quando disse che annienterò come popolo, come civiltà, e lo fa nuovamente, ma Trump ci ha abituato a questo. Mi auguro che, diciamo, che non lo prendiamo sul serio facendo bene per il momento, però lui è classico di alzare i toni in queste circostanze qua.
1: Però la situazione è tremendamente seria per quello che sta comportando quel conflitto dal punto di vista dell'economia mondiale.
2: Assolutamente.
1: No? Anche ecco, su questo volevo capire con te, che naturalmente di questo ti occupi intensamente. No? Lo vediamo in questi titoli, i prezzi volano, l'inflazione di nuovo alle stelle. Anche in America questo sta succedendo, o di meno?
2: Hanno avuto una boccata d'ossigeno oggi. È uscito un dato molto interessante, che è quello che è più importante per la Federal Reserve, ovvero personal consumption expenditure, le spese personali, da un'idea dei consumi e dell'inflazione. È uno degli indicatori che prende più di riferimento. Era buono, era meno delle aspettative, quindi adesso l'idea che ci possa essere un rialzo dei tassi ad ottobre, cosa che era, lo vediamo nel mercato dei titoli di Stato, le pressioni che c'erano, sta cominciando a scendere. Detto questo, c'è una resilienza molto particolare dell'economia americana in questo momento, perché se è vero che l'inflazione morde, il prezzo dei carburanti è alle stelle anche lì, però l'economia continua a tirare. Ho visto i dati sulla produzione industriale, fra l'altro anche della bilancia commerciale, c'è stato un nuovo allargamento dello sbilancio, del deficit commerciale americano, quindi gli americani continuano a comprare malgrado i dazi. Questo è un altro segnale abbastanza forte. E poi lo dico, non è un caso comunque che anche il Fondo Monetario ha rivisto a rialzo le previsioni di crescita. Siamo in una fase molto interlocutoria, molto strana, perché è anche difficile che i tassi di interesse, rialzandoli, possano fermare questa dinamica. Per quel motivo, perché normalmente noi, che abbiamo la teoria economica, vuole che tu alzi i tassi per frenare la domanda, quando i prezzi salgono troppo per effetto dei consumi soprattutto o dell'eccesso di liquidità. In questo caso è solo l'energia. Allora si alzano i tassi per fermare un incremento dei prezzi determinato da un fattore che non lavora con i tassi di interesse, che è la geopolitica e del transito di petrolio. Quindi vedremo che succede. Per ora c'è una tempesta sicuramente molto molto preoccupante sui tassi di interesse globali e quindi anche sul debito globale. E lo vediamo sui mercati finanziari più o meno tutti i giorni ormai.
1: E lo spread si sta di nuovo rialzando? Cosa succede sul fronte dello spread?
2: Sì, però guardate, lo spread siamo intorno a quota 105, grosso modo. È alto, è una pressione che è a rialzo ormai da più di un anno. Teniamo presente che è aumentato i nostri tassi sui titoli a 10 anni, che servono da punto di riferimento per i mutui e per l'economia e per capire tutto. Ecco, lì l'incremento è stato superiore ai 100 punti base, parliamo di un 1%, che è tanto, è molto. Italia e Francia in questo momento sono le situazioni di tensione in Europa sul fronte dei titoli di Stato. Il problema qual è? L'inflazione, sicuramente, perché più l'inflazione è alta, i dati europei li abbiamo visti oggi, sono brutti, non solo i nostri, e quindi costringe la Banca Centrale ad alzare il costo del denaro, con effetto sui mutui, sui prestiti, per le imprese e per le famiglie. E quindi questo è un elemento. Ma attenzione, perché dall'altra parte c'è anche un aspetto di deficit e debito dei singoli stati. L'Italia è sotto osservazione in questo momento, perché avete sentito anche la Premier, dateci una mano, vuol dire che le risorse pubbliche sono finite, non ci sono. Questo che significa? Anche se chiediamo flessibilità, attenzione, perché la flessibilità costa. Ci mette a riparo dall'Europa, ma non ci mette a riparo dai mercati finanziari, perché quello è deficit che diventa debito. Dobbiamo aumentare i titoli di Stato in vendita in asta per finanziare i programmi.
1: Chiarissimo.
2: Che
1: allora, Giorgio Giustelli, volevo chiedere appunto questa richiesta di flessibilità, anche perché speravamo di uscire dalla procedura di infrazione, invece l'Istat ha dato un dispiacere al governo.
0: Sì, non so poi alla fine veramente quanto speravamo di uscire questa.
1: O forse
0: poi,
1: si scriveva che speravamo.
0: Sì, no, non lo so, perché poi questo avrebbe comportato tutta una serie di cose, le spese per la difesa, per esempio, sarebbero aumentate.
1: Avrebbe aperto altre

0: altri capitoli.
1: Vari ministri avrebbero iniziato a dire bene, adesso allora da Giorgetti gli avrebbero iniziato a chiedere un sacco di soldi.
0: Qualcuno non si è dispiaciuto.
1: Insomma, non lo so, poi se alla fine tutta questa... Perché sarebbe stata effettivamente quel 0,1% di differenza che non avrebbe cambiato niente a livello di solidità economica, ma avrebbe permesso effettivamente a molti di chiedere nuove spese, nuove cose al Ministro dell'Economia. La situazione, ecco, come diceva adesso Alessandro, è soprattutto europea, no? Oggi c'è la Spagna al 5%, il dato dell'inflazione. Quello che su cui gioca Giorgia Meloni è che l'anno prossimo si va al voto in Spagna, in Francia, in paesi che come il nostro hanno in questo momento un'inflazione molto alta. La Germania ha un cancelliere in grossa difficoltà politica. Quindi è un momento in cui forse si trova uno spiraglio anche a Bruxelles di maggiore flessibilità, perché uno può sempre dire se non volete, no, l'arrivo di partiti più populisti dei nostri, dovete darci un po' più di margine di flessibilità, perché questo succede l'anno prossimo, si vota nei principali paesi europei. E la situazione dell'inflazione era, si sapeva che sarebbe stata un grosso problema in quest'ultimo trimestre, non a caso quello che è successo con Eni, con Enel e con le altre compagnie energetiche era in previsione di questa notizia.
0: La Gazzetta del Mezzogiorno infatti, vedete, racconta il salasso d'autunno, l'energia spinge l'inflazione più 4,2% sui prezzi di gas, carburanti e carrello della spesa, Meloni chiama la UE. E l'autunno, Francesca, è storicamente una stagione anche di scontenti che emergono dopo la lunga estate e in questo caso forse qualche materia c'è, diciamo, dal punto di vista economico. Per esempio ha fatto scalpore anche, per esempio, su un altro fronte, quelle proteste in Spagna, a Madrid, per il caro casa, perché hanno mobilitato in pochissimo tempo tante persone, no? Quella anziana signora sfrattata e poi riportata a casa dopo qualche giorno.
2: Sì, la Spagna è veramente una realtà interessante in questo momento, come diceva Giorgio Valle. Urne l'anno prossimo, è l'unico governo fra i grandi paesi europei che è ancora a sinistra ma che sta fronteggiando i problemi di cui abbiamo parlato finora, l'inflazione, le conseguenze di questa crisi globale, ma anche un'ondata di immigrazione molto forte, quanto sia reale e quanto invece in qualche maniera sia stata pompata per dare difficoltà a questo governo Sanchez è ancora tutto da capire, ma quello che succederà in Spagna è sicuramente uno specchio interessante per guardare l'Europa. E il fatto che la crisi oggi parta da una cosa così tangibile, così reale come il costo delle case, ci racconta quanto a soffrire sia la classe media lì, ma anche nel resto d'Europa.
0: E allora, in questa Europa che si interroga, che aspetta queste elezioni così decisive in paesi fondamentali, a partire dalla Francia, no? Che certo, ci sarà l'anno prossimo, ma no, che guarda quello che accade nelle elezioni tedesche, dall'esterno la Gran Bretagna, che ne era uscita ora adesso con il premier Burnham, forse pensa di fare un'inversione a U. Vediamo con la nostra corrispondente Natalia Augias e poi ne parliamo.
3: Brexit has caused more harm than good.
4: Da Brexit, dice Burnham, abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato, il 60% dei britannici la pensa così. Il primo ministro inglese ripete ai microfoni di BBC l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista di Liverpool. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'unione doganale o nel mercato unico, oppure dice arrivare fino in fondo, cioè rientrare nell'Unione Europea. A favore della scelta anche la fondazione di Tony Blair. La separazione dall'Europa ha avuto un costo altissimo, circa il 7% di PIL secondo i conti di LSE e Financial Times. Starmer, predecessore a Downing Street, aveva iniziato la manovra di riavvicinamento all'Unione, ma Burnham accelera. Alla conferenza di Liverpool il primo ministro ha presentato un programma di grandi riforme, nazionalizzazione dei servizi essenziali come l'acqua, revisione del sistema pensionistico, il piano casa per i giovani, la riforma elettorale in senso proporzionale perché, ha detto, siamo troppo divisi e l'instabilità che causa ci danneggia. Sul palco poi si è commosso quando ha reso omaggio al padre Roy, scomparso da poco e malato di Alzheimer. I suoi sforzi mi hanno permesso di arrivare fino qua, non lo ha mai saputo. Io credo nei valori forti del paese in cui mio padre ha vissuto, ha detto. Solidarietà, unità, slancio verso il futuro.
0: Avete in fondo alla prima pagina del manifesto il commento di Mario Ricciardi: Burnham, se è vera svolta lo dirà il governo. Giorgio, però sicuramente ha colpito dopo gli anni di Starmer, che aveva vinto meno bene dei sondaggi, e poi era apparsa una figura molto sbiadita un po' all'opinione pubblica britannica, questo completo cambio di scenario con un ex sindaco estremamente grintoso, no? Anche se ha una montagna da scalare per risalire i consensi, però qualche risultato lo sta ottenendo a guardare dai sondaggi che dicono che un po' Farage si sta sgonfiando. Davvero la Gran Bretagna può cambiare direzione?
1: Allora, Burnham piace sicuramente, tra l'altro è uno che ha un team social pazzesco, e su Instagram, come vediamo adesso anche nelle elezioni e nelle primarie americane, sono un po' anche le elezioni di Instagram, in cui comunque serve raccontare un leader molto più vicino, molto più accessibile, molto più popolare in questo. E Burnham è sicuramente questo. Sul riavvicinarsi all'Unione Europea, lui ovviamente deve dare una chiara risposta a Farage, che è ovviamente il signor Brexit, che gioca su questa cosa, ed è una delle cose che in realtà indebolisce oggi Farage, perché effettivamente i risultati post-Brexit del Regno Unito sono un po' davanti agli occhi di tutti. La cosa è che forse stavolta l'Europa è un po' più freddina rispetto al Regno Unito.
0: Tanto loro vorrebbero riavvicinarsi, adesso l'Europa dice
1: l'Europa
0: ma ci conviene, tutto
1: molto,
0: sommato.
1: Molto più cauta, tanto che c'è stato questo grande slancio verso il Canada, quindi saltando il Regno Unito siamo andati direttamente a un altro paese del Commonwealth per fare una nuova alleanza.
0: Ormai queste alleanze, viene da dire, in queste alleanze tutto quasi è possibile nel mondo, l'impensabile è possibile,
1: sì.
0: No? Lo vediamo, Francesca, no? Alleanze dell'Arabia Saudita con turchi e pakistani, è un mondo che cerca dei nuovi equilibri, ma ti sembra che siamo vicini o lontani dal trovarli?
2: Io direi molto lontani. Oggi, secondo me, una delle dichiarazioni più interessanti era quella della ministra della cultura israeliana, la Regev, che è donna di ferro di Netanyahu, che ha ringraziato l'Arabia Saudita, un paese amico, un paese che ha aiutato. Ecco, è come se il mondo si rovesciasse ogni due giorni. Questa alleanza a cui tu facevi riferimento, l'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia, è in realtà un'alleanza di soldi. Il paese più ricco della regione, che va a pescare da quello che produce i droni migliori, che è la Turchia, e da quello che ha le forze armate, le uniche forze armate dell'area veramente preparate, che è il Pakistan.
0: Tu dici alleanze di soldi e non di valori, ammesso che ci sia. Beh, in passato si era detto, per esempio, che l'Occidente, fondato sul rapporto dopo la Seconda Guerra Mondiale, era anche un'alleanza di valori, Giorgio, no? Quello tra l'Europa
1: sì,
0: e gli Stati Uniti.
1: Che sulla fine dell'Occidente io non sono così catastrofista né disfattista. Sicuramente c'è una crisi, e sicuramente ci sono anche una serie di paesi che giocano su questa crisi e vogliono alimentare il fatto che l'Occidente si senta più in difficoltà, in declino, corrotto, eccetera. Questo è un po' un gioco di cui noi dobbiamo essere coscienti. Allo stesso tempo, però, vediamo anche che queste altre alleanze, ecco, per esempio questo Mecca Pact, che è stato fatto pochi mesi fa, quando arrivano gli UTI, non mi pare che nessuno si alzi e dica andiamo in soccorso dell'Arabia Saudita. Era stato raccontato come se fosse una specie di piccola NATO, di piccolo articolo 5, in cui si sarebbero dati assistenza militare a vicenda. Il famoso Pakistan, appunto, che è quello nucleare, che è quello con l'esercito più grande, eccetera, non è comunque entrato in campo per colpire gli UTI, e gli UTI, tra l'altro, danneggiano,
0: cioè, dici,
1: non solo.
0: Gli americani hanno detto no, non possiamo, ma per ora nessuno è riuscito in qualche modo a riempire quel vuoto.
1: Esatto, l'alternativa di un nuovo ordine o di un nuovo equilibrio dei BRICS o della SCO, la Shanghai Cooperation Organization, di questi altri sistemi paralleli che stanno crescendo, poi al dunque, l'abbiamo visto con l'Iran.
0: Ancora
1: l'Iran era,
0: non si materializza.
1: L'Iran lo raccontavamo protetto dalla Russia e protetto dalla Cina.
0: Poi alla fine
1: così
0: Putin si è dileguato, o comunque non ha mosso un ciglio. Cosa dici, Alessandro? Magari qualcosa.
5: Beh,
0: in realtà un po' di intelligence pare che gliel'abbia passata agli iraniani per difendersi
5: La Cina ha continuato a mantenere l'Iran attraverso il petrolio, ovviamente sfidando qualunque sanzione degli Stati Uniti. Anzi, voi come sapete hanno divietato, la Cina, quando la Cina si è vietato di comprare petrolio iraniano soltanto alle società direttamente controllate dallo Stato. Poi sappiamo tutti che la presenza del governo cinese nell'economia è pervasiva, quindi solo una parte del petrolio ha continuato ad arrivare in Cina e l'ha mantenuto in vita così, di fatto, quindi questo è l'aspetto. Ma quello per entrare nel discorso che facevate prima, che è interessante, qui non è una questione dell'ordine globale, è la totale assenza e mancanza e caduta di quelle che erano le camere di compensazione degli scontri fra potenze. Cioè l'ONU è diventata una comparsa totalmente, come tutte le altre organizzazioni internazionali. Pensate alla WTO, la World Trade Organization, scomparsa in piena guerra dei dazi. Allora questo è, crea l'incertezza, cioè il fatto di dire: ma se i grandi litigano, esistono dei punti di incontro dove discuterne tutti insieme o no?
0: E questa è una bella domanda.
5: Questa è una bella domanda. Perché la caduta di quelle infrastrutture che abbiamo creato nel dopoguerra non ci sono più. Più che l'ordine, va trovata una gestione delle ambizioni delle superpotenze.
0: E tra l'altro, chiedo alla regia, rivediamo le immagini che arrivano da Baghdad in queste ore, con delle folle di iracheni che arrivano in strada. C'è chi festeggia la notizia del giorno, ovvero il ritiro finale, diciamo, delle ultime forze militari della coalizione a guida statunitense. Le forze americane, insomma, lasciano l'Iraq, e è una storia lunghissima, Francesca, che parte con la guerra contro Saddam Hussein, che ricomincia poi nel 2014 con quella contro Daesh e lo Stato Islamico, e adesso la decisione in realtà l'aveva presa Biden, Trump lo porta a termine, però anche lì tanti interrogativi, no? Sarà l'Iran davvero a festeggiare perché metterà ancora più le mani sull'Iraq? Che domande si fanno in queste ore?
2: Beh, di sicuro gli americani si lasciano alle spalle un paese spaccato, come non mai, un paese molto povero, un paese alle prese con una carenza di acqua enorme, siccità, che vuol dire crisi economica gigantesca, che sappiamo essere terreno fertile poi per la nascita di fenomeni come Daesh, lo Stato Islamico e tutto quello che nominavi tu.
5: Quello che è successo in Afghanistan.
2: Assolutamente, in maniera diversa.
0: Anche se il ritiro in questo caso è stato molto meno turbolento. Noi ricordavamo quel ferragosto dell'Afghanistan con le folle di afghani dentro l'aeroporto di Kabul, che cercavano di imbarcarsi a tutti i costi. Lì nulla di tutto questo.
2: No, non è questo. C'è in questo momento in Iraq un governo che per gli standard locali è forte, un governo che comunque può contare su un'alleanza appunto internazionale che si basa anche sull'Iran, anche se non in maniera così spudorata come è stato in passato. Però insomma il paese è sicuramente non in una situazione semplice, non è un Afghanistan, perché non è un governo nemico, non sarà un governo isolato, non sarà un governo di guerra, ma è sicuramente un paese con tante realtà irrisolte. Bellissimo. In cui l'America ha speso tantissimi soldi senza arrivare a una vera stabilizzazione.
0: Allora, è arrivato il messaggero, adesso intanto Repubblica su cosa apre? Appena arriva la prima, il titolo lo facciamo vedere, però sicuramente sì. Tu lo sai più di noi, Francesca.
2: Repubblica insiste, la Repubblica porta avanti il caso Regeni, l'abbiamo portato avanti per 10 anni, e quindi per
0: una
2: noi resta prioritario il rapporto fra Roma e il Cairo, è una questione che in queste ore è ancora aperta e su cui torniamo.
0: Il messaggero invece apre ancora sulla questione dell'aereo, terrore in volo, vedete, sventato un nuovo 11 settembre, quello con cui abbiamo aperto prima noi. Vi rifaccio vedere anche il manifesto che apre così: divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La verità, con questo titolo, l'oggi dei no CPR, ci si fa propaganda anche nelle carceri, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, così il giornale diretto da Belpietro. Il dubbio sulla politica: le primarie si faranno con un virgolettato convinto, Elly Schlein è convinta ma mezzo PD non le vuole, scrive il dubbio. E poi l'identità, l'inflazione a tutto gas e il sole 24 ore, l'inflazione shock in tutta Europa. Però volevo dedicare questi ultimi minuti a un tema un po' diverso, cioè grazie a Giorgio Rutelli, tornare un po' su una notizia, se vogliamo piccola, ma che racconta un po' un'epoca, cioè la scomparsa del fotografo, è stato chiamato, della dolce vita di una certa Roma, Umberto Pizzi. Rivediamo allora il servizio di Loretta Cavalice, che ieri non avevamo fatto in tempo a vedere, poi ne parliamo con Giorgio, che l'ha conosciuto da vicino.
6: Lì è la finestra, lì era l'ingresso dove stavano tutte le... la troupe e roba
7: Sofia
6: del genere.
7: Sofia era lì.
6: Sofia era lì, che ogni tanto si affacciava.
7: Quando lo invitammo a tornare 2 anni fa ai Palazzi Federici dopo 50 anni sul luogo degli scatti, l'emozione per Umberto Pizzi fu cosa reale e inaspettata. Algido il cuore del paparazzo, eppure ritrovare a Roma il cortile, la torretta delle scale dalla quale Pizzi immortalò Sofia Loren durante le pause dalle riprese del film Una giornata particolare di Ettore Scola, sinceramente gli piacque. Come piaceva al fotografo della Dolce Vita rievocare con una punta di nostalgia la bellezza degli anni pieni, quando inseguire le star era mestiere per pochi, scaltri e indomiti, pagatissimi, foto che facevano il giro del mondo e non c'era il web.
6: Fare le foto, insomma, io non ritornavo, era come un cacciatore. Dentro la bisaccia potevo avere anche i broccoli o i carciofi, però dovevo avere sempre qualcosa nella macchina fotografica e ci riuscivamo.
7: Di Pizzi rimane un archivio di circa 2 milioni di foto. Ad oltre 80 anni, ne aveva quasi 89, ancora lavorava. L'occhio chiaro, sempre pronto, gli obiettivi parte del corpo, la capacità di stare lì dove accadono passaggi, incontri, amori, impertinenze. La prima cosa quando cerchi qualcuno, ci raccontava Umberto Pizzi, è andare all'edicola di zona se c'è, e fare 2 chiacchiere con il giornalaio.
2: A distanza di quasi 50 anni, che effetto le fa tornare qui?
6: Un po' di tristezza.
2: che ne dici? Per il tempo che passa?
6: No, per la gente che cambia.
0: Allora, Giorgio, tu hai lavorato, possiamo dirlo, con Dago Spia a lungo, anche quindi il Cafonal di Pizzi, questo racconto di Roma e dell'Italia, diciamo così, nei vizi e nelle virtù, queste persone intente ad abbuffarsi, però anche l'umanità in un certo senso. Che cosa vuoi ricordarci in un minuto?
1: Ma che Pizzi è stato unico, perché non c'è nessuno che ha raccontato dai fotoreportage per la FAO negli anni 60, alla Dolce Vita, agli anni 80 di Agnelli e di Liz Taylor, al 2000 con la Seconda Repubblica, l'arrivo dei leghisti a Roma, delle scene divertentissime, quello che succedeva nelle feste romane e nel Cafonal, appunto, di Dago Spia, e poi ha continuato ancora con Formiche a fare foto fino a 2 mesi fa di tutto quello che succedeva a Roma, le manifestazioni in piazza, prendeva la mattina, arrivava da Zagarolo, saliva sul motorino, 89 anni, e non lo schiodavi dal posto dove lui sapeva che sarebbe successo qualcosa. È stato un personaggio unico. Andate a vedere il suo archivio, è online, è disponibile, si chiama Umberto Pizzi Foto, si può sfogliare tutta la storia di questo paese degli ultimi 70 anni ed è assolutamente imperdibile.
0: E farsi un'idea, diciamo, ironica forse, ma anche un po' comprensiva, no?
1: Sì, ma ogni foto è un romanzo che ti dice 100 cose in più della sola immagine, questo era il suo segreto.
8: Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che saranno per lo più stazionarie, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Errore su un volo per Israele, decollato da Dubai, il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese, opposizione all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok, realizzata da un detenuto, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, il Cairo risponde fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona, all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione azzurra. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota bloccato coraggiosamente dal comandante che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, ha detto il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
1: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme. Scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
0: Ricostruiamo la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai con Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli 2 minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera. Cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno. Dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato, prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Un terrorista o un pazzo, così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romani Lisei.
4: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è razionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: In Gran Bretagna in attesa ora dichiarazioni del premier Burnham che, parlando dei rapporti con l'Europa, non esclude un ritorno di Londra, ma avverte. La decisione dovrà passare attraverso i cittadini. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
5: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e della sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea.
0: A Mosca il cardinal Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini. Mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici, sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
6: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
7: Con dei prigionieri, dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone, e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
0: All'attenzione del governo i dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
8: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
9: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
8: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Ancora polemiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti nel dibattito politico, ma ad animarlo ci sarà anche nei prossimi giorni la riforma della legge elettorale, che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
10: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, ma AGD di più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
11: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
10: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
12: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Gli schieramenti politici si preparano anche alla prossima tornata elettorale prevista per il prossimo anno. Sentiamo Alberto Gioffreda.
13: Vannacci no. Dopo le elezioni suppletive di Reggio Calabria è sempre più convinto il rifiuto nel centrodestra a far entrare l'ex generale nella coalizione. Lo ribadisce Occhiuto da Forza Italia proprio dopo che le urne calabresi hanno rilanciato anche il governatore come potenziale leader azzurro. Chiaro è anche il messaggio che arriva dai centristi di Noi Moderati, che escludono futuro nazionale dal presente e dal futuro del centrodestra. E anche la linea di Giorgia Meloni, che finora ha sempre definito Vannacci come uno strumento utile alla sinistra. Difficile anche solo ipotizzare un'apertura della Lega, che un anno fa nominava l'ex generale vice segretario per poi vederlo andare via e adesso si ritrova alle prese con un nuovo congresso.
14: Ci sono più di 700 delegati eletti da tutti i militanti in tutta Italia, quindi conto che ci siano tutti. Se qualcuno non partecipa sbaglia. L'ho convocato senza doverlo convocare perché potevo stare tranquillo segretario per altri 3 anni, però mi piace mettermi in gioco ogni giorno.
13: A bussare alla porta dell'alleanza quindi resta proprio il leader di Futuro Nazionale, che continua a dire siamo indispensabili per la vittoria del centrodestra. C'è un perimetro ben definito anche nel campo largo. A meno di clamorosi ripensamenti, PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si presenteranno insieme in nome di quel testardamente unitari che la segretaria Schlein ha fatto diventare bandiera dei Dem. Certo, ci sono ancora da definire i dettagli del programma, i dettagli di chi guida la coalizione, i dettagli se i centristi, Legge Italia Viva, in questa alleanza ci devono stare. Conte vorrebbe fare a meno di Renzi, Renzi pure, ma è pronto a fare uno sforzo.
15: Io e Conte siamo molto diversi, io ne sono orgoglioso, almeno quanto lui è orgoglioso dal suo punto di vista, ciò nonostante oggi la partita non è quella di giocare una differenza personale o caratteriale, ma immaginare se sul tema dello stipendio degli italiani siamo in condizione di offrire un'alternativa al governo Meloni.
13: E poi ci sono le primarie, le vuole Conte, le vuole Schlein, parteciperebbe anche Maggi di Più Europa. Restano i dubbi di Verdi e Sinistra, a cui non dispiacerebbe un federatore.
0: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulla scuola, che è stato limato più volte dopo giorni di interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi di italiano per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola queste norme. Il dibattito politico si concentra anche sui dati economici, vediamoli nel dettaglio. Inflazione al 4,2% a settembre, come certifica l'Istat, secondo le stime preliminari, e il governo cerca di correre ai ripari con il cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salsano.
10: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, a 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono a ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: La cronaca ora. Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto delle cimici nelle celle collocate a fini investigativi. È in corso una trattativa per liberare il braccio del carcere. Sentiamo Marina Borrometti.
16: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
17: Così viviamo, con topi,
18: guarda,
17: con topi, con ragni. Guarda.
16: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
19: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una massa di gomma.
16: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
0: Quando la sentenza sul caso Reggiani verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento. È quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro in una trasmissione televisiva, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica. E dopo questa apertura della Francia, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione per la questione Ustica. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore capo Lovoi, soddisfatti gli avvocati e i familiari delle 81 vittime del volo Itavia. Sentiamo Emanuela Bonchino.
18: Si continuerà a cercare la verità che ancora manca, chi sono i responsabili dell'abbattimento del DC-9 dell'Itavia e delle 81 vittime. La Procura di Roma ha chiesto di bloccare l'archiviazione delle indagini, il GIP ha preso tempo per decidere, ma i magistrati sono fiduciosi.
20: Lo slogan del 47° anniversario, la memoria non si archivia. Oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato perché le indagini potranno proseguire, perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
18: Ora tutti attendono di vedere gli atti di Parigi sulla strage, documenti trasmessi dal 1981 al 94. La collaborazione giudiziaria con Parigi finora non è stata particolarmente utile, osserva il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dunque un'offerta del genere non si può rifiutare. La procura terrà in grande considerazione anche tutto quello che gli avvocati avevano prodotto in questo processo.
21: Vedremo anche i documenti della Francia. Sinceramente non mi aspetto proprio niente dopo 46 anni e 14 rogatorie alle quali non si è mai data una risposta concreta. Siamo fiduciosi che tutto questo finalmente potrà portare all'identificazione di quello che è successo, di quali erano i paesi coinvolti la sera del 27 giugno del 1980 in una battaglia aerea.
18: L'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica sottolinea l'importanza della disponibilità francese a fornire anche altro materiale. Il nuovo sostituto che dovrà essere nominato per le indagini si spera che segua il caso a tempo pieno. Occorrerà studiare molto.
0: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara. Un giovane di 15 anni è stato aggredito nei bagni dell'istituto con un coltello. I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un maggiorenne della zona. La vittima è rimasta lievemente ferita. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. Sentiamo Roberta Castellano.
22: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni della scuola con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso riuscendo a evitare le coltellate ma ferendosi lievemente. Nella concitazione l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire perdendo l'arma e lasciando nel terrore la comunità scolastica del liceo Ariosto di Ferrara. Il quindicenne sotto shock ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti accorsi alle grida del compagno. Ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore. Un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio, compatibile con il coltello recuperato a scuola, e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato. Interrogato dal PM di turno, l'indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Il quindicenne è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e subito dimesso. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i contorni e i motivi della vicenda.
0: Faccio salire solo gli italiani con queste parole. L'autista di un pullman ha lasciato a terra una ragazzina di origini marocchine. È accaduto a Fossano, in provincia di Cuneo. Vediamo la ricostruzione con Barbara Di Palma.
23: Questo è razzismo, questo qui. Doveva tornare a casa, non è tornata.
24: Questa è la voce del fratello della ragazzina di 14 anni di origini marocchine che sarebbe stata vittima di un episodio di razzismo domenica a Fossano, in provincia di Cuneo. L'autista del gruppo Stat le avrebbe detto «faccio salire solo gli italiani», la denuncia tramite social del fratello maggiore che, dopo essere andato a prendere la sorellina, ha aspettato l'arrivo dell'autobus per avere un confronto con lui.
23: «Fai salire solamente gli italiani o fai salire tutti? Perché sta cosa ancora non l'ho capita, scusami».
25: «Sono interpretato male io,
23: okay.
25: Scusa,
1: Ma ho capito, il tuo dovere e il tuo lavoro è quello di far avanti e indietro e far salire le persone, che sia marocchine, che sia italiane, che sia albanese, che sia rumene, che sia bangladesciane, che sia indiana. Cioè, questo è il razzismo, questo qui.
24: La ragazza di 14 anni con regolare biglietto per il bus sostitutivo di Trenitalia diretto a Cuneo sarebbe stata lasciata a terra.
1: Perché tu c'hai il culo al vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
2: Hai capito
1: devo...
2: male?
1: No, devo.
24: Nel video si sente l'autista scusarsi e dire che la ragazza ha capito male, mentre lei conferma di aver capito bene, poi la chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri.
1: Chiamiamo subito i carabinieri. Chiama. 112, vai.
24: Il gruppo Stat mette sul banco una ricostruzione diversa da quella fornita dalla minore. Non ci risulta che sia stato negato l'accesso al bus alla ragazza che era già a bordo e che è scesa volontariamente, non perché le era stato chiesto di farlo. In una nota la Stat si dissocia comunque da eventuali comportamenti scorretti dell'autista, sottolineando che in azienda ci sono decine di lavoratori non italiani. La famiglia della 14enne non ha ancora sporto denuncia.
0: Due morti sul lavoro in poche ore ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri, è deceduto un 55enne di origini tunisine, padre di tre figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel milanese. Su quest'ultimo episodio sentiamo Ludovico Fontana.
3: Stavano lavorando in due allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
4: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
3: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato anche l'ospedale. Secondo il sito ilgrafio.net, l'ex deputato sarebbe in condizioni gravi e sarebbe in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto problemi di salute, alcuni di cui l'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva. Siamo allo sport con la Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, domani sera la nazionale di Mancini affronterà la Francia. Sentiamo Tiziana Alla.
5: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barelle, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
0: Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi e delle polemiche scaturite, così ha scritto in una lettera. Sentiamo Gianluca Semprini.
2: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della nazionale. Nella giunta CONI, i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della nazionale di calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara ad Abodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valore che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio. Le notizie con il telegiornale tornano alle 5, sempre in diretta. Restate con noi.

Buongiorno, bentrovati dalla rassegna stampa di RaiNews 24. In primo piano il terrore sul volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Vedremo retroscena e testimonianze. Poi ancora l'inflazione che nel mese di settembre sale al 4,2%. E poi l'onda lunga delle rivelazioni sul caso Garlasco. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per oltre 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu dice voleva lo schianto, vedremo il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, c'è l'italo-israeliano, la sua testimonianza, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, riferendosi all'aggressore. Taglio centrale, l'inflazione sale al 4,2, Meloni all'UE chiede flessibilità e poi ancora Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, il mio lavoro, le carte dichiarano Chiara lottò con l'assassino. La Repubblica, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo. I colleghi del dirottatore dicono è un estremista religioso, lo vediamo in questa foto, bloccato appunto dai passeggeri. Eroi, nel taglio alto i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. C'è l'intervista ai genitori di Giulio, dopo la sentenza il nostro paese non si piega ai ricatti di Al-Sisi. Foti dice risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Poi ancora inflazione, prezzi fuori controllo. Meloni alla UE chiede appunto più flessibilità. Il resto del Carlino, evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv. Il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. Netanyahu dice atto di terrorismo. E poi ancora l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'UE più flessibilità. A settembre il caro vita segna più 4,2%, si alza il sipario sui conti pubblici. Ancora nel taglio basso, balneari, le regole del nuovo bando, concessioni da 5 a 20 anni e indennizzi ai gestori uscenti. Il governo fissa così le linee guida, ma le gare sono previste tra un anno. Il giornale, torna la jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista e ora il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Al centro pagina ancora l'inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia la flessibilità e poi c'è la lettera appunto della Premier a Ursula von der Leyen. Al centro pagina ancora lo sfogo shock, la mamma di Sempio dice siano maledetti Chiara e i Poggi, riporta il giornale. Il Riformista, gli eroi dell'aria, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra, gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai dice con altri passeggeri sarebbe caduto, è un miracolo. Allora andiamo a vedere che cosa è successo appunto sul volo Dubai Tel Aviv, coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano appunto il volo 1073, tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv, Netanyahu volevano farlo schiantare, dice. La discesa è stata così violenta, toccando i 4.300 metri persi in meno di 30 secondi a oltre 540 km orari, che quando atterra in piena emergenza in mezzo al deserto saudita, la coda del Boeing 737 Max di Fly Dubai non ha più il suo timone, staccatosi perché il jet ha raggiunto e superato i limiti strutturali. Per 21 minuti ieri mattina il volo Dubai Tel Aviv è finito fuori controllo e soltanto un incrocio di fattori fortuiti ha evitato il peggio.
con il primo ufficiale di nazionalità omanita che accoltella più volte il comandante indiano. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante che cerca di reagire e riesce ad aprire la porta blindata. Alcuni passeggeri, compresi un paio di air marshal israeliani e due piloti fuori servizio, che irrompono e cercano

L'allarme è scattato alle 9 e 28 e 48 secondi, mentre è sul confine tra Arabia Saudita e Giordania. Il jet inizia a trasmettere il codice 7700, che indica un'emergenza generale. Meno di 7 minuti dopo il codice viene cambiato in 7500. È più serio perché segnala un atto di interferenza illecita, cioè un soggetto non autorizzato che irrompe nella cabina di pilotaggio. Due caccia dell'aeronautica militare vengono fatti decollare d'urgenza e attendono istruzioni. All'aereo civile non soltanto viene vietato di solcare i cieli israeliani, ma anche la Giordania toglie l'autorizzazione. Il velivolo non può che atterrare così nello scalo più vicino in Arabia Saudita. Il codice dell'allarme cambia ancora e torna a essere 7700. Il jet, dopo aver effettuato un'inversione di 180 gradi, atterra a Tabuk alle 10:58. I passeggeri vengono poi portati in Israele diverse ore dopo con altri velivoli, mentre l'Arabia Saudita nega l'atterraggio di un jet militare israeliano. Allora, torniamo indietro perché c'è il collega dell'aggressore che ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo si tratta di un estremista religioso. L'uomo è originario dell'Oman e il collega lo descrive come un estremista religioso che pregava tutto il tempo e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Sarebbe stato assunto dalla compagnia solo 8 mesi fa. Le indagini sono condotte dal Mossad perché l'istituto ha tra i suoi mandati quello di sventare gli attentati internazionali. Allo stesso tempo è lo Shin Bet a occuparsi della sicurezza attorno ai voli israeliani. C'è l'ipotesi che l'uomo volesse schiantare il Boeing sul territorio israeliano. L'emittente I24 spiega che gli agenti israeliani si stanno in questa fase iniziale concentrando sulle motivazioni del copilota per cercare di capire se ha organizzato l'attacco e il tentativo di dirottare l'aereo da solo o con l'aiuto di un'organizzazione terroristica o di uno Stato. In questo caso stanno pensando all'Iran e dicono è troppo presto per escludere una connessione. L'attentato aveva come obiettivo gli israeliani e puntava anche a distruggere i nostri buoni rapporti con gli Emirati Arabi Uniti e gli accordi di Abramo. E questo è il commento del ministro degli esteri israeliano Saar. Ancora, vediamo le testimonianze, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo. Questa è la testimonianza di un italo israeliano che si trovava a bordo. Sono anch'io italiano, dice Greta Privitera, raggiunto al telefono Daniel Schlichter, 60 anni, nato a Torino, a Tel Aviv dal 1975. Dice, si trovava lui e sua moglie erano tra i passeggeri del volo Fly Dubai costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo il tentativo di dirottamento. Dove eravate seduti, chiede la giornalista, alla fine, alla fila numero 2. Tutto è venuto proprio lì. Dopo circa un'ora e mezza dalla partenza ho notato una madre e una figlia andare verso il bagno vicino all'ingresso della cabina di pilotaggio. A un certo punto la donna si è messa a urlare. La cabina era leggermente aperta e ho visto il pilota in un lago di sangue. Nello stesso momento l'aereo ha cominciato a perdere quota molto rapidamente. Quanto è durato il volo in picchiata? Gli chiede, difficile dirlo, ma credo circa 2 minuti. Vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre di più. Ed ho pensato subito all'11 settembre, mai a un incidente. Avevo sentito la colluttazione e avevo visto il sangue. Non potevo pensare a qualcosa di diverso. La cosa peggiore sono stati i bambini, e prova a spiegarlo. Quando l'aereo andava giù velocissimo li sentivo gridare non voglio morire, chiamavano il papà e la mamma, è stato straziante, c'era un caos incredibile, sembrava la fine del mondo, io mi tenevo stretto al sedile, mia moglie piangeva, ero nel panico come tanti altri passeggeri. Che cosa è accaduto all'attentatore? 3 israeliani seduti dietro di me sono riusciti a metterlo a terra. Io ho aiutato, dando loro gli auricolari, delle persone che erano lì intorno. Ho pensato che potessero servire per legarlo e poi così è stato. L'aggressore si è opposto, dice all'inizio, ha cercato di resistere e di liberarsi, ma non ce l'ha fatta. I 3 uomini sono rimasti con lui per tutta l'ora.

successiva. Aveva del sangue addosso, credo fosse quello del pilota. Gli altri due piloti, invece, che erano a bordo, hanno chiuso la cabina e hanno riportato l'aereo in quota. Nessuno capiva davvero che cosa stesse accadendo. Non abbiamo mai smesso di avere paura, non ci sentivamo ancora salvi e al sicuro. Questo perché, spiega, ci chiedevamo se gli altri piloti potessero essere coinvolti, se gli assistenti di volo avessero un ruolo. L'equipaggio era impegnato a parlare con Dubai e non ci dava informazioni. Dopo un'ora ci hanno detto che saremo atterrati in Arabia Saudita. E poi ancora gli chiede Privitera dove è stato tenuto l'aggressore. Dice: nella piccola cucina accanto alla cabina di pilotaggio è rimasto immobilizzato, sorvegliato appunto dai tre eroi che sono intervenuti. E a Repubblica parla un altro eroe, l'articolo firmato da Gabriella Colarusso, il viaggiatore eroe che raddrizza la cloche. L'ho visto fare in TV. Prima di svenire, il comandante riesce a sbloccare dall'interno la porta della cabina di pilotaggio. Una donna che è vicina al bagno ha sentito le urla e avverte gli altri passeggeri, un po' quello che già ha raccontato il testimone italo-israeliano. In tre si lanciano verso la cabina 12 ore dopo. Hayoun è seduto all'aeroporto di Ben Gurion accanto al premier israeliano. Vede un leone, vedo un grande eroe, gli dice Netanyahu. Hayoun ha ancora la t-shirt bianca macchiata del sangue dell'aggressore. Gli schizzi sono arrivati sui jeans grigi e sulle sneakers. Eccolo, lo vediamo in foto. Con lui ci sono la moglie e le figlie. Il pilota era svenuto e il suo corpo premeva proprio contro la porta, racconta. La bloccava. Sono entrato e ho visto il dirottatore ai comandi. Stava cercando di distruggerli e l'aereo andava in picchiata verso il basso. Allora l'ho afferrato da dietro alla gola e l'ho trascinato fuori. Nel frattempo sono entrati altri due israeliani. Poi ho tirato la cloche verso l'alto per fermare l'aereo e un altro pilota ne ha preso il controllo. Come si è riuscito a fare tutto questo, a sapere come muoversi, lo spiega lui stesso con toni quasi increduli. Avevo qualche esperienza di aerei, meno male che ho guardato Indagini ad Alta Quota, docuserie di successo sui disastri aerei che spiega pure le procedure di emergenza. Invece vediamo in quest'altra foto il pilota indiano che è stato appunto aggredito, 39 anni, due figli, è un pilota di esperienza con quasi 10.000 ore di volo alle spalle, soprattutto sui modelli Boeing 737 che proprio è lo stesso che stava pilotando. A lui Netanyahu, parlando del suo straordinario coraggio, ha rivolto gli auguri di una pronta guarigione, dice, ha salvato la vita di 174 persone. È lui un vero eroe. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani e ripartiamo dal Sole 24 Ore. Inflazione shock in tutta Europa. Il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. E poi ancora Superbonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. La Campania precede Lazio e Lombardia nella classifica degli interventi non finiti. Ancora al centro pagina articolo la pressione sull'ambiente delle nuove rotte commerciali, invece nel taglio alto vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di Nazza, il docufilm. Di spalla immigrazione, Trump potenzia ancora l'ICE, altri 5.000 agenti e 30 miliardi all'anno. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive alla UE l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti e c'è appunto la lettera della Premier a von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. Al centro pagina ancora il terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre e poi Garlasco, le intercettazioni, i genitori d'esempio
dicono DNA sulla collana, forse Andrea rischia. E poi ancora Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, PM di

Indagini pronte a ripartire. La stampa, i prezzi volano, la Premier alla UE chiede più flessibilità, il caro vita è passato dal più 3,3% di agosto al 4,2% di settembre, c'è l'analisi di Alessandro De Angelis, dice oggi la realtà è la vera opposizione. E poi ancora il terrore sull'aereo, Israele dice un attentato, al centro pagina Brandizzo, processo caos. L'aula è troppo piccola, l'udienza c'è cioè l'ira di legali e familiari che dicono è una vergogna. E poi per quanto riguarda Ustica, i PM chiedono di non archiviare l'inchiesta. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, pronto a squarciare il muro di silenzio missioni, l'ha spiegato con precisione. L'indagine sulla strage di Ustica va avanti e ha chiesto al giudice, che si è formalmente riservato di decidere, la revoca della richiesta di archiviazione avanzata nel marzo del 2025. La svolta è arrivata il 14 settembre, quando la Francia ha comunicato la disponibilità a fornire documenti sulla vicenda. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%. Guerre conto di 140 miliardi, scrive il Fatto. Meloni butta la palla in UE e chiede più flessibilità. Nel taglio alto, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, scrive il Fatto. Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Domani lo sconto sulla benzina, non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. E poi ancora il doppio titolo, panico nei cieli, Israele sventato, attacco jihadista di spalla, male assoluto, se Nazza non è solo denuncia, scrive Giorgia Seguretti. Dopo 25 minuti di applauso alla mostra del cinema di Venezia, il docufilm ha portato oltre 60.000 spettatori in sala nel solo primo giorno ed è in testa al botteghino. Avvenire, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. E poi c'è il Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. E ancora la corsa alla Casa Bianca, Ocasio-Cortez negli USA dice vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. La politica in quota Dem sta valutando se candidarsi alle prossime presidenziali. Però vediamo Zuppi a Mosca. Per rafforzare il dialogo, scrive Avvenire, la visita ai prigionieri di guerra ucraini. L'articolo è di Giacomo Gambassi, era uno degli scopi della missione a Mosca, visitare un campo di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini e dialogare con loro. Il cardinale Matteo Zuppi, centrato davvero, una visita avvenuta martedì nel suo secondo giorno di presenza nella Federazione Russa e frutto della collaborazione fra l'inviato del Papa e le autorità del Cremlino, che spiega in un comunicato del Ministero degli Esteri, hanno acconsentito a una richiesta del Vaticano. È stato un incontro molto importante, racconta lo stesso Zuppi, come era accaduto in Ucraina a luglio, quando intorno a Leopoli aveva varcato i portoni blindati di una colonia penale con i detenuti dell'esercito russo. Il cardinale ha voluto portare la vicinanza di Leone XIV nella struttura russa a chi è stato catturato sui campi di battaglia, sottolinea l'arcivescovo di Bologna, e poi la speranza che tutti possano tornare a casa. È ancora Libero, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista. E poi al centro pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra. Ilaria salva solo per l'immunità. Di spalla Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti, ancora Garlasco, ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite, la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo, Sigfrido rinfaccia a Giorgio il mega compenso.
senso, svelata ad agosto dal nostro giornale, scrive Il Tempo. E poi il foglio: eroi contro il terrore in volo, su

Israele, cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai, l'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato, e poi ancora Israele, Emirati Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo, c'è la foto di un Gran Medio Oriente che cambia. Ancora Nazza continua più giorni nelle sale il docufilm, fonti anonime, gli spettatori applaudono sulla fiducia, il popolo vuole Nazza, gli spettatori vogliono vedere il film di Abraham Zohar sulle malefatte israeliane a Gaza, lo chiedono a gran voce, o almeno così pare, sarebbe dovuto uscire per qualche giorno, i giorni di magra per gli incassi del cinema, inizio settimana per 3 settimane consecutive. Invece, per l'aumento della domanda, verrà prolungato fino a una normale programmazione, sperano i distributori. Questo genere di film non fa di solito grandi numeri, ma qui potremmo avere un'eccezione per meriti non del tutto cinematografici. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la Via dei Libri.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Gonciarov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore, Alberto Rollo, del suo nuovo romanzo che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita

0: una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa, a Napoli, Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Latitudini che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes che in inglese suona come pose, teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro, Rollo?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna viene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici. Un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale. E la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutti i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro l'inchiostro fragile, pallido, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

0: Errore su un volo per Israele decollato da Dubai. Il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa in diretta live su TikTok, realizzata da un detenuto, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, il Cairo risponde fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, venerdì l'Italia di Mancini affronta la Francia. Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione azzurra. Edizione delle 5, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono rientrati in Israele i 180 passeggeri del volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv, sopravvissuti al tentativo di dirottamento del copilota bloccato coraggiosamente dal comandante che aveva accoltellato. Un altro attacco agli accordi di Abramo, ha detto il ministro degli esteri israeliano, per minare i rapporti tra Israele e gli Emirati. Sentiamo Marina Lalovic.
1: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme. Scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
0: Ricostruiamo ora la dinamica di quanto accaduto sul volo Fly Dubai nel servizio di Ilario Piagnirelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli due minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera. Cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Un terrorista o un pazzo, così il presidente americano Trump ha commentato l'incidente sul Fly Dubai dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romani Lisei.
4: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è razionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: In Gran Bretagna ora, in attesa di dichiarazioni del premier Burnham, che parlando dei rapporti con l'Europa non esclude un ritorno di Londra, ma la decisione a Ferte dovrà passare attraverso i cittadini. Sentiamo la corrispondente proprio da Londra, Natalia Augias.
5: Is indeed a strong indication that Iran played a part.
6: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea.
0: Un violento nubifragio ha colpito il sud della Francia nel pomeriggio di ieri. Strade, le vedete, trasformate in fiumi. In alcune zone il livello dell'acqua ha sommerso quasi completamente le auto. Scuole chiuse a Montpellier, dove sono state registrate precipitazioni oltre i 30 centimetri in poche ore. Quartieri allagati nella Garde e nell'Hérault, con la popolazione costretta a rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni. A Mosca ora, dove il Cardinal Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina, ha visitato i prigionieri ucraini, mentre il Cremlino ha smentito i negoziati sui detenuti politici. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
7: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione civile. Missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace. Dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
8: Con dei prigionieri dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, la, l'accompagnamento di Papa Leone e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
0: Torniamo in Italia all'attenzione del governo, i dossier carburanti ed energia, oltre alla manovra, come ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del giornale Il Gazzettino che si è svolto a Venezia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: La congiuntura, nota Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
10: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
9: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Ancora polemiche politiche sulla crisi energetica e sul caro carburanti, ma ad animare il dibattito politico da oggi ai prossimi giorni sarà la riforma della legge elettorale, che è tornata in aula alla Camera in terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
11: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, ma AGD Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
12: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
11: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
13: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulla scuola, che è stato animato più volte dopo giorni di interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, corsi di italiano per i genitori dei bambini che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola queste norme. Il dibattito politico si è concentrato anche sui dati economici, con l'uscita delle stime preliminari dell'Istat sull'inflazione di settembre al 4,2%, dato trascinato da costi dell'energia e alimentari freschi. Governo che cerca di correre ai ripari, cantiere aperto su extra deficit e manovra. Sentiamo Annalisa Salsano.
14: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, i massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
15: Buongiorno, bentrovati. Vediamo subito i quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv. Copilota coltella il comandante, giù per oltre 4.000 metri. Poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone. L'aggressore è in custodia in Arabia. Netanyahu dice voleva lo schianto. E poi ancora l'inflazione sale al 4,2%. Meloni all'UE chiede più flessibilità, e c'è il caso Garlasco, parla Garofano, vogliono demolire il RIS e il mio lavoro, dice. Le carte invece sostengono Chiara lottò con l'assassino. La Repubblica, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, c'è la foto dell'attentatore immobilizzato, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, poi Israele dice si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore dicono invece è un estremista religioso. I reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, c'è l'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, dicono il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti parla di risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Ancora inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni alla UE, più flessibilità. Il resto del Carlino, evitato un altro 11 settembre, poi ancora l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'UE, ancora più flessibilità. E poi il balneari, le regole del nuovo bando, concessioni da 5 a 20 anni, indennizi ai gestori uscenti. Il governo fissa così le linee guida e le gare sono previste tra un anno. Il giornale torna alla Jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante e i passeggeri israeliani lo fermano, e poi il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Ancora l'inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia la flessibilità, e appunto c'è la lettera indirizzata a Ursula von der Leyen. Al centro pagina lo sfogo shock, la mamma di Sempio dice siano maledetti Chiara e i Poggi, riporta il giornale. Il riformista, gli eroi dell'aria, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. Il Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, il caro carburanti spinge a più 4,2 il costo della vita in Italia a settembre. E poi ancora super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro, mentre nel taglio alto assalto, vittime civili a Gaza, 3 soldati, confermano le rivelazioni di Nazza del docufilm. E ancora Trump che potenzia l'ICE, altri 5.000 agenti e 30 miliardi all'anno. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive alla UE, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, e Bruxelles inizia, dice, iniziativa congiunta con Praga. Il livello dei prezzi al 4,2, ma è così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Al centro pagina ancora il terrore in volo, e poi le intercettazioni sul caso Garlasco. I genitori di Sempio dicono DNA sulla collana, forse Andrea rischia. E poi c'è Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM dicono indagini pronte a ripartire. La Stampa, i prezzi volano, la Premier all'UE, più flessibilità, si è passati da agosto da più 3,3 al 4,2 di settembre. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis che scrive oggi la realtà è la vera opposizione. Ancora terrore sull'aereo, Israele parla di attentato. E poi nella centropagina Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira di legali e familiari dicono è una vergogna. E ancora Ustica, i PM non archiviare l'inchiesta. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2, guerre conto di 140 milioni, miliardi, scrive Meloni. Il Fatto, Meloni butta la palla in UE, più flessibilità, e poi sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, scrive il Fatto. Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Domani lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, e ancora il panico nei cieli, Israele sventato attacco jihadista. Avvenire, di diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. E poi nel Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti, e Ocasio-Cortez negli USA che dice vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori, sta valutando la candidatura alle presidenziali. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta nel carcere di Pisa. Un intero reparto sarebbe finito sotto il loro controllo. Rivolta partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto. Sentiamo Marina Borrometti.
16: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
17: Così viviamo, con topi, guarda, con topi, con ragni.
16: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
18: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una mazza di gomma.
16: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
0: Quando la sentenza sul caso Reggiani verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, è quanto ha affermato il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Lo si può fare, ha detto il ministro, grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. Costituzione in giudizio dello Stato italiano così importante come lo è stato avere il governo francese, che dopo 46 anni ha deciso di collaborare sulla strage di Ustica. 2 morti sul lavoro in poche ore. Ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri, è deceduto un 55enne di origine tunisina, padre di 3 figli, investito da una fiammata. Aveva invece 48 anni l'operaio morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale nel Milanese. Sentiamo su quest'ultimo episodio Ludovico Fontana.
19: Stavano lavorando in 2 allo sgombero di un sottotetto in un villino bifamiliare. Uno di loro è precipitato da un'altezza di 8 metri e ha perso la vita. Antonio Sperandeo, residente nel torinese, aveva 48 anni, illeso ma sotto shock il suo collega. La tragedia nella mattinata a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, nel milanese. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, i carabinieri e la polizia locale e la sindaca, il dolore di tutta la comunità.
20: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
19: Sperandeo lavorava per una ditta di oleggio in provincia di Novara. In attesa di capire l'esatta dinamica dei fatti, ribadiamo che cadere da un tetto, da un solaio nel 2026 è inaccettabile, affermano in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL. I sindacati tornano a chiedere l'istituzione di una procura speciale per gli infortuni sul lavoro.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato l'ospedale stesso. Secondo il sito ilgraffio.net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute e l'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva. E siamo allo sport con la Nations League. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria in Turchia, venerdì la nazionale di Mancini affronterà la Francia domani sera. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo con Tiziana Alla.
21: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barella, rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna a boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
0: Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi e delle polemiche scaturite, ha così scritto lei in una lettera. Sentiamo Gianluca Samprini.
22: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della Nazionale di Calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara ad Abodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valore che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della Nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
0: La FIGC ha trasmesso alla UEFA l'elenco dei 14 stadi ritenuti idonei per la candidatura dell'Italia a Euro 2032. Vediamo tutto nel servizio di Fabio Pietro Iusti, poi in linea alla regia, una nuova edizione del telegiornale.
19: esame dell'UEFA, la candidatura dell'Italia ad ospitare l'Europeo 2032 alla prova dei tecnici di Nyon. Nel pieno rispetto delle scadenze, la Federcalcio ha mosso l'ultimo passo inviando all'UEFA i dossier relativi ai 14 impianti delle sedi ritenute idonee. Solo una volta ottenuta la valutazione di conformità, che riguarda 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi, la FIGC potrà scegliere le 5 città sedi della manifestazione continentale. La comunicazione formale contiene la valutazione compiuta dagli uffici della FIGC relativa agli stadi di Bologna e Cagliari nuovi, Milano, Nuovo San Siro, Bari, San Nicola, Firenze, Franchi, Genova, Ferraris, Lecce, Via del Mare, Palermo, Barbera, Salerno, Arechi e Verona, Bentegodi, tutti riqualificati. E poi Napoli, Maradona, Torino, Allianz e Roma, che concorre con due impianti, l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma. Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in federazione, ha affermato il presidente Malagò.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Terrore su un volo per Israele decollato da Dubai. Il copilota tenta di accoltellare il comandante che ha evitato la strage. Trump telefona a Netanyahu. A settembre l'inflazione vola al 4,2%, Meloni scrive a von der Leyen. Serve flessibilità aggiuntiva per abbassare il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta live su TikTok realizzata da un detenuto, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici. Caso Regeni, il ministro Foti, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto. Il Cairo risponde, fuori dalla vicenda, condanna per i singoli, non per le istituzioni. Ancora sangue sul lavoro, un morto e un ferito gravissimo ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, domani l'Italia di Mancini affronta la Francia. Diana Bianchedi si dimette da capodelegazione azzurra. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli. Ora subito linea alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vediamo insieme i quotidiani in edicola. Oggi, poi, mattina 24 con Adele Grossi. Da parte mia, una buona giornata.

Buongiorno, bentrovati dalla rassegna stampa di RaiNews 24. In primo piano il terrore sul volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Vedremo retroscena e testimonianze. Poi ancora l'inflazione che nel mese di settembre sale al 4,2%. E poi l'onda lunga delle rivelazioni sul caso Garlasco. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante giù per oltre 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu dice voleva lo schianto, vedremo il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, c'è l'italo-israeliano, la sua testimonianza, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, riferendosi all'aggressore. Taglio centrale, l'inflazione sale al 4,2, Meloni all'UE chiede flessibilità e poi ancora Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, il mio lavoro, le carte dichiarano Chiara lottò con l'assassino. La Repubblica, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. Per Israele si tratta di terrorismo. I colleghi del dirottatore dicono è un estremista religioso, lo vediamo in questa foto, bloccato appunto dai passeggeri eroi. Nel taglio alto i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, c'è l'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si piega ai ricatti di Al-Sisi. Foti dice risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Poi ancora inflazione, prezzi fuori controllo. Meloni alla UE chiede appunto più flessibilità. Il resto del Carlino, evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv. Il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliergli i comandi. Netanyahu dice atto di terrorismo. E poi ancora l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'UE più flessibilità, a settembre il caro vita segna più 4,2%, si alza il sipario sui conti pubblici. Ancora nel taglio basso, balneari, le regole del nuovo bando, concessioni da 5 a 20 anni e indennizi ai gestori uscenti, il governo fissa così le linee guida, ma le gare sono previste tra un anno. Il giornale, torna la jihad dei cieli, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista e ora il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Al centro pagina ancora l'inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia la flessibilità e poi c'è la lettera appunto della Premier a Ursula von der Leyen. Al centro pagina ancora lo sfogo shock, la mamma di Sempio dice siano maledetti Chiara e i Poggi, riporta il giornale. Il riformista, gli eroi dell'aria, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra, gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai dice con altri passeggeri sarebbe caduto, è un miracolo. Allora andiamo a vedere che cosa è successo appunto sul volo Dubai Tel Aviv, coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano appunto il volo 1073, tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv, Netanyahu volevano farlo schiantare, dice la discesa è stata così violenta toccando i 4.000

Le prime ricostruzioni, il comandante che cerca di reagire e riesce ad aprire la porta blindata. Alcuni passeggeri, compresi un paio di air marshal israeliani e due piloti fuori servizio, che irrompono e cercano da un lato di neutralizzare il copilota, di soccorrere il capitano e dall'altro di prendere i comandi di un aereo che per diversi secondi è fuori controllo. Ufficialmente, spiega la compagnia aerea basata negli Emirati, a bordo c'è stato un alterco in cabina di pilotaggio. Per le autorità israeliane invece si è trattato di un tentativo di far schiantare l'aereo. Il primo ufficiale è stato arrestato e attualmente è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, dice il primo ministro Netanyahu dopo aver ordinato l'incremento delle misure di sicurezza sui voli da e per Israele. Ricostruiamo un po' questa vicenda, ci aiutiamo sempre con il Corriere. L'allarme è scattato alle 9:28:48, mentre è sul confine tra Arabia Saudita e Giordania. Il jet inizia a trasmettere il codice 7700 che indica un'emergenza generale. Meno di 7 minuti dopo il codice viene cambiato in 7500. È più serio perché segnala un atto di interferenza illecita, cioè un soggetto non autorizzato che irrompe nella cabina di pilotaggio. Due caccia dell'aeronautica militare vengono fatti decollare d'urgenza e attendono istruzioni. All'aereo civile non soltanto viene vietato di solcare i cieli israeliani, ma anche la Giordania toglie l'autorizzazione. Il velivolo non può che atterrare così nello scalo più vicino in Arabia Saudita. Il codice dell'allarme cambia ancora e torna a essere 7700. Il jet, dopo aver effettuato un'inversione di 180 gradi, atterra a Tabuk alle 10:58. I passeggeri vengono poi portati in Israele diverse ore dopo con altri velivoli, mentre l'Arabia Saudita nega l'atterraggio di un jet militare israeliano. Allora, torniamo indietro perché c'è il collega dell'aggressore che ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo si tratta di un estremista religioso. L'uomo è originario dell'Oman e il collega lo descrive come un estremista religioso che pregava tutto il tempo e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Sarebbe stato assunto dalla compagnia solo 8 mesi fa. Le indagini sono condotte dal Mossad perché l'istituto ha tra i suoi mandati quello di sventare gli attentati internazionali. Allo stesso tempo è lo Shin Bet a occuparsi della sicurezza attorno ai voli israeliani. C'è l'ipotesi che l'uomo volesse schiantare il Boeing sul territorio israeliano. L'emittente I24 spiega che gli agenti israeliani si stanno in questa fase iniziale concentrando sulle motivazioni del copilota per cercare di capire se ha organizzato l'attacco e il tentativo di dirottare l'aereo da solo o con l'aiuto di un'organizzazione terroristica o di uno Stato. In questo caso stanno pensando all'Iran e dicono è troppo presto per escludere una connessione. L'attentato aveva come obiettivo gli israeliani e puntava anche a distruggere i nostri buoni rapporti con gli Emirati Arabi Uniti e gli accordi di Abramo. E questo è il commento del ministro degli esteri israeliano Saar. Ancora, vediamo le testimonianze, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo. Questa è la testimonianza di un italo israeliano che si trovava a bordo. Sono anch'io italiano, dice a Greta Privitera, raggiunto al telefono Daniel Schlichter, 60 anni, nato a Torino, a Tel Aviv dal 1975. Si trovava lui e sua moglie erano tra i passeggeri del volo Fly Dubai costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo il tentativo di dirottamento. Dove eravate seduti? Chiede la giornalista. Alla fine, alla fila numero 2, tutto è avvenuto proprio lì. Dopo circa un'ora e mezza dalla partenza ho notato una madre e una figlia andare verso il bagno vicino all'ingresso della cabina di pilotaggio. A un certo punto la donna si è messa a urlare. La cabina era leggermente aperta e ho visto il pilota in un lago di sangue. Nello stesso momento l'aereo ha cominciato a perdere quota molto rapidamente. Quanto è durato il volo in picchiata? Gli chiede, difficile dirlo, ma credo circa 2 minuti. Vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre di più ed ho pensato subito all'11 settembre.

0: settembre mai a un incidente avevo sentito la colluttazione e avevo visto il sangue, non potevo pensare a qualcosa di diverso. La cosa peggiore sono stati i bambini e prova a spiegarlo. Quando l'aereo andava giù velocissimo li sentivo gridare non voglio morire, chiamavano il papà e la mamma, è stato straziante, c'era un caos incredibile, sembrava la fine del mondo, io mi tenevo stretto al sedile, mia moglie piangeva, ero nel panico come tanti altri passeggeri. Che cosa è accaduto all'attentatore? Tre israeliani seduti dietro di me sono riusciti a metterlo a terra. Io ho aiutato dando loro gli auricolari delle persone che erano lì intorno, ho pensato che potessero servire per legarlo e poi così è stato. L'aggressore si è opposto, dice all'inizio ha cercato di resistere, di liberarsi, ma non ce l'ha fatta. I tre uomini sono rimasti con lui per tutta l'ora successiva. Aveva del sangue addosso, credo fosse quello del pilota. Gli altri due piloti invece che erano a bordo hanno chiuso la cabina e hanno riportato l'aereo in quota. Nessuno capiva davvero che cosa stesse accadendo. Non abbiamo mai smesso di avere paura, non ci sentivamo ancora salvi e al sicuro. Questo perché, spiega, ci chiedevamo se gli altri piloti potessero essere coinvolti, se gli assistenti di volo avessero un ruolo. L'equipaggio era impegnato a parlare con Dubai e non ci dava informazioni. Dopo un'ora ci hanno detto che saremo atterrati in Arabia Saudita. E poi ancora gli chiede Privitera dove è stato tenuto l'aggressore, dice nella piccola cucina accanto alla cabina di pilotaggio, è rimasto immobilizzato, sorvegliato appunto dai tre eroi che sono intervenuti. E a Repubblica parla un altro eroe, l'articolo firmato da Gabriella Colarusso, il viaggiatore eroe che raddrizza la cloche, l'ho visto fare in TV. Prima di svenire il comandante riesce a sbloccare dall'interno la porta della cabina di pilotaggio, una donna che è vicina al bagno ha sentito le urla e avverte gli altri passeggeri, un po' quello che ha già raccontato il testimone italo-israeliano. In tre si lanciano verso la cabina. 12 ore dopo, Hayoun è seduto all'aeroporto di Ben Gurion accanto al premier israeliano. Vede un leone, vedo un grande eroe, gli dice Netanyahu. Hayoun ha ancora la t-shirt bianca macchiata del sangue dell'aggressore. Gli schizzi sono arrivati sui jeans grigi e sulle sneakers. Eccolo, lo vediamo in foto. Con lui ci sono la moglie e le figlie. Il pilota era svenuto e il suo corpo premeva proprio contro la porta, racconta. La bloccava, sono entrato e ho visto il dirottatore ai comandi, stava cercando di distruggerli e l'aereo andava in picchiata verso il basso. Allora l'ho afferrato da dietro alla gola e l'ho trascinato fuori. Nel frattempo sono entrati altri due israeliani. Poi ho tirato la cloche verso l'alto per fermare l'aereo e un altro pilota ne ha preso il controllo. Come si è riuscito a fare tutto questo, a sapere come muoversi, lo spiega lui stesso con toni quasi increduli. Avevo qualche esperienza di aerei. Meno male che ho guardato Indagini ad alta quota, una docuserie di successo sui disastri aerei che spiega pure le procedure di emergenza. Invece vediamo in quest'altra foto il pilota indiano che è stato appunto aggredito, 39 anni, due figli, è un pilota di esperienza con quasi 10.000 ore di volo alle spalle, soprattutto sui modelli Boeing 737 che proprio è lo stesso che stava pilotando. A lui Netanyahu, parlando del suo straordinario coraggio, ha rivolto gli auguri di una pronta guarigione, dice ha salvato la vita di 174 persone. È lui un vero eroe. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani e ripartiamo dal Corriere della, no, scusate, ripartiamo dal Sole 24 Ore. Inflazione shock in tutta Europa, il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. E poi ancora super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. La campagna precede Lazio e Lombardia, nella classifica degli interventi non finiti. Ancora al centro pagina, Artico, la pressione sull'ambiente delle nuove rotte commerciali, invece nel taglio alto, vittime civili a Gaza, 3 soldati confermano le rivelazioni di Nazza, il docufilm. Di spalla immigrazione, Trump potenzia ancora l'ICE, altri 5.000 agenti e 30 miliardi all'anno. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive alla UE l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti e c'è appunto la lettera della Premier a von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. Al centro pagina ancora il terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre e poi Garlasco, le intercettazioni, i genitori di Sempio dicono DNA sulla collana, forse Andrea rischia. E poi ancora Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi, i PM dicono indagini pronte a ripartire. La Stampa, i prezzi volano, la Premier alla UE chiede più flessibilità, il caro vita è passato dal più 3,3% di agosto al 4,2% di settembre. C'è l'analisi di Alessandro De Angelis, dice oggi la realtà è la vera opposizione. E poi ancora il terrore sull'aereo, Israele dice un attentato, al centro pagina Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza c'è l'ira di legali e familiari che dicono è una vergogna. E poi per quanto riguarda Ustica, i PM chiedono di non archiviare l'inchiesta, il procuratore di Roma Francesco Lovoi pronto a squarciare il muro di silenzio omissioni, l'ha spiegato con precisione, l'indagine sulla strage di Ustica va avanti e ha chiesto al giudice, che si è formalmente riservato di decidere, la revoca della richiesta di archiviazione avanzata nel marzo del 2025. La svolta è arrivata il 14 settembre, quando la Francia ha comunicato la disponibilità a fornire documenti sulla vicenda. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi, scrive il Fatto, Meloni butta la palla in UE e chiede più flessibilità. Nel taglio alto, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, scrive il Fatto, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi. Domani lo sconto sulla benzina, non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. E poi ancora ora il doppio titolo, panico nei cieli, Israele sventato, attacco jihadista, di spalla, male assoluto, se Nazza non è solo denuncia, scrive Giorgia Seguretti. Dopo 25 minuti di applauso alla mostra del cinema di Venezia, il docufilm ha portato oltre 60.000 spettatori in sala nel solo primo giorno ed è in testa al botteghino. Avvenire, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. E poi c'è il Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. E ancora la corsa alla Casa Bianca, Ocasio-Cortez negli USA dice vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori, la politica in quota dem sta valutando se candidarsi alle prossime presidenziali. Però vediamo Zuppi a Mosca per rafforzare il dialogo, scrive Avvenire, la visita ai prigionieri di guerra ucraini. L'articolo è di Giacomo Gambassi, era uno degli scopi della missione a Mosca, visitare un campo di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini e dialogare con loro. Il cardinale Matteo Zuppi, centrato davvero, una visita avvenuta martedì nel suo secondo giorno di presenza nella Federazione Russa e frutto della collaborazione fra l'inviato del Papa e le autorità del Cremlino, che spiega in un comunicato del Ministero degli Esteri hanno acconsentito a una richiesta del Vaticano. È stato un incontro molto importante, racconta lo stesso Zuppi, come era accaduto in Ucraina a luglio, quando intorno a Leopoli aveva varcato i portoni blindati di una colonia penale con i detenuti dell'esercito russo. Il cardinale ha voluto portare la vicinanza di Leone XIV nella struttura russa a chi è stato catturato sui campi di battaglia, sottolinea l'arcivescovo di Bologna, e poi la speranza che tutti possano tornare a casa. È ancora Libero, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista, e poi al centro pagina la miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra. Ilaria salva solo per l'immunità. Di spalla Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti, ancora Garlasco, ora si indaga anche sui RIS, prove prostasi sparite. La procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo. Il Tempo report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Sigfrido rinfaccia a Giorgio il mega compenso svelata ad agosto dal nostro giornale, scrive il Tempo. E poi il Foglio, eroi contro il terrore in volo su Israele, cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai, l'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. E poi ancora Israele, Emirati Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo c'è la foto di un gran Medio Oriente che cambia. Ancora Nazza continua, più giorni nelle sale il docufilm, fonti anonime, gli spettatori applaudono sulla fiducia, il popolo vuole Nazza, gli spettatori vogliono vedere il film di Abraham Zohar sulle malefatte israeliane a Gaza, lo chiedono a gran voce, o almeno così pare, sarebbe dovuto uscire per qualche giorno, i giorni di magra per gli incassi del cinema, inizio settimana per 3 settimane consecutive, invece per l'aumento della domanda verrà prolungato fino a una normale programmazione, sperano distributori. Questo genere di film non fa di solito grandi numeri, ma qui potremmo avere un'eccezione per meriti non del tutto cinematografici. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: altro, ripartiamo subito da quello che è successo ieri nel tardo pomeriggio al carcere di Pisa, una rivolta scatenata da alcune decine di detenuti. L'episodio che ha portato a questa rivolta, l'aver scoperto alcune microspie che erano installate all'interno di alcune celle, è stato preso sostanzialmente un intero reparto da queste persone. La rivolta è partita da una live, state vedendo in questo momento le immagini su TikTok alle 19, appunto intorno alle 19, realizzato da un detenuto con un telefonino naturalmente vietato all'interno delle carceri, ma di cui evidentemente aveva la disponibilità. Forse riusciamo anche a farvi sentire parte di quella live su TikTok. 15.000 sono stati gli spettatori che hanno assistito finché è rimasta attiva poi l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, mentre, ecco, sentiamo le voci.
1: Ma da questo carcere non si sa mai come va.
2: Sentiamo il giornalista, passaci il giornalista.
3: Un giornalista, oggi. Il giornalista.
0: Non sappiamo se usciamo vivi, hanno detto, hanno chiesto con insistenza un incontro con la direttrice del carcere, con i giornalisti. La situazione è andata avanti fino, appunto, vi dicevo, all'intervento degli agenti, non ci sono stati feriti. Hanno protestato i detenuti anche per le condizioni igienico-sanitarie, anche per le condizioni di sovraffollamento, lo sappiamo, in cui si trovano gli istituti penitenziari. Qui siamo fuori dal carcere dove, tra l'altro, in quelle ore si erano riuniti diversi amici, parenti di chi si trovava all'interno delle mura dell'istituto penitenziario. Più tardi torniamo lì, ci colleghiamo con i nostri inviati, proveremo a farlo appunto per fotografare la situazione, nonostante da alcune ore ovviamente pare sia tornato tutto sotto controllo. Allora, intanto do il buongiorno a Luca Ciceroni.
4: Buongiorno,
0: perché
4: buongiorno
0: sono le 5:57. Per chi si sveglia, la prima domanda è: ma
4: che
0: farà
4: tempo fa
0: freddo?
4: Fuori? No. No, non fa freddo, un po' di freschetto, però insomma tutto normale. Però ieri un po' stufo sono andato a sbirciare un po' avanti nel tempo, perché è iniziato ottobre, ho detto: quando cambia il tempo?
0: Esatto, e te lo chiedevi come molte di noi.
4: Sì, esatto, anche io me lo sono chiesto, giustamente.
0: Perché poi insomma, ieri sera, Luca, faceva un caldo, ma un caldo.
4: È vero, ieri
0: almeno
4: sera
0: qui
4: era
0: a Roma.
4: Sì, perché si era leggermente velato il cielo e quindi non c'era dispersione di calore, quindi era
0: particolarmente caldo.
4: Sì.
0: Allora, dici per oggi, poi ci dirci anche per quello che hai sbirciato.
4: Esatto, dopo magari ve lo dico dopo, così lo teniamo come sorpresa. Allora, intanto per oggi la situazione è buona. Abbiamo sempre nel sud della Francia abbiamo queste piogge. Tra l'altro la zona di Montpellier è stata interessata da forti piogge nelle ultime 24 ore e un po' di nuvolosità arriva sul nord-ovest, vedi? Le nubi che arrivano sul nord-ovest però non raggiungono il centro Italia, il sud e neanche il nord-est. Andiamo ad evidenziare però la giornata di oggi, a vedere cosa si prevede. E quindi bel tempo su Triveneto, Emilia-Romagna, centro Italia e anche al sud. Il cielo
0: e attenzione,
4: è sereno.
0: Un po' di pioggia sulla Sardegna.
4: Sull'ovest della Sardegna, qualche debole piovasco ci potrebbe essere, vero? Così come sul Ponente Ligure, tra l'altro sono le zone più vicine alla Francia. Fenomeni di scarso rilievo, però qui il cielo sarà grigio e abbiamo un lieve calo delle temperature proprio su Torino. Guardavo poco fa se non sono cambiati i dati, perché sai, si aggiornano in continuazione. Infatti erano 22, adesso sono 23 i gradi su Torino previsti di massima, questo a causa della copertura del cielo. Se ci spostiamo a Milano sono 24, perché il cielo è nuvoloso ma un po' meno. Invece a Bologna abbiamo 27 gradi, al centro continua a fare caldo con Roma 28 gradi e Firenze 29, mentre al sud le temperature sono sempre sopra la media del periodo. Vediamo a Palermo 26 gradi, a Napoli ci sono 28 gradi. Queste le temperature previste per oggi. Anche domani tempo buono, soprattutto lungo le coste. Il weekend promette bene, poi vediamo cosa succede.
0: Ah, bene, il weekend
4: prossima.
0: Promette bene, un'ottima notizia. Il resto ce lo diciamo dopo, insomma, vediamo anche nei prossimi giorni.
4: Sì,
0: dietro di noi le immagini dell'alba. Io voglio insistere soprattutto su quello,
4: qui
0: a Monviso, bellissimo.
4: Stupende.
0: Visto che siamo all'alba, regaliamoci anche.
4: Grazie Giampaolo per queste splendide immagini.
0: Sì, sempre Giampaolo Trombetti, uno degli autori di questo programma. Grazie.
4: Grazie a te,
0: Luca. Allora, subito i titoli, partiamo prima edizione del giornale. La sicurezza israeliana, il copilota era un estremista religiosa, tentava di prendere il controllo dell'aereo, il comandante, aiutato dai passeggeri, ha evitato la strage. Trump chiama Netanyahu. Vola l'inflazione a settembre 4,2%, pesa l'impennata dei prezzi dell'energia, Meloni chiede a Bruxelles flessibilità aggiuntiva, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio, attacca l'opposizione. Caso Regeni, quando la sentenza passerà in giudicato l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, così il ministro Foti, una condanna per i singoli, non per le istituzioni egiziane, dichiara il Cairo. Un detenuto riprende in diretta social la rivolta del carcere di Pisa, la protesta dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto microspie nelle celle, un intero reparto sarebbe sotto il controllo del... Vittorio Sgarbi è al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva in gravi condizioni. Negli ultimi anni il critico d'arte aveva avuto problemi di salute e affrontato una profonda depressione. Nations League, dopo la vittoria convincente contro la Turchia, gli azzurri di Mancini sono alla prova più difficile. Domani a Parigi la nazionale sfida la fortissima Francia. E ripartiamo da quello che è accaduto su quel volo Fly Dubai che era diretto a Tel Aviv, partito appunto da Dubai, registrati 180 passeggeri che erano a bordo, sopravvissuti a quel tentativo di dirottamento del volo. Parla la sicurezza israeliana dell'attacco di un possibile estremista, ma la nazionalità dell'uomo che ha agito, l'Oman, che insomma non è famoso per avere una maggioranza di estremisti al suo interno, fa dubitare. Ancora le indagini vanno avanti. La cronaca dell'inviata Marina Lalovic.
5: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme, scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni, per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
0: E però lo avete sentito, neanche Netanyahu non si è sbilanciato sulle ragioni che hanno indotto uno dei piloti ad agire, a tentare di dirottare quell'aereo. Un terrorista, un pazzo, lo ha definito Donald Trump commentando quell'incidente. Andiamo proprio a New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
6: Ho parlato con Bibi, il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice, forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: Il nostro sguardo, lo sguardo di Mattina 24, rimane anche sul Libano, dove continuano i bombardamenti da parte di Israele, nonostante le richieste di cessate il fuoco da parte di Beirut. Eccolo, lo vedo dal sud del Libano, da Nakura, c'è Nello Rega. Nello, buongiorno.
7: Sì, buona giornata da Nakura. Siamo in piena zona gialla, dove sono presenti 5 brigate dell'esercito libanese, dell'esercito israeliano, che ha aumentato la pressione su Hezbollah, ma anche ha aumentato le misure di sicurezza, perché si temono degli attacchi da parte dei miliziani di Hezbollah filo iraniani. Sono stati colpiti ieri a ripetizione i distretti di Tiro, Marjayun e Nabatie. Si segnalano altri 4 feriti, nonostante a più riprese il governo di Beirut abbia chiesto a Washington di intervenire su Netanyahu per il ritiro delle truppe dal sud di Israele. Braccio di ferro anche con Hezbollah, che non accenna a voler dare le armi al governo di Beirut. Per finire, purtroppo, nella tragedia la vita di 300.000 persone sfollate che sono accampate a Beirut e Tiro. Situazione molto difficile, che peggiora di giorno in giorno. Linea e microfono a voi a Roma.
0: Nello, grazie. E torniamo nel nostro paese. Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2% su base annua, trascinata soprattutto dall'aumento dei costi dell'energia, del costo degli alimentari. Annalisa Salsano.
8: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: E la Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità. Ci dice tutto Gabriele Martelloni.
9: La congiuntura, nota Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni, e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
10: Noi crediamo che, a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale, sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
9: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità, e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Anima il dibattito anche la riforma della legge elettorale, tornata in aula alla Camera in terza lettura. Da Montecitorio Eva Giovannini ci racconta i dettagli.
11: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione. Se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni, il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza. Magi, di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
12: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
11: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein: l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
13: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: E torniamo alla sentenza che ha fatto giustizia per Giulio Regeni, la sentenza della Corte d'Assise di Roma.

0: insomma, avete sentito prima le dichiarazioni del ministro Foti, che ha detto il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato. L'opposizione però attacca il pagamento delle somme e già esecutivo, dice Giuseppe Conte. Intanto l'Egitto precisa di non voler entrare nella vicenda perché i giudici hanno condannato singoli individui, non le istituzioni, tra l'altro in questo ricalcando esattamente quelle che erano state le parole, la prima reazione del ministro degli esteri Tajani a quella sentenza. Stamattina su Repubblica parlano i genitori di Giulio. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto, e dicono ancora la dignità di un paese non è negoziabile. Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, lo conferma l'ospedale. L'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando l'ex sottosegretario ha affrontato diversi problemi di salute sommati a una forte depressione. Torniamo anche alla rivolta che c'è stata, lo dicevamo in apertura stamattina, ieri nel tardo pomeriggio al carcere di Pisa, dove è stato occupato un intero reparto dai detenuti che hanno scoperto alcune microspie all'interno di quel carcere, una rivolta partita da TikTok con un cellulare che un detenuto continuava ad avere con sé. Ma vediamo tutto con Marina Borrometti.
1: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
2: Così viviamo con topi,
3: guarda,
2: con topi, con ragni. Guarda.
1: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
4: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una mazza di gomma.
1: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
0: E adesso cambiamo completamente pagina. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria contro la Turchia, domani la nazionale affronta la Francia. Vediamo con Tiziana Alla.
5: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo 2 allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barelle, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna a boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
0: E dunque, dopo quello che è successo su quel volo, il Fly Dubai, ieri, quel tentativo di dirottamento, stamattina andiamo a Jaffa, un distretto di Tel Aviv. Lì c'è collegata con noi Rebecca Galante, che è una guida turistica, mi vede molto tempo lì. Buongiorno Rebecca, grazie di essere con noi qui a Mattina 24.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Vorrei intanto, lei vive lì appunto, lo dicevamo, da molto tempo, vorrei intanto subito partire da quello che è successo, perché la preoccupazione, benché ritorno su quelle che sono state le parole di Trump, non si sa se sia stato un matto oppure un terrorista, ma c'è la preoccupazione in voi di possibili attacchi, come paventato anche in qualche modo da Netanyahu?
6: Diciamo che dopo aver seguito la ricostruzione delle vicende del probabilmente dirottamento del volo, visto che noi dai

0: Israele ci muoviamo prevalentemente in aereo, ovviamente qualche dubbio sorge. Però dall'altra parte, siccome questo è un paese dove sei un po' costretto a guardare sempre avanti, se vuoi vivere, te lo butti dietro alle spalle e pensi che la prossima volta ti andrà bene, così come è andata, tra virgolette, bene ieri, anche se i passeggeri quando sono atterrati erano fortemente scioccati. Era un volo pieno di famiglie con bambini e in Israele in questo periodo ci sono ancora 2 o 3 giorni di vacanze rimanenti, quindi erano anche persone che tornavano dalle vacanze, non viaggiavano per lavoro e il tutto è stato possibile, il salvataggio di questo volo dalla prontezza dei riflessi degli israeliani, dal fatto che si sono accorti che qualcosa non andava nella cabina di pilotaggio, visto che una madre aveva accompagnato la figlia in bagno e quindi ha iniziato a sentire delle urla che non erano urla di normale amministrazione tra un pilota e un comandante, e sicuramente la presenza di 2 piloti a bordo che sono riusciti poi a far atterrare l'aereo prima in Arabia Saudita e poi a Ben Gurion.
1: Rebecca, io approfitto della sua presenza anche per allargare lo sguardo su quello che è il clima in Cisgiordania e che riguarda i numerosi attacchi dei coloni, perché veniamo da quello che è successo nel villaggio di Jalud, una famiglia che non è riuscita a rientrare nella propria casa per l'ennesimo assalto dei coloni israeliani e non è riuscita a rientrarci nonostante una sentenza dell'alta corte che prevedeva che ci fosse quel rientro. Tra l'altro si tratta di una famiglia con 2 bambini, una bambina di 3 e un'altra di 1 anno. Quindi continuano questi attacchi. C'è qualcosa che voi stessi cercate in qualche modo di fare?
0: Dunque, per quanto mi riguarda, ma non sono l'unica a pensarla in questo modo, i coloni, metaforicamente parlando, sono una patologia abbastanza grave che poi non permette al corpo, quindi al paese, di funzionare, in modo appropriato. Questo che cosa significa? Che innanzitutto, in quanto parliamo di circa 600.000 persone, ma non sono le 600.000 persone gli autori degli attacchi, perché all'interno di questi coloni, molti dei quali vivono in Cisgiordania e per motivi economici, bisogna considerare che c'è un piccolo nucleo di ragazzi conosciuti come i ragazzi delle colline, il cui nucleo attivo non arriva nemmeno a 1 migliaio di membri, quindi noi parliamo di pochissime unità. Però sono ragazzi che fondamentalmente hanno un potere abbastanza elevato in questo periodo perché sono delle guerriglie e dei gruppi di guerriglia armati e sono coloro che vivono in avamposti illegali, attenzione, illegali anche dal punto di vista israeliano, quindi in accampamenti di fortuna. Questi ragazzi hanno tra i 15 e i 25 anni, molto poco da perdere, e sono conosciuti anche con l'acronimo di Hardal, quindi Haredim Leumim, che vuol dire religiosi e nazionalisti, quindi è vero che sono molto vicini all'insegnamento della Torah, dell'ebraismo, ma non è
1: Possiamo dire che
0: questo
1: sono
0: ovviamente.
1: estremisti, che si tratta in qualche modo
0: Molto.
1: di estremismo religioso?
0: Assolutamente estremisti, delinquenti, che vogliono solo tenere, alto, tenere alto il livello di confusione e quindi ovviamente se ne parla grandemente, ma non si può parlare di decine di migliaia di unità.
1: Con l'avallo però delle forze di sicurezza israeliane, spesso.
0: Allora, il problema legato all'avanzata di questi piccoli gruppi è che, ahimè, in questo scellerato governo che guida Israele in questo momento ci sono 2 rappresentanti, 2 ministri, il ministro della sicurezza interna, nonché il ministro dell'economia, che sono anch'essi cresciuti in quegli ambienti e quindi, hanno dei posti rilevanti all'interno del governo in prima fila. E ricordo però che nell'ultimo attacco che hai citato prima, sono stati colpiti anche i soldati israeliani. Infatti, in un'intervista che poi io ho visto ovviamente sulla televisione locale, gli stessi palestinesi erano, non dico increduli, ma molto meravigliati del fatto.

0: che fossero stati attaccati i soldati israeliani.
1: Rebecca, non mancano però gli israeliani che cercano di proteggere i palestinesi dagli attacchi dei coloni, anche alcuni suoi familiari, suo cognato è impegnato da questo punto di vista. Ci spiega esattamente che cosa fa, che cosa fate?
0: Allora, ci sono delle organizzazioni non governative, ce ne sono parecchie, sono organizzazioni create e finanziate interamente dagli israeliani. Una di queste è Guardiamo l'occupazione in faccia, un'altra è Standing Together, ce ne sono veramente tantissime. Persone che occupano il proprio tempo libero e le proprie anche risorse economiche, perché bisogna raggiungere questi territori, si dividono in turni e di conseguenza ci sono turni di mattina, pomeriggio e di sera, e quello serale vuol dire stare lì anche di notte, per difendere i palestinesi da eventuali attacchi di questi coloni scellerati armati, quindi di queste milizie di cui noi parlavamo prima. Andare in Cisgiordania non è solo avere tempo, è essere preparati psicologicamente, perché tu sai che andrai a vedere una realtà che la maggior parte della popolazione rifiuta, e di conseguenza non è solo una preparazione logistica, ma anche una preparazione mentale. Infatti io sto valutando la possibilità di unirmi con mio cognato, hai detto bene, in una delle giornate, magari non dormendo lì, perché in questo momento non ho la possibilità, ma prendere parte a queste attività che sicuramente aiutano a portare avanti dei progetti di inclusione, che poi è l'unica via, in questo paese, quella della convivenza.
1: Quello che ci racconta ci dà una speranza. E, in vista delle elezioni del 27 ottobre, che aria tira? Perché poi è tutto connesso, gli attacchi dei coloni, l'attentato che c'è stato, che aria tira in Israele? C'è ancora consenso? Naturalmente questa è un'opinione del tutto personale che le chiedo di esprimere rispetto alla politica di Netanyahu, anche rispetto a quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti di alcuni suoi ministri estremisti.
0: Dunque, il governo Netanyahu ha precipitato nell'abisso più profondo questo paese in 4 anni, quindi veramente alla velocità della luce. E non ha consenso anche a livello di indagini, non raggiunge la coalizione attuale, non raggiungerebbe la maggioranza. Però, come si dice, c'è un detto in ebraico che i soldi si contano dopo che hai chiuso la porta e sei andato via, e quindi dopo aver sceso le scale. Vuol dire che bisogna prima andare a votare, il giorno dopo vedremo in realtà se è vero che questa coalizione di opposizione può vincere o meno. Non c'è una coalizione di sinistra, che sia chiaro, le cose non cambieranno in modo radicale, ma sicuramente verranno innanzitutto eliminati da posti molto importanti come quello dell'economia o il ministro dell'interno, delle persone estremiste che non fanno altro che mantenere in piedi la coalizione di Netanyahu. Il 27 ottobre è un out-out, sono andati via tantissimi israeliani, molti cervelli, purtroppo anche da qui, non ancora tantissimi, così come si vuole far credere, ma se dovesse. Se dovessero rieleggere di nuovo un governo con a capo Netanyahu, e le dico la sincera verità che anche noi siamo ad un bivio, perché questa è la cosa che noi stavamo aspettando, le elezioni del 2026, per decidere se continuare a rimanere in Israele o, con grandissimo dolore e a malincuore, andarsene.
1: Rebecca, grazie, quello che ci dice è importante, chissà che non appartenga a una convinzione simile anche a molti italiani che si trovano lì. Lei già parla al plurale, la possibilità di lasciare Israele nel caso in cui ci fosse una riconferma di Netanyahu. Grazie intanto per questa testimonianza, grazie mille. Allora, velocissimamente. Mentre vado da Luca Ciceroni, voglio farvi vedere queste immagini che arrivano dalla Francia per le proteste che ci sono state in questi giorni da parte del movimento studentesco per chiedere maggiori risorse al governo per le scuole. Nel nord della Francia ci sono state queste proteste, gli studenti hanno dato fuoco ai bidoni della spazzatura, biciclette elettriche, tensioni che si sono inasprite davanti a un istituto superiore barricato dove i manifestanti mascherati e incappucciati hanno lanciato oggetti contro gli agenti di polizia. La richiesta, ve l'ho detto, appunto maggiori risorse per la scuola. Queste le immagini che arrivano dalla Francia. E torniamo invece in Italia, eccolo.
2: Eccoci qua.
1: Buongiorno di nuovo, Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a coloro
1: Quanti
2: che sono collegati
1: adesso. Quanti buongiorno ci diremo al mattino, dalle 3:30 fino a quest'ora? Bene,
2: allora,
1: vediamo.
2: Abbiamo la campana anticiclonica che ci ha tenuto a compagnia per gran parte della settimana, regalandoci anche bel tempo, che si sposta leggermente verso Levante. E quindi la disegniamo, ecco, protegge ora gran parte dell'Italia e soprattutto i Balcani. Ma vediamo comunque ad ovest che arriva una perturbazione, ma viene bloccata questa perturbazione. Porta molte piogge nel sud della Francia, mentre sull'Italia soltanto un po' di nuvolosità a nord-ovest. E lo vediamo meglio con questa grafica, che sono le previsioni per oggi. Bel tempo su Triveneto, Emilia-Romagna, centro-Italia e sud. Sulla Sardegna, sull'ovest della Sardegna, abbiamo qualche nube in più, qualche debole piovasco non è escluso, così come sul ponente ligure. Diamo uno sguardo alle temperature, che non si sono abbassate di molto durante la settimana, anzi sono su valori ben al di sopra della media del periodo. Vediamo fino a 28 gradi a Roma, 28 dovrebbero essere anche in quel di Firenze, ora lo vediamo meglio, 29 addirittura a Firenze, quindi piuttosto caldo, e anche al nord, a parte una leggera discesa sul nord-ovest, il tempo è buono e soprattutto le temperature sono elevate a nord-est. Vediamo, ecco, proprio il range di temperature tra 24 e 27 al nord, 24 e 28 al centro, 24 e 29 al sud, quindi siamo più o meno allineati nord, centro e sud, ma sopra alla media del periodo. Questi sono i mari, che sono calmi, il medio e alto Adriatico e anche il Mar Tirreno per lo più calmo. Un po' di grecale interessa invece il Mar Ionio, vediamo grecale e il mare che risulta mosso. Abbiamo parlato di un cambiamento, ecco, non sarà la giornata di giovedì che porta il cambiamento, in quanto giovedì avremo ancora bel tempo. Ecco qua le grafiche con la previsione del venerdì ed anche il weekend promette bene, come dicevamo prima, cielo sereno o poco nuvoloso, almeno fino a mercoledì la situazione regge. Poi, se i modelli lo confermano, perché siamo a 6-7 giorni, verso giovedì dovrebbe esserci un cambio di scenario, quindi dovrebbe cambiare un po' tutto, però poi avremo modo di confermare.
1: Piano con le aspettative però, perché siamo lontani dal cambio di stagione.
2: Esattamente. Ecco, forse nel weekend
1: quindi
2: potrebbe
1: essere... Quindi dalla prossima settimana qualcosa cambia, ma ancora...
2: Momento
1: però a fine
2: di
1: settimana
2: cambio.
1: Ce lo raccontiamo domani. Che
2: domani vediamo meglio il fine settimana, comunque sì, fino a mercoledì dovremo essere tranquilli.
1: Luca, grazie. Lo sai che oggi è la giornata internazionale del caffè?
2: Non lo sapevo.
1: Vedi? Quindi proprio celebriamolo, vanni a prendere uno, giustamente alle 6:30 in punto.
2: Prendo due caffè, così condividiamo.
1: Grazie Luca.
2: Buona giornata.
1: A domani a 5:55. E subito i titoli, ripartiamo con la prossima edizione del giornale. Pilota era un estremista religioso, tentava di prendere il controllo dell'aereo, così la sicurezza israeliana, il comandante aiutato dai passeggeri ha evitato la strage, Trump chiama Netanyahu. Vola l'inflazione a settembre, 4,2%, pesa l'impennata dei prezzi dell'energia, Meloni chiede a Bruxelles possibilità aggiuntiva, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio, attacca l'opposizione. Caso Regeni, quando la sentenza passerà in giudicato, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, così il ministro Foti, una condanna per i singoli, non per le istituzioni egiziane, dichiara Cairo. Un detenuto riprende in diretta social la rivolta nel carcere di Pisa, la protesta dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto microspie nelle cellere, un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva in gravi condizioni. Negli ultimi anni il critico d'arte aveva avuto problemi di salute e affrontato una profonda depressione. Nations League, dopo la vittoria convincente contro la Turchia, gli azzurri di Mancini sono alla prova più difficile. Domani a Parigi la nazionale sfida la fortissima Francia. Ripartiamo da quel tentato dirottamento sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Sono stati ricondotti alla fine tutti i passeggeri, state vedendo qui le immagini, 180 passeggeri attesi naturalmente dai familiari. Sono state ore terribili per chi era a bordo, di apprensione per chi li attendeva a terra. Non si sa bene quale sia stato il movente che ha spinto ad agire appunto il copilota di nazionalità dell'Oman, si parla di un possibile estremista, così dicono la sicurezza, così dice la sicurezza israeliana, ma anche Netanyahu. Da questo punto di vista non ha preso una posizione netta. Intanto sentiamo la cronaca dell'inviata Marina Lalovic.
3: È un incubo che finisce bene. 180 passeggeri di Fly Dubai vengono accolti dai familiari che li aspettavano per ore. Alcuni sono troppo traumatizzati per parlare, altri raccontano con sollievo il loro arrivo. Sto benissimo, sono contento di essere in Israele. Alcuni uomini molto coraggiosi ci hanno salvato e hanno fermato quella rissa. Potevamo morire. Sono contentissima. Abbiamo appena accolto mia madre e finalmente è di nuovo a casa sua. Non ho forze per parlare, non ne posso più di questo incubo. Sono arrivati dall'Arabia Saudita dopo l'atterraggio di emergenza. Partito da Dubai, l'aereo aveva emesso l'allarme. Scattato a seguito dell'attacco del copilota che ha accoltellato il pilota. L'aereo scende di 15.000 piedi in pochi secondi. A fermare la rissa sono stati i passeggeri stessi. A far atterrare l'aereo, per fortuna, un'altra squadra di piloti a bordo. Dal governo parlano di un attacco jihadista, ma le indagini proseguono. Il premier Netanyahu dichiara che il copilota voleva far precipitare l'aereo. L'incidente arriva anche a poche ore dal suo avvertimento. Israele potrebbe aspettarsi un possibile attacco in vista alle elezioni. Per ora evitato, ma che potrebbe decidere l'esito della storica tornata elettorale.
1: La reazione di Donald Trump: ha detto agito un terrorista o un pazzo? Francesca Romana Elisei.
4: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
1: Vola l'inflazione a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat è al 4,2%, pesano soprattutto i rincari del carburante, del costo dell'energia in generale, degli alimentari. Annalisa Salsano.
5: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni. Lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era al 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica. etica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit che impegna il governo a presentare accanto al documento programmatico di finanza pubblica la risoluzione sull'extra deficit per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
1: E intanto ha scritto alla Commissione europea, la Premier ha chiesto maggiore flessibilità. Gabriele Mar-

0: crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale, sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni. Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni riportate dai media egiziani di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
2: E c'è poi anche il dibattito sulla riforma della legge elettorale, su questo Eva Giovannini.
3: La legge elettorale, 9 articoli in tutto, di cui 4 modificati in Senato, è tornata in aula alla Camera per la discussione generale e nelle prossime ore verranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza rivendica il lavoro di mediazione fatto fin qui e ostenta sicurezza, ma da Fratelli d'Italia ricordano, se non dovesse passare, Meloni è stata chiara, si va a casa. Dalle opposizioni il PD e AVS parlano di legge incostituzionale, il Movimento 5 Stelle di atto di prepotenza della maggioranza, ma Agi di Più Europa, che ha iniziato lo sciopero della fame, parla invece di colpo di Stato elettorale. Per Matteo Renzi la destra vuole solo rimanere inchiodata alle poltrone. E sull'altro tema caldo, i carburanti, il centrodestra applaude al tetto messo da alcune grandi compagnie petrolifere grazie alla solidità del governo.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Matteo Salvini si porta avanti e chiede che un metodo simile sia esteso anche alle bollette e alle banche. Il centro-sinistra però dice basta sconti a tempo, bisogna cambiare la politica energetica, così Movimento 5 Stelle e AVS. E sulla situazione economica è intervenuta anche la segretaria PD Schlein, l'inflazione si mangia i salari, il governo è inerte.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: E il capo dello Stato ha emanato il decreto legge sulla scuola, più volte limato dopo varie interlocuzioni con il governo. Ricordiamo il tetto del 30% in classe di chi non parla la lingua italiana, divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi di italiano obbligatori per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola le norme. Torniamo a Pisa, adesso torniamo a quella che è stata la rivolta di ieri nel tardo pomeriggio in quel carcere. È stato preso d'assalto un intero reparto dopo che alcuni detenuti hanno trovato delle microspie all'interno delle celle, tutto ripreso con TikTok durante una diretta social con un telefono che evidentemente non poteva essere utilizzato. Riparte da qui Marina Borrometti.
6: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok. Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
7: Così viviamo con topi,
8: guarda,
7: con topi, con ragni.
8: Guarda.
6: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Agenti specializzati del GIR di Firenze, il gruppo di intervento regionale, le teste di cuoio, sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
9: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una massa di gomma.
6: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
2: Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni. Quando passerà in giudicato? Le avete sentite? Queste sono le parole, la presa di posizione del ministro Foti. L'opposizione attacca il pagamento delle somme già esecutivo, dice Giuseppe Conte. Poi l'intervista e ne abbiamo dato conto dalle pagine di Repubblica. Arriva la voce dei genitori di Giulio: l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda giudiziaria, i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni, sono state parole esattamente identiche a quelle proferite dal ministro degli esteri italiani all'indomani della sentenza per Giulio Regeni. E secondo i media egiziani, prima della sentenza ci sarebbero stati contatti tra i responsabili dei due governi, ma Palazzo Chigi da questo punto di vista smentisce. Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli, confermato dallo stesso ospedale, l'ultimo ricovero importante per via dei diversi problemi di salute negli ultimi anni che ha subito Sgarbi, risale alla primavera del 2025. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Ed è stata presentata a Roma al Ministero delle Imprese, sono state presentate le giornate d'autunno della FAI, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
8: La cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
10: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono legati alle tradizioni artigianali italiane. La presentazione delle giornate d'autunno è avvenuta nelle sale del Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La RAI si conferma media partner principale della settimana di sensibilizzazione. I luoghi del FAI sono stati visitati nel 2025 da 1.200.000 persone.
8: E questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi. Quindi la attrezzeria Rancati, uno entra in un mondo che non si può neanche immaginare. Il messaggio positivo, ecco, è che l'Italia è sempre un grandissimo paese e che la fantasia, l'estro, il talento, la creatività sono ancora dei grandi driver della nostra vita.
2: E passiamo al calcio. Domani la nazionale affronta la Francia. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo con Tiziana Alla.
11: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come è accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma allo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barella, rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida da confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa Bursa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
2: Dunque, dopo quel tentativo di dirottamento ieri del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poco fa siamo andati a Jaffa, in uno dei distretti di Tel Aviv, appunto anche per vedere il clima che si respira in Israele. Adesso andiamo a Gerusalemme, c'è Marina Lalovic. Marina, ripartirei con te da questo, tornando su quelle che sono state le parole di Trump, le prendo in prestito: un terrorista o un pazzo? Che cosa sappiamo di chi ha agito?
12: Sì, buongiorno Adele. Sì, rimangono davvero moltissime domande a cui per ora non abbiamo la risposta a alcune delle prime informazioni che trapelano dei media israeliani qui è che si è forse trattato di un lupo solitario, ricordiamo copilota omanita che ha agito con un'arma, non sappiamo nemmeno con quale arma ha agito contro il pilota accoltellandolo, di fatto ferendolo. Ricordiamo anche delle immagini che di fatto abbiamo documentato ieri all'aeroporto che ancora ecco fanno insomma risuonano qui in Israele anche con una mattinata che davvero entrerà nella storia, ovvero tutti i 178 passeggeri di Fly Dubai erano

0: accolti dal premier israeliano Netanyahu, che ieri, insomma, glorificando soprattutto chi è entrato in quella cabina dei piloti, erano in quattro israeliani, ad aiutare appunto il pilota indiano a appunto prendere la situazione sotto controllo, ha detto è stato evitato l'11 settembre. Come dicevi, una lunga telefonata ieri sera anche con il presidente statunitense Trump, che ha glorificato sia il pilota ma soprattutto coloro che hanno aiutato che il disastro venisse appunto evitato. Si tratta anche di un israeliano appunto idraulico, l'abbiamo visto insomma uscire su quel terminal 1 di Ben Gurion all'aeroporto con un altro, ancora la maglietta insanguinata addosso. Moltissima emozione, ma davvero tantissime domande a cui ancora bisogna rispondere. Innanzitutto, perché un pilota umanita, un paese, ricordiamo, che con il quale Israele non ha i rapporti diplomatici, ha potuto appunto portare l'aereo verso Tel Aviv e con la maggior parte dei passeggeri israeliani? E poi molte altre domande rispetto a cosa e perché questo disastro innanzitutto è stato evitato, ma perché ha agito in questa maniera. Molte domande a cui ancora adesso sono in corso le indagini, tutte le piste sono aperte. Ricordo quanto dicevano dal governo ieri, il ministro della difesa Katz parlava di un attacco jihadista, le stesse parole di Ben-Gvir, la più estrema del governo, ministro per la sicurezza, parlava di un attacco terroristico. Però
1: anche
0: attenzione,
1: perché,
0: ancora
1: Marina,
0: davvero le indagini sotto corso.
1: Marina, nei primi momenti, nei primi momenti si era parlato di quel grido all'Akbar all'interno del volo, ma poi anche questa informazione non ha trovato riscontro.
0: Sì, diciamo che sono delle informazioni che arrivano ovviamente dai passeggeri che hanno documentato. Al-Akbar sì, non si sa se l'ha pronunciato il copilota o qualcuno che stava a bordo mentre appunto, ricordiamo, l'aereo stava precipitando, aveva perso 15.000 piedi in pochi secondi. Molte domande alle quali non abbiamo risposto, e soprattutto il copilota, colui che ha, insomma, attentatore, ora si trova, ricordiamo, in Arabia Saudita, dove l'aereo di Fly Dubai era atterrato ed è sotto interrogatorio dalle autorità saudite. Probabilmente nelle prossime ore, e rispetto agli esiti di questo interrogatorio, avremo più informazioni di darvi.
1: Marina, intanto grazie. E noi ci rivediamo
0: grazie
1: con te alle 8 nella prossima edizione del giornale. Torniamo invece nel nostro paese. Francesco Salvatore e Francesca Coppola collegati con noi. Francesco, vengo da te per quello che è successo a Cutro. Salvatore Giglio, era il 2024 quando è stata denunciata la scomparsa, adesso la novità, l'arresto della madre e del figlio per omicidio e occultamento del cadavere. Dici di più.
2: Sì, buongiorno da Cutro, ci troviamo proprio qui nei pressi del fiume Tacina, è il luogo dove sarebbe stato gettato il corpo di Salvatore Giglio, 69 anni, sparito da 2 anni da casa. In realtà non era una sparizione, ma era un vero e proprio omicidio. Per la vicenda, per il delitto, sono stati arrestati la moglie e il figlio, Daniela Rossato e Nicola Giglio, di 28 anni. L'accusa è omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ieri sono finiti in manette. L'indagine dei carabinieri di Crotone, coordinati dalla procura locale, li ha portati in casa. Carcere, il movente, motivi economici, la coppia si stava separando, l'uomo stava vendendo alcune sue proprietà tenendo i proventi solo per sé. La vittima, l'uccisione sarebbe avvenuta il 21 settembre del 2024, al culmine di una lite. E sarebbero stati, si trovavano nel giardino di casa, sarebbero poi entrati all'interno dell'appartamento e da lì poi non si avrebbe avuta più notizia di Salvatore Giglio. Il corpo poi, secondo le indagini, sarebbe stato fatto a pezzi e gettato proprio qui nel fiume Tacina. Da Cutro è tutto, a voi studio.
1: Francesco, grazie. Vado da Francesca Coppola. Torniamo a Pozzuoli, il fenomeno del brandisismo che sta avendo le prime conseguenze. Forse non è neanche corretto proprio parlare di prime conseguenze anche su diverse imprese che si stanno in qualche modo riorganizzando. Francesca, che cosa sta succedendo?
3: Sì, esatto, noi siamo nel comprensorio Olivetti, che è nato nel 1955, è un polo tecnologico e della ricerca. Il fondatore Adriano Olivetti lo volle immerso nel verde, affacciato sul golfo e quindi sul mare, perché la bellezza, disse, doveva essere di conforto ai lavoratori, agli operai che qui realizzavano inizialmente calcolatrici, poi nel tempo computer. Oggi è di proprietà della Dea Capital Real Estate, un fondo che ospita Wind 3, Fastweb, Eni, centri di ricerca TIGEM e CNR, 2500 dipendenti in tutto, in questo momento quasi tutti in smart working dopo il terremoto del 31 luglio che ha provocato 5600 sfollati a Pozzuoli ed ha danneggiato strutture, anche alcune qui all'interno del comprensorio. Il fondo dice sta lavorando alacremente per rendere agibili le strutture. Intanto però una notizia che allarma sindacati e amministrazione comunale è quella che è stata data dalla Wind 3, dalla società Wind 3, che ha dichiarato di spostare appunto la sede al centro direzionale di Napoli, questo in una nota che ci ha inviato, per garantire un ambiente di lavoro sicuro, e ha sottolineato questo non avrà alcun impatto occupazionale. Di fatto 1200 lavoratori lasciano questo sito. Il sindaco di Pozzuoli Manzoni, allarmato, dice è necessario un tavolo regionale, ci sarà il 7 ottobre, parteciperanno anche i sindacati, e afferma il grande rischio è che ci sia un depauperamento del tessuto economico di questa città, già fortemente colpita, con tante chiusure a catena di esercizi commerciali e con una importante flessione della presenza di turisti. E da qui è tutto, vi restituisco la linea.
1: Francesca, grazie, fra poco ti ritroviamo, lo dico agli spettatori di Rai 3, a Buongiorno Italia, sempre per continuare a fotografare la situazione del bradisismo a Pozzuoli. Ricordiamo anche quello che stanno continuando a vivere le persone che erano state sfollate dopo le ultime scosse, dopo la scossa più importante che c'è stata il 31 luglio. E, adesso andiamo a Pisa, torniamo a Pisa con l'inviata, perché insomma torniamo a fotografare quella che è la situazione, quello che è successo al carcere dopo la rivolta di alcuni detenuti. Prima però saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.

0: C'è Valerio Scarponi, la rivolta al carcere, tutto iniziato per queste microspie che sono state trovate dai detenuti, la diretta social su TikTok, 15.000 visualizzazioni con un telefono, sei proprio lì, Valerio, giusto?
1: Buongiorno, sì, mi vedete, sono di fronte al carcere di Pisa, dove la situazione è ancora in evoluzione. Si tratta del reparto giudiziario, il reparto che ospita i detenuti non condannati in via definitiva, quello coinvolto nella protesta. Sono 56, non sappiamo quanti di questi hanno creato, formato questa protesta. Parliamo di olio gettato sulle scale per evitare che i poliziotti, gli agenti della penitenziaria potessero raggiungerli, delle barricate. I detenuti si sarebbero impossessati di tutto il piano, ci sono stati anche scontri con gli agenti. Ieri in serata sono arrivate qui alle nostre spalle alcune ambulanze, tutto perché secondo loro, dopo una prova di evacuazione pretestuosa di circa 2 ore, sarebbero state installate delle microspie, dei captatori ambientali per intercettare le comunicazioni dei reclusi. Questo ha fatto scattare la rivolta in diretta sui social, lo dicevi, alcuni video anche su TikTok, fino a 15.000 telespettatori che documentavano quello che stava accadendo all'interno del carcere, i cellulari ovviamente detenuti abusivamente. Vogliamo parlare liberamente in cella, quello che hanno detto i detenuti, sono state contestate anche le condizioni carcerarie, sono 300 su 185 posti i ristretti alle nostre spalle. Gira voce, ci sono delle indiscrezioni su alcune trattative in corso, alcuni reclusi si sarebbero fatti da parte, altri invece starebbero aspettando un negoziatore, ma su questo stiamo ancora verificando, quindi vi daremo conto nelle prossime edizioni. Per ora è tutto da Pisa.
0: Valerio, grazie mille, grazie per gli aggiornamenti. Quella diretta social, vi facciamo sentire una delle voci che appunto ci sono state da quel carcere, con tutte quelle visualizzazioni e con questo telefono che teoricamente non poteva essere utilizzato, non doveva essere nemmeno detenuto all'interno dell'istituto penitenziario. Sentiamo come è iniziata.
2: Non fate registrare tutto questo video, perché non si sa mai, usciamo vivo da questo carcere, non si sa mai come va.
3: Siamo un giornalista.
2: Vogliamo un giornalista. Non fate registrare tutto questo video, perché non si sa mai.
0: Vogliamo un giornalista, hanno chiesto di parlare con la direzione del carcere su questa vicenda, riprendiamo anche più tardi, adesso però c'è il meteo, i titoli, poi la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
4: Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione, che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia, che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature, che saranno per lo più stazionarie ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

Il volo Fly Dubai, il copilota era un estremista religioso, tentava di prendere il controllo dell'aereo, così la sicurezza israeliana, il comandante aiutato dai passeggeri ha evitato la strage, Trump chiama Netanyahu. Vola l'inflazione a settembre, 4,2%, pesa l'impennata dei prezzi dell'energia, Meloni chiede a Bruxelles flessibilità aggiuntiva, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio, attacca l'opposizione. Caso Regeni, quando la sentenza passerà in giudicato, l'Italia chiederà il risarcimento all'Egitto, così il ministro Foti una condanna per i singoli, non per le istituzioni egiziane, dichiara il CAI. Un detenuto riprende in diretta social la rivolta nel carcere di Pisa, la protesta dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto microspie nelle celle collocate a fini investigativi. Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma, in terapia intensiva in gravi condizioni. Negli ultimi anni il critico d'arte aveva avuto problemi di salute e affrontato una profonda depressione. Nations League, dopo la vittoria convincente contro la Turchia, gli azzurri di Mancini sono alla prova più difficile. Domani a Parigi la nazionale sfida la fortissima Francia.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Tanti temi che proveremo ad analizzare dai quotidiani. Allora ci appoggiamo per iniziare il nostro racconto sul Corriere della Sera, sulla prima pagina del Corriere della Sera, dalla quale prendiamo il titolo d'apertura che per certi versi inevitabilmente è su quanto accaduto al volo destinato a Tel Aviv. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, tra i passeggeri anche due ex piloti che poi hanno dato una gran mano evidentemente a fare in modo che questa storia non finisse in tragedia. L'aereo era decollato da Dubai, a bordo c'erano oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia Saudita, Netanyahu dice voleva lo schianto. Ovviamente si ragiona sulla natura e l'origine di questo tentativo di attentato. Corriere della Sera che in prima pagina ha anche, come vedete, l'inflazione che sale al percentuale record del 4,2%. Tutto questo spinge la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a scrivere a Ursula von der Leyen, a scrivere a Giorgia Meloni, a scrivere alla Presidente la Presidente del Consiglio Meloni, alla Presidente della Commissione von der Leyen, a scrivere una lettera per chiedere flessibilità in vista della prossima legge di bilancio. Ci arriveremo a tutti questi temi e però dal Corriere della Sera andiamo a prendere anche e soprattutto questa riflessione che è dal nostro punto di vista l'inizio perfetto per il racconto che vogliamo proporvi oggi. L'Europa e i pifferai magici. Prosegue a ogni apparenza inarrestabile la crisi dell'ordine politico stabilitosi in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il significato generale delle due elezioni che si sono appena tenute in Germania e più in generale del clima politico che si respira un po' dappertutto del nostro continente. La crisi dell'ordine postbellico si manifesta da tempo con una crisi del blocco egemone di centrosinistra formato dai partiti cristiani e da quelli socialdemocratici che hanno sostanzialmente monopolizzato per oltre 7 decenni il governo di questa parte d'Europa, ma adesso subiscono una sconfitta dietro l'altra o comunque accusano fortissime difficoltà nel mantenere l'antico consenso, il tutto a vantaggio delle formazioni della destra e della sinistra radicale. Queste, dopo essere state a lungo praticamente assenti dalla scena, oggi muovono con crescente successo all'assalto dell'antico centro cristiano democratico e di quello socialdemocratico. È l'effetto di una svolta storica prodotta principalmente da due cause. Innanzitutto dalla qualità della classe politica cristiano-socialista, e questo è un punto di partenza che però riguarda in modo specifico la Germania. Poi però c'è un altro punto e il secondo punto è la crisi sistemica ed economica, e allora qua si inserisce la riflessione che ci consente poi di andare verso altri quotidiani. Non meraviglia che, non trovando più i loro antichi partiti popolari a rappresentarli e a difendere i lavoratori tedeschi, il ceto medio tedesco che si trova in difficoltà perché il sistema economico si è inceppato, non c'è più il gas a basso costo che era stato la fonte d'energia che ha spinto la locomotiva tedesca in Europa, non c'è più o c'è in misura decisamente minore quel grande mercato asiatico che era la Cina, fondamentale per la produzione tedesca. Ecco allora che gli strati inferiori delle società europee si siano rivolti ai partiti populisti, dal momento che l'esclusione, il disagio sociale, l'ineguaglianza e la povertà non erano certamente scomparsi dal panorama europeo. Ed ecco che il ragionamento che parte dalla Germania si allarga alla Francia di Marine Le Pen, evidentemente, o meglio delle Rassemblement National di Marine Le Pen, ma anche all'Italia, dove cresce nei sondaggi Roberto Vannacci, dove al potere è arrivata Giorgia Meloni, che comunque non fa parte di quelle famiglie politiche tradizionali, no? Popolari europei o socialisti europei. Insomma, semplicemente si stava mutando di forma e di contenuto ciò che per l'appunto i partiti cristiani e socialdemocratici di un tempo non hanno saputo vedere o capire. Poi la conclusione è sui pifferai magici dell'estremismo di destra e di sinistra, che si sono accorti di questa novità, si sono messi da tempo all'opera
per volgere le cose a proprio favore. Quando riusciremo ad accorgerne anche noi, mi chiedo, noi saggi, noi democratici buoni, per correre finalmente ai ripari? Ecco, questa è la domanda che parte da una constatazione sulla classe dirigente di questi mondi politici, ma anche da una constatazione di realtà: la crisi economica, le richieste del ceto medio e delle classi lavoratrici. Allora qua inseriamo un'intervista che a noi ha molto colpito per l'intensità, per la protagonista e per chi la realizza, che è Elena Molinari di Avvenire, e la protagonista è Alexandria Ocasio-Cortez, Partito Democratico Americano, lato socialista però. Voglio cambiare gli Stati Uniti a partire da sanità, salari e diritti di tutti i lavoratori, che dovrebbero essere le parole d'ordine della sinistra. Allora, questa considerazione dal nostro punto di vista è molto efficace. Il pendolo politico tende a punire il partito percepito come quello che ha tradito i lavoratori. In questo momento quel partito è quello repubblicano al governo, dice lei. In passato il non detto è che così è stato percepito il Partito Democratico, la Blue Road, cioè quella striscia interna di Stati Uniti, operaia e piena di fabbrica, che si è andata lentamente svuotando e che prima votava Democratico e poi ha premiato Donald Trump portando un suo uomo fino alla vicepresidenza, J.D. Vance. I democratici non possono limitarsi ad aspettare che gli elettori se ne accorgano, devono costruire una politica attorno alle famiglie che lavorano, perché è necessaria non soltanto per vincere ma anche per contrastare l'autoritarismo. Quando aumenta la diseguaglianza economica, l'autoritarismo offre sempre un capro espiatorio da incolpare. In questo caso, gli immigrati, la risposta deve essere dare alle persone sicurezza materiale e

potere. Per questo credo che non dobbiamo aspettare un futuro presidente per introdurre una tassa sulla ricchezza. Dovremmo farlo rapidamente al Congresso. Bisogna investire nelle comunità che sono state lasciate indietro. Poi ovviamente la domanda non può che essere se si candiderà alle primarie democratiche per arrivare alla presidenza. Lo sto valutando, ogni elemento della decisione è sul tavolo, ma penso anche che questo significherebbe qualcosa dal punto di vista concreto. Se mi candidassi nel 28 e non vincessi avrei finito, non sarei più alla Camera. Significa che deve valerne la pena, perché la mia più grande ambizione è cambiare questo paese attraverso un sistema sanitario universale, salari dignitosi, diritti dei lavoratori e delle donne. E poi aggiunge, quando una candidata solleva la questione della razza o del genere, viene immediatamente interpretata come una scusa. Lo dice lei, donna, latina, giovane, eppure è innegabile che il modo in cui vengono discusse, avvicinate e raccontate le donne in politica non è lo stesso per gli uomini. Si veda il modo in cui sono state trattate Hillary Clinton e Kamala Harris. Questo paese, gli Stati Uniti, non ha mai eletto una presidente donna. Prima o poi lo farà, ma non si può negare che il sesso abbia un peso. Poi parla anche del suo rapporto con la fede da cristiano cattolica, le sue posizioni sull'aborto. Come cristiana e cattolica non sopporto che Dio e le scritture vengano distorte per giustificare il fatto che la gente soffra di fame e la povertà. Per me la fede significa qualcosa diverso, dobbiamo prenderci cura degli ultimi tra noi. Insomma, un'intervista molto intensa e interessante, però il centro del ragionamento è questo, no? Il pendolo politico tende a punire il partito che tradisce i lavoratori, e cioè le classi sociali più in difficoltà, ma anche il ceto medio. E allora, da una riflessione a un'intervista, un'altra riflessione che andiamo a prendere in questo caso dalle colonne del quotidiano Repubblica, che porta in causa alcuni elementi dal nostro punto di vista fondamentale, che riguardano i dati sull'inflazione, un intervento di Giorgio La Malfa che vi segnaliamo, sul ceto medio in difficoltà, proprio per quelle questioni economiche che dicevamo in precedenza, a partire dall'inflazione per l'appunto. E allora questo capitolo lo andiamo ad aprire con Meloni che scrive all'Unione Europea, ed è il titolo del Messaggero. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi, eccola l'inflazione, al 4,2%. Allora lo andiamo ad approfondire questo tema. L'inflazione che scatta al 4,2%, pesa il caro carburanti, salgono frutta e verdura, le rilevazioni sui prezzi dell'Istat registrano il dato più alto negli ultimi 3 anni, per la BCE lo shock energetico non è l'unico motivo, possibile un nuovo aumento dei tassi, e poi ovviamente torneremo anche su questo. Però gli energetici e gli alimentari freschi sono quelli che spingono lato Italia il carrello della spesa fino al 4,2%. Allora andiamo a leggere, l'inflazione torna a correre, a settembre raggiunge il 4,2% su base annua, dal 3,3% di agosto è il livello più alto degli ultimi 3 anni, mentre nel confronto con il mese precedente i prezzi aumentano dello 0,7%. La stima preliminare dell'Istat restituisce una fotografia della quale il caro carburante è il principale motore della fiammata. Più in generale, i beni energetici aumentano complessivamente del 22,3% su base annua contro il 17,1% di agosto. Gli energetici regolamentati passano dal 18,6% al 25,9%, mentre quelli non regolamentati passano dal 17% al 22,2%. Il gas sul mercato tutelato ha un rialzo del 47,2%, il diesel per autotrazione del 34%, la benzina quasi del 22%. Il risultato, che si trasferisce tutto questo sui costi di trasporto attraverso la filiera, sui prezzi ad altri beni e servizi, la seconda pressione arriva inevitabilmente sulle nostre tavole, che è quello che si diceva in precedenza, noi prodotti freschi dell'alimentare. I prezzi volano, l'inflazione da record, e Meloni che scrive alla Commissione europea per chiedere più flessibilità, che è un concetto che l'Italia, non questo governo, che l'Italia negli anni ha sempre chiesto, no? Flessibilità, una postura più aperta davanti a questo tipo di situazioni, e che è sempre andata a contrastare, però anche questo va detto, con la linea rigorista ed austerity che in tanti paesi europei è sempre stata centrale. E allora andiamo a vedere La Stampa dalle pagine interne, Luca Monticelli in particolare. L'inflazione vola al 4,2 e Meloni dice all'Europa più soldi contro
i rincari. L'inflazione corre, il governo bussa a Bruxelles per ottenere più margini di manovra. Giorgia Meloni ha annunciato che l'Italia utilizzerà integralmente i 14 miliardi di flessibilità europea disponibili nei prossimi 2 anni per contrastare il caro energia, ma ritiene che non siano sufficienti. Per questo la Premier ha deciso di scrivere alla Presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo una flessibilità aggiuntiva legata ai costi dell'inflazione che consenta agli Stati membri di sostenere famiglie e imprese alle prese con la nuova impennata dei prezzi, un percorso diverso ma parallelo rispetto al tema della clausola nazionale. La decisione è maturata nel corso di un vertice di maggioranza riunito lunedì sera in casa della Premier. Abbiamo già posto, ha detto la Presidente del Consiglio intervenendo all'appuntamento del Gazzettino, in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare del deficit consentito, ha spiegato la Premier evidenziando l'intenzione di riportare la questione all'attenzione dei ministri economici della Unione Europea nella vertice che ci sarà la prossima settimana. Crediamo che a fronte della crescita inflazionistica dovuta al caro energia il livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Meloni ha chiarito che il governo attiverà anche la clausola europea per l'energia. Parliamo, ha detto la Presidente del Consiglio, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in 2 anni, risorse molto importanti che vogliamo utilizzare per abbassare i prezzi in modo strutturale dell'energia e delle imprese. Questa posizione espressa dalla Presidente del Consiglio alla stampa. Aggiungiamo anche, ecco qua, il quotidiano Il Giornale, quello diretto da Tommaso Cerno, il pezzo lo firma da Alberto Signore. Siamo a pagina 2, Meloni all'Unione Europea, ora più flessibilità verso anche Tamoil verso il price cap, cioè le interlocuzioni che continuano con i grandi del settore del carburante per provare a fare una sorta di moral suasion per tenere bassi i prezzi. La politica estera è politica interna, è un concetto su cui Meloni batte da tempo, soprattutto quando le chiedono conto dei suoi frequenti viaggi istituzionali oltre confine. In questi giorni più che mai la Premier sta cercando di metterlo in pratica utilizzando la credibilità internazionale che si è costruita in questi 4 anni a Palazzo Chigi per provare a contenere il caro dell'energia che si è abbattuto sulle famiglie italiane e non solo. 2 giorni fa, a margine del bilaterale a Praga col primo ministro Andrei Babis, la Premier ha tenuto a ringraziare per l'attenzione verso l'Italia le autorità di Azerbaigian e Kuwait, cui fanno rispettivamente capo IP e Kuwait, per l'appunto, le due compagnie petrolifere che hanno seguito l'esempio di Eni di imporre un price cap sul prezzo dei carburanti alla pompa, una decisione che è arrivata dopo una serie di ripetuti contatti tra Palazzo Chigi e vertici istituzionali di Azerbaigian, azeri e kuwaitiani, un risultato che è probabilmente il frutto anche delle ripetute missioni di Meloni in Medio Oriente, tra cui il viaggio nel Golfo dello scorso aprile, prima leader di un paese occidentale e NATO in visita dopo l'inizio del conflitto con l'Iran, con tappi in Arabia Saudita, Emirati e in Qatar. E questo è il racconto che fa il giornale sui viaggi della Premier in Medio Oriente, dell'aspetto diplomatico di tutto questo e con le possibili conseguenze, no, ed effetti che stiamo vedendo dal punto di vista, ecco, della moral suasion, come si diceva prima, sui colossi del mondo dei carburanti. Meloni, Marco Galluzzo per il Corriere della Sera, e la rete della diplomazia da Baku al Kuwait, la partita sui prezzi. A Palazzo Chigi tengono il conto dei chilometri volati dalla Premier in giro per il mondo da quando si è insediata, è un record anche quello, oltre a quello della longevità istituzionale, ma uno dei pallini del suo staff, un indicatore sensibile per una Premier che nei primi 4 anni del suo mandato ha dedicato alla politica estera almeno un tempo equivalente a molti dossier interni. In queste ore nello staff di Meloni raccolgono i frutti in termini di price cap, di agevolazioni che Eni e altri colossi internazionali dell'energia hanno accordato al governo italiano, il conto delle miglia volate, la quantità
di politica estera, di relazioni diplomatiche sviluppate hanno avuto un effetto e qualcuno ha aggiornato il conteggio. Del resto, con una buona politica internazionale, è un mantra delle nostre feluche, si proteggono anche gli interessi quotidiani del paese. La stessa Meloni ne ha fatto tesoro: con la politica estera fai anche politica interna, a dire, no? Che poi il concetto col quale

apriva il pezzo ad Alberto Signore. Ciò detto e ciò premesso, resta un tema, che è quello dell'inflazione, che è presente come nel quotidiano. Istat arriva a buon ultimo a certificare una realtà che tutti e tutte nel nostro paese hanno compreso, banalmente andando a fare riferimento, altrettanto banalmente andando a fare la spesa. Inflazione, shock in tutta Europa, e però in Italia fa 4,2, il caro carburante spinge a più 4,2 il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 23, rally in Francia e Spagna, Stati Uniti al 3,4% con un'inflazione sotto le attese. Ovviamente questo poi diventa un tema, perché se l'inflazione cresce in Germania abbastanza inevitabilmente scattano delle forme, come dire, di autotutela tedesche, no? Con la storia che bussa, la storia è quella della crisi di Weimar, che ha avuto uno dei fattori, o almeno la storiografia per la maggior parte dei casi ha indicato in uno dei fattori dell'avvento del nazismo la crescita dell'inflazione. Lavoro e deficit, Roma fa meglio di Parigi e di Berlino, mancano quelli di cui facciamo peggio, la Spagna di Pedro Sanchez per esempio dal punto di vista della crescita, come è noto, 1 milione di posti di lavoro in più dal 2022, un risanamento di bilancio senza precedenti e l'export che cresce. Ovviamente tutto questo, compresa la richiesta di flessibilità, va a scaricarsi su un elemento, su un fattore, e cioè la prossima legge di bilancio. Evitare le manovrine, questa volta non se lo può proprio permettere l'esecutivo. Perché? Perché l'ultima legge di bilancio prima del 2027, che è l'anno del voto, e magari una legge di bilancio che arriverà a pochissime settimane o a pochi mesi dal voto. Vedremo come si concluderà la partita sulla legge elettorale e che tipo di conseguenze vorrà trarne la Presidente del Consiglio. Meloni ora richiede altra flessibilità all'Unione Europea proprio per evitare questa manovrina. Ad aprile scorso, 2 mesi dopo lo scoppio della guerra in Iran, la richiesta fu rispedita al mittente. L'abbiamo detto prima, non è la prima volta che proviamo a fare un'operazione di questo tipo come sistema paese. Ora però c'è la manovra di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Il governo prova di nuovo a chiedere alla Commissione europea flessibilità sui conti pubblici a causa dei rincari energetici. Belloni l'ha buttata lì in un collegamento col Gazzettino, il concetto che abbiamo espresso in precedenza. A noi in questo contesto interessa aggiungere questo passaggio, la tempistica che non è casuale. Domani il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di finanza pubblica che fissa il quadro dei conti per la manovra d'autunno. Sul tavolo potrebbe finire anche lo scostamento di bilancio, l'extra deficit per aumentare le spese sulla difesa e l'energia, su cui è in corso una trattativa sempre con Bruxelles per attivare la famosa clausola di salvaguardia. Insomma, stiamo pagando le conseguenze, questo è abbastanza chiaro, della disinvolta, rubiamo le parole che ci ha consegnato ieri nell'analisi dei quotidiani Pietro De Leo, no? La disinvolta politica estera di Donald Trump, il conflitto in Iran, inflazione boom, titola il Fatto Quotidiano, guerre, un conto da 140 miliardi. Questa annotazione aggiunge il giornale diretto da Marco Travaglio con un pezzo che andiamo a prendere da pagina 2, eccolo qua, per l'Italia conto da 140 miliardi in 4 anni, il Golfo costa 30 miliardi, gli altri 10 sono l'impatto della guerra di Kiev. E allora guerra e guerra in Ucraina che si porta dietro, si porta appresso, scusate questa brutta espressione, anche tutta la discussione attorno al riarmo. E allora vi facciamo vedere questo pezzo dalle pagine di Avvenire, ognun per sé, spese nazionali a 454 miliardi e ancora latita il coordinamento fra gli stati europei, cioè spendiamo più come singoli stati, ma lo facciamo in modo disconnesso l'uno dagli altri, e questo fa lievitare le spese da parte di ogni singolo paese del vecchio continente. Poi ancora rispetto al tema Ucraina e quanto ci è costato, ovviamente uno dei tormenti all'interno del campo progressista. Rapporto difesa Unione Europea, mai così tanti soldi, tutti separati tra loro, è il manifesto quello che state vedendo e sono gli stessi conti che faceva Avvenire. Accanto le parole rispetto all'Ucraina, al sostegno all'Ucraina di Angelo Bonelli, sulle armi all'Ucraina non servono
out, out. E questo è uno dei temi, diciamo, del confronto politico. Torniamo sulla stampa. Non avevamo visto la prima pagina. Eccola qua. C'è ovviamente terrore sull'aereo Israele che parla di un attentato. C'è altrettanto ovviamente il tema che stavamo analizzando con la richiesta della Presidente del Consiglio di più flessibilità all'Unione Europea. E poi eccola la riflessione di Alessandro.

Alessandro De Angelis. Oggi la realtà è la vera opposizione. Questo è l'inizio del ragionamento. Noi lo andiamo a prendere compiutamente dalle pagine interne. Stavolta, davanti al balzo dell'inflazione, Meloni non se l'è presa con Istat, come accaduto una settimana fa, quando è stato certificato che l'Italia resta inchiodata alla procedura di infrazione, ma ha preannunciato che chiederà all'Europa, oltre ai 14 miliardi già previsti, una di più di flessibilità, vista l'inflazione. Insomma, richiesta e postura meno baldanzosa che disvelano l'allarme. Ora, è vero che ogni singolo governo può poco in questo scenario di stabilità internazionale, ma è anche vero che avrebbe potuto molto di più in termini di politica economica ed energetica. A campagna elettorale già iniziata, la vera opposizione a Meloni è la realtà, con i suoi numeri, le sue inquietudini, le sue file ai distributori, mentre l'opposizione politica è in altre faccende affaccendata, persa nel suo mondo a parte, dove si registra il picco di autoreferenzialità e inconcludenza. Nulla scuote l'andazzo, nemmeno il conclamato affanno che ha portato la Premier a varare una sorta di impasto di fatto, ravvisati i limiti della squadra. E questo è il ragionamento che compie dalle colonne del quotidiano La Stampa Alessandro De Angelis, proprio su questi temi, su questo tema che inevitabilmente coinvolge, come si diceva e si leggeva, anche l'opposizione. Allora, qui in questo contesto andiamo a inserire quella riflessione che avevamo annunciato in precedenza, quella di Giorgio Lamalfa, ecco le nuove fragilità del ceto medio, che chiude idealmente il nostro ragionamento. Le riflessioni che impone una inchiesta di Repubblica sul ceto medio. La prima è che l'impoverimento del ceto medio è una delle ragioni dei successi elettorali delle destre nel mondo, quello che scriveva Galli della Loggia. La seconda, lo stabilissimo governo Meloni non ha fatto nulla per questa importante fetta della società. Non c'è alcuna politica per loro e questo è un fatto. Non è trascuratezza, è una scelta, perché i referenti della destra sono altri, i ceti benestanti, e perché quel mondo, quel ceto medio impoverito, ha già scelto la destra e continuerà a farlo. La terza è che il centro-sinistra deve mettere le condizioni, la condizione del ceto medio al centro del programma. La quarta, il risultato elettorale di Reggio Calabria dice due cose alla Presidente del Consiglio: la destra sarà sconfitta a meno che non imbarchi Vannacci, ma se lo facesse perderebbe una parte dei voti e forse agevolerebbe il centrosinistra. Insomma, il centrosinistra può vincere queste elezioni, dice Giorgio Lamalfa a Repubblica. Questo scrive da Repubblica un'intervista. Ci chiudiamo, idealmente è la nostra controapertura, mettiamola in questi termini, perché sono le parole dei genitori di Giulio, Paola Effendi e Claudio Reggeni. Il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Sono due pagine molto piene, molto intense, che porta Repubblica quest'oggi. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. Come state? È una domanda complicata. Proviamo tanti sentimenti, emozioni differenti tra di loro. Come abbiamo detto, siamo soddisfatti che gli sforzi nostri e della Procura siano stati ripagati e che la giustizia abbia trovato forma in una sentenza. Ma proprio quella sentenza, in qualche modo cristallizzata, rende, se possibile, più reale tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio. Sentire evocare la parola tortura accostata al nome di Giulio continua a fare male. Noi abbiamo avuto finalmente verità e giustizia in un'aula del tribunale, ma in tutti questi anni non si può certo dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione col regime egiziano, collaborazione che in effetti non è mai esistita. Clamorosi sono stati i depistaggi messi in atto dal regime. Cosa ci aspettiamo? Come abbiamo detto, dopo la lettura della sentenza, l'Italia non può che prendere atto di quanto deciso dalla Corte d'Assise, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura dello Stato e rompere i rapporti con un paese che è lontano dall'essere sicuro, tanto che tortura e uccide anche i cittadini degli stati amici. Diciamo, questioni di diritto, di dignità nazionale, di valori e realpolitik. Lo Stato chiederà al Cairo il risarcimento di 150.000 euro, questo ha detto il ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Non ci sono state conferme da parte di Palazzo Chigi. L'opposizione attacca sui rapporti con Al-Sisi, tanto che un quotidiano
egiziano ha detto che ci sono state nelle ore precedenti e nei giorni precedenti la sentenza dei contatti ad alto livello tra Roma e il Cairo, ma il governo smentisce tutto questo. E l'ultima annotazione che prendiamo dal Fatto Quotidiano, che nelle relazioni tra il nostro paese e l'Egitto ci sono tanti temi, quello degli idrocarburi, quello della gestione delle politiche migratorie, ma c'è anche un accordo sulle armi, imbarazzo a destra, slitta l'ok sull'asse, all'asse sulla difesa col Cairo. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia e torniamo mattina 24.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
2: Tenamen. Mantieni il controllo.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci liberandoti della stitichezza senza crampi. Oligol. Via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini. Ad azione delicata.

Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.

0: 7.30 in punto, rieccoci in diretta, rivediamo insieme le principali notizie di oggi. Partiamo da quel volo, il Fly Dubai, diretto a Tel Aviv, uno dei copiloti ha provato a far precipitare l'aereo, non è chiaro il movente per il quale ha agito, era di nazionalità dell'Oman, un paese non noto per la provenienza di possibili estremisti islamici, anche Netanyahu per il momento è cauto da questo punto di vista. Poi al nuovo balzo dell'inflazione, le stime preliminari dell'Istat la danno al 4,2%, a pesare soprattutto il caro energia e il prezzo degli alimentari che è aumentato. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio di fronte all'iniziativa della Premier che ha chiesto aiuto e maggiore flessibilità a Bruxelles. La rivolta poi al carcere di Pisa, dove decine di detenuti hanno preso il controllo di un reparto in cui si trovano detenuti non condannati a una pena definitiva. La diretta iniziata ieri pomeriggio sui social, su TikTok, con un telefono che non doveva essere nella disponibilità di uno di quei detenuti. E il critico d'arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli, si trova in gravi condizioni, ma al momento non sappiamo dirvi di più sui motivi del ricovero. Allora, ripartiamo proprio da quella cifra che vi abbiamo dato, 4,2% le stime preliminari dell'Istat sull'inflazione. E quindi su quelli che sono i rincari a cui stiamo tutti assistendo. La vedete dietro di me, questa bolletta del gas enorme, 127.000 euro. C'è Marco Brozzi collegato con noi, è un imprenditore, la sua storia ve l'abbiamo raccontata a Mattina 24, la sua impresa Ceramiche Noi si è risollevata, ha avuto la capacità di risollevarsi da una crisi importante grazie all'impegno dei lavoratori, ma adesso ecco che cosa stanno vivendo. Marco, buongiorno. Grazie di esserci questa mattina. Naturalmente la vostra esperienza è anche un po' lo specchio di quello che stanno vivendo in tanti. All'interno, le vediamo queste bellissime ceramiche della tua azienda, appunto, ma siamo partiti da quell'immagine. L'immagine di quella bolletta 127.000 euro, da record. Che cosa è successo? A quando risale quella bolletta?
1: Allora, la bolletta del 2022, il primo caro energia, subito dopo il post-guerra con l'Ucraina, e dove toccavamo a quei tempi, abbiamo toccato i 260 megawattora al metro cubo per metano, e ci stiamo riavvicinando a quelle misure, perché oggi siamo già sui 100 euro al megawattora e la paura di tornare a un nuovo 2022 è tantissima.
0: Come si fa a pagare una bolletta da 127.000 euro?
1: Non ce la si fa. Consideri che nel 2022 noi siamo passati dai 280.000 euro di forza motrice nell'anno 2021 ai 980.000 del 2022, con sempre 2 milioni di fatturato, quindi capisci che non si può fare. Noi tuttora stiamo ancora pagando lo scotto del 2022 con una rateizzazione da 17.000 euro al mese che finirà aprile dell'anno prossimo.
0: Ce lo ripete,
1: se non si prendono subito provvedimenti e ci sarà...
0: Aspetti, una rateizzazione di quanto al mese?
1: 17.000 euro al mese.
0: 17.000 euro al mese?
1: Che finisce ad aprile del prossimo anno.
0: Quanto pesa su quelle che sono le entrate dell'azienda una cifra così?
1: Pesa tantissimo, ti stiamo facendo un sacco di sforzi per poter rientrare, ma questo nuovo caro energia... ci mette una preoccupazione addosso incredibile, perché già dal prossimo mese, con il metallo a questo livello, passeremo da bollette da 25-28.000 euro a bollette da 45-50.000 euro, già raddoppiate, e le piccole e medie imprese non possono più sostenere queste spese.
0: Questo per quanto riguarda il futuro, quindi non per farle i conti in tasca, ma la situazione è drammatica. Cioè, lei in questo momento quindi sta pagando, a fronte di quella bolletta da 127.000 euro, 17.000 euro al mese, e questo se la porterà fino al prossimo anno, ci ha detto, più le bollette che le stanno arrivando in questo periodo di ulteriore crisi.
1: Sì, esatto.
0: E di che cifre parliamo per le bollette in questo momento?
1: Allora, l'ultima bolletta, quella completa di luglio, siamo sui 29.000 euro e già c'era un piccolo aumento. questa prospettiva di settembre si parlerà di un 48-49 mila euro, perché noi consumiamo 45 mila metri cubi al mese e ad un euro al metro cubo si fa presto a fare i conti. E sono cifre veramente insopportabili e non
0: quasi
1: vediamo come poterne
0: euro.
1: Uscire.
0: Quasi 30.000 euro, dicevo.
1: Sì. Guardi, le faccio vedere una bolletta del 2021, dove tra l'altro c'erano anche più metri cubi, che sono 65.000 metri cubi, e si pagava solo 16.000 euro.
0: Questo
1: da lì
0: è il
1: non
0: gas.
1: Ci siamo più tornati
0: il
1: a
0: gas.
1: Queste spese qui. Sì, è il gas. Sì,
0: quindi siamo passati da 16.000 euro nel 2021, prima dell'Ucraina, fino a... le bollette
1: sì.
0: di adesso, che sono esattamente raddoppiate.
1: Raddoppiate, esatto.
0: E senta, per quanto riguarda l'elettricità, lei già
1: l'elettricità
0: fatto...
1: è aumentata tantissimo, ma fortunatamente abbiamo fatto i pannelli fotovoltaici, quindi un po' la conteniamo. Noi, più che energivori, siamo gassivori, il nostro primo pensiero è... e il metano, che ne consumiamo tantissimo. Per la corrente, con l'investimento di pannelli fotovoltaici, abbiamo un po' contenuto i danni.
0: Quindi da metano a GPL è convenuto?
1: È convenuto, perché comunque il GPL è legato al Brent e ha comunque sì un aumento sul barile del petrolio, però c'è un po' meno sfruttamento del prezzo. Diciamo che siamo un po' più contenuti. Però
0: Marco,
1: i prezzi sono ugualmente alti, li vediamo a...
0: Certo. E Marco, quanto siete preoccupati? Ma non parlo di una preoccupazione, sa, come dire, sì, c'è, però in qualche modo vado avanti. È chiaro che questo deve essere necessariamente lo spirito, però effettivamente, concretamente, che prospettive ci sono?
1: Ma se non arriva un intervento conviene fermarsi, perché fare un nuovo 2022, fare rateizzazioni di debiti non per colpa nostra per altri 4-5 anni non è una cosa possibile. Purtroppo questo periodo cade in un momento dove già credo che i nostri politici stanno facendo campagna elettorale, quindi non credo che si preoccuperanno delle piccole e medie imprese, e questa è una preoccupazione molto grande per noi.
0: È molto triste sentirle dire appunto che c'è la possibilità anche di doversi fermare. Io lo voglio ricordare a casa, perché la sua storia è...

0: come lei diceva, nei giorni di festa.
1: No, esatto, esatto. Esatto, perché siamo proprio al limite tra debiti vecchi e nuove bollette che non ce la possiamo sostenere.
0: E lo sconto che è stato promesso dalle società di distribuzione, lo abbiamo sentito già dalla giornata di ieri, prima Eni, poi si sono accodate le altre compagnie, e può essere una soluzione, una rassicurazione?
1: Allora, è un grosso aiuto, perché è un qualcosa che si sta muovendo. Ovviamente non riguarda noi aziende energivore, ma riguarda comunque gli autotrasporti, che sono una parte fondamentale delle aziende, perché già gli aumenti per fare trasporto merci era stato molto copioso. Diciamo che è un passo intanto per aiutare gli autotrasportatori. Speriamo arrivi magari uno sconto come nel 2022, da recuperare le credito d'imposta per recuperare un po' di questi soldi delle bollette che sono fuori dall'ordinario.
0: Marco, quanti lavoratori ci sono? Ce lo ripete ancora una volta, nella sua azienda? Perché poi, insomma, parliamo tanto di economia, parliamo di vite.
1: Siamo 24 al momento.
0: Quanti?
1: Sì, siamo 24 famiglie.
0: 24 famiglie, quindi immagino che poi si intreccino davanti a questa situazione diverse storie, anche personali. La sua preoccupazione, sì, ovviamente condivisa dagli altri suoi colleghi.
1: Per forza, purtroppo il 2022 l'abbiamo vissuto in prima persona, quindi il riaffacciarsi di quello spettro ci mette molta paura.
0: L'ipotesi di fermarsi è l'ipotesi anche, potrebbe essere quella di cambiare più che fermarsi produzione?
1: No, noi siamo bravi nel nostro settore, non cambiare produzione, siamo già a servire clienti di medio-alto livello, quindi non possiamo caricare ancora di più il prezzo sui nostri clienti, perché non sarebbe consentito. Bisogna che ci sia un intervento che fermi questa speculazione.
0: E questo è il suo appello, che facciamo nostro, appunto, un intervento al più presto per aiutare la sua impresa, ma lo dicevamo poi, è solo un esempio della crisi che stanno affrontando anche molte altre imprese. Marco, grazie per la sua voce stamattina.
1: Niente.
0: Allora,
1: grazie,
0: adesso c'è la rassegna stampa internazionale, lo vedete, Paolo Cappelli pronto, poi ci ritroviamo.

0: Buongiorno, torna George W. Bush sulle prime pagine internazionali. Le truppe degli Stati Uniti lasciano l'Iraq. Il paese però sembra impantanato in un'altra guerra contro l'Iran ad un mese dalle elezioni di metà mandato. E allora il segretario alla difesa, anzi il ministro della guerra, Pete Hegseth, davanti ai Marines, indossa l'armatura di Dio. Questo è il tema dell'edicola internazionale di oggi. Andiamo subito a scoprire l'edizione della Frankfurter Allgemeine Zeitung con quella foto che ci rimanda alla storica dichiarazione di George W. Bush, con quello striscione alle spalle sulla porta aerea, in missione compiuta. Dice la Frankfurter Allgemeine Zeitung: tante missioni ma pochi risultati. L'America lascia l'Iraq. Poco dopo l'invasione, George W. Bush, il presidente, annunciò, era il maggio di quell'anno, il 2003, la caduta di Saddam Hussein. Dopo la pace gli americani ottennero vantaggi in buona parte apparenti, poi anni di combattimenti, di tumulti. Obama ritirò tutte le truppe nel 2011, poi le rimandò indietro. Ora l'ultimo soldato americano ha lasciato l'Iraq. Quale il significato in relazione a oggi? Andiamo sulle pagine interne della Frankfurter, la riflessione affidata a Nicolas Busse su questo ritiro di Trump. Non è scontato che l'Iraq abbia visto il suo ultimo soldato americano lasciare il paese 23 anni dopo l'invasione di Bush, che si è rivelata una catastrofe sia per il paese sia per la regione. Questo vale anche per Trump, che un tempo aveva basato la sua campagna elettorale sulla promessa di porre fine alle infinite guerre americane. In Iran sta continuando invece la tradizione di interventi avventati in Medio Oriente. Resta incerto adesso che cosa accadrà a quelle milizie sciite che non sono ancora state sciolte. Sono lo strumento di potere dell'Iran nel paese vicino, e la leadership di Teheran le usa nella guerra contro gli Stati Uniti per attaccare le posizioni americane in tutta la regione. Anche qui la miopia di Donald Trump è evidente, scrive Nicolas Busse. Sta abbandonando un paese chiave agli iraniani, proprio come sta abbandonando i sauditi nella loro lotta contro gli Houthi. Considera questa una politica di potenza, di forza. Gli avversari dell'America non la penseranno così, dice Busse sulla Frankfurter. Foreign policy: le forze statunitensi lasciano un vuoto di potere in Iraq. Ecco il timore di molti analisti in queste ore, di molti esperti. Con il ritiro delle truppe resta un vuoto di potere che potrebbe giovare agli avversari di questa guerra nel Golfo contro l'Iran. Foreign affairs: perché l'Iran intensifica la sua azione, potrebbe puntare anche ad un'escalation, scrive Mohammad Tabar, che è un accademico della Texas University, università che tra l'altro porta il nome della scuola di governo George W. Bush. E dice: è improbabile che la pace regga, duri. Teheran crede che Washington si riorganizzerà e prima o poi riprenderà la guerra. Il regime è determinato a rispondere con forza a qualsiasi provocazione americana, forse anche ad attaccare senza preavviso. Non ritiene di poter convivere con la presenza statunitense in Medio Oriente, quindi è disposto a fare di tutto per costringere gli Stati Uniti ad andarsene. L'obiettivo di lungo termine dell'Iran, in altre parole, sarà quello di rendere la permanenza nella regione così dolorosa, così pesante, da costringere Washington a ritirare la maggior parte delle sue truppe, ad accettare il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz e a riconoscere la Repubblica Islamica come una stabile potenza regionale. E allora arriviamo sull'edizione odierna del Wall Street Journal. In primo piano naturalmente la vicenda dell'aereo, ma poi eccolo il ritiro a centropagina delle forze americane, l'uscita militare dagli Stati Uniti che lascia l'Iraq in pericolo, è il titolo del Wall Street Journal. Che poi ci dice di più? sulla pressione americana che sta lasciando decine di petroliere, di navi commerciali dirette all'Iran al largo delle coste iraniane, senza cibo, senza acqua potabile, senza carburante, la minaccia di sanzioni per tutti quei paesi che offrono appoggio logistico e rifugio a queste navi che fanno affari con l'Iran, paesi della regione, che sta avendo effetto, dice il Wall Street Journal. La crisi ha colpito anche le navi portacontainer che trasportano merci come mais e materiali industriali, pezzi di ricambio, verso l'Iran. Arriviamo sul Washington Post. I radicali cambiamenti di Trump, che sta ridisegnando la capitale, Washington, naturalmente a partire dai grandi lavori a Casa Bianca, la sala da ballo, ma poi a centro pagina, eccoli i nuovi obiettivi delineati da Exit in un discorso appassionato, fazioso, energico, indirizzato alle truppe. Prevede una nuova base militare, più attenzione alla fede, l'aiuto di Elon Musk sulle armi del futuro. I miliardari della tecnologia, Elon Musk, Palm Inky, svilupperanno la prossima generazione di armi. Questo discorso di Exit domina l'apertura dell'Huffington Post e di molti altri magazine e TV americani in queste ore. Missione ardua per Pistol Pete, arrivano i cowboy patrioti, nuovo ruolo per Elon Musk, The Hill, sette spunti dal discorso di Exit agli alti ufficiali, il futuro della guerra, la fede, una nuova base. Tra questi una purga di un altro 10% di generali che non erano troppo aderenti alle nuove linee del Pentagono, del Ministero della Guerra, la nascita di un nuovo comando, Auto War Com, 4 stelle di generali, incentrato sullo sviluppo di sistemi di guerra autonomi con droni, robot che andranno lì al fronte. Ma Exit, base dei Marines di Quantico, Virginia, ha detto molto di più. E allora ascoltiamo un passaggio del suo intervento. Il nostro motto nazionale è confidiamo in Dio. Oggi ribadiamo quella fiducia, ponendo la salute spirituale sullo stesso piano della salute fisica. Il nostro dipartimento indossa l'armatura di Dio, perché mentre combattiamo una guerra fisica sappiamo tutti che la vera battaglia è spirituale. Dio è buono, il male no. E le forze armate americane devono comprendere la differenza.
1: We are no longer the woke department or the

0: weak department.
1: Non siamo più il dipartimento woke, né quello dei deboli. Niente ciccioni, trans, barbuti, strambi, smidollati, niente radicali, solo guerrieri, solo truppe toste, pronte, determinate. Siamo il Ministero della Guerra e non torneremo indietro.
0: Back down. Godspeed, thank you very much. Eccola l'armatura di Dio indossata dal segretario alla guerra Exet. Siamo già sull'American Conservative. Perché l'impeachment di Exet terrorizza i repubblicani? È un problema politico e finora si è cercato di impedirlo rimandando la discussione alla Camera dopo le elezioni di metà mandato. Ma se queste elezioni le vinceranno i democratici, è possibile, anzi probabile, che Exet diventi tra i bersagli prioritari, dice l'American Conservative. Il suo curriculum sembra scritto apposta per irritare la sensibilità progressista. È un ex conduttore di Fox News, accusato di violenza sessuale, un guerriero culturale sfacciato, volgare, che si compiace di quello che i progressisti chiamano attaccare i più deboli, vulnerabili, una sorta di portavoce, agente esecutivo per i vari interventi militari del presidente. Decine di parlamentari democratici lo hanno apertamente accusato di crimini di guerra, potrebbero essere tentati anche dal sottoporre al giudizio della Corte Penale Internazionale se non dovesse bastare la procedura di impeachment. E allora torniamo sul Washington Post. Elezioni di metà mandato, quanti seggi alla Camera potrebbero conquistare i democratici? I sondaggi e l'esperienza del passato indica che potrebbero arrivare a 225, forse anche 232 seggi su 441, dunque una solida maggioranza alla Camera, più incerta la corsa al Senato. Arriviamo sulla prima del New York Times per tornare al tema col quale abbiamo aperto, il ritiro dall'Iraq. Eccola la foto che ci porta a Najaf. Ieri un convoglio delle forze di sicurezza irachene, là dove gli americani erano arrivati nel 2003 per rovesciare Saddam Hussein. L'esercito americano, dice il New York Times, con questo ritiro lascia il paese, l'Iraq, nelle sue mani, nelle mani degli iracheni, che decideranno il loro futuro. Exet intanto indurisce i toni mentre crescono i dubbi sulla sua leadership. È riuscito a mantenere il proprio incarico grazie all'immagine di uomo duro e lo ha trasmesso anche in questo discorso davanti ai Marines, ma il suo rapporto con i parlamentari repubblicani non è mai stato così teso. Perché? Perché gli americani sono alle prese con la benzina a $4.50 al gallone. Exet è l'uomo del quale Trump ha detto lui ama la guerra. Sotto molti aspetti non è mai stato così debole, sta guidando le forze armate in una guerra impopolare. I repubblicani al congresso si lamentano in privato e sempre più spesso anche in pubblico del fatto che lui e il suo staff sembrano ignorare le loro domande e spesso arrivano impreparati alle riunioni. Se dovessero vincere davvero i democratici conquistando la maggioranza alla Camera, Exet dovrà probabilmente affrontare nuove richieste di impeachment. È tutto per l'edicola internazionale.

0: Allora andiamo da Angelo Torchetti, eccolo, lo vedete, buongiorno, Isoradio, vediamo il traffico.
1: Ciao Adele, buongiorno a tutti i telespettatori di Rai News 24, siete collegati con Rai Isoradio come tutte le mattine a quest'ora e siamo pronti ad informare i nostri amici per la situazione del traffico. Allora cominciamo da Milano questa mattina perché c'è un incidente segnalato sulla tangenziale est, abbiamo una coda di 4 km tra l'uscita di Cernusco sul Naviglio e Gobba Treviglio Vimodrone in direzione dell'autostrada del Sole. Restando nei pressi di Milano andiamo a vedere anche il traffico che c'è sulla Milano-Brescia, le code tratti che sono a quest'ora di solito consuete verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, ma anche tra raccordo tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Per quanto riguarda invece la zona di Genova, questa mattina abbiamo avuto un ritardo sulla riapertura dei cantieri, quindi praticamente abbiamo ancora delle code adesso per traffico intenso perché la situazione della chiusura è stata risolta, ma tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno abbiamo verso Genova code di traffico intenso e anche sulla 7 tra Genova Ovest la 12 verso Milano altre code di traffico intenso. Sulla 10 sempre Genova, quindi abbiamo tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 altre code di traffico intenso. Andiamo sull'autostrada del Sole dove ci sono rallentamenti invece per traffico intenso tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. A proposito di Bologna, code tratti sulla 14 che sono presenti sul tratto tra la 1 e Bologna San Lazzaro. E poi arriviamo a Roma, questa mattina una codona di 7 km sul tratto urbano della 24 dal raccordo anulare fino alla tangenziale est e anche in complanare 3 km di coda. Per oggi è tutto da Rai Isoradio, buon proseguimento a tutti i telespettatori di Rai News 24, ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora, buona giornata.
0: Angelo, grazie, buona giornata a voi, a domani con Isoradio e vediamo che tempo che fa con Gabriella Capizzi.

0: Una buona giornata a tutti voi, bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24 per oggi, giovedì 1 ottobre. Un inizio mese con tratti ancora tardo estivi e l'immagine da satellite che infatti mostra una nuvolosità scarsa su gran parte della penisola, conseguenza del campo di alta pressione presente sul paese che garantisce tempo stabile da nord a sud, con soltanto qualche innocuo addensamento tra Liguria di Ponente, rilievi alpini occidentali e settori meridionali delle isole. Passando alla seconda grafica, la ventilazione sarà prevalentemente di debole intensità e di direzione variabile al nord, dai quadranti orientali o sudorientali al centro e al sud, con rinforzi da nord sulla Puglia di Scirocco sul canale di Sardegna. Tendenza a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi, mossi lo Ionio e il mare di Sardegna fino a molto mosso il canale di Sardegna. Nel dettaglio la previsione per la giornata odierna, che trascorrerà prevalentemente all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato al nord e al centro, salvo locali addensamenti sulle regioni del nord-ovest e lungo l'arco alpino. Qualche nube in più si alternerà ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, con isolati e brevi piovaschi confinati ai soli rilievi interni siciliani. Concludiamo con le temperature massime che purtroppo, non subendo variazioni significative, saranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Valori infatti che saranno compresi tra 22 e 26 gradi al nord, tra 23 e 28 gradi al centro e tra 24 e 29 gradi al sud e sulle isole maggiori. Minime invece stazionarie. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo per oggi, augurandovi un buon proseguimento con l'informazione di Rai News 24.
1: E grazie sempre a Gabriella Capizzi, grazie a voi per essere stati con noi fin qui con Mattina 24 che torna domani puntuali, ci vediamo alle 5.55, ci lasciamo con le immagini bellissime dell'alba su Monviso, l'alba come quella in cui ci ritroviamo ogni mattina, grazie anche alla regia di Maurizio Moroni come sempre e ci vediamo domani, piccola pausa poi c'è Paolo Cappelli.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, un reparto ancora nelle loro mani, le immagini in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle per fini investigativi. Il copilota del volo dirottato era un estremista religioso, tentava di prendere il controllo dell'aereo, così la sicurezza israeliana, il comandante aiutato dai passeggeri ha evitato una strage, Trump chiama Netanyahu. Decolla l'inflazione, a settembre al 4,2%, pesa l'impennata dei prezzi dell'energia, Giorgia Meloni chiede più flessibilità a Bruxelles, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio, attacca l'opposizione. Krista Pike, dopo 18 anni nel braccio della morte, viene giustiziata con un'iniezione letale, ma il farmaco è degradato, si rompe la vena, la donna sopravvive ora in ospedale. Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva, in condizioni gravi. Negli ultimi anni il critico d'arte aveva accusato problemi di salute affrontando una profonda depressione. Lady Gaga è commessa in un supermarket, la pop star testimonial per una catena giapponese, si muove tra i banchi a ritmo di musica, vestita con una rielaborazione futuristica della divisa. Buongiorno da Rai News 24. In apertura la tensione che si respira in un istituto di pena a Pisa, disordini scoppiati in un intero reparto che rapidamente è caduto sotto il controllo di decine di detenuti, una rivolta che è stata anche trasmessa in diretta sui social. Andiamo allora subito da Valerio Scarponi. Valerio, innanzitutto la situazione, c'è ancora un reparto sotto il controllo dei detenuti?
1: Notizia dell'ultima ora arrivata poco fa, la rivolta è terminata poco meno di un'ora fa, 4-5 detenuti, quelli che l'hanno innescata, sono stati trasferiti in un altro penitenziario, mentre adesso sono in corso le operazioni di bonifica. Lo dicevi, momenti di grande tensione qui al carcere di Pisa, alle nostre spalle 35-40 i ristretti che hanno iniziato ieri sera alle 19 questa rivolta, parlando di microspie nelle celle. Questo hanno riferito, hanno parlato di un pretesto, di una prova di evacuazione con la quale sono stati fatti allontanare per circa 2 ore dalle celle. Quando sono tornati si sono trovati all'interno questi captatori ambientali installati per fini investigativi. Hanno richiesto di poter parlare liberamente in cella senza essere ascoltati, ma allo stesso tempo hanno anche denunciato le condizioni di detenzione tra sporcizia e degrado. A Pisa ci sono 300 detenuti su una capacità di 185. Non risultano allo stato feriti coinvolti né tra gli agenti della polizia penitenziaria né tra i ristretti. Quello però che vi possiamo dire è che appunto il tutto è stato trasmesso via social, lo ricordavate, attraverso TikTok, con dirette seguite da 20.000 persone a volte, in cui dall'interno venivano documentati gli avvenimenti, ovviamente con cellulari detenuti illegalmente da parte dei reclusi. Lo ripetiamo, la situazione è sotto controllo grazie all'intervento di un negoziatore e poco fa si è risolto tutto. Ora nel reparto vengono fatte le pulizie e poi tornerà il tutto alla normalità.
0: Grazie Valerio. Veniamo alla tragedia sfiorata ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota con un coltello ha aggredito il comandante, ha tentato, secondo alcune testimonianze, di far schiantare l'aereo. Poteva essere un altro 11 settembre, dice il primo ministro Netanyahu. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
2: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3.05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5.38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli 2 minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
3: What's happened?
2: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Rientrati in Israele, i 180 passeggeri di questo volo Fly Dubai, una vicenda che investe la campagna elettorale in corso in Israele, le dichiarazioni del primo ministro Netanyahu. Andiamo a Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
4: Eh sì, dunque il premier israeliano ha detto che è stato evitato il possibile 11 settembre grazie alle azioni eroiche, soprattutto dei quattro passeggeri israeliani che sono riusciti dunque ad entrare in questa cabina e far appunto fermare la precipitazione dell'aereo e la rissa fra i due piloti. Poi Netanyahu, una cosa importante in queste ore, ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso ed è ancora presto per dire cosa c'è dietro questo incidente, dopo aver parlato anche a lungo con il presidente Trump, che ha definito il copilota originario, come dicevate, del Oman, o come un terrorista o come uno squilibrato. E forse questa frase descrive meglio quello che fino ad ora sappiamo, perché le indagini sono ancora in corso in Arabia Saudita, dove questo copilota si trova e che è sottoposto all'interrogatorio delle autorità saudite. Netanyahu gli è stato chiesto da parte di Fox se forse anche l'Iran può trovarsi dietro a questa possibile tragedia. Ha detto è ancora presto per dirlo, ma dal Ministero della Difesa Israel Katz ha anche ricordato le parole del premier Netanyahu su un'imminente minaccia terroristica in vista alle elezioni, però non ha sottolineato se quella minaccia riguardava anche dei voli che di fatto di Fly Dubai in queste ore e nei prossimi giorni saranno sospesi fra Dubai e Tel Aviv, e dall'altra parte dal Ministero degli esteri parlano anche di un possibile tentativo per minare gli accordi di Abramo, ovvero appena stabiliti appunto rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Dunque le indagini sono in corso, ma Israele, ecco, possiamo dire, si è svegliato con un'altra mattinata che entrerà nella storia in vista anche alle elezioni, come dicevi, che davvero determineranno il futuro politico di Netanyahu. È tutto per il momento, a te.
0: Elezioni che si svolgono naturalmente in un contesto segnato dalla guerra all'Iran, le conseguenze economiche, decolla l'inflazione a settembre, stime preliminari che per l'Istat la vedono al 4,2% su base annua, a trascinare i prezzi, i costi dell'energia. Sentiamo Annalisa Salsano.
5: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era il 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7% dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: All'attenzione dell'esecutivo dunque i dossier carburanti, energia. In vista della manovra, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto alla Commissione europea rinnovando la richiesta di maggior flessibilità. Gabriele Martelloni.
6: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
7: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
6: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni riportate dai media egiziani di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: Caro energia, che anche alla luce dei dati sull'inflazione che sentivamo resta al centro del confronto politico in una fase che in Parlamento vede alla Camera in terza lettura la riforma elettorale. Da Montecitorio la vedete Francesca Biagiotti.
8: Eh sì, buongiorno. Allora, sui temi economici, come dicevi Paolo, sicuramente si riflette e si discute ancora dopo l'annuncio di Giorgia Meloni. La maggioranza ribadisce, il nostro governo sta facendo un ottimo lavoro, specialmente vista la congiuntura molto complicata, e poi si ribadisce anche che il sistema paese sta funzionando con l'attivismo, insomma, delle società energetiche, con la Lega che sappiamo pungola perché vorrebbe un attivismo anche delle banche. Le opposizioni invece leggono completamente da un altro punto di vista questa situazione e anche la lettera di Meloni a Bruxelles. Giuseppe Conte dice si è svegliata tardi, la penna con cui ha firmato questa lettera è la stessa con cui ha firmato il patto di stabilità o il piano per il riarmo, insomma dice le elezioni fanno miracoli, questa è la chiosa del leader del Movimento 5 Stelle, anche il Partito Democratico che chiede di vedere i conti anche in vista della nuova manovra e poi ribadisce Leni non è un bancomat, e anche per Alleanza Verdi Sinistra che invece dice che questo paese non è quello disegnato da Giorgia Meloni, non stiamo tutti bene, la situazione è molto complicata. E tutto questo poi invece influisce anche sul dibattito, che invece è quello sulla legge elettorale, perché sappiamo che le opposizioni vanno all'attacco dicendo che non è quella la priorità del paese, che questa legge è dannosa, e oggi alle 12 si inizia con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, ovvero su quelle richieste di verifica se questa legge sia o meno in linea con la Costituzione. Anche nel caso ne passasse una soltanto, questa legge viene respinta, e questo è quello che la maggioranza non vuole, per cui ha serrato le fila. Le opposizioni invece promettono battaglia chiedendo anche il voto segreto, che poi arriverà anche più avanti se questa legge continuerà con il voto di fiducia. Vedremo, vi aggiorniamo più tardi.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge scuola, limato dopo un'interlocuzione con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab in

0: aula, più fondi per il potenziamento linguistico, corsi di italiano per i genitori dei bimbi in difficoltà con la lingua, sanzioni economiche per chi viola queste norme. Torniamo nello scenario di guerra che dal Golfo investe anche il Libano. Le operazioni condotte dall'esercito israeliano sulle postazioni di Hezbollah impediscono di fatto a decine di migliaia di sfollati libanesi di rientrare nelle loro case nel sud. Sentiamo l'inviato in diretta nell'Orega.
1: Sì, buona giornata da Nakura, siamo in piena zona gialla, vale a dire dove operano le forze israeliane che stanno continuando senza sosta in maniera maggiore di giorno in giorno le operazioni contro Hezbollah. I miliziani di filo iraniani sono un migliaio massimo, ma sono dotati di droni che possono far cadere, droni kamikaze contro le postazioni dei militari dell'IDF. C'è molta paura perché si teme un attacco contro le forze israeliane anche in Libano, nel sud del paese. Infatti le misure di sicurezza sono state aumentate da parte degli israeliani, così come aumenta il braccio di ferro tra il governo di Beirut e i filo iraniani. Beirut ha detto: dovete darci le armi, siete un movimento ormai illegale, ma Hezbollah ha detto: continueremo ad essere qui nel sud del Libano e porteremo avanti la battaglia contro Israele. Questo potrebbe far anche capire che potrebbe esserci un attentato prima del voto israeliano. Da Nakura, linea microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: La guerra europea tra Russia e Ucraina. A Mosca il cardinal Zuppi, inviato Vaticano, visita alcuni prigionieri ucraini. Il Cremlino smentisce che questi contatti sui detenuti riguardino anche quelli politici. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
2: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace, dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati tre giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
3: Con dei prigionieri dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone, e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
0: Negli Stati Uniti, Christa Pike, condannata a morte nel Tennessee, è sopravvissuta a due dose letali di pentobarbital che le sono state somministrate. Gli avvocati della donna hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione, che è stata accolta dal governatore del Tennessee. Dunque, la donna attualmente è ricoverata in ospedale. È stata condannata nel 96 per omicidio di una coetanea, 19 anni allora. Pike era l'unica donna nel braccio della morte in Tennessee, la prima per la quale si era proceduto all'esecuzione della pena di morte nello Stato da oltre 200 anni. Intanto l'amministrazione Trump vara altre sanzioni verso quei cittadini che viaggiano o realizzano affari con Cuba, un'isola la cui economia è già stritolata dalle restrizioni e dalle misure varate dall'amministrazione Trump. L'inflazione è ormai al 25%. L'inviata Angela Caponnetto.
4: per cercare di superare

0: La crisi energetica provocata dal blocco di carburante imposto dagli Stati Uniti, Cuba punta sull'energia rinnovabile. In giro si vedono sempre più pannelli solari, molti arrivati da donatori internazionali e destinati a strutture pubbliche, come i 391 portati dalla carovana per Cuba e in parte donati al Consiglio Nazionale Casa della Cultura. Ne servirebbero molti di più per far funzionare almeno i servizi pubblici essenziali. Basta entrare in qualsiasi ospedale statale per vedere infatti sale di diagnostica chiuse per i continui blackout e bagni senza acqua.
1: No agua, no maglia.
0: Anche nei trasporti si sta cercando di usare energia rinnovabile perché i mezzi pubblici a gasolio e benzina sono stati ridotti.
2: Questa è una delle fermate del bus, dei servizi pubblici ovviamente con il calo di energia si sono letteralmente dimezzati se non fermati. C'è la gente che aspetta da un'ora e mezza a due ore, ovviamente prima del blocco non era così.
0: Un altro settore colpito dal blocco è quello del turismo. Una delle province in cui la crisi è tangibile è quella di Matanzas, a sud di L'Avana, dove si trova la famosa spiaggia di Varadero. Come tutto il settore alberghiero nazionale, anche qui il crollo delle presenze è di circa il 70%.
3: Quando ha cominciato questa catastrofe, che possiamo dire che adesso no, non vediamo quasi nessuno.
0: Questo hotel di solito a settembre-ottobre è al completo, ora per 400 posti disponibili hanno solo 80 clienti, quasi tutti cubani.
3: E il popolo cubano ha una volontà nel cuore. Noi camminiamo da solo, senza la volontà degli Stati Uniti. Noi vogliamo fare affari con tutto il mondo, ma senza pressione.
0: A poco servono le ultime misure del governo per aprire la gestione degli hotel, che qui è statale, all'imprenditoria privata. E così le spiagge incantevoli come quelle di Varadero, di solito piene di bagnanti, sono lunghe distese di sdraio vuote, dove però non mancano musicisti che intonano canti cubani, anche se intorno non ci sono spettatori.
4: E a Cuba la sua crisi che vive in queste ore, in queste giornate, dedicata alla puntata di 24 mm, questa sera alle 22.30 l'appuntamento qui su Rai News 24 con il reportage di Veronica Fernandez dall'isola caraibica. La vicenda Regeni, ora il governo chiederà all'Egitto risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato. La precisazione è del ministro Foti, che in un primo momento aveva fatto riferimento come prerogativa per il risarcimento al deposito della sentenza. Le opposizioni incalzano, il pagamento delle somme è già esecutivo, dice il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Dalle pagine di Repubblica, la richiesta dei genitori di Giulio Regeni, l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. Egitto che sembra non volersi esprimere nella vicenda giudiziaria italiana. Secondo media locali, prima della sentenza ci sono stati contatti tra responsabili dei due governi, smentiti peraltro da Palazzo Chigi. Vittorio Sgarbi, ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, negli ultimi anni ha affrontato più problemi di salute, l'ultimo ricovero alla primavera dell'anno scorso, dopo un periodo di intensa depressione. Le dimissioni ieri sera che fanno rumore di Diana Bianchedi, da poco capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio, la polemica con il ministro Abodi, Gianluca Semprini.
5: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paolo e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della nazionale di calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara da Bodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
4: E a proposito di nazionale, parliamo della partita domani, la sfida alla Francia a Parigi, Tiziana Alla.
1: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico, solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori, una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana, rientra Barelle, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna a boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
4: Lady Gaga, commessa per un giorno, testimonial per una campagna di assunzioni di una catena di supermarket giapponese, un video in bianco e nero la ritrae muoversi tra gli espositori a ritmo di musica, indossa una sorta di rivisitazione futuristica delle divise dei dipendenti di questa catena. Lady Gaga ha accettato l'incarico spiegando di aver apprezzato il sushi e altri generi che vengono proposti in questa catena della grande distribuzione giapponese. È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24. Vi lasciamo alle informazioni sul traffico, Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicarelli. Buona giornata.

Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico localizzato prevalentemente in direzione dei centri urbani, lo vediamo anche dalle immagini che ci mostrano la situazione in diretta. Siamo in A4, vedete, sul nodo di Fiorenza, traffico decisamente intenso. Poi ci spostiamo in A11 e le code sono in direzione di Firenze. Si segnala poi un incidente in A1 all'altezza di Colleferro che vede coinvolto anche un mezzo pesante con possibili ripercussioni. Dopo il blocco di ieri che ha interessato la statale Tirrena, oggi in A2 il traffico rallenta per una manifestazione tra Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est in entrambe le direzioni. Code poi sulla A7, siamo sul nodo di Genova-Bolzaneto in uscita provenendo da Genova dove ci sono dei cantieri, code anche tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento alla 12 in direzione Milano, e sulla A10 troviamo traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento alla 7 verso Genova. E restiamo a Genova, dove oggi si apre il 66esimo salone nautico, oltre 1000 imbarcazioni e 45 paesi espositori per una delle più importanti manifestazioni fieristiche del nostro paese. Le misure di contenimento della circolazione stradale sono già scattate in zona Foce ed in alcuni casi, come su Piazzale Kennedy e Corso Marconi, saranno attive fino al 9 di ottobre. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi che ha condotto in studio, una buona giornata.

la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Anylive, la mobilità viva.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, sono le 8:31 e quest'oggi con noi c'è il rettore di Unicusano, il professor Fabio Fortuna, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Io partirei dal Sole 24 Ore, da questo tema da analizzare ed approfondire: inflazione, shock in tutta Europa. Questa è l'apertura del principale quotidiano economico del nostro paese. Il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia nel mese di settembre. Germania al top dal 2023, cioè mai così alto il livello dell'inflazione in Germania. Rally anche in Francia e in Spagna. Negli Stati Uniti al 3,4%. Sotto le attese. Detto che quando sale tanto l'inflazione in Germania scatta un riflesso condizionato da quelle parti, perché diciamo nella letteratura storiografica una delle letture e delle interpretazioni che si danno dell'ascesa del nazismo e della crisi di Weimar è proprio legata all'ondata inflazionistica, ecco che quello può avere effetti dal punto di vista anche delle politiche monetarie europee molto consistenti. Il Messaggero, per aggiungere un altro quotidiano, inflazione, è in questo contesto che Giorgia Meloni ieri ha annunciato l'intenzione di scrivere a Ursula von der Leyen, anzi di star scrivendo a Ursula von der Leyen una lettera per chiedere un di più di flessibilità. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles parla di iniziativa congiunta con Praga, livello di prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023. Poi entreremo, professor Fortuna, nel dettaglio di questa inflazione, cioè cosa spinge in alto i nostri prezzi. La prima domanda è se è atteso, se era atteso o è stato inatteso un dato così alto.
1: Beh, il dato italiano è al di sopra delle aspettative, perché ci si aspettava il 3,8, nel mese precedente era stato il 3,3, in quello ancora precedente il 2,9, quindi è cresciuta gradualmente l'inflazione. Certamente non pensavamo che arrivasse al 4,2. Questo è frutto di tutta una serie di circostanze. Però dobbiamo sottolineare, come la sua lettura ha ampiamente delineato, che è un problema generalizzato. Non è il discorso mal comune mezzo gaudio, è proprio il discorso legato al fatto che non è responsabilità italiana e purtroppo la situazione che si è creata nel Medio Oriente e naturalmente col conflitto Russia-Ucraina, che sta determinando delle problematiche che stanno aumentando intensità, perché più passa il tempo più sentiamo proclami che la guerra potrà finire a breve, però non finisce mai e quindi i mercati soffrono, i mercati delle materie prime, il petrolio specialmente, e quindi stiamo assistendo alle cose che stiamo vedendo. Anche la Spagna, più 5% di inflazione, un dato veramente esorbitante, per cui non mi allarmerei più di tanto, nel senso che il dato italiano è leggermente superiore all'attese, va bene, però noi fino a gennaio andavamo bene con l'inflazione. Il problema era dovuto al fatto che però i prezzi inglobavano l'inflazione precedente e quindi erano alti già di partenza, ma avevamo a gennaio un'inflazione sotto al 2%.
0: Il problema, professore, è che quei prezzi già alti di partenza si è aggiunto un incremento ulteriore nel corso dell'anno, ovviamente a partire da febbraio, ovviamente a partire dal conflitto in Iran che lei già citava. La stampa, che ci aiuta anche ad aggiungere un altro pezzo fondamentale e centrale nel racconto dei quotidiani, ed è quanto accaduto nel volo Dubai-Tel Aviv. Terrore sull'aereo, Israele che parla di un attentato, poi accanto c'è l'argomento che stiamo approfondendo, cioè i prezzi che volano, la Premier che scrive all'Unione Europea e parla di più flessibilità. Questi sono i dati dell'inflazione, eccoli qua. L'inflazione corre in Italia facendo un balzo del 4,2 a settembre, è un problema per le famiglie e anche per il governo Meloni. Allora, professore, io entrerei dentro questo 4,2, cioè per cercare di capire quello che c'è all'interno della crescita dei prezzi al consumo, come si diceva una volta. I prezzi che volano, eccolo qua, no? E il grafico di Repubblica, il pezzo di Valentina Conte, a dirci che questa inflazione da record è trainata soprattutto da alcuni elementi e, come dire, È molto chiaro, no? Beni energetici più 22%, beni alimentari più 0,8%, ma come capite a trascinare sono quelli freschi, incidentalmente quelli che si trasportano soprattutto su gomma.
1: Sì, sì, è proprio il quadro esatto, cioè andando a esaminare all'interno come viene fuori questo 4,2% del forte incremento, ci si accorge che il peso deriva dagli energetici, sia quelli regolamentati che quelli non regolamentati, e dai beni alimentari freschi. Infatti l'inflazione di fondo, che lo scorso mese era all'1,5, si è mossa poco, sta all'1,7. Quindi l'inflazione di fondo, che voglio ricordare, è quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è sotto al 2%, quindi è in una condizione sana, così come il carrello della spesa. Attenzione, perché il carrello della spesa è a 1,7. Quello che è impressionante è lo sbalzo dal mese precedente, perché il carrello della spesa, che comprende i beni necessari alla cura della casa e della persona, quindi però indispensabili per andare avanti, nel mese precedente era 0,9, quindi incremento forte, ma anche fin qui l'1,7 è un incremento tollerabile, che però si aggiunge, come diciamo da tempo, anche io e lei spesso, si aggiunge all'alta inflazione che avevano inglobato i prezzi negli anni 2022-2023, e i prezzi poi non tornano indietro. Ora, oltre a quell'inflazione accumulata, sta aumentando anche l'inflazione corrente, 4,2, distribuita in modo differente a seconda dei beni. Ma questo determinerà e sta determinando un nuovo incremento dei prezzi, quindi la situazione ovviamente è più preoccupante. Però ancora non siamo, Vigaretti, in una situazione catastrofica. Del resto, se lei ricorda, quando alcuni mesi fa tutti hanno cominciato a parlare di recessione, forse ero tra i pochi, forse l'unico commentatore che ho detto che la recessione non c'era, non ci sarebbe stata. Fino adesso il cognome mi ha portato bene e la recessione non c'è stata, la mia previsione è stata corretta, non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi.
0: Molto affascinante l'analisi scientifico-economica, no? Ammesso che l'economia non è una scienza esatta, diciamo, somiglia più alla politica, qualche volta anche alla veggenza rispetto alle previsioni che si fanno. Dopodiché, con l'inflazione di fondo non ci vive nessuno, cioè nessuno vive senza generi alimentari freschi e senza trasporti o energetici, quindi diciamo, capisco l'aspetto scientifico, dopodiché nel quotidiano è un tema. Caro

0: Poi dai massimi che viaggiava a 300, 400 è un'altra storia, però c'è questo elemento BTP al 4,6%, cioè i rendimenti, con i rendimenti americani che sono ancora più alti, quelli dei Treasury,
1: e 5,28.
0: 5,28, questo è una calcolatrice automatica, basta una campana, lo tocchi su un tema e risponde suonando, e sullo sfondo c'è BCE che potrebbe ritoccare i tassi di interesse.
1: Sì, la situazione è come l'ha descritta, c'è una tendenza in aumento dei tassi e anche i tassi diffusi sul mercato monetario, cioè sul mercato che riguarda la negoziazione dei titoli a breve termine, sul mercato finanziario, titoli a medio e lungo termine, stanno crescendo. Quindi noi abbiamo, qui dobbiamo distinguere tra il mercato primario e il mercato secondario. Che vuol dire? Il mercato primario è quello che riguarda le emissioni dei titoli del debito pubblico, e cioè i BTP che si stanno emettendo in questo momento. Il BTP in questo momento ha un tasso del 4,60%, un tasso molto interessante. Si ricorda, Vigaretti, che un po' di tempo fa, quattro anni fa, i tassi erano vicino allo zero, addirittura abbiamo avuto i tassi sui titoli del debito pubblico negativi in certe fasi alcuni anni fa. Quindi i tassi adesso sono cresciuti moltissimo, 4,60 è un tasso importante, quindi chi acquista i titoli oggi li acquista a tassi molto buoni. Ma non si devono preoccupare coloro che li hanno acquistati a tassi inferiori, perché cosa sta succedendo? Ecco, questo vorrei sottolinearlo. Chi ha dei BTP in portafoglio, dei BTP valore, se oggi va a vedere il loro valore, si accorge che valgono meno di quello che li ha pagati. Qual è il vantaggio però di un titolo del debito pubblico rispetto ad esempio a un'azione? Che io comunque, se aspetto la scadenza del titolo, riprendo sempre il capitale che ho investito, anche se oggi poniamo 100, oggi un titolo vale 95, se lo vendo a necessità, purtroppo è una situazione un po' anomala, perché perdo più di quanto normalmente perderei, perdo 5. Ecco, questo è il problema. Quindi chi ha titoli in portafoglio, se non ha necessità impellenti, è bene che se li tenga, perché tanto le cedole di interessi rimangono e ce le prendiamo. Non sono elevate come quelle dei titoli che si stanno emettendo adesso, però sono cedole sicure e il titolo a scadenza ci torna indietro per il valore nominale.
0: Questo, io sono andato a riprendere questo grafico, quello di Repubblica, l'indice dei prezzi al consumo. Ovviamente ora ci concentriamo su questa roba qua, e cioè carburanti, via, per intenderci, no? E vedete l'incremento che è decisamente ampio, no? 25%. Questo è il quadro, e qua si inserisce l'opera di moral suasion, la chiamiamo così, l'appello della Presidente del Consiglio che ha funzionato con Eni e poi a cascata con IP, gruppo a zero, con Kuwait, gruppo medio orientale del Kuwait per l'appunto, e ora una trattativa aperta con, scrive Repubblica, Tamoil, andiamo in Francia, per il tetto ai carburanti, incognita Trump sul diesel. Allora il lato italiano lo mettiamo per un secondo da parte, mi concentrerei su questa incognita Trump, perché tra le cose piacevoli che ci ha mandato a dire il Presidente degli Stati Uniti c'è il fatto che potrebbe bloccare le esportazioni di diesel. Lui ha anche un tema di inflazione un po' più bassa della nostra, ma si vota tra poche settimane, quindi lo sentono gli americani, e lui fece contro Biden e poi contro Kamala Harris una campagna elettorale col sacchetto della spesa. Insomma, l'economia è un argomento molto sensibile nelle scelte politiche degli americani, e non solo, ovviamente. Al gallone del carburante che cresce, e allora dice: benissimo, il diesel che abbiamo ce lo teniamo. Quanto può diventare problematica questa scelta per un paese come l'Italia?
1: Ma potrebbe diventarlo, ma Trump oggi dice una cosa, domani dice un'altra, quindi bisognerà vedere. Intanto il gallone per quanto riguarda il diesel ha toccato i $6.50, poi è un po' risceso, è intorno ai $6 attualmente, quindi è evidente che anche questo condiziona le scelte di Trump. Non credo che effettuerà restrizioni sull'export del diesel se non ne avrà una stretta necessità. Non deve fare un dispetto a nessuno in questo senso. Quindi è più un'ipotesi che, anche se si realizzerebbe, noi il diesel lo prendiamo relativamente da lì. Il nostro problema è il Medio Oriente, il nostro problema è che non abbiamo più raffinerie per i derivati del petrolio.

0: e pian piano, se le situazioni non cambiano, bisognerà affrontarlo questo problema e magari metterne in funzione qualcuna, perché è evidente che per il diesel contano moltissimo i costi di raffinazione. Ecco perché prima compravamo le macchine diesel perché il diesel costava meno, oggi invece il diesel costa di più per le problematiche che stiamo esponendo.
1: È un
0: Quindi
1: tema
0: io
1: che
0: credo.
1: abbiamo trovato spesso nei quotidiani in queste giornate, soprattutto Libero con Fabio Dragoni tendeva a sottolineare la necessità di ricostruire quel tipo di impianti e di lavorazione nel nostro paese. E poi c'è la rete diplomatica che arriva a fare qualcosa, il qualcosa sono quei tetti ai carburanti. Meloni e la rete della diplomazia da Baku al Kuwait, la partita sui prezzi, i risvolti interni della politica estera, concetto più volte accarezzato dalla Presidente del Consiglio. La politica estera è politica interna e per certi versi anche viceversa. E allora ad Alberto Signore così si inizia il suo pezzo. Proprio la politica estera e politica interna, un concetto che Meloni batte da a tempo, anche Tamoil verso il price cap e poi più flessibilità all'Unione Europea. Ieri testuale, professore Arrivo, ha detto la Presidente del Consiglio: sono tornata a chiedere alla Commissione Europea più flessibilità. La prima volta evidentemente la mail è finita tra lo spam, nel senso che non c'è stata una risposta positiva e non è la prima volta che i governi italiani chiedono flessibilità all'Unione Europea, ma è un concetto che la comprendono solo fino a un certo punto.
0: Allora, faccio un passo indietro al discorso dell'intervento di P della Kuwait. Perché? Perché qui voglio richiamare la mia natura di professore di economia aziendale e studioso di economia aziendale. Io vedo in questi comportamenti un tema importante che negli ultimi decenni c'è stato, il tema della responsabilità sociale di impresa, cioè le imprese nascono per produrre profitti, per fare ricavi, però da anni si dice che hanno anche una responsabilità sociale. Quando c'è un problema sociale, ed oggi c'è un problema sociale dovuto all'innalzamento del prezzo del petrolio, queste imprese possono anche, avendo fatto tanti profitti, dare qualcosa. È quello che è avvenuto ed è avvenuto anche con imprese non italiane per i buoni rapporti che si sono instaurati a livello internazionale, questo bisogna dirlo. Quindi, oltre alla moral suasion, c'è stato questo atteggiamento positivo che richiama una cosa importante, la responsabilità sociale di impresa, perché noi parliamo di responsabilità sociale solo in riferimento all'inquinamento, per esempio, no? E quindi ai danni, ma può dare anche, non limitare danni, evitare danni, ma dare anche dei benefici alla responsabilità sociale. Questo è un classico esempio che speriamo venga seguito. Adesso anche Tamoil si è espressa, poi abbiamo visto anche nel campo dell'elettricità offerte che stanno partendo da Eni e poi si sono estese a Enel, a 2A, quello magari è un tema che trattiamo più avanti, ma sono manifestazioni importanti che testimoniano e io credo che si debbano svegliare anche le banche, che non sono direttamente interessate nella questione petrolifera, ma sono interessate all'Italia, ai cittadini italiani e a questi problemi che abbiamo. Quindi, avendo fatto gli utili che abbiamo visto esorbitanti, grazie ai cittadini e alle imprese, perché quegli utili esorbitanti derivano dalla grande differenza che c'è tra i tassi che vogliono quando si chiede un prestito e i tassi che danno sulla raccolta. Le dico un numero: 0,28 è la remunerazione sui depositi più di 1.800 miliardi che noi abbiamo sui conti correnti bancari, un po' pochino, confrontato con un tasso sui prestiti che spesso è oltre e sta crescendo il
1: C'è un pochino
0: 3,30-3,40%.
1: di
0: Quindi
1: differenza effettivamente. Poi diciamo, sappiamo che questo porta anche a un confronto interno alla maggioranza sul tema degli
0: Ma
1: extraprofitti, no?
0: questo è un
1: La Lega ha
0: discorso tecnico,
1: quella
0: certo.
1: posizione. No, dopodiché in questo caso la forza dei numeri è efficace. Meloni scrive a Ursula: questo è Libero, serve più flessibilità. La Premier chiede maggiore spazio fiscale contro i rincari, eppure le pompe bianche applicano gli sconti ai carburanti. È la concorrenza, ovviamente, altrimenti perderebbero clienti. Perché questa lettera? Perché in questo momento? Perché stiamo entrando dentro la sessione di bilancio, perché c'è da scrivere una manovra, perché c'è da scrivere l'ultima manovra prima di un voto che potrebbe non essere così lontano. E allora la parola d'ordine diventa: facciamo Fatto Quotidiano, Carlo Di Foggia, evitare la manovrina. Meloni ora richiede altra flessibilità all'Unione Europea, perché ecco, il primo tentativo non è andato a buon punto. Peraltro, tutta questa roba, ma il professore ce l'ha detto all'alba di questa nostra rassegna stampa, dipende dai conflitti. Cioè il conto che noi stiamo pagando tra Iran e Ucraina, e conti li fa il Fatto Quotidiano, dice 140 miliardi, mal contati, però insomma una cifra consistente per dare l'idea dell'ordine di grandezza nel quale ci stiamo muovendo. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità, guerre conto di 140 miliardi, e questo è per l'appunto il Fatto Quotidiano. Ovviamente questi conflitti si portano dietro anche degli elementi, e cioè le spese per la difesa, per il riarmo, no? I progetti europei, e dice il messaggero, si ragiona su una sforbiciata, timori per il balzo dei prezzi, si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Intanto l'Unione Europea ha speso, e ha speso molto dal punto di vista degli armamenti e della difesa, ma lo ha fatto in modo diviso. Divisioni militari è il titolo assolutamente efficace del manifesto. In Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. Perché questo? Perché spendiamo in modo, dico disordinato, ma intendo dire sconnesso tra di noi, mai così tanti soldi tutti separati tra loro. E allora all'economista dico, ma non c'era una roba dell'economia di scala? Cioè se facciamo una centrale unica d'acquisti, magari si risparmia.
0: Sì, ma Bigaretti, qui c'è un problema di fondo, inutile che ci giriamo intorno. L'Europa esiste ancora sulla carta. Queste sono le classiche dimostrazioni, perché il discorso della flessibilità in questo momento non riguarda solo l'Italia. Attenzione, è una situazione particolare perché sono anche molti altri paesi interessati. L'Italia, tutto sommato, ha i suoi problemi, però l'Italia ha sfiorato sia a primavera che recentemente il 3%, è stata anche un po' sfortunata, lo vogliamo dire, potevamo andare sotto al 3% e avere meno problemi, però l'Italia la sua parte la sta facendo. Guardi, le due agenzie di rating che si sono pronunciate sul debito sovrano, e cioè Fitch e Moody's, hanno confermato il proprio giudizio con un outlook positivo. E poi non solo, Fitch ha detto che l'economia italiana, non si mette a ridere, Vigaretti, è una grande economia, cioè vuol dire che non è che è grande, che è Florida, ha i suoi problemi, però è considerato un paese importante. E poi Moody's ha detto che ha un'economia ampia e diversificata. Fitch aveva ipotizzato un PIL del più 0,8 20 giorni fa, e due giorni fa ha detto più 1%, quindi anche le prospettive in questo senso di carattere macroeconomico, poi ci sono problemi anche più importanti microeconomici che riguardano i singoli operatori, tra cui i cittadini e le imprese ovviamente. La nostra situazione economica non è così drammatica, ci siamo riportati all'1% probabilmente nel 2026, che è il dato medio dell'Unione Europea, non siamo più la Cenerentola. Queste cose bisogna dirle, perché altrimenti vengono fuori soltanto sempre i lati peggiori. Ci sono anche positive, e le agenzie di rating, le ricordo, che all'Italia non hanno mai perdonato nulla, sì, no, ci hanno sempre attaccato e continuano a dire diminuire il debito, diminuire gli oneri sul debito, perché questo rimane il grande problema italiano.
1: Lavoro e deficit, dice Gianmaria De Francesco, l'Italia fa meglio di Parigi e Berlino, manca il dato però, diciamo, di paragone con la Spagna, che è quella che tra i paesi simili a noi cresce molto di più dal punto di vista economico. Questo si porta dietro un paio di riflessioni, una centrale sulla crisi del ceto medio, evidentemente, che è le nuove fragilità del ceto medio, un interessantissimo commento di Giorgio Lamalfa, dice peraltro questa crisi del ceto medio va a rafforzare le forze di destra radicale, perché i partiti diciamo tradizionali, socialdemocratici o cristiano-democratici, non riescono più a dare risposte, ed è anche lo stesso concetto che esprime Ernesto Galli della Loggia in questa riflessione, se l'Europa ha smarrito il centro. E poi c'è tutto questo e molto altro in realtà nell'intervista che concede ad Avvenire Alexandra Ocasio-Cortez, cioè una dei volti più noti del Partito Democratico Americano, la componente è quella socialista. Voglio cambiare gli Stati Uniti a partire da sanità, salari e diritti di tutti i lavoratori, perché dice una cosa: il pendolo politico tende a punire il partito percepito come quello che ha tradito i lavoratori, che sia ceto medio, e negli Stati Uniti ovviamente è un concetto importante, o lavoratori con un salario più basso. E questa è la visione che propone dal suo punto di vista. E dice: le destre scaricano sui migranti. Siccome, professore, ho ancora un minuto, ci sono tanti pezzi sui quotidiani, per stare sempre ad Avvenire, l'Unione che spinge sui rimpatri più efficaci, ab esterni, muri che si alzano. Dopodiché, se noi lo chiediamo alle imprese a una manciata di secondi, loro continueranno a dirci che hanno bisogno di manodopera immigrata. Ho meno di un minuto, professore.
0: Sì, sì, la manodopera serve soprattutto nel campo della specializzazione, delle professioni dove noi siamo diventati carenti, perché i vecchi istituti professionali sono stati parzialmente abbandonati, adesso si cerca di rilanciarli. Sono nati gli ITS, c'è il calo demografico, quindi abbiamo bisogno di manodopera, però manodopera che venga formata in qualche modo, che venga addestrata. Io poi, e chiudo con questo, credo anche che bisogna tener conto di un fatto, che con l'impatto della nuova tecnologia c'è anche il problema della manodopera e delle risorse da utilizzare, nel senso che potrebbe diminuire il fabbisogno. Certo, la diminuzione del fabbisogno magari non è commisurata alle necessità, però è tutto da studiare il problema. Quindi serviranno gli immigrati? Sì, probabilmente servono anche come forza lavoro, però che sappiano fare qualcosa, questo è importante, bisogna formarli o da dove vengono, meglio, oppure quando arrivano a destinazione.
1: Professore, grazie per essere stato con noi questa mattina a Rai News 24. Chiudo con queste due pagine di Repubblica, 2 su 3, lunga intervista ai genitori di Giulio Regeni. L'apertura: il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. È tutto. Linea che va alla regia, alle 9 torna il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione.

Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che saranno per lo più stazionarie, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, Better by Design.

0: Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 5 detenuti trasferiti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle per fini investigativi. Vola l'inflazione a settembre 4,2%, pesa l'impennata dei prezzi dell'energia, Meloni chiede più flessibilità a Bruxelles, la casa brucia, nessuno spegne l'incendio, attacca l'opposizione. Il copilota del volo dirottato era un estremista religioso, tentava di prendere il controllo dell'aereo, così la sicurezza israeliana, il comandante aiutato dai passeggeri ha evitato una strage, Trump chiama Netanyahu. Krista Pike, dopo 18 anni nel braccio della morte, viene giustiziata con un'iniezione letale, ma il farmaco, degradato, si rompe nella vena, la donna sopravvive ora in ospedale. Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma, ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi, ha sofferto problemi di salute affrontando una profonda depressione. Lady Gaga, commessa in un supermarket, la pop star testimonial per una catena giapponese, si muove tra i banchi a ritmo di musica, vestita con una rielaborazione futuristica della divisa. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Tensioni, disordini nel carcere di Pisa. Un intero reparto ieri sera finito rapidamente sotto il controllo dei detenuti. Rivolta trasmessa in diretta sui social, situazione che soltanto questa mattina è ritornata sotto il controllo delle autorità. Sentiamo Valerio Scarponi.
1: 4-5 detenuti, quelli che l'hanno innescata, sono stati trasferiti in un altro penitenziario, mentre adesso sono in corso le operazioni di bonifica. Lo dicevi, momenti di grande tensione qui al carcere di Pisa, alle nostre spalle 35-40 i ristretti che hanno iniziato ieri sera alle 19 questa rivolta parlando di microspie nelle celle. Questo hanno riferito, hanno parlato di un pretesto, di una prova di evacuazione con la quale sono stati fatti allontanare per circa 2 ore dalle celle. Quando sono tornati si sono trovati all'interno questi captatori ambientali installati per fini investigativi. Hanno richiesto di poter parlare liberamente in cella senza essere ascoltati, ma allo stesso tempo hanno anche denunciato le condizioni di detenzione tra sporcizia e degrado. A Pisa ci sono 300 detenuti su una capacità di 185. Non risultano allo stato feriti coinvolti né tra gli agenti della polizia penitenziaria né tra i ristretti. Quello però che vi possiamo dire è che appunto il tutto è stato trasmesso via social, lo ricordavate, attraverso TikTok, con dirette seguite da 20.000 persone a volte, in cui dall'interno venivano documentati gli avvenimenti, ovviamente con cellulari detenuti illegalmente da parte dei reclusi. Lo ripetiamo, la situazione è sotto controllo grazie all'intervento di un negoziatore e poco fa si è risolto tutto. Ora nel reparto vengono fatte le pulizie e poi tornerà il tutto alla normalità.
0: Intanto decolla l'inflazione a settembre, in base alle stime preliminari dell'Istat, al 4,2% su base annua. Sentiamo Annalisa Salsano.
2: Schizza l'inflazione in Italia a settembre, supera il 4% su base annua, ai massimi da 3 anni, lo certifica l'Istat, che stima un aumento rispetto ad agosto di quasi un punto percentuale. Il dato infatti si assesta al 4,2% per la precisione, quando il mese scorso era il 3,3% su base annua. Cresce l'inflazione anche sul mese di 7 decimi di punto. Sotto accusa i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa, in particolare gli alimentari non lavorati. Gli energetici regolamentati, come per esempio le tariffe in bolletta del mercato tutelato, crescono fino a sfiorare il 26%, ma anche i carburanti e le tariffe nel mercato libero, dunque i beni non regolamentati, aumentano oltre il 20%. Non va meglio il carrello della spesa, 1,7%, dallo più 0,9%. Dunque sotto la lente c'è anche il carrello della spesa e servizi ricreativi e per la cura della persona, che crescono al ritmo più sostenuto, più di un fattore di pressione sulle tasche dei cittadini, con inevitabili rischi sui consumi. Dunque danno più di un pensiero all'esecutivo, che intrattiene una delicata trattativa in corso sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa con Bruxelles. L'obiettivo è utilizzare tutti i 14 miliardi di euro a disposizione, privilegiando misure sull'energia rispetto alla difesa. Le misure green dovranno centrare sia obiettivi strategici su approvvigionamento e autonomia energetica, sia misure più immediate per i cittadini, come per esempio, secondo indiscrezioni di stampa, i bonus per le ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica. Cruciale sarà il voto in commissione bilancio sull'extra deficit, che impegna il governo a presentare, accanto al documento programmatico di finanza pubblica, la risoluzione sull'extra deficit, per poi arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì.
0: All'attenzione del governo dunque i dossier energia, carburanti, manovra alle porte. Giorgia Meloni chiede nuovamente a Bruxelles maggior flessibilità. La Premier oggi a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico. Gabriele Martelloni.
3: La congiuntura, nota a Giorgia Meloni, è tra le più complesse degli ultimi decenni e il governo, spiega la Premier intervistata dal Gazzettino, deve fare i conti con questa situazione anche nella definizione della prossima manovra, che, anticipa la Presidente del Consiglio, avrà come priorità salari, potere d'acquisto, natalità, salute, famiglie e mondo imprenditoriale. Mentre prepara il CDM di venerdì sul documento programmatico di finanza pubblica, la leader dell'esecutivo precisa che i 14 miliardi in 2 anni di flessibilità concessi dall'Europa per la transizione verde saranno utilizzati per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese e annuncia una lettera a von der Leyen per ottenere un ulteriore allentamento dei vincoli.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: Mentre prosegue la moral suasion nei confronti dei gestori energetici per limitare i prezzi di carburanti e bollette in Italia, la Premier conferma la richiesta a Bruxelles di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma dell'ETS, proposta condivisa con Babiš, incontrato martedì a Praga. Dalla Repubblica Ceca, commentando la sentenza Regeni, Meloni aveva sottolineato come chiudere i canali con il Cairo non aiuti la ricerca della verità e ora Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni, riportate dai media egiziani, di una telefonata con Al-Sisi prima del giudizio, mentre il ministro Foti chiarisce: faremo rispettare la sentenza e lo Stato chiederà il risarcimento.
0: La riforma della legge elettorale, l'iter parlamentare entra nel rush finale alla Camera, oggi si votano le pregiudiziali di costituzionalità. Montecitorio in diretta, Francesca Biagiotti.
5: Eh sì Paolo, buongiorno. Naturalmente in questo momento gli occhi sono puntati su quello che avverrà, è già iniziato qui alla Camera dei Deputati con la discussione sulla legge elettorale, lo ricordavi, alle 12 si inizia con i voti sulle 5 questioni di pregiudizialità di costituzionalità, pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate dalle opposizioni. Questo perché dalle opposizioni si dà un po' per scontato che questa legge incassi il via libera da parte della maggioranza e quindi si guarda già a quello che potrebbe essere in un futuro una bocciatura ipotetica della Corte Costituzionale. Ci sono vari elementi secondo le opposizioni che hanno questo profilo, quindi di incostituzionalità. Da un lato il grande premio di maggioranza nel caso a cui una coalizione vada sopra il 42% e poi la questione delle firme per nuove formazioni per poter entrare in Parlamento. Infatti il numero di firme è alzato e proprio su questo proprio Riccardo Maggi di Più Europa, uno dei partiti che potrebbe essere condizionato da questa nuova misura, da ieri è in sciopero della fame per protesta. Dalla maggioranza si ribadisce, si ostenta compattezza, ma insomma sappiamo che in questi giorni sono passati diversi ordini di scuderia, in particolar modo dal partito della Premier, da Fratelli d'Italia, per appunto essere compatti, non mancare in aula, non far mancare il voto anche su voti minori, diciamo così, come quello sulle pregiudiziali. Questo ha detto ieri il capogruppo Bignami di Fratelli d'Italia. Questo si ribadisce, insomma si ha paura che possa esserci nuovamente uno scivolone come già ci fu in passato proprio sulla lettura in prima battuta qua della legge elettorale sul tema delle preferenze, che è stato in parte risolto dal Senato ma che ancora non vede tutta la maggioranza completamente soddisfatta, ma insomma si ribadisce però che i voti ci saranno. Vedremo a più tardi.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola, limato più volte dopo interlocuzioni con il governo. Il decreto contiene il tetto agli stranieri per classe, il divieto di burka e niqab, più fondi per il potenziamento linguistico, i corsi in italiano per i genitori dei bimbi che faticano con la lingua, sanzioni economiche per chi viola le norme. Sono ancora una volta i titoli dell'high tech a spingere alcune piazze finanziarie dell'estremo oriente. In Europa e non solo, però i dati sull'inflazione e i prezzi accendono una spia per gli investitori in una fase che vede molti paesi alle prese con un debito pubblico con pochi precedenti. Andiamo a vedere come si muovono gli indici. Milano, Chiara Rancati.
6: È un avvio di giornata decisamente nervoso per gli indici europei. Come dicevi, sotto la lente ci sono i dati dell'inflazione. Quelli americani di ieri sono stati migliori delle attese, ma questo evidentemente non basta a rassicurare gli operatori. Milano parte quindi in calo, meno 0,68%, cali superiori al 0,5% percentuale anche per Francoforte e Parigi, di oltre l'1% per la borsa di Londra. La giornata è invece decisamente diversa per i listini asiatici, tutti positivi. Le piazze aperte, sono chiuse per festività le borse di Hong Kong e della Cina continentale. Vola invece la borsa di Tokyo, sfiora il più 3,5%, spinta, come anticipavi, dai titoli del comparto dei microchip. Tra questi, Advantest, una delle società principali, sfiora il più 10%. In una giornata in cui vediamo tornare sotto i $100 al barile il prezzo del petrolio. Si tratta però principalmente di un effetto tecnico. Oggi inizia il mese e quindi cambia il futuro di riferimento, non più quello con consegna a novembre, ma quello con consegna a dicembre. Questo fa scivolare il prezzo per il Brent europeo a $98.7 al barile. Sotto la lente ancora anche lo spread, stamattina a 104 punti base tra BTP e Bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano al 4,64%. Linea a voi.
0: Veniamo ora alla tragedia sfiorata ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota armato di coltello che aggredisce il comandante, poi l'intervento dei passeggeri, evitato un altro 11 settembre, dice il primo ministro Netanyahu. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
7: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3:05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5:38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli 2 minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda insistente di una passeggera: cosa succede?
8: What's happened?
7: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Il presidente di Israele Herzog chiede che venga riconosciuta un'onorificenza al merito per eroismo a 4 persone determinanti nell'evitare una strage a bordo del volo. Rientrati intanto in Israele i 180 passeggeri di questo aereo di Fly Dubai. Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
9: Eh sì, dunque il premier israeliano ha detto che è stato evitato il possibile 11 settembre grazie alle azioni eroiche, soprattutto dei 4 passeggeri israeliani che sono riusciti dunque ad entrare in questa cabina e far appunto fermare la precipitazione dell'aereo e la rissa fra i due piloti. Poi Netanyahu, una cosa importante in queste ore, ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso ed è ancora presto per dire cosa c'è dietro questo incidente, dopo aver parlato anche a lungo con il presidente Trump, che ha definito il copilota originario, come dicevate, del Oman, o come un terrorista o come uno squilibrato. E forse questa frase descrive meglio quello che fino ad ora sappiamo, perché le indagini sono ancora in corso in Arabia Saudita, dove questo copilota si trova e che è sottoposto all'interrogatorio delle autorità saudite. Netanyahu gli è stato chiesto da parte di Fox se forse anche l'Iran può trovarsi dietro a questa possibile tragedia. Ha detto è ancora presto per dirlo, ma dal Ministero della Difesa Israel Katz ha anche ricordato le parole del premier Netanyahu su un'imminente minaccia terroristica in vista alle elezioni, però non ha sottolineato se quella minaccia riguardava anche dei voli. I voli che di fatto di Fly Dubai in queste ore e nei prossimi giorni saranno sospesi fra Dubai e Tel Aviv, e dall'altra parte dal Ministero degli degli esteri parlano anche di un possibile tentativo per minare gli accordi di Abramo, ovvero appena stabiliti appunto rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Dunque le indagini sono in corso, ma Israele, ecco, possiamo dire, si è svegliato con un'altra mattinata che entrerà nella storia in vista anche alle elezioni, come dicevi, che davvero determineranno il futuro politico di Netanyahu. È tutto per il momento, a te.
0: Israele che intanto continua ad agire nel sud del Libano, operazioni dell'esercito che puntano a colpire le posizioni di Hezbollah, questo impedisce di fatto il rientro di migliaia di sfollati nelle loro abitazioni, nei villaggi meridionali. Sentiamo da Nakura l'inviato Nello Rega.
10: Sì, buona giornata da Nakura, siamo in piena zona gialla, vale a dire dove operano le forze israeliane che stanno continuando senza sosta in maniera maggiore di giorno in giorno le operazioni contro Hezbollah. I miliziani di filo iraniani sono un migliaio massimo, ma sono dotati di droni che possono far cadere, droni kamikaze contro le postazioni dei militari dell'IDF. C'è molta paura perché si teme un attacco contro le forze israeliane anche in Libano, nel sud del paese. Infatti le misure di sicurezza sono state aumentate da parte degli israeliani, così come aumenta il braccio di ferro tra il governo di Beirut e i filo iraniani. Beirut ha detto: dovete darci le armi, siete un movimento ormai illegale, ma Hezbollah ha detto: continueremo ad essere qui nel sud del Libano e porteremo avanti la battaglia contro Israele. Questo potrebbe far anche capire che potrebbe esserci un attentato prima del voto israeliano. Da Nakura, linea e microfono. Posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, a Mosca, la missione del cardinal Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto, incontro con i prigionieri ucraini, la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
11: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione civile. Missione diplomatica e missione umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di carità, gesti di umanità, si riesca a tenere aperto il canale del dialogo e arrivare alla pace. Dunque facilitare gli scambi di prigionieri, lavorare per la tutela dei civili sfollati, la questione del ricongiungimento familiare dei bambini ucraini. Sappiamo che questa è una delle questioni più delicate, perché per le autorità ucraine su questi elenchi ci sarebbero migliaia di nomi. E per Matteo Zuppi, nominato, lo dicevi, inviato speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di impegni e di colloqui. Ha visto il consigliere diplomatico del Cremlino Shakov, la commissaria per i diritti umani Lantratova e poi...
12: Con dei prigionieri, dei ucraini, abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone, e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case. Abbiamo trovato tanta commozione.
0: Negli Stati Uniti ora Krista Pike, condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 dosi letali di pentobarbital somministrate. Gli avvocati hanno presentato subito un'istanza d'urgenza per fermare a questo punto l'esecuzione, richiesta accolta dal governatore del Tennessee. La donna è stata ricoverata in ospedale. Condannata a morte nel 96 per l'omicidio di una coetanea 19enne, Pike era l'unica donna nel braccio della morte in Tennessee, la prima a essere destinata all'esecuzione della pena capitale nello Stato da oltre 200 anni. Intanto l'amministrazione Trump varia altre sanzioni, restrizioni a colpire cittadini che fanno affari con Cuba, il che schiaccia ancor più, se possibile, un'economia già al collasso. Sull'isola l'inflazione al 25%, mancano non solo carburanti ma anche generi di prima necessità. L'inviata Angela Caponnetto.
13: per cercare di superare la crisi energetica provocata dal blocco di carburante imposto dagli Stati Uniti, Cuba punta sull'energia rinnovabile. In giro si vedono sempre più pannelli solari, molti arrivati da donatori internazionali e destinati a strutture pubbliche, come i 391 portati dalla carovana per Cuba e in parte donati al Consiglio Nazionale Casa della Cultura. Ne servirebbero molti di più per far funzionare almeno i servizi pubblici essenziali. Basta entrare in qualsiasi ospedale statale per vedere infatti sale di diagnostica chiuse per i continui blackout e bagni senza acqua.
14: No agua, no maglia.
13: Anche nei trasporti si sta cercando di usare energia rinnovabile perché i mezzi pubblici a gasolio e benzina sono stati ridotti.
15: Questa è una delle fermate del bus, dei servizi pubblici ovviamente con il calo di energia si sono letteralmente dimezzati se non fermati. C'è la gente che aspetta da un'ora e mezza a due ore, ovviamente prima del blocco non era così.
13: Un altro settore colpito dal blocco è quello del turismo. Una delle province in cui la crisi è tangibile è quella di Matanzas, a sud di L'Avana, dove si trova la famosa spiaggia di Varadero. Come tutto il settore alberghiero nazionale, anche qui il crollo delle presenze è di circa il 70%.
16: Quando ha cominciato questa catastrofe, che possiamo dire che adesso no, non vediamo quasi nessuno.
13: Questo hotel di solito a settembre-ottobre è al completo, ora per 400 posti disponibili hanno solo 80 clienti, quasi tutti cubani.
16: E il popolo cubano ha una volontà nel cuore. Noi camminiamo da solo, senza la volontà degli Stati Uniti. Noi vogliamo fare affari con tutto il mondo, ma senza pressione.
13: A poco servono le ultime misure del governo per aprire la gestione degli hotel, che qui è statale, all'imprenditoria privata. E così le spiagge incantevoli come quelle di Varadero, di solito piene di bagnanti, sono lunghe distese di sdraio vuote, dove però non mancano musicisti che intonano canti cubani, anche se intorno non ci sono spettatori.
0: A Cuba è dedicata la puntata di questa sera di 24 mm, l'appuntamento con Rai News 24 è alle 22.30 per seguire il racconto, il reportage della nostra Veronica Fernandez dall'isola caraibica. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni quando questa passerà in giudicato. La precisazione del ministro Foti, le opposizioni incalzano, il pagamento delle somme è già esecutivo, sostiene il leader del Movimento 5 Stelle Conte. L'Egitto intanto, stando a fonti egiziane, precisa di non voler entrare nella vicenda giudiziaria italiana in quanto i giudici hanno condannato singoli individui e non istituzioni. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. La conferma è arrivata dall'ospedale, l'ultimo ricovero di una fase difficile, la più acuta iniziata a primavera dell'anno scorso, quando l'ex sottosegretario aveva già affrontato diversi problemi complessi di salute che si erano aggiunti ad una forte depressione. Diana Bianchedi lascia, dimissioni dal ruolo di capodelegazione della Nazionale di Calcio dopo le ultime dichiarazioni del ministro dello Sport Gianluca Semprini.
17: L'ennesimo capitolo della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI, i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della Federazione Pesistica, salvo poi adeguare

0: guarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della nazionale di calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara ad Abodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
1: Abbiamo visto nelle immagini alcuni gol della partita degli azzurri in Turchia. Domani la sfida a Parigi con la Francia. Tiziana Alla.
2: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico. Solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori. Una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come è accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana. Rientra Barella e rifiata Tonali in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida da confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
1: E ora Lady Gaga, con queste immagini che ci raccontano come sia diventata commessa, almeno per un giorno, scelta quale testimonial di una campagna d'assunzioni di una catena di supermarket giapponese, video in bianco e nero, e l'artista si muove tra gli scaffali a ritmo di musica, indossa una sorta di rivisitazione futuristica delle divise dei dipendenti di questo supermarket. Lady Gaga ha spiegato di aver apprezzato il sushi e altri articoli di questa catena, da qui la decisione di accettare la proposta giapponese. È tutto per questa edizione del giornale di Rai News. Cronache dall'Italia, ora Chiara Paduano.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
5: Dai, uno, due.
6: Raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
7: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
8: No, secondo me sta facendo squat.
9: E se fosse uno sportivo?
10: Carica.
11: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
5: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
12: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
13: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
14: The Voice Senior. Da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5%.

0: 10% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
1: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Giovedì 1 ottobre, cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Allora, buongiorno e partiamo subito con la notizia in primo piano in questa giornata, ovvero le tensioni e i disordini al carcere di Pisa. Un intero reparto è finito sotto il controllo di decine di detenuti, una rivolta trasmessa poi in diretta sui social. Allora andiamo subito in diretta dall'inviato che da questa mattina ci sta raccontando che cosa avviene a Pisa, Valerio Scarponi. Allora Valerio, raccontaci che cosa è accaduto e soprattutto partiamo da com'è la situazione in questo momento.
1: È stato solo grazie all'ausilio di un negoziatore che la situazione si è sbloccata intorno all'alba qui nel carcere di Pisa alle nostre spalle. Dopo estenuanti e lunghe trattative, pacificamente i detenuti che hanno iniziato la rivolta ieri sera intorno alle 19 hanno deciso di togliere le barricate, aprire la porta agli agenti della penitenziaria. Ora è in corso la bonifica. Tutto è partito in serata perché alcuni di loro avrebbero scoperto delle microspie, dei captatori ambientali per fini investigativi installati nelle celle durante un'ora di una prova di evacuazione, almeno questo è quello che hanno sostenuto in diretta sui social alcuni dei reclusi, che hanno documentato in tempo reale con fino a 20.000 spettatori quello che stava accadendo. Ma non solo, ovviamente la denuncia anche sulle situazioni, sulle condizioni carcerarie. Parliamo di un penitenziario con 300 detenuti su 185 posti disponibili e nei video viene proprio documentato anche quello che vivono alle nostre spalle. 4-5 dei detenuti che hanno iniziato la protesta sono stati trasferiti in altri penitenziari, gli altri sono ancora qui, è in corso insomma la bonifica del reparto giudiziario, quello riservato ai detenuti non condannati in via definitiva. Ovviamente e per fortuna non ci sono stati feriti né da una parte, né dalla parte della polizia penitenziaria, né da parte dei ristretti. Per il momento è tutto.
0: Grazie allora a Valerio Scarponi, ovviamente a più tardi. E andiamo ora al caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, al centro ora ci sono le analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e le ombre sui RIS di Parma. Intanto la difesa di Sempio prepara la memoria difensiva in vista di un probabile rinvio a giudizio. E quella di Stasi, un'altrettanto probabile istanza di revisione. Allora lo vedete collegato l'inviato della TGR in diretta da Pavia, Francesco Perugini. Allora Francesco, facciamo il punto, no, di questa inchiesta senza fine e dopo 19 anni di fatto si torna a quelle prime analisi.
2: Sì, davvero senza fine, perché dopo ormai quasi 20 anni si torna a indagare giorno per giorno cosa accadde in quelle ore successive all'omicidio di Chiara Poggi. Riproviamo a ricostruirlo anche noi. Il 19 settembre viene rilevato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi il DNA di Chiara. Questo è un dato solido anche per i consulenti della Procura, Previdere e Grignani. Il giorno successivo viene ripetuto l'esame, vengono inserite due celle con l'utenza Marino, allora capitano, oggi tenente colonnello, danno esito nullo, ma queste analisi non vengono considerate in modo adeguato, lo ha ammesso anche l'oggi tenente colonnello Marino a colloquio con gli inquirenti, forse avremmo dovuto dare un peso diverso a quelle ipotesi, a quelle analisi, e su questo si batte la difesa di Alberto Stasi. L'ex generale Garofano oggi però in un attacco a lui, al suo operato e a tutto il reparto dei RIS dei Carabinieri, ma allo stesso tempo in questa vicenda che ha visto molti volti poi cambiare ruolo e cambiare incarico, lo stesso Garofalo al centro di un'intercettazione tra Andrea Sempio e la madre viene criticato, in quel momento era consulente della famiglia, viene criticato perché è troppo appiattito, possiamo dire così, sulle posizioni della parte civile, cioè sull'avvocato della famiglia Poggi, l'avvocato Tizzoni. In tutto questo quindi si dipana oggi la nuova inchiesta con la difesa di Andrea Sempio che prepara le memorie a circa una ventina di giorni dalla chiusura delle indagini. Ieri Angela Taccia, l'avvocata di Andrea Sempio, ha ribadito: non ci sono novità nel quadro accusatorio. In più c'è Chiara, ovviamente, con la ricostruzione della nuova perizia Cattaneo Leone, che ha provato a ridisegnare quelle ore terribili per Chiara. Un'aggressione, una morte che sarebbe arrivata almeno 15 minuti e fino a un'ora dopo la prima aggressione. Chiara si sarebbe difesa in un quadro che quindi cambia anche la finestra dell'ora della morte, tra le 9.15 e le 9.32, disegnata all'epoca e poi decisiva per l'incriminazione e la condanna di Alberto Stasi.
0: Ecco, davvero in un flash, no? Dicevamo in apertura di questo collegamento Alberto Stasi che non parla.
2: Ieri è stato avvicinato ai giornalisti, ovviamente come ha sempre fatto preferisce non commentare, la sua difesa ci ha annunciato, sta lavorando all'istanza di revisione anche grazie a questi nuovi elementi che comunque avrebbero influenzato sicuramente la prima fase dell'indagine. Infatti 4 giorni dopo quelle analisi negative, il 24 settembre 2007, Stasi fu arrestato la prima volta e poi rilasciato.
0: Grazie allora a Francesco Perugini, molto chiaro il racconto del quadro della situazione, dunque due difese con due posizioni chiaramente completamente diverse. Andiamo a una scoperta dei carabinieri di una presunta setta pseudo spirituale nella bassa Val di Susa. È stato arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa aggravata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno di questa comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e anche degli abusi sessuali. Andiamo ora nel Crotonese per un giallo e per l'arresto da parte dei carabinieri di due persone per omicidio e occultamento di cadavere. Si tratta della moglie 60enne e del figlio 28enne di Salvatore Giglio, morto nel 2024 a 69 anni. Due arrestati avrebbero ucciso l'uomo, il cui corpo sarebbe stato poi gettato nelle acque del fiume Tacina a Steccato di Cutro. Allora andiamo in diretta dall'inviato Francesco Salvatore. Francesco, dopo 2 anni, come si è arrivati a questa svolta?
3: Sì, si è arrivati alla svolta con una serie di elementi che hanno portato appunto all'arresto di Daniela Rossato e del figlio di Salvatore Giglio Nicola, 28 anni. Noi ci troviamo proprio davanti alla casa di Salvatore Giglio e proprio qui sarebbe avvenuta l'uccisione. E una telecamera ha immortalato gli ultimi momenti, l'ultima volta in cui è stato avvistato appunto Salvatore Giglio insieme alla moglie e al figlio, e da quel giorno poi non si è avuto più notizia. I due sono accusati di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'indagine dei carabinieri di Crotone, coordinati dalla procura locale. Occultamento di cadavere perché il corpo, almeno secondo l'indagine, sarebbe stato fatto a pezzi e poi sarebbe stato gettato nel fiume Tacina, una parte nel fiume Tacina e una parte sarebbe forse anche stato bruciato. Alcune testimonianze riportate nelle carte dicono che a ridosso della scomparsa di Salvatore Giglio è stato avvistato del fumo fuori uscire dal comignolo della casa per diverse ore con un forte odore. E al momento, e anche a distanza di qualche mese, c'è stato anche un altro elemento molto importante che è riuscito a dare un maggior peso alle indagini. C'è stato un esposto anonimo che diceva proprio di indirizzare le

0: della capitale, dove ieri è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in un parco, pensate, ad appena un chilometro di distanza da quello stabile di Tor Sapienza che è stato sgomberato qualche giorno prima. Tutto fa sembrare si tratti di un regolamento di conti in quello stabile che era stato più volte denunciato dai residenti come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Allora diamo la linea a Linda Dorigo. Linda.
1: Ci troviamo di fronte all'immobile sgomberato dalle forze dell'ordine a Tor Sapienza a Roma. Il primo blitz 2 giorni fa, 12 fermi, 4 le persone portate nei centri di permanenza per il rimpatrio. Negli ultimi anni questo stabile era diventato una centrale dello spaccio e un rifugio per persone senza fissa dimora. A poca distanza da qui, nel parco montagna, è stato ritrovato il corpo di un uomo, probabilmente uno straniero, sulla Trentina. Sul suo corpo ferite da arma da taglio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Non si esclude nessuna pista, neppure l'ipotesi che tra la vittima e un altro uomo arrivato in codice rosso all'ospedale Pertini ci possa essere stato un litigio. Intanto i residenti sono allarmati per la sicurezza nel quartiere, perché dopo gli sgomberi molti senza fissa dimora si sono riversati nelle aree limitrofe. La questura ha assicurato un presidio costante di fronte all'edificio per evitare nuovi tentativi di occupazione.
0: E grazie a Linda Dorigo. E torniamo ancora una volta a parlare del fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. Ci sono alcune aziende che operano nel comprensorio che sono costrette a far lavorare i dipendenti in smart working oppure a spostarsi proprio per i danni causati dalle scosse di terremoto. Allora andiamo a collegarci con Francesca Coppola per tutti gli aggiornamenti.
2: Sì, buongiorno, è nato nel 55 questo comprensorio aziendale voluto da Adriano Olivetti. Qui si realizzavano calcolatrici, poi nel tempo computer, oggi è un polo tecnologico e delle scienze ed è di proprietà del fondo Renaissance di Dea Capital, ospita più società telefoniche, centri di ricerca TIGEM e CNR, 2500 dipendenti in tutto in smart working, per lo più dopo il terremoto del 31 luglio che ha provocato 5.600 sfollati a Pozzuoli e ha danneggiato alcune strutture qui all'interno. La proprietà lavora per riqualificarle tutte, ma la notizia che allarma i sindacati e anche l'amministrazione comunale di Pozzuoli è che una di queste società, la Wind 3, ha rescisso il contratto di affitto. La società, ci ha spiegato in una nota, trasferirà le attività al centro direzionale di Napoli per garantire un ambiente di lavoro sicuro e questo non avrà alcun impatto occupazionale. Di fatto 1.200 lavoratori lasciano questo sito. Il sindaco di Pozzuoli ha chiesto un tavolo regionale, si terrà il 7 ottobre, ci saranno anche i sindacati, sentiamo il suo appello, poi linea a voi.
3: Abbiamo chiesto un tavolo, l'abbiamo ottenuto per il prossimo 7 ottobre, dove chiederemo di non lasciare la sede di Pozzuoli. Pozzuoli, oltre ad avere il danno del bradisismo, praticamente questa criticità, non può permettersi neanche la beffa di che molte persone vadano via dalla città di Pozzuoli portando un impoverimento economico di questa città. Noi ci batteremo fino alla fine per conservare fino all'ultimo soprattutto le sede e ogni posto di lavoro.
0: E allora chiudiamo sognando un po' con i fumetti e con l'animazione, perché parte oggi la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema and games, che si tiene alla Fiera di Roma fino al 4 di ottobre. Allora andiamo in diretta dall'inviato Massimo Mignanelli per saperne di più. Massimo.
4: Sì, Romix compie anche 25 anni in questa edizione, quindi si festeggia due volte, è un mondo fantastico, un mondo fatto di fumetti, cinema e di tutto il resto che hai detto te, ma io parlo subito con Max Giovagnoli, così non sprechiamo il tempo. Allora, buongiorno intanto.
5: Buongiorno.
4: L'anima di Romix.

0: Cos'è Romix?
1: Romix è una grande fabbrica dell'immaginario, una scatola magica che si accende per 4 giorni, 2 volte l'anno e davvero scatena un sacco di bellissima energia. Fumetti, animazione, cinema, games, tutto insieme per una generazione, appunto 25 anni, che è cresciuta con questo evento e che è sempre numerosissima partecipa.
0: Ecco, noi ci troviamo in uno stand che sembra quasi un teatro. Cos'è?
1: È uno dei tanti progetti che abbiamo creato quest'anno per celebrare in questo caso i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Ti immagini Pinocchio l'abbiamo chiamata. Le grandi maestranze italiane che si fanno valere in tutto il mondo, presenti in mostra. Abbiamo libri rari di Pinocchio, in questo caso oggetti di scena e costumi bellissimi dal Pinocchio di Matteo Garrone. Abbiamo quello in animazione di Enzo Dalò, quello in stop motion di Stefano Bessoni. Davvero i dietro le quinte reali di queste produzioni.
0: Ecco, non possiamo non parlare del colore che c'è in questa manifestazione importante, colore fatto da giovani e non solo, con abiti di personaggi.
1: Certo, da 60 artisti che vengono da tutto il mondo, le self-area con i giovani che creano loro costumi eccetera, e poi il cosplay, quindi Romix è uno di quegli eventi che permette ai suoi vincitori di poi partecipare al World Cosplay Summit in Giappone e in altri location europei, quindi è sempre uno degli eventi più attesi dai ragazzi.
0: La ringrazio direttore, per ora è tutto da Roma, ci vediamo più tardi.
2: Grazie a Massimo Mignanelli, al tuo ospite, e a più tardi. Riparte oggi, 1° ottobre, il nostro consueto appuntamento con la Polizia Stradale, un momento utile di informazione per chi ci segue e si sta per mettere in macchina. Lo vedete già collegato, Valentino Mariniello, vicequestore dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno studio, buongiorno ai telespettatori. Qualche disagio per i nostri automobilisti. Partiamo dalla 1, la Milano-Napoli, dove abbiamo circa 6 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 273, siamo all'altezza di Carenzano. Passando sulla 2 del Mediterraneo, vediamo la chiusura degli svincoli di Pizzo Calabro in entrambe le direzioni a causa della protesta del settore agricolo per il rincaro dei carburanti. Infine, in A4, all'altezza di Fossalta, in direzione est, abbiamo coda per un veicolo in fiamme e c'è la chiusura della corsia di marcia. Ricordo che in casi del genere non bisogna assolutamente intralciare le operazioni con inutili curiosità che possono essere esse stesse una fonte di pericolo. Con questo è tutto, buon viaggio dalla Polizia Stradale.
2: Grazie al vicequestore Valentino Mariniello, ovviamente ci ritroviamo domani con le informazioni utili della Polizia Stradale sul traffico e sulle nostre strade. Cronache dall'Italia torna alle 11.35 circa e poi domani alle 9.30. A più tardi, e ora la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli.

0: Buongiorno, torna George W. Bush sulle prime pagine internazionali. Le truppe degli Stati Uniti lasciano l'Iraq. Il paese però sembra impantanato in un'altra guerra contro l'Iran ad un mese dalle elezioni di metà mandato. E allora il segretario alla difesa, anzi il ministro della guerra, Pete Hegseth, davanti ai Marines indossa l'armatura di Dio. Questo è il tema dell'edicola internazionale di oggi. Andiamo subito a scoprire l'edizione della Frankfurter Allgemeine Zeitung con quella foto che ci rimanda alla storica dichiarazione di George W. Bush con quello striscione alle spalle sulla porta aerea in missione compiuta. Dice la Frankfurter Allgemeine Zeitung: tante missioni ma pochi risultati. L'America lascia l'Iraq. Poco dopo l'invasione, George W. Bush, il presidente, annunciò, era il maggio di quell'anno, il 2003, la caduta di Saddam Hussein. Dopo la pace gli americani ottennero vantaggi in buona parte apparenti, poi anni di combattimenti, di tumulti. Obama ritirò tutte le truppe nel 2011, poi le rimandò indietro. Ora l'ultimo soldato americano ha lasciato l'Iraq. Quale il significato in relazione a oggi? Andiamo sulle pagine interne della Frankfurter, la riflessione affidata a Nicholas Busse su questo ritiro di Trump. Non è scontato che l'Iraq abbia visto il suo ultimo soldato americano lasciare il paese 23 anni dopo l'invasione di Bush, che si è rivelata una catastrofe sia per il paese sia per la regione. Questo vale anche per Trump, che un tempo aveva basato la sua campagna elettorale sulla promessa di porre fine alle infinite guerre americane. In Iran sta continuando invece la tradizione di interventi avventati in Medio Oriente. Resta incerto adesso che cosa accadrà a quelle milizie sciite che non sono ancora state sciolte. Sono lo strumento di potere dell'Iran nel paese vicino e la leadership di Teheran le usa nella guerra contro gli Stati Uniti per attaccare le posizioni americane in tutta la regione. Anche qui la miopia di Donald Trump è evidente, scrive Nicholas Busse, sta abbandonando un paese chiave agli iraniani, proprio come sta abbandonando i sauditi nella loro lotta contro gli Houthi. Considera questa una politica di potenza, di forza. Gli avversari dell'America non la penseranno così, dice Busse sulla Frankfurter. Foreign policy, le forze statunitensi lasciano un vuoto di potere in Iraq. Ecco il timore di molti analisti in queste ore, di molti esperti. Con il ritiro delle truppe resta un vuoto di potere che potrebbe giovare agli avversari di questa guerra nel Golfo contro l'Iran. Foreign Affairs, perché l'Iran intensifica la sua azione, potrebbe puntare anche ad un'escalation, scrive Mohammad Tabar, che è un accademico della Texas University, università che tra l'altro porta il nome della scuola di governo George W. Bush. Dice: è improbabile che la pace regga, duri. Teheran crede che Washington si riorganizzerà e prima o poi riprenderà la guerra. Il regime è determinato a rispondere con forza a qualsiasi provocazione americana, forse anche ad attaccare senza preavviso. Non ritiene di poter convivere con la presenza statunitense in Medio Oriente, quindi è disposto a fare di tutto per costringere gli Stati Uniti ad andarsene. L'obiettivo di lungo termine dell'Iran, in altre parole, sarà quello di rendere la permanenza nella regione così dolorosa, così pesante, da costringere Washington a ritirare la maggior parte delle sue truppe, ad accettare il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz e a riconoscere la Repubblica Islamica come una stabile potenza regionale. E allora arriviamo sull'edizione odierna del Wall Street Journal, in primo piano naturalmente la vicenda dell'aereo, ma poi eccolo il ritiro a centropagina delle forze americane, l'uscita militare dagli Stati Uniti che lascia l'Iraq in pericolo, è il titolo del Wall Street Journal. Che poi ci dice di più? sulla pressione americana che sta lasciando decine di petroliere, di navi commerciali dirette all'Iran al largo delle coste iraniane, senza cibo, senza acqua potabile, senza carburante, la minaccia di sanzioni per tutti quei paesi che offrono appoggio logistico e rifugio a queste navi che fanno affari con l'Iran, i paesi della regione, che sta avendo effetto, dice il Wall Street Journal. La crisi ha colpito anche le navi portacontainer che trasportano merci come mais e materiali industriali, pezzi di ricambio, verso l'Iran. Arriviamo sul Washington Post. I radicali cambiamenti di Trump che sta ridisegnando la capitale, Washington, naturalmente a partire dai grandi lavori alla Casa Bianca, la sala da ballo, ma poi a centropagina, eccoli i nuovi obiettivi delineati da Hegseth in un discorso appassionato, fazioso, energico, indirizzato alle truppe. Prevede una nuova base militare, più attenzione alla fede, l'aiuto di Elon Musk sulle armi del futuro. I miliardari della tecnologia, Elon Musk, Palmer Inky, svilupperanno la prossima generazione di armi. Questo discorso di Hegseth domina l'apertura dell'Huffington Post e di molti altri magazine e TV americane in queste ore. Missione ardua per Pistol Pete, arrivano i cowboy patrioti, nuovo ruolo per Elon Musk, The Hill, sette spunti dal discorso di Hegseth agli alti ufficiali, il futuro della guerra, la fede, una nuova base, tra questi una purga di un altro 10% di generali che non erano troppo aderenti alle nuove linee del Pentagono, del Ministero della Guerra, la nascita di un nuovo comando, Auto War Com, 4 stelle di generali, incentrato sullo sviluppo di sistemi di guerra autonomi con droni, robot che andranno lì al fronte. Ma Hegseth, base dei Marines di Quantico, Virginia, ha detto molto di più. E allora ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
1: National motto is, after all, in God we trust.
0: Il nostro motto nazionale è confidiamo in Dio. Oggi ribadiamo quella fiducia, ponendo la salute spirituale sullo stesso piano della salute fisica. Il nostro dipartimento indossa l'armatura di Dio, perché mentre combattiamo una guerra fisica sappiamo tutti che la vera battaglia è spirituale. Dio è buono, il male no. E le forze armate americane devono comprendere la differenza.
1: We are no longer the woke department or the weak department.
0: Non siamo più il dipartimento woke, né quello dei deboli. Niente ciccioni, trans, barbuti, strambi, smidollati, niente radicali, solo guerrieri, solo truppe toste, pronte, determinate. Siamo il Ministero della Guerra e non torneremo indietro.
1: Back down. Godspeed. Thank you very much.
0: Eccola l'armatura di Dio indossata dal segretario alla guerra Hegseth. Siamo già sull'American Conservative. Perché l'impeachment di Hegseth terrorizza i repubblicani? È un problema politico e finora si è cercato di impedirlo rimandando la discussione alla Camera dopo le elezioni di metà mandato. Ma se queste elezioni le vinceranno i democratici, è possibile, anzi probabile, che Hegseth diventi tra i bersagli prioritari, dice l'American Conservative. Il suo curriculum sembra scritto apposta per irritare la sensibilità progressista. È un ex conduttore di Fox News, accusato di violenza sessuale, un guerriero culturale sfacciato, volgare, che si compiace di quello che i progressisti chiamano attaccare i più deboli, vulnerabili, una sorta di portavoce, agente esecutivo per i vari interventi militari del presidente. Decine di parlamentari democratici lo hanno apertamente accusato di crimini di guerra, potrebbero essere tentati anche dal sottoposto porlo al giudizio della Corte Penale Internazionale se non dovesse bastare la procedura di impeachment. E allora torniamo sul Washington Post, elezioni di metà mandato, quanti seggi alla Camera potrebbero conquistare i democratici? I sondaggi e l'esperienza del passato indica che potrebbero arrivare a 225, forse anche 232 seggi su 441, dunque una solida maggioranza alla Camera, più incerta la corsa al Senato. Arriviamo sulla prima del New York Times per tornare al tema col quale abbiamo aperto, il ritiro dall'Iraq. Eccola la foto che ci porta a Najaf. Ieri un convoglio delle forze di sicurezza irachene, là dove gli americani erano arrivati nel 2003 per rovesciare Saddam Hussein. L'esercito americano, dice il New York Times, con questo ritiro lascia il paese, l'Iraq, nelle sue mani, nelle mani degli iracheni, che decideranno il loro futuro. Exit intanto indurisce i toni mentre crescono i dubbi sulla sua leadership. È riuscito a mantenere proprio incarico grazie all'immagine di uomo duro e lo ha trasmesso anche in questo discorso davanti ai Marines, ma il suo rapporto con i parlamentari repubblicani non è mai stato così teso. Perché? Perché gli americani sono alle prese con la benzina a $4.50 al gallone. Exit è l'uomo del quale Trump ha detto lui ama la guerra. Sotto molti aspetti non è mai stato così debole, sta guidando le forze armate in una guerra impopolare. I repubblicani al congresso si lamentano in privato e sempre più spesso anche in pubblico del fatto che lui e il suo staff sembrano ignorare le loro domande e spesso arrivano impreparati alle riunioni. Se dovessero vincere davvero i democratici conquistando la maggioranza alla Camera, Exit dovrà probabilmente affrontare nuove richieste di impeachment. È tutto per l'edicola internazionale.

È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Da sabato in prima serata, Rai 1.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 4 arresti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle per fini investigativi. Prezzi dei carburanti in calo per i dati del Ministero, si attende la decisione di Tamoil, l'inflazione corre a settembre al 4,2%, Meloni chiede più flessibilità, Bruxelles critica l'opposizione. Si indaga sull'aggressore del volo Fly Dubai, Netanyahu, per ora non è sicuro collegamento con l'Iran, nuovi raid nella striscia di Gaza, almeno 9 vittime, funerale di massa per 100 palestinesi. Krista Pike, dopo 18 anni nel braccio della morte in Tennessee, sopravvive a 2 iniezioni letali, rottura delle vene, farmaco degradato, la donna ora ricoverata in ospedale. Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva in condizioni gravi negli ultimi anni, aveva accusato problemi di salute affrontando una profonda depressione. Lady Gaga commessa in un supermarket, testimonial di una catena giapponese, si muove tra i banchi a ritmo di musica, vestita con una rielaborazione techno della divisa.

0: noi abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri stati membri stanno sostanzialmente andando nella stessa direzione. Quindi lo dico anche per annunciare che intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: Così Giorgia Meloni nella giornata di ieri, buongiorno, ben tornati a Inside 24. Alessandro Sansoni, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Professor Edoardo Novelli, buongiorno, buongiorno, ben trovato. È un messaggio da campagna elettorale o da leader di partito o da Presidente del Consiglio?
3: Difficile fare distinzioni o distinguo su queste cose. E sicuramente la dimostrazione che con l'Europa bisogna dialogare, bisogna lavorare, bisogna patteggiare e non si può utilizzare l'Europa quando serve e non quando non serve. C'è un'unità d'azione dell'Europa su vari piani, su vari punti economici, di politica estera, eccetera, sarebbe assolutamente auspicabile. Cosa che peraltro non è semplicemente forse anche rispetto a questa questione dell'inflazione chiedere appunto una estensione dei margini economici, ma anche forse operare congiuntamente nei confronti delle cause politiche che hanno portato a questa inflazione sarebbe assolutamente utile.
1: Che ad oggi è anche e soprattutto, ma non solo, il conflitto in Iran, ovviamente. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno anche a Davide Faraone, Italia Viva, Casa Riformista, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno ai telespettatori.
1: Faraone, la cosa giusta da fare è premere sulla Commissione europea affinché conceda un di più di flessibilità?
4: Io credo che questo atteggiamento che ha la Meloni nei confronti dell'Europa sia abbastanza schizofrenico. Cioè l'Europa è sempre il bancomat a cui chiedere risorse, flessibilità, possibilità di azione in libertà al di là del patto di stabilità firmato dal governo Meloni con il ministro Giorgetti. Dopodiché però è anche il luogo da bombardare tutti i santi giorni quando qualcosa non va e magari non va perché c'è il veto da parte di una nazione e il diritto di veto che la Meloni è contrario a rimuovere. Per cui io sinceramente questo cortocircuito a cui ci costringe la Meloni tutti i santi giorni non lo condivido. O investiamo sull'Europa ed è quello che penso si debba fare, elezione diretta del Presidente della Commissione europea, eliminazione del diritto di veto, difesa unica, debito comune e quindi si fa un'azione in questa direzione, ma questo lascia e prendi è intollerabile.
1: Lei mi ha sentito, è intollerabile questo modo di, come dire, confrontarsi con l'Unione europea che una volta è madre e l'altra matrigna?
2: Guardi, onestamente io non condivido l'impostazione del collega Faraone perché la schizofrenia di cui parla e i bombardamenti di cui parla sono frutto di una difesa di un interesse nazionale. Quando l'Europa, secondo noi, su alcuni temi non coincide, diciamo, con l'interesse nazionale, è ovvio che si cerca di essere più critici, ma non credo che non sono lontano dalla verità nel sostenere che noi abbiamo sempre dialogato sull'Europa su tantissimi temi, partendo dall'immigrazione per finire all'energia. Che cosa sta facendo il Presidente del Consiglio in questo momento? Quello che un Presidente del Consiglio deve fare, ovvero sia in un momento di inflazione globale che interessa a tutti i paesi europei e non solo, occorre fare una riflessione su una possibilità di flessione, perché se no così non è che non ce la fa solo l'Italia, non ce la fanno molti paesi europei. Io vorrei darvi un dato, se mi consentite, e noi stiamo meglio rispetto a Germania e Francia, di cui il prezzo della benzina in Italia è 2,13, mentre in Germania è 2,35 e 2,16. Il deficit rispetto al PIL è 2,8% in Italia, 3,7% in Germania e 5% addirittura in Francia. Che significa? Che da noi va tutto bene? No. significa che stiamo leggermente meglio rispetto ad altri, e questo secondo me è frutto delle politiche del governo Meloni, ma che l'Europa da questo punto di vista deve decidere come comportarsi in un momento di grande crisi economica che investe tutta l'Europa per la crisi energetica che non ha generato il governo Meloni. Ecco, questo è quello che penso io.
1: Detto una cosa, Meloni, un passaggio che va sottolineato, Alessandro, cioè sto tornando a scrivere a Ursula von der Leyen, perché un messaggio del genere lo aveva già fatto recapitare qualche mese addietro, era finito, diciamo, nello spam politico, perché sappiamo che ci sono resistenze in alcuni paesi europei quando si parla di flessibilità. C'è il rischio che anche questa volta finisca nella casella spam?
5: Il rischio c'è, però Giorgia Meloni parla, tornando alla domanda che hai fatto all'inizio, sia da Presidente del Consiglio sia da leader politico. Parla da Presidente del Consiglio perché l'Italia si muove in un quadro di accordi a livello internazionale, a cominciare evidentemente dall'Unione Europea, per cui ha la necessità di dialogare in modo anche serrato eventualmente con la Commissione e con gli altri Paesi membri per ottenere quello che serve sul momento. Parla da Presidente del Consiglio, che è leader politico, quando chiede, e lo fa spesso e volentieri, in ogni occasione ne abbia la possibilità, di riformare profondamente l'Unione Europea. E non esiste solamente la rimozione del diritto di veto tra le riforme possibili. Innanzitutto bisogna partire dai parametri che ci si è dati. Anche ritornare al patto di stabilità, così come è stato concluso qualche anno fa da Giorgia Meloni e Giorgetti, in un quadro internazionale che si evolve continuamente, ha poco senso. Ha poco senso perché se la situazione evolve in maniera così radicale sullo scenario internazionale, servirebbe un'Unione Europea in grado di adattarsi meglio. E vengo anche, ma proprio con un flash, alla questione del price cap, per esempio, sulle bollette e sul carburante che c'è stato prima. Proprio a causa delle norme europee sulla concorrenza non ci può essere da parte dello Stato nazionale un intervento diretto sui carburanti, sul prezzo dei carburanti, eccetera, perché altrimenti si altererebbero le regole della concorrenza.
1: Sarebbe tutti a gridare come l'Unione Sovietica, pensa che ridere, no?
5: Questo perché? Perché invece l'Unione Sovietica parzialmente esiste, nel senso c'è una ideologia che Tremonti un tempo chiamava ideologia mercatista, per cui il mercato non va alterato. Chi critica il price cap di Eni dice che è un'alterazione del mercato, che viola le leggi della concorrenza, che potrebbe compromettere la vita dei 700 operatori piccolini che agiscono sul mercato dell'energia, questo per quanto riguarda le bollette, ma lo stesso discorso spesso e volentieri vale anche per i grandi distributori, e ci dimentichiamo invece che su grandi questioni strategiche come l'energia, appunto, serve che lo Stato in qualche modo intervenga. La Meloni lo ha fatto attraverso una moral suasion sulla principale azienda di Stato, che non è neanche più azienda di Stato completamente, perché è una SPA. Però qui torna una lezione, e la lezione è che il mercato non deve essere più un feticcio inattaccabile e deve ritornare il primato della politica. Su questo credo che questo governo, in maniera intelligente, appunto attraverso moral suasion, senza violare le norme europee, perché un Presidente del Consiglio è responsabile, così deve fare, stia cercando di dare indirizzi nuovi che si potrebbero ripercuotere anche su come immaginiamo l'Unione Europea nel futuro.
4: Collegato da Marte.
1: Come?
4: Mi sembra collegato da Marte, diciamo che quello che sta dicendo è proprio fuori dal mondo, cioè è l'esatto contrario quello che si sta verificando, cioè? Intanto che questa moral suasion, se si doveva fare, perché non si è fatta prima di prendere 2 miliardi e 800 milioni dalla tasca dei contribuenti e buttarli nella spazzatura, con dei tagli delle accise che erano stati, diciamo, fatti con decretini, entra ed esci, senza nessun criterio. Quindi moral suasion si poteva fare qualche mese fa, avremmo risparmiato 2 miliardi e 800 milioni. Poi è proprio grazie alla concorrenza che ora c'è una riduzione dei prezzi, perché Eni è partita e tutti gli altri sono dovuti andarle dietro, altrimenti perdevano i clienti. Quindi va incentivato un mercato libero in quel settore lì, così come in tutti i settori. Finisco. Non ci interrompiamo, se no non ci capiscono.
1: Sì, Faraone.
4: la stessa concorrenza che dovrebbe essere garantita in tutti i settori e che invece viene costantemente dall'Italia bloccata. Se parliamo dei balneari, parliamo dei tassisti, parliamo di tutti gli ambiti in cui la concorrenza sarebbe un beneficio a costo zero per gli italiani, perché attraverso la concorrenza le imprese danno un servizio migliore a prezzi migliori. Non chiediamo un euro di sostegno alle tasse degli italiani e invece si è fatto il contrario.
5: E ora che finalmente l'idolatria del mercato.
1: Torno da voi tra un attimo, solo per aggiungere che la concorrenza funziona se la parità di condizioni esiste tra gli operatori, perché Aeni può andare dietro Tamoil, può andare dietro IP, perché hanno la stessa filiera, come dei piccoli, hanno da fare un passaggio in più e quindi diciamo una roba di darwinismo economico.
4: Io che magari ho una disponibilità economica maggiore preferirò andare dal piccolo che pago di più, ma non c'è la fila. Anche quello è un elemento di settore di mercato differenziato.
1: Sì, questo cioè, diciamo voglio vedere le file di quelli che c'hanno tempo. Però Sallemi mi dice perché non l'avete fatto prima, perché ci avete fatto aspettare un pezzettino alla volta, qualche centesimo alla volta?
2: Dottore, voglio essere sincero, io capisco che il collega Faraone, che rispetto e stimo, deve fare il suo lavoro di oppositore e ci sta anche. Ma voglio dire, essere critici da questo punto di vista mi sembra un pochettino surreale. Voglio dire, qui si accusa perché una cosa non si è fatta prima, che è frutto di un dialogo che il Presidente del Consiglio ha instaurato con i paesi che sono proprietari di quelle case petrolifere. E questo è un percorso che non è che lo fai schioccando le dita dall'oggi, non è che lo fai. Eni è la principale, inizia Eni, dopodiché con l'interlocuzione che il Presidente ha avuto in Azerbaijan e Kuwait, ovvero sia IP e Kuwait, scusatemi, che è la stessa casa di cui è il nome lo Stato con cui dialoga, voglio dire, poi si riesce a capire che loro si potevano allineare a un indirizzo che era stato preso da un loro maggiore concorrente nel territorio italiano, appunto, che è Eni. Voglio dire, di strano, che cosa c'è? Perché non è stato fatto prima? Perché probabilmente ci voleva del tempo per arrivare a questa conclusione. E sostenere che sono stati buttati 2 miliardi che abbiamo utilizzato per consentire di abbassare il prezzo del greggio alla pompa, ritenere che siano stati buttati, secondo me è onestamente poco intellettualmente.
1: Allora,
2: Faraone rispetto al suo punto di vista, ci mancherebbe.
1: No, al caso che ha portato Meloni a intervenire, che è l'inflazione, cioè quelle parole arrivano a poche ore dal dato Istat. Allora, il primo cartello è quello proprio sull'inflazione, 4,2%, è superiore alle aspettative. Ci attendevamo qualcosa meno, vedete, sciorinato ogni elemento, l'inflazione acquisita per il 26 3,1, l'inflazione di fondo è l'1,9, tradotto, come capite bene, esclusi i beni energetici e gli alimentari freschi, cioè è la realtà di Marte, non c'è nessun italiano che vive senza energetici e alimentari freschi. L'altro tema, l'altro cartello ci mostra dove sono gli aumenti, gli alimentari freschi, i trasporti e il carburante, ovviamente, ecco, è dettagliato, pare molto confuso, ma allo stesso tempo è chiarissimo, perché si vede cosa spinge. E allora, professor Novelli, noi abbiamo titolato "Quanto mi costi", pensando alla spesa, ma magari gli italiani possono, visto che siamo già dentro una campagna elettorale, vedremo quanto lunga, addebitare a Giorgia Meloni questo "quanto mi costi"? Perché si vota col portafoglio?
3: Ma si dice che appunto gli Stati Uniti votino col portafoglio, cioè la dimensione economica, il budget della famiglia, le prospettive che determinano il voto. Sicuramente anche in Italia, dove magari ci sono comunque elementi più di appartenenze, ma sappiamo che queste sacche di appartenenze si riducono moltissimo, vediamo quanti sono coloro che non votano, quanti coloro che non partecipano, quindi non hanno, diciamo, delle affiliazioni ideali nei confronti di un partito che comunque lo scelgo per questioni ideali. La questione economica credo che sia assolutamente centrale, tanto più con questi dati che stanno crescendo, e ancora di più se uno allarga il ragionamento. Uno può anche dire, sì, può anche essere che il governo si stia muovendo in questa interlocuzione con le grandi compagnie petrolifere, si stia mostrando una capacità di azione, però forse c'è anche da domandarci tutta questa crisi economica da dove deriva, chi è sostanzialmente, chiamiamolo in buona parte, responsabile di questa crisi economica che c'è adesso.
1: Mi dicono
3: crisi...
1: che abiti tra Mar-a-Lago e la Casa
3: esatto.
1: Bianca.
3: Esatto, e se uno va a vedere che doveva essere il nostro grande interlocutore, dovevamo essere il ponte nei confronti di questo soggetto, diciamo
4: bravo,
3: che c'è stata una sorta di, diciamo, di incapacità o impreparazione di lettura. No? Noi se questo governo era partito che avremmo la schiena dritta nei confronti dell'Europa e finita la pacchia. Io mi ricordo questo era, ed era, si guardava agli Stati Uniti come sostanzialmente un grande protagonista, ovviamente, con cui avevamo un dialogo diretto, un dialogo privilegiato, e questo ci garantiva.
1: Però anche... posso non per giustificare, ma è complicato azzeccare la lettura con Donald Trump, perché quello, diciamo, mi ha estroverso, ragazzo.
3: Sicuramente è mutevole come carattere, però è in più ci sono una serie di contraddizioni, perché all'interno dell'Europa tu hai coloro che dovrebbero essere dei tuoi partner o comunque alleati politici come posizione, come collocamento politico, che stanno assumendo tutta una serie di posizioni a livello europeo assolutamente contrarie, appunto, per esempio alla, chi è che è contrario alla flessibilità economica, a una maggiore apertura, soprattutto alcuni grandi paesi dove c'è la destra al governo che sono per la rigidità.
1: O tradizionalmente come la Germania, che quando leggeranno, e l'hanno già fatto, i loro dati sull'inflazione, risfogliano i libri di storia e la fine della Repubblica di Weimar e addio ogni richiesta di flessibilità, temo, da parte del nostro paese. No, perché l'amico Trump ci ha anche detto che forse blocca le esportazioni di diesel, e te la dico così, Alessandro, e dagli a ride, perché mettiamo caos su caos.
5: Qui c'è il problema appunto del ruolo dell'Europa, che comunque non soltanto l'Italia, ma tutti i principali paesi europei non mi sembrano che abbiano contestato in maniera significativa le politiche di Donald Trump. Lo ha fatto la Spagna, un governo debole che aveva bisogno in qualche modo di recuperare un po' di consenso interno, individuando il nemico esterno, e non c'è riuscita neanche, dico, a recuperare il consenso, figuriamoci fermare, diciamo, l'azione in Iran. Dopodiché noi dobbiamo anche capire, proprio un'Europa nuova, in che modo si deve posizionare su alcuni asset strategici come il mercato dell'energia. C'è chi propone, giustamente, secondo me, ci vuole una centrale unica di acquisto, ma poi chi la dirige, in base a quali criteri? C'è una democrazia in una centrale, in una centrale che agisce su un settore così rilevante? Evidentemente no, perché la Commissione europea è tutt'altro che
1: figurarsi
5: democratica.
1: Figurarsi sulla difesa, che le due cose si abbinano, no?
5: Esattamente, figurarsi poi sulla difesa. C'è un problema di necessità dell'Unione europea, se vogliamo forte, se vogliamo essere player nello scenario globale, ma al tempo stesso di riforma di questa istituzione. Mi sembra che su questo però in Italia ci sia più consapevolezza che in altri paesi europei.
1: Salemi, visto che questa sarà l'ultima legge di bilancio della legislatura e che arriverà, non so, questo magari me lo dice lei, se qualche settimana prima o alcuni mesi prima del voto, comunque l'ultima legge di bilancio, la sensazione è che servirà, e l'intenzione della Premier sia fare una legge di bilancio non troppo piccola. Serve uno scostamento? E cioè arriverete alla posizione che già Matteo Salvini pone, facciamo un ampio scostamento di bilancio?
2: Questo è un ragionamento che viene fatto chiaramente con gli alleati. Io non sono per fare uno scostamento di bilancio, questa è la mia posizione personale, nel senso che bisogna chiedere all'Europa di fare dei ragionamenti, così come è stato detto in premessa rispetto alla prima domanda. Sullo scostamento di bilancio è un ragionamento sostanzialmente diverso, bisogna vedere anche dove si vuole arrivare. Quello che è certo è che in questa legge di bilancio saranno messe più risorse rispetto alle leggi di bilancio precedenti, ma non perché è l'ultima legge di bilancio del governo Meloni, semplicemente perché occorre spingere di più su tanti temi, sul tema dell'energia, dove, ricordo bene, questo governo sin dal suo insediamento, e mi riferisco alla prima legge di bilancio che fece, mise 21 miliardi sul caro energia. Quindi voglio dire, da questo punto di vista si è fatto e bisogna continuare a fare tanto. Sarà una legge di bilancio chiaramente che servirà a spingere anche le buone iniziative che il governo Meloni ha fatto in questi anni. Mi riferisco al taglio dell'IRPEF, per far rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Insomma, delle cose che credo avranno necessità di risorse su cui lavoreremo. È chiaro che
1: Salemi, speravo che in un afflato di sincerità... No, speravo che in un afflato di sincerità mi dicesse servisse anche a spingere la campagna elettorale, invece ha detto le misure.
3: No, ma quello si è capito, era sottotitolato, non c'è problema.
2: Guardate, è normale ed è fisiologico che nell'ultimo anno di governo tutte le attività economiche e comunque soprattutto la politica economica del governo è condizionata anche dalla campagna elettorale. Se dicessi una cosa diversa non sarei neanche realista. Quello che voglio dire è che quello che facciamo non è fatto esclusivamente in quella direzione, è fatta nella direzione di continuare a garantire stabilità economica all'Italia, ed è quello che è stato fatto in questi 4 anni e continueremo a fare.
1: Dicevamo, no, un qualche settimana o qualche mese, poi vedremo se quasi un anno o giù di lì per il voto, e un pezzo importante di questo calendario ce lo dirà quello che accadrà nelle prossime ore, nelle prossime giornate, forse Francesca Biagiotti, nei prossimi minuti alla Camera dei Deputati, dove è partita la discussione sulla legge elettorale, così a casa sono tutti bloccati e non vedevano loro di l'ora di entrare nei dettagli della legge elettorale. Una volta c'era lo scorpo quando ci toccava studiarla per bene sui libri. E mi dai il clima? Cioè c'è preoccupazione, c'è serrate ranghi, c'è la conta, che c'è?
6: Allora, guarda, per darti il clima, Roberto, ti dico che ieri quello che ho raccolto chiacchierando con alcuni onorevoli qua in Parlamento è che praticamente, e oggi tra l'altro diciamo qualche giornale lo scriveva, è che praticamente si è arrivati a un controllo ed una chiusura delle, diciamo, postazioni stampa e non solo, che stanno sopra i parlamentari, perché tu sai che la votazione ovviamente avviene nell'aula, la votazione a scrutinio segreto dovrebbe avvenire inserendo l'intera mano dentro la buchetta dove ci sono i pulsanti. Pare che diciamo in alcune votazioni ci siano state delle sorte di, diciamo, spie, cecchini, insomma qualcuno che stava dalla balaustra e che guardava quello che votavano i parlamentari. Ovviamente questo nel voto segreto non si può fare, perché se il voto è segreto e c'è la libertà di coscienza, poi ci torniamo sulla coscienza, nella decisione i parlamentari devono essere liberi di votare. Insomma sembra che ieri la diciamo tutta l'istituzione, diciamo la Camera, abbia diciamo dato una stretta su chi può stare su queste poltrone e quindi su chi può vedere e quindi eventualmente riportare l'esito del voto. Tra l'altro questa mattina sì, i giornalisti ci possono andare.
1: Allora controlla tutti, Marco.
6: Però i giornalisti, Roby, controllo tutto, però i giornalisti, siccome stanno frontalmente alla presidenza, non vedono esattamente sopra i banchi della maggioranza, perché è lì il tema più che... ma non ce la fai a sporgerti. L'unica cosa che puoi fare se hai un grand'angolo, no? Zoomare, ma insomma non diamo suggerimenti, che non si può fare questa cosa, mi raccomando. Però l'altra cosa divertente è che questa mattina ho visto comparire, diciamo non è la prima volta, mi dicono, ma insomma io l'ho visto per la prima volta, degli schermetti gialli sulla posizione di ogni parlamentare. Tra l'altro se tu hai la possibilità di vedere in diretta l'aula della Camera li vedi. Questi schermi gialli servono per il voto e per, diciamo così, vedere i documenti collegati a quello di cui si sta discutendo, però in un certo senso un po' di schermo alla famosa manina che entra dentro la buca lo possono offrire.
1: Lo possiamo anche vedere, perché abbiamo il segnale della Camera, è iniziata la discussione, peraltro sta parlando un collega, un compagno di partito di Davide Faraone, l'onorevole Del Barba. Eccoli, questi sono gli schermi gialli, quelli che vediamo.
6: Sì, questi schermetti gialli che sono comparsi, ci dicono, a settembre, li hanno introdotti per facilitare l'accesso ai contenuti in discussione dei parlamentari, però in un certo senso un po' di schermo alla mano lo fanno, anche perché c'è questo gioco delle dita ormai, cioè quante dita inseriamo dentro la buca per il voto? Perché dovrebbero essere inserite tutte le dita, però c'è chi dice che se inseriamo soltanto l'indice o il medio votiamo più facilmente per il sì, se facciamo se inseriamo solo il mignolo votiamo
1: Io
6: per il no.
1: Faccio portare i sali al professor Novelli, che ha studiato decenni di campagna elettorale, ci ha avuto un crollo psicologico.
7: Siamo alla sceneggiatura di Monicelli, siamo qua,
6: però ecco,
7: è una roba
6: per dirti il clima. Per dirti il clima è questo, anche se se ti ripeto si ostenta, diciamo, sicurezza dalla maggioranza.
1: Ma se tutto questo lo dimostra,
6: tutta sicurezza, visto che no, poi diciamo anche l'appello che ha fatto, diciamo, il ministro per i rapporti con il Parlamento alla coscienza, diciamo, del parlamentare, ecco, non fa ben sperare. Poi c'è anche chi dice, e quelli sono i cattivi malpensanti, non si sa, che forse questa ipotesi di voto anticipato potrebbe convenire a Giorgia Meloni, e quindi che in realtà questi giochi potrebbero essere giochi concordati, e quindi che il vedere che si vota contro questa legge potrebbe favorire il fatto di andare al voto. Insomma, ovviamente si dice tutto il contrario di tutto, Roberto, però il clima è frizzantino, nonostante abbiamo visto i trolley pure oggi, quindi te lo dico.
1: Certo, perché giovedì visto mai che salta il weekend a casa. Francesca, sei riuscita nel miracolo di farci ridere parlando di legge elettorale, che è una cosa, diciamo, che è unica nella storia del racconto della politica. Faraone, ma vogliono scivolare, secondo lei, per votare il prima possibile?
4: Ma quando mai? Questa è una legge elettorale che hanno pensato perché essendo in difficoltà da un punto di vista elettorale l'avevano costruita e architettata per recuperare quello che con la politica e col malgoverno non erano riusciti ad ottenere, per cui ci hanno provato a fare una legge elettorale cucita addosso, poi è nato il fenomeno Vannacci e non è detto che sia così cucita addosso. Lasciatemi dire però quanto sia incredibile che noi siamo costretti a discutere di legge elettorale, a impegnare il Parlamento in legge, sulla legge elettorale, mentre fino a qualche minuto fa discutevamo dei problemi economici enormi che sta vivendo questo paese, la difficoltà dei cittadini di poter fare la benzina senza sperperare risorse, poter andare al supermercato con prezzi che siano accettabili, cioè l'economia reale, il paese reale è uno, la comunità politica costretta dal governo Meloni è tutt'altro, e questo secondo me alimenterà ancora di più l'astensionismo.
1: Però Faraone ha chiamato in causa Vannacci, sa che c'è tutta una letteratura che dice che non fate altro voi di Italia Viva, Matteo Renzi e voi di Italia Viva, che spingere e sostenere Vannacci, se lei mi ride.
4: Vannacci, diciamo che la Meloni prima di diventare Presidente del Consiglio, quindi ci sarà a destra sempre qualcuno che alimenterà la demagogia e il populismo che poi quando sei al governo sei costretto a mettere da parte. Per cui Vannacci è semplicemente l'espressione di tutte le menzogne che la Meloni ha detto in campagna elettorale, non è riuscito a fare
2: non
4: quello che aveva promesso,
2: parole.
4: Blocchi navali, tutto quello che dicevamo, e quindi è nato Vannacci. No. Quindi no, non è un'operazione da laboratorio che viene da sinistra, ma è la conseguenza, diciamo, delle balle della Meloni.
1: Allora, se lei mi la faccio replicare, balle, ovviamente, ecco, prima però volevo vedere le immagini che arrivano dall'aula, perché sta parlando, guarda caso, Attilio Piero di Futuro Nazionale, è un suo futuro collega di coalizione?
2: Ti riferisci a me?
1: Sì, a Faraone no, con tutto il
2: No, a parte gli scherzi, Non sarà un mio collega di coalizione, voglio dire, in questo momento al di là di tutto è chiaro che Vannacci è posizionato in antitesi sostanzialmente al governo e a Fratelli d'Italia, e questo penso che l'ha detto sia il Presidente del Consiglio più volte, l'abbiamo rivendicato ogni volta tutti noi parlamentari quando siamo toccati e investiti da questa domanda. Però mi permette di ritornare a quello che ha detto poco fa il collega Faraone, parlava di balle, cioè di fatto che il Presidente del Consiglio avesse detto cose diverse quando era all'opposizione, per poi essere la regina della
4: comunità.
2: No, è la stessa impressione che io quando leggo, guardi, collega Faraone, me l'ero preparata, guardi, perché me l'aspettavo. La stessa impressione che ho io quando leggo che nel luglio del 2019 Giuseppe Conte è stato il premier più incapace della storia. Sa chi l'ha detto?
1: Secondo me Faraone.
2: No, Renzi, vabbè, per poi correggersi nel settembre 2026, sentite, è veramente agghiacciante, poi si parla di balle. Se Conte vince le primarie, lo sostengo. Sa chi l'ha detto?
1: A questo sempre Matteo Renzi e dell'Alto Giudice.
2: No, sempre Matteo Renzi. Ora voglio dire, se dobbiamo ragionare in questi termini e dire che può capitare che nella politica si faccia del populismo, si dicono delle cose magari per poi essere corrette, penso che questo accada a tutti. E io su questo campo non ci voglio entrare. Però sostenere che Giorgia Meloni è il Vannacci prima che diventasse Presidente del Consiglio, beh, su questo io sinceramente non ci sto, ma non perché lo dico io che sono il vice capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia o il primo militante di Fratelli d'Italia, lo dice l'Europa, lo dice la stabilità dell'Italia, lo dice il riconoscimento che il Presidente del Consiglio ha avuto in Europa, e penso che su questo il collega Faraone, che sorride, può sorridere quando vuole, ma è un dato oggettivo. Ma paragonare Giorgia Meloni e Vannacci onestamente mi sembra un po' troppo, anche per un renziano.
1: Allora io non faccio il paragone e diciamo non tornerei sulle puntate precedenti, perché se riavvolgiamo il nastro delle dichiarazioni della politica torniamo a troppe cose, diciamo, e contraddizioni. Però la domanda per Alessandro Sansoni, col quale dialoghiamo spesso del fenomeno Vannacci, sì, ma non per ossessione, perché è un tema politico evidentemente, è questa: nasce quel prodotto politico perché Meloni non ha dato risposte sufficientemente di destra dal punto di vista dell'azione di governo, o perché ha sdoganato alcune parole d'ordine della destra portandole fino a Palazzo Chigi?
5: Onestamente penso perché, come sempre accade, ci può essere anche chi, il paese, pur avendo una convinta preferenza, diciamo, per il campo del centrodestra, ha ritenuto che non tutto quello che si poteva fare fosse stato fatto. Questa è, secondo me, la ragione per cui nasce un fenomeno come Vannacci.
1: Cioè il più uno, non serviva, qualcosa,
5: serviva
1: in più.
5: Qualcosa in più. Non credo che abbia sdoganato la Meloni delle parole d'ordine che già esistono nel Paese. Ci sono delle posizioni, peraltro ampiamente condivise nel Paese, che decisamente non sono di sinistra. E di conseguenza non mi meraviglia che l'offerta politica in questo ambito possa adesso essere arricchita da un più uno, come dicevi tu prima. Tutto qua. Lo dimostrano in qualche modo anche le elezioni in Calabria. Il centrodestra vince con la maggioranza assoluta e in più c'è anche un 10% che ha votato Vannacci. Io mi domanderei se la sinistra in questi anni è riuscita in qualche modo a definire una propria identità che fosse in linea con quello che occorre alla popolazione italiana. D'altronde c'è chi ha sollevato un tema importante. Per decenni la sinistra ha definito il suo profilo identitario sulla cultura woke. Siamo sicuri che sia questo ciò che può definire la sinistra in Italia e in qualunque altro paese europeo e occidentale? C'è qualcuno che ha detto forse la sinistra deve ritornare ai bisogni sociali, alle grandi questioni. Lo stanno facendo in Danimarca e in Svezia e infatti lì la sinistra vince.
1: Mi domanderei, e io lo domando al professor Novelli, perché l'acuta osservazione di Alessandro merita una risposta di chi osserva, come dire, le parole d'ordine della politica. Sinistra, hanno perso un po' le coordinate dei bisogni, delle sensazioni del paese reale?
3: Ma dunque, tenere il polso, le percezioni del paese reale non è semplice di fronte a un paese reale che si muove a questa velocità e anche a questi, e la politica è sicuramente distante. Due cose. Una cosa da dire prima era che riguardo alla legge elettorale, mi consenta, uso questo termine aureo,
1: d'antan,
3: per dire, è un po' curioso però che si dica che c'è necessità di una nuova legge elettorale per dare stabilità, quando un mese fa a Bari si è celebrato il più lungo e longevo governo della Repubblica Italiana, che è stato eletto con una legge elettorale precedente.
1: Ma perché gli altri hanno fatto un autogol che la metà bastava. Sembrava la difesa dell'Inter contro Real Madrid.
3: Però da questo punto di vista non sembra che la cosa più urgente sia una nuova legge elettorale, perché non c'è la governabilità, da questo punto di vista. No. Secondo, dire che a sinistra, cioè nel paese, ci sono delle istanze non di sinistra che sono state coperte da Vannacci è una cosa un po' diversa, perché quello è una posizione veterofascista da tutti i punti di vista, parla di patriarcato mediterraneo, cioè per quanto uno possa dire anche all'interno del centrodestra,

0: lo sentiamo anche appunto dai presenti qui, si smarcano da queste posizioni assolutamente anacronistiche, assolutamente appunto marcate da quel punto di vista. Quindi è anche sul discorso che a sinistra non si sia stati capaci di elaborare un profilo identitario, ma se noi pigliassimo la destra che è al governo, no? In maniera molto pragmatica, sicuramente molto più pragmatica di quanto non è stata capace di fare la sinistra, e vediamo le posizioni tra Forza Italia, tra la Lega, tra Fratelli d'Italia, insomma non mi sembra che ci sia un profilo molto netto, no? Una lettura unanime di quelle che sono le istanze, le caratteristiche, le culture. Allora, questo è il fatto. Che cos'è Vannacci? Vannacci è un fenomeno che dovremmo studiare sicuramente, sono stati dati molte interpretazioni, sicuramente va a coprire una parte che è stata lasciata scoperta dalla Meloni, che partiva alleata con i Casa Pound o comunque diciamo a braccetto con queste ci sono state manifestazioni, lei Casalino, insomma c'erano, insomma, che ci sono stati varie cose, non dico alleati strategici, ma comunque non c'era certo una presa di distanza, ha dovuto spostarsi per l'Europa, per tanti altri elementi, ha dovuto spostarsi le posizioni e le ha lasciate aperte. Io vorrei mettere una cosa: in Italia però da molti anni c'è un bacino elettorale assolutamente che è un maremoto, che si sposta in continuazione. Se noi pigliamo le ultime elezioni, nel 2008 il PDL ha preso il 37%, nel 2013 il Movimento 5 Stelle il 25%, nel 2014 i famosi rottamatori, no? Rottamatori era una forza contraria, no? Per certi presi il 40%. Quattro anni dopo,
1: però 5 anni dopo, se io guardo i sondaggi, 30, poi i voti li vedremo, 32%, la percentuale dei Fratelli d'Italia è la stessa.
0: 2019 la Lega è il 34%,
2: un
0: sì, ma una percentuale, attenzione, una percentuale con un bacino di persone che vota che si va a ristringere, quindi c'è una disponibilità di una ampia parte di persone, poi vedremo se è il 10%, perché poi ovviamente tutta la copertura mediatica funziona molto a far emergere queste posizioni. Però io credo che con questa legge elettorale o passa il secondo più turno oppure Vannacci sarà in coalizione.
1: E allora facciamo il doppio turno alle primarie, il doppio turno alla legge elettorale, ci fate sempre, mamma mia che fatica che sarà.
0: Io no, ci campo.
1: C'è il professore, grazie. Così sono buoni tutti. Faraone, sa che ragionamento che magari fa Meloni o che io farei al suo posto è: ma se questi qua stanno così ancora, ma mi conviene votare prima che si mettano veramente d'accordo? Ieri Schlein ha detto una cosa che suona più o meno così in segreteria: avanti col programma, già sentita però vabbè, al tavolo pure i centristi. Secondo me è una roba normale, cioè che dovevate prendervi il programma fatto da altri, non lo so.
3: Sì, ma infatti è una discussione un po' surreale. Lasciatemi dire però una cosa molto brevemente. Cioè, io non sono convinto del fatto che il centrodestra abbia già maturato una decisione di tenere Vannacci fuori alla coalizione. Non sono convinto del fatto, lo auspico per il funzionamento della nostra democrazia. Io quello che sto vedendo semmai è che in questa fase il centrodestra sta cercando di prendere le parole d'ordine di Vannacci, quelle che sono anche le peggiori, e le sta mettendo dentro il suo linguaggio. Cioè, io quando sento Tajani disquisire sulle gonne delle donne, quando sento Valditara parlare di bianchi a scuola in occasione dell'approvazione del decreto sulle quote diciamo nelle classi, quando sento parlare di sostituzione etnica da parte del ministro Lollobrigida, non sento un linguaggio che mi piace. È stato sdoganato il linguaggio da Vannacci, ma sta diventando il linguaggio che il centrodestra sta utilizzando per arginare Vannacci. Questa è una cosa che a me non piace. Poi, tornando al centrosinistra, noi siamo convinti che il centro riformista sia indispensabile la vittoria della coalizione, a maggior ragione quando la coalizione di centrodestra, per arginare Vannacci, si sposterà sempre più a destra.
1: E per fare tutto questo, meglio le primarie o trovare un altro nome? E nel caso, ma tanto Sallemi è una persona per bene, non lo dice in giro, si candiderebbe anche Renzi? Ci state ragionando? Alle primarie, dico, eh?
3: Le primarie, se si dovessero fare delle primarie, vediamo anche le regole, perché siamo veramente ancora all'anno zero, ma d'altronde non si conosce...
1: Finita la legislatura, Faraone, mentre voi siete all'anno zero.
3: Ma io l'ho capito, però è anche vero che è finita la legislatura, ma non ci abbiamo né una legge elettorale, perché ci stanno costringendo gli ultimi mesi a approvare una legge elettorale, poi dovremo aspettare anche la Consulta.

0: Sì, Alessandro, volevi intervenire, no, perché ho visto che facevi...
1: ero ammirato.
0: E la ammirato?
1: Sì, no, ero ammirato dal fatto
0: addirittura.
1: Che... Addirittura? Appunto, ma l'aveva sottolineato l'onorevole Faraone, il centrosinistra è all'anno zero e anche tu l'avevi sottolineato, perché...
0: Ma non ho... il ritardo di chi è? Di chi è la colpa? Perché Conte, dopo 4 mesi che lo aspettavano per Nova, ha detto che è colpa del PD. Di chi è la colpa di questo ritardo, Faraone?
2: Io non so di chi è la colpa, io so soltanto che le forze politiche principali sono chiamate ad una maggiore responsabilità su tempi, modalità, anche noi auspichiamo che si faccia in fretta, poi l'obiettivo però credo che abbiamo tutti ormai un'idea comune, coalizione la più ampia possibile. Con questa legge elettorale dovremo selezionare il candidato premier prima e lo strumento delle primarie è lo strumento che penso ormai sia abbastanza scontato per scegliere il leader. Poi diciamo che le scadenze quali saranno lo decideremo ormai nei prossimi giorni. Per fortuna così finalmente la smetteremo di parlare di modalità e parleremo di programmi.
1: Conte ha detto voglio la coalizione più ampia possibile.
0: No, Conte ha detto nel caso lui va a fare l'avvocato, che non è proprio il miglior viatico. Arrivo, professore. No, pensavo, Sallevi, che mentre loro ragionano su tutto questo, voi tanto inseguite Vannacci, no? Ha sentito Faraone?
3: Non inseguiamo Vannacci, sono d'accordo su una cosa, su quello che ha detto il collega Faraone.
0: Che sono all'anno zero,
3: chiaro,
0: no?
3: Che sono all'anno zero e che il loro programma, qualora dovesse concretizzarsi questa fatidica alleanza, realmente è solo uno, sconfiggere la Meloni, questo lo sanno anche loro, per cui poi non governerebbero insieme neanche un giorno, perché sono divisi su tutto.
2: Se ce l'avete fatta voi ce la faremo anche noi.
3: Il campione delle divisioni è Matteo Renzi, riesce a fare cadere i governi con una facilità disarmante, quindi voglio dire da questo punto di vista siamo sereni, però sono d'accordo su una cosa a parte le battute col collega Faraone, cioè a noi Vannacci non piace per quello che dice, però se un domani Vannacci dovesse fare un ragionamento con il governo, sposare i progetti di governo, sedersi a ragionare in maniera chiara e costruttiva, non fare più certi tipi di ragionamenti, un'interlocuzione con lui va fatta. Io non
2: vedete.
0: Ed è subito apertura. Professor Novelli ha detto
3: non si può escludere.
1: Hai fatto anche l'agenzia,
3: poi ci si siede con gli alleati.
4: Si può anche aggiungere per il bene dell'Italia.
3: Si capisce.
2: Sì.
3: No, non c'entra per il bene dell'Italia. Il bene dell'Italia lo facciamo c'entrerà. Governando come stiamo facendo.
2: Vedete no. Che i passi lentamente ci arrivano.
0: Ci l'Europa rispetto
4: quello
0: alle cose che abbiamo già sentito.
4: Però all'interno del il problema del centrosinistra, campo largo, larghissimo, eccetera, è ovviamente una competizione interna molto forte. Che però, se uno va a vedere, la competizione è un posizionamento anche all'interno del centrodestra, cioè in vista delle elezioni, su tutta una serie di tematiche, no? Sappiamo benissimo...
0: Sì, però non è che Salvini dice torno a fare qualcos'altro.
4: Oh, e vabbè, questo non lo sa, non ci andrebbe
0: magari
4: mai,
0: magari qualcuno
4: lo
0: nella Lega lo spiegherebbe, però...
4: Sì, però insomma, da questo punto di vista è ovvio che c'è un posizionamento concorrenziale. Quando si arriva alle elezioni ognuno gioca per sé, anche all'interno delle coalizioni. Volevo dire una cosa che mi è parsa di leggere sul giornale oggi, è che comunque questa proposta di legge, lo stabilicum come viene chiamato eccetera, sembrerebbe non richiedere che venga messo il nome del leader di coalizione all'interno della scheda. E questo cambierebbe tutto.
0: Però nel programma che devi consegnare. Ieri c'è una cosa che ha detto Vittorio Baldino dei 5 Stelle, è l'ultima cosa che chiedo prima al professor Novelli, poi a Davide Faraone. C'è in caso di passo indietro di Conte Schlein, e li devo vedere, che fanno passi indietro, e non mi pare scontato, ci dobbiamo tanto a un uomo che è per Luigi Bersani. Potrebbe essere lui il federatore, cioè tornare un candidato di qualche anno addietro?
4: Siamo veramente nell'iper politica. Urania. Sicuramente lo può essere, come possono essere altri, però il problema è anche chi c'è dietro. Insomma, se c'è una coalizione che sostiene un candidato, Bersani è una persona assolutamente rispettabile per certi versi, fece un grande errore nel 2013, ma insomma perse quella campagna elettorale in maniera clamorosa perché non vide che arrivava i 5 Stelle, proprio fece una campagna chiusa, finì la chiusura all'Ambra Iovinelli in un teatro così, mentre Grillo in piazza San Giovanni aveva le folle.
0: Pensano
4: quindi...
0: che ora i 5 Stelle dicono sarebbe l'uomo giusto al posto di quei due, se all'epoca avessero...
4: Il problema è che il leader che è sempre espressione... I leader sono sempre espressioni di una coalizione. Se la coalizione è spappolata e conflittuale, non ci sta Bersani e non ci sta nessun altro.
0: Mi dà un flash, Faraone, su questo? Va veramente un flash?
4: E comunque le facciano queste coalizioni, facciano
0: le primarie,
4: facciano parlare gli elettori, sembra che abbiano paura di far parlare. Secondo me gli elettori italiani dell'area di centrosinistra sono molto più unitari e molto più avanti.

0: amati dei leader che
1: anche
0: dovrebbero
1: perché dice lei meno è difficile. Faraone, un flash su questo, poi vi lascio andare.
2: Ma io sono d'accordissimo sul fatto che bisogna fare queste primarie, ma io vi dico di più, anche se dovesse essere trovato un candidato che ritrova l'unità del grosso della coalizione, comunque le primarie, dando la possibilità anche ad altri di candidarsi e comunque con una certificazione da parte dei cittadini, sarebbe un modo di manifestare una partecipazione politica nel centro-sinistra, mentre a destra fanno le liste bloccate con la legge elettorale, quindi impedendo ai cittadini di scegliere. Quindi anche quello è un elemento che caratterizzerebbe la nostra coalizione.
1: Non parlerei di liste bloccate, le abbiamo viste approvate da tanti, diciamo, nel nostro paese. Qui ci sono i capolista bloccati e un parziale ritorno alle preferenze, ma tema che sviscereremo. Faraone, grazie, grazie anche
2: grazie
1: a Salvo
2: a
1: Sallemi,
2: grazie.
1: Alessandro Sanzoni, professor Novelli, grazie per essere stati con noi. Poi magari se hanno un bisogno di un'idea programmatica, non so, voglio leggere l'intervista di Alessandro Ocasio-Cortez a sinistra, secondo me alcune parole...
3: A proposito di woke,
1: però parla anche di sanità, salari, diritti dei lavoratori, non mi pare banale. Ed è una leadership femminile, come quella che c'è nel nostro paese e nel Partito Democratico e anche ovviamente a Palazzo Chigi da 4 anni e mezzo, e per la prima volta ci sarà una prima ministra donna in Marocco, e questo è il focus che vogliamo approfondire con la nostra ospite, Karima Moual. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci è molto piaciuto il racconto che hai fatto già ieri sulla stampa, no? Il profilo di questa politica, Fatima Zahr Mansouri. Intanto, perché è arrivato il momento per il Marocco? Perché proprio in questo anno, 2026, che traiettoria si compie per vedere una donna primo ministro?
4: No, innanzitutto chi conosce molto bene la storia politica del Marocco saprà appunto che le donne sono ben presenti nella politica, ci sono state anche lo stesso governo passato, ministre, lei stessa Fatima Zahr Al-Mansouri è sindaca di Marrakech, quindi al potere ci sono sempre state, certo è la prima volta che arriva al vertice del potere, e quindi questa è una storia di continuità che non può che far gioire il popolo marocchino con le sue donne, anche perché la campagna elettorale che c'è stata con il ritorno del PDG, il partito islamista, è stata una campagna elettorale incentrata anche sul ruolo delle donne nella famiglia. Insomma, è un paese che comunque ha deciso un percorso, anche con la Mudawana, il codice di famiglia, che ha cambiato anche i ruoli tradizionali con più diritti alle donne, con un loro riconoscimento, e quindi insomma questa scelta del re Mohamed VI di indicare come capo del governo questa donna, che ripetiamo non è che è caduta come un meteorite dal nulla, ma è una donna con una storia alle spalle, una storia anche all'interno del suo partito, una storia di una donna molto forte, è stata la coordinatrice del partito, e quindi i risultati ci sono. Vuol dire che il suo arrivo non arriva per caso, arriva dopo un percorso. Ma attenzione, io racconto quanto il simbolo di questa donna sia importante per un paese arabo e musulmano come il Marocco, quanto possa essere significativo per cambiare l'immaginario, per cambiare anche la struttura sociale, ma il Marocco è un paese dove si è votato solamente il 38%, quindi c'è stato un grandissimo astensionismo importante, dove persistono dei problemi da risolvere, nonostante la sua crescita, nonostante sia un fiore all'occhiello nell'area mediterranea africana, e quindi dobbiamo vedere, al di là del simbolo importante, giusto raccontarlo, avrà degli effetti, ma che cosa farà Fatima Al-Mansouri?
1: Infatti l'altra domanda, Karima, era proprio questa, cioè che politica porta alla guida del governo? Che posizioni politiche porta?
4: Ma allora, anche qui, innanzitutto il PAM, il Partito Autenticità e Modernità, faceva parte della coalizione precedente. La stessa coalizione ha vinto queste elezioni, quindi adesso in questi giorni si porterà avanti i colloqui per la formazione del governo, solamente che sono cambiati gli equilibri tra i partiti. Le tematiche sono le stesse, che però non sono state portate a termine, non per caso insomma c'è stato questo astensionismo. Noi abbiamo un paese che corre molto velocemente nelle infrastrutture e nei progetti importanti che ci sono, pensiamo solo al mondiale del 2030, pensiamo all'alta velocità, pensiamo a cose che sono diciamo visibili a occhio nudo, ma anche che si possono toccare. Il problema è che questo Marocco che viaggia lascia a piedi una parte della popolazione, quindi c'è anche una parte dove ci sono ancora le disuguaglianze, la scuola è importantissima, la sanità, che sono poi alla fine gli stessi problemi che abbiamo anche noi in Italia, ma che sono centrali per un paese che si affaccia a un percorso dove i giovani sono tantissimi e non vogliono aspettare. Quindi ecco, Fatema Zahra Al-Mansouri ha davanti a sé diciamo 5 anni dove deve passare dalle parole ai fatti. Disuguaglianze forti, anche territoriali, giovani, quindi ciò significa lavoro, perché altissima la disoccupazione, altissima la percentuale dei NEET, quindi ragazzi che non fanno nulla praticamente, e niente, poi i grandi cantieri che vanno portati avanti.
1: Diciamo che il tema delle diseguaglianze ce l'abbiamo, non quello dei tantissimi giovani, ahi noi, perché viviamo in una fase demografica delicata, e nemmeno quello di un grande sviluppo economico. Diciamo, viviamo un'altra era da quel punto di vista. Ci riguarda, riguarda l'Europa, riguarda l'Italia questa nuova scelta di governo marocchino, e in che misura e su quali temi?
4: Ma allora, il Marocco è un paese che porta dell'Africa, ma allo stesso tempo porta nell'Europa. Lo abbiamo visto con quanto è avvenuto a Ceuta quest'estate. È un paese che è alleato all'Europa per tantissimi, diciamo, progetti comuni, e non solo l'immigrazione, ma lo sviluppo, ma anche, diciamo, la questione sicurezza. E quindi obiettivamente in un mondo dove si devono studiare anche nuove alleanze, non solo quelle tradizionali con Stati Uniti, ma anche con l'Africa, con il Mediterraneo, è ovvio che il rapporto tra Italia e Marocco, quindi vado nello specifico al nostro paese, abbiamo una Presidente del Consiglio che ha fatto del suo piano Mattei anche lì un punto fondamentale, no, del suo programma. E quindi è evidente che i rapporti devono essere, diciamo, ancor più consolidati. Vi ricordo che nonostante questo paese sia molto vicino all'Italia, non solo geograficamente, ma anche per la sua presenza di comunità di immigrati in Marocco, noi abbiamo la prima comunità di extracomunitari, quella marocchina, la prima comunità di naturalizzati, quindi persone che come me hanno la cittadinanza italiana, e imprenditori stranieri. Quindi vedete tante cose che noi raccontiamo poco, ma sono fondamentali per costruire alleanze, per costruire progetti, per far sì che quel Mediterraneo non sia solamente una parola, ma sia un progetto comune, ancor più con tutte le sfide che abbiamo di fronte. Quindi io credo che in questi 4 anni di governo con Giorgia Meloni non c'è stata mai una visita di Stato, non sono state fatte grandi cose tra i due paesi, ma penso che invece bisognerebbe guardarlo con molta più attenzione, perché è il paese più stabile dell'area, è il paese che promette appunto di avere dei rapporti molto più solidi a livello economico, politico
1: anche
4: e sociale.
1: Per quei legami umani che ci ricordavi, no? Prima comunità di stranieri extracomunitari, di naturalizzati, di imprenditori nel nostro paese. Karima, grazie per questo tuo
4: grazie
1: racconto, per aver accettato il nostro invito. È tutto per Inside 24, arriviamo di nuovo in diretta col telegiornale delle 11.

0: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Oi.
2: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

Una buona giornata a tutti voi, bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24 per oggi, giovedì 1 ottobre. Un inizio mese con tratti ancora tardo estivi e l'immagine da satellite che infatti mostra una nuvolosità scarsa su gran parte della penisola, conseguenza del campo di alta pressione presente sul paese che garantisce tempo stabile da nord a sud, con soltanto qualche innocuo addensamento tra Liguria, di Ponente, rilievi alpini occidentali e settori meridionali delle isole. Passando alla seconda grafica, la ventilazione sarà prevalentemente di debole intensità e di direzione variabile al nord, dai quadranti orientali o sudorientali al centro e al sud, con rinforzi da nord sulla Puglia, di scirocco sul canale di Sardegna. Tendenza a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi, mossi lo Ionio e il mare di Sardegna, fino a molto mosso il canale di Sardegna. Nel dettaglio la previsione per la giornata odierna, che trascorrerà prevalentemente all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato al nord e al centro, salvo locali addensamenti sulle regioni del nord-ovest e lungo l'arco alpino. Qualche nube in più si alternerà ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, con isolati e brevi piovaschi confinati ai soli rilievi interni siciliani. Concludiamo con le temperature massime che purtroppo, non subendo variazioni significative, saranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Valori infatti che saranno compresi tra 22 e 26 gradi al nord, tra 23 e 28 gradi al centro e tra 24 e 29 gradi al sud e sulle isole maggiori. Minime invece stazionarie. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo per oggi, augurandovi un buon proseguimento con l'informazione di RaiNews 24.

0: Tra un'ora in aula alla Camera l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale con voto segreto. La maggioranza cerca di stringere le fila. Prezzi dei carburanti in calo secondo i dati del Ministero. Si attende la decisione di Tamoil per calmierare i prezzi, ma l'inflazione corre a settembre, male la borsa. Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 4 arresti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle per fini investigativi. Si indaga sull'aggressore del volo Fly Dubai, Netanyahu per ora non è sicuro, il collegamento con l'Iran, nuovi raid nella striscia di Gaza, almeno 9 vittime, funerale di massa per 100 palestinesi. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in terapia intensiva. Negli ultimi anni ripetuti problemi di salute e una profonda depressione. Inaugurazione a Genova della 66esima edizione del Salone Nautico, record di presenze per gli acquirenti esteri e i media. Cresce il fatturato dei super yacht. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. In primo piano l'iter parlamentare della riforma elettorale che vive oggi la fase decisiva in terza lettura alla Camera. Un momento verità non solo per questo testo di legge ma anche per la tenuta della maggioranza. Andiamo subito a Montecitorio, la vedete in diretta Francesca Biagiotti.
1: Eh sì Paolo, esattamente. Allora tra un'ora dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto sul primo passaggio di questi giorni sulla terza lettura della legge elettorale qua alla Camera dei Deputati. Il primo voto sarà quindi sulle pregiudiziali di costituzionalità, ovvero su quelle elementi che secondo le opposizioni rendono questa legge incostituzionale, motivo per il quale dalla maggioranza si è chiesto massima compattezza, massima presenza in aula di tutti i deputati per poter votare in maniera compatta. Ricordiamo che il voto anche in questo caso sarà un voto segreto. Non ci si aspetta una grande fibrillazione almeno da parte delle opposizioni, ma appunto la maggioranza ribadisce compattezza le opposizioni che vorrebbero affossare invece questa legge elettorale, che invece aspettano il voto che arriverà sul voto di fiducia finale la prossima settimana per capire se appunto la maggioranza rimane compatta o meno. Fratelli d'Italia lo ha detto, lo dice tra l'altro il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani anche oggi, facendo un appello alla coscienza dei parlamentari. Se ci fossero eventuali sbavature, così come ci sono state, lo ricordiamo, nel primo passaggio qua alla Camera dei Deputati, allora la via maestra è tornare alle elezioni, tornare al voto. Su questo si riflette anche naturalmente nel campo largo, nel campo progressista, che si prepara e che si ribadisce, di essere pronto, così ribadiscono i leader, di essere pronti anche ad un'eventuale appunto chiamata alle urne prima della fine della legislatura. Ma insomma vi aggiorniamo più tardi.
0: E la politica, il mondo della cultura seguono con apprensione lo sviluppo delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, che resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L'ultimo ricovero importante risaliva alla primavera dell'anno scorso, quando il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, aveva affrontato diversi problemi di salute che si erano aggiunti ad una acuta depressione. I dati economici ora. Il mercato del lavoro rispetto ad un anno fa ha registrato un incremento di 291.000 unità, nonostante una leggera frenata ad agosto con una riduzione di 5.000 occupati. Lo rileva Istat, sottolineando che sono in crescita le persone in cerca di lavoro, gli occupati 24.350.000, i disoccupati 1.500.000, tasso di disoccupazione al 6,2%, oltre il 20% il tasso di disoccupazione giovanile. Altri numeri, quelli che arrivano dalle rilevazioni del Ministero delle Imprese del Made in Italy per i prezzi dei carburanti in città, al self-service, benzina a 2 euro, gasolio a 2,20 centesimi, in autostrada, prezzo medio per la benzina 2,10 euro, per il gasolio a 2,30 euro. Da oggi, dopo Eni e IP, anche Q8 applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. Il tutto mentre per molteplici fattori le borse, le maggiori borse europee, vivono questa mattina una giornata non così tranquilla. Andiamo a Milano per gli aggiornamenti in diretta, Chiara Rancati.
2: Sì, come dicevi, una giornata che era iniziata con il segno più sui listini asiatici, ma poi per l'Europa si è rivelata molto in fretta, decisamente negativa. Ampliano le perdite rispetto all'apertura tutti i listini principali del vecchio continente. In questo momento Milano, come Parigi, sfiora almeno 1,5%, Londra arriva a meno 1,63%, perde oltre l'1% anche la borsa di Francoforte. A preoccupare gli operatori di mercato è una nuova tempesta che arriva questa volta sui titoli di Stato. Sui mercati obbligazionari continuano a crescere i rendimenti di quelli americani, ma anche quelli europei sono stamattina sotto tensione. Sale al 4,69% il rendimento sul BTP decennale italiano e sale a 108 punti base lo spread rispetto a quello tedesco. Mentre sembra calmarsi un po' la situazione sul prezzo del petrolio, ma è principalmente un effetto tecnico. Oggi cambia quello che tecnicamente si chiama il benchmark, il future di riferimento. Non più la consegna a novembre, quella a dicembre. Questo fa scivolare in calo il prezzo, anche se dall'apertura di stamattina siamo già tornati sopra i 100 dollari al barile, sempre più vicini a quota 101, con un aumento del 2,5% per questa consegna di riferimento rispetto a ieri. Linea a voi.
0: Andiamo alla tragedia sfiorata ieri sul volo Dubai-Tel Aviv, dopo che il copilota, armato di un coltello, ha aggredito il comandante cercando, a quanto pare, di portare l'aereo a schiantarsi. Poteva essere un altro 11 settembre, sostiene il primo ministro israeliano Netanyahu. Ricostruiamo l'accaduto con Ilario Piagnerelli.
3: 84 minuti di terrore sul volo Fly Dubai, partito da Dubai alle 3:05 del mattino e diretto a Tel Aviv, da quando alle 5:38 qualcuno dal cockpit segnala il dirottamento alla torre di controllo fino all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Le grida dei passeggeri, gli scossoni che fanno ballare la fusoliera, mentre l'aereo va in picchiata di 5.000 metri in soli 2 minuti, una hostess rannicchiata nel corridoio. La domanda è insistente di una passeggera: cosa succede?
4: What's happened?
3: Difficile per l'equipaggio spiegare le urla che arrivano dalla cabina di pilotaggio, il sangue sulle pareti dell'aeromobile. Ecco il copilota, cittadino dell'Oman, che, secondo testimoni, avrebbe assalito il pilota con un coltello, intenzionato a prendere il controllo. Ed ecco il pilota emiratino. Entrambi sono feriti e attaccati alla maschera dell'ossigeno, dopo la colluttazione e l'intervento di alcuni coraggiosi passeggeri fattisi avanti per immobilizzare il malintenzionato. Prendono il controllo del velivolo piloti fuori servizio che viaggiavano a bordo. Una foto scattata sulla pista mostra il timone mancante, forse a causa delle brusche manovre. L'Arabia Saudita indaga per terrorismo nell'ipotesi che il pilota fosse intenzionato a far schiantare l'aereo nel deserto oppure su una città israeliana in stile 11 settembre.
0: Stabili le condizioni del copilota indiano che accoltellato, che è ricoverato in un ospedale di Tabuk, rientrati 180 passeggeri israeliani, il primo ministro Netanyahu ad accoglierli in una fase di campagna elettorale. Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
5: Eh sì, dunque il premier israeliano ha detto che è stato evitato il possibile 11 settembre grazie alle azioni eroiche, soprattutto dei 4 passeggeri israeliani che sono riusciti dunque ad entrare in questa cabina e far appunto fermare la precipitazione dell'aereo e la rissa fra i due piloti. Poi Netanyahu, una cosa importante in queste ore, ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso ed è ancora presto per dire cosa c'è dietro questo incidente, dopo aver parlato anche a lungo con il presidente Trump, che ha definito il copilota originario, come dicevate, del Oman, o come un terrorista o come uno squilibrato. E forse questa frase descrive meglio quello che fino ad ora sappiamo, perché le indagini sono ancora in corso in Arabia Saudita, dove questo copilota si trova e che è sottoposto all'interrogatorio delle autorità saudite. Netanyahu gli è stato chiesto da parte di Fox se forse anche l'Iran può trovarsi dietro a questa possibile tragedia. ha detto è ancora presto per dirlo, ma dal Ministero della Difesa Israel Katz ha anche ricordato le parole del Premier Netanyahu su un'imminente minaccia terroristica in vista alle elezioni, però non ha sottolineato se quella minaccia riguardava anche dei voli. I voli che di fatto di Fly Dubai in queste ore e nei prossimi giorni saranno sospesi fra Dubai e Tel Aviv, e dall'altra parte dal Ministero degli Esteri parlano anche di un possibile tentativo per minare gli accordi di Abramo, ovvero appena stabiliti appunto rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Dunque le indagini sono in corso, ma Israele, ecco, possiamo dire, si è svegliato con un'altra mattinata che entrerà nella storia in vista anche alle elezioni, come dicevi, che davvero determineranno il futuro politico di Netanyahu. È tutto per il momento, a te.
0: Lo sentivamo, telefonata tra lo stesso Netanyahu e Donald Trump sull'accaduto, sulla vicenda del volo. Sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
6: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è razionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: Altro pantano, per così dire, quello della striscia di Gaza. Vediamo insieme queste immagini che arrivano e che documentano i funerali celebrati di 100 persone, i corpi recuperati tra le macerie di edifici abbattuti, crollati nella striscia con i raid israeliani. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato al 7 ottobre, sarebbe stato presentato da Hamas come giornalista. Altre immagini satellitari, le stiamo vedendo, pubblicate in queste ore, mostrano la distruzione subita da edifici civili, infrastrutture, porti con i bombardamenti israeliani. L'80% degli edifici di Gaza ha subito danni, gli sfollati sono praticamente l'intera popolazione della striscia, circa 2 milioni. In Libano, l'altro fronte della guerra, le operazioni condotte sempre dall'esercito israeliano nel sud del paese contro le posizioni di Hezbollah, fatica l'esercito libanese a riprendere così il pieno controllo del territorio e faticano ancor più i civili a rientrare nelle loro case. L'inviato Anakura Nellorega.
7: Sì, buona giornata da Nakura. Siamo in piena zona gialla, vale a dire dove operano le forze israeliane, che stanno continuando senza sosta in maniera maggiore giorno in giorno le operazioni contro Hezbollah. I miliziani di filo iraniani sono un migliaio massimo, ma sono dotati di droni che possono far cadere, droni kamikaze, contro le postazioni dei militari dell'IDF. C'è molta paura perché si teme un attacco contro le forze israeliane anche in Libano, nel sud del paese. Infatti le misure di sicurezza sono state aumentate da parte degli israeliani, così come aumenta il braccio di ferro tra il governo di Beirut e i filo iraniani. Beirut ha detto: dovete darci le armi, siete un movimento ormai illegale. Ma Hezbollah ha detto: continueremo ad essere qui nel sud del Libano e porteremo avanti la battaglia contro Israele. Questo potrebbe far anche capire che potrebbe esserci un attentato prima del voto israeliano. Da Nakura, linea microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: Negli Stati Uniti una donna condannata a morte in Tennessee è sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. I suoi avvocati, gli avvocati di Krista Pike, che vediamo 50 anni, hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione, richiesta accolta dal governatore del Tennessee. La donna è stata trasferita e ricoverata ora in ospedale. Condannata a morte nel 96 per l'omicidio di una coetanea di 19 anni, Pike era l'unica donna nel braccio della morte in Tennessee, la prima destinata ad essere giustiziata nello Stato da oltre 200 anni. La cronaca italiana con i momenti di forte tensione che si sono registrati nel carcere di Pisa. Ieri un'intera ala dell'istituto di pena è caduta sotto controllo dei detenuti. La protesta generata dalla scoperta di alcune microspie nelle celle da diretta social accesa dagli stessi detenuti. Sentiamo Valerio Scarponi.
8: È stato solo grazie all'ausilio di un negoziatore che la situazione si è sbloccata intorno all'alba qui nel carcere di Pisa alle nostre spalle. Dopo estenuanti e lunghe trattative, pacificamente i detenuti che hanno iniziato la rivolta ieri sera intorno alle 19 hanno deciso di togliere le barricate, aprire la porta agli agenti della penitenziaria. Ora è in corso la bonifica. Tutto è partito in serata perché alcuni di loro avrebbero scoperto delle microspie, dei captatori ambientali per fini investigativi installati nelle celle durante un'ora di una prova di evacuazione, almeno questo è quello che hanno sostenuto in diretta sui social alcuni dei reclusi, che hanno documentato in tempo reale con fino a 20.000 spettatori quello che stava accadendo. Ma non solo, ovviamente la denuncia è anche sulle situazioni, sulle condizioni carcerarie. Parliamo di un penitenziario con 300 detenuti su 185 posti disponibili, e nei video viene proprio documentato anche quello che vivono alle nostre spalle. 4-5 dei detenuti che hanno iniziato la protesta sono stati trasferiti in altri penitenziari, gli altri sono ancora qui, è in corso insomma la bonifica del reparto giudiziario, quello riservato ai detenuti non condannati in via definitiva. Ovviamente e per fortuna non ci sono stati feriti né da una parte, né dalla parte della polizia penitenziaria, né da parte dei ristretti. Per il momento è tutto.
0: Spostiamo ora l'attenzione in provincia di Teramo, grotta di Lourdes a Tottea, nel Teramano, appunto qui il funerale di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio che ha perso la vita nel cantiere al Colosseo 8 giorni fa. Si ferma un'intera comunità per l'ultimo saluto, corteo commosso che ha accompagnato la salma fino a casa dove è stata allestita la camera ardente. All'esequie la partecipazione anche del ministro della cultura Alessandro Giuli in forma privata, del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. E sempre a Roma questa mattina controlli con metal detector in una scuola del quartiere Casilino. Decisione adottata dal questore in sinergia con il prefetto, arrivata ieri sera dopo la segnalazione da parte della direttrice dell'istituto di un potenziale rischio. Controlli effettuati dagli equipaggi dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico del sesto distretto Casilino, anche con metal detector portatili. Li vediamo. La misura da seguito per la prima volta in quest'anno scolastico alla direttiva del ministro dell'Interno e del ministro dell'Istruzione per rafforzare la prevenzione negli istituti scolastici e il contrasto di fenomeni di illegalità e di violenza. 10 ottobre. Si celebrerà la giornata mondiale della salute mentale, della situazione italiana, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione su questo tema. Si è parlato all'Istituto Superiore di Sanità. Gerardo D'Amico.
9: Uno su 10, questa è la proporzione di chi soffre di un disturbo mentale e chi viene preso in carico nei dipartimenti sul territorio. Gli altri 9 si arrangiano con la famiglia, visite private, farmaci, spesso sono chiusi in casa perché la malattia mentale fa vergognare, pur essendo una malattia, non una colpa.
10: Bisogna rompere il tabù del pregiudizio, la persona con disturbi mentali si può curare, non è automaticamente violenta, quindi bisogna creare relazioni, trattamenti dal punto di vista sia biologico, psicologico che sociale.
9: Dicono le statistiche che 10 milioni di persone hanno a che fare con ansia, depressione, soprattutto poi ci sono psicosi, schizofrenia, i disturbi dell'alimentazione. 700.000 sono giovani, 630.000 gli accessi al pronto soccorso. Ci si vergogna anche per lo stigma sociale di queste patologie. Se ne è parlato all'Istituto Superiore di Sanità.
11: Modificare un pregiudizio, modificare lo stigma, favorire l'accesso alla cura e l'accoglienza, l'inclusione. Questo va di me, come non va di me, come messo appunto all'ordine dei giornalisti da Rai Sostenibilità, con l'aiuto anche della Roma 2, della Roma 2, e vuole proprio dare una serie di indicazioni sul modo corretto di riportare una malattia mentale.
12: Io credo che intanto la prima fonte di inquinamento da questo punto di vista siano i social e la rete. Il giornalismo può fare tanto, tantissimo, occorre trasferire ai colleghi la consapevolezza della responsabilità sociale che hanno nel momento in cui fanno informazione su questi temi, che riguardano persone che hanno bisogno di essere aiutate e non di essere affossate.
0: A Genova, dove oggi si inaugura la 66esima edizione di un salone nautico che vede l'esposizione di un migliaio di imbarcazioni, 200-215 sono una prima assoluta. Sentiamo Elena Iannone.
13: La nautica italiana frena ma tiene la rotta. Il 2025 si è chiuso a quota 8,72 miliardi di euro con un segno positivo dell'1,4%, che però archivia definitivamente gli anni della crescita a doppia cifra.
14: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto.
13: Se l'Italia resta leader mondiale nei super yacht, la piccola nautica mostra segni di sofferenza, la vela in particolare, che registra una perdita del 7,5%. A pesare anche la contrazione del mercato americano, schiacciato dai tassi di interesse, e il calo globale dei consumi.
15: Certamente un segmento come questo, che richiede investimenti di cifre importanti, in periodi di turbolenza mostra un attimo un rallentamento.
13: E dal mercato arriva un'altra nota positiva, che riguarda il settore degli equipaggiamenti, accessori e motori.
14: Per il 2026 il sentiment è positivo ed è un buon segnale, perché generalmente i settori accessori, equipaggiamenti e motori anticipano le tendenze della cantieristica.
0: Andiamo ora in diretta con le immagini che arrivano da Parigi, perché continua, lo vedete in diretta, la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, protesta avviata contro la ristrettezza di mezzi, le difficoltà per rinnovare il corpo docenti in avvio dell'anno scolastico, protesta che è già sfociata in più episodi di scontri con le forze dell'ordine. A Parigi questa mattina sono almeno 27 i licei bloccati dai picchetti all'ingresso, come vediamo, da parte degli studenti, ma il problema si è ampliato a tutte le maggiori città francesi, da Parigi a Lione, da Lione a Marsiglia, dove alcune persone dipendenti del personale di una scuola si sono viste investite da benzina e dunque tensione che sta aumentando intorno ai licei francesi. Ci torneremo, veniamo ora all'ultimo lavoro di Fresh Mula, artista che ha già aperto un concerto di Jovanotti, è stato scelto da Rai Radio 2 per rappresentare l'Italia all'Eurosonic in Olanda. Laura Longo.
13: È figlio di due mondi, l'Italia e il Senegal. Fresh Mula, l'anagrafe Omar Guey, 28 anni, è un artista poliedrico, elegante come il bianco e nero che usa spesso nei suoi video, colorato come la sua musica, un mix di rap, soul, jazz, gospel che accompagna contenuti di libertà, integrazione e crescita. Come in Fuori di testa, il suo ultimo singolo, un messaggio diretto alla sua generazione.
16: Un singolo che parla di non omologarsi e quindi di non omologare il proprio pensiero, nonostante magari viviamo in un periodo storico pieno di conflitti. Trovo bello il fatto di parlare di tematiche anche abbastanza, diciamo, impegnative su un suono, su un tappeto sonoro che sia più light, più leggero, più, diciamo, solare. Distruggere
13: ogni conflitto. Messaggi che il giovane Fresh Mula ha assorbito e tradotto in note, lavorando sulla conoscenza musicale ascoltata tra le mura di casa, complice il padre, gran visir delle percussioni.
16: Io sono cresciuto con in casa un sacco di CD, dischi, da Etta James a Motown, a 50 Cent, DMX.
13: Il jazz che scorre nel sangue, una vena artistica nata dalla curiosità, lo spingono sui palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival, fianco di Jovanotti, e il prossimo 15 gennaio suonerà in Olanda all'Eurosonic Festival, scelto da Rai Radio 2 per rappresentare il nostro paese.
0: Abbiamo visto le manifestazioni degli studenti a Parigi, davanti ai licei. A Parigi la sfida domani dell'Italia contro la Francia in Nations League. Tiziana Alla.
17: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico. Solo due allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori. Una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come è accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma lo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana. Rientra Barella, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle due partite precedenti, mentre Fagioli si candida da confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
18: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
19: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
20: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
21: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
22: 1, 202, 203.
23: Signor Carlo, che fa?
24: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
23: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
24: Funziona.
23: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
25: Oi.
26: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi alla pagina 777 di Televideo. In aula, alla Camera, tra poco l'esame delle questioni di pregiudiziali di costituzionalità alla riforma elettorale presentate dall'opposizione. Il voto su tutte le pregiudiziali sarà unico e segreto verso 1:30. Richiamo del ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. È il momento della massima responsabilità per tutta la maggioranza chiamata, dopo l'incidente di luglio sulle preferenze, a dimostrare che c'è e che va avanti. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Non è previsto un bollettino medico, non si conoscono dettagli sulle sue attuali condizioni. Ha 74 anni, nell'ultimo periodo è apparso più volte in uno stato di salute precario, problematico. L'anno scorso era stato ricoverato nello stesso ospedale per depressione. Lavoro ad agosto, per le stime preliminari Istat, gli occupati in aumento di più di 290.000 unità rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Disoccupati in crescita di 130.000 unità, tasso di occupazione al 63%, in calo dello 0,1%, quello di disoccupazione sale di 0,2 punti, portandosi al 6,2%. Ancora in discesa il prezzo dei carburanti, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese. In città, al self-service, benzina a 2 euro, gasolio a 2,20 euro. In autostrada, prezzo medio della benzina a 2,10 euro, del diesel a 2,30 euro. Da oggi, dopo Eni e IP, anche Kuwait applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. Negative questa mattina tutte le maggiori borse europee. Ondata di vendite dei titoli del tesoro statunitensi con rendimenti ai massimi dal 2002. Costi di finanziamento del debito pubblico in salita anche per i paesi europei. Si avvicinano al 5% i tassi dei decennali francesi. BTP italiani al 4,66. Di fronte alla fiammata dell'inflazione determinata dal caro energia, gli investitori scommettono su altri rialzi dei tassi da parte della BCE nei prossimi mesi. In Tennessee, Stati Uniti, una donna di 50 anni condannata alla pena di morte, Krista Pike, è sopravvissuta dopo aver ricevuto 2 iniezioni di un farmaco mortale. La non riuscita dell'operazione in queste modalità non ha precedenti. Gli avvocati della donna hanno sostenuto che l'iniezione l'ha sottoposta ad un'agonia evitabile. Presentato una mozione d'urgenza alla Corte Suprema dello Stato per sospendere l'esecuzione. Il governatore del Tennessee ha ordinato di bloccare l'esecuzione di condanne alla pena capitale in tutto lo Stato. Non possiamo consentire che un'azienda così importante come Ericsson se ne vada da Genova. Così questa mattina il presidente della Regione Liguria, Bucci, ai lavoratori dell'azienda svedese che protestano davanti al Salone Nautico Internazionale contro 131 licenziamenti. Il 5 ottobre l'avvertenza Ericsson sarà discussa al Mimit con il ministro Urso, i manager e i sindacati. Tra pochi minuti
inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Firenze, ora che il ponteggio è stato ultimato, può iniziare il restauro del campanile di Giotto della cattedrale. I lavori partiranno dalla sommità a 89 metri, sviluppandosi via via verso terra, svelando le parti restaurate. Ci vorranno 5 anni e più di 7 milioni di euro, interamente finanziati dall'Opera di Santa Maria del Fiore. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Assunta Galluzzi. Ora le previsioni di Meteo 24, poi Chiara Paduano, Cronache dall'Italia in diretta.

0: Una buona giornata a tutti voi, bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24 per oggi, giovedì 1 ottobre. Un inizio mese con tratti ancora tardo estivi e l'immagine da satellite che infatti mostra una nuvolosità scarsa su gran parte della penisola, conseguenza del campo di alta pressione presente sul paese che garantisce tempo stabile da nord a sud, con soltanto qualche innocuo addensamento tra Liguria di Ponente, rilievi alpini occidentali e settori meridionali delle isole. Passando alla seconda grafica, la ventilazione sarà prevalentemente di debole intensità e di direzione variabile al nord, dai quadranti orientali o sudorientali al centro e al sud, con rinforzi da nord sulla Puglia di Scirocco sul canale di Sardegna. Tendenza a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi, mossi lo Ionio e il mare di Sardegna fino a molto mosso il canale di Sardegna. Nel dettaglio la previsione per la giornata odierna, che trascorrerà prevalentemente all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato al nord e al centro, salvo locali addensamenti sulle regioni del nord-ovest e lungo l'arco alpino. Qualche nube in più si alternerà ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, con isolati e brevi piovaschi confinati ai soli rilievi interni siciliani. Concludiamo con le temperature massime che purtroppo, non subendo variazioni significative, saranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Valori infatti che saranno compresi tra 22 e 26 gradi al nord, tra 23 e 28 gradi al centro e tra 24 e 29 gradi al sud e sulle isole maggiori. Minime invece stazionarie. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo per oggi, augurandovi un buon proseguimento con l'informazione di RaiNews 24.
1: Sono

E andiamo subito in diretta, bentornati a Rai News 24 con le immagini che ci arrivano da Genova, dal Salone Nautico, 66esima edizione. La Premier Meloni insieme alle autorità locali, al Presidente della Regione, vediamo, sta per tagliare il nastro per dare il via al Salone Nautico di Genova. Ecco il momento dell'inaugurazione ufficiale. Si trova sulla terrazza del padiglione blu del Waterfront di Levante la Presidente del Consiglio. Questo è il momento delle foto di rito e l'inno d'Italia.

così dunque la Premier Meloni all'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. Abbiamo visto anche l'alza bandiera dalla

0: sera, un intero reparto finito sotto il controllo di decine di detenuti, una rivolta che è stata trasmessa anche in diretta social. Allora andiamo ancora una volta dall'inviato Valerio Scarponi per capire com'è la situazione.
1: È solo grazie all'intervento di alcuni negoziatori che lo stallo si è sbloccato. La protesta andava avanti da ieri sera alle 19, quando alcuni detenuti del carcere di Pisa alle nostre spalle hanno scoperto di avere delle microspie all'interno delle loro celle. Una rivelazione fatta anche in diretta social, parlando di captatori ambientali installati a fini investigativi. Hanno chiesto quindi di poter parlare liberamente all'interno dell'istituto, di non essere intercettati. Hanno iniziato la rivolta barricandosi all'interno del reparto giudiziario, quello riservato ai detenuti non condannati in via definitiva. 40 di loro hanno anche versato dell'olio sulle scale per evitare che gli agenti della polizia penitenziaria potessero raggiungerli. Ore di grande tensione, ma alla fine la situazione si è risolta in maniera pacifica, nessun ferito né dalla parte della polizia penitenziaria né dalla parte dei detenuti. 4 o 5 ristretti, quelli che hanno innescato la rivolta, sono stati trasferiti in altri penitenziari toscani. È ora in corso la bonifica del piano prima che i restanti detenuti possano rientrare in cella. Per il momento è tutto, a voi.
0: Grazie ancora Valerio Scarponi. Ed ora andiamo a Pavia in diretta. Il caso è quello di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura, al centro ci sono le ombre sul RIS di Parma rispetto a quelle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Intanto la difesa di Sempio prepara la memoria difensiva, ma andiamo subito in diretta da Francesco Perugini. Francesco, sta parlando, se non sbaglio, il legale della famiglia Poggi.
2: Quello riguarda il fronte Stasi. Quindi vabbè, prendiamo atto, non c'è nulla di che, la Procura di Pavia intende svolgere indagini quindi che non competono esattamente la vicenda Sempio. Però spiace constatare come forse in questo caso, immagino per un disguido, non si sia ricostruito esattamente quello che avvenne nel settembre del 2007. Nel senso che, penso ormai è circolata da quello che ho letto, la difesa Stasi ebbe modo di partecipare a quell'attività, decise il 17 di settembre del 2007 di non continuare a partecipare, cosa legittima, e poi di porre la questione di non essere stata avvisata la dottoressa Muscio, che respinse questa loro eccezione di nullità e che non venne mai più riproposta. Il dubbio che certi hanno è quindi l'attività del 20 venne comunicata alla difesa. Noi non possiamo che basarci su due elementi. Uno è la memoria scritta del professor Avato, che fa riferimento ad analisi svolte in sua assenza il giorno 20. Quindi a questo punto bisognerà chiedere che cosa intendeva il professor Avato quando parla di analisi del giorno 20. Logica vuole che sia per forza l'analisi presunta negativa, sulla quale, se volete, dirò quello che penso. Dopodiché è sbagliato dire appunto che quella attività venne svolta all'insaputa, perché, come ho appena detto, la dottoressa Muscio spiegò bene che, essendo attività 360, quindi attività irripetibile, che per sua natura deve essere svolta con urgenza, non poteva essere sospesa. E quindi il dottor Fabi, che proprio è menzionato in quella decisione della dottoressa Muscio, aveva ben titolo di non andare, come ha fatto, o di andare, ma non di lamentarsi di non essere stato avvisato. Qualora comunque la difesa Stasi avesse ritenuto di non essere soddisfatta dalla risposta della dottoressa Muscio, avrebbe dovuto impugnare ancora quel provvedimento. Questo non è avvenuto, quindi dal punto di vista formale sostenere ancora oggi che quell'attività sia stata svolta all'insaputa a me sembra smentito dai fatti. Poi c'è l'aspetto sostanziale: che cosa questa negatività avrebbe comportato nella scelta complessiva? Anche qua bisogna approfondire che cosa si intende per negatività, nel senso che davanti a due estrazioni marcatamente positive con 16 aplotipi, anche oggi il professor Previderè, consulente della Procura, ha ribadito la solidità di quel dato. Quindi mi spiace, perché ritengo che sia un po' propaganda e non informazione, leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: Invece c'era.
2: No, lo dicono i consulenti, lo dicono i periti, l'hanno detto tutti i giudici. Anche poi nel 2009 il quesito venne riproposto in sede di processo da giudice Vitelli, e sulla solidità del dato presenza di DNA di Chiara Poggi nessuno può, a mio avviso, dubitare, o se dubitava avrebbe dovuto farlo in allora nel

0: sedi competenti. Diverso il tema sangue o meglio provenienza, diciamo, biologica di quel DNA. Comunque torno a dire, il tema è quindi una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no, perché non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato, non ho funzionato, non do nessun risultato. E dubito, questo per mio modo di essere, che un pubblico ufficiale, in un contesto tra l'altro come quello in cui è stato recentemente sentito, abbia avuto una qualsiasi ragione per nascondere questo dato, che peraltro era nella sua disponibilità, e quindi, voglio dire, avesse voluto nasconderlo molto serenamente, oggi non l'avremmo mai più ritrovato. I dati erano lì e sono sempre stati lì. Sono stati richiesti da difesa? No, che mi risulti, se non negli ultimi anni. Quindi se la difesa Stasi avesse voluto avere erodata, li doveva chiedere. Io ho chiesto la bicicletta, il giudice Vitelli mi ha detto no, l'ho richiesta alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, mi hanno detto no, sono andato in Cassazione forte delle mie richieste e di quei rigetti, e poi la Corte d'Assise, Cassazione, scusate, mi ha capito l'iter procedurale e mi ha dato ragione. Io capisco le dinamiche mediatiche, però la regola del processo penale è tassativa su questo, cioè non possiamo rincorrere sempre i desiderata che un tempo non furono accolti. Si devono rispettare le procedure.
1: Stiamo seguendo in diretta le parole dell'avvocato Tizzoni, legale della famiglia Poggi. E ovviamente le sue erano dichiarazioni riferite ancora una volta a queste analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, tornate al centro della nuova inchiesta, quella della Procura di Pavia, che riguarda Andrea Sempio, come potete vedere, ovviamente in vista di un probabile rinvio a giudizio di Sempio, i suoi legali preparano la memoria difensiva. Ci sono poi gli avvocati di Stasi che invece si preparano a un'istanza di revisione altrettanto probabile, e poi l'abbiamo sentito il legale della famiglia Poggi che pone diversi interrogativi su questa nuova indagine e sulla morte di Chiara Poggi. Oggi avvenuta 19 anni fa. E allora noi proseguiamo, ora andiamo a Teramo, in provincia di Teramo, alle grotte di Lourdes, di Tottea, di Crognaleto, dove è in corso il funerale di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto nel cantiere all'interno del Colosseo 8 giorni fa. Allora andiamo in diretta da Gabriele Mastellarini. Gabriele.
2: Sì, buongiorno, sono in corso nelle mie spalle i funerali di Andrea Moretti, il 22enne morto nel cantiere al Colosseo, una morte sul lavoro che ha scosso molto la collettività di questo borgo in provincia di Teramo, tantissime le presenze. Ci sono anche il ministro della cultura Alessandro Giuli e il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio a dare l'ultimo abbraccio ai genitori di Andrea Moretti, Fabrizio e Silvana, alla Bara Bianca in cui è deposto il 22enne operaio. Come hai detto, sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura di Roma per omicidio colposo con 8 iscritti nel registro degli indagati. Sul punto la CGIL ha chiesto anche un incontro al ministro Giuli per la questione dei subappalti. Andrea lavorava in una ditta in subappalto e Giuli ha detto che è passato questo momento di tristezza, bisognerà poi discutere anche su questo tema. La cerimonia è officiata dal vescovo Gianfranco De Luca, vescovo emerito di Termoli, su delega del vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. La cerimonia è alle battute finali, iniziata con un corteo che è passato proprio qui davanti attorno alle 11.10, poi in coda è arrivato il ministro Giuli e poi sono iniziate le esequie che la famiglia ha voluto in forma privata. È tutto da qui, da Tottea di Crognaleto, linea a voi.
1: Grazie a Gabriele Mastellarini e a più tardi. Veniamo ai controlli con i metal detector nelle scuole. Questa mattina a Roma, nel quartiere Casilino, la decisione del questore in sinergia con il prefetto è arrivata ieri dopo la segnalazione della direttrice per un potenziale rischio. Un messaggio comparso nella chat degli studenti, un tam tam sui social di presunte azioni reazioni violente nella scuola e così appunto la dirigente scolastica ha avvisato le forze dell'ordine. I controlli sono stati effettuati dal personale della polizia del Casilino con l'utilizzo di metal detector portatili. La misura dà seguito per la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico alla direttiva congiunta dello scorso gennaio varata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità negli istituti scolastici. Il contrasto all'immigrazione irregolare, 29 cittadini stranieri rimpatriati con un volo charter, un'operazione che rientra nell'ambito dell'attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia di Frontiera. I 29 rimpatriati avevano precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra loro anche un cittadino nordafricano che ad agosto è stato bloccato dalla polizia per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento durante le celebrazioni per la festa di San Bartolomeo. Dunque altri 29 cittadini irregolari rimpatriati e queste sono le immagini. Ed è stata scoperta dai carabinieri una presunta setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa. Un 59enne è stato arrestato. Le indagini hanno documentato come l'uomo, promuovendo corsi di yoga e difesa personale, avvicinasse persone vulnerabili, ospitandole all'interno di una comunità da lui gestita, dove si consumavano poi violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato. E Cronache dall'Italia finisce qui. L'appuntamento, come sempre, a domani mattina alle 9:30. Ora sigla e poi Paolo Cappelli.

0: 11.53 di nuovo, buongiorno, subito con le immagini in Francia perché sta proseguendo la protesta degli studenti delle superiori, in particolare a Marsiglia, momenti di tensione, l'autista di un bus è stato aggredito questa mattina, intorno al liceo Victor Hugo il preside, il vicepreside, il segretario della scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. A Reims si stanno fronteggiando da alcuni minuti dei giovani, vedete a questo si riferiscono anche le immagini, scontri con lancio di fumogeni, dei giovani e degli agenti di polizia in assetto antisommossa. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha già convocato un'unità di crisi alle 13 a Matignon per fare il punto sulla protesta dei liceali che in Francia va ormai avanti da giorni e che ha causato già molti scontri in più città. Veniamo a Cuba e all'impatto delle sanzioni americane. Mancano generi di prima necessità, non si trovano carburanti, inflazione che è schizzata al 25%. Il racconto dell'inviata Angela Caponnetto.
1: Per cercare di superare la crisi energetica provocata dal blocco di carburante imposto dagli Stati Uniti, Cuba punta sull'energia rinnovabile. In giro si vedono sempre più pannelli solari, molti arrivati da donatori internazionali e destinati a strutture pubbliche, come i 391 portati dalla carovana per Cuba e in parte donati al Consiglio Nazionale Casa della Cultura. Ne servirebbero molti di più per far funzionare almeno i servizi pubblici essenziali. Basta entrare in qualsiasi ospedale statale per vedere infatti sale di diagnosi. Diagnostica chiuse per i continui blackout e bagni senza acqua.
2: No acqua, no maglia.
1: Anche nei trasporti si sta cercando di usare energia rinnovabile perché i mezzi pubblici a gasolio e benzina sono stati ridotti.
3: Questa è una delle fermate del bus, dei servizi pubblici ovviamente con il calo di energia si sono letteralmente dimezzati se non fermati. C'è la gente che aspetta da un'ora e mezza a due ore, ovviamente prima del blocco non era così.
1: Un altro settore colpito dal blocco, quello del turismo. Una delle province in cui la crisi è tangibile è quella di Matanzas, a sud di La Habana, dove si trova la famosa spiaggia di Varadero. Come tutto il settore alberghiero nazionale, anche qui il crollo delle presenze è di circa il 70%.
4: Quando ha cominciato questa catastrofe, che possiamo dire che adesso no, non vediamo quasi nessuno.
1: Questo hotel di solito a settembre-ottobre è al completo, ora per 400 posti disponibili hanno solo 80 clienti, quasi tutti cubani.
4: E il popolo cubano ha una volontà nel cuore. Noi camminiamo da solo, senza la volontà degli Stati Uniti. Noi vogliamo fare affari con tutto il mondo, ma senza pressione.
1: A poco servono le ultime misure del governo per aprire la gestione degli hotel, che qui è statale, all'imprenditoria privata. E così le spiagge incantevoli come quelle di Varadero, di solito piene di bagnanti, sono lunghe distese di sdraio vuote, dove però non mancano musicisti che intonano canti cubani, anche se intorno non ci sono spettatori.
0: Questa sera alle 22.30 l'appuntamento con 24 mm centrato proprio sulla crisi di Cuba. Qualche istante poi i titoli dell'edizione delle 12 di Rai News 24.

Una buona giornata a tutti voi, bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24 per oggi, giovedì 1 ottobre. Un inizio mese con tratti ancora tardo estivi e l'immagine da satellite che infatti mostra una nuvolosità scarsa su gran parte della penisola, conseguenza del campo di alta pressione presente sul paese che garantisce tempo stabile da nord a sud, con soltanto qualche innocuo addensamento tra Liguria di Ponente, rilievi alpini occidentali e settori meridionali delle isole. Passando alla seconda grafica, la ventilazione sarà prevalentemente di debole intensità e di direzione variabile al nord, dai quadranti orientali o sudorientali al centro e al sud, con rinforzi da nord sulla Puglia di Scirocco sul canale di Sardegna. Tendenza a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi, mossi lo Ionio e il mare di Sardegna, fino a molto mosso il canale di Sardegna. Nel dettaglio la previsione per la giornata odierna, che trascorrerà prevalentemente all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato al nord e al centro, salvo locali addensamenti sulle regioni del nord-ovest e lungo l'arco alpino. Qualche nube in più si alternerà ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, con isolati e brevi piovaschi confinati ai soli rilievi interni siciliani. Concludiamo con le temperature massime che purtroppo, non subendo variazioni significative, saranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Valori infatti che saranno compresi tra 22 e 26 gradi al nord, tra 23 e 28 gradi al centro e tra 24 e 29 gradi al sud e sulle isole maggiori. Minime invece stazionarie. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo per oggi, augurandovi un buon proseguimento con l'informazione di RaiNews 24.

0: Dopo il tetto al prezzo del carburante, le tariffe in calo su buona parte della rete stradale e autostradale, si attende la decisione di altri gestori, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Verso la legge di bilancio, con il caro energia e il balzo dell'inflazione, il vice ministro Leo dice: sarà una manovra difficile, speriamo che Bruxelles capisca e ci dia flessibilità. Inizierà tra poco in aula alla Camera l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale con voto segreto. La maggioranza cerca di stringere le fila. Si indaga sull'aggressore del volo Fly Dubai. Netanyahu afferma: per ora non è sicuro il collegamento con l'Iran. Nuovi raid nella striscia di Gaza, almeno 9 vittime e funerali di massa per 100 palestinesi. Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 4 arresti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle collocate a fini investigativi. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Edizione delle 12, buongiorno da Rai News 24. Dunque, oggi partono i nuovi sconti ai distributori di carburante, mentre il prezzo comincia a calare. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero, in media la benzina self scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3. Ma andiamo da Paolo Mancinelli.
1: Questi sono i prezzi di questa stazione di servizio, i prezzi al self, e sono allineati al tetto che Eni ha fissato per le sue pompe, e cioè di 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina, tetto che durerà fino a fine mese. L'appello poi è stato raccolto anche dai distributori dell'IP e oggi anche da Kuwait, e il governo fa sapere che sono in corso delle trattative con il gestore Tamoil affinché aderisca anch'esso allo sconto. Così le pompe nel territorio nazionale che avranno i prezzi calmierati saliranno a 9.300 su un totale di 22.000 in tutta Italia. Anche se l'adesione degli sconti da parte dei distributori non è stata uniforme, fanno sapere dal Ministero al Made in Italy, i prezzi sono comunque calati notevolmente, i prezzi medi sul territorio nazionale, con la benzina che scende a 2,08 centesimi al litro e il diesel a 2,28. Tuttavia si allarga il divario tra le pompe dei privati e delle piccole imprese che non possono applicare lo sconto perché non rientrerebbero con i loro guadagni, e invece quelle delle grandi compagnie, e questo mette appunto in pericolo l'esercizio di questi piccoli. Di questi piccoli imprenditori. Ma sentiamo le voci degli automobilisti che sono venuti a fare rifornimento oggi e poi a Bolla Linea. Sta approfittando degli sconti?
2: Buongiorno, avrei fatto comunque il pieno oggi, però sapendo che c'è stato questo abbassamento ho preferito anticipare.
3: Sicuramente è un'ottima cosa perché noi possiamo spendere un pochino meno rispetto ai prezzi che ci sono, però sicuramente secondo me dovrebbe essere lo Stato a poter fare qualcosa piuttosto che i privati, che può essere Kuwait o qualsiasi altra compagnia petrolifera.
4: Speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro. Se scendi ancora è meglio, perché uno c'ha un mutuo, c'ha le bollette, c'ha i fili, spesa tutto quanto, perciò.
0: E continuiamo con l'economia, perché il vice ministro all'economia Maurizio Leo, in un incontro con Confartigianato, ha dichiarato che sarà una legge di bilancio difficile per effetto dell'inflazione, della tenuta dei conti pubblici, del debito pubblico, nel momento in cui, ha detto Leo, noi andiamo a fare emissioni dei titoli. Poi ha aggiunto: speriamo che l'Unione Europea capisca questa situazione e ci venga incontro, ci dia più flessibilità. Leo ha parlato alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che dovrà presentare il documento che contiene la cornice finanziaria della manovra. E il mercato del lavoro rispetto ad un anno fa è aumentato di 291.000 unità, nonostante una lieve frenata registrata ad agosto con una riduzione di 5.000 occupati. Questo è quanto rileva l'Istat, che sottolinea come cresca il numero delle persone in cerca di lavoro. Nel complesso gli occupati sono oltre 24.350.000, mentre i disoccupati sono poco più di 1,5 milioni, con il tasso di disoccupazione che è salito a 6,2%. Resta oltre il 20% quello giovanile. Ora la politica, in primo piano la legge elettorale, rush finale alla Camera. Questa mattina si votano le pregiudiziali di costituzionalità. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, c'è Francesca Biagiotti.
5: Eh sì, Francesco, esattamente, è iniziata pochi minuti fa la seduta, si sta iniziando a discutere delle pregiudiziali di costituzionalità, sono cinque presentate da cinque esponenti diversi e di partiti anche diversi. In questo momento sta parlando Riccardo Maggi di Più Europa, ma verranno votate in un'unica votazione. Questa votazione è molto importante, già ieri dalla maggioranza si ribadiva come in nessuna di queste votazioni deve esserci alcuno scarto da parte della maggioranza, non si vuole rischiare nessuna ipotesi che ci siano appunto quei voti quei voti che non andarono alla maggioranza come nella scorsa votazione sulle preferenze proprio sulla legge elettorale qua alla Camera dei Deputati. Anche su questa votazione verrà chiesto il voto segreto, questo è quello che si apprende, e quindi se verrà dato anche questa votazione sarà a scrutinio segreto. Ma insomma, oggi non sembra la giornata in cui ci saranno particolari fibrillazioni, anche se si aspettano da più parti che fibrillazioni possano esserci proprio nelle prossime la prossima settimana, quando ci sarà il voto finale proprio su tutto il provvedimento. Ricordiamo le posizioni, sicuramente la maggioranza è a favore di questa legge, anche se sappiamo che sulla questione delle preferenze non c'è un'unitarietà di visione, ci sono diversi esponenti insomma che la vedono in maniera diversa da quella che poi è stata la decisione presa dal Senato che è arrivata qua alla Camera dei Deputati. Le opposizioni si oppongono a questa legge considerandola non corretta, considerandola in gran parte incostituzionale, e da qui le pregiudiziali, ma da qui anche la battaglia che promettono, se questa legge sarà approvata, di appunto andare alla consulta per farla bocciare poi dalla Corte proprio per questioni di incostituzionalità. È tutto.
0: Si indaga sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Sono stabili le condizioni del pilota indiano, mentre sono rientrati in Israele i 180 passeggeri. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dalla nostra inviata Marina Lalovic.
6: Eh sì, è ancora presto per sapere cosa sia successo e se l'Iran sia coinvolto in questo incidente. Quanto ha confermato il premier israeliano Netanyahu ieri in un'intervista a Fox News, ringraziando anche colui che ha definito un vero eroe, il pilota indiano Machahar, che ha fatto appunto evitare un disastro delle proporzioni dell'11 di settembre. Ha ringraziato, come dicevi, anche quattro israeliani che sono riusciti ad entrare in questa cabina dei piloti e fermare che l'aereo di Fly Dubai precipitasse di fatto. Ai quattro sarà conferito il premio per l'eroismo, lo ha detto il presidente israeliano Herzog. Ma come dicevi, sempre le indagini proseguono, e proseguono soprattutto in Arabia Saudita, dove si trova l'aggressore, il copilota di origine omanite. Probabilmente sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove il volo è partito, ma rimangono moltissimi quesiti, soprattutto perché un pilota dell'Oman, il paese ricordiamo che non ha i rapporti diplomatici con Israele, aveva appunto portato l'aereo verso Tel Aviv, quale arma fosse stata utilizzata e se ci fossero stati dei controlli precisi e dettagliati nei confronti dei due piloti. Molte domande che forse avremo a breve delle risposte a seguito di queste indagini saudite, dicevamo, alle quali potrebbe partecipare anche Israele, ma che si aggiungono davvero a uno scenario complessissimo a pochissime settimane dalla tornata elettorale, dalle quali appunto dipenderanno anche le sorti politiche del premier Netanyahu. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: E Netanyahu, che ha parlato al telefono con Trump, un colloquio telefonico incentrato proprio sull'episodio di cui abbiamo parlato prima, forse era un terrorista o un matto, ha detto il presidente statunitense, che poi torna a minacciare l'Iran. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
7: Ho parlato con Bibi, il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice, forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: Ed ora vi mostriamo delle immagini che arrivano da Gaza, dove sono stati celebrati i funerali di 100 persone, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della striscia, dove continuano i raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre e sarebbe stato presentato da Hamas, questo secondo l'esercito israeliano, come giornalista. Nuove immagini satellitari pubblicate in queste ore mostrano la distruzione di edifici civili, infrastrutture e porti, distruzione provocata dai bombardamenti israeliani a Gaza, dove è stato danneggiato l'80% degli edifici, e gli sfollati palestinesi sono più di 2 milioni, praticamente l'intera popolazione della striscia. In Libano ancora raid israeliani sul sud del paese, migliaia di sfollati non riescono a rientrare nei villaggi meridionali. Andiamo dall'inviato Nello Riga.
8: Sì, buona giornata da Nakura, siamo in piena zona gialla, vale a dire dove operano le forze israeliane, che stanno continuando senza sosta in maniera maggiore giorno in giorno le operazioni contro Hezbollah. E i miliziani di filo iraniani sono un migliaio massimo, ma sono dotati di droni che possono far cadere, droni kamikaze, contro le postazioni dei militari dell'IDF. C'è molta paura perché si teme un attacco contro le forze israeliane anche in Libano, nel sud del paese. Infatti le misure di sicurezza sono state aumentate da parte degli israeliani, così come aumenta il braccio di ferro tra il governo di Beirut e i filo iraniani. Beirut ha detto: dovete darci le armi, siete un movimento ormai illegale. Ma Hezbollah ha detto: continueremo ad essere qui nel sud del Libano e porteremo avanti la battaglia contro Israele. Questo potrebbe far anche capire che potrebbe esserci un attentato prima del voto israeliano. Da Nakura, linea e microfono. Posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: L'oppositore russo in esilio e l'ex campione di scacchi Garry Kasparov afferma di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. Insieme al suo collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare. Non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo El Mundo. La cronaca ci riporta in Italia. Sono stati arrestati 4 promotori della rivolta scoppiata ieri nel carcere di Pisa. La protesta è stata trasmessa sui social dopo la scoperta di microspie nelle celle collocate a fini investigativi. Andiamo dall'inviato Valerio Scarponi.
9: È terminato tutto intorno alle 6 del mattino qui nel carcere di Pisa alle nostre spalle. Da ieri sera alcuni detenuti erano in protesta perché avevano trovato, ha detto loro, delle microspie all'interno delle celle e quindi chiedevano di non essere intercettati. A quel punto si sono barricati all'interno, gettando anche olio sulle scale per evitare che gli agenti della polizia penitenziaria potessero raggiungerli. Lo stallo è durato fino a questa mattina, quando con l'intervento dei negoziatori si è arrivati a una soluzione pacifica. Nessun ferito né dalla parte della polizia penitenziaria né dalla parte dei reclusi. 4 o 5 ristretti, quelli che hanno innescato la rivolta, sono stati trasferiti in altri penitenziari, mentre gli altri attendono la bonifica del reparto prima di poter tornare in cella. Una situazione ritornata alla normalità dopo ore di tensione.
0: Il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, al centro ci sono le analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, ombre sui RIS di Parma. Intanto La difesa di Sempio prepara la memoria difensiva in vista di un probabile rinvio a giudizio e quella di Stasi un'altrettanto probabile istanza di revisione. Andiamo da Francesco Perugini.
10: Questo è il lavoro delle due difese, ma oggi è stata la volta qui in Tribunale a Pavia della parte civile, Gianluigi Tizzoni, lo storico avvocato della famiglia di Chiara Poggi. È arrivato qui, ha parlato con noi giornalisti, definito propaganda più che informazione gli ultimi sviluppi. In particolare, ormai si parla solo di queste due corse elettroforetiche negative risalenti al 20 settembre 2007, successive quindi alla corsa del 19 che aveva identificato il DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi. L'avvocato Tizzoni ha ribadito, sono due corse negative, nel senso hanno dato risultato zero, come se la macchina non avesse funzionato, ho usato questo termine per semplificare ed essere chiaro, quindi non c'è una smentita vera della positività, comunque del riscontro del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici, quindi un dato questo che ha ribadito, confermato anche dai consulenti della Procura di Pavia. Quindi cambia poco per la famiglia Poggi, si affida ancora alla verità, quella almeno stabilita dalla sentenza passata in giudicato che ha definito Alberto Stasi come l'omicidio di Chiara Poggi, condannandolo a 16 anni di reclusione.
0: È stata scoperta dai carabinieri una presunta setta pseudospirituale nella Bassa Val di Susa, arrestato un 59enne. Le indagini hanno permesso di documentare come l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone con vulnerabilità ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Controlli con il metal detector questa mattina in una scuola di Roma nel quartiere Casilino. La decisione del questore in sinergia con il prefetto è arrivata ieri sera dopo la segnalazione della direttrice dell'istituto per un potenziale rischio. I controlli sono stati effettuati dagli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal personale del Sesto Distretto Casilino, anche con l'utilizzo di metal detector portatili. La misura dà seguito per la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico alla direttiva congiunta dello scorso gennaio, varata dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Istruzione per rafforzare azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità negli istituti scolastici. Il 10 ottobre si celebrerà la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Della situazione italiana, soprattutto sul versante della comunicazione, si è parlato all'Istituto Superiore di Sanità. Seguiamo Gerardo D'Amico.
11: 1 su 10, questa è la proporzione di chi soffre di un disturbo mentale e chi viene preso in carico nei dipartimenti sul territorio. Gli altri 9 si arrangiano con la famiglia, visite private, farmaci, spesso sono chiusi in casa perché la malattia mentale fa vergognare, pur essendo una malattia, non una colpa.
12: Bisogna rompere il tabù del pregiudizio, la persona con disturbi mentali si può curare, non è automaticamente violenta, quindi bisogna creare relazioni, trattamenti dal punto di vista sia biologico, psicologico che sociale.
11: Dicono le statistiche che 10 milioni di persone hanno a che fare con ansia, depressione, soprattutto poi ci sono psicosi, schizofrenia, i disturbi dell'alimentazione. 700.000 sono giovani, 630.000 gli accessi al pronto soccorso. Ci si vergogna anche per lo stigma sociale di queste patologie. Se ne è parlato all'Istituto Superiore di Sanità.
13: Modificare un pregiudizio, modificare lo stigma, favorire l'accesso alla cura e l'accoglienza, l'inclusione. Questo va di me, come non va di me, come messo appunto all'ordine dei giornalisti da Rai Sostenibilità, con l'aiuto anche della Roma 2, della Roma 2, e vuole proprio dare una serie di indicazioni sul modo corretto di riportare la malattia mentale.
14: Io credo che intanto la prima fonte di inquinamento da questo punto di vista siano i social e la rete. Il giornalismo può fare tanto, tantissimo, occorre trasferire ai colleghi la consapevolezza della responsabilità sociale che hanno nel momento in cui fanno informazione su questi temi, che riguardano persone che hanno bisogno di essere aiutate e non di essere affossate.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma l'ospedale. L'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato diversi problemi di salute, fra cui una forte depressione. Ora la musica, il nuovo singolo di Fresh Mula, il giovane artista che ha aperto un concerto di Jovanotti, è stato scelto da Rai Radio 2 per rappresentare l'Italia all'Eurosonic in Olanda. Parlo di libertà e integrazione, dice. Vediamo il servizio di Laura Lucco.
15: È figlio di due mondi, l'Italia e il Senegal. Fresh Mula, l'anagrafe Omar Gueye, 28 anni, è un artista poliedrico, elegante come il bianco e nero che usa spesso nei suoi video, colorato come la sua musica, un mix di rap, soul, jazz, gospel che accompagna contenuti di libertà, integrazione e crescita. Come in Fuori di testa, il suo ultimo singolo, un messaggio diretto alla sua generazione.
16: È un singolo che parla di non omologarsi e quindi di non omologare il proprio pensiero, nonostante magari viviamo in un periodo storico pieno di conflitti. Trovo bello il fatto di parlare di tematiche anche abbastanza, diciamo, impegnative su un suono, su un tappeto sonoro che sia più light, più leggero, più, diciamo, solare. Distruggere
15: ogni conflitto. Messaggi che il giovane Fresh Mula ha assorbito e tradotto in note, lavorando sulla conoscenza musicale ascoltata tra le mura di casa, complice il padre, gran visir delle percussioni.
16: Io sono cresciuto con in casa un sacco di CD, dischi, da Etta James a Motown, a 50 Cent, DMX.
15: Il jazz che scorre nel sangue, una vena artistica nata dalla curiosità, lo spingono sui palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival, fianco di Jovanotti, e il prossimo 15 gennaio suonerà in Olanda all'Eurosonic Festival, scelto da Rai Radio 2 per rappresentare il nostro paese.
0: La RAI rende omaggio ad uno dei protagonisti più importanti della sua storia inaugurando il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, figura simbolo del servizio pubblico e della televisione italiana. Alla cerimonia, questa mattina nel centro RAI di Saxa Rubra, hanno preso parte i vertici aziendali e i familiari del conduttore. Lo studio Pippo Baudo trasmetterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Cresce l'interesse e il numero di progetti per il mercato audiovisivo. Dati e novità nel servizio di Maria Teresa Laudando.
17: 630 i progetti iscritti provenienti da 83 paesi. Il MIA, mercato dell'audiovisivo di Roma, è diventato grande. L'incremento delle proposte di questa 12ª edizione è del 26% rispetto allo scorso anno. Autori, registi, produttori e distributori si incontreranno dal 19 al 23 ottobre in quello che sta prendendo sempre più le forme del distretto dell'audiovisivo della capitale, Rione Ludovisi, tra via Veneto, piazza Barberini e via Bissolati.
18: Sta riprendendo una dimensione importante a livello internazionale. Il fatto di averlo di nuovo unito alla festa del cinema era importante.
17: Al MIA gli addetti ai lavori si incontrano per fare sinergia. Gli autori cercano produttori, i quali danno vita a reti di coproduzioni, o cercano distributori e piattaforme per far arrivare il prodotto finito, film, serie TV, show televisivi, al grande pubblico. Da quest'anno ci sono nuovi strumenti a disposizione.
19: In Italia, a Roma in particolare, vengono, si radunano tutti gli operatori che fanno questo mestiere. Il MIA è il momento in cui, diciamo, i prodotti vengono concepiti.
17: L'evento offre un ricco programma di tavole rotonde e di talk animati da esperti.
20: Un nuovo appuntamento dedicato alla finanza internazionale che sia appunto European Investment Hub, che è un programma sviluppato in due giorni e dedicato a tutti gli strumenti finanziari.
21: Il primo è una sezione dedicata agli investimenti europei che servirà ai produttori per evolversi da questo punto di vista, e il secondo riguarda l'animazione, un settore in grande crescita.
0: Questa sera alle 22.30 torna a 24 mm l'approfondimento di Rai News 24 con un reportage di Veronica Fernandez sulla crisi di Cuba, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi, dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, dai farmaci all'acqua. Con il suo primo disco ha vinto il premio come miglior album al Tenco e il Musicultura Festival, dimostrando subito di essere una delle realtà più importanti della nuova canzone d'autore. Parliamo di Anna Castiglia, che ora pubblica il suo secondo lavoro, La paura in tasca, e lo racconta così a Fausto Pellegrini.

0: Si chiama La paura in tasca. Partiamo da qui e raccontiamolo.
1: Ci ho capito che le paure si devono guardare, ridimensionare e posare in tasca, ed è per questo che l'ho chiamato così.
2: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni. Voglio aderire al parere interessante, meglio ormoni.
1: Sono tanti personaggi, tante storie diverse, scritte anche in periodi diversi. Alcune canzoni risalgono al 2017, altre invece ad ora, a poco prima della produzione dell'album. Ho cercato di unirle un po' come fai con la tesina della terza media, che unisci tutto e dici sì, c'entra tutto perfettamente.
2: Io non sorrido più perché non so più niente di me.
1: L'ironia c'è da sempre perché è un po' la mia maschera, la mia protezione, anche sì, il filtro che voglio mettere e che mi diverte usare quando scrivo le canzoni. Quindi quella è ormai la compagna fedele che mi porto dietro anche dal primo. Le cose nuove che forse ho preso, l'ho capito dalla musica, che serve elasticità. E ho portato questa elasticità, spero, pure nel disco e negli arrangiamenti.
3: Ed è tutto per questa edizione. Ora linea alla regia, poi torniamo con le notizie sportive.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Da sabato in prima serata, Rai 1.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Ben ritrovati al nostro spazio sportivo, in primo piano la nazionale di Mancini, parliamo di Nations League, è vigilia dell'impegno di domani sera a Parigi contro la Francia, ma ieri sera è arrivata la notizia delle dimissioni della capodelegazione Diana Bianchedi. Allora ci aggiorna in diretta da Coverciano Alessandra D'Angio. Alessandra.
1: Buongiorno, sì, da Coverciano, dove innanzitutto parlando di campo, provando a parlare di campo, sta terminando l'ultimo allenamento prima della partenza per la Francia, per Parigi, dove ci sarà il terzo banco di prova degli azzurri in questa Nations League. Il punto è che sul volo della nazionale non partirà Diana Bianchedi, che da qualche ora è ormai ex capo delegazione dell'Italia dopo le dimissioni a sorpresa comunicate nella serata di ieri, allora di cena, in reazione alle parole, alle dichiarazioni del ministro dello sport Abodi. Allora ricapitoliamo quello che è successo, quello che ha portato Bianchedi alle dimissioni dopo due sole partite accanto agli azzurri, con il servizio di Gianluca Semprini.
2: Della guerra fredda in corso da mesi tra Ministero dello Sport, CONI e FIGC. Ne fa le spese Diana Bianchedi, che si dimette a sorpresa poche ore prima della trasferta a Parigi da capodelegazione della Nazionale. Nella giunta CONI i vicepresidenti Marco Di Paola e appunto la Bianchedi erano stati gli unici a votare contro il commissariamento della federazione pesistica, salvo poi adeguarsi a favore poco dopo. L'attacco del ministro Abodi ai due. Figure così rappresentative che non riescono a testimoniare questa fiducia affidata all'accusa. Questi rapporti così non durano molto. Poche ore, come un fulmine a ciel sereno, la Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, prima donna capodelegazione della nazionale di calcio, nominata solo ad agosto, annuncia le sue dimissioni dopo l'attacco del ministro. In un comunicato, la sua risposta amara da Bodi: come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente, ho sempre agito con correttezza e serietà per il bene dello sport, valore che oggi vengono messi ingiustamente in discussione. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. La Bianchedi era in attesa del giudizio dell'ANAC per la possibile incompatibilità dei ruoli di vicepresidente vicario del CONI e capodelegazione della Nazionale. Dopo le partite dei ragazzi di Mancini contro Francia e Turchia andrà in scena la resa dei conti finale. La giunta del CONI tra il 6 e l'8 ottobre vota sul commissariamento della FIGC per la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò prima della sua elezione. E questa volta la Bianchedi, non più capodelegazione, potrà votare, probabilmente ancora una volta, contro.
1: Ovviamente non si è fatto attendere anche la risposta di Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, che questa mattina era a poca distanza da Coverciano in Lega Pro. Allora ascoltiamo subito come ha commentato le dimissioni di Bianchedi e come ha commentato le parole del ministro Abodi, che hanno dato origine appunto a questo passo indietro clamoroso.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, diciamo, ma vado avanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
1: La partita insomma è appena cominciata, poi c'è la partita che dovrà giocare l'Italia contro la Francia, sicuramente impegnativa, sicuramente con uno stadio che vedrà il debutto da CT della Francia di Zidane. Sono 9 i giocatori azzurri che non partiranno però per Parigi. Anche questa volta Mancini fa una selezione per gestire le forze, il turnover, perché poi ci sarà il quarto impegno con la Turchia a Bologna. Chi non parte questa volta? Allora Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Ignacio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano, il giovanissimo centrocampista che abbiamo visto al debutto all'Olimpico contro il Belgio, quindi non sarà della partita in un centrocampo in cui difficilmente Mancini potrà fare a meno della classe che si è vista con Fagioli. Abbiamo parlato con Fagioli, lo ha fatto Alessandro Antinelli in una one to one, allora ascoltiamo le sue parole e poi da Coverciano è tutto.
4: Io prediligo la tecnica, quindi sicuramente quella è una cosa che mi facilita in campo, e stare vicino ai compagni, essere tutti insieme nella metà campo offensiva è importante.
5: Se ti dico Francia, tutti quei campioni, Zinedine Zidane in panchina, Stade de France.
4: Beh, è un'emozione indescrivibile, giocare contro quei campioni lì è sempre bellissimo, però ti mette alla prova, quindi è una bella sfida per tutti noi.
5: Oggi qual è il tuo sogno?
4: Il mio sogno adesso è quello di andare ai mondiali con l'Italia. Questo è il mio sogno più grande.
0: In attesa della partita dell'Italia, questa sera si giocano altre sfide, fra cui Danimarca-Portogallo. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, l'ex capitano ha abbandonato il ritiro della sua nazionale in aperta polemica con il CT Jesus George. Il 5 volte pallone d'oro, recordman di gol e presenze con la maglia dei Lusitani, è stato sostituito nel match contro il Galles, è rimasto in panchina contro la Norvegia ed è poi stato escluso dai titolari di questa sera contro la Danimarca, lo aveva annunciato lo stesso CT alla vigilia. E dunque sarà Leao a vestire la maglia numero 7 portoghese. Sono l'allenatore e ho deciso di non farlo giocare, aveva detto il CT. Poi è arrivata la replica via social di Cristiano Ronaldo, che ha commentato: a tempo debito racconterò al popolo portoghese la verità sui motivi del mio addio alla nazionale. E poi ha aggiunto: è arrivato il momento di augurare buona fortuna al Portogallo. Oggi invece gioca la nazionale Under 21 di Stefano Baldini, alle 18.30 la sfida contro l'Armenia, gara

0: valevole per le qualificazioni all'europeo. Andrea Riscassi.
1: Sì, buongiorno da Yerevan, la capitale dell'Armenia. Attualmente, come vedete, splende il sole. Questa sera, quando si giocherà Armenia Italia Under 21 alle 20:30 ora locale, le 18:30 in Italia in diretta su Rai 2, potrebbe piovere, un ostacolo in più verso la goleada che la squadra di Baldini dovrebbe fare contro l'Armenia. All'andata finì 5-1, anche questa volta occorrerà una vittoria larga, perché ieri la Polonia, che guida il girone, ha vinto 3-0, quindi si è allungato il passo verso l'Italia e 6 punti avanti, e con 4 punti di differenza reti. Quindi se l'Italia questa sera vincerà largamente, poi potrebbe, battendo la Polonia a Pescara lunedì, qualificarsi direttamente a Euro 2027, altrimenti passerebbe per la tagliola dei playoff. Baldini fa le convocazioni in base a come giocano i giocatori nei vari club, ma per quanto riguarda chi gioca in Under 21 decide in base agli allenamenti. Quindi Camarda, che non sta trovando tanto spazio col Milan, giocherà titolare, ha fatto 4 gol in 4 partite dell'Under 21, quindi è una garanzia con gli azzurrini. E bisognerà pensare sia a questa gara che alla prossima, ma con testa leggera. Si gioca contro l'ultima in classifica e contro la prima, ma così della doppia sfida ha parlato Baldini. Lo ascoltiamo insieme, poi la linea può tornare a voi.
2: Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso, perché se tu pensi all'avversario, se ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale, se pensi che primo, puoi avere un atteggiamento di paura, e tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio.
0: Verso l'europeo del 2032, la FIGC ha inviato nei tempi previsti i dossier delle 13 città e dei 14 stadi, lista alla UEFA, che ora farà le sue valutazioni di conformità. Solo a quel punto la federazione sceglierà le 5 sedi di gara dell'europeo. Fabio Pietroiusti.
3: Stadi all'esame dell'UEFA. La candidatura dell'Italia ad ospitare l'Europeo 2032 alla prova dei tecnici di Nyon. Nel pieno rispetto delle scadenze, la Federcalcio ha mosso l'ultimo passo inviando all'UEFA i dossier relativi ai 14 impianti delle sedi ritenute idonee. Solo una volta ottenuta la valutazione di conformità, che riguarda 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi, la FIGC potrà scegliere le 5 città sedi della manifestazione continentale. La comunicazione formale contiene la valutazione compiuta dagli uffici della FIGC relativa agli stadi di Bologna e Cagliari, nuovi, Milano, nuovo San Siro, Bari, San Nicola, Firenze, Franchi, Genova, Ferraris, Lecce, Via del Mare, Palermo, Barbera, Salerno, Arechi e Verona, Bentegodi, tutti riqualificati. E poi Napoli, Maradona, Torino, Allianz e Roma, che concorre con 2 impianti, l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma. Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in federazione, ha affermato il presidente Malagò.
0: E chiudiamo lo sport con il caso Manchester City. La Premier League ha pubblicato le motivazioni del verdetto della commissione indipendente che accusa il club di violazioni delle regole finanziarie nei campionati tra il 2009 e il 2018, e ora si tende di capire cosa accadrà, se ci saranno penalizzazioni. Vediamo il servizio di Lucio Micheli.
4: Multa, penalizzazione, retrocessione, esclusione. Il mondo del calcio attende di sapere cosa accadrà al Manchester City. Secondo la commissione indipendente di inchiesta incaricata dalla Premier League, i Citizen nel periodo 2009-2018 utilizzarono contratti commerciali fittizi per gonfiare artificialmente i ricavi e ridurre i costi di 900 milioni di sterline, occultando così la reale situazione patrimoniale della società. I club di Premier vorrebbero una decisione certa entro il 30 maggio prossimo ed è innegabile che una parte cospicua di essi spinga per una pesante penalizzazione. Per difendere la società scende in campo l'amministratore delegato Ferran Soriano, che nega le accuse e parla di teoria del complotto architettata da una parte della Premier League. Il Manchester City può dimostrare che il denaro del proprietario non fu trasferito illegalmente attraverso sponsor di Abu Dhabi. Mentre il City nega gli illeciti, Pep Guardiola spende parole d'amore. L'ex guida degli Sky Blues dice di essere sempre stato al fianco della società, dei tifosi, del presidente e dello staff, e di essere sicuro che la scabrosa situazione sarà chiarita al più presto. Dichiarazioni ancora più importanti da parte del primo ministro britannico Barnum, famoso supporter dell'Everton. Sarebbe grave, a suo dire, se i proprietari del City, partner fondamentali nella costruzione della Manchester moderna, al di là del calcio, dovessero lasciare la Gran Bretagna.

0: 26, un documento che, come il nostro paese, ha degli aspetti contraddittori. Diminuiscono i reati ambientali, ma aumentano gli illeciti amministrativi. I reati sono stati poco meno di 36.000, con un calo del 12%, che comunque sono di media 98 crimini al giorno, quindi c'è ancora da lavorare.
1: Le modifiche normative degli ultimi anni stanno funzionando, ma serve dare il colpo di grazia alle ecomafie e alla criminalità ambientale. Occorre inserire gli ultimi delitti ambientali nel codice penale, fare un grande programma nazionale di abbattimento degli ecomostri e innalzare il livello dei controlli e del contrasto alla corruzione ambientale.
0: I reati legati ai rifiuti, incendi compresi, prendono il podio che era dell'abuso edilizio. A seguire ci sono i crimini contro gli animali, come il bracconaggio. E poi torniamo al fuoco, gli incendi boschivi, che sono per la stragrande maggioranza dolosi o colposi, sono cresciuti del 10% in un anno. 90.000 ettari di vegetazione che produceva ossigeno e mitigava la crisi climatica andati in fumo.
2: Al via oggi la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si tiene alla Fiera di Roma e che proseguirà fino a domenica. Andiamo da Massimo Mignanelli.
3: Ancora in collegamento dalla Fiera di Roma per la manifestazione Romix abbiamo con me Sabrina Perucca, che è la direttrice artistica della manifestazione, a cui chiediamo subito dove ci troviamo e cosa sono tutti questi oggetti.
4: Ci troviamo all'interno della mostra dedicata ai cattivi dei fumetti, quindi Villains. E qui vediamo tantissime statue meravigliose, una mostra composta anche da tavole originali, e diciamo che c'è sempre un fascino particolare, no, rispetto ai cattivi dei fumetti, e devo dire che anche gli autori, in qualche modo molti degli autori, amano anche molto disegnare, no, la parte, diciamo, dark dei personaggi dei fumetti più amati. Un'altra diciamo componente importantissima di Romix è proprio il cosplay. Tantissime persone vengono a visitare la manifestazione nei panni del proprio personaggio preferito, e poi domenica c'è la gara attesissima a Romix, perché viene selezionato il team italiano che rappresenterà l'Italia alla gara cosplay che si tiene in Giappone il prossimo anno.
3: Sono di tutte le età?
4: Assolutamente sì, tutte le età.
3: Grazie, buon lavoro, restituisco la linea, ci sentiamo più tardi.
2: La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere più flessibilità in vista della prossima manovra a causa dell'inflazione. Abbiamo chiesto il perché di questa mossa a Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell'Economia. Vediamo questo approfondimento alle 13, una nuova edizione del telegiornale.
5: Beh, mi pare che i dati siano abbastanza chiari. L'inflazione è data da due settori che sono dove è concentrato l'aumento dei prezzi, cioè il settore energetico. E abbiamo questa inflazione perché sono aumentati i prezzi all'importazione dell'energia. Tutte le fonti energetiche non sono, tranne una parte minoritaria, di origine italiana, e quindi abbiamo un aumento dei prezzi alle importazioni molto forti che toccano i prezzi dell'energia. L'altro, mi pare che l'altro dato riguardi gli alimentari, diciamo, non lavorati, e lì cioè, sarà l'impatto chiaramente del caldo, della siccità, ma insomma l'incremento è molto più limitato. Questo è il dato, è un dato, diciamo, che viene da fuori dell'Italia, e questo significa che evidentemente è il paese nel suo complesso che perde una parte del proprio reddito perché deve pagare di più ciò che importa e che è necessario alla nostra economia e anche alla vita di tutte le famiglie.
6: E che succede se continuano questi dati sull'inflazione? Cioè, se adesso di mese in mese li raccontiamo più o meno su questo livello di settembre, che succede? Qual è l'effetto che dovremmo avere o potremmo rischiare di avere nella nostra quotidianità?
5: Beh, nella speranza che l'impatto sui prezzi non porti anche a un altro, che quello che sta succedendo non porti anche a un problema di scarsità degli approvvigionamenti, perché quello sarebbe un effetto molto più dirompente, perché la scarsità degli approvvigionamenti avrebbe un effetto tipo Covid, nel senso che alcune attività si bloccherebbero. Ma sembra che per ora

0: non ci sia immediatamente questo pericolo, quindi l'impatto è sui prezzi. Se continua, è una situazione in cui non si può pensare che c'è qualcuno che possa intervenire in Italia per eliminare questo impatto. Il problema è un costo maggiore che il paese deve affrontare perché non ha risolto i propri problemi di energetici, non abbiamo fonti nostre. Possiamo fare un mea culpa sul nucleare o un mea culpa sugli investimenti scarsi e ostacolati sulle rinnovabili, ma in cose mea culpa non è che risolvono i problemi o perlomeno nell'immediato. Il problema è che come distribuire questo costo. Questo è il tema. In questo momento ci sono alcuni prezzi che sono aumentati. Il livello dei prezzi è aumentato, per cui alcuni prezzi sono aumentati perché importiamo a un costo maggiore. Abbiamo due problemi. Uno, quello che utilizzare l'aumento dei prezzi per ridurre il consumo di questi beni che costano di più e possono scarseggiare. Parliamo ovviamente di benzina,
1: Certo,
0: gasolio,
1: certo, certo.
0: eccetera. L'altro è quello di impedire che questo incremento dei prezzi dovuto a questi settori, si trasferisca man mano a tutta l'economia, scatenando un processo inflazionistico che non è semplicemente un aumento del livello dei prezzi, ma il fatto che i prezzi continuano poi a aumentare, perché poi aumentano tutti i prezzi, aumentano i salari, la famosa spirale prezzi-salari. Questo è quello che bisogna cercare in questo momento di evitare, intervenendo sia sulla parte produttiva del paese che consuma molta energia, cercando di far sì che non si trasmetta subito l'aumento dei costi sui prezzi finali, e l'altro ovviamente questo problema anche di sociale, di stabilità sociale, aiutare
1: Certo.
0: la parte delle
1: Senta,
0: famiglie.
1: professore, notizia proprio di poco fa, notizia proprio di poco fa. Giorgia Meloni scrive al Presidente della Commissione europea von der Leyen. E cosa scrive? A causa dell'inflazione serve più flessibilità. È quello che vedete anche nella nostra ultima ora, è cosa di poco fa. La manovra, dice la Premier, si concentrerà sui salari e sulla difesa del potere d'acquisto. Allora, quello che diceva lei, no? Non dipende ovviamente da cause italiane. Che succede se l'Europa non ci dà questa flessibilità in vista della legge di bilancio?
0: Ma guardi, diciamo, il fatto che non impedire che diminuisca il potere d'acquisto ovviamente è impossibile, e tendeva a dire che non diminuisca il potere d'acquisto di chi, diciamo, sta ai livelli più bassi del reddito e che quindi non permette di avere difficoltà nella vita, perché è chiaro che se aumenta il livello generale dei prezzi, se non aumentano subito i redditi in modo corrispondente, il potere d'acquisto diminuisce, ma questo lo sappiamo tutti. Chiedere flessibilità è una buona cosa perché dà più opzioni di scelta, però diciamo, dobbiamo tenere presente che anche se si ha flessibilità, la spesa aggiuntiva è deficit ed è debito. Il problema è come si usa questa flessibilità. Se non abbiamo flessibilità, si cercherà di stare nell'ambito del percorso di rientro dal procedimento di infrazione per deficit eccessivo, che è previsto di uscirne l'anno prossimo, e si dovrà cercare di tagliare in altre spese oppure aumentare poco il deficit. Il punto importante è flessibilità o meno, che evidentemente è una situazione in cui bisogna tenere sotto controllo il deficit pubblico. Perché? Perché vediamo tutti che stanno aumentando i tassi di interesse sui debiti sovrani in tutto il mondo, trainati dall'aumento dei tassi di interesse sul debito americano. Questo si riflette poi in una situazione generale. Vediamo che tutti i debiti sovrani della Francia, della Germania, dell'Italia stanno subendo un aumento dei tassi di interesse, che significa che ora che andiamo a prendere man mano dei prestiti dai sottoscrittori dei titoli del debito pubblico, dobbiamo pagare
1: Chiaro,
0: un
1: certo.
0: tasso elevato. Quindi, in ogni caso, quando si parla di flessibilità, non è che l'Europa ci regala qualcosa a fondo perduto, non è così. Ci permette di aumentare il deficit, evitando diciamo, come deroga alle regole fiscali europee. Ma questo è un problema un po' di stigma o altro, ma è importante mantenere la reputazione che l'Italia ha raggiunto fortemente di stabilità, certo, delle finanze pubbliche.
1: Senta,
0: sui mercati finanziari.
1: Questione prezzi dei carburanti. Allora, c'è un tema. I prezzi dei carburanti dei colossi, no? Li abbiamo chiamati così, Eni, P, Kuwait, no? Sono stati calmierati per una decisione unilaterale dei distributori, no? C'è una polemica sul fatto che però si configura un fatto di concorrenza sleale, perché loro lo possono fare, ma il piccolo distributore indipendente no. E quindi, per esempio, oggi era una giornata particolare in cui si notano i cali alle pompe di benzina delle grandi multinazionali come Kuwait, ma poi rimane un divario abbastanza evidente di alcuni centesimi, di svariati centesimi, anche con invece i distributori di altro tipo, quelli piccoli. Ecco, è un po' un vanificare quella decisione che alcuni hanno preso, trovarsi però col fatto che non tutto il mercato può adeguarsi a questo abbassamento dei prezzi?
0: Ma io non sono esperto in materia, non so dire se veramente i piccoli distributori non si possono permettere di ridurre, di seguire le grandi compagnie nella riduzione dei prezzi. Però è chiaro che a questo punto bisogna fare delle scelte, perché non è che si può accusare prima le grandi compagnie petrolifere di approfittare, di fare gli extraprofitti del mercato, e poi quando riducono i prezzi di vendita, evidentemente avendo non perderanno proprio, diciamo, ridurranno poi i profitti, diciamo, operando sul mercato si teme la concorrenza. Ma questa in Italia è una situazione difficile, ma ricalca molte altre situazioni in cui a un certo punto si vuole bloccare la concorrenza perché magari dei piccoli diciamo ma noi non riusciamo a tenere come i grandi. Beh, diciamo, queste sono in parte le regole del mercato e che portano dei vantaggi ai consumatori, come in questo momento.
1: In prospettiva autunno, questa è l'unica soluzione che abbiamo per avere dei prezzi non esorbitanti alla pompa di benzina, cioè che ci sia un'iniziativa proprio dei distributori che si abbassano da soli i prezzi finali? Non c'è la speranza, la possibilità di immaginare che il mercato si riaggiusti?
0: Ma io non so fino a quando, diciamo, i grandi distributori potranno ribassare i prezzi e che cosa faranno in futuro. Mi pare che sono provvedimenti temporanei, sempre in attesa che appunto i prezzi internazionali dell'energia, parlo di energia in generale perché ci sono i vari poi prodotti petroliferi, gas, eccetera, ma diciamo in attesa che si riducano quando le condizioni evidentemente che hanno portato a un loro rialzo tenderanno a scomparire. Essenzialmente sono le guerre, le politiche energetiche che vengono condotte anche negli Stati Uniti e quindi le condizioni del mercato internazionale. Dice, questo è la questione, ci si aspetta che la crisi sia temporanea. Se non è temporanea e diventa, se noi immaginiamo che qualunque materia prima aumenta di prezzo e rimane costantemente a un prezzo più elevato, evidentemente noi abbiamo un impatto. Quindi se vogliamo consumare la stessa quantità di quel bene dovremmo ridurre evidentemente il consumo di altri beni, oppure aumentare il nostro reddito con la crescita dell'economia ed essere in grado di ancora continuare ad andare in macchina consumando tutta quella benzina oppure le energie elettriche, eccetera. Cioè, queste sono cose che non si può far credere che sia possibile eliminare questi effetti quando derivano dall'esterno, da fattori esogeni, da una guerra e da politiche di potenze o medie potenze che non sono sotto il nostro controllo.
1: Certo, certo.
2: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: 1, 202, 203.
5: Signor Carlo, che fa?
6: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
5: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
6: Funziona?
5: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
7: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
8: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
9: Poi...
10: Sorpresa!
11: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Prima giornata di ottobre che conserva i tratti pienamente riconducibili alla stagione estiva, infatti l'alta pressione ancora garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte del paese e soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo, come ci mostrano le immagini, un po' di nubi sul nord-ovest per una perturbazione presente sull'Europa che non solo porterà nubi più consistenti ma anche qualche debole pioggia tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Al centro un po' di nuvolosità sulla Toscana ma con poche possibilità di pioggia. Bel tempo al meridione con qualche nube più che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma anche qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Una situazione molto simile anche sulla Sicilia, dove qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e ci sarà la possibilità di qualche debole pioggia. Bel tempo sulla Sardegna, il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo da sud-est tra le due isole maggiori e qualche rinforzo da nord invece sulla Puglia Salentina. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ancora l'alta pressione sul territorio, quindi ancora condizioni di bel tempo con qualche nube più consistente in prossimità delle zone del nord-ovest e delle zone montuose alpine. Concludiamo con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo ma saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.
1: Detto al prezzo del carburante, le tariffe in calo su buona parte della rete stradale e autostradale, si attende la decisione di altri gestori, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Verso la legge di bilancio con il caro energia e il balzo dell'inflazione, il ministro Giorgetti sarà una manovra seria, il governo chiede flessibilità a Bruxelles. In aula alla Camera l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale con voto segreto, la maggioranza cerca di stringere le fila. Francia, proteste nelle scuole, i manifestanti denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati, 600 fermi, 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 4 arresti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle collocate a fini investigativi. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buongiorno da Rai News 24, in primo piano il tema carburanti, perché si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai prezzi, da oggi a Eni e IP si aggiunge Kuwait, come annunciato nei giorni scorsi, mentre il governo ha fatto sapere di essere in trattativa con la Libia per Tamoil. Intanto il prezzo medio ai distributori inizia a calare, la benzina scende sotto i 2,10 euro, il diesel sotto i 2,30 euro. Ma sentiamo le voci degli automobilisti raccolte questa mattina a Roma da Paolo Mancinelli.
2: Sta approfittando degli sconti?
3: Buongiorno, avrei fatto comunque il pieno oggi, però sapendo che c'è stato questo abbassamento ho preferito anticipare.
4: Sicuramente è un'ottima cosa perché noi possiamo spendere un pochino meno rispetto ai prezzi che ci sono, però sicuramente secondo me dovrebbe essere lo Stato a poter fare qualcosa piuttosto che i privati, che può essere Kuwait o qualsiasi altra compagnia petrolifera.
5: Speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1300 euro. Se scendi ancora è meglio perché uno c'ha un mutuo, c'ha le bollette, c'ha i fili, spesa tutto quanto. Perciò.
1: E sull'eventualità di un possibile stop degli Stati Uniti all'export di diesel che farebbe salire ulteriormente i prezzi, la Commissione europea fa sapere di essere in contatto con Washington per sollecitare il rilascio delle scorte di gasolio ed evitare il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Sarà una manovra seria, dice il ministro dell'Economia Giorgetti, dopo che stamani era intervenuto il suo vice Leo. E domani in Consiglio dei Ministri è atteso il documento programmatico di finanza che aggiorna il quadro economico del Paese. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani in studio.
6: Sarà una legge di bilancio seria, l'ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, correggendo di fatto il tiro del suo vice Maurizio Leo, che aveva parlato di una manovra difficile. Poi Giorgetti però conferma la richiesta di flessibilità fatta dall'Italia insieme alla Repubblica Ceca con una lettera spedita a Bruxelles. Ha detto: è una richiesta ovvia, l'inflazione ha fatto alzare tutte le poste di bilancio, i target precedenti sono difficili da rispettare. Intanto la lettera è arrivata a Bruxelles, è stata ricevuta, hanno confermato i portavoce della Commissione Europea, sarà esaminata nei prossimi giorni, anche se si dice la Commissione ha già concesso una buona dose di flessibilità agli Stati membri, quindi chiudendo in qualche modo la porta. Il dibattito comunque ci sarà e dovrebbe essere già la settimana prossima a Ecofin e Eurogruppo, si discuterà di questo, anche se la parola d'ordine per l'Italia resta comunque prudenza. Anche se dovesse arrivare una maggiore flessibilità, bisognerà essere molto cauti, lo ha ricordato il vice ministro Leo con un paragone anche un po' sinistro, ha detto: dobbiamo essere prudenti, se no rischiamo di fare la fine della Grecia di alcuni anni fa, e ricorderete, non è una storia che finisce bene questa. Intanto però si lavora alla possibilità di usare la flessibilità già concessa, era quella, vi ricorderete, relativa al caro energia, sono almeno 7 miliardi, ma si potrebbe salire anche fino a 14 su naturalmente vari anni, e questa potrebbe prendere la forma già di un aumento delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico edilizio dal 50 al 65%. Di tutto questo comunque si parlerà già domani nel Consiglio dei Ministri, che è già previsto per domani, dove sarà anche presentato il documento programmatico di finanza, che cos'è? Sostanzialmente è la cornice economica, quindi tutti i dati macroeconomici dentro cui ci si muove per fare la manovra di bilancio da cui si comincerà a discutere effettivamente già da domani.
1: Tutto in rosso oggi le borse europee, forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread in deciso aumento. Ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
7: Restano con un netto segno meno i listini europei, anche se recuperano rispetto ai minimi di giornata. In questo momento Milano a meno 0,66%, in linea Parigi va un po' meglio, a meno 0,14%, la borsa di Francoforte si conferma la più pesante, Londra a meno 1,12%. Va bene in controtendenza con questa giornata negativa il comparto tecnologico, male invece a Piazza Affari i titoli bancari, perché come dicevi la tensione del giorno si concentra sui mercati obbligazionari, salgono i rendimenti dei titoli di Stato, quello del BTP decennale italiano tocca il 4,61% dopo aver sfiorato fino a qualche ora fa quota 4,7, sale anche lo spread dal Bund tedesco a 106 punti base. In una giornata in cui vediamo invece scendere il prezzo del petrolio, ma per un effetto tecnico, cambia oggi quello che tecnicamente si chiama il benchmark, ovvero la data di consegna per i future, non è più novembre ma dicembre. Questo fa scivolare il prezzo per il Brent europeo, vuol dire che passiamo sotto la soglia dei 100 dollari al barile. Linea a voi.
1: Il mercato del lavoro rispetto ad un anno fa è aumentato di 291.000 unità, nonostante una lieve frenata ad agosto, con un calo di 5.000 occupati. Questo è quanto rileva l'Istat, che sottolinea come cresca il numero delle persone in cerca di lavoro. Nel complesso gli occupati sono oltre 24.350.000, mentre i disoccupati sono poco più di 1.500.000, con il tasso di disoccupazione che sale al 6,2%, resta oltre il 20% quello giovanile, ai minimi storici il tasso di inattività. La

0: Il Presidente del Consiglio Meloni questa mattina ha partecipato all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova ed è tornata sul caso Regeni. Ha detto chiudere i rapporti con l'Egitto non aiuterebbe. In diretta da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
1: Giorgia Meloni, che è rientrata a Roma dopo questa visita a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico, una visita programmata, comunque annunciata dal governo soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre questo pomeriggio ci sarà l'intervento della Presidente del Consiglio alla CNA, sarà l'occasione per tornare sui temi economici che vedono impegnato l'esecutivo queste giornate, in particolare domani un CDM, lo ricordiamo, sul documento programmatico di finanza pubblica, con la Premier impegnata soprattutto sul versante dell'energia. C'è questa moral suasion che continua sulle società energetiche per limitare i prezzi sia dei carburanti sia delle bollette. Ieri fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di interlocuzioni positive con la Libia su Tamoil per seguire l'appello del governo. Ricordiamo, i primi a farlo sono stati l'ENI, poi seguito anche da IP e Kuwait. Presidente del Consiglio che intanto però ha annunciato ieri di aver inviato una lettera a von der Leyen per chiedere più flessibilità proprio per affrontare la crisi energetica con l'aumento dell'inflazione di questi giorni. La risposta però sembra in qualche modo vedere una strada in salita, perché viene ricordato dalla Commissione che la flessibilità è già stata data, quei 14 miliardi in due anni all'interno della clausola nazionale di salvaguardia che il governo vuole impegnare proprio per ridurre i prezzi dell'energia alle imprese. La Premier che da Genova è tornata però sulla sentenza Regeni. Ha detto la sentenza sicuramente sarà comunque applicata quando arriverà al terzo grado di giudizio, ma intanto rimane nella sua posizione, ovvero che chiudere i ponti con l'Egitto non è utile per la ricerca della verità e della giustizia, e ricorda a riavviare i canali diplomatici col governo Gentiloni. Sentiamo le sue parole, poi linea a voi.
2: All'esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
0: Elettorale, rush finale alla Camera, questa mattina si votano le pregiudiziali di costituzionalità. Da Montecitorio in diretta Francesca Biagiotti.
3: Eh sì, allora sta andando avanti la discussione proprio sulle pregiudiziali di costituzionalità, ne sono state presentate 5, è stato richiesto il voto, ci sarà molto probabilmente il voto segreto, questa arriverà la richiesta. In questo momento sta parlando l'esponente azzurro Gentile, è un'aula gremita nella quale ci sono non soltanto gli esponenti dei diversi partiti ma anche gli esponenti del governo, li abbiamo visti sia dentro l'aula sia in transatlantico, un po' a rispondere a quella richiesta di compattezza che è arrivata dalla Presidente del Consiglio in primis e poi da Fratelli d'Italia questa mattina. Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha ribadito la necessità di compattezza e poi ha fatto un appello alla coscienza di ciascuno. L'ipotesi della maggioranza che filtra appunto è che se questa legge elettorale dovesse subire qualche inciampo si andrà direttamente alle elezioni. Ha parlato poco fa anche l'esponente della Lega Iezzi, ha ribadito come alle opposizioni dà fastidio l'indicazione del nome del candidato premier dentro la scheda, non perché sia una prerogativa tolta a Mattarella ma perché appunto mette in difficoltà gli apparati dei partiti. Questa l'accusa che arriva dai banchi dell'opposizione. È una seduta che per il momento è abbastanza tranquilla, anche se ci sono stati dei momenti un po', diciamo, movimentati. Le opposizioni invece compatte criticano l'impostazione di questa legge elettorale, ha parlato Maggi che ricordiamolo è in sciopero della fame da ieri, ha parlato Cuperlo per il Partito Democratico ribadendo che in pratica, diciamo, dicendolo agli esponenti di Forza Italia e di Lega che stanno facendo una festa come i tacchini fanno la festa prima del ringraziamento perché insomma molti di loro non saranno ricandidati, si ribadisce. Colucci del Movimento 5 Stelle è molto duro, ha detto vi serve questa legge per imbullonarvi alle poltrone, mentre fuori di qui le priorità sono altre, questo l'ha ricordato anche l'onorevole Giachetti e un po' tutti gli onorevoli della maggioranza. Vi daremo conto di come andrà questa votazione, intorno alle 13:15 dovrebbe esserci la votazione e poi ricordiamolo ci saranno altre votazioni la prossima settimana fino alla finale con il voto di fiducia appunto sull'emendamento, sulla legge diciamo in toto, il provvedimento in toto. È tutto.
0: Altissima tensione in Francia per le proteste studentesche. Il premier francese Licornu presiderà un vertice interministeriale di crisi a Parigi. I giovani reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica.

0: Stiamo vedendo le immagini a Marsiglia, violenti scontri davanti al liceo Hugo. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale ed un altro responsabile scolastico sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. E sempre a Marsiglia un camion dei pompieri è stato accerchiato e incendiato dagli studenti in rivolta. Si indaga sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Sono stabili le condizioni del pilota indiano, mentre sono rientrati in Israele 180 passeggeri. Andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, è ancora presto per sapere cosa sia successo e se l'Iran sia coinvolto in questo incidente. Quanto ha confermato il premier israeliano Netanyahu ieri in un'intervista a Fox News, ringraziando anche colui che ha definito un vero eroe, il pilota indiano Machahar, che ha fatto appunto evitare un disastro delle proporzioni dell'11 di settembre. Ha ringraziato, come dicevi, anche quattro israeliani che sono riusciti ad entrare in questa cabina dei piloti e fermare che l'aereo di Fly Dubai precipitasse di fatto. Ai quattro sarà conferito il premio per l'eroismo, lo ha detto il presidente israeliano Herzog. Ma come dicevi, sempre le indagini proseguono e proseguono soprattutto in Arabia Saudita, dove si trova l'aggressore, il copilota di origine omanite. Probabilmente sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove il volo è partito, ma rimangono moltissimi quesiti, soprattutto per perché un pilota dell'Oman, il paese ricordiamo che non ha i rapporti diplomatici con Israele, aveva appunto portato l'aereo verso Tel Aviv, quale arma fosse stata utilizzata e se ci fossero stati dei controlli precisi e dettagliati nei confronti dei due piloti. Molte domande che forse avremo a breve delle risposte a seguito di queste indagini saudite, dicevamo, alle quali potrebbe partecipare anche Israele, ma che si aggiungono davvero a uno scenario complessissimo a pochissime settimane dalla tornata elettorale, dalle quali appunto dipenderanno anche le sorti politiche del premier Netanyahu. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: E sul dirottamento dell'aereo Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con Trump, che dice forse si trattava di un terrorista o di un matto presidente statunitense, che poi torna a minacciare l'Iran. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
0: Vi mostriamo ora delle immagini che arrivano da Gaza, dove sono stati celebrati i funerali di 100 persone, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della striscia, dove continuano i raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre e sarebbe stato presentato da Hamas, secondo l'esercito israeliano, come giornalista. Intanto nuove immagini satellitari pubblicate in queste ore mostrano la distruzione di edifici civili, infrastrutture e porti, distruzione provocata dai bombardamenti israeliani a Gaza, dove sono stati danneggiati l'80% degli edifici e gli sfollati palestinesi sono più di 2 milioni, praticamente l'intera popolazione della striscia. Ora in Russia il Cremlino sembra abbassare i toni con l'Europa dopo aver minacciato nei giorni scorsi il ricorso all'atomica, nel caso in cui l'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico venisse isolata. Da Mosca in diretta la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, è così. Dopo le minacce atomiche dei giorni scorsi, il Cremlino ora ammorbidisce i toni. La lettera che abbiamo spedito alla NATO per dire che siamo pronti a usare tutto il potenziale militare per difendere la regione russa di Kaliningrad, dice oggi il portavoce Peskov, non voleva essere conflittuale. Al contrario, il presidente, dice Peskov, continua a ribadire l'apertura al dialogo con l'Occidente, mentre invece l'Occidente parla soltanto di riarmo. Comunque, nelle prossime ore Putin parlerà al forum di Valdai, che è uno degli appuntamenti più importanti per riuscire a decifrare che direzione sta prendendo il Cremlino. Intanto l'inviato di Putin negli Stati Uniti, Dmitriev, dice ancora Peskov, sta discutendo con gli americani delle prospettive di una cooperazione molto vantaggiosa, una cooperazione economica tra i due paesi. E si è conclusa la missione dell'inviato di pace del Papa a Mosca. Il cardinale Zuppi ha avuto colloqui con il consigliere diplomatico di Putin Ushakov, con le commissarie per i diritti umani e dei bambini Lantratova e Lova Belova, per portare avanti le azioni umanitarie che in questi anni hanno permesso di tenere aperto il canale del dialogo tra russi e ucraini, scambi di prigionieri, tutela dei civili sfollati e il ricongiungimento, questa è la questione più delicata, dei bambini ucraini trasferiti dalle aree di combattimento. È tutto, a voi.
0: L'amministrazione statunitense vara nuove sanzioni e restrizioni finanziarie per i cittadini che viaggiano o commerciano con Cuba. Un ulteriore colpo all'isola schiacciata dalla mancanza di carburante, alimenti e medicine. Con un tasso di inflazione salito al 25%, tutti i settori pubblici sono in tilt e crolla anche il turismo, una delle principali fonti di reddito del paese. Seguiamo il racconto dell'inviata Angela Caponnetti.
4: Per cercare di superare la crisi energetica provocata dal blocco di carburante imposto dagli Stati Uniti, Cuba punta sull'energia rinnovabile. In giro si vedono sempre più pannelli solari, molti arrivati da donatori internazionali e destinati a strutture pubbliche, come i 391 portati dalla carovana per Cuba e in parte donati al Consiglio Nazionale Casa della Cultura. Ne servirebbero molti di più per far funzionare almeno i servizi pubblici essenziali. Basta entrare in qualsiasi ospedale statale per vedere infatti sale di diagnosi. Diagnostica chiuse per i continui blackout e bagni senza acqua.
5: No agua, no maglia.
4: Anche nei trasporti si sta cercando di usare energia rinnovabile perché i mezzi pubblici a gasolio e benzina sono stati ridotti.
6: Questa è una delle fermate del bus, dei servizi pubblici ovviamente con il calo di energia si sono letteralmente dimezzati se non fermati. C'è la gente che aspetta da un'ora e mezza a due ore, ovviamente prima del blocco non era così.
4: Un altro settore colpito dal blocco, quello del turismo. Una delle province in cui la crisi è tangibile è quella di Matanzas, a sud di La Habana, dove si trova la famosa spiaggia di Varadero. Come tutto il settore alberghiero nazionale, anche qui il crollo delle presenze è di circa il 70%.
7: Quando ha cominciato questa catastrofe, che possiamo dire che adesso no, non vediamo quasi nessuno.
4: Questo hotel di solito a settembre-ottobre è al completo, ora per 400 posti disponibili hanno solo 80 clienti, quasi tutti cubani.
7: E il popolo cubano ha una volontà nel cuore. Noi camminiamo da solo, senza la volontà degli Stati Uniti. Noi vogliamo fare affari con tutto il mondo, ma senza pressione.
4: A poco servono le ultime misure del governo per aprire la gestione degli hotel, che qui è statale, all'imprenditoria privata. E così le spiagge incantevoli come quelle di Varadero, di solito piene di bagnanti, sono lunghe distese di sdraio vuote, dove però non mancano musicisti che intonano canti cubani, anche se intorno non ci sono spettatori.
0: In Vaticano Papa Leone riceve il Presidente della Repubblica Centrafricana. Prima dell'incontro ai microfoni di Renews 24 spiega che desidera continuare il lavoro di riconciliazione nazionale iniziato nel 2015, quando Papa Francesco, nel mezzo della guerra civile, ha deciso di visitare il paese per anticipare l'inizio del Giubileo della Misericordia e aprire la Porta Santa nella cattedrale di Bangui. L'intervista di Veronica Fernandez.
8: Vous savez, la visite du Pape François en 2015 a aidé le peuple centrafricain à se réconcilier. Et nous avons aujourd'hui des avancées dans le domaine de la paix et de la réconciliation. Ça, ce sont des actions qu'il faut poursuivre. Et il y a une forte coopération du Saint-Siège avec notre pays. Nous avons signé des concordats avec le Saint-Siège. Et ça, dans le cadre de cette visite avec, disons, cette audience que le pape Léon XIV a bien voulu m'accorder, c'est de pouvoir voir comment nous pouvons poursuivre tout ce que nous avons signé dans le cadre de ce concord et de voir comment nous pouvons avancer sur d'autres aspects de la coopération avec le Saint-Siège.
0: Scusiamo, ovviamente l'intervista non era tradotta, magari nelle prossime edizioni ascolteremo questa intervista tradotta in italiano. Prima abbiamo parlato di Cuba, ebbene questa sera alle 22.30 torna a 24 mm l'approfondimento di RaiNews 24 con un reportage di Veronica Fernandez proprio sulla crisi di Cuba. Lo abbiamo visto, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi. Cresce l'interesse e il numero di progetti per il mercato audiovisivo. Dati e novità nel servizio di Maria Teresa Laudando.
9: 30 i progetti iscritti provenienti da 83 paesi. Il MIA, mercato dell'audiovisivo di Roma, è diventato grande. L'incremento delle proposte di questa 12ª edizione è del 26% rispetto allo scorso anno. Autori, registi, produttori e distributori si incontreranno dal 19 al 23 ottobre in quello che sta prendendo sempre più le forme del distretto dell'audiovisivo della capitale, Rione Ludovisi, tra via Veneto, piazza Barberini e via Bissolati.
10: Sta riprendendo una dimensione importante a livello internazionale. Il fatto di averlo di nuovo unito alla festa del cinema era importante.
9: Al MIA gli addetti ai lavori si incontrano per fare sinergia. Gli autori cercano produttori, i quali danno vita a reti di coproduzioni o cercano distributori e piattaforme per far arrivare il prodotto finito, film, serie TV, show televisivi al grande pubblico. Da quest'anno ci sono nuovi strumenti a disposizione.
11: In Italia, a Roma in particolare, vengono, si radunano tutti gli operatori che fanno questo mestiere. Il MIA è il momento in cui, diciamo, i prodotti vengono concepiti.
9: L'evento offre un ricco programma di tavole rotonde e di talk animati da esperti.
12: Un nuovo appuntamento dedicato alla finanza internazionale che si chiama appunto European Investment Hub, che è un programma sviluppato in 2 giorni e dedicato a tutti gli strumenti finanziari.
13: Il primo è una sezione dedicata agli investimenti europei che servirà ai produttori per evolversi da questo punto di vista e il secondo riguarda l'animazione, un settore in grande crescita.
0: La RAI rende omaggio ad uno dei protagonisti più importanti della propria storia inaugurando il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, figura simbolo del servizio pubblico e della televisione italiana. Alla cerimonia, questa mattina nel centro RAI di Saxa Rubra, hanno preso parte i vertici aziendali e i familiari del conduttore. Lo studio Pippo Baudo trasmetterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Il nuovo singolo di Fresh Mula, il giovane artista che ha aperto un concerto di Jovanotti ed è stato scelto da Rai Radio 2 per rappresentare l'Italia all'Eurosonic in Olanda. Parlo di libertà e integrazione, dice. Vediamo il servizio di Laura Longo e poi di Nella Regia.
14: È figlio di due mondi, l'Italia e il Senegal. Fresh Mula, l'anagrafe Omar Gueye, 28 anni, è un artista poliedrico, elegante come il bianco e nero che usa spesso nei suoi video, colorato come la sua musica, un mix di rap, soul, jazz, gospel che accompagna contenuti di libertà, integrazione e crescita. Come in Fuori di testa, il suo ultimo singolo, un messaggio diretto alla sua generazione.
15: È un singolo che parla di non omologarsi e quindi di non omologare il proprio pensiero, nonostante magari viviamo in un in un periodo storico pieno di conflitti. Trovo bello il fatto di parlare di tematiche anche abbastanza, diciamo, impegnative su un suono, su un tappeto sonoro che sia più light, più leggero, più, diciamo, solare. Distruggere
14: ogni conflitto. Messaggi che il giovane Fresh Mula ha assorbito e tradotto in note, lavorando sulla conoscenza musicale ascoltata tra le mura di casa, complice il padre, il gran visir delle percussioni.
15: Io sono cresciuto con in casa un sacco di CD, dischi da Etta James, a Motown, a 50 Cent, a DMX.
14: Il jazz che scorre nel sangue, una vena artistica nata dalla curiosità, lo spingono sui palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival, fianco di Jovanotti, e il prossimo 15 gennaio suonerà in Olanda all'Eurosonic Festival, scelto da Rai Radio 2 per rappresentare il nostro paese.
16: Prima giornata di ottobre che vedrà ancora un tipico tratto estivo grazie alla presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo su gran parte del paese. Al nord ritroveremo qualche nube in più sulla zona del nord-ovest e sulla Lombardia che potrà dare qualche debole pioggia. Al centro invece, in un contesto di tempo stabile, le nubi saranno presenti in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con qualche nube in più invece sulla zona occidentale della Sardegna. Il tutto con una ventilazione piuttosto debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che saranno per lo più stazionarie, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
6: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Conviene due volte.
5: Il futuro con Era? Meraviglioso!
7: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
8: Posso respirare? Posso respirare?
9: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
7: Vixinex.
10: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Bentornati ad una nuova puntata di Sapori e Colori. La biodiversità è protagonista anche quest'anno a Torino per Terra Madre, il Salone del Gusto di Slow Food. Oltre 800 eventi che hanno permesso a visitatori di scoprire le ricchezze di specie animali e vegetali nelle regioni d'Italia e molti paesi del mondo. Vediamo com'è andata.
1: Colori, cibi, profumi, continenti che si incrociano. Il centro di Torino accoglie Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, giusto. Organizzata da Slow Food, nel ricordo di Carlo Petrini che ne ha dato origine, il movimento oggi è condiviso da milioni di persone del mondo e l'edizione di quest'anno ha portato alcune novità.
2: Le novità di questa edizione sono che torniamo in città. Nel centro di città di Torino l'ha voluto fortemente Carlo. La città è più bella che mai, ci sono grandi aree pedonalizzate e in più rimettere al centro la biodiversità. Di nuovo è l'edizione dei 40 anni, 30 anni dall'inizio del progetto dell'Arca del Gusto e la biodiversità è tuttora un tema non solo attuale ma addirittura avanguardia, l'unica ricchezza forse in grado di salvarci.
1: 1000 eventi in programma, più di 200 conferenze, 50 cuochi presenti nei laboratori del gusto, 1500 delegati, cuore della manifestazione è il grande mercato di Terra Madre proveniente da ogni regione d'Italia.
3: Michelangelo, viene dalla Sardegna?
4: Certo.
3: Tutti questi prosciutti e affumicati e tutta l'altra roba, cosa ha di particolare?
4: Questi qui hanno la natura in particolare, perché sono tutti animali di razza sarda, compresa la pecora, tutte razze riconosciute sarde, addirittura il maiale è diventato un presidio Slow Food, quindi maiale sardo di razza sarda, presidio Slow Food, che è una novità assoluta per la Sardegna.
3: Maurizio, gli arrosticini di pecora sono un punto fisso della tappa abruzzese. Questi qui cosa hanno?
5: Allora, questi hanno innanzitutto è che veniamo veramente dall'Abruzzo, quindi è fondamentale. Non è un prodotto, diciamo, di massa, ma è un prodotto fatto veramente ad hoc, anche perché rappresentiamo il nostro territorio. Quindi, diciamo, le pecore che sono in degustazione in questa settimana sono state prese dall'azienda di Scanno, un'azienda che fa biodiversità, molto molto buone, e sinceramente la gente apprezza tantissimo.
1: Numerosi anche i produttori del resto del mondo, qui siamo nelle Filippine.
6: Il maiale cotto al vapore, viene inserito uno spiedo gigante, diciamo, all'interno del maiale e cotto sul fuoco. Poi dentro il maiale vengono tolte le interiora e aggiunti ingredienti come la cipolla, l'aglio per dare più sapore al maiale.
3: E com'è? Buono?
6: È molto buono, sì, è un cibo molto mangiato per i filippini. Diciamo che è quel tipico cibo che ogni filippino apprezza a ogni festa.
3: Signor Gianfranco, cosa ha questo formaggio di particolare?
4: Ha tantissime cose, prima di tutto perché gli animali sono al pascolo naturale, quindi è tutto quasi. Poi ci mettiamo anche del nostro per la lavorazione, sicuramente. Sì, una lavorazione artigianale.

le colonne portanti dell'architettura di Slow Food ci sono i presidi, comunità che lavorano per salvare dall'estinzione piccole produzioni a rischio di scomparsa. Siamo andati a scoprirne alcune sul territorio. Partiamo dalla terra del Po, nel Pavese, dove il peperone di Voghera, una tipologia antica e ricercata, è stata recuperata da un'associazione di produttori. Sentiamo Paola Erbar.

una storia particolare il peperone di Voghera. Delicato, poco acquoso e dalla buccia sottile e molto chiara, fu prodotto su larga scala fino agli anni 50, poi scomparve quasi del tutto a causa di un fungo. Qualche anno fa, grazie ai semi di piccoli produttori che non avevano mai smesso di coltivarlo e agli studi dell'Università di Milano e dell'Istituto Gallini di Voghera, ha iniziato la

0: sua seconda vita.
1: A partire dal 2005 c'è stato il recupero del seme, successivamente nel 2008 è nata Pepe Bo, che è l'associazione tutela e valorizzazione del peperone di Voghera, e portiamo avanti questa nostra storia, perché è una storia del nostro territorio.
2: Viene coltivato nei terreni sabbiosi, ad esempio qua siamo nella confluenza di tre fiumi.
3: Quando viene raccolto?
2: Allora, agli ultimi anni stiamo anticipando al 20 di giugno, normalmente si raccoglieva dal mese di luglio fino alle prime gelate. Si dice dolce dal cuore piccante perché la placenta interna è piccante, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Siamo pochi produttori, ma che portiamo avanti sia la produzione che la vendita.
0: Alice e Nicola fanno parte della rete di produttori e ristoratori che ha ridato vita al peperone di Voghera. Il loro è stato un approccio lento alla campagna, durato 15 anni, che li ha portati a recuperare questa antica cascina e poi a cambiare vita, lasciando Milano e due professioni legate all'economia e alla finanza.
3: Oggi vi abbiamo preparato il risotto alla vogherese, un piatto tradizionale in cui il peperone di Voghera si sposa con un riso Carnaroli pavese, si mette a tostare il riso a secco, si aggiunge una cipolla, si sfuma. A circa 6 minuti dall'inizio della cottura andiamo ad aggiungere una crema di peperone. A 3 minuti dalla fine della cottura aggiungiamo una dadolata di peperoni freschi. È arrivato il momento della mantecatura. Il nostro risotto a questo punto è pronto e lo andiamo a guarnire con delle foglie di basilico vetrificato e dei pomodorini datterini che danno un tocco di stagionalità al nostro risotto.
4: Per la favola Vacca Bianca modenese, la madre del parmigiano reggiano dalle origini, è già estinta, ma c'è un gruppo di allevatori resilienti che tentano comunque di salvarla. Ce ne parla Samuele Amadori.
5: 100 anni fa il sapore del parmigiano reggiano era così. Il latte proveniva da vacche come questa, un bovino di cui sono rimasti pochissimi esemplari, solo in 3 allevamenti.
6: Le razze storiche del parmigiano reggiano erano Cabianca modenese per quantità e qualità del latte, poi la rossa reggiana, oggi salva, e la bruna alpina, anche questa salva.
5: Per la FAO la vacca bianca modenese è considerata estinta. In pratica non c'è più modo di ricostruire la razza per via dei rischi genetici della consanguinità. Vero se non fosse per un ristretto gruppo di produttori che continuano a raccogliere il latte, portarlo in caseificio e trasformarlo in questi profumati capolavori. Graziano produce una forma al giorno.
6: Dal 2005 ad oggi, dopo 21 anni, la quantità di vacche sotto controllo è aumentata da poco più di 200 capi a neanche 400 capi.
5: Per rilanciare la genetica Graziano ha anche una carta nella manica.
6: C'è un patrimonio di seme stoccato, conservato nell'azoto liquido, che permette comunque di avere un patrimonio che può aiutarci a salvarla.
5: La vacca bianca modenese è protagonista terra madre sotto la bandiera di Slow Food, come uno di quei presidi eroici a rischio, ma proprio per questo necessariamente protagonisti. Quello di Santa Rita è un luogo di rispetto per gli animali e di conseguenza per il formaggio. Qui le bestie vivono a lungo anche quando il latte diminuisce e dal 1988 l'attività rientra nei disciplinari del biologico. Anche le forme vengono immagazzinate in un posto speciale che non ha bisogno di elettricità, ma che ne migliora la qualità.
7: Questo è un magazzino totalmente al naturale in bioarchitettura, perché riteniamo che la parte qualitativa nel lungo termine possa essere mantenuta rispetto magari a un magazzino coibentato refrigerato, dove le forme garantiscono meno calopeso rispetto a quelli al naturale, però a parere nostro possano peccare un pochino più a livello qualitativo.
5: La ricchezza proteica di questo latte particolare permette lunghe stagionature, anche 200 mesi, per ottenere l'essenza del parmigiano. C'è anche una forma la cui carta d'identità recita 2001 e ancora è viva, proprio come la speranza di salvare questo presidio.
4: Andiamo ora sulla collina Materana a conoscere l'ultimo arrivato dei presidi Slow Food della Basilicata, è il casiello. E dietro la produzione di questo formaggio di capra ci sono tante storie. Ce ne racconta qualcuno, Antonio Coronato.
8: Il segreto è nelle mani, nei gesti lenti e pazienti che dal latte di capra ricavano il casiello, nuovo presidio slow food della Basilicata.
9: È fatto esclusivamente con latte di capra e viene fatto con il latte della mungitura del giorno prima mescolato al latte della mungitura della mattina seguente. Il latte viene portato a una temperatura che va tra gli 85 e i 90 gradi e una volta raffreddato a circa 37-38 gradi viene aggiunto del caglio. La particolarità è che viene esclusivamente stretto a mano per circa 15-20 minuti ogni piccola forma.
3: Il casiello incarna i tre aggettivi che rappresentano slow food: buono, pulito e giusto. È buono perché è fatto di latte di capra al 100% proveniente dagli allevamenti delle nostre montagne. È pulito perché non ha nessun tipo di additivo, conservante o sostanza chimica all'interno. Ed è giusto perché aiuta i produttori di questa zona a farne anche una fonte di reddito.
8: La produzione si concentra tra giugno e settembre, quando gli animali sono al pascolo.
9: Non facciamo grandi numeri perché l'allevamento è un piccolo allevamento di una sessantina di capre e quindi tutto quello che produciamo lo vendiamo ai privati oppure a dei negozi qui a Stigliano, a un ristorante qui a Stigliano, comunque tutto in zona.
10: Il casello si presta a diverse preparazioni. Oggi abbiamo pensato a due preparazioni, praticamente un primo con della pasta fresca, delle orecchiette, accompagnato da una salsetta di peperoni cruschi e finito poi con della mollica tostata e del casiello poi grattugiato alla fine del piatto e delle uova fritte con una sottile fettina di casiello e del rapano grattugiato in cottura.
8: Il presidio punta a far conoscere e valorizzare le qualità del casiello e a sostenere tanti giovani produttori. Storie bellissime di chi è rimasto o è tornato sulla montagna materana, scommettendo sulle tradizioni e i sapori della terra d'origine.
9: Prima ero a Roma e facevo l'impiegato e ho deciso di intraprendere questa avventura grazie a mio padre che comunque originario è nato a Stigliano e avevamo questa azienda che ci ha lasciato nostro nonno.
3: Il presidio è fatto da volti, i volti di Francesco che è tornato da Roma per riprendere l'azienda del nonno, i volti di Daniele che aiutato dalla signora Maria a soli 21 anni ha deciso di restare a Cirigliano, il comune più piccolo della provincia di Matera, e allevare capre e produrre casiello. Ecco, sono queste le storie che Slow Food vuole attenzionare e raccontare. Presidiare, salvare dall'estinzione prodotti che altrimenti non troveremmo sul mercato e portarli con la loro qualità sulle nostre tavole.
4: Siamo giunti alla fine della puntata di Sapori e Colori. Vi ricordo, per chi volesse rivedere i servizi, può andare sul sito www.rainews.it. Da Massimo Mignanelli, più cordiali saluti.

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
0: Vixinex.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama. Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, rata da 1.550 euro.
1: Vieni alla Coop. Trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Siamo

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Dopo il tetto al prezzo del carburante, tariffe in calo su buona parte della rete stradale e autostradale, si attende la decisione di altri gestori, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Verso la legge di bilancio, con il caro energia e il balzo dell'inflazione, il ministro Giorgetti: sarà una manovra seria, il governo chiede flessibilità a Bruxelles. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione. La maggioranza cerca di stringere le fila verso la prova in aula. Francia, protesta nelle scuole. I manifestanti denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate e gli edifici degradati. 600 fermi, 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Terminata la rivolta nel carcere di Pisa, 4 arresti, le immagini della sommossa in diretta social, la protesta dopo la scoperta di microspie nelle celle collocate a fini investigativi. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo stadio dedicato a studio dedicato a Pippo Baudo, e tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buon pomeriggio da Rai News 24. In primo piano il tema carburanti, perché si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai prezzi. Da oggi a Eni e IP si aggiunge Kuwait, come annunciato nei giorni scorsi, mentre il governo ha fatto sapere di essere in trattativa con la Libia per Tamoil. Intanto il prezzo medio ai distributori inizia a calare, la benzina scende sotto i 2,10 euro, il diesel sotto i 2,30 euro. Ascoltiamo le voci degli automobilisti raccolte da Paolo Mancinelli questa mattina a Roma.
1: Sta approfittando degli sconti?
2: Buongiorno, avrei fatto comunque il pieno oggi, però sapendo che c'è stato questo abbassamento ho preferito anticipare.
3: Sicuramente è un'ottima cosa, perché noi possiamo spendere un pochino meno rispetto ai prezzi che ci sono, però sicuramente secondo me dovrebbe essere lo Stato a poter fare qualcosa, piuttosto che i privati, che può essere Kuwait o qualsiasi altra compagnia petrolifera.
4: Speriamo che scendi ancora di più, per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1300 euro. Se scendi ancora è meglio, perché uno c'ha un mutuo, c'ha le bollette, c'ha i fili, spesa tutto quanto, perciò.
0: Sull'eventualità di un possibile stop degli Stati Uniti all'export di diesel, che farebbe salire ulteriormente i prezzi, la Commissione europea fa sapere di essere in contatto con Washington per sollecitare il rilascio delle scorte di gasolio ed evitare così il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Sarà una manovra seria, dice il ministro dell'Economia Giorgetti, dopo che questa mattina era intervenuto il suo vice, Leo, e domani in Consiglio dei Ministri è atteso il documento programmatico di finanza che aggiorna il quadro economico del Paese. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
5: Sarà una legge di bilancio seria, l'ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, correggendo di fatto il tiro del suo vice Maurizio Leo, che aveva parlato di una manovra difficile. Poi Giorgetti però conferma la richiesta di flessibilità fatta dall'Italia insieme alla Repubblica Ceca con una lettera spedita a Bruxelles. Ha detto: è una richiesta ovvia, l'inflazione ha fatto alzare tutte le poste di bilancio, i target precedenti sono difficili da rispettare. Intanto la lettera è arrivata a Bruxelles, è stata ricevuta, hanno confermato i portavoci della Commissione europea, sarà esaminata nei prossimi giorni, anche se si dice la Commissione ha già concesso una buona dose di flessibilità agli Stati membri, quindi chiudendo in qualche modo la porta. Il dibattito comunque ci sarà e dovrebbe essere già la settimana prossima a Ecofin e Eurogruppo, si discuterà di questo, anche se la parola d'ordine per l'Italia resta comunque prudenza. Anche se dovesse arrivare una maggiore flessibilità, bisognerà essere molto cauti, lo ha ricordato il vice ministro Leo con un paragone anche un po' sinistro, ha detto: dobbiamo essere prudenti, se no rischiamo di fare la fine della Grecia di alcuni anni fa, e ricorderete non è una storia che finisce bene questa. Intanto però si lavora alla possibilità di usare la flessibilità già concessa, era quella, vi ricordate, relativa al caro energia, sono almeno 7 miliardi, ma si potrebbe salire anche fino a 14 su naturalmente vari anni, e questa potrebbe prendere la forma già di un aumento delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico edilizio dal 50% al 65%. Di tutto questo comunque si parlerà già domani nel Consiglio dei Ministri, che è già previsto per domani, dove sarà anche presentato il documento programmatico di finanza, che cos'è? Sostanzialmente è la cornice economica, quindi tutti i dati macroeconomici dentro cui ci si muove per fare la manovra di bilancio, da cui si comincerà a discutere effettivamente già da domani.
0: Il mercato del lavoro rispetto ad un anno fa è aumentato di 291.000 unità, nonostante una lieve frenata ad agosto con un calo di 5.000 occupati. Questo è quanto rileva l'Istat, che sottolinea come cresca il numero delle persone in cerca di lavoro. Nel complesso gli occupati sono oltre 24.350.000, mentre i disoccupati sono poco più di 1.500.000, con il tasso di disoccupazione che sale al 6,2%. Resta oltre il 20% quello giovanile, ai minimi storici il tasso di inattività. La Presidente del Consiglio Meloni questa mattina ha partecipato all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, occasione per tornare sui temi energetici, ma anche sul caso Regeni. Chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, non aiuterebbe. Facciamo il punto da Palazzo Chigi con Gabriele Martelloni.
6: Sì, Giorgia Meloni, che è rientrata a Roma dopo questa visita a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico, una visita programmata, comunque annunciata dal governo soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre questo pomeriggio ci sarà l'intervento della Presidente del Consiglio alla CNA, sarà l'occasione per tornare sui temi economici che vedono impegnato l'esecutivo queste giornate, in particolare domani un CDM, lo ricordiamo, sul documento programmatico di finanza pubblica, con la Premier impegnata soprattutto sul versante dell'energia. C'è questa moral suasion che continua sulle società energetiche per limitare i prezzi sia dei carburanti sia delle bollette. Ieri fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di interlocuzioni positive con la Libia su Tamoil per seguire l'appello del governo. Ricordiamo, i primi a farlo sono stati l'ENI, poi seguito anche da IP e Kuwait. Presidente del Consiglio che intanto però ha annunciato ieri di aver inviato una lettera a von der Leyen per chiedere più flessibilità proprio per affrontare la crisi energetica con l'aumento dell'inflazione di questi giorni. La risposta però sembra in qualche modo vedere una strada in salita, perché viene ricordato dalla Commissione che la flessibilità è già stata data, quei 14 miliardi in due anni all'interno della clausola nazionale di salvaguardia che il governo vuole impegnare proprio per ridurre i prezzi dell'energia alle imprese. La Premier che da Genova è tornata però sulla sentenza Regeni, ha detto la sentenza sicuramente sarà comunque applicata quando arriverà al terzo grado di giudizio, ma intanto rimane nella sua posizione, ovvero che chiudere i ponti con l'Egitto non è utile per la ricerca della verità e della giustizia, e ricorda riavviare i canali diplomatici col governo Gentiloni. Sentiamo le sue parole, poi linea a voi.
7: All'esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
0: Legge elettorale, rush finale alla Camera in terza lettura, la maggioranza supera il primo scoglio, respinte le pregiudiziali di costituzionalità. Andiamo in diretta da Francesca Biagiotti.
8: Sì, 229 no, 151 sono stati sì, quindi l'Aula respinge a voto segreto richiesto dalle opposizioni le 5 pregiudiziali di costituzionalità appunto proposte dall'opposizione, quindi la maggioranza ribadisce compattezza. Tajani dice non c'è nessuna paura di franchi tiratori, anche da Fratelli d'Italia Bignami ribadisce i parlamentari erano tranquille, le fibrillazioni erano più ricostruzioni giornalistiche lecite, ma insomma i parlamentari erano tranquilli, così ribadisce anche la Lega, che attacca l'opposizione. Quello che vi dà fastidio è l'indicazione del leader, del candidato leader della coalizione, perché vi mette in difficoltà. Sentiamo proprio Renzi.
9: I partiti si prenderanno la responsabilità di dire di fronte alla gente, di fronte ai cittadini, da chi vogliono essere governati, il nome che faranno al Presidente della Repubblica con chiarezza e trasparenza.
8: Quello che va fatto notare è anche che è intervenuto il deputato Ziello di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci, che ha attaccato duramente la maggioranza, però poi ha votato contro le pregiudiziali di costituzionalità, di fatto dando in aula il supporto proprio alla maggioranza. Ha parlato l'onorevole Ziello. Dalle opposizioni invece sono arrivate le critiche, tra l'altro in aula ci sono stati più richiami diversi del presidente Fontana a rimanere seduti agli onorevoli, e ricordiamolo che era un'aula piena dove c'erano anche tutti i rappresentanti del governo che sono anche onorevoli e che quindi possono naturalmente votare, e quindi le opposizioni hanno ribadito che le priorità del paese in questo momento sono altre, la maggioranza ha paura per il proprio futuro e quindi chiede questo cambio di passo, un cambio di passo che non aiuta e non va nel senso di rappresentare maggiormente i cittadini. È intervenuto anche Maggi, più Europa, che è in sciopero della fame per la questione delle firme maggiori da raccogliere per poter presentare una nuova forza politica in Parlamento. Insomma, vedremo cosa accadrà nelle prossime votazioni, che sono quelle considerate da tutti più importanti, ma questo primo test della maggioranza è stato superato. Vi lascio con le parole dell'onorevole Colucci del Movimento 5 Stelle. A te.
9: Nel vostro disperato tentativo di rimanere imbullonati alle poltrone, ecco a cosa serve questa legge elettorale: una legge di potere e non una legge di servizio. Nulla, nulla per i cittadini italiani.
0: La Francia è scossa dalle proteste studentesche, decine di università, circa 400 licei sono occupati dagli studenti che si sono scontrati con la polizia. Il premier francese Le Cornu presiederà un vertice interministeriale di crisi a Parigi. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
10: Sì, ci sono 119 feriti tra studenti e professori, 83 quelli nelle file delle forze dell'ordine, 356 gli istituti bloccati, gli istituti occupati. Questi sono numeri che fotografano il crescendo di questa mobilitazione, tensione e violenza che stanno caratterizzando soprattutto in questa terza giornata la mobilitazione studentesca che sta agitando tante città in Francia. A Marsiglia è stato aggredito il preside, nel liceo Vittorio Hugo è stata spruzzata addosso della benzina, a Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Gli studenti reclamano sostituzione dei professori e chiaramente migliori mezzi in più per l'istruzione pubblica. Ora la protesta si sta estendendo anche all'università. In questo momento il primo ministro Le Cornu sta tenendo un vertice di crisi. È tutto.
0: Il Cremlino sembra abbassare i toni con l'Europa dopo aver minacciato nei giorni scorsi il ricorso all'atomica nel caso in cui l'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico venisse isolata. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
11: Sì, è così. Dopo le minacce atomiche dei giorni scorsi, il Cremlino ora ammorbidisce i toni. La lettera che abbiamo spedito alla NATO per dire che siamo pronti a usare tutto il potenziale militare per difendere la regione russa di Kaliningrad, dice oggi il portavoce Peskov, non voleva essere conflittuale. Al contrario, il presidente, dice Peskov, continua a ribadire l'apertura al dialogo con l'Occidente, mentre invece l'Occidente parla soltanto di riarmo. Comunque nelle prossime ore Putin parlerà al forum di Valdai, che è uno degli appuntamenti più importanti per riuscire a decifrare che direzione sta prendendo il Cremlino. Intanto l'inviato di Putin negli Stati Uniti, Dmitriev, dice ancora Peskov, sta discutendo con gli americani delle prospettive di una cooperazione molto vantaggiosa, una cooperazione economica tra i due paesi. E si è conclusa la missione dell'inviato di pace del Papa a Mosca. Il cardinale Zuppi ha avuto colloqui con il consigliere diplomatico di Putin Ushakov, con le commissarie per i diritti umani e dei bambini Lantratova e Lova Belova, per portare avanti le azioni umanitarie che in questi anni hanno permesso di tenere aperto il canale del dialogo tra russi e ucraini, scambi di prigionieri, tutela dei civili sfollati e il ricongiungimento, questa è la questione più delicata, dei bambini ucraini trasferiti dalle aree di combattimento. È tutto, a voi.
0: E anche la Commissione europea torna sulla questione Kaliningrad. Condanniamo la retorica nucleare irresponsabile della Russia, non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, dice un portavoce della Commissione europea. Si indaga sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Sono stabili le condizioni del pilota indiano, mentre sono rientrati in Israele i 180 passeggeri. Andiamo a Gerusalemme dall'inviata Marina Lalovic.
12: Eh sì, è ancora presto per sapere cosa sia successo e se l'Iran sia coinvolto in questo incidente. Quanto ha confermato il premier israeliano Netanyahu ieri in un'intervista a Fox News, ringraziando anche colui che ha definito un vero eroe, il pilota indiano Machahar, che ha fatto appunto evitare un disastro delle proporzioni dell'11 di settembre. Ha ringraziato, come dicevi, anche quattro israeliani che sono riusciti ad entrare in questa cabina dei piloti e fermare che l'aereo di Fly Dubai precipitasse di fatto. Ai quattro sarà conferito il premio per l'eroismo, lo ha detto il presidente israeliano Herzog. Ma come dicevi, sempre le indagini proseguono e proseguono soprattutto in Arabia Saudita, dove si trova l'aggressore, il copilota di origine omanite. Probabilmente sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove il volo è partito, ma rimangono moltissimi quesiti, soprattutto perché un pilota dell'Oman, il paese ricordiamo che non ha i rapporti diplomatici con Israele, aveva appunto portato l'aereo verso Tel Aviv, quale arma fosse stata utilizzata e se ci fossero stati dei controlli precisi e dettagliati nei confronti dei due piloti. Molte domande che forse avremo a breve delle risposte a seguito di queste indagini saudite, dicevamo, alle quali potrebbe partecipare anche Israele, ma che si aggiungono davvero a uno scenario complessissimo a pochissime settimane dalla tornata elettorale, dalle quali appunto dipenderanno anche le sorti politiche del premier Netanyahu. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: E vedete la nostra notizia dell'ultima ora. Su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir ha scritto: chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani. Qui incontrerà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende un inferno, scrive Ben-Gvir. Ed ora vi mostriamo queste immagini che arrivano da Gaza, dove sono stati celebrati i funerali di 100 persone, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della striscia dove continuano i raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre e sarebbe stato presentato da Hamas, secondo l'esercito israeliano, come giornalista. Nuove immagini satellitari, intanto pubblicate in queste ore, mostrano la distruzione di edifici civili, infrastrutture e porti, distruzione provocata dai bombardamenti israeliani a Gaza, dove sono stati danneggiati l'80% degli edifici e gli sfollati palestinesi sono più di 2 milioni, praticamente l'intera popolazione della striscia. E in Libano proseguono i raid israeliani, in particolare sul sud del paese, con migliaia di sfollati che non riescono a rientrare nei villaggi meridionali. Andiamo dall'inviato Nello Riga.
13: Buon pomeriggio dal sud del Libano. Siamo alle porte di Tiro, in piena zona gialla. Qui sono dispiegate 5 brigate dell'IDF, una zona interdetta ai non residenti. Come potete vedere, questo è l'ultimo in ordine di tempo attacco che è portato a compimento dall'esercito israeliano, che sta martellando da giorni al Mansouri, così si chiama questa località, che è una roccaforte ed è stata una grande roccaforte di Hezbollah. Come potete vedere, i danni sono tanti. Andando più avanti ci sono altre case che sono state prese di mira e poi davanti a me tutto il resto del villaggio. Siamo l'unica televisione a stare in questa zona gialla che si estende dalla Blue Line, che è alle mie spalle, per una ventina di chilometri verso il fiume Litani. Situazione che resta sempre molto grave in tutto il sud del Libano, dove continua il dispiegamento delle LAF, vale a dire le forze armate libanese, che di concerto con UNIFIL stanno pattugliando per garantire un minimo di sicurezza, ma cresce l'incognita per quello che sarà il destino di UNIFIL, che ricordiamo il 31 dicembre prossimo chiuderà il mandato dopo quasi mezzo secolo di presenza qui nel sud. E poi non dimentichiamo 300.000 sfollati che non riescono ad arrivare in questa zona gialla. E da qui linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Sax Rubra.
0: Questa sera alle 22.30 torna a 24 mm l'approfondimento di RaiNews 24 con un reportage di Veronica Fernandez sulla crisi di Cuba, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi, dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, dai farmaci all'acqua. Torniamo in Italia. Controlli con il metal detector questa mattina in una scuola di Roma, nel quartiere Casilino. La decisione del questore, in sinergia con il prefetto, è arrivata ieri sera dopo la segnalazione della direttrice dell'istituto per un potenziale rischio, Cleto Romantini.
14: I controlli sono scattati stamattina all'ingresso principale del liceo Amaldi in via Parasacchi, zona Tor Bella Monaca, a Roma. Agenti della polizia del distretto Casilino setacciano con il metal detector zaini e indumenti degli studenti che entrano in cerca di eventuali coltellini. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara nel gennaio 2026. Una decisione, spiega un comunicato della questura presa nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione pervenuta dalla direttrice del plesso scolastico a seguito dell'acquisizione della notizia di un rischio, seppur potenziale e non meglio circostanziato, di azioni controindicate che si sarebbero potute verificare nella mattinata odierna. Alcuni genitori parlano di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social. Tuttavia un comunicato della Maldi parla di attività di controllo e prevenzione a cura della prefettura e della questura di Roma per promuovere la cultura della legalità, garantire un ambiente sicuro, sano e protetto per tutti e prevenire ed evidenziare eventuali situazioni di disagio o rischio all'interno della comunità giovanile.
15: L'utilizzo del metal detector presso il liceo Amaldi è stato l'applicazione della direttiva interministeriale in merito e ne ha dimostrato la piena validità. Infatti questo utilizzo ha permesso di tranquillizzare studenti, famiglie e personale della scuola in una situazione di allarme ed è proprio questa l'ottica di questa disposizione.
14: Un messaggio che non vuole alimentare allarmi, ma dopo l'episodio dell'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno all'interno della scuola media Verga di Centocelle lo scorso 18 settembre, l'attenzione resta alta.
0: Tensioni e disordini nel carcere di Pisa. Ieri sera un intero reparto è finito sotto il controllo di decine di detenuti. Una rivolta trasmessa in diretta sui social. Ora la situazione è tornata sotto controllo. Valerio Scarponi.
16: Ci garantite che a nessun detenuto gli viene tolto un capello?
17: Se voi seguite
16: alle prime ore
17: le nostre indicazioni, non vi succede niente.
18: È quasi l'alba, sono le ultime battute della trattativa nel carcere di Pisa. Poco dopo la rivolta si conclude senza uso della forza e senza feriti.
16: Ci avete blindato le celle di microspie, audio e video.
18: A innescare la protesta, la scoperta dei dispositivi, materassi e stendini diventano barricate, olio viene versato sulle scale per impedire agli agenti di salire. Per il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, devastate due sezioni e metà di una terza. A raccontarci quelle ore è il fratello di uno degli uomini che avrebbe

0: dato il via ai disordini.
1: I posti lì sono disumani, non possono vivere lì, scarafaggi, poi avete visto per terra che situazione era.
0: Quattro reclusi vengono trasferiti in altre carceri. A Pisa, oltre 300 detenuti per 185 posti disponibili, con un organico della polizia penitenziaria inferiore alle necessità.
2: Quanto accaduto conferma la necessità di rivedere urgentemente le piante organiche e di adeguarle alle reali esigenze degli istituti penitenziari di tutto il distretto.
3: La RAI rende omaggio ad uno dei protagonisti più importanti della propria storia, inaugurando il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, figura simbolo del servizio pubblico e della televisione italiana. La cerimonia, questa mattina, nel centro RAI di Saxa Rubra, hanno preso parte i vertici aziendali e i familiari del conduttore. Lo studio Pippo Baudo trasmetterà la nuova edizione di Ballando con le stelle in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Il nuovo singolo di Fresh Mula, il giovane artista che ha aperto un concerto di Jovanotti, è stato scelto da Rai Radio 2 per rappresentare l'Italia all'Eurosonic in Olanda. Parlò di libertà e integrazione, dice il servizio di Laura Locco.
4: È figlio di due mondi, l'Italia e il Senegal. Fresh Mula, l'anagrafe Omar Guey, è 28 anni, è un artista poliedrico, elegante come il bianco e nero che usa spesso nei suoi video, colorato come la sua musica, un mix di rap, soul, jazz, gospel che accompagna contenuti di libertà, integrazione e crescita. Come in Fuori di testa, il suo ultimo singolo, un messaggio diretto alla sua generazione.
5: È un singolo che parla di non omologarsi e quindi di non omologare il proprio pensiero, nonostante magari viviamo in un periodo storico pieno di conflitti. Trovo bello il fatto di parlare di tematiche anche abbastanza, diciamo, impegnative su un suono, su un tappeto sonoro che sia più light, più leggero, più, diciamo, solare. Distruggere
4: ogni conflitto. Messaggi che il giovane Fresh Mula ha assorbito e tradotto in note, lavorando sulla conoscenza musicale ascoltata tra le mura di casa, complice il padre, il gran visir delle percussioni.
5: Io sono cresciuto con in casa un sacco di CD, dischi, da Etta James a Motown, a 50 Cent, a DMX.
4: Il jazz che scorre nel sangue, una vena artistica nata dalla curiosità, lo spingono sui palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival, fianco di Jovanotti, e il prossimo 15 gennaio suonerà in Olanda all'Eurosonic Festival, scelto da Rai Radio 2 per rappresentare il nostro paese.
3: La creatività e le storie per bambini, fra giochi di parole e illustrazioni, l'esperienza del celebre fumettista Pera Tunz, nome d'arte, che al PRI Italia risponde alla domanda come nasce una freddura, tema del suo intervento all'Aquila. Vediamo il servizio dell'inviato Lorenzo Dillas Plazas, poi in linea alla regia e torniamo con la seconda parte del telegiornale.
6: Quando facevi benzina nel 2020? Quando fai benzina nel 2026?
7: Personaggi semplici, riconoscibili. Pera, Kenny, Eleli, Pat, figure stilizzate dall'aspetto infantile alle prese con omofonie, equivoci e associazioni impreviste. È il mondo di Pera Tunz, al secolo Alessandro Perugini, fumettista capace di trasformare poche battute in una piccola storia, per un pubblico formato per lo più da bambini. E sono proprio i bambini ad accoglierlo qui al PRI Italia in corso all'Aquila, dove è venuto a raccontare come nasce una freddura.
8: E fin da piccolo mi alleno a fare freddure, quindi ora magari per me è facile, perché qualunque parola sento e frase mi fa venire in mente una freddura più o meno bella, poi magari la miglioro con i disegni.
7: Un mondo di vignette animate, quello di Pera Tunz, disegni essenziali, tempi rapidissimi e soprattutto parole, perché una semplice battuta può cambiare il senso di una storia.
8: Fino a poco tempo fa iniziavo col disegnare, poi con lo scrivere. Adesso all'inizio è tutta la scrittura, qualunque cosa faccio, anche far la spesa, insomma, parte da una lista.
7: Un incontro che rientra perfettamente nello spirito di questa 78esima edizione del PRI Italia, Play Human. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, rimettere al centro la creatività umana.
8: Un 80% delle battute che c'erano una volta fanno ridere anche ora, per fortuna. Un altro 20% sono battute nuove, legate magari alle nuove tecnologie, ai nuovi modi di vivere. Logicamente negli anni 80 le battute sull'intelligenza artificiale non c'erano, insomma. Ora fanno ridere anche parecchio.
9: prima giornata di ottobre che conserva i tratti pienamente riconducibili alla stagione estiva, infatti l'alta pressione ancora garantisce condizioni di tempo

stabile su gran parte del paese e soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo, come ci mostrano le immagini, un po' di nubi sul nord-ovest per una perturbazione presente sull'Europa che non solo porterà nubi più consistenti, ma anche qualche debole pioggia tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Al centro un po' di nuvolosità sulla Toscana, ma con poche possibilità di pioggia. Bel tempo al meridione con qualche nube più che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma anche qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Una situazione molto simile anche sulla Sicilia, dove qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e ci sarà la possibilità di qualche debole pioggia. Bel tempo sulla Sardegna, il tutto accompagnato dalla ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo da sud-est tra le due isole maggiori e qualche rinforzo da nord invece sulla Puglia Salentina. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ancora l'alta pressione sul territorio, quindi ancora condizioni di bel tempo con qualche nube più consistente in prossimità delle zone del nord-ovest e delle zone montuose alpine. Concludiamo con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo, ma saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. E dopo

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: .14:30, bentornati in diretta su Rai News 24. Subito un breve riepilogo delle nostre notizie in primo piano. Cominciare dalla politica. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'Aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, l'esame della legge dunque va avanti e riprenderà la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. E poi carburanti, si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai prezzi, a Eni e EP si aggiunge Kuwait, mentre il governo ha fatto sapere di essere in trattativa con la Libia per Tamoil. Intanto il prezzo medio ai distributori inizia a calare, la benzina scende sotto i 2,10 euro, il diesel sotto i 2,30 euro. Violente proteste studentesche in Francia, in un liceo a Marsiglia. Secondo l'autorità regionale, sono stati aggrediti e cosparsi di benzina il vicepreside e la segretaria generale e anche un responsabile scolastico. Dato alle fiamme un camion dei vigili del fuoco, i giovani reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. È stato inaugurato nel centro Rai di Saxa Rubra il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, figura simbolo del servizio pubblico e della televisione italiana. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari del conduttore. Lo studio Pippo Baudo trasmetterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Torniamo sul caso del dirottamento dell'aereo diretto a Tel Aviv. Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu. Forse era un terrorista oppure un matto, ha detto il presidente statunitense, che poi torna a minacciare l'Iran. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Ho parlato con Bibi, il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice, forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Una presenza dettata da scelte stupide, dice il tycoon, che hanno spinto l'America in un pantano. Il rischio ora è che di pantano ce ne sia un altro tra lo stretto di Hormuz e Teheran.
1: Una donna condannata a morte in Tennessee è sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. Gli avvocati della donna, Krista Pike, 50 anni, hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione, richiesta subito accolta dal governatore del Tennessee. La donna quindi è stata trasferita in ospedale. Condannata a morte nel 1996 per l'omicidio di una coetanea 19enne, Pike era l'unica donna nel braccio della morte del Tennessee e la prima donna destinata ad essere giustiziata nello Stato da oltre 200 anni. Torniamo in Italia per la cronaca. Si attendono i risultati dell'autopsia sull'uomo che ancora non ha un nome, trovato senza vita nel parco Montagna a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Sul corpo i segni di diversi fendenti e quasi la certezza degli inquirenti che la vittima fosse un occupante dello stabile sgomberato due giorni fa. Linda Dorigo.
3: Una zona rossa, così appare Tor Sapienza dopo gli sgomberi all'immobile di via Tallone. Non c'è voglia di parlare. Abbiamo parlato anche troppo, dicono, ma nulla è cambiato. La punta dell'iceberg è il palazzo della droga, l'ecomostro trasformato per anni in una centrale dello spaccio, in un rifugio per senza fissa dimora che senza più un posto dove stare si sono riversati nelle aree circostanti creando problemi alla sicurezza del quartiere. Che cosa succede?
4: Succede che tutti questi stranieri fanno casino, rubano, minacciano.
3: A voi è successo qualcosa?
4: A mio figlio, per 10 centesimi, hanno minacciato.
5: Al collega e hanno aperto la porta del bus e si sono preso lo zaino. E al collega, quando se n'è accorto, insomma, l'ha minacciato con un tagliatino, un coltello, non so che c'aveva.
6: Di aggressioni, hanno fatto di tutto, stupri, c'è di tutto, abbiamo fatto 1000 segnalazioni. Ogni mattina aggrediscono qualcuno, qualche anziano che cammina, qualcuno della DPL che parcheggia la macchina per andare a lavorare.
3: Episodi di violenza come quello registrato ieri nel parco Montagna La Rustica. Non ha ancora un nome l'uomo trovato morto con ferite d'arma da taglio sul corpo. Proseguono le indagini dei carabinieri mentre le forze dell'ordine presidiano la zona. Ora l'obiettivo è la demolizione, ma secondo i residenti non basta.
7: Sarà solamente il primo passo. Il secondo passo penso che dovranno essere ricollocati perlomeno la maggior parte della gente, perché comunque è giusto anche dargli una sistemazione per chi vuole fare una vita per bene.
3: Le istituzioni sono chiamate dunque a rispondere ad un'emergenza sociale che va oltre la bonifica di via Tallone.
1: È stata scoperta dai carabinieri una presunta setta pseudo spirituale nella bassa Val di Susa. Al vertice dell'organizzazione un 59enne che si presentava sul web come maestro e formatore di yoga, discipline olistiche, esperto di arti marziali e diceva di aver approfondito negli anni anche naturopatia, bioenergia e sciamanesimo. Le indagini hanno permesso di documentare come l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone con vulnerabilità ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Il 59enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È stato presentato l'ultimo rapporto di Legambiente sulle ecomafie. Sentiamo cosa è emerso da Matteo Parlato.
8: Aumentano gli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti. Sono stati 76 nel 2025, quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. Questo è solo uno dei dati contenuti nel report di Legambiente Ecomafia 2026, un documento che, come il nostro paese, ha degli aspetti contraddittori. Diminuiscono i reati ambientali,

0: ma aumentano gli illeciti amministrativi. I reati sono stati poco meno di 36.000, con un calo del 12%, che comunque sono di media 98 crimini al giorno, quindi c'è ancora da lavorare.
1: Le modifiche normative degli ultimi anni stanno funzionando, ma serve dare il colpo di grazia alle ecomafie e alla criminalità ambientale. Occorre inserire gli ultimi delitti ambientali nel codice penale, fare un grande programma nazionale di abbattimento degli ecomostri e innalzare il livello dei controlli e del contrasto alla corruzione ambientale.
0: I reati legati ai rifiuti, incendi compresi, prendono il podio che era dell'abuso edilizio. A seguire ci sono i crimini contro gli animali, come il bracconaggio. E poi torniamo al fuoco, gli incendi boschivi, che sono per la stragrande maggioranza dolosi o colposi, sono cresciuti del 10% in un anno. 90.000 ettari di vegetazione che produceva ossigeno e mitigava la crisi climatica andati in fumo.
2: Contrasto all'immigrazione irregolare, 29 cittadini stranieri sono stati rimpatriati con un volo charter, un'operazione che rientra nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto e il coordinamento dell'agenzia Frontex. Le 29 persone rimpatriate avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Tra di loro anche un cittadino nordafricano che lo scorso 24 agosto è stato bloccato dalla polizia per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento durante le celebrazioni per la festa di San Bartolomeo. Cure gratuite per le donne vittime di violenza è la decisione della Regione Umbria che ha approvato una delibera. Ogni donna che entra nel codice rosa non dovrà pagare per le prestazioni sanitarie e il percorso psicologico. Gabriele Salari.
3: Stare al fianco delle vittime passo dopo passo, abbattendo ogni barriera che potrebbe compromettere la continuità delle cure, della presa in carico psicologica e del completo recupero psicofisico. Con questo spirito la Giunta regionale ha approvato l'atto che garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale e il supporto psicologico per le vittime di violenza.
4: Si tratta dell'esenzione totale dal ticket, quindi dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, per tutte le donne che entrano nel codice rosa, che arrivano quindi a un pronto soccorso perché vittime di violenza.
3: La misura introduce tutele sanitarie ed economiche che vanno oltre i normali livelli di assistenza. Tutto questo a pochi giorni dall'aumento da parte del Servizio Sanitario Nazionale del costo di diverse prestazioni.
4: Novità assoluta, fondi di bilancio regionale che abbiamo immesso nel sistema, crediamo di poter essere apripista anche su questo affinché ogni donna vittima di violenza, una volta che entra nel nostro sistema sanitario, sia circondata da una protezione anche economica.
3: Un provvedimento innovativo rispetto ad altre regioni italiane, ma probabilmente anche rispetto al resto d'Europa, già immediatamente operativo con l'approvazione della delibera di giunta. Il tesserino, associato al codice V99, ha una validità iniziale di un anno e copre tutte le visite mediche, gli accertamenti e i percorsi psicologici derivanti dai maltrattamenti o dagli abusi subiti. Se fossero necessarie ulteriori cure, il beneficio potrà essere rinnovato con le medesime modalità.
2: Curioso incontro fra Papa Leone XIV e l'attore statunitense Lou Ferrigno, celebre per aver interpretato l'incredibile Hulk. Con un post sui social, Ferrigno ha documentato che ieri, a margine dell'udienza generale del mercoledì, è riuscito a salutare il pontefice e il sogno di una vita che si avvera, ha commentato l'attore. Ed a proposito di personaggi dei fumetti, al via oggi la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale di fumetto, animazione, cinema e games che si tiene nella fiera di Roma e proseguirà fino a domenica. Andiamo da Massimo Mignanelli.
5: È un anime adolescenziale in cui questi due personaggi si mettono insieme e navigano la loro prima relazione.
6: La cosa bella è immedesimarsi all'interno dei personaggi, indossare i loro panni per un giorno.
7: Tu sei?
8: Aria della Sirenetta.
7: La Sirenetta?
8: La Sirenetta, sì sì.
7: Ecco, perché ti piace?
8: Perché è il mio personaggio preferito della Disney. E poi io anche sotto la parrucca ho anche i capelli rossi.
9: Loro sono i cosplay, giovani ma non solo, che amano travestirsi come i personaggi dei fumetti che leggono.
5: Siamo due personaggi di un anime del 2010 che si chiama Soul Eater. Io sono Maka, e lui è Soul.
9: Benvenuti a Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games che quest'anno compie 25 anni. Obiettivo: creare nuove connessioni, valorizzare

0: La street parade nel centro di Parma, allegra e colorata. Il Verdi Off riunisce tutte le iniziative in città a margine del programma vero e proprio. Il Festival Verdi quest'anno ha un titolo suggestivo, Mondi Lontani. Si apre con Alzira, opera poco conosciuta, ambientata in Perù ai tempi della conquista spagnola. Viene riproposta l'Aida, concepita da Zeffirelli per il Piccolo Teatro di Busseto, e c'è un nuovo Nabucco firmato da Pierluigi Pizzi. Ambientazioni lontane, nel tempo e nello spazio.
1: Verdi Mondi Lontani ce li fa scoprire, come si scoprivano nell'Ottocento, dove i mondi lontani in realtà erano un'occasione per abbandonarsi alla fantasia, diciamo, che non è necessariamente i romanzi di Salgari, ecco, ma è qualche cosa anche di più profondo. Comunque c'è il fascino verso qualche cosa al di fuori del proprio ambito, al di fuori del proprio mondo. Non è solo un'ambientazione, perché poi è chiaro che in queste ambientazioni Verdi riporta quelli che sono i canoni classici delle sue opere in generale, ma il mondo lontano in qualche modo aiuta a dare una dimensione in più, una dimensione che è anche una dimensione che aiuta a fare spettacolo. Oggi ci aiuta ancora di più per trovare delle connessioni, perché oggi le vediamo con una prospettiva, ci dà il destro, ci dà la possibilità di associarla a qualche cosa che ci appartiene, anche che appartiene alla nostra contemporaneità.

0: Alzira è eseguita dalla Filarmonica Toscanini e dal coro del Teatro Regio di Parma, diretti da James Condon, con validi solisti. La regia di Manuel Renga, che già si è distinto in precedenti spettacoli.
1: Non ha dritto, non ha dritto l'esistenza.
2: Dall'opera originale, no? Dalla tragedia di Voltaire da cui è tratta, Verdi e Camaranone traggono una sorta di esotico triangolo amoroso, in qualche modo. Però dietro e sotto questa storia ci sono dei pilastri tematici importanti. Il tema del consumo, di questo territorio, di questo luogo, i conquistadores andavano e consumavano e rubavano tutto ciò che c'era da prendere, dall'oro dentro sottoterra fino alla civiltà del popolo stesso. In Alzira ci sono una quantità di immagini e di momenti dell'opera che sembra che parlino di oggi, sembra che parlino di oggi. Nel mio tipo di regia, nel mio lavoro di regia, mi piace sempre creare una commistione di linguaggi. E con Paola Lattanzi in questi ultimi anni, già a partire dal Macbeth dello scorso festival a Busseto, stiamo portando avanti un percorso di studio, di approfondimento sull'incrocio della danza con l'opera e con il

0: Una sezione del festival voluta dall'attuale direzione si chiama Ramificazioni. Concerti, un'opera contemporanea in italiano e arabo sulla regina Zenobia e perfino le microdanze di Ater Balletto. Non solo la musica di Verdi, quindi, anche i temi culturali suggeriti dal compositore. Nel festival ogni allestimento di un'opera è una sfida, anche perché Verdi è molto rappresentato in tutto il mondo.
1: È molto difficile oggi concepire uno spettacolo di teatro musicale. È un percorso tutto in salita. Quindi, come dire, è molto difficile, se non impossibile, avere delle ricette. Bisogna avere delle idee chiare e dare dei punti di vista su che possono essere condivisi o non condivisi. Certamente un pubblico molto attento, molto consapevole e soprattutto è un pubblico vivace. Non

Cioè, nulla di peggio della non partecipazione. La partecipazione rende il teatro vivo, rende il teatro vivace. Successo o non successo? Quello che importa è essere vivi.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Goncharov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore, Alberto Rollo, del suo nuovo romanzo che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'era una, dove c'era e c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa a Napoli Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato, raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. L'attitudine

0: che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes, che in inglese suona come pose, teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro, Rollo?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna viene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici. Un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale. E la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutte i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo e moriamo. Dentro quell'inchiostro fragile, pallido, cioè, ci sono le idee e c'è i sentimenti. Anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

0: sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
6: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylife Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Anylife, la mobilità viva.
1: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
3: Le immagini dice tutto.
4: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
2: Il nostro 24.
5: Ecco a voi, mattina 24.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, ben trovati a Pomeriggio 24. Inizia una nuova puntata e ci sono come sempre le nostre foto sullo sfondo ad aiutarci a tracciare il percorso con i temi principali di questa puntata, a cominciare da quello che è successo e sta succedendo in Francia. La vedete la nostra prima foto, perché continuano le proteste nelle scuole. Un preside addirittura è stato cosparso di benzina a Marsiglia. Ci sono stati 625 arresti e sappiamo che il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi. Andremo subito a collegarci proprio a Parigi su questo. La seconda foto ci porta di nuovo, perché ne parliamo comprensibilmente ogni giorno, sulla crisi petrolifera, la crisi energetica. Sappiamo che c'è stato il tetto ai carburanti, sono in corso tuttora gli sconti sul tetto ai carburanti nel nostro paese. C'è nel frattempo anche una richiesta simile per quanto riguarda le bollette. Ma sappiamo anche un'altra cosa: sappiamo che la Premier Meloni aveva dichiarato la sua intenzione, insomma, di chiedere più flessibilità con una lettera a Bruxelles. Ebbene, è arrivata la risposta ancora prima che arrivasse la lettera stessa sul tavolo della Commissione, perché ci hanno detto che la richiesta dell'Italia di maggior flessibilità sostanzialmente è stata rigettata, perché ve l'abbiamo già data la flessibilità, ci hanno risposto, ricordando la clausola nazionale di salvaguardia, che è stata estesa, no, all'energia oltre che alle spese sulla difesa. Ma oggi è la giornata mondiale del caffè. Siamo abituati a considerare questa bevanda, che fa parte, come ben sappiamo, di uno dei nostri riti insomma conosciuti in tutto il mondo, come una bevanda esotica. Vi faremo vedere con i nostri ospiti, con i nostri collegamenti nel corso della puntata, che ormai, complice il cambiamento climatico, neanche il caffè è da considerare più esotico. Ma come vi annunciavo, prima di tutto, oltre a dare intanto il benvenuto a Gianni Riotta, che è tornato a trovarci. Grazie Gianni e ben trovato a Pomeriggio 24. Ciao. Grazie per essere con noi. Vi dicevo, prima di tutto andiamo a sentire però Alessandra De Stefano, che vedo già pronta da Parigi, perché Alessandra, abbiamo dato la notizia, no, di queste proteste che vanno avanti. Ci racconti che cosa sta succedendo, e poi sappiamo anche che Le Cornu ha convocato questa riunione di crisi. Alessandra.
1: Allora sì, la riunione di crisi sta per terminare. Intanto ti dico anche che il sindacato è uscito con un documento, il sindacato degli studenti è uscito con un documento interessante, perché fotografa anche bene i numeri di questa protesta. Ti dico che ha annunciato già una giornata d'azione per il prossimo 6 di ottobre, ma in questo documento del sindacato si sottolinea un dettaglio: sono 30 le università e 640 i licei bloccati. Perché è importante? Perché se compariamo questi dati a quello che è accaduto nel 2023 per la riforma delle pensioni, i numeri sono quadruplicati, perché i giovani, queste occupazioni sono proprio l'espressione della collera dei giovani. Hanno nel comunicato fatto riferimento proprio alla politica di Macron, definendola una politica discriminante e che vuole mettere, che non vuole mettere come dire, la gioventù nelle migliori non permette alla gioventù di poter studiare così
0: nelle
1: come vorrebbe
0: e nelle migliori, perché la lotta è proprio sulle condizioni delle scuole, no, Alessandra?
1: Esattamente, la lotta è proprio sulla condizione delle scuole. E tra l'altro questa giornata di mobilitazione sarà una giornata interessante da seguire. Va detto che le tensioni sono fortissime in gran parte della Francia. Qui a Parigi è stato occupato il liceo Henri IV, che è uno dei licei più prestigiosi. A Saint-Denis sono tante le proteste, la collera degli studenti non accenna a diminuire, sono tanti gli scontri. Tra l'altro a Marsiglia in questo momento tutti i mezzi pubblici sono stati bloccati, proprio perché sono stati vandalizzati alcuni autobus e dei conducenti. Quindi a Marsiglia non si circola con i mezzi pubblici. Questa mattina un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela a Nantes, mentre, come dicevate, a Marsiglia il vicepreside dell'istituto Victor Hugo è stato raggiunto da spruzzi di benzina. Quindi questa è la situazione. Ovviamente ci sono anche i black bloc nei cortei, perché questo ha detto, i numeri sono importanti, i numeri fotografano 119 feriti, la protesta è iniziata martedì, quindi in tre giorni 119 feriti tra studenti e insegnanti, 356 i licei occupati, che sono passati intorno a 600, cioè all'inizio erano 340, sono diventati 650, tanti fermati, sono più di 600 anche le persone fermate. Chiaramente si chiede la sostituzione dei professori e più mezzi per l'istruzione pubblica. Questo è quello che emerge per ora. Gli incidenti stanno continuando, le cariche della polizia e della gendarmeria stanno stanno continuando a Marsiglia, a Nantes e molti parti di Francia. Noi vi terremo conto di questa protesta, di questa manifestazione degli studenti, che è espressione anche di tante altre cose, sicuramente.
0: Allora, grazie come sempre ad Alessandra De Stefano. Gianni, è un messaggio a Macron questo qui, perché insomma ricordiamoci che fra l'altro ad aprile in Francia si vota.
2: È un messaggio all'establishment europeo, che continua a non vedere come in tutti i paesi, proprio in questi giorni, Repubblica sta facendo un'inchiesta sui salari bassi, sulle difficoltà che hanno i giovani a trovare casa, alloggio, salario, a fare bambini, a creare una famiglia. Cioè, tu hai un'intera generazione che è stata esclusa da questo modello economico. Ti ricordi che a New York, ne abbiamo parlato tante volte, il sindaco Mamdani è stato eletto sulla parola d'ordine, certo, affordability, cioè potersi permettere i beni di prima, certo, necessità. Invece i salari sono bassi, quindi è un messaggio a Macron, come dicevi bene, come diceva benissimo Alessandra, e però è soprattutto un messaggio all'establishment europeo, che dobbiamo tenere conto che stiamo levandoci di torno un'intera generazione.
0: Ha un modello, no, che in qualche modo è passato e che li ha sempre esclusi, più giovani, questo è inevitabile da pensare. Io però voglio andare subito, Gianni, a sentire invece il racconto di Marina Lalovic, a collegarmi con lei da Gerusalemme. Grazie Marina per essere con noi, perché ieri abbiamo visto questo tentativo, insomma, di attentato, e adesso si indaga sul copilota dell'Oman, che appunto ha tentato di dirottare quel volo di Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ci racconti qualcosa di più, Marina, che aggiornamenti ci sono?
3: Ma intanto l'aggiornamento principale è di quanto ha detto Netanyahu in queste ore. In un'intervista a Fox ha sottolineato che è ancora presto per dire cosa sia successo e soprattutto se Iran sia coinvolto in questa scampata tragedia, ma intanto le indagini, come dicevi, continuano, e continuano innanzitutto in Arabia Saudita, dove il copilota, l'aggressore omanita, si trova in questo momento, ma l'interrogatorio proseguirà negli Emirati Arabi Uniti, che è un elemento molto importante, perché ricordiamo, con gli Emirati Israele ha le relazioni diplomatiche, e questo consentirebbe a Tel Aviv anche di partecipare alle indagini. Qui già ci sono dei richiami, soprattutto, come si può aspettare, dalle frange più di estrema destra del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, che chiede la estradizione di questo copilota e dice vivrà un inferno. Tutto, mentre però, ecco, Sara, rimangono molti quesiti intanto in sospeso, mentre ecco attendiamo i risultati dell'indagine. Innanzitutto, soprattutto, come un pilota di origine dell'Oman abbia potuto portare un aereo verso Tel Aviv. Ricordiamo, l'Oman non ha i rapporti diplomatici con Israele. E poi soprattutto, quale arma aveva a bordo di un aereo col quale, ricordiamo, ha accoltellato il pilota, e soprattutto se ci sono state delle sicurezze, dei controlli di sicurezza abbastanza forti nei confronti dei due piloti. Tutte domande davvero fondamentali che rimangono ancora senza una risposta, mentre ecco Israele, posso dire, si è svegliato con un po' il sospiro di sollievo, con una giornata, un'altra giornata che entrerà nella storia, la tragedia paragonata a 11 settembre, scampato per fortuna qui dal governo. Ultimo elemento, Sara, aggiungo, arriva a pochissime ore dopo quanto già detto da Netanyahu, ovvero che Israele si deve aspettare un possibile attacco in vista alle elezioni di fine ottobre. Ebbene, l'attacco è stato scampato, però vedremo quanto potrà incidere su questa tornata elettorale, che di fatto è un po' un referendum sulle sue sorti e sul suo futuro politico.
0: E allora, grazie a Marina Lalovic. Gianni Riotta, insomma, siamo ancora nel mezzo, nel bel mezzo, tanto bello no, in realtà, di questo conflitto ancora molto al di là da risolversi, e arriva questa notizia. In tutto ciò davvero ancora bisogna capire tutto, come diceva, come ci ricordava bene Marina Lalovic, le perplessità no, sono anche riguardo alla nazione, appunto, arrivava dall'Oman questo attentatore, questo che ha tentato appunto il dirottamento. Nel frattempo si leggono cose anche sui quotidiani, ma penso anche a Haaretz, che da sempre è molto critico, Gianni, con Netanyahu, che parla in realtà di falle di sicurezza, di mancati controlli. Che idea ti sei fatto tu di questa storia?
2: che è inutile precipitarsi. È ovvio che Netanyahu, in piena campagna elettorale, che è una campagna per la sopravvivenza personale, perché se non vince, sicuramente avrà tempi non facili con tutte le accuse e le inchieste che ha addosso. È un episodio del genere, che è un episodio bizzarro, un episodio di terrorismo
1: È
2: atipico.
1: strano, no?
2: Viene molto a fagiolo e quindi lo sta strumentalizzando, lo sta riproponendo. Tu citavi, o la collega citava Ben Gvir, il ministro di estrema destra israeliano, che dice sempre che bisogna dare l'inferno a tutti quanti, e non è proprio molto biblico, neanche nel senso di Antico Testamento, però. E vediamo come funziona l'episodio, però certamente la guerra che sta andando male per il presidente Trump, che sta andando male per i suoi alleati nel Golfo, e scatenerà degli altri vicende. A me ha sorpreso che la stampa italiana non abbia dato grande rilievo alla ritirata degli Stati Uniti dall'Iraq. Ti ricordi che il presidente Bush figlio invase l'Iraq
1: Certo.
2: nel 2003? Per 23 anni gli americani sono stati lì. Adesso si stanno ritirando, mentre le milizie sciite, quello che avanza dei terroristi, mettono il regime iracheno in difficoltà, proprio perché dicono dobbiamo dare una mano all'Iran. Allora è un intero teatro di guerra molto molto instabile, e temo che vedremo parecchi di questi episodi.
1: E fra l'altro questo nuovo conflitto, questo nuovo attacco congiunto fatto dagli Stati Uniti e da Israele sull'Iran è nato proprio all'insegna del non faremo la fine che abbiamo fatto in Iraq, e chiaramente questo poi con alle porte le elezioni di midterm non depone bene. Tu dicevi bene, c'è cioè davvero un caso strano di cui si capisce poco, però nel frattempo Marina Lalovic ci raccontava che in ogni caso Netanyahu, pur ammettendo di non capirci molto, insomma è già andato a dire poteva essere un secondo 11 settembre, si tira in ballo l'Iran, capiremo se c'entra davvero qualcosa. E poi di campagna elettorale anche Donald Trump, no? Perché ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu in cui si sono detti forse era un terrorista, era un matto, insomma non ne capiscono granché, però nel dubbio Trump torna a minacciare l'Iran.
2: E anche in Italia vedo dai talk show, vedo dalle reazioni online, c'è già una corsa al ritorno del terrorismo. E il terrorismo non se n'è mai andato, e dobbiamo tenere sempre
1: Certo.
2: molto la guardia alta contro il terrorismo, però certamente questa guerra in Iran non rende le nostre società più stabili, più sicure per nulla.
1: Senti, volevo fare con te un ragionamento, Gianni, proprio sull'avvicinamento, no, a questo midterm, perché insomma, Donald Trump ci si sta avviando con un calo vertiginoso nei sondaggi, con tutte le problematiche che stiamo raccontando per quanto riguarda la politica estera e soprattutto con la benzina che nel frattempo è arrivata a oltre 6 dollari al gallone, il petrolio voglio dire, cioè c'è un'aria burrascosa in primo luogo fra i repubblicani, no, in questo momento.
2: E guarda cosa è successo in Italia quando l'Istat ha fatto vedere che l'inflazione va oltre il 4, e ovviamente l'inflazione, basta leggere il Sole 24 Ore, l'inflazione è spinta in Italia dal prezzo dell'energia. Tutti i prodotti che tu compri al supermercato arrivano al supermercato trasportati in Italia quasi sempre via gomma, e quindi il prezzo del carburante sale. Lo stesso sta accadendo negli Stati Uniti. Il presidente aveva promesso niente più guerre, aveva promesso di riportare l'inflazione, che era arrivata altissima sotto Joe Biden, a un livello accettabile. Non ci è riuscito. In questo momento è in grave svantaggio nei sondaggi, sai che si rinnova l'intera Camera. E si
1: Certo.
2: rinnova invece un terzo del Senato, e la Camera dovrebbe andare all'opposizione democratica, e il Senato dovrebbe essere un testa a testa. In caso di pareggio 50-50, la maggioranza resterebbe in mano dei repubblicani per la legge sul vicepresidente. Però il presidente in questo momento è in difficoltà. Questo non vuol dire che le elezioni di midterm siano già sudate, primo martedì di novembre, perché ormai l'elettorato è talmente volatile, Nando Pagnoncelli di Ipsos calcola che in un paese come l'Italia un quarto dell'elettorato, 25%, decide chi votare il giorno stesso delle elezioni. Lo stesso è possibile negli Stati Uniti, quindi rimane la situazione molto aperta, soprattutto per il Senato, però in questo momento stiamo assistendo, almeno nei sondaggi, ad una rimonta blu, a una rimonta del Partito Democratico, il
0: Senti
2: colore
0: Gianni,
2: blu
0: a proposito
2: sorge.
0: di rimonta blu, ti volevo chiedere una cosa, perché oggi c'è un'interessantissima intervista che è stata fatta su Avvenire da Elena Molinari ad Alexandria Ocasio-Cortez, democratica, di Bernie Sanders. Lo sappiamo che sta valutando, no, la candidatura, insomma, per il 2028. Ecco, lei dice una cosa in questa intervista, dice che i democratici possono tornare a vincere se si concentrano sui diritti dei lavoratori, delle classi meno abbienti, insomma, degli emarginati. Volevo chiederti se è così, secondo te, o servirebbe una maggiore attenzione anche a quello che è il ceto medio? E insomma, potrebbe essere la ricetta giusta questa di Ocasio-Cortez?
2: Torniamo al tuo servizio di apertura con l'Alessandra Di Stefano da Parigi.
0: Visto che citavi Mandani, tra l'altro.
2: C'hai un disagio diffuso. Il Wall Street Journal, che è il quotidiano della City, di Wall Street, della borsa, dell'establishment, ha pubblicato ieri un interessantissimo sondaggio sul populismo americano. E il populismo taglia sia il Partito Democratico che il Partito Repubblicano, cioè anche i democratici dicono troppi emigranti, dobbiamo dare una strada di integrazione a chi è dentro, però non possiamo ammettere tutti quelli che sono ai nostri confini. Anche i repubblicani dicono è ora di tagliare gli interessi sulle carte di credito. In Italia ancora le carte di credito sono sì diffuse, ma non diffusissime come negli Stati Uniti, e le grandi compagnie mettono sino al 19, al 20, anche più di interessi. Allora c'è un movimento che chiede: io sono costretto a comprare con la carta di credito perché mi devo indebitare, le grandi Visa, American Express, non mi possono, Mastercard, non mi possono dare più del 10%. Allora Ocasio-Cortez sarebbe stato un estremista molto radicale 10 anni fa o 15 anni fa. Adesso parla di cose che gli americani condividono sia a destra nel Partito Repubblicano che a sinistra nel Partito Democratico. Questo dibattito destra-sinistra, che ancora infuria nelle pagine dei commenti italiani, visto in America, fa sorridere, perché quello che c'è oggi è: e chi sta dentro e chi sta fuori, populismo contro non populismo, e non capirlo porta davvero al fatto che noi non comprendiamo, anche esperti che dovrebbero essere esperti, quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Molti hanno votato il presidente Trump per motivi che in Europa tu definiresti di sinistra, perché si
0: Certo.
2: sentono esclusi dal benessere.
0: L'abbiamo visto, no? Dalla fascia blu, insomma, dell'America centrale, insomma, delle persone che appunto hanno smesso, e ne parlava proprio Ocasio-Cortez in quel pezzo, di votare democratico. Ti chiedo in chiusura di che cosa ti occuperai domani, perché domani esce il tuo podcast Riotto.

0: Guarda, per averlo ricordato, grazie per seguirci. Sta nella piattaforma di Repubblica su Spotify, va bene anche in classifica, grazie. Domani facciamo i libri per comprendere il nostro tempo. Guerre, inflazione, intelligenza artificiale, non ci si capisce più niente. Quali sono i 10 libri da leggere per capire che cosa sta accadendo? Alcuni amici ci hanno aiutato con tante bellissime sorprese.
1: Allora, senz'altro lo ascolteremo. Ti ho detto che era l'ultima domanda, ma scherzavo perché te ne volevo fare un'altra. Mi è venuto in mente un'altra cosa che è successa in notizia di oggi, no? Cioè quella, come possiamo chiamarla, quella mancata condanna a morte, anche se la condanna c'è stata, ma poi non è riuscita con l'iniezione letale, no? L'uccisione di Krista Pike nel Tennessee. Stiamo parlando di quella donna che è stata condannata a morte. Ti volevo chiedere cosa ne pensavi, alla luce del fatto che Amnesty International ha detto lo Stato l'ha abbandonata due volte, l'ha abbandonata da bambina quando non l'ha protetta dagli abusi, dagli stupri continui che subiva e l'ha abbandonata adesso.
0: Ho dovuto occuparmi per il Corriere della Sera della prima esecuzione, della prima pena di morte inflitta a una donna, Carla Tucker, dopo tanti tanti anni, ed è stata una delle cose per evidente più angoscianti. La storia di questa signora giovane, a 50 anni, condannata per un omicidio brutale, lei andava in giro con un pezzo del cranio della vittima, il suo fidanzato di allora non è stato condannato a morte solo perché aveva 17 anni e sta all'ergastolo, e le hanno inciso un pentagramma sul petto, forse perché erano dei riti satanici. Però leggere che questa donna le hanno fatto una prima
1: No, terribile,
0: iniezione di
1: terribile.
0: pentotal, una seconda iniezione di pentotal, e che lei intanto russava e cantava e parlava. Il Tennessee è uno stato antico, ha delle bellissime tradizioni culturali. È veramente atroce che queste cose accadano in America.
1: Tra l'altro non succedeva davvero da quanto, a 200 anni, insomma, quindi c'è sempre un momento per tornare indietro, evidentemente. Gianni Riotta, grazie come sempre di essere stato nostro ospite a Pomeriggio 24. Vado a dare il benvenuto al vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini. Grazie Federico per essere con noi. Allora, tu sei uscito con un libro che si chiama Imperi allo specchio, edito da Mondadori per Strade Blu, e recita questo che vi leggo: dovevamo cambiare la Russia, ma è la Russia che ha cambiato noi. Ti chiedo prima di tutto chi ha sbagliato e come è successo, Federico.
2: Hanno sbagliato tutti, inclusi noi, se per noi vogliamo parlare di noi occidentali. Si è rivelata una grande illusione l'idea che avremmo potuto trasformare la Russia con 4-5 colpi molto rapidi in un'economia di mercato, in una democrazia compiuta negli anni 90. In realtà quello che faccio vedere nel libro, in maniera credo molto fattuale e dettagliata, è come le riforme alle quali la Russia è stata spinta hanno fatto della Russia invece che un'economia di mercato e una economia aperta, una società aperta, ne hanno fatto una versione di fine secolo della Repubblica di Weimar. O almeno hanno contribuito in maniera importante a conseguire questo risultato. E naturalmente quando si crea una situazione del genere è più facile che i vincenti dell'economia di quel sistema, gli oligarchi dell'epoca, si possono rivolgere a qualcuno nell'idea che questa persona possa riportare un po' di ordine e soprattutto proteggere i loro interessi, ed è sempre abbastanza probabile che questo qualcuno si riveli un
1: Certo.
2: dittatore
1: E
2: di
1: del
2: tipo
1: resto
2: più o meno fascista.
1: Weimar evoca quel tipo di premessa lì. Senti,
2: Se
1: Federico, a
2: questo non vuol
1: proposito,
2: dire,
1: sì.
2: sì, una cosa, una precisazione, questo non vuol dire che Putin l'abbiamo fatto noi. Putin l'ha fatto la Russia, un certo tipo di ideologia militarista, però ci sono delle impronte digitali di errori
1: Certo.
2: pensati e commessi in Occidente che ci siamo spesso nascosti. Ecco, questo è quello che volevo
1: Abbiamo
2: dire.
1: creato in qualche modo le precondizioni, diciamo così. A proposito di mondi allo specchio, Federico, io volevo chiederti una cosa perché tu hai firmato un articolo l'altro giorno sul Corriere che ci racconta due approcci diversissimi riguardo la crisi energetica e la crisi petrolifera, di cui chiaramente parliamo anche oggi, e cioè individuando come lo sta affrontando la Cina, che lo affronta di fatto tagliando, e invece l'Occidente illude i consumatori. Ecco, continuiamo a non voler vedere vedere questa verità scomoda che a un certo punto toccherà, diciamo così, ridurli questi consumi?
2: Guarda, a me quello che colpisce molto è il confronto con gli anni 70, no? Sono abbastanza boomer da ricordarmi le domeniche a piedi dell'epoca, cioè sostanzialmente in termini di volumi che sono venuti a mancare all'epoca lo shock fu minore, in termini di prezzi fu maggiore, ma in termini di volumi fu minore e all'epoca più o meno tutti i governi sicuramente europei spiegavano agli elettori che c'era un problema e che bisognava rinunciare a qualcosa, in quel caso era l'uso dell'auto la domenica e la domenica si andava a piedi, si andava in bicicletta e quant'altro. Oggi nelle democrazie avanzate non c'è un solo governo che abbia avuto la capacità politica o osato spiegare che c'è un problema all'opinione pubblica e che ci potrebbero essere dei modi tutto sommato di ridurre i consumi che hanno un impatto molto limitato sul benessere delle persone, per esempio guidare a 110 all'ora in autostrada invece che a 130 o per esempio invece di mettere 2 miliardi e 600 milioni per sussidiare l'acquisto di carburante anche da parte di persone spesso benestanti, si potrebbe mettere una parte di quel denaro in sgravi all'acquisto di trasporto pubblico in comune, autobus, treni e quant'altro. Non è stato fatto, e quello non è stato fatto non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, negli Stati Uniti. Siccome qui vediamo proprio la crisi dei nostri sistemi politici e vediamo l'età del populismo, cioè non c'è un leader di maggioranza opposizione che ha avuto il coraggio di spiegare alle persone che se manca il 5%, il 6%, il 7% del petrolio, del diesel, il modo per affrontare il problema non è cercare di mantenere i consumi uguali e scaricare i costi su qualcun altro, ma cioè sul debito pubblico spesso, ma certo, magari anche provare a ridurre i consumi. Ci sono tanti modi per farlo, ma non l'abbiamo fatto.
1: No, non l'abbiamo fatto anche perché, insomma, siamo in campagna elettorale permanente, questo non vale assolutamente soltanto per l'Italia, come chiaramente tu dicevi. Fra l'altro noi di questa cosa parliamo davvero, cioè da tutti gli ospiti che vengono a pomeriggio 24, insomma, ce lo sentiamo dire continuamente questa cosa che tu dicevi, insomma, della necessità, per esempio, del limite della velocità. No? Che sembra una baggianata, ma invece può incidere come. Forse non c'è questo coraggio, come dicevi tu, però nel frattempo si prova a chiedere qualcosa e a bussare, si va a bussare sempre a quella porta lì, la porta di Bruxelles. È successo, lo commentavamo in apertura, no? Che Giorgia Meloni ha annunciato di aver scritto questa lettera per chiedere ulteriore flessibilità. Ci hanno già risposto prima ancora che la lettera sia arrivata sul tavolo, Federico, perché ci hanno detto: guardate che noi il nostro l'abbiamo già fatto, abbiamo anche messo la clausola per poter usare quei soldini non soltanto in spese della difesa, come dicevamo all'inizio, ma anche sull'energia. E quindi?
2: Ma intanto noto che la clausola sull'energia è di qualche mese fa, non abbiamo ancora visto un piano. No? Perché sappiamo che in 2 anni possiamo spendere 14 miliardi per trovare nuove fonti energetiche, sostanzialmente le rinnovabili, ottimizzare i consumi. Non abbiamo visto ancora un piano. Dov'è il piano? Non c'è. Okay. Dunque, evidentemente so che ci hanno lavorato, ci stanno lavorando, ma il fatto che non ci sia il piano vuol dire che evidentemente ancora una volta una politica debole non riesce a fare vincitori e vinti e decide che i soldi si mettono su una certa cosa perché quella è la cosa che ha senso fare. Punto numero uno. Punto numero due, dobbiamo spendere più soldi, dobbiamo spendere più soldi. A parte, diciamo, siamo a pochi mesi dalla campagna elettorale, non so se avete visto dove il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni. Il rendimento dei titoli di Stato è sopra il 4,50%, certo. Quello francese sta andando verso il 5%, che di per sé non vuol dire assolutamente nulla, però vuol dire se confrontato al tasso di crescita più l'inflazione attesa. Cioè noi abbiamo un un costo del debito che sta salendo molto rispetto a quello che pensavamo che sarebbe stato. Già così ci costa 4-5 miliardi in più all'anno rispetto a quello che era preventivato, per esempio, nel documento di programma pubblico, documento di finanza pubblica
1: Pubblica.
2: di aprile scorso. Per la Francia è ancora peggio la situazione. Dunque, margini lì non ci sono. Mi sembra veramente campagna elettorale. Ancora una volta, siamo proprio nell'era del populismo,
1: Infatti tu hai
2: da
1: detto la
2: molti punti
1: campagna
2: di
1: elettorale sta
2: vista.
1: per iniziare, la sensazione è che boh, non sia mai forse finita. Volevo portarti a vedere quello che sta succedendo, sempre parlando di crisi energetica, anche negli Stati Uniti, di cui tu sei sempre un attento osservatore, perché Donald Trump sta accusando, lo dicevamo anche prima poco fa con Gianni Riotta, il colpo di questi $6,50, no, al gallone del prezzo del petrolio, e sta valutando lo stop dell'export del gasolio. Ecco, ma non rischia di essere un boomerang, cioè nel senso di innescare un meccanismo per cui il prezzo torna a salire?
2: Allora, la misura americana adesso è uscita, ma in realtà sono almeno una settimana che se ne parla attivamente negli Stati Uniti, che si sa che Trump la valuta. Tutti negli Stati Uniti hanno spiegato che se Trump prendesse una decisione del genere, ci sarebbe anche il rischio che il gasolio e il diesel invece di il prezzo invece di scendere potrebbe anche aumentare negli Stati
1: Esatto.
2: Uniti perché potrebbe venire meno un incentivo alle raffinerie a produrre, no? Sapendo che non possono più esportare, dunque
1: Certo.
2: i volumi potrebbero essere ridotti invece che c'è da dire una cosa riguardo alle scorte. Questo, come dire, tutto questo conferma che noi abbiamo un problema di scarsità di petrolio, prodotti petroliferi e non tanto un problema di prezzo. C'è però una considerazione da fare. Se uno guarda le riserve dei paesi avanzati, si vede che l'Europa ha gran parte delle sue riserve non in greggio come gli Stati Uniti, ma in soprattutto diesel e la chiusura americana potrebbe essere anche un modo per costringere l'Europa a usare di più delle sue riserve, che sono, vado a memoria di diesel, mi sembra qualcosa come 260 milioni di barili. E questo naturalmente potrebbe accadere se la situazione rimane complicata.
1: Sì.
2: Dopodiché, agli attuali livelli di scarsità del prodotto, possiamo andare avanti così qualche mese, non di più, data la dimensione delle riserve. Sarebbe un'ulteriore frammentazione del mercato internazionale, eccetera. Per quello dico che l'Europa, l'Italia da sola non può fare molto, no? Perché se noi riducessimo i nostri consumi del 5% non farebbe nessuna differenza, per esempio, sul prezzo internazionale.
1: Certo.
2: Se però l'Italia si mettesse alla testa di una discussione in Europa, cioè, se no a cosa serve l'Unione Europea? Perché tutti in Europa prendano alcune misure che riducono i consumi. Per esempio, una misura che è abbastanza alla portata è usare l'intelligenza artificiale per la logistica, che vuol dire che un camion può viaggiare pieno all'andata, pieno al ritorno, non pieno all'andata, vuoto al ritorno.
1: Certo.
2: Sulla scala dell'Unione Europea, 5, 6, 7 misure di questo tipo possono ridurre probabilmente il consumo europeo del 5%, che vuol dire ridurre il consumo mondiale dello 0,5%, che sembra poco, cioè mezzo milione di barili, ma mezzo milione di barili di domanda in meno cambia il prezzo.
1: E come no, cambia tutto, chiaramente. Allora,
2: Cambia tutto, tutto non lo so, ma
1: grazie a
2: qualcosa,
1: Federico
2: ecco.
1: Fubini, è sempre un piacere riflettere con te. Ricordiamo il tuo libro, Imperi allo specchio, uscito per Mondadori. Oh, noi abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, ma giusto qualche secondo e poi torniamo con voi.
3: Litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. La COP sei tu. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
4: Dai, 1, 2.
5: Raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
6: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
7: No, secondo me sta facendo squat.
5: E se fosse uno sportivo?
4: Carica.
8: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
4: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
9: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
10: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
11: The Voice Senior, da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
12: 1, 202, 203.
13: Signor Carlo, che fa?
12: Devo arrivare fino a 10.000 passi, per il colesterolo.
13: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
12: Funziona?
13: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
14: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Le 15:36 in questo istante, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta e abbiamo nel frattempo un ospite in studio che è Cristina Brizzolari, imprenditrice agricola, grazie per essere con noi Brizzolari, e invece collegata con noi c'è Loretta Forelli che è un'imprenditrice e presidente del gruppo Forelli, grazie anche a lei Forelli per essere con noi, in realtà è un gradito ritorno il suo perché l'avevamo già visto un po' di tempo
2: grazie.
1: Fa. Perché siamo di nuovo qua perché indovinate un po', come spesso amiamo fare a Pomeriggio 24, ci piace andare a toccare con mano quello che poi sono le difficoltà che vivono le aziende sul nostro territorio, perché insomma alla luce di un'inflazione galoppante, l'energia e il costo dell'energia che sappiamo è schizzato e schizzerà ancora di più si presume nell'ultimo trimestre, chiaramente in sofferenza ci sono le famiglie ma ci sono anche le imprese. Comincio proprio da Cristina Brizzolari, di cosa si occupa la sua azienda?
15: Io mi occupo di riso, produco riso in Piemonte e sono in Coldiretti come rappresentante di Coldiretti nella vita, insomma, produco riso e quindi sono presidente di Coldiretti Piemonte su al nord. E il problema è stato quest'anno la tempesta perfetta perché, come diceva lei prima, il caro l'aumento dei carburanti, l'aumento dei prezzi di produzione ha influito sul carrello della spesa ed è l'agricoltore che alla fine paga questo carrello della spesa più caro. Questa è la sostanza di quello che è successo quest'anno per quanto riguarda l'agricoltura in generale, non solo il riso. Io mi occupo di riso e chiaramente ho avuto importazioni sleali dal sud-est asiatico, quindi un pacco su quattro sullo scaffale non è italiano e non c'è scritto che non è italiano, quindi non c'è una trasparenza reale in etichetta.
1: Il problema semmai è quello.
15: Quindi
1: certo.
15: Questo è un problema enorme con il quale stiamo lavorando.
1: Di Coldiretti che sappiamo che
15: assolutamente la battaglia madre dell'etichettatura, però il problema è che lo pagano gli agricoltori, certo. E anche il consumatore finale sullo scaffale non è lui che ha il costo finale, viene assorbito tutto dall'agricoltore.
1: La spesa per famiglia è una cosa come prevista dall'Unione Consumatori di oltre 1.000 euro in più appunto a famiglia ogni anno. Le criticità particolari che trovate, quali sono? Fertilizzanti, il discorso dei carburanti, che tipo di problematiche ci sono?
15: La combinazione di tutti questi fattori chiaramente non aiuta a essere, diciamo, contenti del proprio raccolto, visto che adesso è proprio la stagione in cui stiamo raccogliendo ad esempio il riso e che preoccupa molto per l'annata successiva, perché potremmo perdere superfici di riso e soprattutto potremmo perdere aziende che magari vengono inglobate dalle più grandi, quindi il piccolo produttore viene poi dopo assorbito da un produttore più grande. Certo. Così la biodiversità che abbiamo in Italia dei prodotti agricoli e l'importanza di tante diversità viene persa. Questo è quello che è il nostro Made in Italy, quindi perderlo e mettere tante famiglie in difficoltà è proprio quello che non deve succedere. L'importanza di riuscire ad avere dei prezzi equi che non siano sotto i prezzi di sotto i costi di produzione, ma che anzi abbiano un giusto reddito e una dignità all'agricoltore, è quello che deve essere l'agricoltura oggi.
1: Certo. Voglio sentire anche Loretta Forelli. Forelli, lei ci ricorda di che cosa si occupa? Perché lei abbiamo, appunto, dicevo, l'avevamo sentita anche l'anno scorso, perché chiaramente ci occupavamo e purtroppo siamo ancora qua, cara Forelli, a occuparci di orto chiuso e della crisi dei fertilizzanti. Ci ricorda di che cosa si occupa Forelli, la sua azienda?
16: Noi abbiamo quattro unità operative nel campo dei metalli non ferrosi, ottone e bronzo, e che all'interno hanno delle fonderie, quindi le lascio immaginare, siamo energivori a tutto effetto. Brescia poi è una città che dice la sua nel campo della metallurgia, certo, dell'acciaio, del ferro e dell'ottone e del rame. Quindi rispetto all'anno scorso, quando ero già in una situazione...
1: Abbiamo persa per un attimo, ci riproviamo a tirare su il collegamento con Forelli. In realtà
16: veramente
1: ecco
16: difficile giornata.
1: Abbiamo persa nel momento in cui ci stava raccontando le differenze rispetto a quando ci siamo sentite l'ultima volta, che in realtà era tipo febbraio e marzo, appunto, era scoppiata da poco la guerra in Iran.
16: La situazione, dottoressa, è peggiorata perché il costo dell'energia ci sta mettendo seriamente in difficoltà. All'interno delle nostre aziende abbiamo qua tre fonderie, quindi siamo energivori a tutti gli effetti. Tenga conto poi anche che l'Italia sì, è la nazione più elettrizzata al mondo. L'Europa è quella che ricicla e l'Italia è la nazione che ricicla di più. Quindi queste due componenti, e fanno capo soprattutto al tessuto bresciano, dove io opero, certo, dove ho le mie aziende, certo, stanno veramente dandoci dei problemi gravissimi. Quindi non so cosa faremo. Lunedì Confindustria, dove io ho un ruolo, Confindustria Brescia, ha parlato la professoressa Maria Chiara Carozza, che è stata presidente del CNR, certo, e dice... noi dobbiamo fare qualcosa perché le PMI, le piccole e medie aziende, soffriranno di fronte a questo costo dell'energia, che qualsiasi rimedio è nulla in confronto ai danni che in questo momento abbiamo. Ma per esempio, da statistiche bresciane, devo dire che il 95% sono tutte PMI.
1: A farne le spese sono sempre le piccole e medie imprese, che sono anche, lo sappiamo, insomma, tradizionalmente molto presenti nel nostro paese. Ma in attesa, come dire, di qualche aiuto, e dopo vi chiederò anche che cosa chiedete ai nostri governanti, insomma al nostro governo, che faccia per le vostre imprese, che cosa, cioè, come correte ai ripari, Forelli? Cosa state facendo?
16: In questo momento stiamo vivacchiando, che vuol dire che stiamo vivendo just in time. Devo dire che tutto sommato, girando parzialmente i costi ai nostri clienti, riusciamo a tamponare. Poi le devo dire questo, che nel nostro caso, anche quello dell'industria metallurgica in genere, se un'azienda non è strutturata finanziariamente, non può reggere molti anni in questa situazione. E nonostante il governo stia facendo degli sforzi, come diceva il giornalista prima, non sono sufficienti, e acqua fresca in confronto a quello di cui abbiamo bisogno.
1: Di cosa avrebbe bisogno? Cioè, lei, se avesse Giorgia Meloni qua, che cosa le chiederebbe?
16: Ma guardi, prima di tutto ci vuole un'unità europea nel sistema dell'energia elettrica. Praticamente noi abbiamo un'asimmetria fra i paesi europei che, sui costi energetici, che ci mette non più in concorrenza con i vari paesi. Per esempio, ho fornitori, ma anche concorrenti in Spagna. In Spagna c'è l'eolico, quindi il mio concorrente ha costi energetici inferiori. In Francia c'è l'energia nucleare, anche qui i costi sono inferiori. La Germania è in uno stato, un po' più in difficoltà di noi con la faccenda del Green Deal, eccetera. Praticamente si sono trovati a terra, tant'è che se lei guarda l'economia tedesca, lei vede che è un'economia che è in una situazione peggiore.

0: problema di un'Europa azzoppata, cioè nel senso nata a metà.
1: Forse l'Europa è un po' sorda, sicuramente deve cambiare l'atteggiamento verso l'agricoltura, no? Comunque l'Europa è schiacciata dal nord e il sud, quindi il nord è più industriale, chiaramente il sud Europa che vive sull'agricoltura in generale, quindi deve cambiare la percezione di agricoltura, che non può essere un problema da risolvere, ma deve essere una risorsa strategica sulla quale investire. Nel momento in cui cambierà questa percezione dell'Europa verso l'agricoltura, sicuramente gli agricoltori si sentiranno più tutelati e chiaramente ci saranno delle misure di tutela che verranno riconosciute, come la PAC, cioè parliamo di tanti argomenti che messi insieme fanno il futuro delle aziende e soprattutto il giusto reddito che meritano.
0: Faccio la stessa domanda anche a lei, che cosa chiederebbe al governo? Perché insomma ne parlavamo prima, fra l'altro durante la pubblicità, perché eravamo qua in studio, io le dicevo beh insomma qualche misura, no, per esempio sulle accise, sul carburante agricolo qualcosa c'è stato.
1: Assolutamente. Beh, intanto hanno stanziato 136 milioni adesso per l'aumento dei fertilizzanti, che copriranno in parte il costo maggiorato dei fertilizzanti di ogni agricoltore, che arriverà, così dicono, direttamente sul conto corrente. Quindi mi auguro che questa risorsa comunque possa già aiutare. Non è sufficiente, chiaramente, perché, come diceva prima la dottoressa industriale, diciamo, del comparto industriale, che non è sufficiente, perché non basterà, è una piccola parte, anche se sono comunque 136 milioni che andranno direttamente nelle tasche degli agricoltori. Ma quello che chiediamo è comunque che sia mantenuta la risorsa delle accise, la diminuzione delle accise sul carburante agricolo. Sicuramente questa deve essere portata avanti, non può diminuire in un momento così critico per l'agricoltura. Quindi di interventi ce ne sono da fare tanti, appunto intervenire in Europa per la PAC a sostegno degli agricoltori, intervenire sulla concorrenza sleale, sulla trasparenza in etichetta. In agricoltura ci sono tanti temi da affrontare e questo è un momento veramente critico,
0: sia da un punto di vista nazionale che europeo.
1: Sì, esattamente. Siamo
0: sempre lì. Volevo chiederle un'altra cosa, perché lei ci ha raccontato che si occupa di riso. Ecco, abbiamo visto che il riso, tra l'altro, è stata una delle, insomma, dei cultivar, delle colture, come si dice, insomma, più danneggiate anche da un punto di vista della crisi climatica. Glielo chiedo perché sto per andare a collegarmi anche con un altro ospite interessante da questo punto di vista. Volevo
1: perché
0: sapere di
1: il
0: più.
1: Prezzo del riso chiaramente è diminuito nell'ultimo anno del 50%, quindi non solo abbiamo aumentato i costi di produzione, ma è diminuito quanto l'agricoltore può venderlo sul mercato, e questo praticamente ha creato un riso amaro, diciamo in gergo, che non ha aiutato gli agricoltori. Abbiamo un prezzo così basso che non copre i costi di produzione, significa che non conviene più produrre.
0: E dal punto di vista ambientale?
1: E dal punto di vista ambientale i cambiamenti climatici hanno dato il colpo di grazia, perché mentre abbiamo avuto una primavera piena di acqua, quindi pensavamo che non ci fosse un'allerta siccità, a luglio a un certo punto è arrivato un caldo terribile senza nessuna precipitazione, e questo ha fatto sì che quasi il 30% del raccolto è stato danneggiato, quindi l'agricoltore si è trovato di fronte a varie problematiche che unite insieme hanno creato una debacle totale su tutto il mondo del riso.
0: Perfetta. Diciamo così. Allora, vi ho detto che sarei andata a collegarmi con un altro ospite che per quanto riguarda la crisi climatica, insomma, ed energetica, immagino anche ha qualcosa da raccontarci, perché è una storia particolare. Guardate, lui si chiama Andrea Morettino e lo ringrazio per essersi collegato con noi. Salve Andrea. Allora, innanzitutto siamo partiti dal fatto che oggi è la giornata mondiale del caffè, quindi abbiamo pensato, dai, celebriamola in qualche modo questa giornata mondiale del caffè, visto che lo sappiamo è uno dei riti italiani più amati al mondo. E Andrea, voi siete palermitani, è a Palermo la vostra azienda, perché insomma voi il caffè lo producete e lo fate in Sicilia. Ci spiega come siete riusciti in questa impresa? C'entra qualcosa evidentemente il cambiamento climatico?
2: Sì, buon pomeriggio, buona giornata internazionale del caffè a tutti.
0: Grazie.
2: Grazie per l'invito, perché è una giornata per noi molto importante. Oggi abbiamo l'opportunità di ricevere all'interno del nostro Museo del Caffè oltre 100 imprenditori da tutta Italia che sono venuti a festeggiare con noi, ad ascoltare la nostra storia. Il cambiamento climatico è sicuramente una minaccia, sono vicino un po' agli ospiti che ho avuto il piacere di ascoltare, e a volte ci riserva anche qualche opportunità. Sicuramente abbiamo provato ad ascoltare quello che era un segnale della natura che negli ultimi anni ci stava iniziando a dare. Sapete bene come la Sicilia è diventata quasi una terra tropicale come caratteristica.

0: pedoclimatiche. Quindi negli ultimi anni abbiamo osservato raccolti di mango, papaya, avocado, banane, kiwi, coltivati in Sicilia. E noi da oltre 40 anni portiamo avanti, grazie alla collaborazione con l'Orto Botanico di Palermo, l'Università di Palermo, con Scienze Agrarie e Forestali, un progetto che rappresenta un po' un'ambizione, ecco, nato dalla curiosità, dalla passione. Avendo noi una torrefazione storica di famiglia, abbiamo notato come queste piante iniziavano da circa una decina d'anni a darci dei frutti, ad essere più generose, quasi a volerci ricambiare un po' tutto l'amore e la passione che avevamo avuto negli anni per vederle sopravvivere anche in certi anni, perché comunque in Sicilia sì, fa caldo, ahimè, anche troppo. E le stagioni ormai sono un po' si sono allungate, però siamo arrivati al frutto, siamo riusciti ad assaggiare un caffè nativo siciliano che anche a livello aromatico ci ha sorpreso, con delle caratteristiche, un terroir molto simile a quello che sono poi i frutti della nostra terra tipici,
1: Stiamo
0: come il
1: vedendo, credo,
0: vino,
1: suo
0: l'olio.
1: papà che degusta il chicco di
0: Esatto,
1: caffè in purezza.
0: esatto.
1: Guardi, le dico la
0: Queste
1: verità,
0: sono
1: non
0: proprio
1: so, da una parte
0: le
1: sono
0: drupe di
1: contenta
0: caffè.
1: per voi e in qualche modo anche per noi, perché insomma l'economia del caffè sicuramente ci tocca da vicino. Non so se essere del tutto contenta, le dico la verità, però mi aspetti un attimo che voglio sapere anche da lei come sta affrontando la crisi energetica. Intanto volevo ringraziare e salutare ancora Loretta Forelli, che credo che torneremo a sentirci, cara Forelli, perché chiaramente insomma ci piace andare a capire qualcosa di più andando sul territorio, no? Per capire come siete messe voi imprese. L'altra volta mi aveva detto temiamo la recessione.
2: Confermo.
1: E questo purtroppo è un dato di realtà
2: Devo
1: che
2: dire che
1: riceviamo.
2: noi, dottoressa, siamo legati all'atmosfera perché abbiamo investito tantissimo in fotovoltaico e abbiamo avuto due tempestate che ci hanno danneggiato e spaccato con dei danni paurosi. Quindi siamo legati anche noi ai problemi dell'agricoltura e al tempo.
1: Ma chiaramente le produzioni poi sono tutte legate e il problema energetico, insomma, su che risorse andare, lo sappiamo, annosa questione. Grazie davvero a Loretta
2: Prego,
1: Forelli per
2: prego.
1: essere stata con noi. Volevo tornare dal nostro amico Andrea Morettino perché le volevo chiedere anche a lei come state affrontando la crisi energetica, quindi insomma il tipo di spese che avete e come sono cambiate in questi mesi.
0: Sì, è un problema di estrema attualità. Per noi sono aumentati un po' tutti quelli che sono i costi della filiera, non soltanto a livello energetico, ma c'è una turbolenza dei mercati, quindi una continua speculazione su quelle che sono le dinamiche di borsa della materia prima, che appesantiscono un po' quelli che sono i conti economici delle nostre produzioni. Oltre ai costi energetici è giusto citare anche tutto il mondo degli imballaggi, insomma,
1: Certo.
0: dell'impatto che ha su quello che poi è il confezionamento delle nostre produzioni e anche l'impatto logistico. È un'emergenza che non è finita perché con tutte le continue difficoltà che abbiamo osservato, i vari blocchi navali, tutta la filiera, perché ricordiamoci, il nostro è un progetto sperimentale di coltivazione che vuole essere comunque in prima linea un progetto di divulgazione, ma quasi tutto il caffè, praticamente il 99% del caffè poi lo andiamo a prendere dai paesi di origine, quindi da quelli che sono i paesi del centro e sud America, le regioni asiatiche o i
1: Certo.
0: paesi africani. E quindi l'aspetto della filiera, di quello che sono le ottimizzazioni anche logistiche, stanno, dato che ormai si parla da 4-5 anni di una situazione di emergenza continuativa, stanno mettendo in crisi quelli che sono gli equilibri aziendali. E in un'azienda di famiglia, di dimensioni, da
1: Si
0: piccola,
1: torna
0: media
1: lì, no?
0: impresa,
1: Sempre dei piccoli appunto stiamo parlando, anche qua in studio, ne
0: esatto.
1: parlava anche poco fa Cristina Brizzolari, ha sentito,
3: È uguale.
1: evidentemente è uguale anche da loro la situazione. Cosa si
0: Sì,
1: aspetta dei prossimi
0: assolutamente.
1: mesi, Cristina Brizzolari?
3: Ma io mi aspetto sicuramente che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti che non è il consumatore finale che deve pagare il prezzo più caro, ma non è neanche l'agricoltore che può continuare a avere questi aumenti dei costi in campo. Quindi sicuramente una programmazione sui cambiamenti climatici, quindi sui bacini, l'acqua. Se noi non facciamo degli stoccaggi adeguati oggi, che richiedono molto tempo, non è che l'anno prossimo avremo l'acqua nelle nostre risaie. Quindi bisogna oggi mettere in piedi un piano di programmazione imminente sui bacini di raccolta, sulle perdite che abbiamo nei nostri acquedotti. Oggi noi raccogliamo ad esempio di acqua piovana soltanto l'11%, mi sembra che sia una cifra irrisoria.
1: Ne quindi saprà qualcosa la Sicilia sicuramente.
3: Esatto,
1: anche
3: quindi
1: anche
3: se noi non risolviamo dei problemi strutturali è inutile fare una programmazione a lungo termine, ma anche a breve dell'anno prossimo per i nostri campi.
1: Andrea Morettino ha usato un'espressione che secondo me racconta tutto, perché ha detto siamo in emergenza continuativa, e la sensazione è proprio quella, no? Cioè si parlava di Green Deal, si parlava di passare, diciamo così, fare una transizione ecologica che poi, di cui poi non si è vista neanche l'ombra, anche se ci sono stati degli investimenti.
3: In costante battaglia, diciamo che è continuata, e la flessibilità è un po' la parola d'ordine che oggi deve avere l'agricoltore per cercare di capire dove recuperare un po' su quei costi che continuano a aumentare e sulle produzioni che continuano a non essere valorizzate quanto dovrebbero.
1: Allora, torno da Andrea, insomma volevo capire un po' meglio come sta funzionando la vostra produzione, dove lo mandate il caffè italiano, Andrea?
0: Ma in realtà abbiamo da sempre fatto dei piccoli raccolti che avevamo il piacere di assaggiare, perché è motivo di orgoglio per noi aver visto crescere queste piantine nei giardini della torrefazione, e quindi siamo arrivati a fare degli assaggi. Quando i raccolti sono diventati un po' più significativi abbiamo anche coinvolto degli assaggiatori e abbiamo notato come il territorio donava anche l'identità, un po' come il terroir del vino a quei caffè. Quindi parliamo di note molto dolci, aromatiche, dei sentori di zagara, di mandorla, di uva zibibbo. Quindi era un piacere poter arrivare a questa tazza molto elegante, ruffiana, ben bilanciata. E ci ha sorpreso, perché all'inizio era più una curiosità. Oggi questi caffè vengono raccolti e offerti in degustazione all'interno delle nostre caffetterie o all'interno di alcuni eventi in cui invitiamo tantissimi appassionati di caffè. Quindi non ha una vocazione ad oggi commerciale, probabilmente, ma ovviamente un'azienda può avere una prospettiva di medio-lungo periodo che può un po' darci una nuova opportunità, ma da qui a diventare insomma una terra, certo, di produzione del caffè come il Brasile o tanti altri paesi produttori, la strada è ancora lunga, quindi dobbiamo sicuramente ascoltare e valorizzare questi segnali della natura, però... se prima come dire, bisognava difendersi dalle gelate nei paesi di produttori, dal freddo, oggi dobbiamo imparare a cambiare i sistemi di difesa anche dal caldo, e quindi andando ad adeguare quelle che sono le tecniche agricole piuttosto che i sistemi di irrigazione o di coltivazione.
1: Cambia il clima, cambia ciò che mangiamo, cambia ciò che beviamo e cambia ovviamente anche il paesaggio, no? Cioè le piante che vediamo nel nostro paese. Allora, mi è venuta voglia di un caffè, facciamo così, ce lo prendiamo mentre però andiamo ad ascoltare il telegiornale, perché è arrivato il momento, c'è Fabrizio Musi già pronto e io ringrazio tutti i miei ospiti, grazie. Ringrazio voi di averci seguito, ci vediamo con Pomeriggio 24 dopo il TG alle 16.30 come sempre.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Grazie.
4: Prima giornata di ottobre che conserva i tratti pienamente riconducibili alla stagione estiva, infatti l'alta pressione ancora garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte del paese e soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo, come ci mostrano le immagini, un po' di nubi sul nord-ovest per una perturbazione presente sull'Europa che non solo porterà nubi più consistenti, ma anche qualche debole pioggia tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Al centro un po' di nuvolosità sulla Toscana, ma con poche possibilità di pioggia. Bel tempo al meridione con qualche nube più che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma anche qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Una situazione molto simile anche sulla Sicilia, con dove qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e ci sarà la possibilità di qualche debole pioggia. Bel tempo sulla Sardegna. Il tutto accompagnato da una ventilazione settentrionalmente debole, con qualche rinforzo da sud-est tra le due isole maggiori e qualche rinforzo da nord invece sulla Puglia salentina. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ancora l'alta pressione sul territorio, quindi ancora condizioni di bel tempo con qualche nube più consistente in prossimità delle zone del nord-ovest e delle zone montuose alpine. Concludiamo con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo ma saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.

fermo, si sposta.

0: Dopo il tetto al prezzo del carburante, calano le tariffe su buona parte della rete. Anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Caro energia e balzo dell'inflazione. Il ministro Giorgetti: sarà una manovra seria. Il governo chiede flessibilità a Bruxelles, che però risponde: già è stata concessa. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione. Giovedì in aula la votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati, 600 fermi e 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Il business illegale delle ecomafie vale 11 miliardi di euro. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali. Il primato dei reati va alla gestione illecita dei rifiuti. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buon pomeriggio da News 24. Dunque, si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto al prezzo dei carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge anche Tamoil e intanto il prezzo medio continua a calare. Sentiamo Paolo Mancinelli.
1: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
2: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
3: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
1: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Riparte a Firenze il Festival dell'Economia Civile, giunto alla sua 8ª edizione. Di fronte a guerre, crisi e disuguaglianze, il messaggio, la parola va data a imprese e comunità. L'inviato Alessandro Marchetti.
4: Sì, 4 giorni qui a Firenze in cui le aziende cooperative, le banche del credito cooperativo, il vasto mondo del terzo settore incontrano i ragazzi dell'università per dibattiti e confronti e per proporre soluzioni anche agli shock energetici, quelli che sta vivendo l'economia italiana ad ogni livello. 4 giorni che ovviamente Rai News 24 seguirà e abbiamo voluto incontrare qui alcuni imprenditori che sono presenti nella 4 giorni, abbiamo parlato con alcuni titolari di società cooperative, un mondo che è in crescita, quello della cooperazione in Italia. Pensate che dai dati di Banca d'Italia e Istat vale dal 7 all'8% del PIL, tuttavia c'è sofferenza per il costo e soprattutto il peso della bolletta energetica, ma non solo. Una delle soluzioni più forti che viene dal mondo cooperativo è quella delle comunità energetiche.

0: quindi delle società cooperative, di comunità che propongono l'autoconsumo producendo elettricità da fonti rinnovabili. Ci hanno detto che questa è una delle soluzioni, alcuni degli imprenditori che abbiamo sentito, ascoltiamo quali sono le loro risposte e poi la linea torna a voi.
1: Il caro energia è un problema che tocca a tutte le imprese, perché dalla bolletta energetica ma anche appunto ai consumi, dal punto di vista industriale, a chi fa servizi assistenziali, a chi gestisce ambienti industriali, è un aspetto molto tangibile. Noi stiamo cercando di dare una risposta attraverso aziende di sistema che guardano a mettere appunto a sistema la progettualità attraverso progetti come le cooperative energetiche.
2: Una risposta può essere legata sicuramente all'ascolto della comunità come primo approccio, quindi ascoltare direttamente i bisogni per andare a creare delle soluzioni di coprogrammazione, di coprogettazione, per andare quindi a proporre delle soluzioni innovative e sicuramente settate su questo tipo di bisogni, come ad esempio appunto comunità energetica, ma anche le stesse cooperative di comunità.
3: Sarà una manovra seria, dice il ministro dell'Economia Giorgetti, alla vigilia del Consiglio dei Ministri che esaminerà il documento programmatico di finanza che aggiorna il quadro economico del Paese. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani in studio.
4: La prossima legge di bilancio sarà seria, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, confermando di fatto la strada della prudenza intrapresa negli ultimi anni, ma confermando anche allo stesso tempo la domanda di nuova flessibilità fatta dall'Italia all'Unione Europea, a Bruxelles, con una lettera che è stata inviata insieme alla Repubblica Ceca. È una richiesta ovvia, ha spiegato, l'inflazione è un dato di quelli che l'Europa considera appunto rilevanti per cambiare le sue regole di bilancio e dice sostanzialmente tutte le spese sono aumentate, è molto difficile rispettare i target precedenti, quelli fissati negli anni scorsi, e ha detto anche di averne parlato con i suoi omologhi europei. A Bruxelles la lettera è stata ricevuta, sarà esaminata, hanno fatto sapere i portavoce della Commissione, anche se hanno detto una buona dose di flessibilità è già stata concessa, una chiosa che sembra una chiusura sull'argomento. Il dibattito però dovrebbe esserci già probabilmente la settimana prossima all'Ecofin, all'Eurogroup, dove si riuniscono i ministri dell'economia dei 27 e si vedrà se lì ci sarà una maggioranza più ampia. Intanto però si cerca di capire come utilizzare la flessibilità già ottenuta. Il riferimento infatti è a quella sulla flessibilità concessa per contrastare il caro energia di quest'ultimo periodo, si può arrivare fino a 7 miliardi, forse si può anche salire nei prossimi anni. Una delle misure che potrebbe prendere forma nella nuova manovra di cui si comincia a discutere è quella di aumentare il tetto delle detrazioni per i lavori di efficientamento energetico, quelli edilizi, dal 50 al 65%. Sono tutte cose di cui si parlerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché di fatto il cammino della manovra comincerà domani, quando il Consiglio dei Ministri andrà ad approvare a presentare il documento programmatico di finanza pubblica, che è sostanzialmente la cornice macroeconomica, ci sono dentro tutti i dati da il PIL, l'inflazione, che saranno considerati per andare a veramente a scrivere il documento di finanza per il prossimo anno, dove sono contenute tutte le misure che ci interessano e riguardano la vita di tutti i giorni. Si è parlato anche nei giorni scorsi di abbassare le tasse per il ceto medio, si vedrà quanto spazio c'è, dipenderà molto anche dal dibattito a Bruxelles.
3: Ed ora i dati sull'occupazione dell'Istat. Stabile il numero degli occupati ad agosto, aumentano le persone alla ricerca di un lavoro. Così la disoccupazione sale al 6,2%, al 20,3% fra i giovani, ai minimi storici il tasso di inattività. Servizio di Marco Mirabile.
5: Ad agosto il mercato del lavoro mostra un quadro tra luci e ombre. Su base annua gli occupati aumentano di 291.000 unità, mentre su base mensile rispetto a luglio si registra una diminuzione di 5.000 occupati. Il tasso di disoccupazione sale dunque al 6,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali. Un dato che va però letto insieme al calo degli inattivi, cioè delle persone che non lavorano e non cercano un'occupazione. Il tasso di inattività scende al 32,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004.
6: I dati mostrano un quadro sostanzialmente stabile dell'occupazione, ma con un aumento del tasso dei disoccupati, cioè delle persone che cercano un lavoro, il che probabilmente si spiega con la necessità di aumentare le fonti di reddito nelle famiglie italiane duramente provate dalla inflazione che erode il potere d'acquisto.
5: Ma a preoccupare è soprattutto la disoccupazione giovanile. il tasso sotto i 25 anni

0: raggiunge il 20,3%, confermando le difficoltà di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il quadro occupazionale si intreccia anche con le diverse realtà territoriali. Secondo l'Istat, il Mezzogiorno ha perso circa 150.000 giovani laureati tra i 25 e i 34 anni. 122.000 si sono trasferiti al centro-nord e 28.000 all'estero, dati che confermano il forte squilibrio territoriale nelle opportunità lavorative.
1: La Presidente del Consiglio Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova è tornata sul caso Regeni. Chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, non aiuterebbe. Nel pomeriggio la Premier interverrà all'80° anniversario della CNA. Il punto dall'Auditorium di Roma con Gabriele Martelloni.
2: Sì, l'appuntamento alla CNA sarà l'occasione per la Premier di tornare sui temi economici in un momento in cui il governo è impegnato a iniziare a scrivere la sua ultima manovra. La Presidente del Consiglio, che intanto continua con l'esecutivo a tenere al primo punto dell'agenda la questione energetica, cioè una moral suasion che prosegue sulle società energetiche affinché ci sia una limitazione nei prezzi dei carburanti e delle bollette. Ieri di fatto Palazzo Chigi aveva anticipato con l'interlocuzione in corso con il governo libico che anche Tamoil avrebbe accettato di porre un tetto ai prezzi, come è avvenuto poi in questa giornata. C'è poi la lettera sul tavolo di von der Leyen, o comunque inviata dalla Presidente del Consiglio insieme al suo omologo della Repubblica Ceca Babiš, per ulteriore flessibilità proprio per affrontare la sfida energetica di fronte all'inflazione che aumenta. Sembra una strada in salita, visto che la Commissione attraverso un portavoce ha già chiarito che la flessibilità è stata già concessa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale. Presidente del Consiglio, che intanto questa mattina è stata a Genova per inaugurare il Salone Nautico, una presenza che ha portato anche una coda polemica per il mancato invito del cerimoniale alla sindaca Salis sul palco. Qui la Presidente del Consiglio ha voluto chiarire che l'errore è stato dell'organizzazione, poi lei stessa si è detta dispiaciuta e ha telefonato proprio a Salis. Da Genova la Premier è tornata poi sulla sentenza Regeni, lo aveva già detto due giorni fa, lo ha ribadito ancora, che per la ricerca di verità e giustizia non serve chiudere i ponti con l'Egitto, anzi questo potrebbe peggiorare la situazione. La sentenza comunque sarà applicata dopo che si arriverà al terzo grado, garantito dalla Presidente del Consiglio. L'ascoltiamo poi, linea a voi.
3: All'esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Legge elettorale, rush finale alla Camera in terza lettura, respinte le pregiudiziali di costituzionalità, il via libera finale alla riforma è atteso per la prossima settimana. In diretta Alberto Gioffreda.
4: Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, dopo la conferenza dei capigruppo abbiamo quello che sarà il percorso della legge elettorale a Montecitorio con il voto finale previsto per giovedì 8 ottobre. In mezzo però ci saranno tre voti di fiducia sugli articoli 1 e 2 che nella sostanza hanno introdotto le preferenze per Camera e Senato e poi anche hanno innalzato la soglia delle sottoscrizioni per presentare la lista, e poi la fiducia ci sarà anche sull'articolo 3 che ridefinisce il collegio del Trentino Alto Adige. Una legge elettorale che viene difesa dalla maggioranza di centrodestra, tranquilli sui numeri, dichiarano da Fratelli d'Italia e Forza Italia, restituisce la sovranità al popolo. Il commento che arriva dalla Lega: garantisce stabilità e rappresentatività, secondo Maurizio Lupi di Noi Moderati. C'è fiducia per arrivare all'ok finale anche da parte di esponenti del governo. Ascoltiamo il ministro Foti.
5: Questa è una legge che è fatta per gli italiani, perché la forza politica che prende un voto più degli altri vince le elezioni, può governare, e dopo 30-35 anni gli italiani sono finalmente in grado di poter esprimere anche la preferenza per chi eleggere in Parlamento.
4: Alla difesa della legge elettorale portata avanti dalla maggioranza ovviamente fa da contraltare la critica che arriva dalle opposizioni, anche quelle da destra, con Vannacci, Futuro Nazionale, che accusa la maggioranza ma anche il governo di non volere delle preferenze reali nella riforma. E poi ci sono ovviamente i commenti che arrivano dal centrosinistra, una lettura comune quella di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, anche Italia Viva e Più Europa, che parlano di scempio costituzionale. Un commento invece sulle modalità con cui si arriva a questa legge elettorale: arriva ad Azione, sbagliato cambiarla nell'ultimo anno prima delle politiche, dicono dal partito di Carlo Calenda. Riccardo Maggi di Più Europa ha iniziato, tra le altre cose, anche lo sciopero della fame. Allora lo ascoltiamo e poi linea a te.
6: E purtroppo siamo di fronte a un atto di prepotenza del governo, che sta senza ragioni impedendo l'apertura del gioco democratico. Lasciate che siano i cittadini a decidere chi votare.
1: La Francia è scossa dalle proteste studentesche, 600 i fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e i licei occupati in tutto il paese. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Sì, a proposito di numeri, 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti da martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti, numerosi purtroppo gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Vittorio Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città, io sto proprio seguendo mentre vi parlo le immagini del centro della città di Marsiglia, dove ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata proprio perché sono stati dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, quindi la circolazione è interamente bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Martedì a oggi, vi dicevo appunto, 119 i feriti, in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando veramente tutto il paese. A proposito della cellula di crisi di cui vi ho parlato nel corso dell'altro collegamento, il precedente collegamento, si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu, che ha per il governo, diciamo che dietro a questa protesta studentesca c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Hanno parlato di violenza urbana e non di protesta studentesca per il governo. Intanto va detto, vi aggiungo anche come avevo già anticipato, che il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia il 6 di ottobre prossimo. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
1: Vedete, la nostra notizia dell'ultima ora arriva dagli Stati Uniti, perché la Casa Bianca ha escluso ancora una volta la CNN dal pool di giornalisti incaricato di seguire il viaggio di oggi di Trump, viaggio verso l'Oklahoma del presidente americano, inasprendo così lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione Trump di limitare l'accesso di CNN e di altri media, MS Now e Politico. Una palese violazione del primo emendamento e giusto processo, ha detto illegale della CNN. Il premier israeliano Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini che riguardano il copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. Intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Allora facciamo il punto da Gerusalemme con l'inviata Marina Lalovic.
8: E sì, dunque, le indagini su copilota aggressore omanita proseguono per il momento in Arabia Saudita, dove questa persona si trova ancora e da dove dovrebbe essere trasferito verso gli Emirati Arabi Uniti. Un elemento davvero cruciale, perché questo consentirebbe di fatto a Tel Aviv a partecipare alle indagini, perché con Abu Dhabi ha dei rapporti diplomatici. Rimangono però tantissimi quesiti ancora in sospeso, soprattutto come un copilota originario dell'Oman, il paese con il quale Israele non ha i rapporti diplomatici, abbia potuto pilotare innanzitutto un aereo verso Tel Aviv. E poi che tipo di arma ha utilizzato nell'accoltellare il pilota indiano, e ultima istanza, che tipo di appunto sicurezza e dei controlli sono stati effettuati sui membri dell'equipaggio. Tutte appunto domande che dovrebbero arrivare in corso delle indagini. Intanto Premier Netanyahu dice che è ancora presto per capire cosa stia dietro e se l'Iran sia coinvolto, ma qui già le frange più estremiste, per via del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, chiedono la estradizione del copilota in Israele. Vivrà un inferno, dice Ben-Gvir. Intanto, come dicevi, nella vicina Cisgiordania, come nel corso di tutta questa settimana, i disordini non si fermano. Un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso dai coloni, sono decine i feriti vicino alla città di Yasuf. Qui per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Però vi mostriamo delle immagini che arrivano da Gaza, dove sono stati celebrati i funerali di 100 persone in cui i corpi sono stati recuperati dalle macerie della striscia dove continuano i raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre e sarebbe stato presentato da Hamas, secondo l'esercito israeliano, come giornalista. Nuove immagini satellitari, intanto pubblicate in queste ore, mostrano la distruzione di edifici civili, infrastrutture, porti, distruzione provocata dai bombardamenti israeliani a Gaza, dove sono stati danneggiati l'80% degli edifici, e gli sfollati palestinesi sono più di 2 milioni, praticamente l'intera popolazione della striscia. Questa sera alle 22.30 torna 24 mm, l'approfondimento di Rai News 24 con un reportage di Veronica Fernandez sulla crisi di Cuba, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi, dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, dai farmaci all'acqua. Torniamo in Italia per la cronaca. Tensioni e disordini al carcere di Pisa. Ieri sera un intero reparto è finito sotto il controllo di decine di detenuti, una rivolta trasmessa via social. Ora la situazione è tornata sotto controllo. Sentiamo Valerio Scarponi.
9: Ci garantite che a nessun detenuto gli viene tolto un capello?
10: Se
9: non
10: voi,
9: siamo gente,
10: se voi seguite le nostre indicazioni, non vi succede niente.
11: È quasi l'alba, sono le ultime battute della trattativa nel carcere di Pisa. Poco dopo la rivolta si conclude senza uso della forza e senza feriti.
9: Ci avete blindato le celle di microspie, audio e video.
11: A innescare la protesta, la scoperta dei dispositivi, materassi e stendini diventano barricate, olio viene versato sulle scale per impedire agli agenti di salire. Per il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, devastate due sezioni e metà di una terza. A raccontarci quelle ore è il fratello di uno degli uomini che avrebbe dato il via ai disordini.
12: I posti lì sono disumani, non possono vivere lì, scarafaggi, poi avete visto per terra che situazione era.
11: Quattro reclusi vengono trasferiti in altre carceri. A Pisa, oltre 300 detenuti per 185 posti disponibili, con un organico della polizia penitenziaria inferiore alle necessità.
13: Quanto accaduto conferma la necessità di rivedere urgentemente le piante organiche e di adeguarle alle reali esigenze degli istituti penitenziari di tutto il distretto.
1: L'autopsia ha confermato la presenza di cocaina nel corpo di Abderrahim Fakir, ma non in dosi letali. L'uomo era morto durante un fermo di polizia lo scorso luglio, dopo essere stato immobilizzato dagli agenti. Servizio di David Marceddu.
14: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un fermo di polizia in via Svevo, zona Pilastro, Bologna. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo, che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da due agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia, ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione. Il fascicolo dei PM è per omicidio colposo e coinvolge non come formalmente indagati, ma come persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari, il cosiddetto scudo penale, i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa intervenuti.
1: La RAI rende omaggio a uno dei protagonisti della propria storia. È stato inaugurato il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, figura simbolo del servizio pubblico e della televisione italiana. Alla cerimonia, questa mattina nel centro RAI di Saxa-Rubra, hanno preso parte i vertici aziendali e i familiari del conduttore. Lo studio Pippo Baudo trasmetterà la nuova edizione di Ballando con le stelle in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su RAI 1. E chiudiamo con l'ultimo rapporto di Legambiente sulle ecomafie. Sentiamo cosa è emerso nel servizio di Matteo Parlato. A seguire Lina alla regia e poi torna pomeriggio 24 con Sara Mariani.
15: Aumentano gli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti. Sono stati 76 nel 2025, quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. Questo è solo uno dei dati contenuti nel report di Legambiente Ecomafia 2026, un documento che, come il nostro paese, ha degli aspetti contraddittori. Diminuiscono i reati ambientali, ma aumentano gli illeciti amministrativi. I reati sono stati poco meno di 36.000, con un calo del 12%, che comunque sono di media 98 crimini al giorno, quindi c'è ancora da lavorare.
16: Le modifiche normative degli ultimi anni stanno funzionando, ma serve dare il colpo di grazia alle ecomafie e alla criminalità ambientale. Occorre inserire gli ultimi delitti ambientali nel codice penale, fare un grande programma nazionale di abbattimento degli ecomostri e innalzare il livello dei controlli e del contrasto alla corruzione ambientale.
15: I reati legati ai rifiuti, incendi compresi, prendono il podio che era dell'abuso edilizio. A seguire ci sono i crimini contro gli animali, come il bracconaggio. E poi torniamo al fuoco, gli incendi boschivi, che sono per la stragrande maggioranza dolosi o colposi, sono cresciuti del 10% in un anno. 90.000 ettari di vegetazione che produceva ossigeno e mitigava la crisi climatica andati in fumo.
17: Prima giornata di ottobre che conserva i tratti pienamente riconducibili alla stagione estiva, infatti l'alta pressione ancora garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte del paese e soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo, come ci mostrano le immagini, un po' di nubi sul nord-ovest per una perturbazione presente sull'Europa che non solo porterà nubi più consistenti ma anche qualche debole pioggia tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Al centro un po' di nuvolosità sulla Toscana ma con poche possibilità di pioggia. Bel tempo al meridione con qualche nube più che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma anche qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Una situazione molto simile anche sulla Sicilia, con dove qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e ci sarà la possibilità di qualche debole pioggia. Bel tempo sulla Sardegna, il tutto accompagnato dalla ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo da sud-est tra le due isole maggiori e qualche rinforzo da nord invece sulla Puglia Salentina. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ancora l'alta pressione sul territorio, quindi ancora condizioni di bel tempo con qualche nube più consistente in prossimità delle zone del nord-ovest e delle zone montuose alpine. Concludiamo con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo ma saranno ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: pubblicità.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Parliamo la stessa lingua, come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
3: Che gioia! Aia!
4: Ehi, un cucchiaino per me?
5: Chiudi gli occhi.
4: È fondente.
6: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
4: Classico fondente.
7: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
9: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
10: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
11: Le 16.30, bentornati, benvenuti a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta, come sempre a quest'ora andiamo a collegarci con i palazzi della politica per sentire che aria tira e oggi insomma è particolarmente importante andare da Alberto Gioffreda che vedo già pronto con il suo ospite, quindi la sigla e poi andiamo con il nostro live. Eccoci Alberto.
12: Sì Sara, buon pomeriggio. Siamo con l'onorevole Alessandro Battilocchio di Forza Italia. Tra l'altro, Sara, si parla di legge elettorale. L'onorevole Battilocchio è il responsabile, diciamo, che si occupa di mettere in campo poi la campagna anche elettorale da parte del partito di Tajani. Quindi non poteva esserci ospite migliore oggi. E parto dal fatto che è iniziato il percorso ufficialmente ieri con la discussione generale, ma oggi c'è stato il primo voto, respinte le pregiudiziali di costituzionalità, conferenza dei capigruppo, abbiamo quello che è la roadmap della legge elettorale qui a Montecitorio, si dovrebbe chiudere giovedì 8 ottobre, di mezzo ci saranno tre voti di fiducia. C'è un risultato però che oggi vi mette, diciamo, vi lascia più tranquilli forse rispetto alla vigilia. Vi aspettavate 222 voti, ne sono arrivati 229. Diciamo, le faccio una battuta, quando i voti sono di più non si va alla ricerca dei franchi tiratori.
13: Sì, sì, diciamo che è partita bene questa settimana che, come è stato detto, si concluderà a giovedì 8 attorno alle 12.30 con il voto finale in un cronoprogramma che è stato stabilito poco fa dalla conferenza dei capigruppo. Siamo molto ottimisti sul fatto che questa legge elettorale, che non è una legge elettorale a vantaggio di una parte o di un'altra, è una legge elettorale che è fatta nell'interesse dell'Italia per dare stabilità anche in prospettiva, per dare rappresentanza ai territori. Questo lo diciamo spesso, è il governo più longevo della storia della Repubblica. Vogliamo fare in modo che questo, che è oggettivamente un valore aggiunto per il nostro paese, sia un valore aggiunto che si conferma in prospettiva. Quindi chi ha un voto in più la sera delle elezioni avrà il compito, grazie al premio di maggioranza, di governare il paese negli anni successivi sulla base di un programma che va presentato prima delle elezioni con l'indicazione anche del, diciamo, del capo della coalizione. Per quanto ci riguarda siamo molto avanti rispetto a questo tipo di impostazione, se la legge verrà confermata giovedì, nel campo del centrosinistra credo siano ancora in movimento molte questioni e noi osserviamo con attenzione.
12: Senta, sicuramente che un eleganza. Tema della campagna elettorale, comunque entriamo nell'ultimo anno di questa legislatura, sarà il caro energia, il caro prezzi. Oggi dall'Europa però è arrivato in qualche modo un no a quella che era la richiesta da parte di Giorgia Meloni, maggiore flessibilità. Bruxelles dice la flessibilità è stata già data, ci sono questi 14 miliardi. Governo e maggioranza insomma dovranno affrontare questo tema, adesso si apre anche la questione della legge di bilancio. C'è arrivata la solidarietà da parte delle aziende, delle compagnie petrolifere. Quale sarà però secondo lei l'azione ancora ulteriore che dovrà mettere in campo il governo?
13: Continueremo ad insistere, io credo che sia una fase straordinaria, c'è una contingenza straordinaria in ambito internazionale e io credo che l'Europa debba essere all'altezza di questa fase e all'altezza delle sfide che appunto sono sul campo. Mai come in questa fase l'Italia ha una voce autorevole, credibile, ascoltata nei contesti internazionali. Su tante questioni siamo riusciti a diciamo, indicare le linee guida in ambito comunitario. Anche su questo tema continueremo ad insistere perché credo che sia necessario.
12: Sara, domande da studio?
11: Ma allora io volevo chiedere una cosa all'onorevole, perché insomma si parla di Forza Italia, inevitabilmente viene in mente che anche nel vostro partito, no, c'è, non voglio dire una messa in discussione, ma della leadership, ma quantomeno un'osservazione all'interno del partito. E io le volevo chiedere, caro onorevole, che cosa ne pensa di quello che dice Occhiuto, il governatore della Calabria, quando parlando della leadership di Tajani, ma soprattutto insomma anche in chiave di comunicazione, no, di Tajani e di Forza Italia, dice: guardate che forse dobbiamo un po', diciamo così, rimodernarci, farci più smart, anche perché sennò il rischio è sempre di venire malinterpretati, si creano delle ingiuste polemiche, dice Occhiuto, pensando anche al caso di Regeni. Che ne pensa?
13: Ma io credo che anche ieri il presidente Occhiuto, che è uno dei vice segretari di Forza Italia, ha confermato il fatto che lui non sta facendo un'azione in contrasto verso qualcuno. Sta però portando avanti alcune idee, alcune proposte. Io credo che oggi Forza Italia è una squadra, sì, guidata da Antonio Tajani, che ha preso il timone di questa nave dopo la scomparsa del presidente Berlusconi. Però c'è una squadra che è fatta di tante persone che sui territori portano avanti le nostre idee e le nostre istanze e sulla base della scia e della rotta che ha indicato il presidente Berlusconi, le cui idee sono sempre attuali. Quindi io ritengo che anche in prospettiva tutti gli stimoli che arrivano siano positivi e finalizzati a un risultato importante del nostro partito nel 2027.
12: Presidente Berlusconi, che sulla comunicazione era attentissimo e probabilmente insomma, il partito seguirà anche da questo punto di vista quelli che erano gli insegnamenti del fondatore.
13: Sì, certo, tra l'altro il presidente Berlusconi avrebbe compiuto in questi giorni i 90 anni, quindi è chiaro che noi ci muoviamo sulla sua scia, anche coinvolgendo tante forze nuove che stanno decidendo di sostenere il nostro progetto su tutti i territori d'Italia.
11: E allora grazie, Sara, grazie a entrambi, ad Alberto Gioffreda e all'onorevole Battilocchio per essere stati con noi. Vado a presentarvi il nostro prossimo ospite, che è Vladimiro Polchi, un collega. Grazie Vladimiro per essere qui a Pomeriggio 24. Allora tu, Vladimiro, hai scritto un libro che si chiama Web Nauti, alla ricerca di Mary. Lo hai scritto per Salani, fra l'altro editrice del cuore per me, perché sono fiorentina, sono della provincia di Firenze e ho letto tutti gli istrici Salani e quindi insomma come non essere felice di parlare di un libro loro. Io partirei prima di tutto da una notizia, caro Vladimiro, perché WhatsApp, è notizia proprio fresca, ha messo il parental control per gli adolescenti. Che ne pensi di questo provvedimento, visto che parliamo di giovani e di internet con questo tuo libro?
0: Tanto grazie dell'invito, escono decine di libri ogni giorno, dunque è un privilegio essere tuo ospite.
11: Grazie.
0: Allora, la notizia è quella fresca, nel senso che, come sappiamo, chi legge i giornali, tutto il mondo del web si sta in qualche modo chiedendo se è giusta, diciamo, porre dei limiti. Si parte dal latte europeo di proibire ai ragazzi sotto i 13 anni i social network a questo di WhatsApp, che è semplicemente un parental control, cioè un'assistenza.
11: È una supervisione, un'assistenza,
0: diciamo, tra supervisione e proibizionismo si sta un po' capendo come porre rimedio a queste dipendenze. Allora, sul parental control, io, per quanto vale la mia opinione, sono del tutto favorevole, nel senso che accompagnare i ragazzi nella gestione dei social, in questo caso di una messaggistica con WhatsApp, può essere utile per evitare eccessi e qualche piccolo pericolo che c'è in rete. Non sono invece favorevole, diciamo, a un proibizionismo, a limitare con regole europee o d'altre l'accesso ai social, perché intanto il proibizionismo nella storia non ha mai portato molto bene, e poi credo che un uso più consapevole dei social è più realistico che proibirlo.
11: Infatti tu menzionavi proprio il Kids Act, no? Ed è quello di cui volevo parlare, perché lo sappiamo, dopo l'Australia ci prova anche l'Europa, anche se alcuni stati, insomma, stanno andando già un po' in ordine sparso, ma siamo abituati in Europa a far così.
0: Sì, diciamo che la Francia è quella che si muove più velocemente su questo.
11: Esatto, e il tema è proprio quello, no? Perché parliamo spesso di divieti e poi uno si chiede subito: ma funzionano i divieti su un adolescente? Non conterebbe di più l'esempio, perché ad aver sempre in mano il telefonino poi siamo noi, no?
0: Tanto questo è vero, noi appunto siamo il primo esempio, siamo chi fa il nostro mestiere come giornalista, per esempio, sempre con il cellulare in mano, e questo dovremmo ricordarcelo in casa. Allora, la mia opinione è appunto che proibire a un adolescente qualcosa vuol dire incentivarlo ancora di più, perché fa parte del mondo dell'adolescenza e della preadolescenza, diciamo, sfidare il proibito. Quello che si può fare, lo chiedono gli stessi adolescenti, c'è stato uno studio da recentissimo dell'Istituto Niolo, che ne ha intervistato, mi sembra, 800 di ragazzi, in cui loro stessi dicono, per esempio, l'intelligenza artificiale non ce la proibite assolutamente, però, diciamo, fateci un'educazione, no, informatica nelle scuole. Perciò chiedono loro stessi di avere un accompagnamento, cioè un'assistenza, ma non i divieti. E io, in questo mio piccolo libro, che comunque è un romanzo, nulla a che fare con la saggistica, cerco poi di fare questo, io lo chiamo un po' un antidoto giocoso alle dipendenze, cioè io racconto quanto è bello e meraviglioso il web, se no saremmo ipocriti, no? A dire che qualcosa invece da demonizzare, che tutti noi lo utilizziamo, cioè di tutto e delle cose meravigliose nel web, ma diciamo in modo giocoso cerco di raccontare ai bambini in questo viaggio nel web, nell'internet, come la vita reale in qualche modo rimane superiore e come, diciamo, le dipendenze possono portarci ad allontanarci dagli amici e dalla quotidianità.
11: Ma ci dici qualcosa di più? Per esempio, chi è Mary, alla ricerca di Mary, no? Webnauti.
0: Guarda, vado velocissimo, che immagino che i minuti sono contati. Questo libro è un po' ispirato a quello che accade tutti i giorni nel mio quartiere, a Garbatella, un quartiere popolare di Roma che è diventato noto negli ultimi anni. Io vivo in un grande cortile, come si faceva negli anni 20. Questo cortile era chiuso da tante case, è un luogo di gioco per i bambini, perciò facilita molto di stare all'aperto e stare in compagnia. Ecco, è accaduto che in questa banda del cortile, in cui fa parte anche uno dei miei figli, quello minore, una bimba a un certo punto non si è più presentata in cortile, perché era stata, in modo metaforico, risucchiata da internet. I genitori gli avevano regalato questo visore, che è un modo 3D per entrare nel web, e lei non scendeva più, perché era talmente bello questo mondo virtuale che, diciamo, lo preferiva al reale. E questi bimbi si sono attaccati al citofono fino a riportarla in cortile. E perciò l'idea è proprio questa: Mary viene risucchiata nel web e la banda del cortile si infila nelle meraviglie di internet e la va a salvare, la va a riportare nella vita reale. Ma incontrerà anche tante cose belle in questo viaggio.
11: C'è un modo, secondo te, per conciliare, diciamo così, il favoloso e meraviglioso mondo della tecnologia, che ci porta sempre avanti e che soprattutto, come dire, è difficile schermare e mettere da parte, no? Con la genuinità dei giochi di una volta? E se c'è questo modo, chi è che deve aiutare anche i genitori, cioè chi è che deve aiutare i ragazzi, diciamo così, a potersi destreggiare esattamente fra questi due mondi, oltre ai genitori?
0: Guarda, la possibilità c'è è trovare ai ragazzi delle alternative altrettanto fascinose come internet, però non è facile, sarebbe poco da dire che è facile. Io, per esempio, ti ho raccontato che ho il privilegio di questo grande cortile. No, i cortili non vengono più fatti nelle città, non vengono più fatte nemmeno le piazze. Cioè, diciamo, per i ragazzi, soprattutto appunto nelle grandi megalopoli, per i ragazzi giocare all'aperto e stare insieme è sempre più complicato. È sempre più facile rinchiudersi in casa dopo la scuola. No, è difficile accompagnare un bambino a casa di qualcun altro attraversando mezza città. Dunque trovare alternative, le alternative ci sono, c'è la musica, c'è lo sport, però insomma bisogna avere la possibilità di iscrivere i bambini a questi corsi che spesso costano e per giocare insieme bisogna avere degli spazi comuni che non sempre ci sono.
11: E non ci sono più, è vero, gli spazi comuni come tu ci raccontavi, questi cortili fantastici che ci ricordiamo, no? Testaccio, Garbatella, lì ci sono ancora, ma insomma ormai sono una rarità. Grazie per essere stato con noi Vladimiro, lo ricordiamo, Webnauti alla ricerca di Mary. Grazie di nuovo.
0: E grazie,
11: allora,
0: a te, grazie a voi.
11: Vado a dare il benvenuto a Paola Di Nicola Travaglini, che è una consigliera della Corte di Cassazione e ha scritto per HarperCollins un libro che ha un titolo, grazie per essere con noi innanzitutto, giudice, che ha un titolo che è tutto un programma, perché il titolo è Era tanto un bravo ragazzo. Allora, giudice, questa è una frase che conosciamo benissimo perché ce la ripetiamo spesso, no? È una frase molto colloquiale. Cosa c'è di sbagliato in questa frase?
3: C'è di sbagliato che non vogliamo vedere come si sviluppa la violenza a partire dalle nostre case, dalle nostre famiglie e dai nostri figli. Quindi dopo un femminicidio spesso vediamo trasmissioni televisive o altro in cui vengono sentiti i vicini di casa, parenti, persone, colleghi di lavoro che ci dicono: ma è impossibile, non avremmo mai immaginato, era così tanto un bravo ragazzo. Perché bisogna capire che chi è un bravo ragazzo: è quello che arriva puntuale al lavoro o è quello che evita battute sessiste? È quello che porta la spesa alla vicina di casa o è quello che accetta e anzi promuove la libertà delle proprie

0: che veniamo chiamate signora o signorina, cioè in relazione ad un marito, ad una condizione maritale o meno. Non veniamo mai appellate dottoressa o professoressa o primaria o quello che sia. Cioè c'è un intero contesto culturale che ridimensiona il genere femminile e al contrario valorizza in maniera spesso anche persino impropria alcune persone per il solo fatto di appartenere al genere maschile. Quindi le donne devono essere eccellenze per andare in televisione, per scrivere libri, per fare film, per essere registe, per qualsiasi tipo di professione, mentre agli uomini l'eccellenza non sempre è richiesta.
1: Sa cosa c'è, giudice? Che quando parliamo di queste cose, e le garantisco che qua in questo spazio ne parliamo spesso, anche per forza di cose, perché occupandoci di cronaca, insomma, è inevitabile anche non parlarne. La sensazione è che ci sia sempre, ancora, culturalmente, chi alza il sopracciglio dello sdegno, rispetto a questi temi. E non parliamo soltanto di, magari, non lo so, persone che non hanno un livello culturale alto, che comunque magari fanno fatica, no, a distinguere degli stilemi quelli di cui stiamo parlando. Parliamo anche dei nostri politici.
0: Dunque, io parlerei proprio di chiunque, a prescindere la particolarità della violenza maschile contro le donne è data dal fatto che non vede differenze. Non vede differenze tra le professioni, non vede differenze tra forze politiche, centro, destra o sinistra, non vede differenze di carattere economico, religioso, di provenienza etnica. Voglio dire che è una violenza dal punto di vista soprattutto culturale di natura globale ed è proprio questa essere globale ed essere stata interiorizzata da ognuna e ognuno di noi per cui non ce ne accorgiamo più. Cioè la battuta che viene fatta in qualsiasi luogo di lavoro, noi donne sorridiamo e dentro percepiamo l'assoluta inopportunità di quella battuta. Ad oggi aggiungo, a proposito della politica, che la politica ha fatto la sua parte. Io parlo soprattutto delle donne della politica, ma anche degli uomini della politica che hanno ad oggi approvato all'unanimità, pensi, tutte le leggi più importanti di contrasto alla violenza maschile contro le donne. E quindi a questo punto noi non possiamo delegare alla politica, noi dobbiamo guardare dentro di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni.
1: Anche perché noi qui ne parliamo spesso anche di questa cosa, no, giudice? Cioè del fatto che è vero, sono importantissimi i reati ed è importantissimo, secondo me, dare un nome, dare il giusto nome alle cose, no? Perché se si chiama femminicidio c'è una realtà dietro e c'è un motivo per essere definito tale. Però bisogna fare tanto, lo ripetiamo sempre, un lavoro culturale, cioè non bastano le leggi, non bastano i reati. Da dove si comincia?
0: Si inizia da questa trasmissione, dal fatto che voi giornalisti e giornaliste iniziate a nominare il femminicidio ormai da tempo, voi siete impegnate anche nell'uso di un linguaggio diverso, l'uso del femminile per le professioni di potere, la valorizzazione delle competenze e delle intelligenze femminili, invitare donne a discutere, a parlare non solo di violenza contro le donne, ma a parlare di economia, a parlare di astrofisica, a parlare delle emergenze climatiche. Ecco, si inizia proprio da qua. E devo dire, il nostro paese sta facendo un grande sforzo, ma fino a che noi questa operazione non la faremo, ripeto, nei nostri modelli personali e culturali, in cui tuttora alle donne italiane richiesto di addossarsi quasi completamente il peso e la responsabilità della gestione dei figli, degli anziani, delle persone con disabilità, della gestione della casa, eccetera, mentre gli uomini possono ovviamente dal punto di vista soprattutto dell'immagine. Un uomo che non si occupa di tutto questo non ha riprovazione sociale. Una donna che non si
1: Certo.
0: occupa di figli e genitori ha una grande riprovazione sociale. Allora partiamo da qua e facciamo questo sforzo.
1: Senta, lei chiude questo libro con una lettera ai padri, che secondo me è molto importante perché la sensazione è che poi ci si rivolga spesso, no, sempre per l'appunto alle donne, anche nel bene, non soltanto nel male, perché è importantissimo dire di denunciare, è importantissimo dire di, come dire, di

0: di essere noi stesse le prime sorveglianti, diciamo così, e di proteggerci. Però sugli uomini non si va mai. Che cosa bisogna dire a questi padri?
1: Noi dobbiamo proprio cambiare lo sguardo. Da ora in poi io ho deciso che mi rivolgo agli uomini, perché noi siamo vittime di delitti che sono commessi dagli uomini, come ci dicono i dati nazionali ed internazionali. Una donna su tre è vittima di violenza, un uomo su tre è autore di questa violenza. Quindi non possiamo chiedere alle vittime di proteggersi e proteggerci, ma al contrario dobbiamo andare al nucleo, alla radice. Allora io dico agli uomini: prendete parola, perché noi siamo circondati da uomini straordinari che sono dalla nostra parte, che stanno facendo un lavoro di destrutturazione di una maschilità tossica, stanno recuperando e vogliono recuperare la relazione con i loro figli, con l'accudimento, con la gentilezza. Ecco, io chiedo a questi uomini di prendere parola, isolare chi umilia le donne, isolare nella chat del calcetto coloro che ci rappresentano esclusivamente come corpi seminudi, di non ridere alle battute sessiste che non fanno ridere le donne, ma al contrario le fanno sentire deprezzate e non considerate. Ecco, chiedo di prendere parola nei comportamenti quotidiani.
0: Quando si parla di queste cose, giudice, a me viene sempre in mente che poi c'è un momento in cui viene fuori che bisogna che sia anche la scuola che se ne occupi, no? C'è molta discussione, si continua a discutere su questa educazione sessuale, che chiamerei prima di tutto educazione affettiva, di cui c'è tanto bisogno. È anche vero, sa cosa, che la scuola si dovrebbe occupare di tantissime cose, no? Cioè, alla fine diventa un problema nel problema anche questo.
1: Allora, noi stiamo delegando sostanzialmente una questione culturale personale, individuale e collettiva, la stiamo delegando o alle aule di giustizia, escano gli autori, ma tutto quello che noi arriviamo troppo tardi, l'aula penale o l'aula civile arriva troppo tardi, bisogna intervenire prima, e questo intervento ovviamente deve essere fatto da tutte e operato da tutte le istituzioni, a partire dalle istituzioni scolastiche, ma poi l'istituzione scolastica, a cui è delegato tantissimo, è delegata quindi non solo la formazione dei nostri figli e delle nostre figlie, ma molto altro. Ecco, chi li forma questi professori in relazione ad una educazione in cui abbiamo bisogno di libri di testo che raccontino la competenza, l'intelligenza e la ricchezza della produzione scientifica, culturale, architettonica, artistica, letteraria delle donne. Ecco, questo non avviene, quindi abbiamo bisogno che la scuola recuperi anche questo pezzo, facendolo con il necessario accompagnamento, perché delegare uno dei fenomeni criminali e culturali più complessi che l'umanità abbia mai affrontato soltanto alla scuola mi sembra scaricare un esagerato peso, che invece dobbiamo assegnarci ognuno di noi è sentinella del contrasto alla violenza maschile contro le donne, ovunque si trovi.
0: È un processo lungo, senz'altro, però a un certo punto è come la transizione ecologica, da un certo punto bisogna partire, nel senso prima o poi tocca affrontarlo. Senta, volevo chiederle un'altra cosa, perché lei nel corso della sua carriera si è occupata anche molto di quella che si chiama, è un concetto però un po' complicato, quindi vorrei che ci aiutasse a capirlo, la vittimizzazione secondaria, giudice, ci racconta di cosa si tratta per bene?
1: La vittimizzazione secondaria, guardi, è molto semplice, è il comportamento che adottano le istituzioni, non solo quelle giudiziarie ma anche quelle scolastiche, quelle sanitarie, gli assistenti sociali, qualsiasi istituzione non formata, quando si trova di fronte ad una donna che denuncia violenza. Quando l'istituzione capovolge la logica dell'accertamento che riguarda qualsiasi tipo di richiesta di aiuto, quando una persona tossicodipendente, una persona che ha una fragilità sociale, si rivolge alle istituzioni, quella persona viene ascoltata e viene ritenuta una persona da aiutare. Quando una donna si rivolge alle istituzioni non formate, sottolineo questo fatto della formazione, al contrario viene giudicata automaticamente come avere commesso qualcosa per cui si trova in quella condizione. Quindi chiedere a una donna perché non hai denunciato prima, perché hai consentito ai tuoi figli di vivere con un padre violento e maltrattante, perché non hai creato tu un conto corrente bancario autonomo, perché ti sei fidata nell'andare a casa dei tuoi amici, poi a causa di questa tu essersi fidata ti sei trovata in una condizione di stupro di gruppo, perché hai bevuto, perché non ti sei fatta accompagnare dai tuoi genitori alla festa? Ecco, tutto questo è vittimizzazione secondaria, cioè scaricare sulla vittima le ragioni che hanno determinato e le cause, attribuendo a lei la ragione, le cause della violenza che ha subito. È talmente radicata e strutturata la violenza e la vittimizzazione secondaria in tutto il mondo e da parte di tutte le istituzioni, che addirittura la Convenzione di Istanbul, che è una delle convenzioni più importanti ratificate dall'Italia, siamo stati tra i primi paesi a ratificarla, addirittura ha stabilito l'obbligo per gli stati di vietarla in tutti i modi. Quindi è talmente diffusa che abbiamo avuto bisogno di una convenzione internazionale che sancisse la necessità di vietarla. Questo per farle capire
0: la dimensione del fenomeno, che appunto, ricordiamo giustamente, lei ricorda benissimo, è un fenomeno prima di tutto culturale, non ci stanchiamo mai davvero di ripeterlo. La ringrazio per questa chiarezza, no? Perché poi a volte si parla di questa parola, che è una parola così grande, invece è bene anche fare una chiarezza e una concretezza come lei è riuscita a fare. Grazie davvero alla giudice Paola Di Nicola Travaglini, ricordiamo HarperCollins era tanto un bravo ragazzo, grazie ancora. Grazie a tutti voi per averci seguito, è il momento del telegiornale, c'è Francesco Musi e noi come sempre ci siamo domani con Pomeriggio 24 alle 15.

Pubblicità. Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
2: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
3: Oi!
4: Quanto vale la tua casa? Può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
5: Immobiliare.it.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
7: Il governo chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per affrontare il caro energia e il balzo dell'inflazione. L'UE replica: l'abbiamo già concessa. Il ministro Giorgetti: la nostra sarà una manovra seria. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano le tariffe su buona parte della rete. Anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette: corsa alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione. Giovedì in aula la votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati, 600 fermi, 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Il business illegale delle ecomafie vale 11 miliardi di euro. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali. Il primato dei reati va alla gestione illecita dei rifiuti. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buon pomeriggio da RaiNews 24. In apertura di questa edizione il focus sui conti pubblici in vista della prossima manovra di bilancio. Sarà una manovra seria, dice il ministro dell'Economia Giorgetti alla vigilia del Consiglio dei Ministri che esaminerà il documento programmatico di finanza che aggiorna il quadro economico del Paese. Accenti diversi nelle parole del vice ministro dell'economia Maurizio Leo, che in mattinata aveva detto sarà una legge di bilancio difficile, pesano l'inflazione e il debito pubblico. Il servizio di Simone Lupo Bagnacani.
8: La prossima legge di bilancio sarà seria, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, confermando di fatto la strada della prudenza intrapresa negli ultimi anni, ma confermando anche allo stesso tempo la domanda di nuova flessibilità fatta dall'Italia all'Unione Europea, a Bruxelles, con una lettera che è stata inviata insieme alla Repubblica Ceca. È una richiesta ovvia, ha spiegato, l'inflazione è un dato di quelli che l'Europa considera appunto rilevanti per cambiare le sue regole di bilancio e dice sostanzialmente tutte le spese sono aumentate, è molto difficile rispettare i target precedenti, quelli fissati negli anni scorsi, e ha detto anche di averne parlato con i suoi omologhi europei. A Bruxelles la lettera è stata ricevuta, sarà esaminata, hanno fatto sapere i portavoce della Commissione, anche se hanno detto una buona dose di flessibilità è già stata concessa, una chiosa che sembra una chiusura sull'argomento. Il dibattito però dovrebbe esserci già probabilmente la settimana prossima all'Ecofin, all'Eurogroup, dove si riuniscono i ministri dell'economia dei 27 e si vedrà se lì ci sarà una maggioranza più ampia. Intanto però si cerca di capire come utilizzare la flessibilità già ottenuta. Il riferimento infatti è a quella sulla flessibilità concessa per contrastare il caro energia di quest'ultimo periodo. Si può arrivare fino a 7 miliardi, forse si può anche salire nei prossimi anni. Una delle misure che potrebbe prendere forma nella nuova manovra di cui si comincia a discutere è quella di aumentare il tetto delle detrazioni per i lavori di efficientamento energetico, quelli edilizi, dal 50 al 65%. Sono tutte cose di cui si parlerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché di fatto il cammino della manovra comincerà domani, quando il Consiglio dei Ministri andrà ad approvare presentare il documento programmatico di finanza pubblica, che è sostanzialmente la cornice macroeconomica. Ci sono dentro tutti i dati da il PIL, l'inflazione, che saranno considerati per andare a veramente a scrivere il documento di finanza per il prossimo anno, dove sono contenute tutte le misure che ci interessano e riguardano la vita di tutti i giorni. Si è parlato anche nei giorni scorsi di abbassare le tasse per il ceto medio. Si vedrà quanto spazio c'è, dipenderà molto anche dal dibattito a Bruxelles.
7: Si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge Tamoil. Anche la compagnia partecipata dal governo libico accetta l'invito a ridurre il prezzo per un mese. Intanto gli effetti del price cap si iniziano a sentire per i consumatori. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina scende oggi sotto i 2,10 euro, il diesel sotto i 2,30 euro. Ascoltiamo le voci degli automobilisti raccolte da Paolo Mancinelli oggi a Roma.
3: Sta approfittando degli sconti?
5: Buongiorno, avrei fatto comunque il pieno oggi, però sapendo che c'è stato questo abbassamento ho preferito anticipare.
9: Sicuramente è un'ottima cosa, perché noi possiamo spendere un pochino meno rispetto ai prezzi che ci sono, però sicuramente secondo me dovrebbe essere lo Stato a poter fare qualcosa piuttosto che i privati, che può essere Kuwait o qualsiasi altra compagnia petrolifera.
10: Speriamo che scendi ancora di più, per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1300 euro. Se scendi ancora è meglio, perché uno c'ha un mutuo, c'ha le bollette, c'ha i fili, spesa tutto quanto, perciò.
7: Stabile il numero degli occupati ad agosto, ma aumentano le persone alla ricerca di un lavoro. La disoccupazione sale così al 6,2%, al 20,3% tra i giovani. Ai minimi storici il tasso di inattività. Il servizio di Marco Mirabile.
11: Ad agosto il mercato del lavoro mostra un quadro tra luci e ombre. Su base annua gli occupati aumentano di 291.000 unità, mentre su base mensile rispetto a luglio si registra una diminuzione di 5.000 occupati. Il tasso di disoccupazione sale dunque al 6,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali. Un dato che va però letto insieme al calo degli inattivi, cioè delle persone che non lavorano e non cercano un'occupazione. Il tasso di inattività scende al 32,7%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004.
12: I dati mostrano un quadro sostanzialmente stabile dell'occupazione, ma con un aumento del tasso dei disoccupati, cioè delle persone che cercano un lavoro, il che probabilmente si spiega con la necessità di aumentare le fonti di reddito nelle famiglie italiane duramente provate dalla inflazione che erode il potere d'acquisto.
11: Ma a preoccupare è soprattutto la disoccupazione giovanile. Il tasso sotto i 25 anni raggiunge il 20,3%, confermando le difficoltà di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il quadro occupazionale si intreccia anche con le diverse realtà territoriali. Secondo l'Istat, il Mezzogiorno ha perso circa 150.000 giovani laureati tra i 25 e i 34 anni. 122.000 si sono trasferiti al centro-nord e 28.000 all'estero, dati che confermano il forte squilibrio territoriale nelle opportunità lavorative.
7: La Presidente del Consiglio Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova è tornata sul caso Regeni. Chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, non aiuterebbe. E tra poco la Premier interverrà all'80° anniversario della CNA. Il punto dall'Auditorium di Roma con Gabriele Martelloni.
13: Sì, l'appuntamento alla CNA sarà l'occasione per la Premier di tornare sui temi economici in un momento in cui il governo è impegnato a iniziare a scrivere la sua ultima manovra. Il Presidente del Consiglio, che intanto continua con l'esecutivo a tenere al primo punto dell'agenda la questione energetica, c'è una moral suasion che prosegue sulle società energetiche affinché ci sia una limitazione nei prezzi dei carburanti e delle bollette. Ieri di fatto Palazzo Chigi aveva anticipato con l'interlocuzione in corso con il governo libico che anche Tamoil avrebbe accettato di porre un tetto ai prezzi, come è avvenuto poi in questa giornata. C'è poi la lettera sul tavolo di von der Leyen, comunque inviata dalla Presidente del Consiglio insieme al suo omologo della Repubblica Ceca Babiš, per ulteriore flessibilità proprio per affrontare la sfida energetica di fronte all'inflazione che aumenta. Sembra una strada in salita, visto che la Commissione attraverso un portavoce ha già chiarito che la flessibilità è stata già concessa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale. Presidente del Consiglio, che intanto questa mattina è stata a Genova per inaugurare il Salone Nautico, una presenza che ha portato anche una coda polemica per il mancato invito del cerimoniale alla sindaca Salis sul palco. Qui la Presidente del Consiglio ha voluto chiarire che l'errore è stato dell'organizzazione, poi lei stessa si è detta dispiaciuta e ha telefonato proprio a Salis. Da Genova la Premier è tornata poi sulla sentenza Regeni, lo aveva già detto due giorni fa, lo ha ribadito ancora, che per la ricerca di verità e giustizia non serve chiudere i ponti con l'Egitto, anzi questo potrebbe peggiorare la situazione. La sentenza comunque sarà applicata dopo che si arriverà al terzo grado garantito dal Presidente del Consiglio. L'ascoltiamo poi linea a voi.
14: All'esito di quella sentenza, la sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
7: Legge elettorale, rush finale alla Camera in terza lettura, respinte le pregiudiziali di costituzionalità, il via libera finale alla riforma è atteso la prossima settimana. Andiamo in diretta da Alberto Gioffrida.
15: Percorso della legge elettorale che è stato definito dalla conferenza dei capigruppo che si è tenuta proprio dopo il voto che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto finale è atteso per giovedì 8 ottobre. In mezzo ci saranno tre fiducie sui primi tre articoli della riforma elettorale. In aula il voto che ha portato al respingimento ha visto numeri importanti per il centrodestra, presenti 222 deputati della maggioranza. Alla fine a respingere le pregiudiziali sono arrivati 229 voti, numeri che fanno predicare tranquillità da parte di Forza Italia, Fratelli d'Italia, per una legge elettorale che viene difesa da tutta la maggioranza, anche da Lega e Noi Moderati, e allontana anche quelli che erano i timori della vigilia sulla tenuta dei gruppi parlamentari di maggioranza. Ascoltiamo su questo Donzelli di Fratelli d'Italia.
16: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano.
15: Da destra attacca la riforma elettorale Vannacci di Futuro Nazionale, dice la maggioranza non introduce delle vere preferenze, attacca la legge elettorale ovviamente anche il centrosinistra. Una lettura univoca, quella che arriva da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva: si tratta di una legge incostituzionale. A criticare i tempi, Azione che dice non si cambiano le regole nell'ultimo anno di legislatura. Ascoltiamo per il Movimento 5 Stelle l'onorevole Colucci, poi linea a te.
17: Nel vostro disperato tentativo di rimanere imbullonati alle poltrone, ecco a cosa serve questa legge elettorale: una legge di potere e non una legge di servizio. Nulla, nulla per i cittadini italiani.
7: La Casa Bianca ha escluso ancora una volta la CNN dal pool di giornalisti incaricato di seguire il viaggio del presidente Trump, oggi diretto in Oklahoma, inasprendo così lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso di CNN e quelli di MS Now e Politico. Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo, ha commentato il legale della CNN. La Francia è scossa dalle proteste studentesche, più di 600 i fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e i licei occupati in tutto il paese. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
18: A proposito di numeri, 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti da martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti, numerosi purtroppo gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città, io sto proprio seguendo mentre vi parlo le immagini del centro della città di Marsiglia, dove ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata proprio perché sono stati dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, quindi la circolazione è interamente bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi, vi dicevo appunto, 119 i feriti in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando veramente tutto il paese. A proposito della cellula di crisi di cui vi ho parlato nel corso dell'altro collegamento, il precedente collegamento, si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu, che ha per il governo, diciamo che dietro a questa protesta studentesca c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Hanno parlato di violenza urbana e non di protesta studentesca per il governo. Intanto va detto, vi aggiungo anche come avevo già anticipato, che il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia il 6 di ottobre prossimo. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
7: Il premier israeliano Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini che riguardano il copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. Intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
19: E sì, dunque le indagini su copilota aggressore omanita proseguono per il momento in Arabia Saudita, dove questa persona si trova ancora e da dove dovrebbe essere trasferito verso gli Emirati Arabi Uniti. Un elemento davvero cruciale, perché questo consentirebbe di fatto a Tel Aviv a partecipare alle indagini, perché con Abu Dhabi ha dei rapporti diplomatici. Rimangono però tantissimi quesiti ancora in sospeso, soprattutto come un copilota originario dell'Oman, il paese con il quale Israele non ha i rapporti diplomatici, abbia potuto pilotare innanzitutto un aereo verso Tel Aviv, e poi che tipo di arma ha utilizzato nell'accoltellare il pilota indiano, e ultima istanza che tipo di appunto sicurezza e dei controlli sono stati effettuati sui membri dell'equipaggio. Tutte appunto domande che dovrebbero arrivare in corso delle indagini. Intanto Premier Netanyahu dice che è ancora presto per capire cosa stia dietro e se l'Iran sia coinvolto, ma qui già le frange più estremiste, per via del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, chiedono l'estradizione del copilota in Israele. Vivrà un inferno, dice Ben-Gvir. Intanto, come dicevi, nella vicina Cisgiordania, come nel corso di tutta questa settimana, i disordini non si fermano. Un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso dai coloni, sono decine i feriti vicino alla città di Yasuf. Qui per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
7: Ed ora vi mostriamo queste immagini che arrivano da Gaza, dove sono stati celebrati i funerali di 100 persone i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della striscia, dove continuano i raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso un miliziano che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre e sarebbe stato presentato da Hamas, secondo l'esercito israeliano, come giornalista. Intanto, nuove immagini satellitari pubblicate in queste ore mostrano la distruzione di edifici civili, infrastrutture e porti, distruzione provocata dai bombardamenti israeliani a Gaza, dove è stato danneggiato l'80% degli edifici, e gli sfollati palestinesi sono più di 2 milioni, praticamente l'intera popolazione della striscia. Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive. Si trova ora in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare ad un nuovo tentativo. Lo Stato sospende un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi. E ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Ilario Piagnerelli. Rientriamo in studio, evidentemente c'è qualche problema con questo servizio e ce ne scusiamo. Torniamo in Italia per la cronaca. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa dopo la rivolta ieri sera. Decine di detenuti protestavano per aver scoperto microfoni nelle celle, momenti di grande tensione finiti anche su una diretta social. Valerio Scarponi.
20: Ci garantite che a nessun detenuto gli viene tolto un capello?
21: Se voi seguite alle prime le nostre indicazioni, non vi succede niente.
22: È quasi l'alba, sono le ultime battute della trattativa nel carcere di Pisa. Poco dopo la rivolta si conclude senza uso della forza e senza feriti.
20: Ci avete blindato le celle di microspie, audio e video.
22: A innescare la protesta, la scoperta dei dispositivi, materassi e stendini diventano barricate, olio viene versato sulle scale per impedire agli agenti di salire. Per il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, devastate due sezioni e metà di una terza. A raccontarci quelle ore è il fratello di uno degli uomini che avrebbe dato il via ai disordini.
23: I posti lì sono disumani, non possono vivere lì, scarafaggi, poi avete visto per terra che situazione era.
22: Quattro reclusi vengono trasferiti in altre carceri. A Pisa, oltre 300 detenuti per 185 posti disponibili, con un organico della polizia penitenziaria inferiore alle necessità.
24: Quanto accaduto conferma la necessità di rivedere urgentemente le piante organiche e di adeguarle alle reali esigenze degli istituti penitenziari di tutto il distretto.
7: Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nel Torinese, nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare maestro. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Lorenza Castagneri.
25: Fuori 5 appartamenti, appena accennati i segni della comunità Fondazione Fiore della Pace che ospitavano ad Almese, Bassa Val di Susa. Ma dentro, secondo chi indaga, c'era una setta pseudo-spirituale. A capo lui, Bruno Malatesta, 59 anni, il maestro, il prescelto, come si era autoproclamato, noto anche sul web.
26: Dovete trovare gli strumenti per ottenere il potere del coraggio.
25: A lui guardavano le monache o adepte, donne accolte qui, fragili, malate, costrette, e l'accusa prima a versargli tutti i loro averi, ridotte in schiavitù, oggetto poi di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici, tra le vittime anche minorenni. Stamattina il maestro è finito in carcere. Da 2 anni e mezzo carabinieri e procura di Torino indagavano su di lui. Per ottenere la fiducia di quelle donne avrebbe vantato poteri soprannaturali, proposto corsi di yoga, meditazione, difesa personale e riti sciamanici in grado di alleviare le loro sofferenze, guarirle. Un'attività gestita da una maestra e una psicologa, ora indagate, con un altro uomo, un massoterapista, accusato di trattamenti sessuali a pagamento.
7: L'autopsia ha confermato la presenza di cocaina nel corpo di Abderrahim Fakir, ma non in dosi letali. L'uomo era morto durante un fermo di polizia lo scorso luglio, dopo essere stato immobilizzato dagli agenti. Servizio di David Marceddu.
27: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino, deceduto durante un fermo di polizia in via Svevo, zona Pilastro, Bologna. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo, che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia, ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione. Il fascicolo dei PM è per omicidio colposo e coinvolge non come formalmente indagati, ma come persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari, il cosiddetto scudo penale, i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa intervenuti.
7: Sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Biagio Agnes a Saxa Rubra a Roma, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Ascoltiamo le parole dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
0: Dedicare questi studi bellissimi e straordinari a Pippo significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana, ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi, ha dato un segno anche eclatante di un modo di fare intrattenimento che è sempre stato elegante, che è sempre stato raffinato, in linea anche con le funzioni, con la funzione del servizio pubblico. Già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa. E credo che da questo punto di vista per noi dedicargli questi studi è un privilegio che possiamo avere perché siamo RAI e perché lui ha attraversato la storia di questa azienda incredibile, e quindi dedicargli lo studio che rappresenta la modernizzazione della RAI all'uomo che ha modernizzato la televisione italiana.
7: Il 18 novembre a New York sarà messa all'asta una collezione dedicata alla nascita dell'arte moderna, considerata tra le più importanti ancora conservate in mani private, raccolta a partire dagli anni 60. Vediamo il servizio da Londra della corrispondente Natalia Augias, poi linea alla regia e Sera 24 a partire dalle notizie economiche.
1: Si chiama Legendary Legendaria con buone ragioni. Per oltre 50 anni la collezione d'arte appartenuta a Nelly Arrieta de Blaquier, ereditiera argentina, è stata un mito e un mistero. Per mezzo secolo infatti le opere sono rimaste in case private, pochi ne avevano esperienza diretta, tutti nel mondo dei collezionisti ne favoleggiavano. Ad aggiudicarsi la collezione la casa d'aste Sotheby's, che tra misure di sicurezza eccezionali espone 5 dei 12 capolavori, impressionisti e post-impressionisti stimati intorno ai 450 milioni di dollari. Il capo d'opera è questo, Castagni in fiore, dipinto da Van Gogh nel maggio del 1890, durante i suoi ultimi mesi ad Auvers-sur-Oise, valore stimato 180 milioni di dollari. Van Gogh is a wonderful landscape painting. La tela, spiega Elena Newman, capo di Sotheby's Europa, raffigura una chioma di castagno in fiore, una figura solitaria accanto a donne in abiti giapponesi. È uno di appena 8 paesaggi di Auvers rimasti in mani private. 120 milioni di dollari il valore invece attribuito a quest'olio di Cézanne, l'arlecchino che ritrae il figlio 17enne del pittore, Paul, con un costume a losanghe rosse e nere. Nella collezione anche un paesaggio di Monet dipinto da un appartamento al quinto piano di Rue de Rivoli e poi Renoir, Pissarro, Degas, Gauguin, Alfred Sisley. Si capisce, insomma, perché la collezione sia stata paragonata a una specie di mini museo d'Orsay. Il 18 novembre a New York l'asta stabilirà, secondo ogni previsione, nuovi strabilianti record.
2: Farsi raccontare in diretta.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Pubblicità.
2: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Da sabato in prima serata, Rai 1.
5: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.

0: Ben trovati, eccoci qua. Allora, andiamo subito all'assemblea della CNA perché ha preso la parola la Presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo il suo intervento e poi le notizie economiche con Cristina Raschio.
1: La CNA celebra i suoi 80 anni di storia. Non dirò, Presidente Costantini, perché avete fatto vedere questi anni di nostre relazioni, che il tempo ha impattato su di te più di quanto abbia impattato su di me, ma dirò che certamente non ha impattato sulla CNA. E voglio dirvi che credo che sia davvero molto significativo questo anno, la celebrazione degli 80 anni della nascita della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, nell'anno in cui noi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, gli 80 anni del voto alle donne. Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata. E per questo lo considero molto importante, perché in 80 anni il lavoro che voi avete fatto non è mai stato, diciamo, difendere quel principio sulla carta, come si dice, è stato costruire ogni giorno il valore del lavoro, portarlo nelle botteghe, chiaramente nei laboratori, nei cantieri, nei luoghi dove il lavoro non è banalmente un concetto ma è un gesto ripetuto fino a quando diventa sapere e dunque diventa un pezzo di identità. In questi 80 anni l'Italia è cambiata molte volte, ha conosciuto il boom economico, ha conosciuto le crisi, sono cambiati i mestieri, le città, è cambiato il suo volto, voi siete rimasti sempre un punto fermo, non perché siate rimasti fermi, ma perché avete saputo adattarvi sempre senza perdervi, perché avete custodito la tradizione senza rinunciare all'innovazione, ben sapendo che, lo dico perché Presidente Costantini faceva riferimento anche alla capacità degli artigiani di utilizzare le nuove tecnologie, di entrare nella modernità, di fare uso ad esempio dell'intelligenza artificiale, però credo che voi sappiate esattamente come me che la differenza dell'artigiano la fa proprio il fatto che insomma l'artigiano riesce a fare qualcosa che le macchine non possono fare, ok? C'è una differenza tra quello che una macchina può fare in sequenza e quello che la passione dell'uomo riconosce e distingue. L'occhio che sa riconoscere il difetto, la pazienza di continuare a provare a fare una cosa finché quella cosa non viene fatta in modo perfetto. Questo è qualcosa che chiaramente distingue voi distingue l'uomo da tutte le forme di meccanizzazione che noi possiamo immaginare, ed è il motivo per cui dobbiamo sempre tenere l'uomo, le persone, il loro passato, la loro identità al centro di quello che costruiamo, perché in fondo il Made in Italy è soprattutto questo. Made in Italy non è semplicemente un marchio, non sarebbe il marchio che è se non fosse molto di più di un marchio, se non fosse un modo di stare al mondo, se dentro non ci fosse l'umiltà di chi ogni giorno si rimbocca le maniche, la fierezza di chi sa che quello che esce dalle sue mani porta con sé il nome dell'Italia, molto di più di quanto possa fare io, ecco, andando in giro per il mondo, che l'intraprendenza di chi sa che si può e si deve tendere a migliorare sempre. Allora, ripeto, sono qui intanto per farvi gli auguri per questi primi 80 anni e per ringraziarvi e per il vostro tramite ringraziare tutti i vostri associati, perché ogni volta che un artigiano fa bene il proprio lavoro rende l'Italia un po' più grande e un po' più unica. Grazie, perché in un mondo che ci spinge verso l'omologazione, in cui sembra che tutto debba essere per forza immateriale, voi continuate a rappresentare un baluardo di realtà, di concretezza e di autenticità. E del resto, e grazie anche per questo, senza l'artigianato, senza le piccole e medie imprese, il Made in Italy banalmente non esisterebbe. Senza di voi l'Italia non potrebbe contare su quel patrimonio di competenze, di tradizione, di capitale umano, di innovazione che ci fa conoscere e amare in ogni singolo angolo del pianeta. L'export, non sarebbe in grado di raggiungere i traguardi che ottiene anno dopo anno, anche nel 2025 con il record di 643 miliardi.

Il quarto posto nella classifica globale delle nazioni esportatrici, abbiamo superato i nostri amici giapponesi. Senza di voi l'Italia non sarebbe la nazione che è, non lo sarebbe banalmente perché ovviamente le imprese artigiane contano oltre 1.200.000 realtà che sono un quarto del nostro sistema produttivo, non lo sarebbe perché quelle imprese certo creano ricchezza, ma anche creano comunità. Rappresentano dei punti di riferimento in un mondo in cui i punti di riferimento stanno venendo meno e poi appunto la ricchezza dell'identità, la ricchezza della qualità, e credo che questa sia, diciamo, la nostra forza più grande, soprattutto in un mondo che si fa ogni giorno più globalizzato, più interconnesso. In questo mondo globalizzato e interconnesso chiaramente ci sono dei limiti e ci sono dei vantaggi. Uno di quei vantaggi è che certamente l'Italia non può competere sulla quantità del prodotto, però nessuno può competere con l'Italia sulla qualità del prodotto, e quella qualità la fate voi. Solo che chiaramente questa qualità, per rimanere tale, deve essere difesa, protetta, valorizzata sui mercati internazionali quanto a livello nazionale. Lo dico per ricordare che siamo intervenuti su questo per una questione di rispetto prima ancora che economica. Voi avete per molto tempo dovuto subire la concorrenza sleale di chi si spaccia per artigiano senza esserlo, persone che aggirano le regole, evadono le tasse, minano la vostra credibilità. Con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, e approfitto per salutare il ministro Urso, che era attesa da 15 anni, abbiamo fissato un punto fermo su questo. Basta con i finti artigiani, basta con chi usurpa, diciamo così, il vostro nome, basta con la concorrenza sleale. Abbiamo stabilito in norma che i termini artigianato e artigianale possono e devono essere utilizzati solo da chi è regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, produce direttamente beni e servizi qualificati come artigianali. È secondo me una norma di assoluto buonsenso che nessuno aveva pensato a fare prima. Abbiamo corretto questa stortura, lo abbiamo fatto non solo per difendere la vostra professionalità, ma anche per tutelare i consumatori che oggi, quando acquistano un prodotto, un servizio artigiano, sanno di poter contare su una garanzia in più. Abbiamo scelto allo stesso modo di combattere un altro fenomeno odioso, che è quello delle attività apri e chiudi, cioè di quelle aziende che aprono, evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli e riaprono con un altro nome. Anche questo tema che per anni nessuno ha voluto affrontare, ne abbiamo chiuse, grazie alle norme che abbiamo fatto, oltre 30.000, concorrenza sleale ai vostri danni, un po' di sana giustizia in questa nazione per gli imprenditori onesti. Chiaramente proteggere il settore, se il settore non cresce, non basta. Il presidente Costantini diceva che uno degli ostacoli maggiori che ha il comparto, e lo so, è diciamo quello del credito. Ci siamo messi anche qui all'opera, abbiamo lavorato insieme per costruire soluzioni che fossero concrete, utili, efficaci, e tra le tante che abbiamo realizzato in questi anni c'è la rinascita di Artigiancassa. È una storia che chiaramente voi conoscete molto meglio di me. Artigiancassa ha rappresentato per tanti anni uno dei principali motori finanziari dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Il suo ruolo è stato semplice e strategico, che era chiaramente rispondere alla domanda di credito di un comparto che le banche di sistema tendono, diciamo, spesso a non considerare abbastanza. Per tanti anni la cassa ha assolto a questo obiettivo, poi qualcosa si è inceppato e ovviamente è arrivata la battuta d'arresto che tutti conosciamo, con la privatizzazione, le scelte di una proprietà che non erano diciamo compatibili con le vostre. Non abbiamo scelto di non restare a guardare anche su questo, e ci abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo lavorato a lungo, abbiamo recuperato questo prezioso patrimonio, abbiamo dato forma e sostanza a un modello
Unico e innovativo, oggi la nuova Artigiancassa si poggia su una governance mista pubblico-privata che coinvolge direttamente Mediocredito Centrale.

sociale, le confederazioni dell'artigianato, i Confidi e sfrutta la capillarità della rete distributiva degli Artigian Cassa Point. È cioè un modello che unisce territorio, prossimità, conoscenza reale dei bisogni delle imprese, perché chiaramente nessun funzionario pubblico, per quanto possa essere bravo, per quanto possa essere capace, capisce le esigenze di un tornitore, di un ceramista, di un falegname meglio di chi quel lavoro lo fa ogni giorno. Parallelamente voglio ricordare anche che abbiamo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un fondo da 50 milioni di euro per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Anche questo vuole essere un segnale chiaro di attenzione al credito degli artigiani. A proposito sempre di crescita, abbiamo deciso di affrontare un altro aspetto altrettanto dirimente, Presidente Costantini. Voi sapete che oggi lo Stato dice a un bravo artigiano: va bene, hai aumentato il fatturato, vuoi far crescere l'azienda, magari vuoi assumere qualche dipendente in più, bene, lo puoi fare, però in cambio devi smettere di essere un artigiano, devi cioè cambiare pelle, devi cambiare comparto produttivo, devi perdere la tua specificità che è riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione. Voglio dirvi che io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ti ho detto che te volevo bene. Dicevo, con l'intenzione di consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero d'addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. E non lo considero, adesso al di là delle battute che possiamo farci, non lo considero un favore che facciamo al mondo degli artigiani, lo considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. E questo è un po' come dimostra tutto il lavoro che il governo ha portato avanti in questi anni. Il nostro obiettivo non è chiaramente creare fratture nel tessuto produttivo, ma è aiutare tutte le imprese di questa nazione, a prescindere dalla loro specificità, che per noi è una ricchezza, a crescere, a creare maggiore occupazione, a essere sempre più forti, sempre più competitive. Voglio citare un'altra iniziativa di questo governo che vi riguarda, che personalmente io considero importante, perché è vero che gli artigiani sono gli ambasciatori della nostra identità in Europa e nel mondo, però anche qui il principio funziona se quel prodotto d'eccellenza viene protetto, se quel prodotto d'eccellenza viene riconosciuto. Quante volte noi abbiamo visto in giro per il mondo, purtroppo anche in Europa, delle pessime imitazioni dei nostri prodotti d'eccellenza venduti a prezzi stracciati. È la ragione per cui anche su questo abbiamo lavorato in Europa per estendere la protezione delle indicazioni geografiche protette che oggi è prevista per l'eccellenza agroalimentare anche ai prodotti dell'artigianato. Le prime domande sono già state approvate a livello nazionale e ora sono in fase di registrazione europea, riguardano prodotti meravigliosi, straordinari della nostra identità: il vetro di Murano, il merletto di Burano, il corallo di Torre del Greco, la ceramica di Vietri, e chi più ne ha più ne metta. Sono i primi esempi concreti di un percorso che permetterà anche alle nostre eccellenze territoriali di avere uno scudo europeo contro la contraffazione. Dopodiché però, e arriva un altro tema che il Presidente Costantini poneva, tutto questo lavoro, tutte le risorse messe in campo sarebbero inutili se non ci preoccupassimo anche di dare continuità a quello che costruite, ovvero non ci occupassimo di chi un domani dovrà ricevere il vostro testimone, prendere in mano i vostri attrezzi, guidare le vostre aziende. Il ricambio generazionale rimane una delle priorità su cui intendiamo moltiplicare gli sforzi. Siamo consapevoli che se non lo facciamo il nostro Made in Italy rischia sostanzialmente di non avere un futuro, non ce lo possiamo permettere. Allora, se è vero che bisogna immaginare risorse e strumenti, è altrettanto vero che è necessaria anche una rivoluzione di carattere culturale. Su questo ci dobbiamo dire la verità. Chiaramente ringrazio il Presidente Costantini per aver ricordato il tema dei...

Credo che ci voglia il tema di una rivoluzione culturale. Noi abbiamo pagato, tra le altre cose, per lungo tempo lo scotto di un pregiudizio, diciamolo, quello per cui un ragazzo che sceglie la formazione tecnica professionale di fatto sta scegliendo una formazione di serie B, sarebbe un ragazzo di serie B, addirittura i suoi docenti sarebbero dei docenti di serie B. Io penso che questa sia un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi, verso quegli insegnanti, e penso che sia un danno per l'Italia, perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare, ottiene i risultati che ottiene grazie ai tecnici, grazie ai chimici, grazie ai periti agrari, ai geometri, ai cuochi, agli informatici, ai sarti, ai modellisti e tante altre figure professionali che poi sono l'ossatura delle vostre aziende. Ecco, io penso che noi dobbiamo strappare una volta per tutte queste etichette inutili e ridare piena dignità e valore al lavoro e all'istruzione tecnica professionale, ed è quello che stiamo facendo principalmente in due modi. Il primo è sostenendo il passaggio di testimone tra le generazioni. Anche qui torno alla legge sulla piccola e media impresa, grazie alla quale un'impresa può incentivare il passaggio al part-time dei lavoratori che sono vicini alla pensione, azzerando i contributi fino a 3.000 euro l'anno, a patto che quella stessa azienda assuma a tempo indeterminato un giovane under 35. Quindi diamo un incentivo concreto per portare i ragazzi nelle aziende, insegnare il mestiere, avere un tempo nel quale avviene fisicamente questo passaggio generazionale, formare i ragazzi come bravi artigiani, e cerchiamo di dare una mano come Stato a farlo. E dall'altra parte, riformando il sistema dell'istruzione, e anche questo insomma, è un lavoro molto ampio. Abbiamo istituito il liceo del Made in Italy, abbiamo portato a conclusione la riforma del 4+2 che quest'anno entra finalmente a regime, offre a ogni ragazzo una doppia opportunità, cioè quella di entrare subito nel mercato del lavoro o continuare a lavorare, a studiare in una scuola di eccellenza post diploma, penso agli ITS Academy, scuole che offrono un'altissima specializzazione tecnologica e stanno riscuotendo molto successo tra i giovani. Dal 2011 a oggi gli iscritti sono quasi quadruplicati, il tasso di occupazione supera stabilmente l'80% un anno dopo il conseguimento del titolo. Abbiamo in più reso pienamente operativa la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che è nata con la legge quadro sul Made in Italy, per portare avanti una missione specifica che è essere il luogo d'incontro tra artigiani di oggi e quelli di domani, cioè creare il ponte stabile, il ponte duraturo tra le aule dove si studia e i laboratori nei quali si produce, tra chi cresce e si forma e chi progetta e crea. Personalmente sono convinta che questa sia una politica del lavoro molto efficace e molto necessaria. E mentre sosteniamo il passaggio di testimone generazionale, chiaramente non possiamo lasciare da sole le imprese di fronte alle sfide dell'innovazione. E anche qui è evidente che se un artigiano vuole continuare a competere sui mercati deve saper abbracciare anche le nuove tecnologie, senza perdersi, come dicevamo prima. Anche qui, con il nuovo piano Transizione 5.0 abbiamo messo sul piatto quasi 10 miliardi di euro. La risposta delle imprese è stata poderosa, oltre 20.000 progetti già presentati che mobilitano più di 6 miliardi di euro di investimenti reali. A Transizione 5.0 abbiamo affiancato altri strumenti, dal rifinanziamento strutturale della nuova Salvatini al nuovo bando del MIMIT rivolto alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, 450 milioni di euro per fare investimenti nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, nei big data, nel cloud, nella cybersicurezza. Altro tema che è stato posto al Presidente Costantini e che, sul quale, come si vede, lavoriamo incessantemente è il costo dell'energia. Penso che tutti quanti ricorderete che in questi anni abbiamo stanziato circa 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo potenziato, allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. Quando i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle con il conflitto in Iran e la crisi di Hormuz, chiaramente non entrerò nelle partite internazionali perché vorrebbe dire terminare domani, ma anche su questo

continuiamo a lavorare ogni giorno e riteniamo che l'Europa possa avere, diciamo, una voce in capitolo più solida, dovrebbe avere una voce più solida, forse anche più unica, come mi è capitato di dire in altre situazioni. Però dicevo, quando i prezzi dei carburanti sono schizzati con il conflitto in Iran, la crisi dello stretto di Hormuz, siamo intervenuti con il taglio delle accise, con il meccanismo delle accise mobili che questo governo aveva, diciamo, reso utilizzabile, e poi con l'abolizione del bollo auto sulle auto più utilizzate dalle famiglie in città. Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo. A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia. Aggiungo che tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, cioè ma proprio prioritari sul tavolo nel senso che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è quello che riguarda la maggiore flessibilità ottenuta in Europa per far fronte alla crisi energetica. Voi sapete che l'Italia mesi fa ha posto in Europa il tema di una necessaria maggiore flessibilità di spesa per far fronte alla crisi energetica. Quando lo abbiamo fatto, molti dicevano che insomma non era necessario, che non era una priorità, che il tema non era così esplosivo. Registro a mesi di distanza diversi colleghi europei che pongono la stessa questione, quindi l'Italia era semplicemente stata lucida nel porre la questione per tempo e nell'ottenere, come abbiamo ottenuto, la disponibilità per una maggiore flessibilità. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in due anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, perché è ovvio che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime su un'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi, cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo che è calendarizzata tra due settimane. Altra questione è quella della sburocratizzazione, caro Presidente, e poi vado verso la conclusione sperando di aver toccato, di aver ricordato tutti i temi che tu avevi posto, che non erano quattro, non scherziamo, erano almeno nove. Ma a un certo punto ho perso il conto, c'erano una serie di sottinsiemi, e quello della sburocratizzazione. Dicevo, abbiamo fatto un buon lavoro insieme, a dimostrazione che c'è volontà da parte del governo di ascoltare chi i problemi li vive, chi li conosce meglio
di noi. Io non ho la pretesa di sapere quali sono i balzelli che producono maggiori danni a un artigiano. Quello che posso fare è parlarne con gli artigiani. Chiaramente bisogna sempre distinguere quello che ha un costo da quello che non è. Lo dico perché molto spesso ci vengono proposte delle misure sostenendo che non abbiano un costo e invece poi quelle misure hanno un costo, e questo rende la cosa chiaramente più difficile. Ma dove siamo andati velocemente avanti è perché volevamo dimostrare che c'è tutta la volontà di, l'ho detto tante volte, non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole produrre occupazione. E anzi, quindi direi su questo, Presidente Costantini, che diciamo, se tu continui a con la tua presenza, insomma, con la tua determinazione su questo pressarci, c'è tutto l'interesse a fare di più e a fare meglio. Ogni ora che un artigiano risparmia, che può mettere sul proprio lavoro, risparmiata dalla burocrazia, io la considero una delle più grandi vittorie che ho portato a casa in questo lavoro difficile. Vale per gli artigiani, vale per ogni imprenditore, perché se si sommano tutte quelle ore insieme sono ore di produzione di ricchezza, e noi abbiamo bisogno di produrre ricchezza, abbiamo bisogno di crescere. E quindi, amici miei, siamo... Mi pare evidente che non siamo in un tempo facile, non è un tempo facile per chi ha un'impresa, non è un tempo facile per un artigiano, fidatevi che non è un tempo facile neanche per chi ha la responsabilità di governare la nazione. Però chiaramente delle volte anche io mi chiedo, no, ma che altro deve accadere? Però poi quando guardo per esempio voi, un artigiano non aspetta che diciamo, le condizioni siano perfette per cominciare il suo lavoro, no. Lo fa con la materia prima di cui dispone, nella bottega che ha, e da quella materia prima cerca di costruire qualcosa che nessuno si aspettava. Ecco, voglio provare a, diciamo, prenderlo a spunto per fare la stessa cosa, ok? Le condizioni... Le condizioni sono quelle che sono, però cerchiamo tutti con le nostre mani, con la nostra intraprendenza, con la nostra intelligenza, con la storia che ci portiamo alle spalle, con la nostra creatività, ecco, di costruire soluzioni. Cerchiamo di farlo insieme, perché più il contesto è difficile, più il sistema fa la differenza. Guardate, lo abbiamo visto accadere anche in questi giorni, lo abbiamo visto accadere tantissime volte in questi anni difficili. Quando si è mosso il sistema, noi abbiamo portato a casa i risultati. E quindi io ho da imparare, diciamo, da voi. A voi spesso capita, e concludo davvero, quando c'è un prodotto del vostro lavoro, vi capita di metterci sopra una firma, no? Perché? Io non l'ho mai visto come un fatto di vanità, l'ho sempre visto, rispondo io per questo prodotto, la trovo una cosa meravigliosa. Allora, quello che voglio dirvi, e chiudo, è continuate a firmare i vostri prodotti, e noi faremo quello che possiamo, perché consideriate che possiamo meritarci di mettere anche la nostra firma accanto alla vostra in queste produzioni. Buon lavoro e buon compleanno.

0: Caro energia e balzo dell'inflazione, il ministro Giorgetti, sarà una manovra seria, il governo chiede flessibilità a Bruxelles, che però risponde già è stata concessa. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano le tariffe su buona parte della rete, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corso alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione, giovedì in aula la votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati, 600 fermi, 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Il business illegale delle ecomafie vale 11 miliardi di euro, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali. Il primato dei reati va alla gestione illecita dei rifiuti. Nel centro Rai di Saxa Rubra è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Buonasera, bentrovati. Eccoci a Sera 24. Insomma, abbiamo ascoltato il discorso della Presidente del Consiglio davanti all'Assemblea della CNA. Diciamo che un passaggio particolare che ha detto Meloni è stato sul fatto della lettera a von der Leyen, chiedendo e ha confermato di aver chiesto di valutare l'impatto dell'inflazione. È un problema di tutti gli Stati, non siamo gli unici a chiederlo. Insomma, ancora le politiche economiche al centro dell'agenda di governo. Ripartiamo da qua perché c'è Gabriele Martelloni che ha seguito la giornata della Premier. Allora Gabriele, come possiamo riassumere questa giornata?
1: Sì Giancarlo, intanto possiamo partire dalla fine dell'intervento dove di fatto la Premier annuncia che è stata inviata questa lettera a von der Leyen, lo aveva detto già ieri, serve ulteriore flessibilità sui conti visto l'aumento dell'inflazione, una lettera che è partita, una strada che sembra in salita, viste le prime reazioni che arrivano da Bruxelles, la flessibilità è stata già concessa, questo di fatto è quello che arriva da un portavoce della Commissione, ma la Premier intende andare avanti, dice non siamo gli unici a fare questa richiesta che sarà portata avanti sia al prossimo Ecofin sia al Consiglio Europeo di ottobre a cui parteciperà proprio la Presidente del Consiglio. E dunque una richiesta di ulteriore flessibilità che va avanti con la Premier che intanto assicura che il governo è impegnato anche ad utilizzare al meglio l'altra flessibilità, quella che è stata concessa all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, 14 miliardi nel biennio riguardano l'energia e qui l'obiettivo principale, ha detto la Presidente del Consiglio, è quello di abbassare il prezzo dell'energia per le imprese, un capitolo dunque importante, questo anche in vista della scrittura della manovra che vede impegnato ovviamente il governo in questi giorni. La Premier che prima di venire qui alla CNA per gli 80 anni, questo evento organizzato dagli artigiani, era stata a Genova questa mattina per l'inaugurazione del Salone Nautico, una visita che ha avuto una coda polemica per il mancato invito sul palco da parte del cerimoniale alla sindaca di Genova Salis, la Presidente del Consiglio che l'ha chiamata, si è detta dispiaciuta per quanto accaduto e sorpresa, Palazzo Chigi aveva subito chiarito che l'errore è stato fatto dagli organizzatori. Insomma, questa è un po' la giornata di oggi di Meloni, che è tornata però anche sulla questione della sentenza Regeni. Il punto della Presidente del Consiglio è che serve cautela, non si possono interrompere le relazioni con l'Egitto, questo di fatto per la Premier complicherebbe la ricerca di verità e giustizia. Per il momento è tutto, Giancarlo, a te.
0: Allora, grazie Gabriele, ci torniamo ovviamente a collegare con te più avanti nel corso della serata. Tra l'altro vi diamo conto del fatto che tra poco parleremo chiaramente di tutto quello che è stata la giornata, perché lo citava anche il nostro Gabriele Martelloni, la lettera all'Europa con una risposta piuttosto fredda di Bruxelles, varrà la pena fare un po' un'analisi, però ci sono tutta una serie di altre notizie di giornata che arrivano anche dall'estero e quindi partiamo da questa, ve la leggo da questo titolo, ancora una volta le iniezioni letali che falliscono, la detenuta condannata a morte Krista Pike finisce in ospedale. Allora di questo ci racconta il nostro Ilario Piagnerelli, che cosa è successo, vediamo.

0: Scusate, il servizio è il 329, lo vedo io da qua, quindi ci deve essere. Allora, ok, c'è un problema sul servizio di Ilario Pianierelli, e allora vado direttamente da Riccardo Nuri che è collegato con noi. Buonasera Riccardo, portavoce di Amnesty International Italia, grazie per essersi collegato con noi. Allora, intanto c'è un nuovo caso politico negli Stati Uniti dopo questa vicenda, due iniezioni letali che letali non sono state perché sono fallite, adesso Christa Pike è ricoverata in ospedale, il Tennessee ha annunciato che fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, sospende tutte le esecuzioni capitali. Che cosa succederà secondo lei? Che cosa può essere una novità, può essere qualcosa che cambia le carte in tavola in America?
1: Me lo auguro perché, come lei ha ricordato, è stata l'ennesima esecuzione, in questo caso non portata a termine, ma cruenta in un modo senza precedenti. 40 minuti di agonia di Rantoli, mentre i medici in due riprese hanno cercato di inserire questo ago. Veramente non voglio insistere con questo racconto macabro. Christa Pike adesso deve esserle garantita la clemenza. Non è immaginabile che dopo questa sospensione di 3 mesi tempo che si rimetta a posto fisicamente, perché mentalmente non si rimetterà mai a posto da questa esperienza, e fissino una nuova data di esecuzione. Questo è semplicemente inimmaginabile. Io mi auguro che il dibattito negli Stati Uniti, che già cresce sulla pena di morte, sulla sua arbitrarietà, sulla sua crudeltà intrinseca, si sviluppi ancora di più, perché qui è in discussione proprio l'istituto in sé della pena capitale. Ne abbiamo viste veramente troppe.
0: Perché negli Stati Uniti diventa così complicato invece prendere in considerazione l'idea che diventi un dibattito di politica interna, che ci sia un faccia a faccia su questo tema, se abolirla a livello generale? Perché nelle campagne presidenziali non è mai un tema sollevato?
1: Perché si ritiene di perdere consenso. Negli Stati Uniti c'è ancora quell'idea che non è stata mai dimostrata, anzi è stato dimostrato il contrario, che se si uccide per dimostrare che non si deve uccidere si ottiene una diminuzione degli omicidi. Questo è assolutamente falso, però è una narrazione molto populista, semplicista, la gente ci crede. Arriva un qualunque candidato, che sia a una contea locale, che sia alla presidenza degli Stati Uniti, e dice: io sarò duro col crimine, aumenterò le esecuzioni, la gente lo vota. Non c'è mai stato un candidato, salvo Dukakis, che si candidò alla presidenza degli Stati Uniti con una posizione abolizionista. E poi c'è ancora chi crede che occhio per occhio, dente per dente, soprattutto negli stati del sud degli Stati Uniti.
0: C'è poi un'altra valutazione, no? Adesso magari mostreremo queste immagini, perché sono tornate a essere virali le immagini di Christa Pike, pressoché giovanissima, aveva 18 anni quando è stata condannata per un omicidio. Anche questo, no? Cioè arrivare a eseguire una pena capitale decenni dopo la condanna di una persona. Forse anche da un punto di vista proprio strettamente giuridico varrebbe la pena fare una riflessione, no? Sulla sua validità e sulla sua efficacia.
1: Ma la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha stabilito che dopo 10 anni di attesa nel braccio della morte bisogna commutare le condanne non eseguite. Ma detto questo, ricordando che Christa Pike ha commesso un omicidio terribile, ma veniva da 10 anni e più, anzi 11 esattamente, di violenza in casa, di stupri da parte di familiari e di estranei, ed è arrivata con una malformazione al cervello che poi è stata scoperta dopo, con una serie di disturbi cerebrali, insomma ha commesso un delitto orribile, ma non c'erano le condizioni per poterla condannare a morte, era sufficiente una condanna alternativa. E c'è questo tema che prende sempre più piede ormai negli Stati Uniti, che qui c'è una crudeltà intrinseca nella pena capitale, per cui nessun metodo è pulito, è indolore. Anni di attesa nei bracci della morte. Certo, in Cina o in Iran, dove l'esecuzione avviene 10 minuti dopo un processo farsa, è peggio. Il tempo nel braccio della morte è un tempo terribile di tortura, ma serve anche a fare degli appelli. Indubbiamente poi, quando sappiamo, come è successo giorni fa in un altro stato degli Stati Uniti, lo Utah, che una persona esce, riconoscete innocente, dopo 48 anni nel braccio della morte, allora veramente c'è qualcosa che non va.
0: Certo, grazie Riccardo, grazie Riccardo Nuri per questa riflessione insieme a noi. Ovviamente daremo conto di come evolve la vicenda di cronaca dagli Stati Uniti, dal Tennessee. Ricordo che la notizia è che comunque lo Stato del Tennessee ha sospeso le esecuzioni non solo di Christa Pike ma di tutti i condannati a morte fino al 31 dicembre del 2026. Almeno questo è quello che possiamo dire oggi. Grazie a Riccardo Nuri. Allora, torniamo sulla notizia di apertura. Dunque, allora, oggi la parola chiave forse verrebbe da dire è flessibilità. Ecco, volevo leggervi anche questo titolo che abbiamo preso proprio da Milano Finanza. Meloni scrive a von der Leyen: più flessibilità per contrastare l'inflazione, governo pronto a tagliare le spese in difesa. È un po' quello che si è sentito dire adesso alla CNA, no, dalla Presidente del Consiglio. Chiedo conferma a Francesco Allegra, vice direttore di Milano Finanza, che è collegato con noi. Francesco, buonasera. Allora, come finirà questa partita della flessibilità? Perché qui noi abbiamo messo questo cartello dietro e adesso non c'è. Comunque tra poco spunterà un cartello secondo cui l'Europa ha detto no a questa richiesta di maggiore flessibilità.
2: L'Europa ha detto no, nel senso che per adesso abbiamo solamente la posizione della portavoce della Commissione europea, che esattamente ha detto abbiamo già dato della flessibilità. Ovviamente l'interpretazione è stata l'Europa non vuole darne altra, però vedremo soprattutto domani, che c'è un consiglio dei ministri decisivo, si deve discutere e redigere il documento previsionale di finanza pubblica, e ovviamente tutto dipende da quanto i paletti dell'Europa verranno resi un pochettino più flessibili di fronte alla situazione emergenziale che tutti stiamo vedendo. La riduzione delle spese della difesa è l'ipotesi che sta prendendo piede, perché in una proposta di settembre dell'Italia si immaginava una flessibilità, quando già i prezzi del petrolio erano arrivati dove sono tuttora, oltre $100, volevamo insomma chiedere all'Europa un pacchetto flessibilità.
0: Scusami Francesco, scusami che abbiamo un audio che non si sente granché, forse sono le tue cuffie, adesso lo verificheremo. Intanto però voglio far sentire il servizio di Simone Lupo Magnacani, che ci aggiorna come è andata questa giornata. Ovviamente piccola postilla, il servizio di Simone era ovviamente prima dell'intervento di Meloni, ma fondamentalmente non è cambiato granché. Sentiamo.
3: Sarà una legge di bilancio seria. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti conferma la strada della prudenza sulla futura manovra, ma anche la domanda di flessibilità a Bruxelles fatta dall'Italia insieme alla Repubblica Ceca con una lettera alla Commissione. È una richiesta ovvia, ha spiegato, a causa dell'inflazione sono salite tutte le spese, i target precedenti sono difficili da rispettare. Mi sono confrontato anche con i miei colleghi europei. Lettera che è stata ricevuta, e spiegano da Bruxelles, sarà esaminata nei prossimi giorni, anche se si ricorda che una dose di flessibilità è già stata concessa in riferimento alla possibilità di fare investimenti contro il caro energia, una chiosa che però assomiglia molto a una chiusura. È probabile comunque che la richiesta italiana sarà discussa già la prossima settimana nell'Eurogruppo ed Ecofin. Intanto si lavora alla possibilità di usare la flessibilità già concessa dall'Europa per le spese legate al caro energia, con l'ipotesi di innalzare le detrazioni per gli investimenti in efficienza energetica degli edifici dal 50 al 65%. Il cammino per arrivare alla manovra di fatto però inizierà con il Consiglio dei Ministri, dove sarà presentato il documento programmatico di finanza pubblica che contiene la cornice finanziaria in cui si inseriranno i provvedimenti.
0: Allora, adesso vediamo adesso se con Francesco possiamo tornare a parlare. Comunque il tema che ci raccontava Simone Lupo Bagnacani è un po' quello della flessibilità in vista della manovra. Proviamo a tornare dal nostro ospite, eccolo qua, da Francesco Allegra. Non so se adesso mi senti, Francesco? No, non ti sento, quindi dobbiamo proseguire. Chiedo alla regia di accertarsi sull'audio del nostro ospite, altrimenti non possiamo andare avanti. Vi do conto di altre notizie della giornata, e allora vi aggiorno anche su quello che è successo oggi su altre notizie. Partiamo dalla notizia di cronaca, cioè sul caso della Casa di Monte Carlo con la Procura Generale di Roma, che ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e tutti i componenti della famiglia Tulliani. La richiesta è arrivata dal Procuratore Generale, quindi ricordiamo la vicenda, insomma la vicenda era quella del Gianfranco Fini, che era finito sotto inchiesta per la vendita di questa casa. C'era stata anche una condanna iniziale, poi appunto Fini era uscito di scena dalla scena politica dopo la mancata elezione del 2013, dopo aver fondato Futuro e Libertà, e adesso arriva invece la parola della Procura Generale che sancisce appunto la prescrizione, almeno chiede che venga riconosciuta la prescrizione. E poi vi do anche una notizia di cronaca che arriva da Torino, adesso andiamo a sentire il servizio della collega Lorenza Castagneri, e cioè il fatto che in Bassa Val di Susa è stata rintracciata una sorta di setta che si nascondeva dietro un corso di yoga, e l'istruttore è stato appunto denunciato per schiavitù e violenza sessuale. È stata scoperta così una setta. Andiamo a sentire il servizio di Lorenza Castagneri. Allora, mi dite se è pronto allora l'ospite, perché se no tiriamo a sorte un po' di contenuti per andare avanti. Eccolo qua, adesso sento di nuovo Francesco Allegra, scusate, oggi una puntata un po' complicata. Francesco, allora ci sei? Mi senti? Facciamo la prova in diretta, così facciamo prima tra me e te. Allora, riprendiamo da dove avevamo detto.
2: No, niente, stavo dicendo che l'Italia puntava, aveva detto a settembre, di puntare a un pacchetto di flessibilità nell'ordine complessivo dei 36 miliardi, di cui 14 in energia e 22 in difesa. Potremmo ribilanciare a questo punto le due voci, dando di più all'energia e di meno alla difesa. Questa è l'ipotesi, bisogna vedere se verrà accettata. Ovviamente insieme la stessa posizione dell'Italia si presume, sicuramente ce l'ha la Grecia, si presume ce l'abbia anche la Spagna e forse anche la Francia. Vediamo se basterà ad avere voce in capitolo e farsi sentire a Bruxelles.
0: L'altra questione, dicevamo, la risposta dell'Europa, no? Cioè l'Europa che dice vi abbiamo già dato abbastanza flessibilità. Questo che cosa vuol dire?
2: Io ripeto, è la posizione di una portavoce, bisogna vedere, della portavoce, per carità, di tutto rispetto, però bisogna vedere se poi arriveremo ad una decisione, davvero una chiusura. Una chiusura sarebbe molto grave, perché comunque tutti i governi stanno preparando, stanno affinando le manovre finanziarie, il nostro in primis, con già difficoltà a reperire risorse, evidenti, abbiamo visto in questi mesi tentativi di non avere flessibilità di fronte a questa situazione del tutto particolare, quindi con uno shock energetico conclamato, sarebbe l'ennesimo autogol dell'Europa nei confronti dei suoi stati membri.
0: Grazie a Francesco Allegra, vice direttore di Milano Finanza. Allora, proseguiamo con invece l'altra notizia della giornata. Danilo Recine con noi, vicepresidente di ANPAC, l'Associazione Nazionale delle Piloti dell'Aviazione Civile. Buonasera comandante, grazie per essere tornato a trovarci. Andiamo a leggervi subito un titolo che ci aggiorna su quanto accaduto durante le ultime ore a proposito dell'aereo del Fly Dubai. Ecco qua, adesso gli Emirati Arabi Uniti aprono un'indagine sul volo Fly Dubai. Netanyahu dice: nessun preavviso sull'azione terroristica. Herzog propone i quattro israeliani eroi per il premio al valore civile. Allora, intanto, comandante, cerchiamo di capire un po' che cosa, se sappiamo qualcosa di più. Intanto adesso vi mostriamo anche una grafica con la rotta che abbiamo ricostruito con un po' di informazioni. Intanto, che cosa è successo in cabina di pilotaggio? Adesso lo possiamo dire?
4: Ma sì, diciamo lo possiamo dire, perché è emerso anche dalle testimonianze, visto il fortunato epilogo positivo di questa incredibile vicenda, anche da alcuni video che i passeggeri sono riusciti a fare a bordo. Questo evento ha avuto un epilogo positivo per tre motivi fondamentali. Senza uno di questi non avremmo avuto questo epilogo, e cioè il primo è stato il fatto che il comandante è riuscito, e quindi la vittima in questo caso, è riuscito a far aprire la porta delle blindate che noi abbiamo affinché potessero intervenire le persone che poi sono andate in soccorso. Il secondo elemento è che si sono trovati a bordo due piloti fuori servizio, come a volte accade, o perché si viaggia da passeggeri o perché ci si sposta proprio per servizio della compagnia da un posto all'altro, e queste persone, questi piloti, poi sono stati in grado evidentemente di continuare il volo e risolvere la situazione. E l'ultimo elemento è quello che, come si è visto dall'immagine, l'aereo è atterrato con dei danni evidenti al timone direzionale, cioè quello con cui noi ci muoviamo nelle nostre virate e che è di fondamentale importanza. Questo è successo sicuramente perché l'aereo, come avete visto dalle vostre riproduzioni e che abbiamo visto diciamo dalle notizie di stampa, ha avuto assetti di picchiata molto fuori del proprio inviluppo di manovra, raggiungendo velocità sicuramente oltre i limiti, che hanno fatto sì che l'aereo ha avuto anche delle rotture strutturali. Nonostante ciò ha resistito bene evidentemente, e quindi hanno potuto portare a termine poi due piloti l'atterraggio.
0: Comandante, io gliela devo chiedere questa cosa. Quello che emerge adesso è che la figura di questo copilota in realtà fosse una figura un uomo che si stesse nella sua vita privata fortemente radicalizzando, fino ad abbracciare la causa terroristica, fino a guardare con simpatia le organizzazioni terroristiche. La domanda è questa: una compagnia comunque come Fly Dubai, che tra l'altro ha trasportato milioni, come hanno detto gli stessi portavoce del governo israeliano nello scorso anno, milioni di turisti israeliani in giro per il Medio Oriente e non solo, com'è possibile che sfugga una cosa del genere di un proprio pilota? Non dovrebbero esserci dei controlli, delle valutazioni?
4: Ma valutazioni non ne abbiamo, professionali ne abbiamo almeno 4 l'anno, abbiamo dei controlli anche medici, facciamo parte, voglio dire, di una comunità professionale con cui si vola sempre in equipaggio insieme, al di là della grandezza della compagnia molto spesso ci si conosce anche attraverso canali social di collegamento. Io credo che una compagnia o chi per essa, se dovesse emergere qualcosa relativamente a un pilota, debba essere un atto d'ufficio e quindi avere una conseguenza. Ma se tutto ciò non avviene, un pilota come chiunque altro di noi che faccia un'altra professione ha una sua vita privata, e se non ci sono elementi che possono essere portati a conoscenza in modo circostanziato, non credo che ci sia la necessità nei confronti di nessuno di dover fare controlli particolari. Viene a dire questo.
0: L'altra vicenda che è un po' da chiarire, l'ipotesi di un intervento di piloti terzi, cioè persone che stavano viaggiando come civili all'interno dell'aereo, che poi hanno permesso di portare in sicurezza il volo. Si può fare questa cosa?
4: Beh, si può fare perché siamo in una situazione di emergenza. Quei due piloti, come potrebbe capitare a me se un giorno mi sposto per motivi anche personali su un volo da Roma a Milano, per fare un esempio, è buona norma anche presentarsi ai colleghi dell'equipaggio del volo dicendo che si è un pilota, un comandante, un assistente di volo, e se si è abilitati su quella macchina sicuramente in certe condizioni, non dico estreme come questa, ma anche in altre occasioni di emergenza, un passeggero che è un pilota, un assistente di volo, che fa parte di un equipaggio, può essere di grande aiuto. In questo caso sono stati fondamentali. Ora possiamo anche ipotizzare, cioè, la possibilità che un passeggero non pilota poteva portare questo aereo a destinazione cambiando anche l'aeroporto, perché sono andati in aeroporto alternato, è una cosa molto poco probabile. Quindi questo è il terzo elemento che ha permesso a queste 180 persone di rimanere in vita.
0: Un'ultima questione, l'aggressione all'interno della cabina di pilotaggio, no? Anche là, scusi la domanda un po' così molto diretta, voi avete delle deroghe in quanto piloti a quello che si può portare a bordo in un aereo? Noi sappiamo, noi dobbiamo passare il metal detector, non possiamo portare delle lame affilate, non possiamo portare tutta una serie di oggetti, no? Invece questo copilota aveva un piccolo coltello con cui ha tentato ed è riuscito ad aggredire e a coltellare il suo collega.
4: Guardi, premesso che non so se è stato appurato che il coltello era, diciamo, di sua proprietà, l'aveva portato a bordo. Noi le posso dire e posso assicurarle che facciamo lo stesso identico tipo di controllo che fanno i passeggeri con metal detector rispetto anche ad altre sostanze. In modo randomico siamo controllati pure rispetto a eventuali diciamo sostanze, polvere da sparo o d'altro, perché è previsto. Abbiamo a volte delle corsie preferenziali e varchi diversi, ma il controllo che noi facciamo sia quando partiamo dalla nostra base di servizio sia negli altri aeroporti è lo stesso identico di quello che fanno gli altri passeggeri e abbiamo le stesse limitazioni.
0: Grazie comandante, è stato chiarissimo, grazie, buon viaggio, perché so che l'abbiamo intercettata durante proprio un suo scalo professionale. Grazie,
4: grazie
0: ancora ad Alino Recine di ANPAC. Allora, andiamo da Alessandro Marchetti. Alessandro Marchetti, insomma, torniamo quindi a parlare di economia, entriamo un po' nel vivo della giornata. Abbiamo parlato di tutta una serie di questioni legate al futuro della legge di bilancio. Alessandro, il dibattito con l'Europa sulla flessibilità, sì o no, a te la linea con uno. Ospite.
5: Sì, Giancarlo, sentivamo qui da Firenze anche le parole della Presidente del Consiglio Meloni su questa fiammata dell'inflazione. Allora, noi siamo a Firenze perché per 4 giorni il capoluogo toscano sarà di fatto capitale dell'economia civile, lo è per l'8º anno. E che cos'è l'economia civile? È quel pezzo di economia italiana molto grande che non ha, diciamo così, il profitto come unico obiettivo. Allora, tra i promotori del Festival dell'Economia Civile ci sono le banche di credito cooperativo, grazie allora a Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. E parlavamo poco fa appunto di come questa inflazione portata dalla guerra nel Golfo al 4,1% non la vedevamo da diversi anni, almeno 3. È un problema per tutti, no, Sergio Gatti, perché è una tassa occulta che ad esempio porta sul costo del credito e ha fatto muovere la Banca Centrale Europea, perché quando sale l'inflazione poi la Banca Centrale deve rendere il costo del denaro meno economico, diciamo così, il denaro meno economico. Qual è la conseguenza?
6: Beh, intanto l'inflazione è notoriamente più pesante per chi ha redditi più bassi e per chi ha redditi precari. In particolare questa inflazione è anomala per la seconda volta in pochi anni, perché non è di origine economica ma di origine energetica e quindi è esogena rispetto al mondo dei consumi, nel senso non è che i cittadini consumano troppo e quindi occorre alzare il costo del denaro in modo che si investa meno e si spenda meno. È esattamente il contrario. Ma che cosa può fare la Banca Centrale Europea, che ha come mandato quello di tenere l'inflazione sotto un ragionevole tasso, che è il 2%, siamo al 4%, ha dovuto necessariamente alzare il costo del denaro, che vuol dire anche alzare il costo della rata mensile del mutuo, per esempio. A fianco di questo c'è la crescita del costo dell'energia. Quindi queste due cose che sono abbastanza anomale e che per la seconda volta in 3 anni si stanno ripetendo, purtroppo si ripercuotono soprattutto su una certa fascia che è quella della popolazione italiana ma anche europea, che più soffre di basso reddito e di precarietà. Noi riteniamo che in questi momenti, come scientificamente è stato dimostrato nei decenni, le banche di comunità, le banche che hanno come unici proprietari soltanto i cittadini, le imprese dei territori, debbano fare la loro funzione anticiclica. Cioè, se il ciclo è negativo, lì bisogna paradossalmente dare più credito, perché bisogna reagire.
5: Certo. E c'è un altro tema, Giancarlo, facciamo una seconda domanda a Sergio Gatti, perché abbiamo visto gli spread aumentare, quindi quel differenziale di costo che gli stati pagano e l'Italia sta pagando sui titoli del debito, c'è un rialzo degli spread, quindi lo Stato spende di più per finanziarsi. Questo significa però che le banche che hanno in pancia, in bilancio, i titoli del debito devono, appunto, hanno delle ripercussioni sui loro bilanci e anche i vostri clienti poi comprano i BTP. Quali sono gli effetti?
6: Sì, dunque intanto occorre comprare il debito pubblico ed è bene che lo facciano banche di tutto il mondo, ma non possono non farlo le banche italiane, soprattutto le banche come le nostre che sono possedute soltanto da persone e imprese italiane, quindi è nel nostro interesse. Non c'è però nessun rischio, perché la quota di titoli pubblici che le nostre banche, che sono 215, che sono organizzate in due gruppi bancari cooperativi, CREA, Cassa Centrale e l'istituto IPS in Alto Adige, l'istituto Raiffeisen, non corrono rischi perché l'8,5% del totale dei titoli pubblici emessi dal nostro Stato, dal nostro governo, è esattamente la stessa quota della raccolta del risparmio e anche del credito, quindi siamo assolutamente allineati e non c'è nessuno sbilanciamento, quindi questo non è un elemento di preoccupazione. Direi che occorre far sì questo, se fosse possibile, naturalmente ci vorrebbe una bacchetta magica, questo debito dovrebbe ovviamente servire per investimenti momentanei, pensiamo alla sanità, pensiamo all'adeguamento climatico e quindi anche investimenti sulle rinnovabili, ma anche serve debito buono, cioè per far sì che fra 15, 10, 5 anni
0: come
6: ci siano anche come prospettive
0: se sentite, no, anche il segretario generale di Federcasse, no, alla fine Alessandro ci pone all'attenzione un'agenda che è un po' quella di tutte le associazioni di categoria e le organizzazioni che si muovono nel settore. Grazie Alessandro, grazie a te, grazie al segretario generale, buon lavoro al nostro inviato. Allora, cosa sta succedendo in Francia? Oggi è stata una giornata di proteste in tutto il paese, guardate, questo è un titolo del Post, le proteste studentesche in Francia si sono allargate, erano iniziate la settimana scorsa per contestare le condizioni di lavoro e studio a scuola, martedì ci sono stati scontri, centinaia di fermi, ci facciamo aggiornare dalla nostra corrispondente a Parigi, Alessandra De Stefano. Alessandra, a te la linea.
7: Sì, sono 640 i licei occupati in tutta la Francia e 30 università. Gli studenti del martedì stanno invocando migliori condizioni per la scuola pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, l'ombra dei black box si allunga sulla protesta. Oggi soltanto 900, pensate, sono stati 900 gli interventi della polizia. Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. In centro città sono stati vandalizzati degli autobus e il servizio di tutte le linee è stato sospeso, quindi attualmente a Marsiglia non c'è un mezzo pubblico che sta girando. A Nantes invece un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 i feriti tra studenti e professori, 83 quelli tra le forze dell'ordine, 625 i fermati in un crescendo di tensione. Oggi c'è stata una cellula convocata dal primo ministro Le Cornu e il sindacato degli studenti ha già promosso un'iniziativa di azione per il prossimo 6 ottobre, linea a voi.
0: Allora, buonasera a Giampiero Martinotti, che insomma la Francia l'ha raccontata e la racconta e la conosce benissimo. Grazie per esserti collegato con noi. Allora, intanto come le raccontiamo, come le spieghiamo a chi ci sta ascoltando da casa queste proteste studentesche in Francia che stanno interessando un po' tutto il paese?
8: Stanno interessando tutto il paese ed è una situazione che non è facile da descrivere. Io credo che ci siano tre cause ben precise. La prima, un malessere sociale generalizzato nel paese, che parlavate prima dell'inflazione in Italia al 4,2%, in Francia in agosto è salita al 3%, è un po' meno che da noi, ma è un'inflazione che è alta. Tutto ciò si ripercuote sui lavoratori precari, si ripercuote sui prezzi del carburante, sui prezzi alimentari. I giovani ovviamente non è che sono che vivono fuori dal mondo, le difficoltà delle loro famiglie le vedono benissimo e quindi c'è già un clima sociale difficile che è aggravato dal fatto che fra 6 mesi e mezzo Macron termina il suo secondo mandato e ci saranno le elezioni presidenziali, quindi alle tensioni sociali ci sono delle forti tensioni politiche. Questo è globale. Poi, perché è partito nei licei questa la protesta? La protesta è partita da ragioni che in fondo potrebbero essere banali: mancanza di professori, locali vetusti, inadatti al cambiamento climatico e, una cosa un po' più particolare, magari difficile da spiegare, e il malessere creato da una piattaforma che esiste da una decina d'anni e che è quella che filtra poi gli accessi dopo la maturità all'università e che è considerata una piattaforma.
0: Giampiero, senti, altra questione, e qui proprio facciamo appello alla tua esperienza e alla conoscenza del paese, perché poi queste forme di malcontento sociale in Francia in particolare esplodono con questa violenza nelle strade e nelle piazze?
8: Questo è sempre difficile da spiegare, perché i gilet gialli 10 anni fa nessuno se li aspettava. In questo caso forse c'è stato molto l'influenza di certi gruppi di estrema sinistra che hanno gettato in senso letterale benzina sul fuoco, non tanto forse la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, candidato alle presidenziali della sinistra radicale, ma certi gruppi di estrema sinistra sicuramente si sono lanciati nel movimento cercando lo scontro, l'incendio, lo scontro con la polizia. Probabilmente anche la polizia ha reagito forse troppo violentemente. Ci sono stati dei casi in cui dei ragazzi feriti con le pallottole di gomma, cosa che in genere non dovrebbe esistere. Quindi c'è un insieme, ma io credo che questo sia dovuto soprattutto al malessere sociale che è particolarmente forte nelle bandiere. Negli ultimi anni i movimenti degli studenti, dei liceali, erano partiti dai centri città. Questa volta è partito dai dipartimenti attorno a Parigi, in particolare dalla Saint-Saint-Denis, che non a caso è il dipartimento più povero della Francia.
0: E qui tu ci ricordavi ovviamente che tra 6 mesi si vota. Ecco, se tutta questa serie di tensioni sociali che vediamo esplodere in questo modo, no? Abbiamo titolato qui Francia in fiamme, perché oggi Marsiglia, ma anche Parigi, ma anche Lille, insomma un po' tutte le città da nord a sud. Ecco, se queste tensioni continuano ad esserci, ecco, come potrebbero indirizzare la campagna elettorale francese, o se mai potessero avere degli esiti e degli effetti? Tu che pensi?
8: È difficile dirlo, perché le elezioni sono fra 6 mesi e poi forse fra un mese tutti si saranno dimenticati di quello che è successo in questi giorni. Certamente ci possono essere due riflessi che vanno tutti e due incontro alle due estreme, nel senso che l'elettorato moderato può ascoltare di più le sirene dell'estrema destra e quindi di un paese che è vittima dell'insicurezza, in cui la gente può dare fuoco nelle strade, alle macchine, ai licei e compagnia cantante. Dall'altro lato ci può essere l'estrema sinistra di Mélenchon, per il quale i giovani hanno più intenzione di votare rispetto agli altri partiti, che può capitalizzare su una cosa del genere, poiché è il partito che più di tutti sostiene, quasi senza, diciamo, quasi senza sfumature, sostiene il movimento. Quindi potrebbe essere una cosa che va a favore delle due estreme. Questo per il momento è così, ma al tempo stesso non sappiamo quanto potrà durare ancora e cosa succederà nei prossimi giorni. Voglio dire, il governo non a caso cerca di fare lezioni a distanza, chiusura dei licei.
0: Certo, per evitare qualsiasi forma di dare occasioni, no? Per evitare qualsiasi possibilità di dare occasione che queste tensioni esplodano ancora di più. Va bene, Giampiero, grazie mille per questa testimonianza, ci risentiamo e noi continuiamo ovviamente a raccontare quello che sta accadendo. Torniamo in Italia, parliamo di legge elettorale, dicevamo di... ecco. La regia mi suggerisce questo titolo del Fatto Quotidiano: col governo Meloni che supera lo scoglio del primo voto segreto, bocciate le pregiudiziali di costituzionalità. Vi do anche i numeri: 229 i no, 151 i sì. E adesso che succede? Andiamo da Alberto Gioffreda che ce lo spiega. Alberto, adesso dopo questo voto di oggi che cosa accade?
9: Allora Giancarlo, dopo aver respinto le pregiudiziali di costituzionalità si è riunita la conferenza dei capigruppo che nei fatti ha deciso quello che sarà il calendario a partire dalla prossima settimana della legge elettorale. Ti dico subito che il voto finale è previsto per giovedì 8 ottobre, si vota alle 12.30, nel mezzo però a partire da lunedì ci saranno i voti sui singoli articoli. Ci saranno tre fiducie sull'articolo 1, articolo 2 e articolo 3. I primi due riguardano praticamente il voto, così come è stato modificato al Senato, per quel che riguarda la Camera e Palazzo Madama, e quindi stiamo parlando dell'articolo dove sono contenute le preferenze e anche la necessità di raggiungere delle 6.000 firme, 6.000 sottoscrizioni per poter presentare le liste di quei partiti che in questo momento non hanno un gruppo parlamentare o una componente parlamentare, e poi invece l'articolo 3 è quello che riguarda la ridefinizione del collegio del Trentino Alto Adige. Tu hai citato un numero, 229, questo è il numero che in qualche modo fa predicare ottimismo all'interno della maggioranza di centrodestra, perché in aula erano presenti 222 deputati di maggioranza, quindi sono stati ottenuti 7 voti in più rispetto a quello che è il perimetro del centrodestra. Questo ha fatto dire a Bignami di Fratelli d'Italia, ma anche a Tajani, i numeri di Forza Italia, i numeri sono chiari e siamo tranquilli. Ricorderai sicuramente che alla vigilia, soprattutto su la carta stampata, si era parlato di timori eccessivi di un controllo del voto, delle vedette da parte dei, ovviamente, dei gruppi all'interno del centrodestra, proprio per garantire che questa legge elettorale vada in porto. C'era stato proprio un richiamo esplicito da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presenza in aula. La lettura che arriva da parte delle opposizioni è una lettura univoca e unanime: si parla di una legge elettorale sia per il Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra e comunque tutto il campo delle opposizioni, di una legge elettorale incostituzionale. Una critica arriva anche dalla destra, del centrodestra, cioè da Vannacci, che accusa governo e maggioranza di introdurre delle preferenze non vere. Giancarlo.
0: Grazie Alberto, chiarissimo. Allora, quando si parla di legge elettorale andiamo subito dal professor Lorenzo De Sio, che dirige il Centro Studi Elettorali della LUIS. Professore, eccola là, insomma, a chi se non a lei chiedere delle delucidazioni. Le chiedo solo un attimo di pazienza, professore, perché siccome c'è un punto stampa di Donald Trump a Washington, andiamo a sentire un minuto che dice il presidente. Andiamo. Giornalisti che ovviamente fanno domande, sentiamo quando risponde il presidente.
10: Sì, abbiamo un bel gruppo di persone, invece noi abbiamo una squadra forte per la campagna elettorale. Ci esprimeremo. Ho molto rispetto per Scotland Yard. Sono stato un po' sorpreso dalle indagini in Inghilterra.
0: Riferimento all'indagine sulla base militare britannica del...
10: L'interprete si scusa, ma purtroppo la domanda è posta fuori microfono. Non abbandonerò mai i nostri alleati.

0: Il Brasile è un paese veramente importante. I brasiliani sono splendidi, le elezioni in Brasile sono molto importanti.
1: Allora usciamo perché stiamo costringendo Domenico Molina a fare i salti mortali per intercettare queste risposte spezzettate del presidente Trump. Però avete sentito un passaggio interessante, sia quello sul fare chiarezza su quanto è successo nella base militare. Gli americani insistono sul fatto che c'è un attore esterno che aveva ipotizzato una messa in scena per inscenare appunto un attacco, e poi ha parlato del Brasile, sospendendo il giudizio. Si vota domenica, sapete, ci sono le presidenziali. Allora, veniamo a noi, professor De Sio. Legge elettorale, oggi superato lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità. Allora, intanto ci stanno ascoltando da casa, tra un numero imprecisato di mesi si va a votare. Se passa questa legge elettorale, ce la facciamo a spiegare in modo chiaro a chi ci sta ascoltando in un minuto e mezzo che cosa cambia per un elettore, che cosa succede andando a mettere le crocette sulla scheda elettorale?
2: Sì, allora, noi finora abbiamo votato con una legge che era, i nostri parlamentari erano eletti sostanzialmente per circa 2/3 con un sistema proporzionale, cioè i partiti ottengono più o meno una proporzione di seggi che è la stessa che ottengono di voti, quindi partito che c'ha il 20% di voti ottiene più o meno il 20% di seggi. Questo era per 2/3 del Parlamento, della Camera e del Senato, e il restante, circa 1/3, il 36%, veniva eletto invece in collegi uninominali, cioè erano dei collegi in cui c'erano vari candidati, uno per coalizione o uno per partito, se qualche partito andava fuori dalle coalizioni, l'elettore sceglieva il candidato preferito e così veniva eletto il primo che arrivava, il rappresentante di quel collegio. La riforma, se verrà approvata, cambierà questo sistema, non avremo più i collegi uninominali, quindi non potremo più votare i rappresentanti dei collegi uninominali, ma avremo invece un sistema in cui a livello nazionale il sistema diventa proporzionale, quindi voteremo per la lista, potremo anche esprimere delle preferenze, anche se, come vedremo, in realtà avranno un'influenza limitata. Si potrà scegliere la lista appartenente a varie coalizioni, e però ci sarà un meccanismo di premio di maggioranza, quindi se la coalizione vincente riuscirà a superare il 42% in entrambe le Camere, a quel punto riceverà un bonus, un premio di maggioranza nazionale, sono 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che sostanzialmente permetteranno a questa coalizione di avere automaticamente la maggioranza, quindi supererà il 50%, potrà arrivare anche fino al vicino al 60% complessivamente. Questo è il meccanismo.
1: Giusto mi intrometto per un paio di curiosità che potrebbero essere importanti. Allora, la prima questione, il premio di maggioranza. Ricordiamo che non è la prima volta che si discute, no, di dare stabilità a una legislatura con un premio di maggioranza alla coalizione che prende più voti. Però in passato, professore, siamo passati da quando si diceva serve il premio di maggioranza per avere stabilità a poi riflettere sul fatto, attenzione, perché per come siamo fatti noi, per il nostro sistema politico, un premio di maggioranza abnorme rischia di dare troppo margine a una coalizione a discapito di un'altra. Penso, no, il premio di maggioranza con cui per esempio il PD prese i famosi 340 deputati nel 2013 con Bersani, che permisero poi a Renzi di governare, ma il PD aveva preso il premio di maggioranza grazie all'alleanza con SEL di Vendola, sopravanzando in questa gara il Movimento 5 Stelle, che invece come partito aveva preso più voti. Stavolta siamo al riparo da queste storture, secondo lei?
2: Ma le dirò un caso ancora più problematico, perché in quel caso almeno il PD con AVS avevano, con la sinistra, con SEL, avevano un distacco maggiore. Ma pensiamo al caso del 2006, in cui la coalizione di Prodi contro Berlusconi vinse per 49,8 a 49,7, 24.000 voti, e ottenne una maggioranza del 55%.
1: Ed elesse, scusi, giusto per ricordare, e con quella maggioranza elesse per esempio il presidente della Repubblica Napolitano al quarto scrutinio un mese dopo.
2: Allora, questo è, a mio parere, un po' il difetto del premio di maggioranza. Nel senso, l'esigenza di assicurare una maggioranza stabile è sicuramente un'esigenza lodevole, anche se non bisogna dimenticarsi l'altra esigenza di rappresentare i partiti in maniera equilibrata. Il problema è che se, ad esempio,

0: E quella che ha vinto però ottiene una maggioranza del 55-56%. Questo già all'epoca creò grosse contestazioni e questo è un elemento di debolezza del premio maggioranza che, va detto, al mondo sostanzialmente adottato solo in una maniera più progressiva, più graduale in Grecia. E storicamente poi era stato adottato soltanto in Romania.
1: Perché
0: tra le
1: da
0: due
1: noi
0: guerre.
1: Scusi, professore, altra domanda così giusto per capire: perché da noi non è mai stato preso in considerazione, visto che abbiamo questo, numero importante di partiti, no? Cioè, non è la destra è rappresentata da tante sfumature, la sinistra ugualmente, no? Perché non è mai stato preso in considerazione di un proporzionale puro in cui ogni partito si fa la sua campagna elettorale, va al voto e poi. Ci si equalizza per fare un governo sullo stile di quello che succede in Germania, tanto per capirci.
0: Allora, a mio parere, secondo me, su questo pesa l'eredità e l'esperienza dei difetti della Prima Repubblica. Ricordo che noi fino al 1992 abbiamo votato con sistemi proporzionali e il sistema proporzionale ovviamente porta a delle lunghe trattative tra partiti che non necessariamente sono negative. Il problema è che in Italia dal 48 al 92 avevamo avuto un sistema partitico privo di alternanza, in cui c'era sempre un solo partito al governo, che era la Democrazia Cristiana, con varie combinazioni di alleati. Il problema è che un sistema partitico senza alternanza ha tutta una serie di difetti, per cui non c'è una reale minaccia che il partito al potere finisca all'opposizione, quindi questo comporta l'incrostarsi, lo sclerotizzarsi di alcune posizioni, non dà un potere reale ai cittadini di imprimere delle importanti svolte politiche. Nel 93, anche su impulso del referendum popolare, passammo a una legge elettorale, appunto la Mattarella, che invece aveva una componente maggioritaria e formò un sistema bipolare in cui i cittadini possono scegliere tra due grandi coalizioni e questo per certi versi dà più dinamismo al sistema politico e permette ai cittadini di avere una maggiore influenza in quello che poi viene deciso. Quindi questo, direi, questo ha portato alla strutturazione dei campi di centrosinistra e di centrodestra, sono rilevanti ancora oggi. Quindi questo è un elemento che l'ha mantenuto. Poi spenderei qualcosa sull'introduzione delle preferenze, mi sembra un punto importante.
1: E in 30 secondi ce la fa, professore?
0: Allora, è molto semplice. Questa nuova legge introduce le preferenze, ma sostanzialmente i cittadini potranno votare fino a 3 preferenze in una lista di 7 per il partito che gli piace, però il capolista sarà bloccato. Per un meccanismo che non spiego in molti dettagli, sostanzialmente questo significa che in molte circoscrizioni, soprattutto i partiti medi e piccoli, eleggeranno soltanto il capolista, quindi c'è il rischio molto concreto che l'80% degli eletti non saranno eletti con il voto di preferenza, ma saranno di fatto nominati dai
1: partiti.
0: Ancora
1: una volta. Grazie,
0: molto
1: professore,
0: più è stato che il sistema attuale.
1: Grazie professore, è stato chiarissimo.
0: Grazie a voi.
1: Come sempre mi sono dilungato io su una domanda collaterale che però mi sembrava interessante da sottoporle visto insomma il tema. Grazie mille a Lorenzo Dissio e buon lavoro al direttore del Centro Studi Elettorali della LUISS. Allora, è arrivato il servizio della collega Lorenza Castagnieri da Torino, la setta nascosta in un corso di yoga. Sentiamo.
2: Fuori 5 appartamenti, appena accennati i segni della comunità Fondazione Fiore della Pace che ospitavano ad Almese, Bassa Val di Susa. Ma dentro, secondo chi indaga, c'era una setta pseudo-spirituale. A capo lui, Bruno Malatesta, 59 anni, il maestro, il prescelto come si era autoproclamato, noto anche sul
3: Dovete
2: web.
3: Dovete trovare gli strumenti per ottenere il potere del coraggio.
2: A lui guardavano le monache o adepte, donne accolte qui, fragili, malate, costrette e l'accusa prima a versargli tutti i loro averi ridotte in schiavitù, oggetto poi di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici, tra le vittime anche minorenni. Stamattina il maestro è finito in carcere. Da 2 anni e mezzo carabinieri e procura di Torino indagavano su di lui. Per ottenere la fiducia di quelle donne avrebbe vantato poteri soprannaturali, proposto corsi di yoga, meditazione, difesa personale e riti sciamanici in grado di alleviare le loro sofferenze, guarirle. Un'attività gestita da una maestra e una psicologa, ora indagate, con un altro uomo, un massoterapista, accusato di trattamenti sessuali a pagamento.
1: Allora, dietro di voi c'è scritto esame Zidane, perché l'Italia, dopo la bellissima prova contro la Turchia nella seconda partita di Nations League, si avvia a giocare domani sera allo Stade de France di Parigi contro la Francia, semifinalista, quarta arrivata al Mondiale americano. Jacopo Volbi è tornato a trovarci, già direttore di Rai Sport. Ciao direttore, bentornato.

0: a Rai News 24. Senti, allora, possiamo essere ragionevolmente ottimisti anche di fronte a una partita ben più impegnativa di quella che ci aspettava in Turchia?
1: Sicuramente possiamo essere molto ottimisti. Al tempo stesso dobbiamo ricordarci che la Francia non è la Turchia. È una squadra che fa grande palleggio, che ha grande individualità. Al tempo stesso c'è un gioco d'assieme, c'è questo nuovo allenatore, che è un nuovo, è un eufemismo, che è Zinedine Zidane, che sicuramente starà già dando delle idee di gioco molto importanti. Però quello che si è visto con la Turchia, specialmente nel primo tempo, fa molto ben sperare. Cioè, l'Italia ha giocato da squadra, come voleva Mancini. Perché questo è un allenatore che, quando ha il tempo di lavorare sui ragazzi e sul gruppo, sicuramente i risultati poi si vedono. Certo, con la Francia bisognerà stare molto attenti a non andare in euforia per i tanti gol fatti contro i turchi.
0: Quindi, sai, uno dei commenti, insomma, più in voga sui social era: bastava in effetti convocarli i giovani che stanno facendo bene in giro per l'Europa?
1: Sì. È parzialmente vero, poi i social hanno sempre ragione, non scherzo.
0: No, però dici che tu, che ne pensi? Tu che ne pensi? Cioè, andavano cercati?
1: I giovani vanno cercati, e su quello Mancini è più bravo di tutti, perché lui vede un giocatore, ha fatto giocare nella sua precedente, diciamo, età, quando ha fatto l'allenatore prima di andare in Arabia, ha fatto giocare giocatori come Zaniolo, che non hanno ancora fatto neanche una presenza in Serie A, e così ha fatto con altri giovani. Caillaudet era un giocatore che era passato per le giovanili della Juventus e della Fiorentina, si è dimostrato un terzino destro di grande valore, sicuramente qualcuno ci avrà qualche rimpianto per non esserselo ottenuto, peccato che non giochi in Italia. E poi c'è Calafiori, che è un giovane ma è già affermatissimo, insomma, non ha giocato quello che gioca con l'Arsenal. E poi ci sono però una serie di giocatori esperti. Credo che il mix sia ancora l'arma vincente. L'importante, secondo me, è la prima mezz'ora della partita di domani, sarà molto importante.
0: Senti, direttore, intanto volevo mostrare questo titolo del Fatto Quotidiano, perché è interessante. C'è un altro tema, cioè dobbiamo capire che succede il 6 ottobre. Ma potrebbe veramente capitare che si interrompe subito questa riforma del calcio italiano e che decade il neopresidente Malagò?
1: Può succedere, potrebbe succedere, si andrà, credo, alla conta, il voto comunque sarà palese, sono 16 ma due non votano, uno poi è Malagò, l'altro è Federica Pellegrini, che sono membri del CIO. Non so come siano gli orientamenti, è comunque una pagina molto brutta per tutto lo sport italiano, da qualsiasi parte la si veda. E le dimissioni della Biancheri ieri sono un'altra macchia, non perché lei si sia dimessa, perché lei è veramente stata una grande atleta e ha dimostrato anche con Milano Cortina, e non solo, di essere un grande manager. Però comunque questa storia, finisca come finisca, finirà comunque male. È probabile che ci sia questo commissariamento, poi si andrà però al Consiglio Nazionale del CONI, insomma è una storia un po' complessa.
0: Ma quindi in questo caso poi Malagò è fuori?
1: Malagò è fuori, teoricamente viene commissariata la Federazione Italiana Gioco Calcio, qui siamo proprio al gioco delle parole. Malagò potrebbe anche ricandidarsi se lui capisse di avere ancora tutte le componenti, perché nel calcio sono le componenti che votano, no? E non i singoli. Se lui pensasse di avere tutte le componenti ancora dalla sua parte, si potrebbe addirittura ricandidare. Lo vedo abbastanza improbabile, così a sensazione. Come dalla giunta CONI potrebbe uscire qualche sorpresa lì, però andrebbe in difficoltà il presidente del CONI, perché se il presidente del CONI va in minoranza o di qua o di là, io penso che qualcuno debba abbandonare.
0: Vedremo che cosa succederà allora. Grazie Jacopo, intanto grazie per essere tornato a trovarci, ci risentiamo nel corso delle prossime puntate, racconteremo ovviamente che succede domani a Saint-Denis. Intanto grazie a Jacopo Volpi, che era il nostro ultimo ospite. Allora, parliamo un po' di cinema, dai, in chiusura, il nuovo film di Giorgio Pasotti, ce lo racconta Laura Squillaci, vediamo di che tratta. Noi ci ritroviamo alle 19.30 con Sera 24 Off.
2: È con voi che faremo il colloquio?
3: No, noi siamo candidati.
4: Tutto è vero, ma non è vero nel film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti.
5: Credi che sia vero, invece è vero ma non è vero, no? E che è un po' la realtà anche quotidiana di tutti i giorni che viviamo.
4: Sei personaggi in cerca di un posto di lavoro prestigioso in una multinazionale. Ma quella che inizia come una selezione apparentemente convenzionale si trasforma in una battaglia dell'uno contro l'altro. Sospetti, alleanze e strategie fanno emergere ambizione, cinismo e fragilità.
6: Questo è assolutamente un microcosmo, una lente di ingrandimento che coinvolge tutti, ma coinvolge tutti e in tutte le sfere. quello che purtroppo è oggi una situazione molto esasperata rispetto a tutto, rispetto alle carriere, rispetto all'apparire, rispetto a quello che la gente si aspetta da te. È una costante competizione con te stesso e con gli altri, da cui non se ne esci inevitabilmente. Puoi limitare, puoi chiamarti

0: fuori, ma se ti chiami fuori diventi, cioè ti isoli e quindi non riesci più a far parte neanche di una società.
1: Un thriller psicologico che mostra una realtà che riguarda il mondo del lavoro, ma anche la nostra società, sempre più individualistica.
2: In questo concetto esistenziale di mors tua vita mea, mi sembra che sia proprio lo specchio, come dicevo, del momento che viviamo, e che si sta abbandonando sempre di più l'idea della comunità, cioè dell'idea dello stare insieme, del marciare all'unisono, l'idea del coro. Quanto è emozionante un coro di voci che mettono insieme ognuno la sua nota, che però armonizza con le altre.
3: Pubblicità. Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Cucini di Merluzzo Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

0: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Il problema riguarda tutti gli stati membri. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi su buona parte della rete. Anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 di ottobre. Bollette, corsa alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione giovedì in aula alla votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati, 600 fermi, 80 agenti feriti, un preside cosparso di benzina. Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti, in Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive, l'ONU rinunciare a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata, abominevole e crudele. E nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma è inaugurato un nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, tra pochi giorni ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Rai News 24, nuova edizione, sono le 19.01, apriamo con la Presidente del Consiglio Meloni davanti alla platea del CNA che conferma la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione. Stamani era tornata sulla sentenza Regeni. Allora facciamo il punto dall'auditorium di Roma con Gabriele Martelloni.
1: Sì, Giorgia Meloni conferma dunque la richiesta da parte dell'Italia di maggiore flessibilità all'Europa a causa degli aumenti dell'inflazione. La lettera che era stata annunciata a von der Leyen è stata inviata, lo dice la Presidente del Consiglio partecipando all'Assemblea per gli 80 anni della CNA, qui all'auditorium dietro di me. Presidente del Consiglio che sottolinea: non siamo gli unici a fare questa richiesta, l'aumento dell'inflazione riguarda tutti i paesi europei. Facciamo sentire questo passaggio del suo intervento.
2: Tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Premier il lavoro da parte del governo per la flessibilità già concessa da Bruxelles, sono 14 miliardi in due anni per la transizione verde, saranno risorse necessarie per abbassare i prezzi dell'energia alle imprese in modo strutturale, ha sottolineato la Presidente del Consiglio che è impegnata proprio adesso a Palazzo Chigi in un vertice che riguarda sia la questione dell'energia sia più in generale lo sguardo sulla prossima manovra. Presidente del Consiglio che intanto questa mattina aveva fatto una visita al Salone Nautico per l'inaugurazione a Genova, una coda polemica per il mancato invito da parte del cerimoniale sul palco alla sindaca di Genova Salis, la Premier che si è detta dispiaciuta e l'ha chiamata, Palazzo Chigi ha chiarito l'errore è stato dell'organizzazione. Sempre da Genova la Premier è tornata sulla sentenza Regeni, ha detto sicuramente una sentenza che andrà applicata ma dopo il terzo grado di giudizio, e intanto ha rimarcato ancora una volta la cautela sulla possibile interruzione dei rapporti con il Cairo, perché secondo la Presidente del Consiglio questo non avvicinerebbe la verità e la giustizia. Sentiamo le sue parole.
3: Andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
0: E si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti, a Eni, IP e Kuwait si aggiunge anche Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa inizia e continua a calare e adesso noi ci vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: Speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: E sarà una manovra seria, dice il Ministro dell'Economia in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna il quadro economico del Paese. Allora sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
7: Sarà una legge di bilancio seria. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma la strada della prudenza sulla futura manovra, ma anche la domanda di flessibilità a Bruxelles fatta dall'Italia insieme alla Repubblica Ceca con una lettera alla Commissione. È una richiesta ovvia, ha spiegato, a causa dell'inflazione sono salite tutte le spese, i target precedenti sono difficili da rispettare. Mi sono confrontato anche con i miei colleghi europei. Lettera

0: è stata ricevuta e, spiegano da Bruxelles, sarà esaminata nei prossimi giorni, anche se si ricorda che una dose di flessibilità è già stata concessa in riferimento alla possibilità di fare investimenti contro il caro energia, una chiosa che però assomiglia molto a una chiusura. È probabile comunque che la richiesta italiana sarà discussa già la prossima settimana nell'Eurogruppo ed Ecofin. Intanto si lavora alla possibilità di usare la flessibilità già concessa dall'Europa per le spese legate al caro energia, con l'ipotesi di innalzare le detrazioni per gli investimenti in efficienza energetica degli edifici dal 50 al 65%. Il cammino per arrivare alla manovra di fatto però inizierà con il Consiglio dei Ministri, dove sarà presentato il documento programmatico di finanza pubblica che contiene la cornice finanziaria in cui si inseriranno i provvedimenti.
1: E ora con la legge elettorale, rush finale alla Camera in terza lettura, respinte le pregiudiziali di costituzionalità. Il via libera finale alla riforma è atteso la prossima settimana e resta lo scontro tra maggioranza e opposizione. Allora andiamo in diretta da Alberto Gioffreda.
2: Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, il percorso della legge elettorale è stato definito dalla conferenza dei capigruppo. Voto finale previsto per le 12.30 di giovedì 8 ottobre. In mezzo ci saranno però tre voti di fiducia su altrettanti articoli, i primi tre della riforma elettorale. Un provvedimento che viene difeso da tutta la maggioranza di centrodestra e i numeri ottenuti oggi, 229 voti che hanno respinto le pregiudiziali, fanno dire a Fratelli d'Italia e Forza Italia che si respira ottimismo all'interno della coalizione per arrivare all'approvazione finale. Una riforma elettorale che viene difesa anche da noi moderati di Maurizio Lupi, che parla di una legge che garantisce la rappresentatività e la governabilità. Stesso discorso vale anche per la Lega. Maggioranza dalla destra di Futuro Nazionale di Vannacci, che dice non hanno inserito delle preferenze vere. Ci sono poi ovviamente le critiche che arrivano anche da parte delle opposizioni di centrosinistra. La lettura di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, Italia Viva e Azione è univoca: si tratta di una legge elettorale incostituzionale. A queste critiche si aggiunge lo sciopero della fame iniziato da Riccardo Maggi di Più Europa. A te.
1: Ora in Francia, scossa dalle proteste studentesche, più di 600 i fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e i licei occupati in tutto il paese. Fatti di una violenza estrema per il governo. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Ecco, noi siamo nel quinto arrondissement a Parigi, siamo in uno dei licei più prestigiosi della capitale, il Lycée Henri IV, continuate a vedere alle mie spalle studenti che entrano e escono, un liceo occupato dei 640 occupati in tutta la Francia, insieme a 30 università. Oggi è stato un giovedì di barricade, di incidenti, di scontri tra i studenti e le forze dell'ordine in numerose città. Gli studenti da martedì, anche se è iniziata all'inizio del mese la protesta in sordina, stanno invocando condizioni migliori per l'istruzione pubbliche, soprattutto degli investimenti. Tra l'altro questa sera sono uscite le prime indiscrezioni sul budget che il primo ministro Le Cornu dovrà far passare e i tagli sono previsti proprio per l'istruzione e per le pensioni. Questa mattina tranta la collera che è salita in tante città di Francia, in particolare a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città gli autobus e dei mezzi dei pompieri sono stati vandalizzati, la circolazione del tutte le linee degli autobus è stata bloccata proprio nel centro di Marsiglia. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Va detto che 900 sono state le azioni in tutta la giornata della polizia. Oggi nel vertice convocato proprio da Le Cornu a Parigi, il governo ha definito la contesta degli studenti violenza urbana istigata dal movimento della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Intanto il sindacato degli studenti ha proclamato per il 6 ottobre una giornata di action e manifestazione in tutto il paese. Qui dal liceo Henri IV, dove ci sono tanti studenti intorno a me molto tranquilli che stanno manifestando e stanno continuando ad occupare il liceo, vi restituisco la linea.
1: E il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. E intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Il punto allora da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.

0: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano, che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
1: E sono stati sospesi per 6 giorni i voli della Fly Dubai con Israele dopo la tragedia sfiorata per il volo diretto a Tel Aviv. 174 i passeggeri a bordo e grazie a loro e il loro intervento è stata evitata una strage. Il corrispondente Giovan Battista Brunori ha raccolto le loro voci proprio all'aeroporto di Ben Gurion.
2: Non ha dormito tutta la notte Daniel Schlichter dopo la tragedia sfiorata per miracolo, dice lui, che pure non è religioso. A salvare la sua vita e quella degli altri 173 passeggeri del Boeing, della Fly Dubai, capacità sua e di altri passeggeri israeliani. 60 anni, nato a Torino ma trasferitosi a Tel Aviv da bambino, di ritorno dal Giappone con la moglie, era in seconda fila nell'aereo maledetto. Sentite le urla che provenivano dalla cabina di pilotaggio, è stato tra i primi a fare irruzione in cabina e ha aiutato altri 3 passeggeri israeliani a bloccare e legare l'aggressore.
3: E in quel momento ha preso la bimba dietro e sono arrivati 3 israeliani dietro a me, subito in quella zona, e hanno preso fuori dalla porta dei piloti il pilota che era ferito e il terrorista che l'hanno messo giù. E dopo c'è l'aeroplano che andava giù molto molto veloce, c'era un caos totale, bambini, donne, mamme, cose si urlavano. Quello che ho fatto, ho preso 3-4 cuffie del business, che sono più larghe, le ho dato a questi 3 e con queste hanno legato il terrorista.
1: Ora negli Stati Uniti per una esecuzione capitale fallita. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive. Ora si trova in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato sospende un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi. Ancora una volta è sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
4: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano 2 dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario. A causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche.

0: Ad aggravare il quadro, la frizione di 9 ore prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla tirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
1: E restiamo negli Stati Uniti. Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di uno stato di emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di midterm di novembre. Intanto continua il braccio di ferro dell'amministrazione USA con i media, con un nuovo bando per la CNN. E allora da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Nelle immagini Trump poco fa ha parlato di nuovo ai giornalisti mentre si avvicinava all'elicottero ed è in partenza, ha parlato del tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai, gli hanno chiesto se ci sia un legame con l'Iran e lui ha risposto: ci stiamo lavorando, ma da quello che sto iniziando a sentire la risposta è affermativa. Queste le parole di Trump, che poi aveva discusso di elezioni di metà mandato in un'intervista al Time a tutto campo, dicendo appunto elezioni che si avvicinano, sono a inizio novembre, le ricordo, grazie a questo voto si deciderà la ricomposizione di tutta la Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato. I repubblicani sono indietro nei sondaggi. Bene, Trump al giornalista che gli chiedeva se escluda di ricorrere all'Insurrection Act, quindi una sorta di stato di emergenza, ha risposto: non escludo e non includo nulla. Oggi il presidente sarà in Texas e in Oklahoma proprio per dei comizi legati a questo voto di metà mandato. Io penso che andremo bene se farò campagna, ha detto Trump, ed è probabile che in questi comizi oggi insisterà su temi soprattutto economici e sul contrasto all'immigrazione irregolare. Intanto però, lo dicevi, continua lo scontro tra la Casa Bianca e la stampa, CNN esclusa anche, seguirà il presidente nei suoi spostamenti nel paese. L'esclusione arriva a meno di una settimana dal provvedimento con cui un giudice aveva invece fatto cadere il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico, un divieto che era stato annunciato da Trump con l'accusa appunto diffondono solo fake news, questa è l'accusa di Trump alle testate. La risposta dell'opposizione, dei democratici e anche delle altre testate è che invece ci sia una violazione soprattutto del primo emendamento della Costituzione e quindi quello che tutela la libertà di stampa. Linea a voi.
1: Grazie al nostro corrispondente. Intanto dal Papa un rinnovato appello per la pace, questa volta pensando ai più piccoli, alla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, il rosario con i bambini, centinaia e piccoli provenienti da scuole e parrocchie di Roma e da San Pietro. Allora l'inviata Isabella Di Chio.
3: Non siamo soli a pregare, così Papa Leone ai bambini, agli oltre 700 bambini delle scuole e delle parrocchie romane che hanno recitato con lui il rosario in questa preghiera che, come ha detto Papa Leone, è una preghiera semplice nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Lourdes. Un'occasione importante all'inizio di questo mese di ottobre, il Papa lo aveva ribadito e chiesto anche durante il recente viaggio a Lourdes di pregare in questo mese di ottobre per la pace nel mondo, e quindi una catena di preghiera che è partita qui da Roma, che per una settimana collegherà tanti posti nel mondo, soprattutto i luoghi in cui ci sono conflitti che feriscono anche la vita dei bambini, ed è un'occasione promossa dalla Fondazione Apostolica Vaticana Aiuto alla Chiesa che soffre. Il Papa lo ha detto, è molto importante questa campagna, trae ispirazione dalle parole attribuite a San Pio da Pietralcina, che diceva: quando un milione di bambini reciterà il rosario, allora il mondo cambierà. Ma sentiamo le parole di Papa Leone e poi linea a voi.
4: Sì, vi vogliamo bene Gesù e Maria, e stasera vi chiediamo un dono speciale, la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Già abbiamo fatto il gesto di offrire dei fiori, segno d'amore.
1: E questa sera alle 22.30 torna 24 mm l'approfondimento di Rai News 24.

0: 24 con un reportage di Veronica Fernandez sulla crisi di Cuba, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi, dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, i farmaci e anche l'acqua. Veniamo alla cronaca. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio Tugliani, accusati di riciclaggio nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo. Stefano Corradino.
1: Non si proceda per intervenuta prescrizione dei reati contestati. È questa la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tugliani, del cognato Giancarlo e del suocero Sergio, tutti accusati a vario titolo di riciclaggio sulla vicenda della casa di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il suocero a 5 anni, il cognato a 6. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027. I legali di Fini hanno sollecitato l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.
2: Dopo 18 anni, avverto forte la necessità di profondere il massimo impegno, proiettato ad ottenere una piena assoluzione. Tanto merita il presidente Gianfranco Fini e la sua storia personale, convinto che la Corte di Appello di Roma saprà riconoscere la correttezza e l'onestà dei suoi comportamenti.
1: La vicenda di Monte Carlo riguarda l'appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale nel 1999 dalla contessa Anna Maria Colleoni. La casa, secondo l'accusa, sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tugliani attraverso società offshore. Un'operazione effettuata nel 2008 per poco più di 300.000 euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò $1.360.000.
0: Ora la rivolta dei detenuti a Pisa, l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140% e l'impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
3: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora. Nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
0: E sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Biagio Agnes Sachs Rubra a Roma, che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini e poi c'è una breve pausa e poi torna il nostro telegiornale.
4: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel Centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Sachs Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
5: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
4: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
5: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
4: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
6: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
4: 13 concorrenti.

0: Presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
1: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
2: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
0: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
3: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
0: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
4: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
5: Sì.
4: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
5: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
4: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua, forse è una delle concorrenti da questo punto di vista più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di ballando, così sembrava.
5: È vero, ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze, ci stiamo riuscendo.
0: Ed ora pronti via per la prima puntata.

0: Una prima giornata di ottobre che termina ancora sostanzialmente con condizioni di tempo stabile, le nubi che ritroveremo sul nord-ovest tenderanno ancora ad essere la conseguenza di una perturbazione presente sull'Europa che porterà anche qualche debole pioggia tra Valle d'Aosta e Liguria di Ponente. Al centro ancora qualche nube più consistente sulla Toscana, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Cielo sereno invece sulle regioni meridionali. Così come sulla Sardegna il cielo tenderà a mostrare ampi rasserenamenti, mentre sulla Sicilia qualche nube in più tenderà ad interessare la parte meridionale dell'isola, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione che tenderà ad essere generalmente debole, con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona del canale d'Otranto. Per la giornata di domani ancora l'alta pressione sul territorio garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto bel tempo da nord a sud. Le nubi più consistenti le ritroveremo ancora sulle zone alpine e sul nord-ovest. Concludiamo con le temperature senza variazioni di rilievo ancora al di sopra delle medie stagionali.
1: Ben trovati, allora Sera 24 Off, lo spazio in cui cerchiamo un po' di approfondire alcuni dei temi di attualità, lo facciamo magari con un po' più di calma. La vicenda dell'aereo dirottato ci ha riportato ovviamente all'attenzione come si sta muovendo la politica israeliana in queste ultime ore, cosa sta facendo il primo ministro Netanyahu, tornata fortissima l'allerta terrorismo, l'allerta jihadismo contro lo Stato ebraico, e tutto questo come sapete si vota il 27 ottobre e saranno delle elezioni politiche tra le più attese di tutto il pianeta. Di questa data in particolare si è occupato Davide Lerner, che è qua in studio con noi, un collega che tra l'altro è autore di un podcast di cui adesso ci parla Davide, che è di Rai Radio 3, eccolo qua, Israele anno zero, i protagonisti del voto del 27 ottobre, lo potete ascoltare su Rai Play Sound ma anche sulle altre piattaforme principali di ascolto. Allora, Israele, cerchiamo un po' di capire come ci stiamo avvicinando a questo voto. Intanto, perché anno zero?
2: Anno zero è più un auspicio che un'analisi, vuole dare l'idea della possibilità di un nuovo inizio dopo la fase più terribile della storia dello Stato ebraico. Voglio sottolineare il podcast realizzato con Elisabetta Parisi, Giulia Nucci e Roberta Ginocchio, vuole proprio entrare all'interno del dibattito politico israeliano, vuole proporre una carrellata di ritratti dei leader politici che potrebbero, come dire, portare il paese a voltare pagina dopo l'attentato più sanguinoso della sua storia il 7 ottobre, dopo l'offensiva più tragica e controversa contro la striscia di Gaza, crimini di guerra, atrocità che rimangono un tabù nella conversazione interna israeliana. Abbiamo visto quanto ha dato fastidio la pubblicazione del film NASA attualmente nelle
1: sale italiane. Stavo proprio pensando
2: italiane.
1: A quello, alla polemica interna, ricordiamo film israeliano con autori israeliani, relativa a un film, a un libero film, tra l'altro pluripremiato in giro per il mondo. I protagonisti del voto, perché poi questo podcast si concentra su questo, sul raccontare ovviamente al pubblico italiano chi è che troveremo nelle cronache quando ci avvicineremo al giorno del voto. No? Ecco, faccio qualche esempio di incontri interessanti che hai fatto.
2: Esattamente, le elezioni che gli analisti descrivono come le più importanti della storia del paese hanno alcuni volti notissimi, primo fra tutti quello di Netanyahu, a cui dedichiamo il quinto episodio. È stato difficilissimo comprimerlo in mezz'ora di podcast, ma ci sono anche volti nuovi per il pubblico internazionale. Il primo episodio inizia da un mio incontro con Yair Golan, il leader della sinistra israeliana, del Partito Democratici, fusione fra l'ex Labour e Meretz. Yair Golan è un protagonista che si rifà all'esperienza di Yitzhak Rabin, il primo ministro che più di tutti si avvicinò a siglare una pace con i palestinesi. Infatti nella nostra conversazione mi dice: io voglio tornare a fare quello che fece Rabin, sono pronto a fare molto per la pace. Golan fece molto scalpore con una dichiarazione l'anno scorso quando in diretta radiofonica in Israele disse Medinash Fuya lo oreget tinokot ketarbiv, uno stato sano di mente non uccide bambini come passatempo, quindi criticando l'azione militare israeliana a Gaza, creando un vespaio, una polemica in Israele dove chiaramente i cittadini vogliono considerare i propri giovani al fronte come eroi che proteggono la nazione, non certo come criminali di guerra. Però diciamo anche per queste prese di posizioni così controverse e radicali, senza dubbio questo Golan è il candidato più vicino al modo europeo di vedere il conflitto, favorevole ai due stati e alla soluzione diplomatica.
1: Come si sta avvicinando Israele a questa campagna elettorale? Anzi, no, la campagna elettorale è già nel vivo. Come si sta avvicinando al voto? È un paese dilaniato, diviso, è un paese che ancora ha invece una forte unità. Ecco, per chi vede Gaza, sventolano ovunque striscioni su restiamo uniti, combattiamo tutti insieme, che gli autori inquadrano spesso, no? Che pensano dai grattacieli di Tel Aviv. Ecco, com'è la situazione del paese verso le elezioni?
2: È un paese estremamente diviso, che alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre si divide persino sulla memoria di un evento così tragico per il paese. Netanyahu sta cercando surrettiziamente di diffondere il messaggio che potrebbe esserci stato addirittura un tradimento dall'interno da parte di suoi oppositori all'interno delle forze armate, degli apparati, che in qualche modo avrebbero lasciato accadere l'attacco di Hamas in modo da poi andare a deporlo. È una teoria cospirazionista totalmente infondata che lui non osa, come dire, appoggiare, non osa sostenere pubblicamente, ma ha mandato per esempio sua moglie Sara in televisione su Canale 14, un'emittente di propaganda, e lei ha proprio accusato Yair Golan, il leader della sinistra di cui dicevo prima, di essere stato a conoscenza prima dei piani di Hamas, tanto che Yair Golan fu fra i primi ad arrivare al fronte, salvò sei giovani dalla festa Nova vicino al confine con Gaza, dove furono trucidati quasi 400 giovani israeliani, e quindi addirittura la moglie di Netanyahu arriva ad accusarlo di essere stato così solerte perché conosceva prima i piani. Quindi delle prese di posizioni improponibili, e stupisce che appunto Netanyahu arrivi a così tanto pur di discolparsi di questo avvenimento che rischia di segnarne la carriera politica per sé.
1: Allora, tu hai parlato di tutti i protagonisti e parli di tutti i protagonisti che si sfideranno, no, il 27 ottobre. Com'è la situazione, i sondaggi o le indicazioni di voto in Israele? Che cosa dobbiamo attenderci? Ormai non è che può cambiare tanto, no, la previsione rispetto ad oggi, siamo al primo di ottobre.
2: Il tema centrale è l'esclusivismo dei partiti mainstream israeliani nei confronti dei partiti arabi.

0: Arabi, a cui nel podcast dedichiamo il quarto episodio Arabi di Israele. Perché dico questo? Perché sia il blocco governativo, quindi Netanyahu, Ben-Gvir, l'estrema destra, gli ultraortodossi e tutti gli altri alleati, così come anche il blocco di opposizione capitanato da Gadi Eisenkot, un ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, entrambi questi blocchi non arrivano alla maggioranza di 61 deputati su 120, che è quella necessaria per formare una maggioranza di governo. Per arrivarci dovrebbero coinvolgere quella dozzina, quindicina di deputati di partiti arabi, che però sono colpiti da una forma di ostracismo, vengono considerati non allineati con l'ideologia sionista del paese, e quindi a maggior ragione dopo il 7 ottobre vengono considerati...
1: È come un tabù, no? Pensare di dialogare con questi...
0: Un tabù che è stato per la prima volta violato, in senso positivo chiaramente, col governo del cambiamento del 2021-2022. Premier furono Yair Lapid e Naftali Bennett, in quel caso Mansour Abbas, un leader di un partito arabo molto pragmatico, che mette da parte la questione nazionale palestinese e si concentra su richieste economiche per gli arabi israeliani, più soldi alle municipalità, più soldi alle scuole. Lui in qualche modo con questo metodo è riuscito a rompere questo tabù, ma dopo il 7 ottobre è tornato, come dire, è tornato molto in auge questo punto di vista.
1: Senti, ovviamente non possiamo prescindere in questa nostra conversazione dall'attualità, no? Tutto nasce come un atto, così, un mistero ad alta quota, una lite tra piloti. Addirittura all'inizio viene fuori la storia che sono un russo e un ucraino che stanno litigando per motivi personali e di appartenenza nazionalista, e invece poi scopriamo, e ormai è abbastanza consolidato, il fatto che si trattasse di un attentato, del tentativo di fare un attentato, no? Con un copilota omanita che ha provato a far schiantare l'aereo. Netanyahu, il ministro Katz, tutti hanno parlato, attenzione, siamo di nuovo circondati, sta arrivando un'altra ondata jihadista che ci vuole annientare. Questo cambierà qualcosa nel dibattito pubblico delle prossime settimane?
0: Netanyahu ha già guadagnato un pochino di terreno nei sondaggi, non perché abbia giocato un ruolo ovviamente nello sventare questo potenziale terribile attentato terroristico.
1: Vediamo la mappa, chiedo alla regia, questo è il momento di mostrare la mappa che abbiamo preparato proprio per riassumere che cosa è successo.
0: Dicevo, non ha giocato un ruolo diretto, ma essendo primo ministro ha avuto la possibilità di associare la propria immagine a quello che è stato un atto di eroismo di alcuni passeggeri, di altri membri dell'equipaggio, quindi è andato a farsi fotografare con gli israeliani che sono intervenuti al loro arrivo all'aeroporto Ben Gurion.
1: Vediamo l'arrivo dei passeggeri, scusate.
0: Ha potuto appunto pubblicare video in cui dichiara nuove misure di sicurezza, quindi in qualche modo può beneficiare da questo avvenimento. Ha esagerato quando l'ha definito un potenziale 11 settembre, perché i caccia israeliani erano già in volo, avrebbe dovuto prendere la difficilissima decisione se l'aereo fosse entrato nello spazio aereo israeliano, se abbattere questo volo Fly Dubai prima che potesse schiantarsi su una zona densamente popolare, però in quel caso uccidendo direttamente tantissimi israeliani e altri passeggeri, oppure rischiare appunto uno scenario ancora più tragico. Dico velocemente, sì, facendo di nuovo riferimento al podcast, alla puntata su Netanyahu, che un dirottamento avvenuto nel lontano 1976 ha rappresentato per Netanyahu una rampa di lancio nella vita pubblica, nella politica. Sto parlando dell'episodio di Entebbe, un aereo pieno di israeliani che fu appunto dirottato e portato in Uganda, dove il dittatore Idi Amin parteggiava per questi terroristi tedeschi e palestinesi. Israele mandò un'operazione mirabolante, era Rabin il primo ministro, con cui riuscì a liberare questi 100 passa ostaggi israeliani a Entebbe. In questo raid morì un solo soldato israeliano, che era Yoni Netanyahu, il fratello maggiore di Netanyahu, che per la famiglia era quello destinato ad un futuro nel settore pubblico, nell'esercito e potenzialmente anche in politica. Netanyahu invece all'epoca lavorava nel settore privato, Boston Consulting Group, quindi è avviato verso
1: tutta
0: strada. A quel punto però la sua biografa nell'episodio mi dice: lui di fatto prende il posto del fratello, gli cambia la vita, si vende come esperto di terrorismo nelle conferenze internazionali, e da quel momento lì poi si lancia prima come diplomatico a New York, presso le Nazioni Unite, e poi anche a fine anni 90 in politica. Quindi è una svolta, quello del dirottamento, che fu 50 anni fa e che potrebbe nuovamente essere alla vigilia di queste elezioni del 27
1: ottobre. Allora, non ci svelare altro, ci ascoltiamo sicuramente con grande interesse il tuo podcast Israele anno zero, i protagonisti del voto del 27 ottobre. Autore Davide Lerner. Grazie Davide, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie alla squadra di Sera 24, oggi un lavoro impegnativo per loro, Manuela Maddaloni, Caterina Villa, Laura Rizzo, Luca Andrea Massaro e Eleonora Pepe. E a proposito di Eleonora Pepe, guardiamoci insieme il blob del giorno.
2: Passa a droite, sennò tu vai dans la... Allez, go!
3: Questa è una legge che è fatta per gli italiani, finalmente in grado di poter esprimere anche la preferenza per chi eleggere in Parlamento.
4: Nel vostro disperato tentativo di rimanere imbullonati alle poltrone.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma l'ospedale. L'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato diversi problemi di salute.
6: Parla di propaganda più che di informazione Gianluigi Tizzoni, lo storico avvocato della famiglia Poggi. Le due analisi eseguite dai RIS di Parma il 20 settembre con risultato negativo non smentiscono la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bici di Alberto Stasi.
7: La sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto.
1: Eccoci, grazie per averci seguito. La linea Sport 24 e poi riprendiamo alle 20.

0: Nello stadio che gli ha regalato gloria eterna nel 1998, Zinedine Zidane si prepara alla prima da commissario tecnico davanti al suo pubblico. La sceneggiatura prevede che l'avversario sia l'Italia, il paese che lo ha lanciato, amato e poi privato di una Coppa del Mondo nel 2006.
1: Ho tanti amici in Italia, e non vado ultimamente, però sempre parlo con tanta gente e Italia per me, la Juve è stato importante per me, mi sono sposato, ho avuto un figlio, il ricordo che ho della Juve è sempre nel mio cuore.
0: Italia appena atterrata a Parigi con un carico di speranze rinnovate dopo la grande vittoria in Turchia. Francia a punteggio pieno dopo i successi sui turchi e sul Belgio. Anche senza Kylian Mbappé, candidato pallone d'oro, Zidane ha una riserva di talento infinita, figlia della Francia multietnica, sbocciata nel 1998 e fiorita negli ultimi anni.
1: Noi abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, e per questo ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
2: Dopo le dimissioni della Bianchetti, un'altra giornata di guerra feroce a distanza, parte Malagò, il presidente della FIGC, che aveva voluto al suo fianco l'olimpionica di scherma prima donna capodelegazione della nazionale di calcio da Firenze all'assemblea di Lega Pro. Le sue parole contro i toni usati dal ministro Abodi, che avevano provocato l'addio della Bianchetti, sono di fuoco.
3: È un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, diciamo, ma vado avanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto.
2: Negli stessi minuti a Roma, alla presentazione del campionato italiano di pallanuoto, c'è l'altro fronte della guerra che si sta consumando intorno al calcio italiano. Il ministro Abodi riattacca Malagò, diffido di chi fa autocritica, ma soprattutto, intercettato mentre lascia la sala, spara un'altra bordata contro la Bianchetti, che aveva parlato dei suoi valori da sportiva traditi dal ministro.
4: Io non ho nemici, non li voglio, non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa, certo. Ho letto e riletto quello che ho detto, non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori.
2: In mezzo

0: Che sembra insanabile. CR7 ha abbandonato il ritiro a Copenaghen prima della gara con la Danimarca. Il commento affidato ai social. A seguito della conferenza del commissario tecnico, ho deciso di lasciare il ritiro. A tempo debito racconterò la verità. E la sorella rincara la dose. CR7 merita più rispetto. Alla base dello strappo, dunque, le parole del CT Jorge Jesus, che nella sfida contro la Norvegia lo ha fatto scaldare senza mandarlo in campo. E poi ha spiegato, eravamo d'accordo che non avrebbe giocato. E sulle prossime gare ha aggiunto, se avrò bisogno di lui, giocherà, altrimenti resterà in panchina. Ronaldo, campione immenso, ma a 41 anni diventato ingombrante. Rischia di chiudersi così, nel peggiore dei modi, una carriera lunga oltre 23 anni in nazionale, segnata da 234 presenze e 146 gol, impreziosita da un europeo e due Nations League. Sarà l'addio definitivo o c'è spazio per una riconciliazione? Il Portogallo rimane col fiato sospeso.
1: Ci siamo quasi, il 6 ottobre sera, Buenos Aires. La festa dell'anno sta per cominciare. Allo stadio Monumental, Messi saluterà la sua Argentina abbracciandola un'ultima volta nell'amichevole tra l'albiceleste e il Benin. Il primo ritiro 10 anni fa, un rigore sbagliato in finale, una rassegnazione straniante per uno dei migliori della storia del gioco. Sono già 4 finali, non fa per me, credo sia finita. Ma la mobilitazione popolare lo convince a tornare. Da lì un'altra fase della sua carriera internazionale, ancora più gol, prestazioni eccellenti e soprattutto trofei. Due Coppa America nel 2021 e nel 2024 e il Mondiale del 2022. Fino a quest'estate, a 39 anni, ormai lontano dal calcio che conta, l'ultimo Mondiale di Messi si rivela una cavalcata memorabile, quasi un gol a partita. Il record di reti di Klose polverizzato, una corsa che arriva alla finale con Lionel, tornato l'adolescente inarrestabile che aveva fatto innamorare il Camp Nou e il mondo intero. Poi il colpo più duro, il padre Jorge muore, Messi perde la sua colonna, il suo vero punto fermo. Quando a soli 13 anni viene ingaggiato dal Barcellona, Jorge molla tutto e si trasferisce in Spagna per seguirlo nella sua carriera e nella vita. E così, adesso per la Pulce, è ora di chiudere il cerchio, circondato da compagni e tifosi, sapendo di avere donato agli argentini la gioia di sentirsi, anche solo per un po', i più forti del mondo.
2: Stadi all'esame dell'UEFA, la candidatura dell'Italia ad ospitare l'Europeo 2032 alla prova dei tecnici di Nyon. Nel pieno rispetto delle scadenze, la Federcalcio ha mosso l'ultimo passo inviando all'UEFA i dossier relativi ai 14 impianti delle sedi ritenute idonee. Solo una volta ottenuta la valutazione di conformità, che riguarda 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi, la FIGC potrà scegliere le 5 città sedi della manifestazione continentale. La comunicazione formale contiene la valutazione compiuta dagli uffici della FIGC relativa agli stadi di Bologna e Cagliari nuovi, Milano, Nuovo San Siro, Bari, San Nicola, Firenze, Franchi, Genova, Ferraris, Lecce, Via del Mare, Palermo, Barbera, Salerno, Arechi e Verona, Bentegodi, tutti riqualificati. E poi Napoli, Maradona, Torino, Allianz e Roma, che concorre con due impianti, l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma. Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in federazione, ha affermato il presidente Malagò.
3: Mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, del un senso di appartenenza, quello assolutamente, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra.
4: Non è più tempo di suonare il violino da solista, adesso Gilardino ha altre responsabilità. Nel Parma chiamato a salvarsi, molte scelte potenzialmente decisive spetteranno a lui, alcune di rottura rispetto alla gestione questa. Il nuovo tecnico vuole una squadra capace di mantenere il possesso e in grado di cambiare vestito tattico a partita in corso.
3: Ogni partita, ogni settimana ci possono essere delle modifiche, ci possono essere delle variabili in base sia ai giocatori e in base anche a quello che noi vogliamo decidere di fare all'interno delle partite.
4: subito un esame importante al rientro dalla sosta a San Siro

0: contro l'Inter serve quantomeno una reazione che faccia intravedere un cambio di rotta. La lotta a salvezza passa però senza dubbio dal Tardini. Le emozioni del passato in giallo-blu sono quasi un bonus da spendere per Gilardino, che chiama a raccolta tutto l'ambiente.
1: Tutti insieme, dalla proprietà, dai dirigenti, dai giocatori, i tifosi, dovremmo essere bravi a dare continuità. Quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, a migliorarci, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati.
2: La pallanuoto si appresta a vivere il campionato numero 108 al maschile, il 43esimo per le donne. Recco e Orizzonte restano le favorite, i Liguri non hanno guardato al mercato estero e hanno allargato la rosa dei giovani italiani, linfa indispensabile anche per la nazionale.
3: Sono capitate delle situazioni di rinforzare il blocco italiano che a me piace molto, sono arrivati dei ragazzi giovani con grande fame che anche stanno entrando in nazionale.
4: Sì, è vero, quest'anno tra le varie competizioni, europei, World Cup e Giochi del Mediterraneo, più qualche amichevole, ho autorizzato circa 30 giocatori. Questo si allarga la forbice dei possibili candidati per i mondiali, per i Giochi Olimpici, ed è un bene.
2: L'Orizzonte resta la squadra da battere, ma dietro altre società hanno dato vita a un mercato molto effervescente.
5: Beh, io credo che questa è una cosa bellissima, no? Quindi ci dà motivo di impegnarci sempre di più e l'importante è che cresca soprattutto anche la pallanuoto femminile, non potremmo non esserne entusiaste.
6: C'è stato veramente tanto fermento nelle società, molte atlete hanno cambiato squadra e quindi sono curioso di vedere le nuove gerarchie del campionato. Io dico sempre che l'Orizzonte è la squadra da inseguire, ma dietro ci sono due o tre società che si sono rinforzate tanto e sono pronte a dare battaglia.
7: Con i 2 km e 210 metri della prima prova speciale, la ITV Arena Show vinta da Solberg, ha preso il via ufficialmente il Rally Italia-Sardegna, 13esimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2026 dopo l'annullamento della prova in Arabia Saudita. Sugli sterrati sardi si assegna quindi il titolo iridato piloti. Sono in tre a contenderselo il gallese Elfyn Evans, leader della classifica con 230 punti, il finlandese Sami Pajari staccato di 17 lunghezze e lo svedese Oliver Solberg a 21 punti dal gallese. Tutti e tre sono al volante della Toyota Yaris GR che ha dominato la stagione. Domani il Rally Italia Sardegna entra nel vivo con 120 km di prove articolati su tre speciali da ripetersi due volte.
8: È dedicata agli invincibili la nona edizione del Festival dello Sport che si è aperta a Trento. 4 giorni, 150 eventi, 300 ospiti, campioni di ieri e di oggi, divisi tra teatri, piazze e camp, tra racconto e pratica delle discipline più amate. Come il tennis, che sul campo allestito in Piazza Fiera ha dato la possibilità a una decina di giovani talenti di confrontarsi con Fabio Fognini, in qualche modo capostipite dell'attuale generazione dorata del tennis italiano. E giovani e giovanissime erano anche i tanti che hanno riempito la sala, che ha riunito i 7 pattinatori medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi nel team event.
9: 8 mesi fa sembra lontanissimo, ma anche un momento che mi ricordo come fosse ieri, e è stato davvero speciale essere tutti insieme di nuovo.
8: Dalla grazia del pattinaggio di figura al rombo dei motori, sul palco è salito Emerson Fittipaldi, 80 anni a dicembre e 2 titoli mondiali di Formula 1 in bacheca, per raccontare la sua vita a 300 all'ora. E poi tanto entusiasmo per il calcio con Gianluca Vialli e il commosso ricordo dei suoi ex compagni di squadra Zola, Mauro e Wise, e con la nazionale alla vigilia di Francia-Italia, in cui gli azzurri torneranno dopo 20 anni a incrociare Zinedine Zidane.
10: L'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi che spero arrivino presto.
11: Sono venuti due ragazzi a casa mia.

0: pubblicità.
1: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
2: Posso respirare? Posso respirare?
3: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
1: Vixinex.
4: Oi!
5: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
6: immobiliare.it.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
10: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.

Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Il problema riguarda tutti gli Stati membri. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa le tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione giovedì in aula, la votazione finale. Francia, violente, proteste studentesche, stop alle lezioni in 30 atenei, scontri in decine di città, quasi 2000 fermi, 80 gli agenti feriti, vertice governativo a Parigi. Negli USA una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza abominevole e crudele. Nel centro RAI di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E buonasera a tutti, benvenuti alla telegiornale LIS di Rai News 24. Un saluto anche a Maria Milo, l'interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna stasera. In primo piano dunque le scelte di politica economica. La Premier Giorgia Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. L'impatto dell'inflazione riguarda tutti gli Stati membri, dice, e poi sull'energia aggiunge servono soluzioni strutturali. Sarà una manovra seria, spiega il ministro dell'economia Giorgetti, in attesa che arrivi domani in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna il quadro economico del Paese. Si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge ora Tamoil. Soddisfatti Kodakons e Asso utenti, mentre per Confimprenditori ancora non basta. Intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare ed è corsa alle tariffe più convenienti sulle bollette. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato con 229 contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Voto contrario anche da parte dei vannacciani. Le opposizioni promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. L'8 è previsto il voto finale. Caos, violenze, quasi 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti che si lamentano della mancanza di insegnanti e di classi sovraffollate. Proteste sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e il vicepreside cosparso di benzina. Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Un'esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti, in Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive.

0: Si trova ora in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato sospende un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi. Ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. E sono stati presentati nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al centro Biagio Agnes di Saxa Rubra a Roma. Un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda. Le parole dell'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. E allora ringraziamo l'interprete Maria Milo e come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Prima giornata di ottobre che si conclude sostanzialmente ancora con il tempo stabile. Dalle immagini vediamo delle nubi, soprattutto sul nord-ovest, per una perturbazione presente sull'Europa che non solo porterà nuvolosità più compatta, ma anche qualche debole pioggia tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Situazione molto simile anche per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, dove ritroveremo nubi più consistenti su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, parte della Lombardia, con la possibilità di assistere a qualche debole pioggia. Nubi più consistenti anche sull'Appennino toscano, ma qui il rischio pioggia rimane decisamente basso. Il contesto sarà un tempo stabile al centro così come al meridione, dove vediamo qualche nube più compatta sulle zone appenniniche, ma anche qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole con rinforzi da sud-est tra le due isole maggiori e da nord invece sul canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature che sono al di sopra delle medie stagionali ma non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: Allora, sono quasi le 20:05, riprendiamo il filo del giornale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni davanti alla platea di CNA conferma la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera inviata alla Presidente della Commissione UE von der Leyen. Passo necessario a fronte di nuovi dati sull'inflazione stamani. Era poi tornata sulla sentenza Regeni. Allora facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi. Gabriele Martelloni.
1: Sì, Palazzo Chigi, dove è in corso una riunione di maggioranza, Giorgia Meloni insieme a Tajani, Salvini, Lupi e il ministro Giorgetti, perché si guarda alla riunione del CDM di domani con il documento programmatico di finanza pubblica da approvare, lo sguardo dunque verso la legge di bilancio, con la questione energia ancora in primo piano. In effetti viene esaminata anche l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia che prevede, lo ricordiamo, 14 miliardi di flessibilità concessa dall'Europa per la transizione verde da utilizzare nel biennio, e dunque la Premier aveva anticipato che l'obiettivo nell'utilizzo di queste risorse è quello di abbassare il prezzo dell'energia per le imprese. La Presidente del Consiglio, che intanto oggi è all'Assemblea della CNA per gli 80 anni dell'associazione, ha voluto sottolineare come proprio oggi è stata inviata la lettera a von der Leyen che riguarda la richiesta di un'ulteriore flessibilità e dunque di un allentamento ulteriore dei vincoli di bilancio europei per fare fronte all'aumento dell'inflazione. Facciamo sentire le parole della Premier, dove rimarca: non siamo gli unici, l'unico paese a chiederlo.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Questa mattina invece per la Presidente del Consiglio una tappa a Genova per il taglio del nastro del Salone Nautico, con una coda di polemiche perché sul palco è stata invitata a salire la sindaca di Genova Salis. Palazzo Chigi ha chiarito che l'errore è stato dell'organizzazione. La Presidente del Consiglio si è detta dispiaciuta e poi ha telefonato a Salis. E sempre da Genova la Premier è tornata sulla sentenza Regeni. Ha chiarito che è una sentenza che dovrà essere eseguita dopo il terzo grado di giudizio, ma intanto ha rimarcato ancora una volta la cautela del governo sull'interruzione eventuale dei rapporti con l'Egitto. Per la Premier questo non aiuta.

0: aiuterebbe la ricerca della verità e della giustizia. Per il momento è tutto in linea a voi.
1: E come vedete dalla nostra ultima ora, fonti europee confermano che è stata ricevuta la lettera inviata dalla Premier Meloni sulla flessibilità ricevuta dalla Commissione. A Roma, la visita del ministro degli esteri tedesco Wadepool, in giornata la bilaterale con il ministro degli esteri italiano Tajani, domani la visita in Vaticano dove incontrerà il segretario ai rapporti con gli stati Gallagher. Nell'intervista esclusiva con la nostra Emma Farnè commenta anche la proposta sulla flessibilità in UE di Giorgia Meloni. Ne vediamo ora un'anticipazione, domani in onda la versione integrale.
2: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili, questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare. Non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte.
3: Insofern unterstützen wir diese Vorschläge.
1: Si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge ora Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa inizia a calare. Il servizio è di Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
1: La politica monetaria deve controllare l'inflazione ma senza incidere sulla crescita. Questo è il monito lanciato da Mario Draghi durante un intervento a Zurigo per la Banca Nazionale Svizzera. L'ex presidente della BCE ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile che richiederebbe sforzi fiscali doppi rispetto al passato, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. La legge elettorale ora è il rush finale alla Camera in terza lettura, respinte le pregiudiziali di costituzionalità, il via libera finale alla riforma è atteso settimana prossima, resta lo scontro tra maggioranza e opposizione. Allora andiamo in diretta dal nostro Alberto Gioffreda. Alberto.
7: 229 voti che hanno respinto le pregiudiziali di costituzionalità. Il percorso della legge elettorale è stato poi definito dalla conferenza di capigruppo. Il voto finale è previsto per giovedì 8 ottobre a Montecitorio a partire dalle 12.30. Ci saranno però tre voti di fiducia su altrettanti articoli. I primi tre del provvedimento che riguardano tra le altre cose l'introduzione per le preferenze a Camera e Senato e poi anche la soglia delle sottoscrizioni da raggiungere per chi non ha in questo momento un gruppo o una componente parlamentare e poi anche l'articolo che riguarda la definizione del collegio in Trentino Alto Adige. Una legge elettorale che viene difesa dalla maggioranza di centrodestra che tra le altre cose respira ottimismo per i numeri registrati oggi in aula, lo dicono da Fratelli d'Italia ma anche da Forza Italia. Noi Moderati con Lupi ribadisce la bontà del provvedimento, garantisce, dice, rappresentatività e governabilità. Stessa posizione opzione anche per la Lega. La critica arriva dalla destra della maggioranza, Futuro Nazionale con Vannacci. Non hanno introdotto delle preferenze vere, dice l'ex generale, così come è unanime anche la critica che arriva dalle opposizioni di centrosinistra. Per Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra si tratta di una legge incostituzionale. Per Azione sono sbagliati i tempi di modifica della legge elettorale. A un anno dalle politiche ha iniziato lo sciopero della fame Riccardo Maggi da Più Europa. A te.
1: Grazie Alberto. E allora adesso andiamo in Francia, una Francia scossa dalle proteste studentesche, quasi 2000 fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e i licei occupati in tutto il paese. Fatti di una violenza estrema per il governo. La corrispondente Alessandra De Stefano.
8: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
1: In Israele il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota omanita che ieri ha cercato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Facciamo il punto da Gerusalemme. L'inviata Marina Lalovic.
9: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano, che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
1: Un'esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti, in Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Christia Pike è sopravvissuta, si trova ora in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato ha sospeso un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi e ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Seguiamo Ilario Piagnerelli.
10: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario, a causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
1: Restiamo negli Stati Uniti. Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di uno stato di emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di midterm di novembre. Intanto continua il braccio di ferro dell'amministrazione USA con i media, con un nuovo bando per la CNN. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
11: Sì, lo vediamo nelle immagini. Trump poco fa ha parlato di nuovo ai giornalisti mentre si avvicinava all'elicottero ed è in partenza. Ha parlato del tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai. Gli hanno chiesto se ci sia un legame con l'Iran e lui ha risposto: ci stiamo lavorando, ma da quello che sto iniziando a sentire la risposta è affermativa. Queste le parole di Trump, che poi aveva discusso di elezioni di metà mandato in un'intervista al Time a tutto campo, dicendo appunto elezioni che si avvicinano, sono a inizio novembre, le ricordo, grazie a questo voto si deciderà la ricomposizione di tutta la Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato. I repubblicani sono indietro nei sondaggi. Bene, Trump al giornalista che gli chiedeva se escluda di ricorrere all'Insurrection Act, quindi una sorta di stato di emergenza, ha risposto: non escludo e non includo nulla. Oggi il presidente sarà in Texas e in Oklahoma proprio per dei comizi legati a questo voto di metà mandato. Io penso che andremo bene se farò campagna, ha detto Trump, ed è probabile che in questi comizi oggi insisterà su temi soprattutto economici e sul contrasto all'immigrazione irregolare. Intanto però, lo dicevi, continua lo scontro tra la Casa Bianca e la stampa, CNN esclusa anche oggi dal pool di televisioni che seguirà il presidente nei suoi spostamenti nel paese. L'esclusione arriva a meno di una settimana dal provvedimento con cui un giudice aveva invece fatto cadere il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico, un divieto che era stato annunciato da Trump con l'accusa appunto diffondono solo fake news. Questa è l'accusa di Trump alle testate. La risposta dell'opposizione, dei democratici e anche delle altre testate è che invece ci sia una violazione soprattutto del primo emendamento della Costituzione e quindi quello che tutela la libertà di stampa. Linea a voi.
1: Questa sera alle 22.30 torna a 24 mm l'approfondimento di Renews 24 con un reportage di Veronica Fernandez sulla crisi di Cuba, un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, dai farmaci all'acqua. Vi lo ricordo, 22.30. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo. Stefano Corradino.
12: Non si proceda per intervenuta prescrizione dei reati contestati. È questa la richiesta del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del cognato Giancarlo e del suocero Sergio, tutti accusati a vario titolo di riciclaggio sulla vicenda della casa di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il suocero a 5 anni, il cognato a 6. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027. I legali di Fini hanno sollecitato l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.
13: Dopo 18 anni avverto forte la necessità di profondere il massimo impegno, proiettato ad ottenere una piena assoluzione. Tanto merita il presidente Gianfranco Fini e la sua storia personale, convinto che la Corte di Appello di Roma saprà riconoscere la correttezza e l'onestà dei suoi comportamenti.
12: La vicenda di Monte Carlo riguarda l'appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale nel 1999 dalla contessa Anna Maria Colleoni. La casa, secondo l'accusa, sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tulliani attraverso società offshore. Un'operazione effettuata nel 2008 per poco più di 300.000 euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò $1.360.000.
1: Oggi a Crognaletto in Abruzzo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere al Colosseo. All'esequie è presente anche il ministro della Cultura Giuli, Gabriele Mastellarini.
14: I palloncini bianchi in aria, un lungo applauso, la bara bianca che esce tra due ali di gente, la sua gente, quella di Andrea Moretti, il 22enne operaio morto sul lavoro al Colosseo. Nel giorno del suo funerale, nella piccola grotta di Lourdes, a Tottea di Crognaleto, in provincia di Teramo, c'era anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a omaggiare la salma della giovane vittima a causa di una caduta da 10 metri nel cantiere per l'illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Giuli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, parlando di una presenza a titolo personale, a sostegno dei genitori e delle tre sorelle di Andrea che al termine della funzione religiosa hanno letto un accurato messaggio dedicato al fratello. Monsignor Gianfranco De Luca, che ha officiato la celebrazione, ha parlato di Andrea Moretti come di un operaio di giustizia, invitando tutti a seguire la strada di chi era attaccatissimo al lavoro e a non rubricare la sua vita tra le morti bianche che fanno solo statistica, ha detto il prelato. Gli amici di Andrea hanno donato un albero di ulivo con tutti i pensieri dedicati al giovane ragazzo morto nel giorno del suo funerale. Oltre a Giuli c'erano il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, e i sindaci dei comuni del territorio nella giornata di lutto cittadino a Crognaleto.
1: Il calcio. Dopo la sconfitta contro il Belgio, la vittoria con la Turchia, domani la nazionale di Mancini affronta la Francia. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo con Alessandro Antinelli.
15: Nello stadio che gli ha regalato gloria eterna nel 1998, Zinedine Zidane si prepara alla prima da commissario tecnico davanti al suo pubblico. La sceneggiatura prevede che l'avversario sia l'Italia, il paese che lo ha lanciato, amato e poi privato di una Coppa del Mondo nel 2006.
16: Ho tanti amici in Italia, e non vado ultimamente, però sempre parlo con tanta gente e Italia, per me la Juve è stato importante per me, mi sono sposato... Ho avuto un figlio. Il ricordo che ho della Juve è sempre nel mio cuore.
15: Italia appena atterrata a Parigi con un carico di speranze rinnovate dopo la grande vittoria in Turchia. Francia a punteggio pieno dopo i successi sui turchi e sul Belgio. Anche senza Kylian Mbappé, candidato pallone d'oro, Zidane ha una riserva di talento infinita, figlia della Francia multietnica, sbocciata nel 1998 e fiorita negli ultimi anni.
16: Noi... abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose e per questo ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
1: E in chiusura parliamo un po' di noi, di Rai, perché sono stati presentati nuovi studi intitolati a Pippo Baudo, qui al centro Biagio Agnes di Saxa Rubra a Roma, omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Lo vediamo con Laura Tangherlini, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
17: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
18: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
17: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI?
18: e il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
17: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
19: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
17: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
20: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
21: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
17: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
19: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
17: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
22: Emily ha detto, ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
23: Sì.
22: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
23: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
22: Lei ha detto, mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
23: È vero, è vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
17: Ed ora, pronti, via, per la prima puntata.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Cosa mi metto? Zalando.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app. E scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
3: Cari amiche e cari amici, se anche voi avete provato delle diete che non hanno funzionato,
4: cambiate programma, fate come me, seguite Mi Piace Così. Io ho perso 12 kg e mi sento nuovamente in forma. È un programma facile e che funziona. 4 passi al giorno buonissimi e ti saziano in modo naturale.
5: Sappiamo che funziona e per invitarti alla prova, la prima settimana è gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
4: Mi piace così, sorridi alla vita.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
6: Su Idealista?
7: Su Idealista trovi...
6: Trovi le migliori case.
7: Infatti, mica
6: e
7: trovi...
6: E il mutuo giusto tra le principali banche.
7: Però...
6: Ti seguirà un professionista dedicato.
7: Ma...
6: Fino al rogito.
8: È gratis.
9: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
10: Stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
11: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Allora, le 20:31 di questa serata del 1° ottobre, ben trovati qua in diretta, riprendiamo il filo del giornale. Sono stati sospesi per 6 giorni i voli della Fly Dubai con Israele dopo la tragedia sfiorata per appunto quel volo che era decollato da Dubai diretto ieri a Tel Aviv. 174 passeggeri a bordo, la maggior parte di nazionalità israeliana. Grazie al loro intervento è stata evitata la strage. Il corrispondente Giovan Battista Brunori ha raccolto alcune voci all'arrivo al Ben Gurion.
1: Non ha dormito tutta la notte Daniel Schlichter, dopo la tragedia sfiorata per miracolo, dice lui che pure non è religioso. A salvare la sua vita e quella degli altri 173 passeggeri del Boeing della Fly Dubai è stato l'eroismo, la freddezza e la capacità di fare squadra. Capacità sua e di altri passeggeri israeliani. 60 anni, nato a Torino ma trasferitosi a Tel Aviv da bambino, di ritorno dal Giappone con la moglie, era in seconda fila nell'aereo maledetto. Sentite le urla che provenivano dalla cabina di pilotaggio, è stato tra i primi a fare irruzione in cabina e ha aiutato altri 3 passeggeri israeliani a bloccare e legare l'aggressore.
2: E in quel momento ha preso la bimba dietro e sono arrivati 3 israeliani dietro a me subito in quella zona e hanno preso fuori dalla porta dei piloti il pilota che era ferito e il terrorista che l'hanno messo giù. E dopo c'è l'aeroplano che andava giù molto molto veloce, c'era un caos totale, bambini, donne, mamme, cose si urlavano. Quello che ho fatto, ho preso 3-4 cuffie del business che sono più larghe, le ho dato a questi 3 e con queste hanno legato il terrorista.
0: In Libano intanto ancora raid israeliani sul sud del paese, migliaia di sfollati che non riescono a rientrare nei loro villaggi. Il racconto da Nakura dell'inviato Nello Rega.
3: L'allerta è massima e le misure di sicurezza sono state innalzate. Le truppe israeliane presenti nel sud del Libano, che proseguono con i raid contro quello che rimane di Hezbollah, compresi i tunnel scavati negli anni e depositi di armi e munizioni, sono più che attente nell'individuare in anticipo le mosse sul campo dei filo iraniani. La paura di attacchi contro le postazioni sono tantissime, come quella di lancio di razzi e droni contro il nord della Galilea. Fino alle elezioni israeliane del prossimo 27 ottobre, anche un solo accenno di attacco potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto dall'IDF in quest'area del Libano e fortemente sostenuto dal governo Netanyahu. Intanto il governo, che preme sull'amministrazione Trump affinché intervenga su Netanyahu perché i suoi militari lascino velocemente i territori libanesi dove ora sono posizionate 5 brigate, un pressing anche su Hezbollah perché si decide a mettere in pratica quanto già deciso nei mesi scorsi, vale a dire consegnare le armi. Continua il dispiegamento dell'esercito nel sud del Libano che assieme alle pattuglie di UNIFIL sta lentamente prendendo il controllo del territorio. Resta l'incognita su cosa succederà il prossimo 1° gennaio. A fine anno scadrà, dopo quasi mezzo secolo di mandato UNIFIL, l'assenza dei caschi blu lungo la Blue Line potrebbe essere l'occasione per un'escalation della situazione, ma sarebbe anche la fine degli aiuti quotidiani che i caschi blu danno alle popolazioni locali, a scuole, ospedali, comunità che da mesi non ricevono assistenza dal governo centrale.
0: Tanto il presidente russo Putin, parlando al Forum Valdai dei paesi euroasiatici, torna a lanciare un alto là agli europei contro eventuali azioni, dice, nell'exclave russa di Kaliningrad, e poi definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice. Siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte: l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: Dal Consiglio dell'Unione Europea via libera definitiva alle nuove norme sui rimpatri, consentiranno agli Stati membri di trasferire migranti senza permesso di soggiorno in hub costruiti in paesi terzi. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
5: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Riuniti a Lussemburgo, i 27 ministri dell'interno danno il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ricorda che il codice Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. E Bruxelles rafforza la sorveglianza. Ai 250 milioni già previsti per il piano europeo sui droni, ne aggiunge altri 130 per proteggere frontiere esterne e infrastrutture critiche.
0: È un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, l'ennesimo morto in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone in una zona industriale di Pistoia quando è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Il servizio di Costanza Mangini.
6: Si allunga la catena di morti sul lavoro in Toscana. Oggi ancora un incidente fatale avvenuto a Pistoia, un evento drammatico che segue dopo due mesi la morte di un operaio di 61 anni a Campi Bisenzio e quella di un altro uomo avvenuta appena pochi giorni prima a Massa in un'azienda del settore del marmo. Incidenti che fanno salire ben oltre 40 i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro in Toscana. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio moldavo di 43 anni. Lavorava per la Steel Solution, un'azienda del nord Italia che stava realizzando delle strutture in via Salvemini nella zona industriale di Sant'Agostino. L'operaio era impegnato insieme ad altri compagni nel montaggio di un capannone. Secondo una prima ricostruzione è precipitato in uno spazio vuoto mentre montava alcuni pannelli sul tetto, un volo di 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, hanno provato a rianimare il lavoratore che però è morto pochi minuti dopo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta. Secondo le prime informazioni che dovranno essere verificate dagli inquirenti, l'uomo non era legato con le imbragature di sicurezza. La procura ha aperto un'inchiesta a condurre le indagini per accertare la dinamica esatta dell'incidente e soprattutto se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sono la Polizia di Stato e il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Centro. Cordoglio da parte del sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi. Non si può morire di lavoro, ha detto il primo cittadino. Una frase che ci ritroviamo a ripetere spesso, ma non è retorica perché continua a ricordare la tragica ripetizione di eventi drammatici.
0: Restiamo in Toscana per un'altra vicenda, la rivolta dei detenuti a Pisa, l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Seguiamo Emanuela Bonchino.
7: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile che non migliora. Nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.700 1.641 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%, un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
0: Insulti omofobi e razzisti nei confronti di un ragazzo di 20 anni che era in strada con degli amici in centro a Bologna. La terza aggressione di questo tipo negli ultimi 20 giorni nel capoluogo emiliano. Virginia Novellini.
8: L'aggressione è avvenuta in pieno giorno mentre stavamo camminando in via Mascarella. Io insieme ad altri due amici, uno di questi amici di origini medio orientali, è stato approcciato insieme a me da un uomo in evidente stato alterato che senza motivo apparente prima lo ha provocato e poi gli ha tirato un ceffone spaccandogli gli occhiali. Al mio tentativo di placarlo si è rivolto con minacce di morte, con insulti omofobi.
9: Così Giorgio Maria Cornelio, poeta e scrittore, racconta l'aggressione omofoba subita da un amico mentre stavano passeggiando in centro a Bologna. È il terzo episodio in due settimane. Nei casi precedenti a colpire era stato un gruppo di persone, qui un giovane da solo e in stato confusionale. È un italiano di 24 anni con precedenti. La vittima, uno studente ventenne, ha presentato denuncia. Non lo farà invece Giorgio Maria, convinto che quanto accaduto sia il frutto di una crescente ostilità verso le minoranze che si fa largo anche tra chi è in condizioni di marginalità.
8: È un sintomo di un generale clima d'odio e di violenza che è frutto di una politica che fomenta questa inimicizia, questa lotta, questo accanimento di tutto contro tutti.
0: Si chiama Tutti tornano a casa ed è il nuovo album di Ariete che arriva a 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, anticipato da un duetto con Angelina Mango. È un disco importante in cui Ariete si mette a nudo, che racconta un viaggio importante nella sua vita. Vediamo allora l'intervista di Fausto Pellegrini.
10: Perché ho bisogno di te come zucchero prima.
11: Nuovo album che si chiama Tutti tornano a casa. Ti sei fermata per un po', quindi questo album è anche un viaggio che tu hai fatto. Allora, che viaggio hai fatto e che cosa ne è uscito fuori?
12: E la cosa più importante che ho scoperto in questi due anni e mezzo è stata proprio la mia persona. E sembrerà strano da dire perché in teoria pensi di conoscerti sempre a fondo, no? E invece non si finisce mai di imparare.
11: Se le canzoni di questo disco fossero i tasselli di un puzzle, come in effetti sono poi, per andare a raccontare una storia complessiva, ogni tassello ha una sua, ha un suo valore specifico, ma tutti i tasselli vanno a formare una figura complessiva.
12: Certo.
11: Qual è la figura complessiva che ti piace pensare possa uscire fuori da questo lavoro?
12: Lo so che magari sarò ripetitiva perché anche la copertina del disco, però proprio una valigia. Una valigia, anzi, lo potremmo fare il puzzle della valigia, mi ha dato anche un'idea, sì, una valigia probabilmente, perché ognuno ci mette dentro quello che vuole e torna a casa sua.
0: E ora la nostra rubrica In Scena, questa settimana dedicata al Festival Verdi a Parma fino al 25 di ottobre. Poi per la Via dei Libri, la nuova opera di Alberto Rollo. Vediamo, e alle 21 torna Il Giornale con Camilla Nata.

0: la street parade nel centro di Parma, allegra e colorata. Il Verdi Off riunisce tutte le iniziative in città a margine del programma vero e proprio. Il Festival Verdi quest'anno ha un titolo suggestivo, Mondi Lontani. Si apre con Alzira, opera poco conosciuta, ambientata in Perù ai tempi della conquista spagnola. Viene riproposta l'Aida, concepita da Zeffirelli per il piccolo teatro di Busseto, e c'è un nuovo Nabucco firmato da Pierluigi Pizzi. Ambientazioni lontane, nel tempo e nello spazio.
1: Verdi Mondi Lontani ce li fa scoprire, come si scoprivano nell'Ottocento, dove i mondi lontani in realtà erano un'occasione per abbandonarsi alla fantasia, diciamo, che non è necessariamente i romanzi di Salgari, ecco, ma è qualche cosa anche di più profondo. Comunque c'è il fascino verso qualche cosa al di fuori del proprio ambito, al di fuori del proprio mondo. Non è solo un'ambientazione, perché poi è chiaro che in queste ambientazioni Verdi riporta quelli che sono i canoni classici delle sue opere in generale, ma il mondo lontano in qualche modo aiuta a dare una dimensione in più, una dimensione che è anche una dimensione che aiuta a fare spettacolo. Oggi ci aiuta ancora di più per trovare delle connessioni, perché oggi le vediamo con una prospettiva, ci dà il destro, ci dà la possibilità di associarla a qualche cosa che ci appartiene, anche che appartiene alla nostra contemporaneità.

Alzira è eseguita dalla Filarmonica Toscanini e dal coro del Teatro Regio di Parma, diretti da James Condon, con validi solisti.

Anzi, il tema del consumo di questo territorio, di questo luogo, i conquistadores andavano e consumavano e rubavano tutto ciò che c'era da prendere, dall'oro dentro sottoterra fino alla civiltà del popolo stesso. In Alzira ci sono una quantità di immagini e di momenti dell'opera che sembra che parlino di oggi, sembra che parlino di oggi. Nel mio tipo di regia, nel mio lavoro di regia, mi piace sempre creare una commistione di linguaggi. E con Paola Lattanzi, in questi ultimi anni, già a partire dal Macbeth dello scorso festival a Busseto, stiamo portando avanti un percorso di studio, di approfondimento sull'incrocio della danza con l'opera e con

0: Una sezione del festival voluta dall'attuale direzione si chiama Ramificazioni. Concerti, un'opera contemporanea in italiano e arabo sulla Regina Zenobia e perfino le microdanze di Aterballetto. Non solo la musica di Verdi, quindi, anche i temi culturali suggeriti dal compositore. Nel festival ogni allestimento di un'opera è una sfida, anche perché Verdi è molto rappresentato in tutto il mondo.
1: È molto difficile oggi concepire uno spettacolo di teatro musicale. È un percorso tutto in salita. Quindi, come dire, è molto difficile, se non impossibile, avere delle ricette. Bisogna avere delle idee chiare e dare dei punti di vista su che possono essere condivisi o non condivisi. Certamente un pubblico molto attento, molto consapevole e soprattutto è un pubblico vivace. Non c'è nulla di peggio della non partecipazione. La partecipazione rende il teatro vivo, rende il teatro vivace. Successo o non successo? Quello che importa è essere vivi.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Gonchakov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore Alberto Rollo del suo nuovo romanzo, che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca di studiosi, di studenti,

0: inti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa, a Napoli, Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Latitudini che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes che in inglese suona come pose, teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro, Rollo?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna viene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici. Un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale. E la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutti i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro l'inchiostro fragile, pallido, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi. Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
4: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.

0: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia! Aia.
3: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. La spesa interessata dall'alta inflazione vale oltre il 20% del PIL. Vertice a Palazzo Chigi su conti manovra. Dopo il tetto al prezzo dei carburanti calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, stop alle lezioni in 30 atenei, scontri in decine di città, quasi 2000 fermi, 80 gli agenti feriti. E la Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né ora né in futuro, ma risponderemo se minacciati. Così Putin, che definisce le esercitazioni NATO nel Mar Baltico un'escalation. Negli USA una donna condannata a morte sopravviva a una doppia iniezione letale in condizioni gravi. ONU no, un nuovo tentativo, sofferenza abominevole e crudele. Nel centro RAI di Saxa Rubra a Roma è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Bentrovati, torna l'informazione di Rai News 24, sono le 21.01, cominciamo dalla Premier Meloni che conferma la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione. E torna anche sulla sentenza, Regeni una rottura con l'Egitto non aiuterebbe. In apertura Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui spiega va dato seguito, ma dopo il terzo grado di giudizio, e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con la Cina aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: E a Roma la visita del ministro degli esteri Vodepul in giornata alla bilaterale con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Domani la visita in Vaticano, dove incontrerà Gallagher. Nell'intervista esclusiva con Emma Farnè commenta anche la proposta sulla flessibilità in Unione Europea di Giorgia Meloni. Vediamo un'anticipazione e domani poi in onda la versione integrale.
4: Naturalmente dobbiamo diventare tutti nel complesso più flessibili, questo è assolutamente chiaro. Il mondo sta cambiando rapidamente, molto rapidamente, e l'Europa deve adattarsi, altrimenti perderemo terreno, altrimenti resteremo indietro. In Europa abbiamo un livello di protezione sociale molto elevato, con una popolazione che nel complesso sta invecchiando. Dobbiamo guadagnarci insieme il livello di benessere relativo di cui disponiamo e per questo dobbiamo essere flessibili, dobbiamo adattarci, essere competitivi, ridurre la burocrazia ed essere anche pronti ad aprirci a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Credo che ci sia parecchio da fare, non dobbiamo irrigidirci, dobbiamo essere dinamici e in questo senso sosteniamo queste proposte. Insofern unterstützen wir
0: diese Vorschläge. La politica monetaria deve controllare l'inflazione ma senza incidere sulla crescita, è il monito lanciato da Mario Draghi. L'ex presidente della BCE ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e anche la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo, un obiettivo ampiamente portato dall'Unione Europea se saprà cogliere l'opportunità offerta dalla intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. E intanto si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge anche Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa inizia a calare. Il servizio di Paolo Mancinelli.
5: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
6: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
7: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
5: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Ora la legge elettorale in primo piano. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra sul fronte economico, punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea. Ma sentiamo Alberto Gioffreda.
8: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
9: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
8: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
10: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter aver spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: E dall'altra parte le opposizioni vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale, è incostituzionale, questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi e torna anche l'allarme sui salari. Vediamo con Eva Giovannini.
11: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
12: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
11: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
13: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
11: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: Ora in Francia, scossa dalle proteste studentesche, quasi 2000 i fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e anche i licei occupati in tutto il paese, fatti di una violenza estrema per il governo. E allora sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
14: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Putin, parlando al forum dei paesi eurasiatici, torna a lanciare un alto là agli europei contro eventuali azioni nell'exclave russa di Kaliningrad e definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
15: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi

0: La guerra è stata iniziata contro di noi, dice. Siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte: l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
1: E il premier israeliano Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. E intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
2: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
1: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive. Si trova ora in ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Sentiamo Ilario Pianerelli.
3: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario. A causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
1: La cronaca in Italia: la rivolta dei detenuti a Pisa è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140% e l'impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Emanuela Bonchino.
2: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita

0: con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile che non migliora. Nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si ha da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Medaglia al merito per lo studente che salvò la professoressa da un'aggressione in una scuola di Roma. Un gesto nobile, ha detto il ministro Valditara. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
2: Le buone azioni sono un esempio per tutti e vanno segnalate. È il significato della medaglia al merito assegnata al ragazzo di origini congolesi che lo scorso 18 settembre ha fermato la mano del compagno di classe mentre accoltellava la professoressa Isabella Marsilio in una scuola del quartiere Centocelle a Roma. «Siamo orgogliosi di te», ha detto il ministro dell'istruzione Valditara durante la consegna. «Hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani». Un'azione eroica in risposta alla violenza di chi entra a scuola con i coltelli. Per fermarli a Roma sono entrati in funzione i metal detector in un istituto del quartiere Casilino. È la prima volta in questo anno scolastico, dopo la direttiva varata lo scorso gennaio. Intanto il ministro Valditara ha risposto al Senato al question time sul decreto che fissa il tetto del 30% in classe per gli alunni stranieri. Non è vero che ci sarà una deportazione di studenti, ha detto, ribadendo che nel limite non vanno considerati né gli alunni stranieri nati in Italia né coloro che conoscono già la lingua italiana. La misura, concluso il ministro, è rivolta esclusivamente agli studenti che non dispongono di adeguate competenze linguistiche.
1: Un rinnovato appello per la pace da parte del Papa, questa volta pensando ai più piccoli, alla grotta di Lourdes, nei Giardini Vaticani, il rosario con i bambini. Seguiamo Isabella Di Chio.
3: Vi chiediamo un dono speciale, la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare.
4: Le parole di Papa Leone ai bambini delle scuole e delle parrocchie romane che hanno pregato il rosario nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Lourdes. Una catena di preghiera che ha legato i ragazzi della capitale a tutto il mondo in occasione dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promossa dalla Fondazione Apostolica Aiuto la Chiesa che soffre e che si svolgerà per un'intera settimana fino al 7 ottobre in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in guerra. Il Papa, nel suo viaggio a Lourdes, aveva chiesto a tutti i fedeli di pregare il rosario durante il mese di ottobre proprio per la pace.
3: In questi giorni non siamo soli a pregare. In tutto il mondo milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace.
4: Questa campagna trae ispirazione dalle parole attribuite a San Pio: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Tante candele accese per illuminare questa notte nel segno della pace.
1: E proprio qui al centro Biagio Agnes Aksaksarubra a Roma, da dove stiamo trasmettendo, sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Laura Tangherlini.
5: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui

0: Lui, che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico, i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
1: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana, ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
2: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
1: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
0: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
3: Un DNA Rai 1, che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
0: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
4: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
5: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
0: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
3: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
0: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
2: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
6: Sì.
2: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
6: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
2: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
6: È vero, è vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
0: Ed ora pronti via per la prima puntata.
7: E adesso la vita breve e straordinaria di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo e anche prima reporter donna a morire sul campo di battaglia nel film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che arriva al Pri Italia dell'Aquila. Il servizio di Lorenzo Las Plazas e poi, dopo una breve pausa, World 24 con Veronica Fernandez.
8: Robert Capa steht noch eine weitere große Fotografin. Gerda Taro.
9: Una macchina fotografica come arma, non per uccidere ma per guardare, testimoniare, decidere da che parte stare. La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, presentato al recente Festival di Venezia e targato Rai Cinema, è uno dei film proposti al Pri Italia in corso all'Aquila. Riporta sullo schermo la vita breve e folgorante di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo di guerra, morta a soli 26 anni mentre documentava la guerra civile spagnola.
10: Per lungo tempo la figura di Gerda Taro è stata dimenticata e è rimasta un po' all'ombra del suo più noto compagno Robert Capa. All'epoca entrambi utilizzavano questo pseudonimo per firmare le foto di entrambi. Poi Gerda muore molto giovane in Spagna, le sue foto vengono disperse ed è solo alla fine degli anni 90 che vengono ritrovate, così si riscopre la figura di questa donna.
9: Gli anni di Parigi insieme agli amici esuli come lei della Germania nazista e poi l'ultimo giorno prima di partire per la Spagna. Da qui il film torna indietro, la militanza politica a Lipsia, la fuga dal nazismo, l'incontro e l'amore con Capa e poi la fotografia che per Gerda, come ancora oggi per tanti fotoreporter, diventa insieme mestiere, passione e strumento di libertà.
10: Ma io penso che il ruolo della fotografia, anche del fotoreportage, sia oggi ancora molto importante, perché si tratta anche di comunicare quella che è una certa visione del mondo, di quel conflitto, di quelle dinamiche, e la visione quindi dell'autore della fotografia. L'immagine deve avere un suo pensiero in qualche modo.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
3: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
4: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
2: Klarna.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno, ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
2: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A ottobre, retta da 1550 euro.
3: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.

0: Esplorare la storia di Cuba significa esplorare la storia degli Stati Uniti. Due paesi sono stati a lungo legati a doppio filo nella cultura condivisa, nelle crisi politiche e nella tragedia. Benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione Esteri. Ovviamente la storia di Cuba non è solo questo, mi sembrava però un buon inizio questa frase della storica Ada Ferrer per iniziare la nostra analisi della crisi di Cuba, analisi che facciamo, gli do il benvenuto con Federico Anastasi, collegato da Città del Messico, professore di economia all'Università Autonoma Metropolitana, giornalista e curatore della newsletter Taccuino Latinoamericano. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Federico, farei così, ascoltiamo prima di tutto un passaggio dell'ultimo discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite, discorso durante il quale la delegazione cubana si è alzata e se n'è andata, e poi lo commentiamo.
2: La mia amministrazione sta cercando di ottenere un cambiamento radicale della situazione a Cuba, dove il regime comunista è sottoposto a una forte pressione, la più forte che abbia mai subito. È uno Stato assolutamente fallito. Sta fallendo come mai prima d'ora e crollerà. Marco Rubio sta conducendo i negoziati. È immerso in trattative con Cuba. Vediamo cosa succederà. Non permetteremo che un rifugio per avversari stranieri minacci l'America alle nostre porte. È proprio alle nostre porte. Il regime cubano ha inoltre trascorso decenni a coordinarsi con i radicali di sinistra e le reti comuniste qui negli Stati Uniti.
0: Allora partirei proprio dalle parole di Donald Trump. In che senso Cuba oggi è una minaccia per gli Stati Uniti e poi di fatto qual è il suo obiettivo per quanto riguarda l'isola?
1: Ma mi sembra un po' un falso, Cuba non è una minaccia per la politica estera degli Stati Uniti, non siamo più nella guerra fredda, è impensabile uno scenario come la crisi dei missili degli anni 60. Cuba è più che altro un tema di politica interna negli Stati Uniti, è un tema che influenza le elezioni tra un mese, poco più di un mese, ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti. In Florida c'è una grande comunità di cubano-americani che votano, sono l'ago della bilancia, possono essere l'ago della bilancia nelle elezioni, Marco Rubio viene da lì, quindi la mia impressione è che diciamo, Trump parlasse più che altro alla stampa nazionale, per quell'elettorato è molto importante il simbolo cubano, questa mi sembra un po' la frattura principale, Trump ha bisogno di un simbolo da Cuba, una vittoria, può essere qualcosa di simile a quello che ha ottenuto in Venezuela a inizio anno, a gennaio, con la cattura di Maduro, ma sta trovando molto filo da torcere da parte del governo cubano, che si è dimostrato più resistente, più coraceo di quello che si aspettava.
0: Chiaramente ha bisogno di una vittoria o magari anche più di una nel suo orizzonte elettorale, le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Io sono appena tornata da Cuba per una trasferta in cui volevamo appunto vedere e documentare questa crisi. L'ultimo tassello è nato a seguito del blocco del carburante imposto da Donald Trump. Ti chiederei quindi di spiegarci quali sono le conseguenze, perché ha paralizzato tutte le attività produttive e di fatto anche le attività umane. Cosa significa bloccare il carburante per lo Stato ma non per i privati e quali sono le conseguenze non solo nell'immediato ma nel medio periodo che tu vedi?
1: Significa sostanzialmente spegnere un motore di una macchina che già aveva molti difetti e andava molto piano. Che cosa hanno fatto gli Stati Uniti? A fine gennaio di quest'anno, il 29, con un ordine esecutivo hanno definito Cuba come minaccia per la sicurezza nazionale e così facendo questo ha aperto la porta a imporre ulteriori sanzioni, dazi commerciali ai paesi che offrono petrolio a Cuba, quindi innanzitutto il Venezuela, dove di fatto oggi il controllo statunitense è pressoché totale, era il primo fornitore di petrolio verso Cuba. E il secondo paese, il paese da cui io vi parlo, che è il Messico, e quindi il Messico, intimorito da questa minaccia di sanzioni, anche lui ha dovuto ridurre al minimo, anzi azzerare, il petrolio. L'unica petroliera che è arrivata, Cuba non ne produce ovviamente, è arrivata dalla Russia sempre grazie alle concessioni offerte dagli Stati Uniti. Che cosa implica? Questo lo raccontano i giornalisti, le persone che stanno lì, quel lavoro che hai fatto tu Veronica stando recentemente sull'isola. Implica di fatto bloccare tutto, bloccare i trasporti, il sistema di salute, la raccolta dei rifiuti, il sistema degli ospedali, azzerare il turismo. Il turismo era la principale fonte di ingresso di valuta estera per Cuba, gli ospiti l'anno scorso, i turisti L'anno scorso sono stati meno della metà di quelli del 2019. Quindi Cuba ha bisogno, come tutti i paesi, del petrolio per vivere, ma essendo un'isola e non avendo praticamente le fonti energetiche rinnovabili sono al minimo, oggi stanno un po' sorgendo i pannelli solari, ecco, di fatto significa spegnere del tutto il motore dell'economia e del paese.
0: Ecco, tu utilizzavi la metafora del motore dell'economia per raccontare che cosa sta succedendo. Ha utilizzato invece parole molto più dure una storica e dissidente cubana, Lina Barbara Lopez, che abbiamo intervistato. Allora, ascolterei qual è la sua lettura dei fatti e poi la commentiamo.
3: Può sembrare un paradosso,
4: un contraddittorio,
3: ma da quando ho iniziato a protestare mi sento una donna assolutamente libera.
0: È agli arresti domiciliari da 3 anni, Alina Barbara Lopez. Da un balance tipico cubano, ripercorre la sua carriera di storica e saggista e punto di riferimento della dissidenza interna, più volte picchiata e arrestata per le sue idee, perché vuole una Cuba nuova, a partire dal rilascio dei prigionieri politici e da una nuova assemblea costituente.
3: Quando Trump ha dichiarato il blocco all'ingresso di carburante, si è aggravata una situazione già insostenibile. Cuba è distrutta in ogni parte del sistema. Più che una crisi economica, è una retrocessione della civiltà. Muore più gente di quella che nasce. Siamo al livello del 1899. Non è colpa degli Stati Uniti, di 60 anni di embargo o delle nuove sanzioni. La colpa è del modello sociale cubano.
4: Al modello economico, sociale e politico che esiste in Cuba.
0: Gli Stati Uniti parlano di rovesciare il regime cubano, si parla anche di invasione militare. Secondo lei questo è possibile e che cosa ne pensa la popolazione cubana?
4: E dice, la soluzione sta in Trump, che vengano e nos invadano.
3: Una parte della società pensa, speriamo che Trump ci invada. Io non credo che voglia farlo. La sua dottrina di guerra non prevede l'occupazione, ma Cuba non avrebbe alternativa. Il collasso è troppo profondo. Un'operazione chirurgica modello Venezuela sarebbe inutile.
4: Nosotros siamo a necesitar de nuestra comunidad en los Estados Unidos.
3: Quello che ci serve invece è l'aiuto della comunità cubana negli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti e delle istituzioni internazionali per guidare una transizione.
4: Per un processo di transizione.
0: Ad osservarla, dai mobili di una casa disadorna, una piccola statua della libertà.
4: La statua della libertà è un simbolo che
3: non possiamo vincolarla alle politiche imperialiste degli Stati Uniti. Dava il benvenuto a tutti coloro che arrivavano in fuga dalla fame e dalle persecuzioni. Niente a che vedere con le politiche antimigranti di Trump. Per me è solo il regalo di un amico. Tutta la mia famiglia vive negli Stati Uniti ed è grazie a loro che ho i pannelli solari e non vivo nell'oscurità. Ma io sono qui per scelta. Mi hanno offerto di andarmene se chiudo la bocca, ma io sono nata a Cuba e morirò a Cuba. Voglio che la mia Cuba sia indipendente, che abbia diritti, libertà e prosperità.
4: Però voglio una Cuba con libertà, con diritti, con prosperità e non con il governo, con il regime attuale, che è lo peor che ci ha potuto passare.
0: Ti chiederei se sei d'accordo con questa lettura e guardando al modello cubano, secondo te qual è stato il suo principale fallimento, il suo principale successo?
1: Partirei dall'ultimo. Il successo è stato riuscire a diventare un simbolo globale ed esserlo ancora oggi, no? Dalla rivoluzione del 59, evoca, suscita ancora in tutto il mondo grande, sentimenti contrastanti, odio da una parte, solidarietà dall'altra. Lo vediamo per esempio con le missioni di solidarietà che partono verso Cuba, alcune anche dall'Italia, solo i grandi simboli riescono a muovere così le coscienze. Tra i successi sicuramente finché è durato l'educazione e la sanità e l'ultimo successo, la durata del governo. Dal 1959 per 67 anni c'è lo stesso governo, sostanzialmente le stesse persone, in parte fino a poco tempo fa, anche la stessa famiglia alla guida del paese. E forse questo successo di durata è anche la causa del principale fallimento, cioè l'incapacità di cambiare dall'interno. Solo un dato tra i tanti sul fallimento economico. Oggi Cuba non può andare avanti senza petrolio, non ha una produzione energetica propria. All'inizio degli anni 2000 c'era stata un'opportunità, attraverso la produzione di canna da zucchero. Quindi producendo bioetanolo potevano sviluppare un'industria nazionale. Gli era stato suggerito dai governi progressisti dell'epoca, in particolare da quello del Brasile di Lula, Cuba rifiutò, il governo Castro rifiutò e si affidò all'offerta di petrolio a basso costo che veniva dal Venezuela. L'offerta è finita, come sappiamo, non arriva più petrolio e oggi Cuba si trova con i motori spenti. Quello che voglio dire è che quindi ci sono certamente lo spietato strangolamento degli Stati Uniti, ma ci sono anche degli errori endogeni, interni al modello cubano che non si possono negare. Se dopo 67 anni un terzo della popolazione se ne va, il turismo è in ginocchio, non ci sono fonti energetiche alternative, ecco, forse queste sono punti da aggiungere alla lista dei fallimenti.
0: Federico, purtroppo ci avanza solo un minuto, ti chiedo quindi una cosa difficilissima. In sintesi, a che cosa dobbiamo stare attenti per vedere che cosa può succedere nel futuro più immediato, se questa resistenza è arrivata veramente al suo limite estremo e quali scenari si possono aprire? Proprio in un tweet.
1: Alle dinamiche di politica interna negli Stati Uniti, vedere quanto l'ala più estremista dei repubblicani spinge per stringere ancora di più la corda, e anche alle dinamiche interne nel governo, in particolare nell'esercito cubano, che è il vero soggetto di potere economico e politico che c'è oggi nell'isola. Mi pare che i due attori chiave siano questi oggi.
0: Forse anche un'altra cosa a cui guardare è che c'è una forma di protesta molto chiara, che Cuba ha visto un'emorragia dei suoi giovani negli ultimi anni, anche in questa parte. Tanti stanno lasciando l'isola come si faceva negli anni 90 con le zattere. La meta che scelgono adesso è quella di Cancun, dove vanno a convergere con i cubani americani espulsi appunto dalle politiche americane. Anche questo è un fronte a cui stare attenti. Federico, come sempre, ti ringraziamo per le tue analisi. World 24 finisce qui, linea alla regia.
1: Grazie.

0: Terra Madre, il Salone del Gusto di Slow Food, oltre 800 eventi che hanno permesso a visitatori di scoprire le ricchezze di specie animali e vegetali nelle regioni d'Italia e molti paesi del mondo. Vediamo com'è andata.
1: Colori, cibi, profumi, continenti che si incrociano. Il centro di Torino accoglie Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, giusto. Organizzata da Slow Food, nel ricordo di Carlo Petrini che ne ha dato origine, il movimento oggi è condiviso da milioni di persone del mondo e l'edizione di quest'anno ha portato alcune novità.
2: Le novità di questa edizione sono che torniamo in città. Nel centro di città di Torino l'ha voluto fortemente Carlo. La città è più bella che mai, ci sono grandi aree pedonalizzate e in più rimettere al centro la biodiversità. Di nuovo è l'edizione dei 40 anni, 30 anni dall'inizio del progetto dell'Arca del Gusto e la biodiversità è tuttora un tema non solo attuale ma addirittura avanguardia, l'unica ricchezza forse in grado di salvarci.
1: 1000 eventi in programma, più di 200 conferenze, 50 cuochi presenti nei laboratori del gusto, 1500 delegati. Cuore della manifestazione è il grande mercato di Terra Madre proveniente da ogni regione d'Italia.
3: Michelangelo, viene dalla Sardegna?
4: Certo.
3: Tutti questi prosciutti affumicati e tutta l'altra roba, cosa ha di particolare?
4: Questi qui hanno la natura in particolare, perché sono tutti animali di razza sarda, compresa la pecora, tutte razze riconosciute sarde, addirittura il maiale è diventato un presidio Slow Food, quindi maiale sardo di razza sarda, presidio Slow Food, che è una novità assoluta per la Sardegna.
3: Maurizio, gli arrosticini di pecora sono un punto fisso della tappa abruzzese. Questi qui cosa hanno?
5: Allora, questi hanno innanzitutto è che veniamo veramente dall'Abruzzo, quindi è fondamentale. Non è un prodotto, diciamo, di massa, ma è un prodotto fatto veramente ad hoc, anche perché rappresentiamo il nostro territorio. Quindi, diciamo, le pecore che sono in degustazione in questa settimana sono state prese dall'azienda di Scanno, un'azienda che fa biodiversità molto molto buone e sinceramente la gente apprezza tantissimo.
1: Numerosi anche i produttori del resto del mondo, qui siamo nelle Filippine.
6: Il maiale è cotto al vapore, viene inserito uno spiedo gigante, diciamo, all'interno del maiale e cotto sul fuoco, poi dentro il maiale vengono tolte le interiora e aggiunti ingredienti come la cipolla, l'aglio per dare più sapore al maiale.
3: E com'è? Buono?
6: È molto buono, sì, è un cibo molto mangiato per i filippini. Diciamo che è quel tipico cibo che ogni filippino apprezza a ogni festa.
3: Signor Gianfranco, cosa ha questo formaggio di particolare?
4: Ha tantissime cose, prima di tutto perché gli animali sono al pascolo naturale, quindi è tutto quasi. Poi ci mettiamo anche del nostro per la lavorazione, sicuramente, sì, una lavorazione artigianale.

le colonne portanti dell'architettura di Slow Food ci sono i presidi, comunità che lavorano per salvare dall'estinzione piccole produzioni a rischio di scomparsa. Siamo andati a scoprirne alcune sul territorio. Partiamo dalla terra del Po, nel Pavese, dove il peperone di Voghera, una tipologia antica e ricercata, è stata recuperata da un'associazione di produttori. Sentiamo Paola Erba.

0: una storia particolare il peperone di Voghera. Delicato, poco acquoso e dalla buccia sottile e molto chiara, fu prodotto su larga scala fino agli anni 50, poi scomparve quasi del tutto a causa di un fungo. Qualche anno fa, grazie ai semi di piccoli produttori che non avevano mai smesso di coltivarlo e agli studi dell'Università di Milano e dell'Istituto Gallini di Voghera, ha iniziato la sua seconda vita.
1: A partire dal 2005 c'è stato il recupero del seme. Successivamente nel 2008 è nata Pepevò, che è l'associazione tutela e valorizzazione del peperone di Voghera, e portiamo avanti questa nostra storia, perché è una storia del nostro territorio.
2: Viene coltivato nei terreni sabbiosi, ad esempio

0: Oggi vi abbiamo preparato il risotto alla vogherese, un piatto tradizionale in cui il peperone di Voghera si sposa con un riso Carnaroli pavese, si mette a tostare il riso a secco, si aggiunge una cipolla, si sfuma. A circa 6 minuti dall'inizio della cottura andiamo ad aggiungere una crema di peperone. A 3 minuti dalla fine della cottura aggiungiamo una dadolata di peperoni freschi. È arrivato il momento della mantecatura. Il nostro risotto a questo punto è pronto e lo andiamo a guarnire con delle foglie di basilico vetrificato e dei pomodorini datterini che danno un tocco di stagionalità al nostro risotto.
1: Per la favola vacca bianca modenese, la madre del parmigiano reggiano dalle origini è già estinta, ma c'è un gruppo di allevatori resilienti che tentano comunque di salvarla. Ce ne parla Samuele Amadori.
2: 100 anni fa il sapore del parmigiano reggiano era così. Il latte proveniva da vacche come questa, un bovino di cui sono rimasti pochissimi esemplari, solo in 3 allevamenti.
3: Le razze storiche del parmigiano reggiano erano Cabianca modenese per quantità e qualità del latte, poi la rossa reggiana, oggi salva, e la bruna alpina, anche questa salva.
2: Per la FAO la vacca bianca modenese è considerata estinta. In pratica non c'è più modo di ricostruire la razza per via dei rischi genetici della consanguinità. Vero se non fosse per un ristretto gruppo di produttori che continuano a raccogliere il latte, portarlo in caseificio e trasformarlo in questi profumati capolavori. Graziano produce una forma al giorno.
3: Dal 2005 ad oggi, dopo 21 anni, la quantità di vacche sotto controllo è aumentata da poco più di 200 capi a neanche 400 capi.
2: Per rilanciare la genetica Graziano ha anche una carta nella manica.
3: C'è un patrimonio di seme stoccato conservato nell'azoto liquido che permette comunque di avere un patrimonio che può aiutarci a salvarla.
2: La vacca bianca modenese è protagonista terra madre sotto la bandiera di Slow Food come uno di quei presidi eroici a rischio, ma proprio per questo necessariamente protagonisti. Quello di Santa Rita è un luogo di rispetto per gli animali e di conseguenza per il formaggio. Qui le bestie vivono a lungo anche quando il latte diminuisce e dal 1988 l'attività rientra nei disciplinari del biologico. Anche le forme vengono immagazzinate in un posto speciale che non ha bisogno di elettricità ma che ne migliora la qualità.
4: Questo è un magazzino totalmente al naturale in bioarchitettura perché riteniamo che la parte qualitativa nel lungo termine possa essere mantenuta rispetto magari a un magazzino coibentato refrigerato dove le forme garantiscono meno calopeso rispetto a quelli al naturale, però a parere nostro possano peccare un pochino più a livello qualitativo.
2: La ricchezza proteica di questo latte particolare permette lunghe stagionature, anche 200 mesi, per ottenere l'essenza del parmigiano. C'è anche una forma la cui carta d'identità recita 2001 e ancora è viva, proprio come la speranza di salvare questo presidio.
1: Andiamo ora sulla collina Materana a conoscere l'ultimo arrivato dei presidi Slow Food della Basilicata, è il casiello. E dietro la produzione di questo formaggio di capra ci sono tante storie. Ce ne racconta qualcuno, Antonio Coronato.
5: Il segreto è nelle mani, nei gesti lenti e pazienti che dal latte di capra ricavano il casiello, nuovo presidio Slow Food della Basilicata.
6: È fatto esclusivamente con latte di capra e viene fatto con il latte della mungitura del giorno prima mescolato al latte della mungitura della mattina seguente. Il latte viene portato a una temperatura che va tra gli 85 e i 90 gradi e una volta raffreddato a circa 37-38 gradi viene aggiunto del caglio. La particolarità è che viene esclusivamente stretto a mano per circa 15-20 minuti ogni piccola forma.
7: Il casiello incarna i 3 aggettivi che rappresentano Slow Food: buono, pulito e giusto. È buono perché è fatto di latte di capra al 100% proveniente dagli allevamenti delle nostre montagne. È pulito perché non ha nessun tipo di additivo, conservante o sostanza chimica all'interno. Ed è giusto perché aiuta i produttori di questa zona a farne anche una fonte di reddito.
5: La produzione si concentra

0: entra tra giugno e settembre, quando gli animali sono al pascolo.
1: Non facciamo grandi numeri, perché l'allevamento è un piccolo allevamento di una sessantina di capre e quindi tutto quello che produciamo lo vendiamo ai privati oppure a dei negozi qui a Stigliano, a un ristorante qui a Stigliano, comunque tutto in zona.
2: Il casello si presta a diverse preparazioni. Oggi abbiamo pensato a due preparazioni, praticamente un primo con della pasta fresca, delle orecchiette, accompagnato da una salsetta di peperoni cruschi e finito poi con della mollica tostata e del casiello poi grattugiato alla fine del piatto e delle uova fritte con una sottile fettina di casiello e del rapano grattugiato in cottura.
0: Il presidio punta a far conoscere e valorizzare le qualità del casiello e a sostenere tanti giovani produttori. Storie bellissime di chi è rimasto o è tornato sulla montagna materana, scommettendo sulle tradizioni e i sapori della terra d'origine.
1: Prima ero a Roma e facevo l'impiegato e ho deciso di intraprendere questa avventura grazie a mio padre che comunque originario è nato a Stigliano e avevamo questa azienda che ci ha lasciato nostro nonno.
3: Il presidio è fatto da volti, i volti di Francesco che è tornato da Roma per riprendere l'azienda del nonno, i volti di Daniele che aiutato dalla signora Maria a soli 21 anni ha deciso di restare a Cirigliano, il comune più piccolo della provincia di Matera, e allevare capre e produrre casiello. Ecco, sono queste le storie che Slow Food vuole attenzionare e raccontare. Presidiare, salvare dall'estinzione prodotti che altrimenti non troveremmo sul mercato e portarli con la loro qualità sulle nostre tavole.
4: Siamo giunti alla fine della puntata di Sapori e Colori. Vi ricordo, per chi volesse rivedere i servizi, può andare sul sito www.rainews.it. Da Massimo Mignanelli, più cordiali saluti.

Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bravo, bravo, bravo, oh!
2: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
1: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
2: Solo con acqua e niente più.
1: Bravo!
2: Comoda la vita.
3: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
4: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
5: Oi.
6: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
7: immobiliare.it.
8: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Usiamo le maggiori entrate per aiuti mirati per sostenere l'aumento dei costi dell'energia. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo dei carburanti calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. Marsiglia, un preside cosparso di benzina, quasi 2000 fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Un operaio di 43 anni è l'ennesimo morto in un incidente sul lavoro, è precipitato dal tetto di un capannone a Pistoia in Abruzzo. I funerali dell'operaio morto in un cantiere al Colosseo. Negli USA, donna condannata a morte e sopravviva. Una doppia iniezione letale in condizioni gravi. ONU no a un nuovo tentativo. Sofferenza prolungata, abominevole e crudele. E nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Torna l'informazione in diretta con Rai News 24, sono le 22, la Premier Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione e torna anche sulla sentenza Regeni, una rottura con l'Egitto non aiuterebbe. In apertura Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: La politica monetaria deve controllare l'inflazione ma senza incidere sulla crescita, è il monito lanciato da Mario Draghi, l'ex presidente della BCE, ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e anche la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo, un obiettivo ampiamente portato avanti dall'Unione, se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intervento. Intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. E si allarga intanto il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, IP e Kuwait si aggiunge Tamoil, e intanto il prezzo medio alla pompa inizia e anzi continua a calare. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Ora con la legge elettorale in primo piano, la Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra sul fronte economico, punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea. Sentiamo Alberto Gioffreda.
7: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
8: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
7: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
9: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: E dall'altra parte le opposizioni all'attacco sulla riforma della legge elettorale è incostituzionale, questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi e torna anche l'allarme sui salari. Eva Giovannini.
10: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
11: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
10: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
12: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
10: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: Adesso le proteste studentesche che hanno scosso la Francia, quasi 2000 i fermati negli scontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e anche licei occupati in tutto il paese. Fatti di una violenza estrema per il governo, sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
13: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dall'Economia a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Ora negli Stati Uniti Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o alla proclamazione di uno stato di emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni del midterm di novembre. Intanto continua il braccio di ferro dell'amministrazione USA con i media in un nuovo bando per la CNN. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
14: E Trump è intervenuto su questa vicenda a un giornalista che gli ha chiesto se ci sia un legame tra il presunto attentatore, il copilota umanita e l'Iran. Il presidente ha risposto: ci stiamo lavorando, ma da quello che comincio a sentire la risposta è sì, sì, quindi ha un legame con Teheran. Trump lo ha detto mentre era in partenza per Texas e Oklahoma, dove oggi terrà degli interventi pubblici in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, elezioni che servono a cambiare la composizione di tutta la Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, con i repubblicani di Trump che sono indietro nei sondaggi. Al Time, che gli ha chiesto se in vista di questo voto escluda di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: non escludo né includo nulla. Intanto continua anche lo scontro con la stampa, perché CNN oggi è stata esclusa dal pool di televisioni che seguono Trump nella trasferta, esclusione che arriva dopo che la scorsa settimana un giudice aveva sospeso il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto appunto alla CNN e ad altre due testate. Linea a voi.
0: E il presidente Putin, parlando al forum dei paesi eurasiatici, torna a lanciare un altolà agli europei contro eventuali azioni dell'ex clave russa di Kaliningrad e definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
15: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge, la situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: E il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ieri ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. E intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Facciamo il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
16: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano, che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
0: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive e si trova ora in un ospedale. L'ONU chiede di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato sospenda un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi. Sentiamo nei dettagli Ilario Piagnarelli.
17: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario. A causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
0: Intanto in Spagna dilaga la protesta contro l'emergenza abitativa. Vedete le immagini da Puerta del Sol a Madrid con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti e anche cortei promossi dai sindacati degli inquilini e degli organizzatori per il diritto alla casa. Si sono diffusi in molte città spagnole. Migliaia di persone decise ad andare avanti con la mobilitazione anche dopo l'approvazione di 2 decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono sgravi fiscali, misure antisfratto per limitare le speculazioni. Saranno votati domani dal congresso convocato di urgenza. Ma le piazze restano in rivolta, ancora manifestazioni di massa che sono già state annunciate anche per il fine settimana. In Italia, per la cronaca, un operaio di 43 anni originario dell'est Europa è l'ennesimo morto in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone in una zona industriale di Pistoia quando è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Il servizio di Costanza Mancini.
18: Lunga la catena di morti sul lavoro in Toscana, oggi ancora un incidente fatale avvenuto a Pistoia, un evento drammatico che segue dopo 2 mesi la morte di un operaio di 61 anni a Campi Bisenzio e quella di un altro uomo avvenuta appena pochi giorni prima a Massa in un'azienda del settore del marmo. Incidenti che fanno salire ben oltre 40 i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro in Toscana. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio moldavo di 43 anni, lavorava per la Steel Solution, un'azienda del nord Italia che stava realizzando delle delle strutture in via Salvemini, nella zona industriale di Sant'Agostino. L'operaio era impegnato insieme ad altri compagni nel montaggio di un capannone. Secondo una prima ricostruzione è precipitato in uno spazio vuoto mentre montava alcuni pannelli sul tetto, un volo di 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, hanno provato a rianimare il lavoratore, che però è morto pochi minuti dopo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta. Secondo le prime informazioni, che dovranno essere verificate dagli inquirenti, l'uomo non era legato con le imbragature di sicurezza. La procura ha aperto un'inchiesta, condurre le indagini per accertare la dinamica esatta dell'incidente e soprattutto se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sono la Polizia di Stato e il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Centro. Cordoglio da parte del sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi. Non si può morire di lavoro, ha detto il primo cittadino. Una frase che ci ritroviamo a ripetere spesso, ma non è retorica, perché continua a ricordarci la tragica ripetizione di eventi drammatici.
0: E oggi a Crognaleto in Abruzzo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 di settembre scorso in un cantiere al Colosseo. All'esequie era presente anche il ministro della Cultura Giuli. Vediamo con Gabriele Mastellarini.
19: I palloncini bianchi in aria, un lungo applauso, la bara bianca che esce tra due ali di gente, la sua gente, quella di Andrea Moretti, il 22enne operaio morto sul lavoro al Colosseo. Nel giorno del suo funerale, nella piccola grotta di Lourdes, a Tottea di Crognaleto, in provincia di Teramo, c'era anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a omaggiare la salma della giovane vittima a causa di una caduta da 10 metri nel cantiere per l'illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Giuli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, parlando di una presenza a titolo personale, a sostegno dei genitori e delle tre sorelle di Andrea, che al termine della funzione religiosa hanno letto un accorato messaggio dedicato al fratello. Monsignor Gianfranco De Luca, che ha officiato la celebrazione, ha parlato di Andrea Moretti come di un operaio di giustizia, invitando tutti a seguire la strada di chi era attaccatissimo al lavoro e a non rubricare la sua vita tra le morti bianche che fanno solo statistica, ha detto il prelato. Gli amici di Andrea hanno donato un albero di ulivo con tutti i pensieri dedicati al giovane ragazzo morto nel giorno del suo funerale. Oltre a Giuli c'erano il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, e i sindaci dei comuni del territorio nella giornata di lutto cittadino a Crognaleto.
0: Dall'Abruzzo al Piemonte, dall'esterno appariva come una comunità spirituale, invece secondo gli investigatori si trattava di una vera e propria setta con tanto di vessazioni e stupri. La setta aveva sede nell'Almese, nella bassa Val di Susa. Lorenza Castagneri.
20: Le donne erano almeno una ventina, giura chi vive qui, in questa borgata di Almese, bassa Val di Susa, dove aveva sede la comunità Fondazione Fiore della Pace. Ora un'indagine di carabinieri e procura di Torino svela un'altra verità. Quelle persone vestite di arancione facevano parte di una setta, sostiene chi ha indagato, e quelle ospiti di ogni età erano fragili, talvolta ammalate. Anche lui, Bruno Antonio Malatesta, vestiva così. Il maestro, l'autoproclamato prescelto, adesso è in carcere. Secondo l'accusa, costringeva le donne a versargli ogni avere. Le chiamava monache o adepte, vittime di violenze e abusi sessuali considerati terapie purificatrici.
21: È preoccupante che ci sia una realtà del genere e che nessuno si accorga di nulla.
20: Dietro le porte sbarrate ancora qualche ospite, ma le prime denunce risalgono a 9 anni fa. Ci sarebbero anche minorenni tra le vittime, reclutate attraverso corsi di yoga e autodifesa o con la promessa di riti sciamanici per guarirle pure da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività, per chi indaga, gestita con una cosiddetta maestra e una psicologa, ora indagate con un altro uomo, un massoterapista accusato di trattamenti sessuali a pagamento. Si chiamano Paola Vitta, Chiara Lisa e Giulio Gibello. Il maestro, invece, avrebbe percepito 80.000 euro simulando un'invalidità a camminare. Deve rispondere anche di truffa e di violenza sessuale, maltrattamenti e riduzione in schiavitù. Dai carabinieri l'appello ad eventuali altre vittime denunciate.
0: Voltiamo pagina, la creatività e le storie per bambini, tra giochi di parole e anche illustrazioni, l'esperienza del celebre fumettista Pera Tunz, nome d'arte, che al Prix Italia risponde alla domanda come nasce una freddura tema del suo intervento all'Aquila, l'inviato Lorenzo di Las Plazas.
2: Quando facevi benzina nel 2020? Quando fai benzina nel 2026?
3: Personaggi semplici, riconoscibili. Pera, Kenny, Eleli, Pat, figure stilizzate dall'aspetto infantile alle prese con omofonie, equivoci e associazioni impreviste. È il mondo di Pera Tunz, al secolo Alessandro Perugini, fumettista capace di trasformare poche battute in una piccola storia, per un pubblico formato per lo più da bambini. E sono proprio i bambini ad accoglierlo qui al Prix Italia in corso all'Aquila, dove è venuto a raccontare come nasce una freddura.
22: E fin da piccolo mi alleno a fare freddure, quindi ora magari per me è facile, perché qualunque parola sento e frase mi fa venire in mente una freddura più o meno bella, poi magari la miglioro con i disegni.
3: Un mondo di vignette animate, quello di Pera Tunz, disegni essenziali, tempi rapidissimi e soprattutto parole, perché una semplice battuta può cambiare il senso di una storia.
22: Fino a poco tempo fa iniziavo col disegnare, poi con lo scrivere. Adesso all'inizio è tutta la scrittura, qualunque cosa faccio, anche fare la spesa, insomma, parte da una lista.
3: Un incontro che rientra perfettamente nello spirito di questa 78esima edizione del Prix Italia, Play Human, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, rimettere al centro la creatività umana.
22: Un 80% delle battute che c'era una volta fanno ridere anche ora, per fortuna. Un altro 20% sono battute nuove, legate magari alle nuove tecnologie, ai nuovi modi di vivere. Logicamente negli anni 80 le battute sull'intelligenza artificiale non c'erano, insomma. Ora fanno ridere anche parecchio.
0: E sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo proprio qui al centro Biagio Agnes a Sassa Rubra, da dove stiamo trasmettendo, un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda. Studi che dal 3 di ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini, poi ci sarà una breve pausa, l'approfondimento di 24 mm e alle 23 la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
23: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
24: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
23: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
24: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
23: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
25: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
23: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
26: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
27: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
23: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
27: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
23: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
28: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
29: Sì.
28: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
29: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
28: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti da questo punto di vista più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
29: È vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
23: Ed ora pronti via per la prima puntata.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
5: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
6: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana. Il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
7: Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi.
8: Nuovo? No! Lavato con Per Lana.
9: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

Permettere ai denti gialli di levarti il sorriso. Il dentifricio Blanks White Shock Purple Corrector sbianca con la luce e riduce l'ingiallimento in soli 6 giorni grazie alla sua pasta viola, donandoti un sorriso bianco e luminoso. Blanks White Shock Purple Corrector. Rivoluziona il tuo sorriso.

0: Cuba entero. Io penso che lo más que le pido a los orichas es que traten la manera de.
1: In questo momento, a Cuba, tutti chiedono la stessa cosa agli orisha: un sollievo dalla crisi economica e dalla fatica spirituale.
0: Deve venire algo che aiute, perché la gente non passa più necessità.
1: Sono le formule dei tamburi, antichissime, a mettere in contatto i fedeli, come spiega il santero, René Sito el Matancero, con gli orishas. Le divinità di Yoruba, venerate secoli fa dagli schiavi africani deportati a Cuba e oggi dai loro discendenti. Gli orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico. È la santeria, la religione sincretica nata per non soccombere davanti alle conversioni forzate imposte dalla corona spagnola, la potenza coloniale. Per questo, Ailén de la Caridad, al collo, porta Sant'Antonio da Padova. Rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver commissionato la cerimonia di oggi. Vuole salute per tutta la famiglia in un'isola dove gli ospedali sono allo stremo. Dopo 2 ore di danze, il santo si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Ailén e poi alle altre donne della comunità.
2: Io non mi posso abitare.
1: È una giornata di preghiere e sacrifici a Matanzas, una delle città cubane dove la santeria è più radicata. Il sangue è per gli orishas, la carne per gli abitanti del barrio, che non hanno altro da mangiare. La crisi di Cuba è una crisi artificiale, indotta, costruita per fare detonare le fragilità storiche del regime castrista e portarlo al collasso. Il primo atto è la fame. Per capirla, bisogna uscire da Cuba ed entrare alla Casa Bianca. All'inizio del 2026, Donald Trump decide di sanzionare chiunque esporti petrolio verso l'isola. È il blocco del carburante. Fino a pochi mesi prima, a fornirne milioni di barili vitali era il Venezuela. Un supporto nato all'epoca di Chavez e finito quando a gennaio gli Stati Uniti hanno sequestrato il presidente Maduro. A maggio arrivano le sanzioni secondarie. In sintesi, chi commercia con Cuba non può commerciare con gli Stati Uniti. Si vanno a sommare all'embargo economico, finanziario e commerciale, che a Cuba chiamano il bloqueo, che Washington mette in campo a partire dal 59, quando Fidel Castro prende il potere. Risultato: nessuno vende nulla a Cuba, nemmeno i prodotti alimentari. Eccola allora la fame, se la portano addosso. Questa è la coda per il pane del pomeriggio. La panetteria statale sta per aprire e con la libreta, la tessera di razionamento, ogni persona può ricevere solo un panino, sempre più piccolo. A gennaio era di 100 grammi, adesso è di 80.
3: Y otra cosa, arroz, frijol.
4: ¿Dónde está? ¿Qué tiempo hace? ¿Desde cuándo? Yo soy asistencial social.
1: Con la stessa tessera, fino a qualche mese fa, si potevano avere anche riso, fagioli, pollo, uova. Adesso niente, perché non c'è niente.
3: Pero en la libre.
4: Con la libre, anotar la libreta. Con la libre, que es lo que hay en este país, por la libre.
1: Magalis Jiménez, pensionata e diabetica, ci fa il racconto di una sconfitta storica. Al Mercato Libero c'è tutto. È il pane per il popolo che non c'è più. La lamentela di Magalhães Jiménez mette radici nel doppio sistema in cui si trova a vivere Cuba. Da un lato c'è lo Stato, con il modello di stampo sovietico voluto da Fidel Castro. Economia pianificata, prezzi e salari decisi dall'altro. Dall'altro c'è il settore privato o misto, una serie di brecce nel monopolio statale introdotte negli anni per superare le diverse crisi. La prima negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine degli aiuti. Cuba si apre al turismo e alla valuta straniera. Nel 2011 Raúl Castro fa il cosiddetto aggiornamento del socialismo e dà più spazio all'imprenditoria privata. Dopo il Covid vengono legalizzate le MIPIMES, le piccole e medie imprese private. E a giugno 2026, a seguito di questa crisi, arriva un pacchetto di riforme con la più grande apertura al mercato libero dal 59. Gli Stati Uniti hanno deciso di non sanzionare le MIPIMES, che possono quindi comprare benzina e commerciare. È un modo per spostare il baricentro politico di Cuba. Risultato: lo Stato non riesce a garantire i servizi, i privati sì. Ecco perché le panetterie statali non hanno pane e le panetterie private invece sì, e tanto, venduto a chi ha i soldi per comprarlo. Paola Fama ci ha fatto un reggaeton sulla crisi. L'olio che costa mezzo stipendio, il carburante che non si trova, uno Stato che controlla e punisce. Il secondo atto è la salute. Le farmacie statali non hanno medicinali. È un altro pilastro del castrismo che si svuota, quello della sanità gratuita e di eccellenza. Gli antidolorifici e le pastiglie per il cuore ci sono, ma altrove. Li troviamo al mercato nero, nemmeno troppo nascosti. Arrivano dagli Stati Uniti e dal Messico soprattutto, ma anche dalla Russia. Però i clienti non si fidano.
5: Un palo per la farmacia. Le Clopara, paracetamol.
1: Compriamo un blister di paracetamolo senza scatola, americano. Costa 2/3 dello stipendio statale, l'equivalente di 5 euro. Agli ospedali restano la professionalità indubbia e la resistenza dei medici. Ma a volte, oltre ai farmaci e al materiale sanitario, manca anche l'acqua.
6: Immaginate, è tremendo però.
1: Non abbiamo antidolorifici, siringhe, garze, ci dice con eroismo sommesso il primario del pronto soccorso pediatrico di Baracoa, Luis Mario Arruerias Reyes, ma non lasciamo indietro nessuno.
6: L'attenzione medica e realmente al finale lo caso, il risultato sale, a pesar di tutto questo.
1: Loro soprattutto. Neonati e bambini affetti da dengue e infezioni virali gravi, le malattie del bloqueo, come le chiamano, causate dalla mancanza di igiene, dagli effetti della mancanza di carburante. L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di cibo. Le fogne attraversano la città come fiumi maleodoranti. Ci si ammala solo a viverci. Produce ogni giorno 12 piscine olimpioniche di rifiuti che restano in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. Intorno le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani e decenni senza manutenzione. Si finisce quindi sfollati dentro un ex ginnasio con la certezza di non uscirne mai più. È un copione che si riproduce per migliaia di vicoli. In questo quartiere di Matanzas manca anche l'acqua. Arrivava a fatica prima del blocco del petrolio. Ora non c'è più energia per pomparla nelle case e si riempiono le taniche in un buco in mezzo alla strada. Per lavarsi ci sono due modi. Una serie di tuffi senza sapone, diventato troppo caro, in una pozza d'acqua dolce ai margini del barrio. Oppure sull'asfalto spezzettato. Bambini e cavalli insieme. Il terzo atto è una Cuba costretta a diventare primitiva, paralizzata. Senza carburante, in strada non ci sono automobili, ci si muove a piedi, in bicicletta, sui carri. Non si può trasportare niente. Senza carburante non si possono alimentare le centrali elettriche e il razionamento della corrente ha una regola durissima. Per fare funzionare gli ospedali si spengono le città. Senza carburante si sono fermate le fabbriche e l'agricoltura. Il turismo non esiste più. Nelle case non c'è corrente.

0: La famosa resistenza cubana, orgogliosa e creativa, sta diventando insostenibile. Anche stasera, con un goccio di petrolio comprato al mercato nero, Mercedes cucina la cena. Un uovo solo, non c'è altro. Gli adulti aspetteranno domani.
1: Aguantalo bene, aguantalo. Cuidado.
2: El mundo parece distinto.
0: I genitori di Anna Gabriela, docente di diritto che arrotonda lavorando in gelateria, guardano però la televisione di sera. Hanno un Echo Flow, un enorme accumulatore e i pannelli solari. È una crepa grande del socialismo. Lo Stato non riesce più a garantire l'uguaglianza. Chi ha i soldi vive meglio.
1: In Cuba non è giovane.
0: A Cuba non ci sono più giovani, ci dice senza rabbia Anna Gabriela. Nessuno vuole vivere così, tutti i miei amici se ne sono andati. Io però voglio restare. Pensa alla rivoluzione, vuol dire rivoluzionare, cambiare tutto, come ha fatto Fidel alla sua epoca. Bisogna cambiare quello che deve essere cambiato nel momento in cui si vive. La gente però crede che la rivoluzione sia solo quella del 59, del socialismo, e invece no. Bisogna sempre darsi nuovi obiettivi, motivazioni, guadagnare, crescere.
1: Se tengo questo, bueno, voy a ver qué hago con esto y genero dinero y genero algo, ¿me entiendes? Eso para mí es revolución.
0: Un pensiero lontanissimo da Juan Gabriel, 24 anni, radicato nel presente della campagna di Soplillar, che si avvolge di una nebbia acre e sottile per produrre carbone. Si fa così, con un orno, una cupola di legna di sopliglio, da cui il nome del villaggio, ricoperta di foglie e di terra. Si accende con un copertone tagliato di bicicletta e poi si aspetta. Tra 8 giorni avrà prodotto almeno 80 sacchi di carbone, 160 kg, vitali per cucinare nell'isola senza corrente. Juan Gabriel attraversa il bosco a cavallo con il carretone, ogni giorno. Fa tutto da solo, taglia la legna, ne carica quintali, li porta fuori e poi inizia ad armare il forno, tutto in silenzio.
3: No, tutto il mondo lo hace carbone.
0: Si toglie qualche parola solo per spiegarci che ha imparato durante il servizio militare. Prima della crisi ne produceva 75 sacchi al mese, adesso 360.
3: La gente necessita molto più carbon ora che con la crisi che hai dei combustibili correnti.
0: Lavoratore instancabile, non ha mai pensato di andarsene, addosso all'eredità della rivoluzione castrista.
3: Io ho arrivato a Sella a 361 sacchi.
0: A Caimanera si apre il quarto atto. La protesta più estrema, il rifiuto di Cuba, la fuga.
4: Échame la culpa, yo la cargo, corazón.
0: Nell'ultimo villaggio, prima della base americana di Guantanamo e del carcere, delle detenzioni violente arbitrarie post 11 settembre, la vita si immagina solo oltre il mare.
4: Al final siempre te enreda y se calienta a la pao.
0: Negli ultimi 5 anni se ne sono andati oltre 1 milione di cubani, un'emorragia di giovani soprattutto, l'80% ha tra i 20 e i 40 anni.
5: È bueno vivere cerca della base perché non nos quitan la corriente.
0: Essere vicini alla base ha un vantaggio, non ci tolgono mai la corrente, ci dice Maria, che a 18 anni ha le idee molto chiare. Vuole finire gli studi di ragioneria, trasferirsi in Nicaragua e iniziare a lavorare nel commercio. Un giorno, è convinta, tornerà a Cuba.
6: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
0: Non mi sento rivoluzionaria. La segue l'amica Melania, di 16 anni. Anche lei è pronta a partire, come tutto il gruppo.
6: Nunca me l'hanno insegnata così desde pequeña en la escuela.
0: L'ho studiata a scuola la rivoluzione, ma dopo aver vissuto qui e dopo questa crisi non capisco perché dovrei crederci.
6: no creo en la revolución.

0: oggi, dicono i dati, è peggio. Attraversano un mare dei Caraibi crudele e senza turisti. È la rotta messicana che porta da Cuba a Isla Blanca, vicino a Cancun. Questa è una lancia arrivata con il suo carico di persone. Partono in 10, 20, 30. Si pagano tra i 4 e i 10.000 dollari per affrontare 5 giorni di mare. Ne contiamo altre 4 in una mattina. La crisi ha fatto aumentare le partenze. Appena sbarcano, i cubani le abbandonano sulla spiaggia e corrono via. Io non so nuotare. Sono partita e mi sono detta: sia fatta la volontà di Dio. Ci dice Dienei Muñoz Meineira. La barca era migliore, il terrore lo stesso. Ci fa vedere. Sono riusciti a salvare un'altra lancia alla deriva. Imbarcava acqua. Sarebbero morti tutti. C'è un punto, ci spiega, che chiamano la batidora. Le onde sono altissime e le barche si rovesciano. È un vortice, come un frullatore. A Cuba non ce la faceva più. Una mattina mi sono alzata per riscaldare il latte a mia figlia, ricorda con esasperazione lucida. Ho acceso il carbone, perché non c'è mai corrente, e ho detto a mia sorella: se non te ne vai tu, me ne vado io. Ed è partita per Cancun. Ora lavora. Grazie alle sue rimesse, la famiglia sta bene. Ha cibo e medicine. Lei le manda, la mamma e la sorella le smistano, tra parenti e vicini. Si commuove. La figlia le manca disperatamente. Ma è venuta per lei. Appena possibile, la porterà qui.
1: È bien duro la separazione, la famiglia, è bien duro.
0: Spera nell'invasione americana per abbattere il castrismo. Su Cuba ha una certezza sola, solida.
2: Però te digo algo, se tuviera que ir a Cuba a recoger...
0: Sono disposta a rifare tutta la traversata per salvare la mia famiglia. Poi però non voglio tornare mai più. La sua nuova casa è Cancun. La chiamano a volte la nuova Miami, per l'oceano e perché è un prisma delle identità cubane. Ci sono i Cuban Americans, espulsi da Donald Trump dopo una vita negli Stati Uniti, tre quarti con precedenti penali, cresciuti tra grattacieli e capitalismo. Per loro il Messico è cadere in basso. Si mescolano ai cubani arrivati da Cuba, che qui invece trovano un Eldorado di salvezza e di opulenza, ingiustamente distribuita in confronto a Cuba, dove le famiglie hanno fame.
3: Quando salì, nada más que salgo navegando, sì, se me salían las lágrimas.
0: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice Raulito, che oggi lavora come pescatore nelle stesse acque dove ha rischiato la vita.
3: Io manejavo maggiormente all'oscurecer, tipo la notte.
0: Ero io che guidavo la lancia. Avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui nello Yucatan la corrente ti trascina via.
3: Hay una corriente grande aquí del canal de Yucatán aquí que para pasarla es un poco malo ahí en medio del timón, ahí se la corriente la pasé.
0: Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. È la storia che si ripete. Raulito ha seguito nell'acqua le orme dei balseros, ma siccome negli Stati Uniti le porte sono chiuse, ha imparato a fare casa di un altro mare e dei suoi corridoi di mangrovie lungo la costa.

0: In fondo alla Senaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, la madre, Mercedes del Rosario Miranda, lo aspetta sempre.
1: Yo quisiera que vinieras.

0: Però io no.
1: Io vorrei solo che tornasse indietro, ripete guardandolo incorniciato insieme ai fratelli e al marito che non c'è più.
0: Sì, Dorothea.
1: Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vive grazie a chi parte. Raulito le manda soldi ogni settimana, le rimesse, il vero welfare di Cuba.
0: Come alla sera la mattina Raulito mi chiama.
1: Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé e che gli mando molti baci.
0: E molto questo.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
10: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
11: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
12: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
13: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Usiamo le maggiori entrate per aiuti mirati per sostenere l'aumento dei costi dell'energia. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. Quasi 2000 i fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né ora né in futuro, ma risponderemo se minacciati. Così Putin, che definisce le esercitazioni NATO nel Mar Baltico un'escalation. Negli USA una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata, abominevole e crudele. Un operaio di 43 anni all'ennesimo morto in un incidente sul lavoro è precipitato dal tetto di un capannone a Pistoia. In Abruzzo i funerali dell'operaio morto in un cantiere al Colosseo. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma è inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

0: Buonasera alla nostra rassegna stampa, il racconto di questa giornata con i nostri ospiti, con le prime pagine dei giornali, lo avete sentito nei titoli, le mosse del governo sui conti e la lettera inviata all'Europa, ma non solo, anche gli studenti francesi sulle barricate, le nuove parole di Putin più o meno sibilline e ancora altro in primo piano sulle aperture dei quotidiani. Vi presento i nostri ospiti a partire da Francesco Olivo, corrispondente della Vanguardia, giornale spagnolo qua in Italia, che è tornato qui a trovarci. Ciao, e poi buonasera. Vedete collegati nei maxi schermi il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, vice direttore del giornale Francesco Maria Del Vigo. Bentornati entrambi.
1: Buonasera.
0: Allora, ecco le aperture. Corriere della Sera, lo vedete, Conti, le mosse del governo, guarda insomma quello che sta accadendo nella preparazione della manovra. E La Repubblica invece, l'altro corno della questione, l'Europa dice no a Meloni, dice Repubblica, diciamo questo filtra a quanto pare da Bruxelles dopo la lettera italiana sulla flessibilità. La Stampa invece decide di aprire con questa grande foto sulla rivolta dei ragazzi francesi. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. La linea rossa superata nelle banlieue, scrive Cesare Martinetti. E il direttore di Rosa si sofferma nel suo editoriale sui disagi e la questione sociale. Siamo entrati in un circolo infernale, scrive, dove la mancanza di risposte a chi soffre margina sempre di più le famiglie con un reddito che non consente loro di sostenersi e le spinge verso i populismi di destra e di sinistra. Questa è l'analisi sulla Stampa. Nel taglio centrale invece i temi economici, flessibilità, Meloni preme sulla UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Quindi proprio aperturista l'impressione che ha la Stampa su questa trattativa. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la prima priorità è contenere gli aumenti. Lo spread intanto però è a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE di stabilizzare i tassi. Il Sole 24 Ore guarda appunto anch'esso ai temi economici. Dagli Stati Uniti all'Europa tempesta sui bond, i rendimenti ai massimi, lo spread a 119 e poi ancora i danni del cambiamento climatico nella foto con il maltempo. Il Giornale di Sicilia, guardate come racconta queste ore, manovra l'ingordigia dei partiti, accordo in alto mare all'Ars, qui però guarda alla manovra locale siciliana, per soddisfare tutti servirebbero 100 milioni in più, almeno in Sicilia le cose vanno così, secondo il Giornale di Sicilia. Milano Finanza, asse italiano per la difesa, il giornale di Roberto Sommella, AMF, rivela l'alleanza Fincantieri-Saipem per droni e sommergibili. Andiamo a leggere. Accantonata l'ipotesi dell'acquisto dei robot subacquei, Folgiero adesso lavora a joint venture per sviluppare la tecnologia nel polo underwater del gruppo navale. Intanto anche Milano Finanza ricorda che lo spread a 118 affossa Piazza Affari, che cede il 2,2% e il BTP arriva al 4,7%. Stanno aumentando i rendimenti. Cercheremo poi di capire col direttore che significa. Il giornale guarda la legge elettorale, invece Francesco, il vostro titolo forte, eccoci. Assalto respinto, altro che blitz, sullo stabilicum la maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti, il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno e poi ricordate insomma Vittorio Sgarbi che è in ospedale ricoverato al Gemelli, gli facciamo naturalmente gli auguri. Domani gli italiani non fanno più la spesa ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil intanto mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge. Flessibilità, botta e risposta con la UE. Questo per quanto riguarda l'Italia. E sulla Francia scrive la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime. Andiamo al Tempo. Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade inclusa la clausola di salvaguardia generale. Meloni l'adulta nella stanza, scrive Daniele Capezzone nel suo editoriale, dipinge invece gli oppositori del campo larghissimo come i ragazzini della ricreazione che non finisce mai, così la vede Capezzone. Il Foglio con questo articolo, appello fogliante contro il putinismo. In Francia persino Le Pen ha firmato un documento per proteggere l'Europa dalle minacce russe. Abbiamo chiesto di fare lo stesso a tutti i presidenti di regioni. Destra ok, pure la Lega, panico invece a sinistra, scrive il Foglio. E poi il drappo rosso di Putin è nucleare. Per distrarci da Kiev, il Cremlino usa le nostre debolezze e paure. E ancora, il Bettini confuso su NATO e Russia, Polonia, Baltici, Kosovo, tutti i sì di una sinistra in testa a coda, contro cui polemizza appunto nella sua prima pagina il Foglio. Il Fatto Quotidiano invece ha un'opinione completamente diversa. Ve la vede così: Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e i nordici. E poi il titolo è questo: governo di guerra, senza soldi ma 14 miliardi in armi, bunker, lampo, con la foto di Crosetto sul Fatto. Finiamo la carrellata iniziale col Secolo d'Italia, giornale più vicino alla Premier, che dice: Meloni scuote la UE. Allora, direttore Sommella, Meloni scuote la UE, scrive il Secolo d'Italia, ma questo scossone sta producendo qualcosa o no?
1: Per ora no, però indubbiamente questa seconda lettera scritta dalla nostra Premier è presumibile che possa essere scritta anche da altri Premier, perché non scordiamoci che due giorni fa è stata rilevata un'inflazione al 5% in Spagna e in Francia, al 4% in Italia. Quindi la crisi energetica che sta colpendo l'Europa e i paesi membri più importanti dell'Unione Europea non fa sconti a nessuno. Giorgia Meloni ha voluto riscrivere una lettera a Ursula von der Leyen perché, rispetto alla flessibilità già ottenuta, ovvero quella legata a progetti legati all'energia, al green e quant'altro, si parla appunto di 14 miliardi di euro, c'è da fare uno sforzo aggiuntivo soprattutto per contenere l'impatto inflattivo sul ceto medio, sulle classi più deboli, soprattutto, lei dice, Meloni scrive nella lettera che abbiamo pubblicato sul giornale e sul sito di Milano Finanza, che bisogna anche trovare i soldi per indicizzare le pensioni all'inflazione. Quindi noi sappiamo
0: e la stampa, direttore, la stampa parla di un dialogo dietro il gelo, la priorità è appunto contenere gli aumenti, questi fondi antinflazione, no? La strada potrebbe essere quella lì, per in qualche modo aggirare la questione della flessibilità. Come la vedi?
1: Allora, secondo me bisogna andare dritti su due soluzioni a questo shock che rischia di travolgere i governi europei. Primo, sospendere il trattato di Maastricht, il 3%, non si capisce, non possono capire i cittadini europei perché ci sia un vincolo del 3% sulle spese per pensioni, sanità, trasporti, scuola, e invece ci sia un vincolo del 5% per le spese per la difesa. Primo punto, sospendere, perché qua ci troviamo in prossimità di una crisi simile a quella del Covid, perché l'energia è la nuova arma che viene utilizzata, mi sembra evidente, per ridurre coloro che l'hanno a maggior costo a comprarla da un'altra parte. Il secondo punto credo che sia un'altra cosa fondamentale, cioè che l'Unione Europea acquisti a livello centrale l'energia, perché più grande è l'acquirente di qualsiasi bene rispetto a un monopolista o a un duopolio o a un piccolo trust che vende energia, e più si abbassa il prezzo. L'abbiamo visto, sempre facendo un paragone con il lockdown e con il Covid, quando l'Unione Europea ha deciso di comprare i vaccini a livello centrale. Il prezzo dei vaccini si è abbassato. Se l'avessimo voluto comprare, se l'avessimo voluto comprare noi italiani, noi francesi, noi inglesi, il costo sarebbe stato elevatissimo.
0: Chiarissimo.
1: Quindi non si tratta di essere europeisti o meno. In questo momento si tratta di essere molto pragmatici.
0: Sentiamo un passaggio della Premier proprio sulla questione della flessibilità.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
0: Francesco dice: non siamo gli unici a farlo, la Presidente del Consiglio, con chi però potrebbe fare asse in Europa, secondo te?
3: Ma non so di preciso con chi potrebbe fare asse in Europa, so che in questo momento l'Europa è tutta piuttosto nei guai, e so che invece mi sembra, perlomeno la percezione che ho io, però magari ci sono delle trattative in corso e magari andranno anche a buon fine, mi sembra che ci sia una certa sordità da parte dell'Unione Europea. Cioè, non possiamo far finta che tutto sia come prima e che come dire, il contesto sia uguale a quello di 6-7 mesi fa, 2-3 anni fa. Fra pochi mesi noi non festeggeremo, purtroppo dovremo annotare sul taccuino i 5 anni della guerra in Ucraina, salvo miracoli. C'è una guerra in Medio Oriente che non scende, non si smorza e anzi ha creato appunto questo incendio inflattivo e questo aumento dei prezzi dei carburanti. Quindi siamo di fatto non un'economia nemmeno di guerra, un'economia di guerre, perché siamo stretti fra più guerre. Non solo l'Italia, ma l'Europa tutta, per questo servirebbe un'Europa unita, una politica economica europea, magari una politica energetica unitaria europea, è di fatto un vaso di coccio in mezzo a dei vasi di ferro. E l'Italia, pur avendo dei conti stabili, pur avendo una stabilità politica, abbiamo celebrato, questo sì, celebrato possiamo dirlo, pochi giorni fa il governo più lungo della storia, la legislatura più lunga della storia repubblicana, i conti sono stati in ordine, quindi questo governo ha portato dei conti in ordine in Europa. Nonostante questo, quindi, che l'Italia sicuramente ha una posizione più forte rispetto al passato, c'è tutto un contesto che stringe l'Italia e l'Europa in grossi problemi economici. Però l'Europa sembra non accorgersi di tutto questo.
0: Ecco, cioè, Francesco Trump, tra l'altro, stasera ha detto, tra le tante cose, lo vedete anche nella nostra ultima ora, potrei chiedere ai paesi europei di rilasciare le loro scorte di gasolio. Proprio di energia anche ha parlato la Premier. Allora sentiamo un altro passaggio, poi vengo da Francesco qua in studio. Risentiamo anche il discorso che ha fatto sull'energia.
2: Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti e che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.
0: Francesco, lei stessa dice non basta, si rende conto che ovviamente tutti dicono queste possono essere misure, ognuno le può valutare nel breve termine, però ovviamente a medio e lungo termine non possono essere sostenibili, no?
4: Sì, allora, posto che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è condivisibile, di assoluto buonsenso, e io sono più ottimista in Europa, io credo che in realtà la risposta di stamattina sia stata una risposta di una portavoce, la lettera non era arrivata, si commentava, la Commissione spesso risponde in maniera prudenziale, diciamo così, però io da quanto capisco il dialogo in realtà c'è, cioè il problema dell'inflazione e il patto di stabilità esiste, è un tema evidentemente e non è solo per l'Italia come è stato detto.
0: Non c'è più quella divisione fra frugali e spendaccioni che ha fatto la storia dell'Europa,
4: un pochino
0: con la contrapposizione tra i mediterranei e
4: la Germania che non è più ha delle condizioni economiche troppo e industriali troppo diverse, no? E volevo aggiungere però un dato politico alla questione, che Meloni deve il governo dovrà fare la manovra, e questa è l'ultima manovra prima delle elezioni, e quindi è evidente che oltre alle evidenti questioni di contesto internazionale e di costo dell'energia che sappiamo, Meloni, io immagino, speri, e anzi gli alleati già iniziano a premere, in particolare Salvini, deve fare una manovra che non vogliamo chiamare elettorale, ma

0: insomma, che cosa, che sia come dire, propedeutica a una campagna elettorale in cui si può rivendicare qualcosa. Non ci trovo niente di sconvolgente né di nuovo, però insomma non si può negare che la questione della mancata uscita insomma dal 3%, questo è stato insomma dalla procedura infrazione, è stato un brutto colpo, e quindi queste mosse si devono leggere anche in questo senso.
1: Certo, adesso andiamo a vedere, stavo caricando anche il manifesto, ma andiamo a vedere l'identità che racconta quello che accade con questa copertina, lettere di richiamo, Meloni chiede più flessibilità, la UE risponde con una doppia infrazione, la manovra parte in salita. Andiamo a vedere che cosa succede intanto in America, perché Trump ha parlato di tante cose in serata, tra l'altro c'è un'ennesima inchiesta che lo tocca del Washington Post, per cui l'amministrazione Trump sta trasmettendo degli spot televisivi utilizzando dei fondi approvati dal Congresso per la sicurezza delle frontiere e il contrasto alla droga, e anche, secondo questa inchiesta, le commemorazioni agli agenti morti in servizio. Questo per quanto riguarda l'indagine del Washington Post. Trump invece è tornato su quell'episodio del dirottamento dell'aereo Fly Dubai e dice di aver appunto di essere informato sugli sviluppi. Sentiamo quel che dice.
2: Qualcuno le ha indicato un possibile legame tra il pilota dell'aereo dell'Air Dubai e l'Iran? Ci stiamo lavorando in questo momento. Le autorità inquirenti sono state molto aperte nei nostri confronti. Direi che la risposta, sulla base di quello che sto sentendo, è sì, ma ci stiamo lavorando sopra. Quest'uomo potrebbe essere stato messo lì dalle guardie rivoluzionarie o potrebbe essersi radicalizzato in un altro modo. Avrebbe potuto far cadere l'aereo? Possibile, sì.
1: Così dice l'opinione, eccolo qua, evitato un nuovo 11 settembre, quello che è stato il virgolettato di Netanyahu. Siamo di fronte a un livello incalcolabile di odio e fanatismo, ma è ancora troppo presto per parlare con sicurezza di un coinvolgimento iraniano. Tra l'altro notizia anche, direttore Sommella, che c'è una terza portaerea che si sta avvicinando lì di nuovo all'area, quindi come dire, i rumori di guerra sono tutt'altro che sopiti anche lì.
3: Qui ci sono due guerre che coinvolgono gli Stati Uniti, l'Iran e Israele, la Russia, l'Ucraina e l'Unione Europea, nonché anche gli Stati Uniti, quindi alcuni dei paesi più importanti del mondo. Purtroppo, sottolineo purtroppo, non stupisce che ci siano anche dei tentativi terroristici di questo genere, perché sta passando l'idea che per risolvere i problemi e anche le questioni che un tempo si risolvevano con la diplomazia servano le armi. Questo concetto è pericolosissimo, perché se un paese X nel mondo vede che questa soluzione viene adottata da un paese libero e democratico come gli Stati Uniti, cui dobbiamo la libertà, e peraltro anche della Russia, cui dobbiamo anch'essa la libertà per la caduta del nazismo in Europa, evidentemente, banalmente, si fa questo ragionamento, e chiunque può fare questo ragionamento. Non servono tavoli, non serve l'ONU, non servono accordi e incontri per la pace. Bisogna agire semplicemente con la forza. Questo è un elemento molto pericoloso
1: che si sta diffondendo a macchia d'olio.
3: Purtroppo a macchia d'olio, come una tragica moda sostitutiva della diplomazia e del diritto internazionale. In fondo noi abbiamo una grande arma, noi europei, che siamo nati dalle ceneri di due guerre mondiali, e che è quella che abbiamo cercato di costruire un territorio dove vengono tutelati i diritti a tutti i livelli.
1: Eppure l'Europa è un po' sotto assedio, direttore, no? In questo senso, cioè, è il luogo, è la patria della democrazia liberale, diciamo, in un mondo dove è in arretramento, e però si sente in qualche modo assediata, no? Da queste potenze scalpitanti, emergenti, potenze, perché diciamo, del secolo scorso, anche come gli Stati Uniti. Perché tutto questo? Perché l'Europa, che potrebbe insegnare molto, alla fine è sulla difensiva?
3: Perché l'Europa è nata dalla guerra per combattere la guerra, e quindi è nata proprio con un imprinting completamente diverso nel ripudio della guerra. La nostra Costituzione italiana ripudia la guerra, c'è scritto: l'Italia ripudia la guerra.

0: Quindi questo è un fatto completamente diverso da due grandissimi paesi che prendo ad esempio rispetto a noi. Stati Uniti d'America sono Stati Uniti d'America da una guerra di secessione, prima di indipendenza e poi di secessione, che ha riunificato le due anime degli Stati Uniti. Stessa cosa la Russia, nasce dalla rivoluzione di ottobre. Quindi nascono da rivoluzioni per unire il paese, Russia e Stati Uniti. Ora la faccio proprio sintetica con l'accetta. L'Unione Europea nasce per ripudiare la guerra perché era stata distrutta dalla guerra. Quindi proprio hanno anime diverse. Questo non vuol dire che non
1: Chiarissimo.
0: debbano andare d'accordo.
1: Chiarissimo. A proposito di Russia, Putin ha parlato al Forum Valdai, ha raccontato la sua versione, insomma, come lui vede tutte le vicende di questo. Ed è, insomma, interessante sentirlo. Lo sentiamo nel servizio di Liliana Mistretta e poi ne parliamo.
2: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo, un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti, bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice. Siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
1: Allora, questo è il Putin di oggi, mi sono segnato alcune frasi, la Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, però dice anche non minacciamo nessuno, ma per Kaliningrad ogni arma. Però vorrei prendere anche, vengo da Francesco Maria Del Vigo, anche delle frasi che invece erano state pronunciate dallo stesso Putin, dal portavoce Peskov, a pochi giorni dall'invasione dell'Ucraina. Peskov, 4 giorni prima, la Russia non ha mai attaccato nessuno nel corso della sua storia. Che senso ha per la Russia attaccare qualcuno? E allora a quale versione dobbiamo credere? Ai fatti, alle parole, a che cosa?
3: Direi non a quella del Cremlino, questa è pura propaganda che abbiamo sentito. Che ci sia un paese invaso, che ci sia un paese invasore, su quello che è successo in Ucraina, credo che in Occidente la quasi totalità degli osservatori e dei cittadini siano d'accordo. Il paese aggressore è assolutamente la Russia. Putin ha, da quel pulpito, che era un pulpito di propaganda con ogni evidenza, ha usato anche parole di pace più di una volta, ma un conto è quello che si dice in pubblico, un conto è quello che si fa. Mentre lui diceva che vuole portare la pace, vuole raggiungere la pace, le sue truppe si stavano muovendo verso Kiev e stavano continuando a fare quello che da 4 anni abbondanti stanno continuando a fare. Quindi non dobbiamo, come dire, cadere nella retorica di Mosca. È evidente che lui ha una sua narrazione che racconta ai suoi cittadini, che convince anche qualcuno in altre parti del mondo, ma è che è assolutamente mendace. Poi che questa
1: Ecco,
3: guerra debba.
1: Francesco, per questa cosa tu dici la racconta ai suoi e però convince anche qualcuno in altre parti del mondo. Ha anche l'intenzione di convincere qualcuno, cioè c'è una finalità in questi messaggi non solo rivolti all'opinione pubblica interna, secondo te, ma anche per esempio alle opinioni pubbliche europee, perché lui per esempio ha citato anche l'Italia, ha detto beh, ma noi siamo pronti a dialogare nel forum euroasiatico con tutti i paesi se i paesi non subiscono più i diktat europei. Lo dice questo, no?
3: Sì, certo, sicuramente c'è una parte dell'opinione pubblica che può essere disposta a credere a quello che sta dicendo Putin, ma io non credo per putinismo, perché se Putin, come dire, se Putin sta facendo in questo momento delle campagne mediatiche per convincere l'opinione pubblica italiana della bontà delle sue tesi, beh, allora evidentemente chi gestisce la comunicazione del Cremlino da 4 anni a questa parte non è esattamente un genio, perché non sono stati risultati particolarmente edificanti della propaganda filorussa in Italia. Avrà seminato a modo suo, credo che abbia raccolto molto poco. Semmai c'è da qualche parte un po' di stanchezza nei confronti del conflitto, è lì che può funzionare un po' la propaganda di Putin, che non per nulla usa la parola pace, che è piuttosto stridente col suo comportamento. Ma perché? Perché dopo 4 anni di conflitto, parte dell'opinione pubblica, anche a ragion veduta, probabilmente pensa che questo conflitto debba terminare. Ecco, io
1: Però
3: trovo che c'è una differenza
1: questo è
3: tra.
1: interessante, questo volevo coinvolgere
3: Sì.
1: Francesco Olivo su questo, cioè la stanchezza dell'opinione pubblica che chiede, insomma,
4: Chiaro.
1: si muova la diplomazia, trovate una soluzione. tensione. E però poi le mosse dei singoli paesi, il Foglio ricorda

0: Che in Francia persino Le Pen ha firmato un documento che ricordiamo in passato era stata toccata, sfiorata da inchieste sui finanziamenti russi, ha firmato ora un documento per proteggere l'Europa dalle minacce russe. Tu conosci anche la realtà spagnola, che impressione hai su questo fronte? Che cosa sta succedendo in Europa secondo te?
1: No, io credo che è vero che quella è propaganda e che nessuno o quasi nessuno in Europa, in Italia, beh, in Italia proprio nessuno no, perché abbiamo un partito che, come dire, è Futuro Nazionale in particolare, che di fatto ha le posizioni di Putin, la storia come la racconta Putin è completamente, come dire, sovrapponibile a quella che racconta Vannacci e i suoi dirigenti, no?
0: Questo è evidente. Diciamo, e anche qualcosa sul lato del centro-sinistra ci sono partiti in qualche modo più comprensivi, no?
1: Possiamo dirlo. Esatto, oggi abbiamo letto una lettera di Bettini, dove, che non voglio evidentemente paragonare al discorso di Putin, dove però alcuni argomenti sono ripresi, no? Ma al di là di questo, lo scopo non è, io credo, come dire, convincere gli europei, le opinioni pubbliche europee direttamente. Lo scopo è indebolire le istituzioni europee e di fatto Putin lo ha detto, no? Dice, gli stati occidentali si indeboliranno e verranno da noi a trattare, no? Direttamente. Quindi lo scopo è un altro, lo scopo è a tutto tondo indebolire l'Occidente.
0: Forse la domanda è se questa davvero è la strategia, se questa è davvero la strategia, se c'è una strategia europea in questo momento, o è quella appunto soltanto di tirare avanti.
1: Sai, l'Europa è un argomento, è un concetto complesso. Per ora l'Europa è stata salda nelle istituzioni europee. I singoli paesi, Le Pen stessa potrebbe diventare presidente della Francia e l'AfD, insomma tutto quello che abbiamo visto.
0: Tante cose potrebbero cambiare anche a livello di leadership. Quindi, per esempio in Francia, mi toccavi il discorso della Francia, e ora è scossa da queste proteste studentesche che sono esplose in maniera anche abbastanza subitanea. Il governo si è riunito in emergenza. Allora, la corrispondente Alessandra De Stefano, ne parliamo.
2: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle Cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Allora, direttore Sommella, ritorniamo anche sulla foto che domina sull'apertura della stampa. In Francia proteste anche particolarmente sanguigne sono, frequenti, tutto sommato, no? Però certo è significativo che sia esplosa nel giro di poche ore in maniera così intensa. E viene da fare anche un parallelo con altri tipi di proteste che in qualche modo a macchia d'olio stanno emergendo, per esempio quella sul diritto alla casa a Madrid, poi ne parliamo anche con Francesco qui in studio, tutta una serie di segnali di disagio, forse come dice Antonio Di Rosa sulla stampa, di una questione sociale che poi alla fine comincia a dar segni di ebollizione, come la vedi?
3: Ma mi aggancio a quello di cui discutevamo prima. Se i bilanci nazionali sono soggetti a dei vincoli europei che ti impongono di spendere meno per la scuola e per l'istruzione rispetto alla difesa delle armi, questo è quello che può accadere. Ripeto, 3% di rapporto deficit-PIL per tutte le spese pubbliche, 5% di rapporto deficit-PIL per le spese militari. E chi è che ha deciso questo?

0: sempre la Commissione europea. Allora, visto che gli studenti francesi sono molto attenti a quello che, come gli italiani, ma gli studenti francesi forse un pochino di più per il tipo di paese in cui vivono, a quello che accade in giro per il mondo, è indubbio che noi dobbiamo fare questa, diciamo, analisi. Intanto è la prima volta che scendono in questo modo, violento in alcuni casi, che è da condannare senza se e senza ma, i giovani francesi, perché noi ci siamo lasciati alle spalle il movimento dei gilet gialli, il movimento sostanzialmente degli autotrasportatori, che poi si evolse in qualcosa di più che reagiva all'aumento del carburante, quindi anche lì a delle condizioni di vita che venivano giudicate troppo vessative nei confronti del ceto più debole. Stessa cosa sta accadendo in Spagna per quanto riguarda la casa, ma vedrete che in Francia ci sarà e ci sta già, si sta già verificando anche un altro elemento, si sta verificando al sud, la casa ai francesi. Si stanno liberando moltissime seconde case affittate a persone che non sono francesi per liberarla, e secondo me anche giustamente, per le giovani coppie che non trovano affitto e non trovano dimore. Sono delle situazioni, non dico esplosive perché le abbiamo viste anche altre volte, che però ci devono porre questo tema. Dove non arriva lo Stato nazionale, è giusto che intervenga l'Unione Europea? Perché noi ormai viviamo in un consesso, in un condominio in cui le regole si scrivono a Bruxelles. Allora, se le regole si scrivono a Bruxelles, è sempre Bruxelles, lo dico da europeista, che questi problemi deve risolvere. Perché, ripeto, non c'è alcun tipo di motivo, ed è infatti, come vedete, nessun governo si azzarda a spiegarlo ai propri concittadini, per cui si debba e si possa spendere il 5% del PIL, ecco, per le armi, per i carri armati, per fare la guerra o per difendere il territorio, e invece che il 3% soltanto per scuola, ospedali, sanità e trasporti. E questo è il punto, la politica, Francesco, è risolvere questi problemi.
1: Francesco?
2: Quale Francesco?
1: Francesco Del Vigo, poi tu. Francesco Milanese, diciamo.
2: No, siamo tanti Francesco. No, io ho visto le immagini, ho seguito quello che è successo oggi. Allora, innanzitutto c'è una componente criminale altissima negli scontri che ci sono stati oggi. Sono state fermate 1949 persone, è stata data a fuoco alle fiamme una scuola a Nantes, un camion dei pompieri, ci sono stati altri roghi, è stato cosparso un preside di benzina. Insomma, al netto delle proteste che possono essere anche in parte ragionevoli, c'è una componente criminale di questa violenza che scarica evidentemente delle frustrazioni non solo politiche in strada nei confronti delle forze dell'ordine. Al netto di tutto questo, quindi, come dire, la condanna assoluta di quello che è successo, anche perché la Francia non sempre è in prima linea nel meglio, nel dare il meglio di questi movimenti, c'è un problema che l'abbiamo visto anche su qualche prima pagina che avete fatto vedere prima, di compressione della democrazia in Francia, cioè il fatto che come dire, ci siano una polarizzazione politica alla quale non è permessa di fatto di esprimersi governativamente, ha creato uno stato d'animo nel paese, messo insieme ai conti pubblici che non funzionano, lo stato sociale che sta arretrando rispetto agli standard precedenti, ha creato una condizione esplosiva.
1: Ecco, questo confronto che viene fatto tra, come dire, la compressione o comunque non l'aumento della spesa sociale e invece gli impegni sulla spesa militare, secondo te può far presa? Facendo il confronto con la Russia, nel 2027 spenderà più che mai per la guerra 17.100 miliardi di rubli, con un aumento ulteriore della spesa sul PIL, ma lì le manifestazioni, lo sappiamo, non si fanno. Nessuno scende in piazza per protestare. Però ti chiedo, in Europa invece questo tema potrebbe diventare rilevante. Come la vedi?
2: Sì, potrebbe diventare rilevante. Due cose. Uno, che innanzitutto gli ho appena detto che hanno arrestato 1949 persone in Francia. Sono state fermate. La maggior parte di loro, probabilmente, se non hanno commesso reati particolarmente efferati, domani saranno rilasciate. In Russia non succederebbe una cosa del genere. Per questo non si va a manifestare in piazza. In Francia, fortunatamente, i giornalisti non spariscono come accade in Russia e non ci sono le repressioni della libertà che ci sono in Russia. Dopodiché il dibattito sulla spesa militare accende l'animo degli europei, anche per quello che diceva prima il direttore Sommella, che ha fatto un racconto della genesi di come è nata l'Europa. Però torniamo anche al discorso che facevamo prima, cioè di fatto l'Europa in questo momento, l'Europa che è nata sulla pace, in un mondo che in quel momento era come dire, calato nella pace, si trova in un periodo in cui purtroppo è in mezzo alle guerre. E allora se l'Europa in questo momento avesse un suo esercito, una sua difesa e altre politiche comuni che mancano totalmente, probabilmente avrebbe...
1: Ritorniamo di nuovo al punto, a quell'esigenza lì. Intanto volevo ringraziare il direttore Sommella, vengo subito da Francesco Olivo in studio, ricordiamo ancora, rifacciamo vedere la sua prima pagina di Milano Finanza, lo ringraziamo. Voi scrivete di questo asse italiano per la difesa, davvero in un minuto, direttore, di che si tratta?
0: C'è un filo rosso, si tratta di un accordo che due grandissime aziende, Fincantieri e Saipem, hanno fatto per i droni subacquei, che sono fondamentali per la difesa, ma anche, speriamo mai, per l'offesa. Quindi quando delle aziende che fanno altro, abbiamo raccontato due giorni fa della Pirelli che ha fatto un accordo col governo italiano per produrre pneumatici anche per il settore militare. Quando aziende che fanno altro si mettono a produrre armi, significa che le guerre continuano.
1: Anche in Germania c'è questa discussione sugli stabilimenti ex Volkswagen, no? in alcuni land.
0: Germania
1: è tutto.
0: Germania vanno oltre perché spenderanno oltre 100 miliardi di euro per riarmarsi. E quindi questo è un tema molto importante.
1: Ma cioè, se il tema di un'economia che diventa sempre più pre-guerra, se non di guerra vera e propria.
0: Un settore civile che diventa un settore militare, o comunque che investe nel settore militare, è un segnale molto preoccupante. Cioè, basta vedere quello che è accaduto con la Fiat quasi 100 anni fa.
1: Grazie direttore per essere stato con noi, Roberto Sommella. Io tornavo con Francesco Olivo, vedendo intanto il taglio centrale del manifesto, vedete il titolo alto è il safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo, destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa, è il commento molto duro di Marco Boccitto, nel taglio centrale appunto questa Francia dove esplode la rabbia giovane. Francesco, tu segui molto bene la realtà spagnola e ecco, c'è stata questa anche in Spagna questa protesta che è scoppiata da partire da un piccolo ma significativo episodio di cronaca, questa signora anziana che dopo decenni è stata letteralmente cacciata di casa e ha fatto 70 anni sì. e che ha fatto però emergere, affiorare un tema evidentemente molto sentito nelle città gentrificate, nelle città dove i fondi speculativi arrivano e i prezzi schizzano alle stelle, non tocca solo la Spagna,
3: il turismo,
1: questo tema.
3: Lo diceva prima il direttore Sommella parlando della Francia, è evidente che l'Italia, il caso di Milano è un caso che, insomma, di cui si è parlato molto. In Spagna questo è un punto intanto probabilmente più drammatico nelle città principali che in Italia e poi è... come dire, una miccia che era già esplosa con gli indignados, no? Ricordiamo, nella stessa forma, no? Di queste persone che si, di questi giovani che si accampano letteralmente nelle piazze, in questo caso alla Puerta del Sol, alla piazza centrale di Madrid. E quindi è un tema molto, molto sentito, come siamo in un mondo in cui un episodio da un punto di vista forte del simbolo della comunicazione, come è stato lo sfratto di questa Mari Carmen, di questa signora anziana, disabile, eccetera, da parte di un proprietario che era un fondo. Quindi era, come dire, il caso perfetto da un punto di vista dell'immagine, però il tema esisteva ed è un tema molto... molto
1: le piazze complesso. Si stanno un po' agitando, lo vediamo in vari paesi europei. In Italia siamo stati testimoni nelle ultime ore di una rivolta in un carcere, detenuti a Pisa, ennesimo episodio che fa in qualche modo evidenzia questa situazione di emergenza decennale ormai per il sistema carcerario italiano. Vediamo con Emanuela Bonchino e poi per un attimo ne parliamo.
4: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile che non migliora. Nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei

0: cappellani delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%, un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Avete sull'apertura, sulla pagina prima del dubbio, nel taglio proprio più basso, quello del fogliettone, invece questo richiamo della protesta, Pisa, la rivolta dei detenuti corre su TikTok. Francesco, noi a cicli continui, ogni qualche mese si ritorna a parlare di questo tema, e però l'impressione è che in qualche modo non si facciano grossi passi avanti, lo raccontava benissimo Emanuela Bonchino nel suo servizio. E allora perché? Perché comunque conviene a tutti chiudere un occhio, tranne a chi in carcere ci sta perché è stato in qualche misura condannato o perché ci lavora?
2: No, non conviene chiudere un occhio perché le carceri sono il metro su cui si valuta lo stato di salute di una società e soprattutto è una questione di civiltà. Per cui un paese in cui c'è un sovraffollamento, un affollamento al 139,7%, come leggevamo prima, un paese in cui evidentemente qualcosa non funziona. Questo governo, come i governi precedenti, sta cercando di tamponare questa situazione seguendo due binari. Uno è quello di aumentare il numero di celle, quindi di costruire evidentemente di aumentare le strutture carcerarie e di svuotarle per quanto è possibile, cioè far uscire le persone che hanno le condizioni per stare ai domiciliari o in altre strutture. Questa è l'unica strada, non è che si possono smettere di arrestare le persone che continuano a commettere reati, purtroppo, perché commettono reati ed è giusto arrestarle. Però è evidente che l'Italia, che più di una volta è stata sanzionata, ha un grosso problema. Probabilmente l'unica soluzione in questo momento, ripeto, o è far uscire chi ha le condizioni di poter uscire o semplicemente costruire altre carceri. Delle due l'una, non ci sono altre strade.
1: Francesco, quale soluzione secondo te? Dimmi.
3: Quello che penso io è che c'è troppa gente in carcere, gente che non
1: Anni
3: ci dovrebbe
1: fa si
3: stare.
1: Si parlava di un diritto penale minimo, quindi di usare lo strumento della carcerazione soltanto per i casi più gravi.
3: L'attuale ministro della giustizia era addirittura, insomma, ne scriveva fior di editoriali, eccetera. Dopodiché questo è scomparso. E per questo governo in particolare, ma devo dire anche per i precedenti, non porta voti occuparsi di questo. E per questo governo in particolare, che ha fatto della sicurezza, e lo vediamo sempre di più, e man mano che si avvicineranno le elezioni lo vedremo di più, non ci saranno, io credo, soluzioni sulle carceri, nel senso che diceva anche Francesco, cioè di lasciare in carcere chi ci dovrebbe stare. Quello di costruire nuove carceri è una vecchia questione che sento da quando sono bambino e purtroppo ormai è lontano. E quindi nel frattempo non solo le condizioni sono drammatiche, ci sono i suicidi di cui non si parla mai, ma sono tantissimi, e quindi c'è una situazione di fatto incivile e che ci viene contestata da tutti gli organismi possibili, ma in più succede questo, nel senso, sto guardando la prima pagina del dubbio, che entrano i telefoni, si fanno le dirette su TikTok. A Palermo ci fu un'inchiesta, i mafiosi hanno il telefono, quindi
1: non è una gran consolazione, però certo, se guardiamo per esempio a una realtà come quella
3: americana,
1: i tassi di carcerazione sono quelli che sono, lo sappiamo,
3: diciamo, nell'impaginazione del dubbio
1: stiamo risalendo con la regia, ve lo faccio vedere, andiamo di nuovo sul touch screen perché sono risalito un attimo e vedete questa storia, ne abbiamo parlato anche noi con Ilario Pianierelli. Christa Pike, cronaca agghiacciante, dice il dubbio di una tortura di Stato. Cosa è successo? Le sono state somministrate due iniezioni letali perché era stata appunto condannata a morte, non sono bastate. In realtà non è morta, è stata portata via in gravi condizioni. L'ONU dice non fatelo, non andate oltre, non riprovateci di nuovo. È qualcosa che
3: storia
1: ci riporta
3: agghiacciante,
1: a una storia
3: giustamente,
1: diciamo, anche, diciamo, che tocca anche la diversità, diciamo, su questo tra Europa e Stati Uniti, no, obiettivamente.
3: Sì, no, in più la biografia di questa donna, adesso non abbiamo tempo di analizzarla, ma è una biografia di una donna, l'omicidio che ha commesso, se non sbaglio, è di 30 anni fa.
1: No,
3: cioè, stiamo parlando di una donna che è nata con genitori tossicodipendenti, cioè una situazione veramente allucinante, e che dopo 30 anni debba essere ucciso, e non sono riusciti neanche ad ucciderla.
1: Francesco
3: Milanese,
1: Francesco Maria del Vigo,

0: in Italia proposte sulla pena di morte non se ne sentono tante, no?
1: Per fortuna non ce ne
0: pensi
1: sono.
0: Pensi che su questo possiamo stare tranquilli, che non verrà agitata questa bandiera?
1: Sono talmente tanti gli errori giudiziari in Italia che ci mancherebbe solo la pena di morte. Per fortuna queste sono prerogative che hanno gli Stati Uniti, noi abbiamo una cultura giuridica diversa. Io mi limiterei, come dire, a che vengano rispettate le leggi e che vengano messe in galera le persone che hanno realmente commesso dei reati.
0: Grazie,
1: la pena
0: Francesco.
1: Di morte lasciamo dall'altra parte l'oceano.
0: Grazie mille. Grazie, allora vi faccio vedere qualche altra apertura per chiudere. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, e poi la paura per Sgarbi. Il Manifesto lo abbiamo visto, Il Giorno apre così. Energia all'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. Vi faccio vedere in chiusura la copertina dell'Espresso. I Cavalieri della Mancia, la sospensione del bollo auto non è che l'antipasto del banchetto di fine legislatura. La triade di governo si contende mirabolanti promesse, misure a chiappavoti, tanto ad aggiustare i conti ci si pensa dopo. Così chiudiamo la rassegna di questa sera. Grazie a Francesco
2: Grazie
0: Livo.
2: A te.
0: Grazie anche a Francesco Maria
1: Grazie
0: Del Vigo.
1: Voi.
0: Tornate a trovarci, ci fermiamo
1: Volentieri.
0: Qui. Ora una brevissima pausa e poi ritorniamo.
3: Ben trovati l'appuntamento meteo. Alta pressione sul paese garantisce condizioni di tempo stabile, ma soprattutto bel tempo da nord a sud, nubi più consistenti. Come ci mostrano le immagini, le troviamo sul nord-ovest, con la possibilità di qualche debole pioggia tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente. Nubi più compatte anche sull'Appennino toscano, ma qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Contesto di tempo stabile sia al centro che al meridione, con nubi che però tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole, con rinforzi da sud-est su Sardegna e Sicilia e da nord invece sul canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature senza variazioni di rilievo, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.
0: Uno sguardo allora alle aperture dei giornali. Molti guardano alla manovra in preparazione alle mosse del governo e anche al dialogo e al confronto che si è aperto sull'Europa dopo la lettera di Meloni. Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo, il titolo di apertura. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni. Andiamo avanti con La Stampa, con in titolo alto sulla rivolta invece dei ragazzi francesi. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. Nel taglio centrale, flessibilità, Meloni preme sulla UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Così scrive La Stampa. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore. Dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119. Per Il Giorno, sull'energia l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. Questo il titolo. E poi nella fotonotizia la Francia che brucia con la protesta studentesca. Il Mattino di Napoli, difesa, taglio di 8 miliardi, manovra la mossa del governo. Questa l'anticipazione che dà Il Mattino. Vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. Il punto di Bruno Vespa è campagna elettorale a tappe forzate. E poi c'è un'intervista a Renzi, leader di Italia Viva, che dice: parli il centrosinistra ai problemi della gente. Milano Finanza, asse italiano per la difesa, alleanza Fincantieri Saipem per droni e sommergibili, scrive il giornale diretto da Roberto Sommella. Il Giornale, assalto respinto, sta parlando di legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, ovvero la riforma voluta dalla Premier Meloni. La maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti, il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Ancora avanti con Il Domani. Gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria. Anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Così l'apertura di Domani. Il Tempo invece apre così, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit. Il direttore Capezzone la definisce l'adulta nella stanza. Ancora Il Foglio con tanti argomenti, ma soprattutto si parla di Russia, questo appello fogliante contro il putinismo. E poi il drappo rosso di Putin è nucleare per distrarci da Kiev, il Cremlino usa le nostre debolezze e paure. E poi Il Foglio polemizza dopo l'ultima lettera di Bettini, Goffredo, sul tema, Bettini confuso su NATO e Russia, tutti sì di una sinistra in testa coda. Il Fatto Quotidiano invece una posizione molto diversa su questo tema. Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. E poi Il Fatto parla di governo di guerra, senza soldi ma 14 miliardi in armi e bunker lampo. Andiamo a vedere Il Manifesto. Il Safari, Con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei

0: e nel taglio centrale la UE che dice no all'Italia sull'inflazione, flessibilità abbiamo già dato. Italy Post guarda la Francia che prepara una manovra da 54 miliardi per salvare i conti pubblici e riportare il deficit al 5% nel 2027, mentre Putin accusa ancora la NATO, parla di escalation nel Baltico. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati e poi una foto su Vittorio Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, scrive Libero. L'Avvenire, tra bisogno e realtà. Si parla appunto delle priorità del forum del terzo settore per quanto riguarda la prossima finanziaria e poi sul caso Pike che scuote gli Stati Uniti, il fallimento dello Stato boia. Il dubbio, resuscitare l'abuso d'ufficio e intercettazioni no limits, ecco il programma dei 5 Stelle. E poi la vicenda di Christa Pike, cronaca agghiacciante di una tortura di Stato. La Gazzetta del Mezzogiorno, effetto domino, enorme disastro se chiude l'Ilva, questo è il titolo. L'identità, lettere di richiamo, Meloni chiede più flessibilità, la UE risponde con una doppia infrazione, la manovra parte in salita. La notizia giornale, manovra di emergenza, Ursula Cestina, la letterina in guai a Giorgia nell'anno del voto. Il riformista oltre il polo, Meloni lavora a una lista civica per le elezioni 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tatarella dice aprire al centro coinvolgendo la società civile. Questo per quanto riguarda il riformista. Chiudiamo con un altro paio di giornali. Il Mattino di Puglia e Basilicata. Trump ha trascinato il mondo nel caos. Muro UE alla libertà di spesa di Meloni. E poi il Giornale di Sicilia che titola così: manovra l'ingordigia dei partiti, ma in questo caso si sta parlando della manovra solo siciliana. È tutto per la rassegna di stasera. E noi ci salutiamo con un approfondimento. Allora, torniamo alla Francia. Ci sono stati quasi 2000 fermi per queste davvero intense proteste studentesche. Un preside è stato aggredito, cosparso di benzina a Marsiglia. Tensioni, insomma, che accompagnano queste settimane, che preludono poi anche alla campagna elettorale. Noi abbiamo parlato con Giampiero Martinotti, a lungo corrispondente da Parigi, dunque grande esperto della realtà francese. Vi proponiamo questo approfondimento ringraziando tutti, Emanuele Natali per i giornali, Emilio Fucillo e tutta la regia, e da parte mia un saluto e l'augurio di una buona notte.
1: Scrivere, io credo che ci siano tre cause ben precise. La prima, un malessere sociale generalizzato nel paese, parlavate prima dell'inflazione in Italia al 4,2%, in Francia in agosto è salita al 3%, è un po' meno che da noi, ma è un'inflazione che è alta. Tutto ciò si ripercuote sui lavoratori precari, si ripercuote sui prezzi del carburante, sui prezzi alimentari. I giovani ovviamente non è che sono, che vivono fuori dal mondo, le difficoltà delle loro famiglie le vedono benissimo, e quindi c'è già un clima sociale difficile che è aggravato dal fatto che fra 6 mesi e mezzo Macron termina il suo secondo mandato e ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi alle tensioni sociali ci sono delle forti tensioni politiche. Questo è globale. Poi, perché è partito nei licei questa la protesta? La protesta è partito da ragioni che in fondo potrebbero essere banali: mancanza di professori, locali vetusti, inadatti al cambiamento climatico e, una cosa un po' più particolare, magari difficile da spiegare, e il malessere creato da una piattaforma che esiste da una decina d'anni e che è quella che filtra poi gli accessi dopo la maturità all'università e che è considerata una piattaforma.
2: Giampiero, senti, altra questione, e qui proprio facciamo appello alla tua esperienza e alla conoscenza del paese: perché poi queste forme di malcontento sociale in Francia in particolare esplodono con questa violenza nelle strade e nelle piazze?
1: Questo è sempre difficile da spiegare, perché i gilet gialli 10 anni fa nessuno se li aspettava. In questo caso forse c'è stato molto l'influenza di certi gruppi di estrema sinistra che hanno gettato in senso letterale benzina sul fuoco. Non tanto forse

0: La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, candidato alle presidenziali della sinistra radicale, ma certi gruppi di estrema sinistra sicuramente si sono lanciati nel movimento cercando lo scontro, l'incendio e lo scontro con la polizia. Probabilmente anche la polizia ha reagito forse troppo violentemente. Ci sono stati dei casi in cui dei ragazzi feriti con le pallottole di gomma, cosa che in genere non dovrebbe esistere. Quindi c'è un insieme, ma io credo che questo sia dovuto soprattutto al malessere sociale che è particolarmente forte nelle bandiere. Negli ultimi anni i movimenti degli studenti, dei liceali erano partiti dai centri città. Questa volta è partito dai dipartimenti attorno a Parigi, in particolare dalla Saint-Saint-Denis, che non a caso è il dipartimento più povero della Francia.
1: E qui tu ci ricordavi ovviamente che tra 6 mesi si vota. Ecco, se tutta questa serie di tensioni sociali che vediamo esplodere in questo modo, no? Abbiamo titolato qui Francia in fiamme, perché oggi Marsiglia, ma anche Parigi, ma anche Lille, insomma un po' tutte le città da nord a sud. Ecco, se queste tensioni continuano ad esserci, ecco, come potrebbero indirizzare la campagna elettorale francese, o se mai potessero avere degli esiti e degli effetti? Tu che pensi?
0: È difficile dirlo perché le elezioni sono fra 6 mesi e poi forse fra un mese tutti si saranno dimenticati di quello che è successo in questi giorni. Certamente ci possono essere due riflessi che vanno tutti e due incontro alle due estreme, nel senso che l'elettorato moderato può ascoltare di più le sirene dell'estrema destra e quindi di un paese che è vittima dell'insicurezza, in cui la gente può dare fuoco nelle strade, alle macchine, ai licei e compagnia cantante. Dall'altro lato ci può essere l'estrema sinistra di Mélenchon, per il quale i giovani hanno più intenzione di votare rispetto agli altri partiti, che può capitalizzare su una cosa del genere, poiché è il partito che più di tutti sostiene, quasi senza, diciamo, quasi senza sfumature, sostiene il movimento. Quindi potrebbe essere una cosa che va a favore delle due estreme. Questo per il momento è così, ma al tempo stesso non sappiamo quanto potrà durare ancora. E cosa succederà nei prossimi giorni? Voglio dire, il governo non a caso cerca di fare lezione a distanza, chiusura dei
1: Certo,
0: licei
1: per
0: per
1: evitare qualsiasi
0: cercare.
1: forma di dare occasioni, no? Per evitare qualsiasi possibilità di dare occasione che
0: Ovviamente.
1: queste tensioni esplodano ancora di più. Va bene.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.

0: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Usiamo le maggiori entrate per aiuti mirati e per sostenere l'aumento dei costi dell'energia. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi. Anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati, per il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Un operaio di 43 anni e l'ennesimo morto in un incidente sul lavoro, è precipitato dal tetto di un capannone a Pistoia. In Abruzzo i funerali dell'operaio morto in un cantiere al Colosseo. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale e in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata, abominevole e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubrero ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24. La Premier Giorgia Meloni ha confermato la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente von der Leyen. Passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione. Torna anche sulla sentenza Regeni, una rottura con l'Egitto non aiuterebbe. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il Governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni, a cui spiega va dato seguito, ma dopo il terzo grado di giudizio, e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: La politica monetaria deve controllare l'inflazione, ma senza incidere sulla crescita. È il monito lanciato da Mario Draghi. L'ex presidente BCE ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione, se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. Queste le parole dell'ex premier ed ex presidente della Banca Centrale Europea. Si allarga il numero delle catene di distribuzione che applicano il tetto ai carburanti. Ad Eni, IP e Q8 si è aggiunta anche Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa inizia a calare. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di IP e Q8, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: speriamo che scendi ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Legge elettorale in primo piano nel dibattito politico. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Ottimismo nel centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea, di cui vi parlavamo in precedenza. Sentiamo Alberto Gioffredo.
7: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
8: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge perché questo oggi abbiamo votato e il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento che rappresenta il popolo italiano.
7: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
9: Grazie al pressing della Lega che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: Posizioni all'attacco sulla riforma della legge elettorale è incostituzionale. Questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi. E torna l'allarme sui salari. Sentiamo Eva Giovannini.
10: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
11: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
10: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono alla situazione dei salari.
12: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
10: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: Ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani con la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti.
13: Uno sguardo allora alle aperture dei giornali. Molti guardano alla manovra in preparazione alle mosse del governo e anche al dialogo e al confronto che si è aperto sull'Europa dopo la lettera di Meloni. Corriere della Sera, conti le mosse del governo, il titolo di apertura. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni. Andiamo avanti con la stampa, con in titolo alto sulla rivolta invece dei ragazzi francesi. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. Nel taglio centrale, flessibilità, Meloni preme sulla UE, si tratta sui fondi anti-inflazione, così scrive la stampa. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119. Per il giorno sull'energia l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi. questo il titolo. E poi nella fotonotizia la Francia che brucia con la protesta studentesca. Il Mattino di Napoli, difesa, taglio di 8 miliardi, manovra la mossa del governo. Questa l'anticipazione che dà il Mattino. Vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. Il punto di Bruno Vespa è campagna elettorale a tappe forzate. E poi c'è un'intervista a Renzi, leader di Italia Viva, che dice: parli il centrosinistra ai problemi della gente. Milano finanza asse italiano per la difesa, alleanza Fincantieri Saipem per droni e sommergibili, scrive il giornale diretto da Roberto Sommella. Il giornale, assalto respinto, sta parlando di legge elettorale, altro che blitz sullo Stabilicum, ovvero la riforma voluta dalla Premier Meloni. La maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti, il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Ancora avanti con il Domani. Gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria. Anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Così l'apertura di Domani. Il Tempo invece apre così: la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit. Il direttore Capezzone la definisce l'adulta nella stanza. Ancora il Foglio con tanti argomenti, ma soprattutto si parla di Russia, questo appello fogliante contro il putinismo. E poi il drappo rosso di Putin è nucleare per distrarci da Kiev, il Cremlino usa le nostre debolezze e paure. E poi il Foglio polemizza dopo l'ultima lettera di Bettini, Goffredo, sul tema. Bettini confuso su NATO e Russia, tutti sì di una sinistra in testa a coda. Il Fatto Quotidiano invece ha una posizione molto diversa su questo tema. Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. E poi il Fatto parla di governo di guerra, senza soldi ma 14 miliardi in armi e bunker lampo. Andiamo a vedere il manifesto. Il Safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi dalle liste, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Nel taglio centrale Francia, esplode la rabbia giovane. Il Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE. La Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri. L'Espresso, i Cavalieri della Mancia, questa la copertina. La sospensione del bollo auto non è che l'antipasto del balletto di fine legislatura. La triade di governo si contende mirabolanti promesse, misure a chiappavoti, tanto ad aggiustare i conti ci si pensa dopo. Leggo, gli studenti incendiano la Francia nel titolo di apertura, e nel taglio centrale la UE che dice no all'Italia sull'inflazione, flessibilità abbiamo già dato. Italy Post guarda la Francia che prepara una manovra da 54 miliardi per salvare i conti pubblici e riportare il deficit al 5% nel 2027, mentre Putin accusa ancora la NATO, parla di escalation nel Baltico. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E poi una foto su Vittorio Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, scrive Libero. L'Avvenire, tra bisogno e realtà. Si parla appunto delle priorità del forum del terzo settore per quanto riguarda la prossima finanziaria. E poi sul caso Pike che scuote gli Stati Uniti, il fallimento dello Stato boia. Il Dubbio, resuscitare l'abuso d'ufficio e intercettazioni no limits, ecco il programma dei 5 Stelle. E poi la vicenda di Christa Pike, cronaca agghiacciante di una tortura di Stato. La Gazzetta del Mezzogiorno, effetto domino, enorme disastro se chiude l'Ilva, questo è il titolo. L'identità, lettere di richiamo, Meloni chiede più flessibilità, la UE risponde con una doppia infrazione, la manovra parte in salita. La Notizia Giornale, manovra di emergenza, Ursula Cestina, la letterina in guai a Giorgia nell'anno del voto. Il Riformista, oltre il polo, Meloni lavora a una lista civica per le elezioni 2027 per attrarre l'elettorato moderato e le forze produttive. Tatarella dice: aprire al centro coinvolgendo la società civile. Questo per quanto riguarda il Riformista. Chiudiamo con un altro paio di giornali. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Trump ha trascinato il mondo nel caos, muro UE alla libertà di spesa di Meloni. E poi il Giornale di Sicilia che titola così: manovra l'ingordigia dei partiti, ma in questo caso si sta parlando della manovra solo siciliana. È tutto per la rassegna di stasera.
0: Lo avete visto anche su alcune prime pagine, la Francia è scossa dalle proteste studentesche, quasi 2000 i fermati negli scontri con la polizia, 80 gli agenti feriti almeno, e sono decine le università e i licei occupati in tutto il paese, fatti di una violenza estrema per il governo. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
14: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone, tra studenti e insegnanti, sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di uno stato di emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di midterm di novembre. Intanto continua il braccio di ferro dell'amministrazione americana con la CNN, mentre in partenza per il Texas e l'Oklahoma Trump è tornato a parlare delle indagini sul volo Fly Dubai e accusa l'Iran. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
15: E Trump è intervenuto su questa vicenda a un giornalista che gli ha chiesto se ci sia un legame tra il presunto attentatore, il copilota umanita e l'Iran. Il presidente ha risposto: ci stiamo lavorando, ma da quello che comincio a sentire la risposta è sì, sì, quindi ha un legame con Teheran. Trump lo ha detto mentre era in partenza per Texas e Oklahoma, dove oggi terrà degli interventi pubblici in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, elezioni che servono a cambiare la composizione di tutta la Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, con i repubblicani di Trump che sono indietro nei sondaggi. Al Time, che gli ha chiesto se in vista di questo voto escluda di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: non escludo né includo nulla. Intanto continua anche lo scontro con la stampa, perché CNN oggi è stata esclusa dal pool di televisioni che seguono Trump nella trasferta, esclusione che arriva dopo che la scorsa settimana un giudice aveva sospeso il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto appunto alla CNN e ad altre due testate. Linea a voi.
0: Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al forum Valdai dei paesi euroasiatici, è tornato a lanciare un altolà agli europei contro eventuali azioni nell'exclave russa di Kaliningrad e ha definito una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
16: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice. Siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte: l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: In Medio Oriente ora il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota che ha dirottato il volo Fly Dubai. In Cisgiordania intanto un palestinese è stato ucciso dai coloni. Nuovamente, se facciamo il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
17: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza e la frangia più estremista del governo Ben-Gvir chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere un altro 11 settembre, è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano, che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
18: Ora negli Stati Uniti nuovamente c'è stata un'esecuzione capitale fallita due volte. In Tennessee la detenuta Krista Pike è sopravvissuta, ora si trova ricoverata in ospedale. L'ONU ha chiesto di rinunciare a un nuovo tentativo e lo Stato sospende una esecuzione già programmata nei prossimi mesi. Ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata da gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnerelli. She was clearly
19: still alive. She was clearly still... Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario. A causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla attirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
18: La protesta contro l'emergenza abitativa dilaga in Spagna. Le immagini che vedete da Puerta del Sol a Madrid con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti e cortei promossi dai sindacati degli inquilini e organizzazioni per il diritto alla casa si sono diffusi in molte società e in molte città spagnole. Migliaia di persone decise ad andare avanti con la mobilitazione anche dopo l'approvazione di due decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono sgravi fiscali, misure antisfratto per limitare le speculazioni. Curazioni saranno votati nelle prossime ore dal congresso spagnolo convocato d'urgenza. Le piazze che però restano in rivolta e manifestazioni di massa sono già state annunciate anche per il fine settimana. Torniamo in Italia con la cronaca. Un operaio di 43 anni originario dell'est Europa, l'ennesimo morto in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone in una zona industriale di Pistoia quando è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Sentiamo Costanza Mangini.
10: Si allunga la catena di morti sul lavoro in Toscana. Oggi ancora un incidente fatale avvenuto a Pistoia, un evento drammatico che segue dopo due mesi la morte di un operaio di 61 anni a Campi Bisenzio e quella di un altro uomo avvenuta appena pochi giorni prima a Massa in un'azienda del settore del marmo. Incidenti che fanno salire ben oltre 40 i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro in Toscana. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio moldavo di 43 anni. Lavorava per la Steel Solution, un'azienda del nord Italia che stava realizzando delle strutture in via Salvemini nella zona industriale di Sant'Agostino. L'operaio era impegnato insieme ad altri compagni nel montaggio di un capannone. Secondo una prima ricostruzione è precipitato in uno spazio vuoto mentre montava alcuni pannelli sul tetto, un volo di 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, hanno provato a rianimare il lavoratore che però è morto pochi minuti dopo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta. Secondo le prime informazioni che dovranno essere verificate dagli inquirenti, l'uomo non era legato con le imbragature di sicurezza. La procura ha aperto un'inchiesta a condurre le indagini per accertare la dinamica esatta dell'incidente e soprattutto se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Solo la Polizia di Stato e il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Centro. Cordoglio da parte del sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi. Non si può morire di lavoro, ha detto il primo cittadino, una frase che

0: ci ritroviamo a ripetere spesso, ma non erre la tragica ripetizione di eventi drammatici.
1: A Crognaletto in Abruzzo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere al Colosseo. All'esequie era presente anche il ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Gabriele Mastellarini.
2: I palloncini bianchi in aria, un lungo applauso, la bara bianca che esce tra due ali di gente, la sua gente, quella di Andrea Moretti, il 22enne operaio morto sul lavoro al Colosseo. Nel giorno del suo funerale, nella piccola grotta di Lourdes, a Tottea di Crognaleto, in provincia di Teramo, c'era anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a omaggiare la salma della giovane vittima a causa di una caduta da 10 metri nel cantiere per l'illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Giuli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, parlando di una presenza a titolo personale, a sostegno dei genitori e delle tre sorelle di Andrea che al termine della funzione religiosa hanno letto un accurato messaggio dedicato al fratello. Monsignor Gianfranco De Luca, che ha officiato la celebrazione, ha parlato di Andrea Moretti come di un operaio di giustizia, invitando tutti a seguire la strada di chi era attaccatissimo al lavoro e a non rubricare la sua vita tra le morti bianche che fanno solo statistica, ha detto il prelato. Gli amici di Andrea hanno donato un albero di ulivo con tutti i pensieri dedicati al giovane ragazzo morto nel giorno del suo funerale. Oltre a Giuli c'erano il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, e i sindaci dei comuni del territorio nella giornata di lutto cittadino a Crognaleto.
1: La rivolta dei detenuti a Pisa è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
3: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati, già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora. Nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
1: Linea Regia, poi una nuova edizione.

Ben trovati l'appuntamento meteo, alta pressione sul paese, garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto bel tempo da nord a sud, nuvi più consistenti. Come ci mostrano le immagini, le troviamo sul nord-ovest con la possibilità di qualche debole pioggia tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente. Nubi più compatte anche sull'Appennino toscano, ma qui il rischio pioggia sarà decisamente basso. Contesto di tempo stabile sia al centro che al meridione, con nubi che però tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole, con rinforzi da sud-est su Sardegna e Sicilia e da nord invece sul canale d'Otranto. Concludiamo con le temperature senza variazioni di rilievo, ma ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Meloni chiede all'Unione Europea maggior flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles abbiamo già dato. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi. Anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre. Bollette, corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2000 i fermati, il 90% minorenni, 80 gli agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate e la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale e in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata, abominio e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro Telegiornate. Lo avete sentito anche dai nostri titoli. Sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al Centro Biagio Agnas a Saxa Rubra, qui vicino a noi. Un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini.
1: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel Centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxa Rubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
2: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
3: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
2: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
1: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
4: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo, di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
1: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
5: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
6: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
1: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
4: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
1: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
7: Emilia ha detto, ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
8: Sì.
7: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
8: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
7: Lei ha detto, mi sento un pesce fuor d'acqua. Forse è una delle concorrenti, da questo punto di vista, più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando. Così sembrava.
8: È vero. Ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze. Ci stiamo riuscendo.
1: Ed ora, pronti, via, per la prima puntata.
0: Calcio, ora dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria con la Turchia, tra poco meno di 24 ore la nazionale di Mancini affronterà la Francia. Sentiamo Alessandro Antinelli.
9: Nello stadio che gli ha regalato gloria eterna nel 1998, Zinedine Zidane si prepara alla prima da commissario tecnico davanti al suo pubblico. La sceneggiatura prevede che l'avversario sia l'Italia, il paese che lo ha lanciato, amato e poi privato di una Coppa del Mondo nel 2006.
10: Sì, ho tanti amici in Italia. Non vado ultimamente, però sempre parlo con tanta gente e Italia per me, la Juve è stato importante per me. Mi sono sposato, ho avuto un figlio. Il ricordo che ho della Juve è sempre nel mio cuore.
9: Italia appena atterrata a Parigi con un carico di speranze rinnovate dopo la grande vittoria in Turchia. Francia a punteggio pieno dopo i successi sui turchi e sul Belgio. Anche senza Kylian Mbappé, candidato pallone d'oro, Zidane ha una riserva di talento infinita, figlia della Francia multietnica, sbocciata nel 1998 e fiorita negli ultimi anni.
10: Noi abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, e per questo ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: Spazio ora ai nostri approfondimenti. Questa sera con 24 mm vi portiamo a Cuba. Nel suo reportage Veronica Fernandez ci racconta la vita quotidiana di un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi, dove manca praticamente tutto, dal carburante al cibo, dai farmaci all'acqua. All'una una nuova edizione del nostro telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.

0: Cuba entero. Yo pienso que lo más que le pido a los orichas es que trate la manera de.
1: In questo momento, a Cuba, tutti chiedono la stessa cosa agli orichas: un sollievo dalla crisi economica e dalla fatica spirituale.
0: Deve venire algo che aiuti, che la gente non passa più necessità.
1: Sono le formule dei tamburi, antichissime, a mettere in contatto i fedeli, come spiega il santero, René Sito el Matancero, con gli orishas. Le divinità di Yoruba, venerate secoli fa dagli schiavi africani deportati a Cuba e oggi dai loro discendenti. Gli orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico. È la santeria, la religione sincretica nata per non soccombere davanti alle conversioni forzate imposte dalla corona spagnola, la potenza coloniale. Per questo, Ailén de la Caridad al collo porta Sant'Antonio da Padova, rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver commissionato la cerimonia di oggi. Vuole salute per tutta la famiglia in un'isola dove gli ospedali sono allo stremo. Dopo 2 ore di danze, il santo si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Ailén e poi alle altre donne della comunità.
2: Io non mi faccio abile.
1: È una giornata di preghiere e sacrifici a Matanzas, una delle città cubane dove la santeria è più radicata. Il sangue è per gli orishas, la carne per gli abitanti del barrio, che non hanno altro da mangiare. La crisi di Cuba è una crisi artificiale, indotta, costruita per fare detonare le fragilità storiche del regime castrista e portarlo al collasso. Il primo atto è la fame. Per capirla, bisogna uscire da Cuba ed entrare alla Casa Bianca. All'inizio del 2026, Donald Trump decide di sanzionare chiunque esporti petrolio verso l'isola. È il blocco del carburante. Fino a pochi mesi prima, a fornirne milioni di barili vitali era il Venezuela. Un supporto nato all'epoca di Chavez e finito quando a gennaio gli Stati Uniti hanno sequestrato il presidente Maduro. A maggio arrivano le sanzioni secondarie. In sintesi, chi commercia con Cuba non può commerciare con gli Stati Uniti. Si vanno a sommare all'embargo economico, finanziario e commerciale, che a Cuba chiamano il bloqueo, che Washington mette in campo a partire dal 59, quando Fidel Castro prende il potere. Risultato: nessuno vende nulla a Cuba, nemmeno i prodotti alimentari. Eccola allora la fame, se la portano addosso. Questa è la coda per il pane del pomeriggio. La panetteria statale sta per aprire e con la libreta, la tessera di razionamento, ogni persona può ricevere solo un panino, sempre più piccolo. A gennaio era di 100 grammi, adesso è di 80.
3: Y otra cosa, un arroz, frijol.
4: ¿Dónde está? ¿Qué tiempo hace? ¿Desde cuándo? Yo soy asistencial social.
1: Con la stessa tessera, fino a qualche mese fa, si potevano avere anche riso, fagioli, pollo, uova. Adesso niente, perché non c'è niente.
4: Quando viene algo alla bodega. Quando viene algo alla bodega, va.
3: Però in la libre?
4: Con la libre, anotare la libreta. Con la libre, che lo che hay in questo paese, con la libre.
1: Magalis Jiménez, pensionata e diabetica, ci fa il racconto di una sconfitta storica. Al Mercato Libero c'è tutto. È il pane per il popolo che non c'è più.
4: Questa per me è tappa la verità. Proprio il pan con la libra e non è pan con quello.
1: La lamentela di Magalhães Jiménez mette radici nel doppio sistema in cui si trova a vivere Cuba. Da un lato c'è lo Stato, con il modello di stampo sovietico voluto da Fidel Castro. Economia pianificata, prezzi e salari decisi dall'altro. Dall'altro c'è il settore privato o misto, una serie di brecce nel monopolio statale introdotte negli anni per superare le diverse crisi. La prima negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine degli aiuti. Cuba si apre al turismo e alla valuta straniera. Nel 2011 Raúl Castro fa il cosiddetto aggiornamento del socialismo e dà più spazio all'imprenditoria privata. Dopo il Covid vengono legalizzate le MIPIMES, le piccole e medie imprese private. E a giugno 2026, a seguito di questa crisi, arriva un pacchetto di riforme con la più grande apertura al mercato libero dal 59. Gli Stati Uniti hanno deciso di non sanzionare le MIPIMES, che possono quindi comprare benzina e commerciare. È un modo per spostare il baricentro politico di Cuba. Risultato: lo Stato non riesce a garantire i servizi, i privati sì. Ecco perché le panetterie statali non hanno pane e le panetterie private invece sì, e tanto, venduto a chi ha i soldi per comprarlo. Paola Fama ci ha fatto un reggaeton sulla crisi. L'olio che costa mezzo stipendio, il carburante che non si trova, uno Stato che controlla e punisce. Il secondo atto è la salute. Le farmacie statali non hanno medicinali. È un altro pilastro del castrismo che si svuota, quello della sanità gratuita e di eccellenza. Gli antidolorifici e le pastiglie per il cuore ci sono, ma altrove. Li troviamo al mercato nero, nemmeno troppo nascosti. Arrivano dagli Stati Uniti e dal Messico soprattutto, ma anche dalla Russia. Però i clienti non si fidano.
5: Un palo per la farmina. De clopara. Paracetamol.
1: Compriamo un blister di paracetamolo senza scatola, americano. Costa 2/3 dello stipendio statale, l'equivalente di 5 euro. Agli ospedali restano la professionalità indubbia e la resistenza dei medici. Ma a volte, oltre ai farmaci e al materiale sanitario, manca anche l'acqua.
6: Immaginate, è tremendo però.
1: Non abbiamo antidolorifici, siringhe, garze, ci dice con eroismo sommesso il primario del pronto soccorso pediatrico di Baracoa, Luis Mario Arruelias Reyes, ma non lasciamo indietro nessuno.
6: L'attenzione medica e realmente al final lo caso, lo risultato sale, a pesar di tutto questo.
1: Loro soprattutto. Neonati e bambini affetti da dengue e infezioni virali gravi. Le malattie del bloqueo, come le chiamano, causate dalla mancanza di igiene, dagli effetti della mancanza di carburante. L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di cibo. Le fogne attraversano la città come fiumi maleodoranti. Ci si ammala solo a viverci. La capitale, La Habana, produce ogni giorno 12 piscine olimpioniche di rifiuti che restano in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. Intorno le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani e decenni senza manutenzione. Si finisce quindi sfollati dentro un ex ginnasio con la certezza di non uscirne mai più. È un copione che si riproduce per migliaia di vicoli. In questo quartiere di Matanzas manca anche l'acqua. Arrivava a fatica prima del blocco del petrolio. Ora non c'è più energia per pomparla nelle case e si riempiono le taniche in un buco in mezzo alla strada. Per lavarsi ci sono due modi. Una serie di tuffi senza sapone, diventato troppo caro, in una pozza d'acqua dolce ai margini del barrio. Oppure sull'asfalto spezzettato. Bambini e cavalli insieme. Il terzo atto è una Cuba costretta a diventare primitiva, paralizzata. Senza carburante, in strada non ci sono automobili, ci si muove a piedi, in bicicletta, sui carri. Non si può trasportare niente. Senza carburante non si possono alimentare le centrali elettriche e il razionamento della corrente ha una regola durissima. Per fare funzionare gli ospedali si spengono le città. Senza carburante si sono fermate le fabbriche e l'agricoltura. Il turismo non esiste più. Nelle case non c'è corrente. La famosa resistenza cubana, orgogliosa e creativa, sta diventando insostenibile. Anche stasera, con un goccio di petrolio comprato al mercato nero, Mercedes cucina la cena. Un uovo solo, non c'è altro. Gli adulti aspetteranno domani.
5: Aguantalo bien, aguanta. Cuidado.
7: El mundo parece distinto.
1: I genitori di Anna Gabriela, docente di diritto che arrotonda lavorando in gelateria, guardano però la televisione di sera. Hanno un EcoFlow, un enorme accumulatore e i pannelli solari. È una crepa grande del socialismo. Lo Stato non riesce più a garantire l'uguaglianza. Chi ha i soldi vive meglio. A Cuba non ci sono più giovani, ci dice senza rabbia Anna Gabriela. Nessuno vuole vivere così, tutti i miei amici se ne sono andati. Io però voglio restare. Pensa alla rivoluzione, vuol dire rivoluzionare, cambiare tutto, come ha fatto Fidel alla sua epoca. Bisogna cambiare quello che deve essere cambiato nel momento in cui si vive. La gente però crede che la rivoluzione sia solo quella del 59, del socialismo. E invece no, bisogna sempre darsi

0: si sente. La bomba bicicletta.
1: Si accende con un copertone tagliato di bicicletta e poi si aspetta. Tra 8 giorni avrà prodotto almeno 80 sacchi di carbone, 160 kg, vitali per cucinare nell'isola senza corrente. Juan Gabriel attraversa il bosco a cavallo con il carretone ogni giorno. Fa tutto da solo. Taglia la legna, ne carica quintali, li porta fuori e poi inizia ad armare il forno, tutto in silenzio. Si toglie qualche parola solo per spiegarci che ha imparato durante il servizio militare. Prima della crisi ne produceva 75 sacchi al mese. Adesso 360.
2: La gente necessita molto più carbon ora che con la crisi che hai dei combustibili e corrente.
1: Lavoratore instancabile, non ha mai pensato di andarsene. Addosso all'eredità della rivoluzione castrista.
2: Io ho arrivato a Sella a 361 sacchi.
1: A Caimanera si apre il quarto atto. La protesta più estrema, il rifiuto di Cuba, la fuga. Nell'ultimo villaggio, prima della base americana di Guantanamo e del carcere, delle detenzioni violente arbitrarie post 11 settembre, la vita si immagina solo oltre il mare.
3: Al final siempre te enredas y se calienta a la FAO.
1: Negli ultimi 5 anni se ne sono andati oltre 1 milione di cubani. Un'emorragia di giovani soprattutto. L'80% ha tra i 20 e i 40 anni.
4: È buono vivere cerca della base perché non nos quitan la corriente.
1: Essere vicini alla base ha un vantaggio. Non ci tolgono mai la corrente, ci dice Maria, che a 18 anni ha le idee molto chiare. Vuole finire gli studi di ragioneria, trasferirsi in Nicaragua e iniziare a lavorare nel commercio. Un giorno, è convinta, tornerà a Cuba.
5: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
1: Non mi sento rivoluzionaria. La segue l'amica Melania, di 16 anni. Anche lei è pronta a partire, come tutto il gruppo.
5: Nunca me l'ha insegnata così desde pequeña en la escuela.
1: L'ho studiata a scuola la rivoluzione, ma dopo aver vissuto qui e dopo questa crisi non capisco perché dovrei crederci.
5: Non credo nella rivoluzione.
1: Nel 1980 c'erano i Marielitos, oltre 125.000 cubani partiti dal porto di Mariel per motivi politici ed economici, insieme a carcerati e dissidenti espulsi da Fidel. E sempre agli Stati Uniti, a Miami, puntavano i balseros, da balsas, le zattere arrangiate che utilizzavano, a partire dal 94, per fuggire dal cosiddetto periodo especial, la crisi durissima seguita alla fine dell'Unione Sovietica. Oggi, dicono i dati, è peggio. Attraversano un mare dei Caraibi crudele e senza turisti. È la rotta messicana che porta da Cuba a Isla Blanca, vicino a Cancun. Questa è una lancia arrivata con il suo carico di persone. Partono in 10, 20, 30. Si pagano tra i 4 e i 10.000 dollari per affrontare 5 giorni di mare. Ne contiamo altre 4 in una mattina. La crisi ha fatto aumentare le partenze. Appena sbarcano, i cubani le abbandonano sulla spiaggia e corrono via. Io non so nuotare. Sono partita e mi sono detta: sia fatta la volontà di Dio. Ci dice Dienei Muñoz Meineira. La barca era migliore, il terrore lo stesso. Ci fa vedere. Sono riusciti a salvare un'altra lancia alla deriva. Imbarcava acqua. Sarebbero morti tutti. C'è un punto, ci spiega, che chiamano la batidora. Le onde sono altissime e le barche si rovesciano. È un vortice, come un frullatore.
5: Tutto il tempo si dando vuelta.
1: A Cuba non ce la faceva più.

0: Me levanto por la mañana, 7 de la mañana, a calentarle la leche a la niña.
1: Una mattina mi sono alzata per riscaldare il latte a mia figlia, ricorda con esasperazione lucida. Ho acceso il carbone perché non c'è mai corrente e ho detto a mia sorella: se non te ne vai tu, me ne vado io. Ed è partita per Cancun. Ora lavora. Grazie alle sue rimesse, la famiglia sta bene, ha cibo e medicine. Lei le manda, la mamma e la sorella le smistano, tra parenti e vicini. Si commuove, la figlia le manca disperatamente, ma è venuta per lei. Appena possibile, la porterà qui.
0: È bien duro la separazione, la famiglia, è bien duro.
1: Spera nell'invasione americana per abbattere il castrismo. Su Cuba ha una certezza sola, solida.
2: Pero te digo algo, si tuviera que ir a Cuba a
1: recoger. Sono disposta a rifare tutta la traversata per salvare la mia famiglia. Poi però non voglio tornare mai più. La sua nuova casa è Cancun. La chiamano a volte la nuova Miami, per l'oceano e perché è un prisma delle identità cubane. Ci sono i Cuban Americans, espulsi da Donald Trump dopo una vita negli Stati Uniti, tre quarti con precedenti penali, cresciuti tra grattacieli e capitalismo. Per loro il Messico è cadere in basso. Si mescolano ai cubani arrivati da Cuba, che qui invece trovano un Eldorado di salvezza e di opulenza, ingiustamente distribuita in confronto a Cuba, dove le famiglie hanno fame.
3: Quando salì, non mai che salgo navigando, sì, mi salì una lacrima.
1: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato, ci dice Raulito, che oggi lavora come pescatore nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia. Avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui nello Yucatan la corrente ti trascina via.
3: Hay una corriente grande qui del canal de Yucatán aquí que para pasarle es un poco malo ahí en medio del timón, ahí se la corriente la paseo.
1: Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. È la storia che si ripete. Raulito ha seguito nell'acqua le orme dei balseros, ma siccome negli Stati Uniti le porte sono chiuse, ha imparato a fare casa di un altro mare e dei suoi corridoi di mangrovie lungo la costa.

0: In fondo alla Senaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, la madre, Mercedes del Rosario Miranda, lo aspetta sempre.
1: Yo quisiera que viniera, pero yo hoy no.
0: Io vorrei solo che tornasse indietro, ripete guardandolo incorniciato insieme ai fratelli e al marito che non c'è più.
1: Sí, todos los días.
0: Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vive grazie a chi parte. Raulito le manda soldi ogni settimana, le rimesse, il vero welfare di Cuba.
1: Como a las 10 de la mañana, Raulito me llama.
0: Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé e che gli mando molti baci.
1: E molti baci.

0: Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles, abbiamo già dato vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche il Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette e corsa alle tariffe più convenienti. Francia, violente proteste studentesche, scontri in decine di città. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, quasi 2.000 i fermati, il 90% minorenni, 80 gli agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate. È la drammatica situazione delle carceri italiane ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale, è in condizioni gravi. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza prolungata abominevole e crudele. Nel centro Rai di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo, ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Meloni ha confermato la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente von der Leyen, passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione, ed è tornata anche sulla sentenza Regeni. Una rottura con l'Egitto non aiuterebbe, ha detto. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Ha inviato la lettera a von der Leyen e lo annuncia davanti alla platea della CNA. Giorgia Meloni, nonostante le prime reazioni a Bruxelles, insiste, serve più flessibilità per fare fronte all'aumento dell'inflazione.
2: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
1: Conferma la Presidente del Consiglio il lavoro con il governo per utilizzare al meglio i 14 miliardi della flessibilità già concessa dall'Europa per la transizione verde, oggetto di un vertice serale a Palazzo Chigi con sguardo rivolto alla prossima manovra. Intanto ringrazia Tamoil per aver accolto l'appello a porre un tetto ai prezzi dei carburanti. Alla CNA Meloni promette di andare avanti con la legge delega sull'artigianato, mentre da Genova, dove è inaugurato il Salone Nautico, torna sulla sentenza Regeni a cui, spiega, va dato seguito ma dopo il terzo grado di giudizio e conferma la linea prudente sulle relazioni con il Cairo.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema e chiudere i rapporti diplomatici con la CETA aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni.
1: Coda polemica in Liguria per il mancato invito sul palco alla sindaca Salis al momento del taglio del nastro, errore degli organizzatori, chiarisce Palazzo Chigi, e la Premier, che si è detta sorpresa e dispiaciuta dell'assenza, telefona alla prima cittadina di Genova.
0: La politica monetaria deve controllare l'inflazione ma senza incidere sulla crescita. È il monito lanciato da Mario Draghi, l'ex presidente BCE, ha sottolineato come l'aumento dei tassi rischi di ridurre la produttività e la crescita europea. Per sostenere un debito altrimenti insostenibile, la vera leva a disposizione dell'Europa resta lo sviluppo, un obiettivo ampiamente alla portata dell'Unione se saprà cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e se sarà capace di completare il mercato unico. Queste le parole del ex Premier ed ex Presidente BCE. Si allarga il numero delle catene di distributori che applicano il tetto ai carburanti. A Eni, P e Kuwait si è aggiunta anche la Tamoil. Intanto il prezzo medio alla pompa continua a calare. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Si allarga la rete dei distributori che aderiscono agli sconti alla pompa sollecitati dal governo. Dopo l'apertura di Eni e l'adesione di P e Kuwait, anche Tamoil ha scelto di allinearsi al tetto dei listini fino al 31 ottobre. Con questo nuovo ingresso i distributori a prezzo calmierato salgono a 9.300 sui circa 22.000 presenti in Italia. Non tutti i gestori però si sono adeguati alle soglie fissate da Eni a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma l'effetto sui listini è già visibile. Il Ministero delle Imprese segnala che le medie nazionali sono scese a 2,08 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. Non ci sono più le code ai distributori dei giorni scorsi, ma lo sconto attira comunque gli automobilisti.
5: Il futuro è incerto, in attesa di quello che potrà succedere, meglio fornirsi e avere il pieno fatto in macchina.
6: Speriamo che scenda ancora di più per i stipendi che ce li abbiamo noi da 1.300 euro.
4: Il calo dei prezzi porta con sé però nuove tensioni. Il Ministero evidenzia un divario sui listini che si allarga tra chi applica gli sconti e chi no. A soffrirne sono soprattutto le piccole imprese che vedono la clientela allontanarsi. Permane infine l'allarme per i settori professionali come autotrasporto, agricoltura e pesca, rimasti esclusi dai benefici poiché costretti a rifornirsi tramite canali extra rete non coperti dallo sconto.
0: Legge elettorale in primo piano. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni.

0: Ottimismo nel centrodestra che sul fronte economico punta sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dal governo all'Unione Europea. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Tabulati alla mano si respira ottimismo nel centrodestra. Le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale sono state respinte con 229 voti, 7 in più dei deputati della maggioranza. È il segnale per Forza Italia e Fratelli d'Italia che i numeri alla Camera sono chiari e che i timori della vigilia tra richiami alla presenza e controlli del voto in aula potrebbero essere stati eccessivi.
2: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano.
1: Difendono la riforma anche da Lega e Noi Moderati, mentre Vannacci, Futuro Nazionale, continua ad accusare il centrodestra di aver introdotto delle preferenze non vere. Il percorso della legge elettorale è scritto dalla conferenza dei capigruppo, 3 fiducie su altrettanti articoli, voto finale giovedì 8 ottobre. Intanto la maggioranza reagisce al no dell'Europa alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per tenere conto dell'inflazione, un rifiuto che si intreccia con il caro carburanti e l'inizio del cammino della legge di bilancio su cui i partiti, Lega in testa, avanzano già le proprie richieste.
3: Grazie al pressing della Lega, che nelle settimane scorse ha chiesto più volte una tassazione sugli extra profitti dei gruppi petroliferi, abbiamo ottenuto che le principali compagnie abbiano abbassato il prezzo alla pompa. È una buona notizia, ma per la legge di bilancio continuiamo a chiedere una tassazione sugli extra profitti delle banche per poter spendere in spesa sociale e tagliare le tasse.
0: Opposizioni all'attacco sulla riforma della legge elettorale. È incostituzionale, questa è la posizione unanime di Campolargo e centristi. Torna anche l'allarme sui salari. Sentiamo Eva Giovannini.
4: Le opposizioni non arretrano di un millimetro. Questa legge è incostituzionale ed è un abuso di potere. Da più Europa Maggi continua lo sciopero della fame contro la prepotenza di questo governo. Per il Movimento 5 Stelle il Melonellum serve solo alla destra per restare imbullonati alle poltrone. Di premierato mascherato parla invece Alleanza Verdi e Sinistra. Ma sono molto critici anche i centristi di Azione e Italia Viva. Per il PD le priorità degli italiani sono ben altre.
5: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
4: E le opposizioni attaccano anche sui dossier economici, dal tetto ai carburanti, l'ennesima misura spot del governo, dicono, alla situazione dei salari.
6: Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
4: E il Partito Democratico nelle prossime ore sarà anche impegnato in una direzione su programma e primarie in vista dell'Assemblea nazionale, mentre intanto AVS si porta avanti annunciando che presenterà le proprie ricette contro la diseguaglianza.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
7: Ben trovati da Rai News 24. Vediamo subito il Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra, c'è la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. E ancora nel taglio alto la rivolta degli studenti, incendia la Francia, sono scontri di piazza e polemiche. E ancora l'attentato sul volo per Tel Aviv, Israele l'accusa al copilota, dice, radicalizzato, ci odia. Ancora di spalla Garlasco, il caso Garlasco, dopo le rivelazioni Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. La Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, è la risposta della UE, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa e torna a salire lo spread. Al centro pagina Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. E poi al centro pagina le proteste in Francia, la rivolta degli studenti, un preside è stato cosparso di benzina. Nel taglio alto il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, ora è in ospedale e versa in gravi condizioni. Nel Taglio Basso, la setta in Val di Susa, ha arrestato il maestro per abusi e schiavitù. Nel torinese, La Stampa, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione, e c'è il vertice a Palazzo Chigi dove la priorità, dicono, è contenere gli aumenti. Lo spread intanto a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. E poi ancora Torino, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, dice eravamo schiave. Al centro pagina invece La linea rossa superata nelle banlieue, la Francia e la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. Il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito, con lo spread 140 punti tra Francia e Germania, 118 tra Italia e Germania. E poi al centro pagina, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, e Tajani, Occhiuto, Letta, media dopo le tensioni in Forza Italia. E poi c'è l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi, che dice il centrosinistra parli dei problemi reali della gente. Vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia, la manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, la UE gela l'Italia. Il Giorno, energia, l'Europa dice no, ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'UE nega altra flessibilità. La Lettera, alleviare l'impatto per le famiglie, Draghi risponde serve un vero mercato unico. E ancora la legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta col governo. E poi al centro pagina, la Francia brucia, scuole in fiamme, presidi aggrediti, uno è stato cosparso di benzina a Marsiglia e quasi 2000 persone fermate nelle proteste studentesche. Il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Il Sole 24 Ore, da USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi e lo spread a 119. Io e te, francesi, quasi al 5%, contagiano tutta Europa. Titoli 30 centennali UK al 6%. Piazza Affari cede il 2,2 a picco i titoli bancari per l'esposizione sui bond. Parla Draghi, dice i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta. E poi c'è il piano UE da 100 miliardi per l'intelligenza artificiale. Al centro pagina, le assicurazioni dalle catastrofi, stangata da 4 miliardi sui conti, e l'intervista a Giovanni Liverani di Ania. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione, ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Poi sulla legge elettorale, la maggioranza supera il primo test alla Camera, la maggioranza incassa 7 voti in più che forse sono appunto di Futuro Nazionale. Domani, gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne, rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'Unione Europea. E doppio titolo, la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, Le Cornu dice violenti. Il Secolo d'Italia, Meloni scuote la UE, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli stati membri. E poi il Giornale, chiudiamo, assalto respinto, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo se ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. E per la rassegna stampa è tutto.
0: La Francia, lo avete visto da alcuni quotidiani, è scossa dalle proteste studentesche, quasi 2000 fermati negli incontri con la polizia, almeno 80 gli agenti feriti, decine le università e licei occupati in tutto il paese, fatti di una violenza estrema per il governo. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
8: Un giovedì di barricate, incidenti e incendi in numerose città di Francia, dove la protesta ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì invocano la sostituzione dei professori assenti e condizioni migliori per l'istruzione pubblica. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei black bloc che vela le rimostranze che il governo, dopo il vertice di crisi convocato dalle cornue a Parigi, ha definito violenza urbana e non contestazione degli studenti, indicando quale istigatore il movimento della France Insoumise di Mélenchon. Le immagini ovunque hanno mostrato vandalizzazioni, rabbia, collera, come a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche, la cui circolazione è stata bloccata tutto il giorno. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 persone tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, più di 600 i fermati, in un crescendo di tensione e violenza, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazione in tutto il paese.
0: Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco insieme alla portaerei USS Theodore Roosevelt e ad altre navi del Corpo dei Marines. Secondo il Wall Street Journal, entro la fine di novembre arriveranno nella regione navi, caccia, marines e personale della Marina. In tutto un contingente compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Il presidente Trump sta valutando la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Una decisione definitiva, tuttavia, non sarebbe stata ancora presa. Con l'arrivo della Roosevelt e se la George Washington resterà nella regione insieme alla George H.W. Bush, gli Stati Uniti potrebbero avere contemporaneamente tre gruppi portaerei in Medio Oriente. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al forum Valdai dei paesi euroasiatici, torna a lanciare un alto là agli europei contro eventuali azioni nell'exclave russa di Kaliningrad e definisce una minaccia la fornitura di armi all'Ucraina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
9: Aperture alla pace e avvertimenti. Nel suo lungo intervento alla conferenza del Valdai Discussion Club, Putin espone la sua visione del mondo. Un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Invita a riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, Putin. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, dice. Siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente. È probabile che i conflitti internazionali continuino ancora, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo il presidente russo, esercitano un'influenza sproporzionata. Mentre lo scontro con l'Occidente si intensifica, Putin avverte, l'escalation non è unilaterale, può arrivare all'improvviso. In caso di attacco diretto al territorio russo, minaccia il presidente, risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
0: E ora in Medio Oriente il premier Netanyahu rivela nuovi dettagli sulle indagini sul copilota dell'Oman che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai. Intanto in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso dai coloni. Il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
10: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. E a chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte, come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? A Fox News il primo ministro Netanyahu dichiara che le indagini suggeriscono che l'aggressore sia stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Poteva essere Un altro 11 settembre è stato evitato, dice Netanyahu, mentre la tragedia scampata potrebbe giocare a favore del premier israeliano che avvertiva sui possibili attacchi terroristici in vista alle prossime elezioni.
0: Esecuzione capitale fallita negli Stati Uniti. In Tennessee, dopo una doppia dose letale, la detenuta Krista Pike sopravvive, si trova ora ricoverata in ospedale. L'ONU ha chiesto di rinunciare a un nuovo tentativo. Lo Stato poi ha sospeso un'esecuzione già programmata nei prossimi mesi. E ancora una volta sotto accusa questa pratica ormai abbandonata in gran parte del mondo democratico. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
11: Era chiaramente ancora viva, respirava e rantolava. Ha emesso come un grugnito, ha alzato la testa, la bocca aperta, il corpo si contorceva per la fame d'aria. A quel punto hanno abbassato la tenda. Sono i cronisti locali, tra le poche persone ammesse come testimoni alle esecuzioni, a raccontare i dettagli della fallita condanna a morte di Krista Pike, 50 anni, unica donna nel braccio della morte in Tennessee e prima donna in 200 anni a subire la pena di morte nello stato USA. I boia del carcere di Nashville le somministrano due dosi letali di pentobarbital, ma la donna non perde conoscenza, la tenda non viene più risollevata, ai testimoni viene chiesto di uscire. Durante la conferenza stampa giunge un'ambulanza che trasporta Krista Pike in ospedale, dove adesso è ricoverata. Prima dell'esecuzione, l'avvocato della donna aveva previsto un simile scenario, a causa di vene poco visibili e del farmaco potenzialmente scaduto, nella cornice di un protocollo per nulla trasparente. Da quando anni fa le grandi aziende farmaceutiche hanno smesso di fornire al sistema penitenziario USA i letali principi attivi, alcuni stati ricorrono a preparazioni galeniche. Ad aggravare il quadro, la fretta. Un appello ha ritardato l'esecuzione di 9 ore, prima del via libera finale della Corte Suprema. Per evitare di riprogrammarla, lo Stato ha deciso di procedere prima della fine della giornata. Nel gennaio del 95, Pike, allora 18enne, con l'aiuto del fidanzato e di un'amica, uccise Colleen Slammer, una ragazza di un anno più grande, dopo averla tirata in un bosco e torturata. Negli anni ha espresso profondo rimorso ed era descritta come una detenuta modello.
0: Intanto la protesta contro l'emergenza abitativa dilaga in Spagna. Possiamo vedere le immagini da Puerta del Sol, queste in onda a Madrid, con la tendopoli permanente, accampamenti di attivisti e cortei promossi dai sindacati, degli inquilini e organizzazioni per il diritto alla casa si sono diffusi in molte città spagnole. Migliaia di persone decise ad andare avanti con la mobilitazione anche dopo l'approvazione dei due decreti governativi per rispondere alla crisi abitativa, che introducono sgravi fiscali, misure antisfratto per limitare le speculazioni. Saranno votati nelle prossime ore dal congresso convocato d'urgenza, ma le piazze restano in rivolta e le manifestazioni di massa sono già state annunciate durante tutto il fine settimana. Torniamo in Italia perché la rivolta dei detenuti a Pisa è l'ennesimo episodio di una situazione di emergenza in cui versa da oltre un decennio il sistema carcerario italiano. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate alle persone in custodia dello Stato. Sentiamo Emanuela Bonchino.
12: La rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa è finita con 4 detenuti arrestati e già trasferiti. Era una situazione molto complicata, ma è stata risolta senza l'uso della forza, gestita con una negoziazione che ha stemperato gli animi ed evitato violenze. Non era scontato. Al Don Bosco la situazione affollamento celle si è ulteriormente aggravata dopo il sequestro delle sezioni di Sollicciano, che ha portato a trasferimenti anche nella struttura pisana. La casa circondariale ospita oggi oltre 300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 185 posti. Questo significa non solo spazi inadeguati, ma anche sorveglianza insufficiente. Il sovraffollamento nelle carceri italiane è un'emergenza sempre più intollerabile, che non migliora, nonostante gli sforzi, le quotidiane denunce dei sindacati di polizia penitenziaria, degli operatori, dei cappellani, delle associazioni e dei garanti. Secondo il rapporto carceri di Antigone, al 28 luglio 2026 in Italia si contavano 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Un'emergenza senza precedenti nell'ultimo decennio, con numeri che si avvicinano ai livelli storici che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013.
0: Sono stati presentati i nuovi studi intitolati a Pippo Baudo al centro Bian Johannes Saxarubra, qui a Roma. Un omaggio al volto simbolo del servizio pubblico in linea con il piano di modernizzazione dell'azienda, hanno detto i vertici. Studi che dal 3 ottobre ospiteranno la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Sentiamo Laura Tangherlini.
13: La cerimonia di inaugurazione comincia all'esterno con lo svelamento del totem dedicato a colui che per 40 anni è stato il volto simbolo del servizio pubblico. I nuovi studi intitolati a Pippo Baudo nel centro Biagio Agnes, la cittadella dell'informazione di Saxarubra, ampliano la missione produttiva ed editoriale della RAI. All'interno proiettati video di repertorio che ripercorrono la lunga carriera del celebre presentatore.
14: Significa omaggiare uno degli uomini che ha cambiato la televisione italiana. Ma non solo la televisione, ha cambiato il costume, il modo in cui ci intratteniamo, i linguaggi.
15: Questo studio è molto più di uno studio per la RAI.
14: È il rilancio di un'azienda che si proietta sempre più in una dimensione europea come uno dei broadcaster pubblici più riconosciuti.
13: Questi gli studi che dal 3 ottobre ospiteranno la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
16: Un DNA Rai 1 che era quello creato da Pippo Baudo di altissima qualità, di altissimo livello, una responsabilità di essere degni di lui.
13: 13 concorrenti presentati assieme ai rispettivi ballerini, tante le novità, a partire dal meccanismo del tesoretto affidato anche a due nuovi volti ed ex concorrenti.
17: Il mio compito è quello di premiare l'invisibile, cioè quello che un concorrente ancora oggi non ha messo in pista di sé.
18: Lei è più un angelo, io un po' più, non dico diavolo, ma diavoletto.
13: 21esima edizione che ha definito rivoluzionaria.
16: È cambiata la giuria, sono cambiati i commentatori a bordo campo e poi c'è un cast di grandi stelle.
13: Tra i concorrenti più a lungo corteggiati, confessa la conduttrice del programma da anni punta di diamante dell'intrattenimento prime time diretto da Williams di Liberatore, l'attrice Ornella Muti.
15: Emilia ha detto ha usato l'enciclopedia del corteggiamento per avere Ornella Muti.
19: Sì.
15: Che accoppiamento è? Che responsabilità è anche?
19: È una grande responsabilità e un grande onore, devo dire.
15: Lei ha detto mi sento un pesce fuor d'acqua, forse è una delle concorrenti da questo punto di vista più interessanti, una delle più emozionate che hai avuto in questi anni di Ballando, così sembrava.
19: È vero, ho dovuto far tanto, cioè ho faticato tanto affinché lei potesse abbattere un po' queste paure, insicurezze, ci stiamo riuscendo.
13: Ed ora pronti via per la prima puntata.
0: Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria contro la Turchia, la nazionale di Mancini cerca conferme contro la Francia, a punteggio pieno del gruppo 1. Sentiamo Alessandra D'Angiò.
20: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
21: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
20: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
22: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
20: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
23: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: Spazio ora ai nostri approfondimenti e torniamo sulle notizie che arrivano dalla Francia. I quasi 2000 fermi per le proteste studentesche, un preside aggredito e cosparso di benzina. Queste tensioni che accompagnano le settimane di campagna elettorale nel paese. Ne abbiamo parlato con il giornalista Giampiero Martinotti, a lungo corrispondente da Parigi. Alle 2 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.
24: Io credo che ci siano tre cause ben precise. La prima, un malessere sociale generalizzato nel paese, che parlavate prima dell'inflazione in Italia al 4,2%, in Francia in agosto è salita al 3%, è un po' meno che da noi, ma è un'inflazione che è alta. Tutto ciò si ripercuote sui lavoratori precari, si ripercuote sui prezzi del carburante, sui prezzi alimentari. I giovani ovviamente non è che sono, che vivono fuori dal mondo, le difficoltà delle loro famiglie le vedono benissimo, e quindi c'è già un clima sociale difficile che è aggravato dal fatto che fra 6 mesi e mezzo Macron termina il suo secondo mandato e ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi alle tensioni sociali ci sono delle forti tensioni politiche. Questo è globale. Poi, perché è partito nei licei questa la protesta? La protesta è partito da ragioni che in fondo potrebbero essere banali: mancanza di professori, locali vetusti, inadatti al cambiamento climatico, e una cosa un po' più particolare, magari difficile da spiegare, è il malessere creato da una piattaforma che esiste da una decina d'anni e che è quella che filtra poi gli accessi dopo la maturità all'università e che è considerata una piattaforma.
1: Gian Piero, senti, altra questione, e qui proprio facciamo appello alla tua esperienza e alla conoscenza del paese: perché poi queste forme di malcontento sociale in Francia in particolare esplodono con questa violenza nelle strade e nelle piazze?
24: Questo è sempre difficile da spiegare, perché i gilet gialli 10 anni fa nessuno se li aspettava. In questo caso forse c'è stato molto l'influenza di certi gruppi di estrema sinistra che hanno gettato in senso letterale benzina sul fuoco, non tanto forse la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, candidato alle presidenziali della sinistra radicale, ma certi gruppi di estrema sinistra sicuramente si sono lanciati nel movimento cercando lo scontro, l'incendio e lo scontro con la polizia. Probabilmente anche la polizia ha reagito forse troppo violentemente. Ci sono stati dei casi in cui dei ragazzi feriti con le pallottole di gomma, cosa che in genere non dovrebbe esistere. Quindi c'è un insieme, ma io credo che questo sia dovuto soprattutto al malessere sociale che è particolarmente forte nelle banlieue. Negli ultimi anni i movimenti degli studenti, dei liceali, erano partiti dai centri città. Questa volta è partito dai dipartimenti attorno a Parigi, in particolare dalla Saint-Saint-Denis, che non a caso è il dipartimento più povero della Francia.
1: E qui tu ci ricordavi ovviamente che tra 6 mesi si vota. Ecco, se tutta questa serie di tensioni sociali che vediamo esplodere in questo modo, no? Abbiamo titolato qui Francia in fiamme, perché oggi Marsiglia, ma anche Parigi, ma anche Lille, insomma un po' tutte le città da nord a sud. Ecco, se queste tensioni continuano ad esserci, ecco, come potrebbero indirizzare la campagna elettorale francese, o se mai potessero avere degli esiti e degli effetti? Tu che pensi?
24: È difficile dirlo, perché le elezioni sono fra 6 mesi e poi forse fra un mese tutti si saranno dimenticati di quello che è successo in questi giorni. Certamente ci possono essere due riflessi che vanno tutti e due incontro alle due estreme, nel senso che l'elettorato moderato può ascoltare di più le sirene dell'estrema destra e quindi di un paese che è vittima dell'insicurezza, in cui la gente può dare fuoco nelle strade, alle macchine, ai licei e compagnia cantante. Dall'altro lato ci può essere l'estrema sinistra di Mélenchon, per il quale i giovani hanno più intenzione di votare rispetto agli altri partiti, che può capitalizzare su una cosa del genere, poiché è il partito che più di tutti sostiene, quasi senza diciamo senza sfumatura, quasi senza sfumature, sostiene il movimento. Quindi potrebbe essere una cosa che va a favore delle due estreme. Questo per il momento è così, ma al tempo stesso non sappiamo quanto potrà durare ancora e cosa succederà nei prossimi giorni. Voglio dire, il governo non a caso cerca di fare lezioni a distanza, chiusura dei licei.
1: Certo, per evitare qualsiasi forma di dare occasioni, no? Per evitare qualsiasi possibilità di dare occasione che queste tensioni esplodano ancora di più. Va bene.

0: Anno zero è più un auspicio che un'analisi, vuole dare l'idea della possibilità di un nuovo inizio dopo la fase più terribile della storia dello Stato ebraico. Voglio sottolineare il podcast realizzato con Elisabetta Parisi, Giulia Nucci e Roberta Ginocchio, vuole proprio entrare all'interno del dibattito politico israeliano, vuole proporre una carrellata di ritratti dei leader politici che potrebbero, come dire, portare il paese a voltare pagina dopo l'attentato più sanguinoso della sua storia il 7 ottobre, dopo l'offensiva più tragica e controversa contro la striscia di Gaza, crimini di guerra, atrocità che rimangono un tabù nella conversazione interna israeliana. Abbiamo visto quanto ha dato fastidio la pubblicazione del film NASA attualmente nelle sale
1: italiane. Stavo proprio
0: pensando
1: a quello, alla polemica interna, ricordiamo film israeliano con autori israeliani, relativa a un film, a un libero film, tra l'altro pluripremiato in giro per il mondo. I protagonisti del voto, perché poi questo podcast si concentra su questo, sul raccontare ovviamente al pubblico italiano chi è che troveremo nelle cronache quando ci avvicineremo al giorno del voto, no? Ecco, faccio qualche esempio di incontri interessanti che hai fatto.
0: Esattamente, le elezioni che gli analisti descrivono come le più importanti della storia del paese hanno alcuni volti notissimi, primo fra tutti quello di Netanyahu, a cui dedichiamo il quinto episodio. È stato difficilissimo comprimerlo in mezz'ora di podcast, ma ci sono anche volti nuovi per il pubblico internazionale. Il primo episodio inizia da un mio incontro con Yair Golan, il leader della sinistra israeliana, del Partito Democratici, fusione fra l'ex Labour e Meretz. Yair Golan è un protagonista che si rifà all'esperienza di Yitzhak Rabin, il primo ministro che più di tutti si avvicinò a siglare una pace con i palestinesi. Infatti nella nostra conversazione mi dice: io voglio tornare a fare quello che fece Rabin, sono pronto a fare molto per la pace. Golan fece molto scalpore con una dichiarazione l'anno scorso, quando in diretta radiofonica in Israele disse: Medina Shfuya lo oreget tinokot ketachbiv, uno stato sano di mente non uccide bambini come passatempo, quindi criticando l'azione militare israeliana a Gaza, creando un vespaio, una polemica in Israele dove chiaramente i cittadini vogliono considerare i propri giovani al fronte come eroi che proteggono la nazione, non certo come criminali di guerra. Però diciamo, anche per queste prese di posizioni così controverse e radicali, senza dubbio questo Golan è il candidato più vicino al modo europeo di vedere il conflitto, favorevole ai due stati e alla soluzione diplomatica.
1: Come si sta avvicinando Israele a questa campagna elettorale? Anzi, no, la campagna elettorale è già nel vivo. Come si sta avvicinando al voto? È un paese dilaniato, diviso, è un paese che ancora ha invece una forte unità. Ecco, per chi vede Gaza, sventolano ovunque striscioni su restiamo uniti, combattiamo tutti insieme, che gli autori inquadrano spesso, no, che pensano dai grattacieli di Tel Aviv. Ecco, com'è la situazione del paese verso le elezioni?
0: È un paese estremamente diviso, che alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre si divide persino sulla memoria di un evento così tragico per il paese. Netanyahu sta cercando surrettiziamente di diffondere il messaggio che potrebbe esserci stato addirittura un tradimento dall'interno da parte di suoi oppositori all'interno delle forze armate, degli apparati, che in qualche modo avrebbero lasciato accadere l'attacco di Hamas in modo da poi andare a deporlo. È una teoria cospirazionista totalmente infondata, che lui non osa, come dire, appoggiare, non osa sostenere pubblicamente, ma ha mandato per esempio sua moglie Sara

0: in televisione su Canale 14, un'emittente di propaganda, e lei ha proprio accusato Yair Golan, il leader della sinistra di cui dicevo prima, di essere stato a conoscenza prima dei piani di Hamas, tanto che Yair Golan fu fra i primi ad arrivare al fronte, salvò 6 giovani dalla festa Nova vicino al confine con Gaza, dove furono trucidati quasi 400 giovani israeliani, e quindi addirittura la moglie di Netanyahu arriva ad accusarlo di essere stato così solerte perché conosceva prima i piani. Quindi delle prese di posizioni improponibili, e stupisce che appunto Netanyahu arrivi a così tanto pure di discolparsi di questo avvenimento che rischia di segnarne la carriera politica per sé.
1: Allora, tu hai parlato di tutti i protagonisti e parli di tutti i protagonisti che si sfideranno, no, il 27 ottobre. Com'è la situazione, i sondaggi o le indicazioni di voto in Israele? Che cosa dobbiamo attenderci? Ormai non è che può cambiare tanto, no, la previsione rispetto ad oggi, siamo al 1° di ottobre.
0: Il tema centrale è l'esclusivismo dei partiti mainstream israeliani nei confronti dei partiti arabi, a cui nel podcast dedichiamo il 4° episodio Arabi di Israele. Perché dico questo? Perché sia il blocco governativo, quindi Netanyahu, Ben-Gvir, l'estrema destra, gli ultraortodossi e tutti gli altri alleati, così come anche il blocco di opposizione capitanato da Gadi Eisenkot, un ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, entrambi questi blocchi non arrivano alla maggioranza di 61 deputati su 120, che è quella necessaria per formare una maggioranza di governo. Per arrivarci dovrebbero coinvolgere quella dozzina, quindicina di deputati di partiti arabi, che però sono colpiti da una forma di ostracismo, vengono considerati non allineati con l'ideologia sionista del paese, e quindi a maggior ragione dopo il 7 ottobre vengono considerati...
1: È come un tabù, no? Pensare di dialogare
0: con
1: questi...
0: Un tabù che è stato per la prima volta violato, in senso positivo chiaramente, col governo del cambiamento del 2021-2022. Premier furono Yair Lapid e Naftali Bennett, in quel caso Mansour Abbas, un leader di un partito arabo molto pragmatico, che mette da parte la questione nazionale palestinese e si concentra su richieste economiche per gli arabi israeliani, più soldi alle municipalità, più soldi alle scuole. Lui in qualche modo con questo metodo è riuscito a rompere questo tabù, ma dopo il 7 ottobre è tornato, come dire, è tornato molto in auge questo punto di vista.
1: Senti, ovviamente non possiamo prescindere in questa nostra conversazione dall'attualità, no? Tutto nasce come un atto, così, un mistero ad alta quota, una lite tra piloti. Addirittura all'inizio viene fuori la storia che sono un russo e un ucraino che stanno litigando per motivi personali e di appartenenza nazionalista, e invece poi scopriamo, e ormai è abbastanza consolidato, il fatto che si trattasse di un attentato, del tentativo di fare un attentato, no? Con un copilota omanita che ha provato a far schiantare l'aereo. Netanyahu, il ministro Katz, tutti hanno parlato, attenzione, siamo di nuovo circondati, sta arrivando un'altra ondata jihadista che ci vuole annientare. Questo cambierà qualcosa nel dibattito pubblico delle prossime settimane?
0: Netanyahu ha già guadagnato un pochino di terreno nei sondaggi, non perché abbia giocato un ruolo ovviamente nello sventare questo potenziale terribile attentato terroristico.
1: Vediamo la mappa, chiedo alla regia, questo è il momento di mostrare la mappa che abbiamo preparato per riassumere che cosa è successo.
0: Dicevo, non ha giocato un ruolo diretto, ma essendo primo ministro ha avuto la possibilità di associare la propria immagine a quello che è stato un atto di eroismo di alcuni passeggeri, di altri membri dell'equipaggio, quindi è andato a farsi fotografare con gli israeliani che sono intervenuti al loro arrivo all'aeroporto Ben Gurion.
1: Vediamo l'arrivo dei passeggeri, scusate.
0: Ha potuto appunto pubblicare video in cui dichiara nuove misure di sicurezza, quindi in qualche modo può beneficiare da questo avvenimento. Ha esagerato quando l'ha definito un potenziale 11 settembre, perché i caccia israeliani erano già in volo, avrebbe dovuto prendere la difficilissima decisione se l'aereo fosse entrato nello spazio aereo israeliano, se abbattere questo volo Fly Dubai prima che potesse schiantarsi su una zona densamente popolare, però in quel caso uccidendo direttamente tantissimi israeliani e altri passeggeri, oppure rischiare appunto uno scenario ancora più tragico. Dico velocemente, sì, facendo di nuovo riferimento al podcast, alla puntata su Netanyahu, che un dirottamento avvenuto nel lontano 1976, ha rappresentato per Netanyahu una rampa di lancio nella vita pubblica, nella politica. Sto parlando dell'episodio di Entebbe, un aereo pieno di israeliani che fu appunto dirottato e portato in Uganda, dove il dittatore Idi Amin parteggiava per questi terroristi tedeschi e palestinesi. Israele mandò un'operazione mirabolante, era Rabin il primo ministro, con cui riuscì a liberare questi 100 e passa ostaggi israeliani a Entebbe. In questo raid morì un solo soldato israeliano, che era Yoni Netanyahu, il fratello maggiore di Netanyahu, che per la famiglia era quello destinato ad un futuro nel settore pubblico, nell'esercito e potenzialmente anche in politica. Netanyahu invece all'epoca lavorava nel settore privato, Boston Consulting Group, quindi è avviato verso
1: tutta un'altra
0: strada. A quel punto però la sua biografa nell'episodio mi dice: lui di fatto prende il posto del fratello, gli cambia la vita, si vende come esperto di terrorismo nelle conferenze internazionali, e da quel momento lì poi si lancia prima come diplomatico a New York, presso le Nazioni Unite, e poi anche a fine anni 90 in politica. Quindi è una svolta, quello del dirottamento, che fu 50 anni fa e che potrebbe nuovamente essere alla vigilia di questa edizione del 27
1: ottobre. Allora, non ci svelare altro.

0: Esplorare la storia di Cuba significa esplorare la storia degli Stati Uniti. Due paesi sono stati a lungo legati a doppio filo nella cultura condivisa, nelle crisi politiche e nella tragedia. Benvenuti a World 24, la rubrica curata dalla redazione Esteri. Ovviamente la storia di Cuba non è solo questo, mi sembrava però un buon inizio questa frase della storica Ada Ferrer per iniziare la nostra analisi della crisi di Cuba, analisi che facciamo, gli do il benvenuto con Federico Anastasi, collegato da Città del Messico, professore di economia all'Università Autonoma Metropolitana, giornalista e curatore della newsletter Taccuino Latinoamericano. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Federico, farei così, ascoltiamo prima di tutto un passaggio dell'ultimo discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite, discorso durante il quale la delegazione cubana si è alzata e se n'è andata, e poi lo commentiamo.
2: La mia amministrazione sta cercando di ottenere un cambiamento radicale della situazione a Cuba, dove il regime comunista è sottoposto a una forte pressione, la più forte che abbia mai subito. È uno Stato assolutamente fallito. Sta fallendo come mai prima d'ora e crollerà. Marco Rubio sta conducendo i negoziati. È immerso in trattative con Cuba. Vediamo cosa succederà. Non permetteremo che un rifugio per avversari stranieri minacci l'America alle nostre porte. È proprio alle nostre porte. Il regime cubano ha inoltre trascorso decenni a coordinarsi con i radicali di sinistra e le reti comuniste qui negli Stati Uniti.
0: Allora partirei proprio dalle parole di Donald Trump. In che senso Cuba oggi è una minaccia per gli Stati Uniti e poi di fatto qual è il suo obiettivo per quanto riguarda l'isola?
1: Ma mi sembra un po' un falso, Cuba non è una minaccia per la politica estera degli Stati Uniti, non siamo più nella guerra fredda, è impensabile uno scenario come la crisi dei missili degli anni 60. Cuba è più che altro un tema di politica interna negli Stati Uniti, è un tema che influenza le elezioni tra un mese, poco più di un mese, ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti. In Florida c'è una grande comunità di cubano-americani che votano, sono l'ago della bilancia, possono essere l'ago della bilancia nelle elezioni, Marco Rubio viene da lì, quindi la mia impressione è che diciamo, Trump parlasse più che altro alla stampa nazionale, per quell'elettorato è molto importante il simbolo cubano, questa mi sembra un po' la frattura principale, Trump ha bisogno di un simbolo da Cuba, una vittoria, può essere qualcosa di simile a quello che ha ottenuto in Venezuela a inizio anno, a gennaio con la cattura di Maduro, ma sta trovando molto filo da torcere da parte del governo cubano che si è dimostrato più resistente, più coraceo di quello che si aspettava.
0: Chiaramente ha bisogno di una vittoria o magari anche più di una nel suo orizzonte elettorale, le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Io sono appena tornata da Cuba per una trasferta in cui volevamo appunto vedere e documentare questa crisi. L'ultimo tassello è nato a seguito del blocco del carburante imposto da Donald Trump. Ti chiederei quindi di spiegarci quali sono le conseguenze, perché ha paralizzato tutte le attività produttive.

0: aperto la porta a imporre ulteriori sanzioni, dazi commerciali ai paesi che offrono petrolio a Cuba. Quindi innanzitutto il Venezuela, dove di fatto oggi il controllo statunitense è pressoché totale, era il primo fornitore di petrolio verso Cuba. E il secondo paese, il paese da cui io vi parlo, che è il Messico, e quindi il Messico, intimorito da questa minaccia di sanzioni, anche lui ha dovuto ridurre al minimo, anzi azzerare il petrolio. L'unica petroliera che è arrivata, Cuba non ne produce ovviamente, è arrivata dalla Russia sempre grazie alle concessioni offerte dagli Stati Uniti. Che cosa implica? Questo lo raccontano i giornalisti, le persone che stanno lì, quel lavoro che hai fatto tu, Veronica, stando recentemente sull'isola. Implica di fatto bloccare tutto, bloccare i trasporti, il sistema di salute, la raccolta dei rifiuti, il sistema degli ospedali, azzerare il turismo. Il turismo era la principale fonte di ingresso di valuta estera per Cuba. Gli ospiti l'anno scorso, i turisti l'anno scorso sono stati meno della metà di quelli del 2019. Quindi Cuba ha bisogno, come tutti i paesi, del petrolio per vivere, ma essendo un'isola e non avendo praticamente le fonti energetiche rinnovabili sono al minimo, oggi stanno un po' sorgendo i pannelli solari, ecco, di fatto significa spegnere del tutto il motore dell'economia e del paese.
1: Ecco, tu utilizzavi la metafora del motore dell'economia per raccontare che cosa sta succedendo. Ha utilizzato invece parole molto più dure una storica e dissidente cubana, Lina Barbara Lopez, che abbiamo intervistato. Allora, ascolterei qual è la sua lettura dei fatti e poi la commentiamo.
2: Può sembrare un paradosso,
3: un contraddittorio,
2: ma da quando ho iniziato a protestare mi sento una donna assolutamente libera.
1: È agli arresti domiciliari da 3 anni, Alina Barbara Lopez. Da un balance tipico cubano, ripercorre la sua carriera di storica e saggista e punto di riferimento della dissidenza interna, più volte picchiata e arrestata per le sue idee, perché vuole una Cuba nuova, a partire dal rilascio dei prigionieri politici e da una nuova assemblea costituente.
2: Quando Trump ha dichiarato il blocco all'ingresso di carburante, si è aggravata una situazione già insostenibile. Cuba è distrutta in ogni parte del sistema. Più che una crisi economica, è una retrocessione della civiltà. Muore più gente di quella che nasce. Siamo al livello del 1899. Non è colpa degli Stati Uniti, di 60 anni di embargo o delle nuove sanzioni. La colpa è del modello sociale cubano.
3: Al modello economico, sociale e politico che esiste in Cuba.
1: Gli Stati Uniti parlano di rovesciare il regime cubano, si parla anche di invasione militare. Secondo lei questo è possibile e che cosa ne pensa la popolazione cubana?
3: E dice, la soluzione sta in Trump, che vengano e nos invadano.
2: Una parte della società pensa, speriamo che Trump ci invada. Io non credo che voglia farlo. La sua dottrina di guerra non prevede l'occupazione, ma Cuba non avrebbe alternativa. Il collasso è troppo profondo. Un'operazione chirurgica modello Venezuela sarebbe inutile.
3: Nosotros siamo a necesitar de nuestra comunidad en los Estados Unidos.
2: Quello che ci serve invece è l'aiuto della comunità cubana negli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti e delle istituzioni internazionali per guidare una transizione.
3: Per un processo di transizione.
1: Ad osservarla, dai mobili di una casa disadorna, una piccola statua della libertà.
3: La statua della libertà è un simbolo che
2: non possiamo vincolarla alle politiche imperialiste degli Stati Uniti. Dava il benvenuto a tutti coloro che arrivavano in fuga dalla fame e dalle persecuzioni. Niente a che vedere con le politiche anti-migranti di Trump. Per me è solo il regalo di un amico. Tutta la mia famiglia vive negli Stati Uniti ed è grazie a loro che ho i pannelli solari e non vivo nell'oscurità. Ma io sono qui per scelta. Mi hanno offerto di andarmene se chiudo la bocca, ma io sono nata a Cuba e morirò a Cuba. Voglio che la mia Cuba sia indipendente, che abbia diritti, libertà e prosperità.
3: Però quiero una Cuba con libertà, con diritti, con prosperità e non con il governo, con il regime attuale, che è lo peor che nos ha potuto passare.
1: Ti chiederei se sei d'accordo con questa lettura e guardando al modello cubano, secondo te qual è stato il suo principale fallimento, il suo principale successo?
0: Partirei dall'ultimo. Il successo è stato riuscire a diventare un simbolo globale ed esserlo ancora oggi, no? Dalla rivoluzione del 59 evoca, suscita ancora in tutto il mondo grande...

0: sentimenti contrastanti, odio da una parte, solidarietà dall'altra. Lo vediamo per esempio con le missioni di solidarietà che partono verso Cuba, alcune anche dall'Italia. Solo i grandi simboli riescono a muovere così le coscienze. Tra i successi, sicuramente finché è durato l'educazione e la sanità, e l'ultimo successo, la durata del governo. Dal 1959 per 67 anni c'è lo stesso governo. Sostanzialmente le stesse persone, in parte fino a poco tempo fa, anche la stessa famiglia alla guida del paese. E forse questo successo di durata è anche la causa del principale fallimento, cioè l'incapacità di cambiare dall'interno. Solo un dato tra i tanti sul fallimento economico. Oggi Cuba non può andare avanti senza petrolio, non ha una produzione energetica propria. All'inizio degli anni 2000 c'era stata un'opportunità, attraverso la produzione di canna da zucchero. Quindi producendo bioetanolo potevano sviluppare un'industria nazionale. Gli era stato suggerito dai governi progressisti dell'epoca, in particolare da quello del Brasile di Lula, e Cuba rifiutò, e il governo Castro rifiutò e si affidò all'offerta di petrolio a basso costo che veniva dal Venezuela. L'offerta è finita, come sappiamo, non arriva più petrolio e oggi Cuba si trova con i motori spenti. Quello che voglio dire è che qui quindi ci sono certamente lo spietato strangolamento degli Stati Uniti, ma ci sono anche degli errori endogeni, interni al modello cubano che non si possono negare. Se dopo 67 anni un terzo della popolazione se ne va, il turismo è in ginocchio, non ci sono fonti energetiche alternative, ecco, forse questi sono punti da aggiungere alla lista dei fallimenti.
1: Federico, purtroppo ci avanza solo un minuto, ti chiedo quindi una cosa difficilissima. In sintesi, a che cosa dobbiamo stare attenti per vedere che cosa può succedere nel futuro più immediato, se questa resistenza è arrivata veramente al suo limite estremo e quali scenari si possono aprire proprio in un tweet?
0: Alle dinamiche di politica interna negli Stati Uniti, vedere quanto l'ala più estremista dei repubblicani spinge per stringere ancora di più la corda, e anche alle dinamiche interne nel governo, in particolare nell'esercito cubano, che è il vero soggetto di potere economico e politico che c'è oggi nell'isola. Mi pare che i due attori chiave siano questi oggi.
1: Forse anche un'altra cosa a cui guardare è che c'è una forma di protesta molto chiara, che Cuba ha visto un'emorragia dei suoi giovani negli ultimi anni, anche in questa parte. Tanti stanno lasciando l'isola come si faceva negli anni 90 con le zattere. La meta che scelgono adesso è quella di Cancun, dove vanno a convergere con i cubani americani espulsi appunto dalle politiche americane. Anche questo è un fronte a cui stare attenti. Federico, come sempre, ti ringraziamo per le tue analisi. World 24 finisce qui, linea alla regia.
0: Grazie.

Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione per aiutare famiglie e imprese. Bruxelles abbiamo già dato. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti. Fino al 31 ottobre bollette e corsa alle tariffe più convenienti. In Francia violente proteste studentesche, scontri in decine di città. Marsiglia è un preside cosparso di benzina, quasi 2000 i fermati, il 90% minorenni, 80 agenti feriti. Strutture fatiscenti, sovraffollamento al 140%, impossibilità di garantire cure adeguate. È la drammatica situazione delle carceri italiane, ormai da più di un decennio. Negli Stati Uniti una donna condannata a morte sopravvive ad una doppia iniezione letale. È in condizioni gravi. ONU no, un nuovo tentativo, sofferenza prolungata abominevole e crudele. Il centro RAI di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità con la lettera alla Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Passo necessario a fronte dei nuovi dati sull'inflazione, a settembre oltre il 4%,